0: e 800. Finora sono state registrate oltre 1000 scosse di assestamento. La cronaca con il colpo di scena nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre scorso, indagato come mandante l'ex giornalista e imprenditore Walter Labitola, perquisita la sua abitazione.
1: Il flash di agenzia esce alle 21.30 per la bomba fatta esplodere davanti il cancello della casa di Sigfrido Ranucci la sera del 16 ottobre. È indagato Walter Labitola. Lo scoppio danneggiò due auto della famiglia del conduttore di Report e avrebbe anche potuto uccidere. Le indagini hanno portato martedì scorso all'arresto dei quattro presunti esecutori materiali dell'attentato. Sono accusati di porto, detenzione e uso di ordigno esplosivo, minacce e danneggiamento, aggravati dal metodo mafioso. Gli stessi reati vengono contestati alla Vitola, al quale sono stati sequestrati PC e cellulare. Sarebbe quindi lui il mandante, anche se non appare chiaro al momento il movente. Ex direttore del nuovo quotidiano L'Avanti, la Vitola era stato al centro di diverse vicende giudiziarie. Dopo 4 anni in carcere aveva aperto un ristorante di pesce a Roma. Fausto Bertuccioli, GR1.
0: A Catania stop ai voli all'aeroporto Fontanarossa. Lo scalo resterà chiuso fino alle 10 di oggi a causa dell'eruzione dell'Etna. La sospensione riguarda sia i voli in partenza sia quelli in arrivo, con inevitabili ripercussioni sui passeggeri. Alcune partenze sono state reindirizzate da Palermo, invece è tornato operativo l'aeroporto di Comiso. Disagi anche sulla tratta ferroviaria, con treni dimezzati e ritardi fino a un massimo di 3 ore per i lavori sul nodo di Firenze, demolizione e ricostruzione di un vecchio cavalcaferrovia, e poi per un grave guasto la linea elettrica alla stazione di Milano Centrale. Sport, calcio e mondiali americani. La Spagna batte il Portogallo 1-0 con un gol nel recupero e passa ai quarti. Da pochi minuti è iniziata Stati Uniti-Belgio la gara delle polemiche dopo la squalifica annullata all'americano Balogun. Tennis, Wimbledon, Kovalev, Jasmin, Paolini vanno ai quarti. Oggi tocca Sinner contro il tedesco Straff, ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: 3.
1: GR1. Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi, gelo Casabianca Italia. Dopo l'ultimo attacco social del presidente americano a Giorgia Meloni, Palazzo Chigi sceglie la linea del silenzio. Solidarietà alla premier da maggioranza e opposizione, ma il presidente Fontana sottolinea che tra paesi alleati il confronto deve fondarsi su rispetto, responsabilità e collaborazione. E tra poche ore ad Ankara, in Turchia, al via il vertice NATO con i 32 paesi dell'Alleanza Atlantica. Al centro dei colloqui l'aumento delle spese per la difesa da parte degli alleati. Ospite Zelensky, che chiede più impegno per Kiev e di Ucraina. E non solo, ha parlato anche Trump, che ribadisce Putin vuole la pace. Ma intanto nella notte raid su entrambi i fronti, attacco di Mosca con droni a Sumi, 2 civili morti. I missili ucraini hanno invece colpito la regione di Belgorod, causando un incendio all'aeroporto.
2: Putin vuole che la guerra termini, anche Zelensky. La fine del conflitto è più vicina di quanto si creda. Ne parleremo in Turchia, ha affermato il presidente americano alla vigilia del vertice NATO di Ankara, che si prospetta complesso. E riguardo all'Iran, ha negato che con il memorandum siano stati sbloccati i fondi congelati all'estero di Teheran o siano state trasferite risorse finanziarie agli iraniani. Non gli abbiamo dato niente, ha assicurato il leader della Casa Bianca parlando ai giornalisti a Washington. Intanto da Trump arriva anche un nuovo affondo contro la presidente del Consiglio Meloni. Sul suo social il leader della Casa Bianca ha postato una fotografia della premier italiana che lo guarda ammirata, corredata da una didascalia che recita «Serve un ordine restrittivo». Attacchi social che arrivano dopo le lamentele di Trump, che più di una volta ha accusato gli alleati atlantici, compresa l'Italia, di non averlo sostenuto nella guerra contro l'Iran, mentre l'aumento delle spese per la difesa per i governi dei paesi NATO sarà uno dei dossier cruciali del vertice. Claudia Stamerra, GR1.
1: E nuovo round di colloqui tra Israele e Libano la prossima settimana a Roma, il 15 e il 16 luglio. Parteciperanno gli ambasciatori con l'obiettivo di mettere in atto l'accordo in 14 punti firmato a Washington lo scorso 26 giugno. Il 21 luglio invece il presidente libanese Aoun incontrerà il presidente Trump. A Gaza intanto Hamas rinuncia al governo della striscia che controllava dal 2007 per facilitare la transizione amministrativa e governativa al Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza sotto la supervisione del Board of Peace voluto da Trump. E torniamo in Italia con la cronaca. La tetta da Sigfrido Ranucci, indagato l'ex giornalista e imprenditore Walter Lavitola, per gli inquirenti sarebbe il mandante, perquisita la sua abitazione, sequestrati cellulare e PC sul movente, è ancora in corso l'indagine. Trapani, Antonino Pizzolato, bronzo olimpico nel sollevamento pesi a Tokyo e Parigi, condannato a 5 anni e 4 mesi per violenza sessuale di gruppo. Stessa pena per altri 3 imputati, il fatto contestato nel luglio 2022 in un residence della città siciliana, a denunciare il gruppo una 27enne turista finlandese per cui è stato disposto un risarcimento. E Papa Leone XIV è nella residenza di Castel Gandolfo per un periodo di riposo, vi soggiornerà fino al 27 luglio.
3: Affacciato sul lago Albano, Castel Gandolfo è da secoli uno dei luoghi simbolo del pontificato, una tradizione che risale al 600, quando Urbano VIII fece costruire il palazzo apostolico come dimora estiva. Da allora i papi, da Pio XII a Giovanni XXIII, da Paolo VI a Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, hanno trascorso qui parte dell'estate, una consuetudine interrotta con Papa Francesco. Durante il suo pontificato, infatti, il Palazzo Apostolico è stato aperto al pubblico come museo. Qui

0: Eletto sedicesimo, il 28 febbraio del 2013 si è ritirato prima di trasferirsi in Vaticano come Papa Emerito. Leone XIV, che di solito si reca settimanalmente a Castel Gandolfo da lunedì sera al martedì sera, ora soggiorna per la prima volta nel Palazzo Apostolico anziché a Villa Barberini. Il periodo sarà dedicato al riposo, alla preghiera, alla lettura e allo sport, come ha spiegato egli stesso affacciandosi sulla piazza. Le udienze sono sospese e gli Angelus verranno recitati in Piazza della Libertà. Antonio Scoppettuolo, GR1.
1: A Catania stop i voli all'aeroporto Fontana Rossa, lo scalo resterà chiuso fino alle 10 di questa mattina a causa dell'eruzione dell'Etna, a comunicarlo la società che lo gestisce. La sospensione riguarda sia i voli in partenza sia quelli in arrivo. E disagi anche per chi viaggia in treno a causa del maxi cantiere nel nodo di Firenze.
2: Collegamenti alta velocità a destra.
3: A Firenze è scattato il blocco della circolazione tra Campo di Marte e Santa Maria Novella, necessario per sostituire il cavalcaferrovia di Ponte Alpino, una struttura che ha 140 anni e che sovrasta uno dei nodi ferroviari più importanti del paese.
4: Il disagio è enorme, però se poi dopo per un miglioramento va bene.
3: Per limitare l'impatto, Ferrovie ha messo in campo un sistema di deviazioni e trasbordi. Una parte dei treni dell'alta velocità tra Roma e Milano viaggia sulla linea tirrenica, con tempi di percorrenza più lunghi. Altri collegamenti terminano invece a Campo di Marte o a Santa Maria Novella, dove i passeggeri vengono trasferiti con navette dedicate per proseguire il viaggio.
5: Siamo saliti su 4 pullman, i vigili che ci hanno scortati e ci hanno bloccato il traffico, si è arrivati velocemente.
6: Si è allungato un po' il viaggio.
7: Sì, di un paio d'ore.
3: Per i pendolari il collegamento viene garantito attraverso autobus sostitutivi e tranvia. Finora il piano predisposto per gestire l'emergenza sembra dunque funzionare. L'interruzione durerà fino al 10 luglio e il nodo ferroviario di Firenze tornerà poi a fermarsi tra il 26 e il 30 luglio per consentire il varo del nuovo ponte.
8: Per GR1, Tommaso Giuntella.
1: E il presidente Trump a gamba tesa anche sui mondiali per le pressioni sulla FIFA per togliere la squalifica a Balogun. Ho telefonato a Infantino, ammette il tycoon. Ma a proposito di mondiali, in campo USA e Belgio, al momento il risultato è di 2-1 per i belgi. Stanno tra poco rientrando in campo, al momento è l'intervallo. A Dallas invece passa la Spagna, Portogallo battuto in extremis 1-0 nell'ultima di Ronaldo. Tennis, Wimbledon, Cobolli e Jasmine Paolini vanno ai quarti, oggi tocca a Sinner contro il tedesco Straff. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 4, ora vi lascio alla musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Tra poco il via al vertice nato ad Ankara, Turchia. Ucraina, uno dei temi principali, con il presidente Zelensky ospite della riunione dell'Alleanza Atlantica. Alla vigilia dell'incontro Trump ha parlato con Putin affermando che il presidente russo vuole terminare la guerra. Poi il numero uno della Casa Bianca torna ad attaccare Giorgia Meloni con un post. Nessuna replica da Palazzo Chigi, la premier lavora ai dossier da presentare al vertice. Investimenti in sicurezza, sostegno all'Ucraina e lotta all'immigrazione clandestina. La Meloni ribadirà la previsione di spesa dell'Italia al 2,8% del PIL, comprensivo delle risorse per la difesa interna, in un trend di crescita verso l'obiettivo comune stabilito con gli alleati del 5% entro il 2035. Al posto del presidente statunitense risponde invece la politica italiana, solidarietà alla premier Meloni, anche dal centrosinistra.
3: Le parole di Trump si commentano da sole, così il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ribadisce comunque l'importanza di relazioni transatlantiche positive, come fa a intendere anche il ministro della difesa Guido Crosetto, le persone passano, i rapporti restano. Maurizio Lupi, Noi Moderati.
4: Credo che la strada giusta sia quella di non rispondere a queste provocazioni, ma invece di ribadire con forza che l'alleanza Stati Uniti d'America e Europa e Stati Uniti d'America e Italia è un'alleanza strategica.
3: Solidarietà a Giorgia Meloni anche dalle opposizioni, attacchi inaccettabili per la segretaria di Marriage Line, che insieme a Giuseppe Conte ha partecipato all'incontro Ridare voce alla democrazia con il Cardinal Zuppi e numerose associazioni cattoliche. Costruiamo insieme ponti perché la politica da sola non basta, concordano i due leader, con Conte che in più rilancia il voto ai sedicenni. D'accordo anche nel respingere gli attacchi di Trump, ma la premier, ribadisce il 5 Stelle, è stata troppo accondiscendente.
5: E adesso ne paghiamo le conseguenze, perché ci sono stati degli impegni folli, insostenibili, che ricadranno sulle spalle dei nostri figli e dei nostri nipoti.
3: Francesco Macaro, GR1.
2: La guerra russo-ucraina nella notte, raid su entrambi i fronti, attacco di Mosca con droni e Sumi, 2 civili morti. Missili ucraini hanno invece colpito la regione di Belgorod, causando un incendio all'aeroporto e un morto. E nella notte è colpita da un proiettile non identificato, una petroliera che stava attraversando lo stretto di Hormuz. Nessuna vittima segnalata, solo un incendio a bordo della nave che si trova al largo delle coste dell'Oman. Israele e Libano, nuovo round di colloqui si terrà la prossima settimana a Roma il 15 e 16 luglio, l'appuntamento annunciato dall'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, che ha anche aggiunto che il 21 luglio il presidente libanese Aoun incontrerà Trump. Intanto Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo con cui ha governato negli ultimi 20 anni la striscia di Gaza, adesso la gestione dell'area sarà in mano al comitato tecnico. La cronaca con l'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci dello scorso ottobre. L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è indagato. Secondo gli elementi raccolti, Lavitola, già in passato coinvolto in varie vicende giudiziarie, sarebbe il mandante dell'attentato. Perquisita la sua abitazione, sequestrati cellulari e PC sul movente. È ancora in corso l'indagine. Era già stato in carcere in Inghilterra il giovane accusato di tentato omicidio nei confronti di uno sconosciuto, avvenuto sabato a Milano. Il giudice formalizzerà nelle prossime ore la convalida dell'arresto.
6: Mi ha detto che per il momento non avrebbe intenzione di chiedere la sostituzione della misura e quindi di permanere ancora in carcere.
7: Lo precisa Simona Brambilla, legale di Lamin Saidighi. Scontato dunque che il giovane accusato di aver inferto una 20 di coltellate ad un 55enne che non conosceva resterà dietro le sbarre a Milano. Davanti al giudice ha scelto il silenzio, mentre all'avvocata, il 22enne, ha detto di non ricordare neppure la frase detta ai poliziotti appena arrestato: mi sono divertito, appena esco lo rifaccio.
6: Dice di non ricordare assolutamente nulla dell'accaduto, è un ragazzino, sembra molto smarrito, ecco.
7: In Inghilterra, dove si era trasferito anni fa con la famiglia di origine gambiana prima di rientrare in Italia, Lamin nel 2023 era stato in carcere per tentato omicidio, pare a scopo di rapina. Da Conegliano Veneto si era allontanato dopo un litigio col padre che gli chiedeva di contribuire alle spese. Nella sua casa, sequestrate ricette in inglese per farmaci psichiatrici. L'avvocata nega sia stato in cura per problemi psichici. In tasca al giovane trovati 2 biglietti con frasi motivazionali. Elena Baiocco, GR1.
2: A Savona, tragico scontro tra senza fissa dimora per la contesa di un posto letto in un accampamento di fortuna. Un 36enne è stato accoltellato a morte sulla spiaggia. L'aggressore, un italiano di 52 anni, fuggito subito dopo il delitto, si è poi costituito. Sport, calcio mondiali americani, la Spagna batte il Portogallo 1-0 con un gol nel recupero e passa ai quarti. Va ai quarti anche il Belgio, che ha superato gli Stati Uniti 4-1, la famosa gara delle polemiche dopo la squalifica annullata all'americano Balogun. Tennis, Wimbledon, Kobolic, Smin, Paolini vanno ai quarti. Oggi tocca a Sinner contro il tedesco Straff. Della ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Tra poche ore ad Ankara in Turchia al via il vertice NATO con i 32 paesi dell'Alleanza Atlantica. Al centro dei colloqui l'aumento delle spese per la difesa da parte degli alleati. Ospite Zelensky che chiede più impegno per Kiev e di Ucraina, e non solo, ha parlato anche Trump prima di partire per il vertice. Il presidente ha ribadito che Putin vuole la pace, ma intanto nella notte Raid su entrambi i fronti. Attacco di Mosca con droni assumi, 2 civili morti, missili ucraini hanno invece colpito la regione di Belgorod causando un incendio all'aeroporto ma anche una vittima. Ed è gelo tra Casa Bianca e Italia dopo l'ultimo attacco social del presidente americano Giorgia Meloni. Palazzo Chigi sceglie la linea del silenzio, solidarietà alla premier da maggioranza e opposizione, ma il presidente Fontana sottolinea che tra paesi alleati il confronto deve fondarsi su rispetto, responsabilità e collaborazione. La premier intanto lavora sui dossier da portare ad Ankara.
4: Sulle spese militari l'Italia è impegnata a mantenere una traiettoria.

0: traiettoria di crescita a partire dal 2,8% sul PIL con cui Giorgia Meloni si presenterà al vertice NATO. L'aumento potrebbe valere complessivamente 17 miliardi di euro per i prossimi 2 anni, ma le cifre sono ancora in via di definizione. Bisogna stabilire anche la distribuzione della spesa. L'obiettivo del 5% nel 2035 è allargato anche alle spese per la sicurezza interna, su cui l'Italia insiste. La Premier ad Ankara, insieme al Ministro della Difesa Crosetto e a quello degli esteri Tajani, per un summit il cui programma all'ultimo è stato accorciato alla sola giornata di domani, preceduta questa sera dalla cena dei leader. Bene nella visione italiana il punto inserito nelle conclusioni sull'attenzione al fianco sud dell'alleanza, con la relativa questione della gestione dei flussi migratori e appunto sull'allargamento del concetto di difesa a temi come la cybersicurezza e la sicurezza energetica. Quanto agli aiuti all'Ucraina, quelli dell'Italia si concentreranno sull'energia, generatori per far funzionare scuole e ospedali. Ankara con Jacopo Teodoro, Federica Ionta, GR1.
1: E ci sarà un nuovo round di colloqui tra Israele e Libano la prossima settimana a Roma, il 15 e il 16 luglio. Parteciperanno gli ambasciatori con l'obiettivo di mettere in atto l'accordo in 14 punti firmato a Washington lo scorso 26 giugno. Il 21 luglio invece il presidente libanese ha un incontro a Trump. A Gaza intanto Hamas rinuncia al governo della striscia che controllava dal 2007 per facilitare la transizione governativa al Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza sotto la supervisione del board of peace voluto da Trump. E torniamo in Italia con la cronaca. Attentata a Sigfrido Ranucci, indagato l'ex giornalista e imprenditore Walter Lavitola. Per gli inquirenti sarebbe il mandante, perquisita la sua abitazione, sequestrati cellulare e PC sul movente, e ancora invece in corso l'indagine. E Antonino Pizzolato, bronzo olimpio nel sollevamento pesi a Tokyo e Parigi, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per violenza sessuale di gruppo.
2: 29 anni, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, più volte campione europeo, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione perché riconosciuto colpevole dal tribunale di Trapani della violenza sessuale ai danni di una turista finlandese di 27 anni. Stessa pena per Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovi. Il collegio ha anche riconosciuto alla giovane costituitasi parte civile il diritto al risarcimento dei danni. I fatti risalgono alla notte del 22 luglio del 2022. La turista vacanza a Trapani con 2 amiche dopo una cena nel centro storico e una serata trascorsa con i 4 imputati tra alcuni locali della città, raggiunse il residence dove alloggiavano alcuni di loro. Secondo quanto ricostruito nel corso del processo, la donna subì gli abusi all'interno della struttura e il mattino successivo denunciò quanto sarebbe accaduto ai carabinieri. Per la procura nel corso del dibattimento non è emerso alcun elemento idoneo a dimostrare il consenso della giovane.
3: Da Palermo, Domenico Gangemi.
1: Italia divisa in 2 a causa del maxi cantiere nel nodo di Firenze per la demolizione e la ricostruzione del vecchio cavalcaferrovia di Ponte Alpino a Campo di Marte. Treni dimezzati, ritardi fino a 3 ore, evidenti disagi per i viaggiatori. E disagi anche per il trasporto aereo. A Catania stoppa i voli dall'aeroporto Fontana Rossa. Lo scalo resterà chiuso fino alle 10 di questa mattina a causa dell'eruzione dell'Etna. A comunicarlo la società che lo gestisce. La sospensione riguarda sia i voli in partenza che in arrivo. E arrivano le linee guida dell'antitrust per fermare le recensioni online false. Sarà necessario lo scontrino o una prova dell'ordine.
4: L'obiettivo è quello di garantire la veridicità dei giudizi su ristoranti e alberghi oppure sugli acquisti online. Si stima che il 77% degli italiani legge i commenti di altri utenti prima di comprare o fare una prenotazione. Le nuove regole antitrust prevedono che le recensioni siano accompagnate da una prova concreta, come il possesso dello scontrino, una fattura o altra documentazione. Diventeranno operative dopo il 15 luglio, al termine della consultazione pubblica prevista dalla nuova legge sulle piccole e medie imprese, e si applicheranno in linea di principio non solo a ristorazione e turismo. Anche i professionisti e le aziende che sollecitano una valutazione sulle proprie attività o gli intermediari che offrono questo servizio dovranno fare la loro parte per individuare messaggi fasulli con sistemi di tracciabilità basati anche sull'intelligenza artificiale. Tra le associazioni dei consumatori c'è chi parla di segnale importante per il mercato, chi invece di pannicelli caldi. Apprezzamento arriva da Fiepet Confesercenti. La prova scontrino e garanzia rinunciabile. Fabio Comini, GR1.
1: E chiudiamo con lo sport, ciclone Trump anche sui mondiali per le pressioni sulla FIFA per togliere la squalifica a Balogan. Ho telefonato a Infantino, ammette il tacone, un intervento che non modifica il risultato di questa notte. Il Belgio travolge gli USA per 4-1, i Diavoli Rossi affronteranno la Spagna che ha eliminato in extremis per 1-0 il Portogallo. Oggi a scendere in campo anche Argentina, Egitto, Svizzera, Colombia. Per il tennis, Wimbledon, Coboli e Paolini vanno ai quarti, oggi tocca a Sinner contro il tedesco Straff. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5.30, ora vi lascio alla musica di Radio 1.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Tra poche ore ad Ankara in Turchia al via il vertice NATO con i 32 paesi dell'Alleanza Atlantica. Al centro dei colloqui l'aumento delle spese per la difesa da parte degli alleati. Ospite Zelensky che chiede più impegno per Kiev, di Ucraina e non solo. Ha parlato anche Trump, il corrispondente.
3: Trump in partenza per il vertice NATO di Ankara in Turchia. Ai giornalisti ha detto che il dossier ucraino sarà sul tavolo del summit. Sia Putin, con cui ho avuto un'ottima telefonata, sia Zelensky vogliono la fine della guerra, afferma. Ha una domanda sull'Iran e il presidente americano poi replica.
4: Look, we're going to win one way or the other. We're either going to make a deal or we're going to finish the job.
3: Vinceremo in un modo o nell'altro con un accordo oppure finirò il lavoro. E torna ad alludere alla possibile distruzione di infrastrutture come ponti e impianti energetici. Trump aveva pubblicato un post sui social con una foto della premier italiana Meloni che lo guarda e sopra la scritta: è necessario un ordine restrittivo. L'inquilino della Casa Bianca negli scorsi mesi, dopo aver preso di mira polemicamente altri capi di governo europei, aveva già criticato Meloni per lo scarso sostegno in Iran e nello stretto di Hormuz. Il nuovo attacco alla premier italiana arriva alla vigilia del vertice NATO di Ankara sulla difesa, con il presidente che nemmeno una settimana fa aveva sferzato i paesi europei per quello che ritiene un insufficiente contributo finanziario all'Alleanza Atlantica. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Palazzo Chigi sceglie la linea del silenzio, la premier lavora dossier da presentare al vertice, investimenti in sicurezza, sostegno all'Ucraina e lotta all'immigrazione clandestina. La Meloni ribadirà la previsione di spesa dell'Italia a 2,8% del PIL, comprensivo delle risorse per la difesa interna, in un trend di crescita verso l'obiettivo comune stabilito con gli alleati del 5% entro il 2035. Il conflitto russo-ucraino: nella notte raid su entrambi i fronti, attacco russo con droni a Sumy, 2 civili morti. I velivoli ucraini hanno invece colpito la regione di Belgorod, causando un morto e l'incendio dell'aeroporto. Nel frattempo sono segnalati centinaia di droni di Kiev nei dintorni di Mosca.

0: Nella notte colpita da un proiettile non identificato una petroliera che sta attraversando lo stretto di Hormuz. Nessuna vittima, ha segnalato solo un incendio a bordo della nave che si trova al largo delle coste dell'Oman. Israele e Libano, un nuovo round di colloqui si terrà la prossima settimana a Roma, il 15 e il 16 luglio. Intanto Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo con cui ha governato negli ultimi 20 anni la striscia di Gaza. Adesso la gestione dell'area sarà in mano al comitato tecnico con la supervisione del Board of Gaza. In Venezuela sale a 3.535 il bilancio delle vittime del terremoto, oltre 16.700 i feriti. I dati sono stati resi noti dal presidente del Parlamento Rodriguez. Secondo le autorità, gli sfollati sono più di 17.800. Dall'Italia è partita un'altra squadra di medici, mentre a breve ci sarà la ripresa dei voli commerciali. La cronaca con il colpo di scena nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre scorso, indagato come mandante l'ex giornalista e imprenditore Walter Lavitola, perquisita la sua abitazione.
1: Il flash di agenzia esce alle 21.30 per la bomba fatta esplodere davanti il cancello della casa di Sigfrido Ranucci la sera del 16 ottobre. È indagato Walter Lavitola. Lo scoppio danneggiò due auto della famiglia del conduttore di Report e avrebbe anche potuto uccidere. Le indagini hanno portato martedì scorso all'arresto dei quattro presunti esecutori materiali dell'attentato. Sono accusati di porto, detenzione e uso di ordigno esplosivo, minacce e danneggiamento, aggravati dal metodo mafioso. Gli stessi reati vengono contestati alla Vitola, al quale sono stati sequestrati PC e cellulare. Sarebbe quindi lui il mandante, anche se non appare chiaro al momento il movente. Ex direttore del nuovo quotidiano L'Avanti, la Vitola era stato al centro di diverse vicende giudiziarie. Dopo 4 anni in carcere aveva aperto un ristorante di pesce a Roma. Fausto Bertuccioli, GR1.
0: A Catania stoppa i voli dall'aeroporto Fontanarossa, lo scalo resterà chiuso fino alle 10 di questa mattina a causa dell'eruzione dell'Etna. La sospensione riguarda sia i voli in partenza sia quelli in arrivo e alcune partenze sono state reindirizzate da Palermo. Invece è tornato operativo l'aeroporto di Comiso, inevitabili disagi per i passeggeri, disagi anche sulla tratta ferroviaria con treni dimezzati e ritardi fino a un massimo di 3 ore per i lavori sul nodo di Firenze. È in corso la demolizione e la ricostruzione di un vecchio cavalcaferrovia e per un grave guasto alla linea elettrica alla stazione di Milano Centrale. Sport, calcio, mondiali americani, Spagna e Belgio ai quarti, le Furie Rosse battono 1-0 il Portogallo con un gol in pieno recupero, i Diavoli Rossi invece vincono 4-1 contro gli Stati Uniti dopo le polemiche legate alla squalifica annullata all'americano Balogun. Tennis, Wimbledon, Kovalic, Smin, Paolini vanno ai quarti, oggi tocca a Sinner contro il tedesco Straff ed era l'ultima notizia, linea a successo.
2: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
3: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
4: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
5: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: Cari figlioli, sento le vostre voci
7: di cantante, anzi di cantattore.
8: Gala, sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale,
9: come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli è partito.
10: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
11: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare
12: Successo, storie e voci dal Novecento.

0: Va bene. Franco, come va, maestro Bernardino?
1: Allora, Frank, devo dire, ieri non si è affacciato.
0: È vero.
1: Non si è affacciato. Ricordiamo, è la nutria che ci fa compagnia qui sulla riva, sul Tevere.
2: Non si è affacciato perché non abbiamo portato i cornetti oggi. Esatto. Perché se non me ne occupo io, non se ne occupa nessun altro. Esatto.
0: Questa è la voce di Patrizia Cavalieri, questo per i nostri ascoltatori.
1: Sì, parlavamo di Frank Sinutria. Tutta la famiglia Sinutria, poi Samantha Giancana.
0: Samantha Giancana, questa è la compagna.
1: Sam Giancana. Sì.

0: che posizionava questa tromba, che altro non è che Telemann, concerto per tromba e orchestra, Georg Philipp Telemann, un compositore settecentesco, e naturalmente questo fa vedere come quanto De André sì, cantava un amore perduto, un amore finito tra lui e Puni Rignon, la sua prima moglie, però cantava anche la bellezza di poter coniugare insieme la musica antica e la musica contemporanea di allora.
1: Qualche svogliata carezza
0: nasceva oggi, 18 febbraio del 40, se ne andrà l'11 gennaio del 1999. Noi siamo andati a recuperare una sua autodefinizione del 1 dicembre 1996 su Radio 2, Livingston, radio vagando per il mondo, e lui è Fabrizio.
2: Posso dire di essere nato in una famiglia di persone disagiate, una famiglia che si era composta nel tempo attraverso un gran darsi da fare da parte di mio padre, che aveva studiato a Torino, si era laureato in filosofia e lettere, e successivamente, facendosi prestare dei soldi, era riuscito ad acquistare degli istituti professionali a Genova, e da lì in poi il suo excursus honorum lo aveva portato ad una condizione economica direi agiata.

0: mi sento di dire che questa canzone, che è inutile scegliere, fare una classifica delle canzoni, dei successi di Fabrizio De André, è stupido, perché non credo che ne abbia mai sbagliata una. Qui è lei che parla, qui è Puni Rignon, è sua moglie che sta parlando, la sua prima moglie, da cui la storia dell'amore che strappa i capelli è finito ormai, non resta appunto che qualche svogliata carezza e un po' di tenerezza, quindi non è una storia, ma vogliamo dire la sua amicizia con anche nelle zingarate, no? La sua amicizia con Paolo Villaggio lo porta a scrivere Carlo Martello, che tornava dalla guerra, lo accoglie la sua terra, ma poi Bocca di Rosa, la canzone di Marinella, che anche qui Mina mette le mani sulle canzoni di Marinella, dando una notorietà, così come aveva fatto con Gaber, dando una notorietà a questo cantautore che aveva nel periodo iniziale della sua carriera il terrore di andare davanti alle telecamere. E non parliamo del suo rapimento, non parliamo delle storie che sappiamo tutti, limitiamoci semplicemente a segnare con una perlina bianca questo ricordo di Fabrizio De André. Sentiamo ancora una voce, quando lui dice sì, ho una voce buona, la mia, una voce profonda, impegnata, eccetera eccetera, però io preferisco che venga ricordato come autore. Sentiamo.
1: Spero che mi si preferisca come autore, anche perché come interprete non posso vantare il mio credito, così direi nient'altro che una buona voce, però che non diventa mai, secondo me, qualcosa di importante come fatto espressivo. C'è gente, per esempio, che ha una voce forse peggiore della mia, ti pare di un Gino Paoli, di un Lucio Battisti, che però la usano come mezzo espressivo molto importante, molto meglio, non lo posso usare io.

0: bravo maestro, bravo Bernardini. Perché riuscire a fare un'antologia dei successi di André ripeto, è stupido, però è riuscito a cogliere proprio l'essenza con Inverno, che è una canzone del 68. Fabrizio la definiva barocca, io la ritengo sublime. Il suonatore Jones, che appunto non ha il denaro nell'amore del cielo, con quella frase appunto, lui che offrì la faccia al vento, la gola al vino e mai un pensiero, non al demanda, non al denaro né all'amore né al cielo. E poi Rimini, questa canzone triste, struggente, siamo alla fine degli anni 70, e poi 800, quando negli anni 90 mette in scena quella che appunto è la nequizia del decennio di sua evanescenza degli anni 80. Adesso sono proprio curioso di sentire Chiara Terranova, che è andata a svegliare questa mattina.
1: Dori Ghezzi, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, con tanto piacere.
1: Cantante e vedova di Fabrizio De André, da dove nasceva l'urgenza di Faber di scrivere?
2: Ah, questo non l'ho mai capito, che fosse uno, insomma, innamorato dei sentimenti e di qualche modo evolverli, stare attento a quello che ti succede intorno, eccetera, e poi di fissarli su un foglio. Non so se l'urgenza è venuta nel momento in cui ha pensato di scrivere, di comporre, ecco, le canzoni che poi ha fatto, o prima.
1: Pensa che i suoi inizi all'interno della scuola genovese, quindi il contatto con Tenco, Paoli, eccetera, lo abbiano influenzato, oppure magari che viceversa lui abbia influenzato loro?
2: Loro si conoscevano già da prima, diciamo che forse il fatto che Tenco, Paoli, Bindi siano usciti prima di lui lo abbia incoraggiato forse a fare la stessa cosa, cosa che non avrebbe fatto, anche perché il pensiero di una volta è che fare questo lavoro, il cantante, non era un lavoro serio, perché diceva sì, vabbè, ma canti, ma però qual è il tuo lavoro? Da lì parte qualcosa di veramente diverso e serio, ecco, ti ha dato una mano a quella che è sempre stata definita la musica leggera, e continua a esserlo, chiamiamola musica popolare, che è più dignitoso. Tutta la musica parte dalla musica popolare, e questo è fatto, e invece noi siamo poi alla musica leggera ed è presa sotto gamba sempre, soprattutto in Italia.
1: Perché era importante per lui valorizzare nei suoi pezzi lingue minoritarie? Non so, penso ad esempio al napoletano, il ligure, il sardo anche.
2: Ma è sacrosanta questa ragione, perché che sono vere lingue e contaminate da tutto il mondo, e ci sono delle espressioni in ogni lingua che sono intraducibili addirittura in italiano, descrivono quel sentimento in modo così preciso che nessun'altra parola italiana riesce a farlo, ed è giusto salvarli.
1: Dori Ghezzi, grazie.
2: Grazie a te, grazie a voi, grazie a tutti quanti.

0: un saluto a Lori Ghezzi e grazie di essere stata con noi. Già, Fabrizio, gli emarginati, gli ultimi, li senti arrivare da lontano, come un coro stonato che però racconta la verità meglio di chi ha la voce limpida. Gli emarginati, gli ultimi, vivono non solo nelle periferie delle nostre città, vivono in luoghi centrali, nascosti in anfratti, circondati dall'indifferenza e dalla distrazione della gente, ossessivamente presa dalla corsa a progettare, prevedere, organizzare. Sono i confini dell'anima, le periferie dove la città smette di essere promessa e diventa attesa. Eppure, come diceva Fabrizio, dai diamanti non nasce niente, dalle tame nascono i fiori, e in quelle periferie dell'anima i fiori spuntano davvero, anche se nessuno li fotografa, nessuno si fa un selfie. La vita ai margini è una forma di poesia ruvida, un bar diventa porto, un cortile diventa teatro, un murale diventa vangelo laico. Le persone si arrangiano, si sostengono, si inventano. È una creatività che nasce dalla mancanza, una musica che si suona con strumenti scordati, ma con un ritmo che non si spezza. Gli emarginati, gli ultimi di Fabrizio, non chiedono applausi, chiedono di essere ascoltati. Hanno storie che non finiscono sui giornali, sono ballate. Sì, sì, ballate, ballate di fatica, di rabbia, di tenerezza. Sono vite che non cercano redenzione, ma riconoscimento. Gli emarginati, come i personaggi di De André, non chiedono pietà, chiedono che qualcuno si siede accanto a loro, anche solo per un verso.
1: One more kiss, dear.
0: Allora, continuiamo a sentire la voce di Fabrizio.

0: È lo scrittore di oggi, mi pare una cosa buona e giusta sentire ancora la voce di Fabrizio De André, che parla a Radio 2, radiovagando per il mondo, dicembre 1996.
1: Verso i 17-18 anni miei, e tornavo a casa provocatoriamente con l'unità in tasca, e mio padre questo non lo gradiva, si rischiava il tafferuglio, e proprio a 18 anni io decisi di andare fuori di casa e trovai in quell'ambiente, nella fattispecie nel quartiere della zona di Via Pre, un altro tipo di mondo che si orientava la propria vita più che dandosi pace attraverso l'esercizio di una ragion pratica, direi considerando invece più formativa una ragione che potremmo definire una ragione sentimentale.
0: Mi sembra giusto aver usato, noi chiudiamo sempre con una pagina dedicata a uno scrittore o qualcuno che ha lasciato qualcosa di scritto, mi sembra giusto chiudere con Fabrizio De André proprio oggi. Il maestro Bernardini è qui accanto a me al pianoforte poco prima delle 6 e sono tre righe, tre posizionate qua da Patrizia Cavalieri, tre righe autografe di Fabrizio De André. Perché scrivo? Per paura che si perda il ricordo della vita delle persone di cui scrivo, per paura che si perda il ricordo di me, o anche solo per essere protetto da una storia, per scivolare in una storia e non essere più riconoscibile, controllabile, ricattabile. Successo @rai.it, ci sentiamo domani.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba Sanpalmieri. Tra poche ore ad Ankara, in Turchia, al via il vertice NATO con i 32 paesi dell'Alleanza Atlantica. Ci sarà anche il presidente americano Trump che, prima di partire, ha anticipato quelli che saranno i temi in discussione, a partire dall'Ucraina.
4: Putin vuole mettere fine alla guerra e anche Zelensky. Il termine del conflitto è più vicino di quanto si creda. Ne parleremo in Turchia, ha affermato il presidente americano in vista del vertice NATO di Ankara. Al via oggi, e riguardo all'Iran, ha smentito che con il memorandum siano stati sbloccati fondi congelati all'estero di Teheran o che siano state trasferite risorse finanziarie agli iraniani. Non gli abbiamo dato niente, ha assicurato il leader della Casa Bianca parlando ai giornalisti a Washington. Ma dal presidente americano è arrivato anche un nuovo affondo contro la premier Meloni. Sul suo social Trump ha postato una foto di Giorgia Meloni che lo guarda ammirata, corredata da una didascalia. Serve un ordine restrittivo. Attacchi social che arrivano dopo che il presidente degli Stati Uniti ha ripetutamente accusato gli alleati atlantici, compresa l'Italia, di non averlo sostenuto nella guerra contro l'Iran. Mentre l'aumento delle spese per la difesa da parte dei governi dei paesi NATO è uno dei dossier cruciali del summit. Claudia Stamerra, GR1.
3: E il ciclone Trump si abbatte anche sui mondiali di calcio con il caso Balogun. All'attaccante degli Stati Uniti è stata sospesa dalla FIFA la squalifica rimediata dopo il rosso contro la Bosnia Erzegovina e quindi era in campo nella partita contro il Belgio che si è conclusa poche ore fa. Il capo della Casa Bianca ha confermato di aver chiamato Infantino che si difende. Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti. Ira della UEFA, la Federazione Internazionale ha oltrepassato una linea rossa. La decisione non ha avuto comunque gli effetti sperati. Il Belgio infatti ha vinto 4-1 ed è passato ai quarti. Nessuna replica all'ultimo attacco di Trump a Giorgia Meloni da Palazzo Chigi, dove la premier sta lavorando sui dossier che verranno discussi proprio al vertice di Ankara. Priorità italiane, l'attenzione al fronte sud dell'alleanza, in particolare la gestione dei flussi migratori e il rafforzamento della protezione delle catene di approvvigionamento. Una risposta al presidente americano arriva invece dal ministro degli esteri. Dichiarazioni che si commentano da sole, ha detto Tajani, le relazioni transatlantiche vanno ben al di là di singole frasi. Al vertice NATO, lo avete sentito, tra i temi principali la guerra in Ucraina. Zelensky chiederà un impegno maggiore per Kiev. Sul terreno intanto una ennesima notte di raid su entrambi i fronti, attacco di Mosca a Sumy, a Zaporizhzhia, 4 le vittime. Missili ucraini hanno invece colpito la regione di Belgorod causando un incendio all'aeroporto e la morte di un civile. Si svolgerà a Roma il 15 e il 16 luglio il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano. Parteciperanno gli ambasciatori con l'obiettivo di mettere in atto l'accordo in 14 punti firmato a Washington lo scorso 26 giugno. Il 21 luglio invece il presidente libanese Aoun incontrerà Trump. A Gaza, intanto, Hamas rinuncia al governo della striscia che controllava dal 2007 per facilitare la transizione governativa al Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza sotto la supervisione del Board of Peace voluto da Trump. In Italia, Antonio Pizzolato, bronzo olimpico nel sollevamento pesi a Tokyo e Parigi, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per violenza sessuale di gruppo. Stessa pena per altri 3 imputati. Il fatto contestato risale a luglio del 2022. Una 27enne turista finlandese aveva sporto denuncia per gli abusi subiti in un residence di Trapani. Per la vittima è stato disposto un risarcimento. Ascoltiamo il suo legale, Nicola Pellegrino.
5: Questa sentenza rappresenta per lei non la cancellazione del dolore, ma il riconoscimento della sua voce e della sua verità processuale.
3: Per Pizzolato l'accusa aveva chiesto 10 anni di carcere. Paolo Paladino è l'avvocato della difesa, sentiamo.
6: Attendiamo il deposito della motivazione della sentenza, ma sin d'ora posso senz'altro anticipare che la sentenza sarà impugnata.
3: L'inchiesta sull'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, indagato l'imprenditore Walter Lavitola, secondo gli inquirenti è il mandante dell'attentato di Namitardo dello scorso ottobre davanti all'abitazione del giornalista, perquisita la sua abitazione, sequestrati i telefoni e PC, 4 le misure cautelari già disposte nei giorni precedenti nei confronti di 3 uomini e una donna ritenuti esecutori materiali dell'attentato. Siamo allo sport, a partire dal mondiale di calcio con altri 2 attesi ottavi di finale.
0: Il Belgio travolge gli Stati Uniti 4-1 e scaccia via ogni discussione. Ai padroni di casa non basta Balogun, graziato tra le polemiche, States affondati da una doppietta dell'Atalantino De Ketelaere. Ai quarti i Diavoli Rossi di Rudy Garcia sfideranno la Spagna, che al termine di una gara equilibrata ha piegato 1-0 il Portogallo con un gol al 91esimo di Merino. Cristiano Ronaldo esce tra le lacrime nell'ultima gara iridata in carriera. Tennis, Cobolli e Paolini raggiungono Sinner ai quarti di finale di Wimbledon. Flavio batte l'australiano De Minaur e sfiderà la wildcard britannica Ferry. Jasmine supera la filippina Ayala ed incrocerà l'ucraina Kostyuk. Oggi torna in campo Sinner alle 14 opposto al tedesco Struff nei quarti di finale. Ciclismo, Tour de France, tappa e maglia per Pogacar, che a Les Angles vince la volata del gruppo dei migliori sullo strappo finale. Oggi si torna in Francia con la Carcassonne Foix. Luca Cesaretti, GR1.
3: Le 6:05, ci fermiamo qui, linea all'edicola.
2: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
7: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
8: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour, vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
9: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

Le 6:06, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. Anche oggi le questioni internazionali sono in primo piano sui quotidiani. Si parte dal vertice NATO, c'è Trump e Meloni, Trump e i mondiali, ancora Trump e Erdogan. Poi c'è la cronaca con gli sviluppi dell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, conduttore di Report. Partiamo subito dal Corriere della Sera. Vertice NATO, il gelo di Meloni verso Trump. E Ruth lo loda sulle spese militari degli alleati. Opposizioni con la Premier, Iran, funerali show di Khamenei. C'è un commento di Barbara Stefanelli, il Narciso Ultra. Poi a centro pagina il leader USA, terremoto ai mondiali, FIFA nel caos, squalifica annullata, sì, ho chiamato io Infantino. E ancora un uomo senza argini, Joker alla Casa Bianca, il bullismo, gli insulti, tutte le follie di Donald. E poi il summit di Ankara, la Premier e le mosse sul cerimoniale, i contatti con Erdogan. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera. Passiamo all'Avvenire. Armi o bagagli? Al vertice NATO la resa dei conti tra i leader sui piani per la difesa, il pressing americano, le esigenze ucraine e le minacce di Mosca. Per Meloni l'incognita dei rapporti con Trump. Sul tavolo della due giorni di Ankara il destino dell'alleanza, gli interessi economici dietro a quelli politici. C'è un editoriale di Diego Motta, la trasparenza che ora serve, riarmo, costi e scelte per l'Italia. A centropagina le mani della Cina sui tesori degli uiguri, materia prima e nucleare nello Xinjiang. E poi la cronaca, legge elettorale e democrazia, associazioni cattoliche in rete. E ancora a centropagina l'Unione Europea resta zitta dopo il Papa, le ONG, dignità ai migranti, l'appello di Lampedusa, cautela a Bruxelles, solo l'OIM, ONU, batte un colpo. E poi in basso il rapporto ACLED, Myanmar, guerra infinita, oltre 100.000 le vittime. Vediamo il Giornale. NATO per sfasciare tutto, e c'è una grande foto di Donald Trump. Il mondo contro Trump, questo è l'occhiello. Donald chiama la FIFA e fa togliere la squalifica al bomber USA. Scoppia la guerra del calcio e oggi ad Ankara il Red Rationem con i leader europei. A centropagina Covid, Conte bleffa, interrogatemi, ma non si dimette dalla commissione. 2 anni fa rifiutò di farsi sentire. Questo è l'occhiello in prima pagina del Giornale. E ancora a centropagina Salis sogna da leader, Lantielli solo 33esima, ma come sindaca crolla nel gradimento. In basso c'è un fogliettone firmato da Luigi Mascheroni, giù la maschera, antifascisti a metà. Leggiamo le prime righe, si parla ovviamente del patentino, a proposito di più libri, più liberi, e alla fine della fiera, puntini sospensivi, non è successo niente. Come sempre in Italia, paese in cui la stessa parola badogliano, che significa opportunista, voltagabbana o addirittura traditore, rivela nello stesso tempo sia la natura della persona che se ne serve, sia quella della persona cui è indirizzata. Siamo tutti badogliani, un po' fascisti, un po' antifascisti, a seconda delle situazioni. Vediamo il Manifesto Quotidiano Comunista, le regole del gioco, questo è il titolo d'apertura. Pagare e ancora pagare, al vertice della NATO che si apre in Turchia, Trump darà le pagelle agli alleati sulla base di quanto stanno aumentando la spesa militare, che va quasi tutta in armi americane. Ma per il segretario generale Rutte è giusto così, solo la Spagna dice no. A centropagina il ronzio della morte su Kramatorsk, reportage dalla città del Donbass martoriata dai continui raid di droni e missili. Passiamo a Libero. Espulso, questo è il titolo d'apertura. Trump attacca Giorgia anche prima del vertice NATO e le sue pressioni ai mondiali fanno infuriare tutti. C'è un editoriale del direttore Alessandro Sallusti, da leader a pallone sgonfiato. E poi di spalla, controordine compagni, più libri, più liberi, ritira il patentino antifascista. Questa è la prima pagina di Libero. Vediamo la Verità. Sono criminali, non matti, punto esclamativo, e bisogna rimandarli a casa. Questo è il titolone d'apertura. Il gambiano era stato in galera in Gran Bretagna, ora punta a passare per squilibrato. È l'ultimo di una lunga fila. Inutile confondere le acque col bisogno di manodopera. Questi non lavorano e devono essere cacciati via. Nordafricano assale 2 turisti davanti alla caserma dei carabinieri, preso. L'accoltellatore di Milano è smarrito, cercava se stesso, fra virgolette. A centropagina Trump rompe il calcio, chiamato Infantino per il giocatore

espulso. E ancora a centropagina, Covid, Conte si consegna, fra virgolette, alla commissione Covid, scontro con Fratelli d'Italia sulle date. Dopo lunghi tira e molla con una lettera, l'ex premier chiede di essere audito subito. Bignami si mette in fila e aspetti. Passiamo a Repubblica. Trump, mani sui mondiali. Questo è il titolo d'apertura. Il presidente: sì, ho chiamato Infantino per far togliere la squalifica al giocatore americano. Il calcio europeo contro il numero uno della FIFA. Scandaloso, oltrepassata la linea rossa. Poi Meloni non replica alle offese, ma vedrà Donald stasera ad Ankara. È un servizio dell'inviato Tommaso Ciriaco. A centropagina un commento di Luigi Manconi: un pallone gonfiato. Di spalla invece abbiamo la politica. Caro Cassese, i valori della carta vanno rispettati. Lungo commento di Corrado Augias. E poi il caso: ritirato il patentino antifascista, più libri più liberi. In basso c'è la cronaca svolta sull'attentato a Ranucci, indagato la Vitola è il mandante. E ancora una curiosità: Marino Niola che scrive: la cucina povera ci salverà a colpi di genio. Passiamo al Messaggero. Gelo tra Meloni e Trump. La premier ignora gli attacchi. Tajani, relazioni Italia-USA avanti al di là delle singole dichiarazioni. E Crosetto, le persone passano, i rapporti restano, le opposizioni, niente insulti al paese. Vertice NATO, sfida di Putin, strage a Kiev, ma Donald, Mosca vuole la pace. C'è un editoriale di Paolo Pombeni: parole volgari o ragioni politiche? Punto interrogativo. E poi a centropagina, scandalo mondiali, Trump: ho chiamato Infantino su Balogan e ho tolto il rosso, bufera sulla FIFA, Malagò, precedente pericoloso. E ancora a centropagina, a Roma il tavolo Israele-Libano, il negoziato la prossima settimana. Vediamo il Fatto Quotidiano. C'è un titolo che richiama una frase attribuita storicamente a Maria Antonietta d'Asburgo: non hanno pane, mangino cannoni. Ankara, Rutte e von der Leyen, le armi fanno bene al PIL. Questa è la prima pagina del Fatto Quotidiano. Vediamo il Sole 24 Ore: piani di riarmo concreti e credibili, Rutte sprona gli europei sulla difesa, il vertice NATO di Ankara. Il titolone invece è questo: effetto PNRR, ora la pubblica amministrazione paga le fatture con 16,1 giorni di anticipo medio. E ancora centropagina, tesoro, le nuove emissioni in dollari. Vediamo La Stampa. Trump, i timori di Meloni. Intervista a Tajani: non rispondiamo più agli insulti, fondi UE per la difesa, c'è ancora tempo. Oggi il vertice NATO ad Ankara, la premier teme un agguato del tycoon su armi e Ucraina, il presidente USA, Putin vuole la pace. C'è un'analisi di Marcello Sorgi: noi e gli USA alleati, non sudditi. A centropagina, il fallaccio di Donald, telefonata a Infantino per togliere la squalifica al bomber USA, l'UEFA alla FIFA, scandalo. E a centropagina, la cronaca, Ranucci indagato, la Vitola, attentato al giornalista di Rai 3, perquisizioni a casa dell'ex direttore dell'Avanti. In basso, la montagna che si ribella ai cafoni, da Cortina a Courmayeur, la stretta sui sentieri. Allora, vediamo subito, giriamo a pagina 2 della Stampa. Meloni e Trump ad Ankara, i timori della premier su armi e guerra in Ucraina. Oggi il vertice NATO, nessun faccia a faccia in programma tra la premier e il presidente USA. Lei studia il cambio di strategia con i suoi fedelissimi dopo gli attacchi, il silenzio. Questa è pagina 2 della Stampa. Andiamo a pagina 3, c'è un'intervista ad Antonio Tajani: non risponderemo più a Donald. I fondi SAFE, SAFE, c'è tempo fino a fine anno. Il ministro degli esteri: per l'Europa una capacità di difesa autonoma è sempre più urgente. Vediamo cosa è detto in questa intervista. Dice Antonio Tajani: la solidità delle relazioni transatlantiche va bene al di là di un post o di un'espressione colorita. C'è una domanda di Alessandro De Angelis: le relazioni sono quantomeno incrinate, qui non c'entra il carattere, è una frattura politica. E questa è la risposta: la politica travalica le persone e il loro carattere. Noi siamo e restiamo amici degli Stati Uniti come partner strategico nostro e dell'Europa. Lo siamo stati con tutti i presidenti USA. Ci muoviamo in questa direzione nel nome di ciò che abbiamo di più prezioso, l'unità dell'Occidente. Ancora una domanda di De Angelis: sicuro che con Trump avete la stessa idea di Occidente? E questa è la risposta: le parole lasciano il tempo che trovano, contano i fatti. E risponde Antonio Tajani in questa intervista pubblicata a pagina 3 della

0: Stampa, ancora La Stampa, pagina 6, ciclone Donald sulla NATO, Putin vuole la pace. Oggi la cena degli alleati con Zelensky, datteci Patriot, Rutte, lo zar è disperato, le preoccupazioni europee. Vediamo pagina 8 invece di Repubblica, il tycoon al summit NATO per chiedere altri soldi, ma Putin vuole la pace. Il capo della Casa Bianca, dirò ai partner come far finire la guerra. Rutte agli alleati, più spesa militare, sappiamo come convincerli. Pagina 8, ritorniamo alla Stampa. Trump invade anche i mondiali, rosso ingiusto, ho telefonato. Clamorosa revoca della squalifica allo statunitense Balogan, il presidente si intesta i meriti, l'amico Infantino e la FIFA smentiscono, ma scoppia il caso, insorge anche l'Unione Europea. Il Messaggero, il gelo tra Meloni e Donald, non gli forniamo più assist. La strategia della Premier in vista dei lavori del summit, la scelta del silenzio per frenare l'escalation. Il primo test sarà la cena di stasera tra i leader NATO. E in basso, siamo sempre a pagina 3 del Messaggero, solidarietà bipartisan alla Premier con i distinguo del centro-sinistra. Ancora vediamo sempre il Messaggero, siamo a pagina 4, Trump firma la grazia a Balogan, ho chiamato io la FIFA, era giusto, il presidente USA, mi sono mosso perché non era fallo e l'arbitro ha un passato sospetto, Infantino si difende, nessuna interferenza dalla UEFA all'Unione Europea, proteste in tutto il mondo. Ancora su questi argomenti siamo a pagina 4 di Avvenire, la scelta di Meloni, un silenzio gelido si punta a evitare i contatti con Trump, lo staff diplomatico studia le agende per evitare nuovi incidenti, stavolta le opposizioni hanno messo in secondo piano la polemica per difendere Palazzo Chigi. Andiamo al Corriere della Sera, pagina 3, l'incontro al summit NATO non sarà gelida, di più, la linea per il vertice concordata con Erdogan, contatti con lo staff USA. Andiamo a pagina 4, Corriere della Sera, Trump, il bullo sui social, questo è il titolo di questo paginone, la personalità narcisista del leader americano ormai non ha argini, le sue minacce e vendette toccano gli alleati, da Macron a Starmer fino a Rubio, più dei nemici, il problema più grande, punto interrogativo, la sua totale assenza di valori, scrive così Massimo Gaggi a pagina 4 del Corriere della Sera. Il giornale a pagina 4, scenari internazionali, il vertice di Ankara, questo è l'occhiello, alleanza alla prova su spese militari, miliardi per Kiev e disimpegno USA, ma i leader senza un fronte comune, l'esigenza di rispettare gli impegni e far quadrare i bilanci, il nodo del 5% del PIL. E andiamo subito a pagina 5, sempre del giornale, chiama Putin e vedrà Zelensky, ma l'asso per Trump è Erdogan. Il tycoon ha deciso a chiudere la guerra in Ucraina, lo zar vuole finirla e anche Kiev, Mosca fiaccata dai droni, ruolo chiave del sultano per sbloccare il rebus Donbass. Ritorniamo al Corriere della Sera, pagina 5, Donald tra guerre e sala da ballo, poi lancia gli investimenti per bebè, show e siparietto nello studio ovale e sull'Ucraina riusciremo a chiudere il conflitto. Repubblica, questa volta pagina 3, Trump, un ruolo sulla Libia, così la Casa Bianca prova a ricucire con Roma. Dopo settimane di scontro, l'ipotesi di affidare a Italia e Turchia la stabilizzazione e lo sfruttamento delle risorse di Tripoli. Andiamo a pagina 4 di Repubblica, Tajani e Crosetto minimizzano l'opposizione, frasi indecenti. La Premier non chiede il sostegno dei leader dell'Unione Europea, silenzio da Bruxelles, Schlein e Conte un errore, appiattirsi su Donald. Vediamo il Corriere della Sera, Trump a gamba tesa sui mondiali, sì ho telefonato a Infantino, squalifica revocata a Balogan, ira UEFA, superato il limite, il presidente FIFA, noi indipendenti, sentiamo proprio su questi argomenti le parole di Trump da una parte e quelle di Malagò dall'altra.
1: I'm a person that loves sports and was a good athlete.
2: Io amo lo sport, lo capisco molto bene, ero un buon atleta e quello non era un fallo.
1: And that wasn't a foul.
2: Ho visto la partita tra Stati Uniti e Bosnia e Erzegovina. Il gesto di Folarin Balagan era solo un normale scontro di gioco. Sull'arbitro il suo passato è sospetto. Ho ritenuto ingiustificata l'espulsione e la squalifica.
1: Yes, I asked for a review by FIFA.
2: Ho chiesto una revisione alla FIFA, una persona molto rispettata. Non ho detto loro cosa fare, hanno deciso autonomamente.
3: Siamo andati molto oltre quello che erano, diciamo, le fantasie, l'umana immaginazione. Ammesso e non concesso che ci sia

0: ha la più grande buona fede sulla faccia della terra. Non esiste nessuno che può credere a questa dinamica così, diciamo così, terza, così indipendente, così laica, proprio perché questo è avvenuto a fronte quantomeno di una indicazione, segnalazione, suggerimento da parte di Trump.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Era la voce di Ultimo con Romantica. Proseguiamo la lettura dei giornali. Siamo a pagina 6 di Repubblica. FIFA agli ordini di Donald. Ho chiamato Infantino per togliere la squalifica. Caso Balogan ai mondiali, interviene il presidente. Non era fallo. Respinto il ricorso del Belgio, la UEFA credibilità compromessa. Vediamo sul vertice di Ankara il Fatto Quotidiano, siamo a pagina 2. Gran bazar NATO. Il segretario Rutte rilancia più armamenti, più crescita. Le spese militari in Italia ancora è un servizio in basso. Lobby senza trasparenza, scrive il Fatto Quotidiano. Vediamo il Messaggero a pagina 5. Sullo sport, l'amarezza di Malagò, precedente pericoloso, e Platini, che vergogna. Il presidente della FIGC, una strana storia. Così perde la meritocrazia. Se Trump avesse chiamato me, ho dimostrato di sapere mantenere l'autonomia dello sport. Andiamo all'estero, vediamo l'Ucraina, siamo a pagina 10 della Stampa. Mosca scatena l'inferno su Kiev, 22 morti. L'Ucraina colpisce la raffineria in Siberia, l'orrore dei raid russi, colpito un condominio. I missili di Zelensky arrivano fino a 2500 chilometri, gravi danni a Omsk. Sentiamo subito proprio su questo le parole di Zelensky e quelle di Rutte.
1: Il rifornimento di missili intercettori è insufficiente agli alleati della NATO di prendere decisioni forti per la difesa aerea ucraina. Sarebbe necessaria la licenza per produrre in Ucraina i Patriot.
2: Ad Ankara mi aspetto patti chiari sulle spese

0: per la difesa, non è sostenibile che 350 milioni di americani difendano 600 milioni di europei. L'obiettivo è di arrivare al più presto a quel 5% concordato già l'anno scorso all'AIA, sul tavolo decine di miliardi di investimenti. Putin è disperato perché l'Ucraina vince sul campo e per questo continua a bombardare anche i civili innocenti.
1: Eccoci qua, sono le 6:27 minuti, noi ci fermiamo davvero qualche minuto, voi restate con noi.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 7 luglio. In mattinata cielo sereno, con qualche sporadica nube che tende ad attardarsi sul Veneto durante le prime ore del giorno. Dal pomeriggio si assisterà alla formazione di annuvolamenti imponenti, in grado di dar luogo a piogge associate a temporali lungo tutto l'Appennino centrale e meridionale. A ridosso del tramonto e poi verso sera, i temporali si esauriranno, lasciando il posto a decisi spazi di cielo sereno. Le temperature scese nei giorni appena trascorsi tendono a risultare in linea con quello che dovremmo aspettarci nella prima decade del mese di luglio, con punte al centro e al nord anche di 35 gradi. I venti si mantengono per lo più deboli o a regime di brezza lungo le coste, a parte locali rinforzi di maestrale sulla Puglia. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico e dello Ionio che risulteranno mossi. RAI, pubblica utilità. Su previsioni dell'aeronautica militare. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buongiorno da Michele Guidi di RAI Mobilità, sono le 6:28, apriamo in A10 Genova Ventimiglia in Liguria tra Celle Ligure e l'allacciamento con la A6 in direzione Ventimiglia, dove si registrano 2 km di coda per un incidente. In Piemonte in A32 Torino Bardonecchia tra Ulx e Bardonecchia in direzione del confine francese, segnalati 2 km di coda per traffico intenso. Ci spostiamo in Veneto in A4 tra la tangenziale di Mestre e Arino in direzione Padova, presenti code a causa di un incidente. Ora in A1 sul tratto Firenze-Roma, nel Lazio, tra la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano in direzione Firenze, 2 km di coda per un incidente che vede il ribaltamento di un veicolo. Il traffico scorre attualmente solo in corsia di sorpasso. Sulla diramazione di Roma Sud della A1 invece tra l'allacciamento con l'Autosole e San Cesario verso il grande raccordo anulare, presente 1 km di coda per lavori. Chiudiamo infine andando in Sardegna sulla statale 131 Carlo Felice tra Bauladu e San Lussorio in direzione Porto Torres. Il traffico rallenta a causa di lavori. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
1: Le 6:29 minuti, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1, ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi, ridiamo velocemente un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani, partiamo dal Corriere della Sera. Vertice NATO, il gelo di Meloni verso Trump e Rutte lo loda sulle spese militari degli alleati, opposizioni con la Premier, Iran, funerali show di Khamenei. C'è un commento di Barbara Stefanelli, il Narciso Ultra. E ancora a centropagina, un uomo senza argini, Joker alla Casa Bianca, il bullismo, gli insulti, tutte le follie di Donald e poi il summit di Ankara, la Premier e le mosse sul cerimoniale, i contatti con Erdogan. A centropagina, il leader USA terremoto ai mondiali, FIFA nel caos. Passiamo al Giornale. Il mondo contro Trump, c'è una foto, grande foto di Trump, NATO, scritto maiuscolo, per sfasciare tutto. Donald chiama la FIFA e fa togliere la squalifica al bomber USA, scoppia la guerra del calcio e oggi ad Ankara il Red Rationem con i leader europei. A centropagina, l'Antielli solo 33esima, Salis sogna da leader ma come sindaca crolla nel gradimento. E ancora a centropagina, Covid, Conte bleffa, interrogatemi, ma non si dimette dalla commissione, 2 anni fa rifiutò di farsi sentire. In basso un fogliettone firmato da Luigi Mascheroni, giù la maschera, antifascisti a metà. Vediamo il manifesto, le regole del gioco, pagare ancora pagare, al vertice della NATO che si apre in Turchia, Trump darà le pagelle agli alleati sulla base di quanto stanno aumentando la spesa militare che va quasi tutta in armi americane, ma per il segretario generale Rutte è giusto così, solo la Spagna dice no. A centropagina il ronzio della morte su Kramatorsk, reportage dalla città del Donbass, martoriata dai continui raid di droni e missili. Passiamo al Libero, espulso.

questo è il titolo d'apertura. Trump attacca Georgia anche prima del vertice NATO e le sue pressioni ai mondiali fanno infuriare tutti. C'è un commento del direttore Alessandro Sallusti: da leader a pallone sgonfiato. E poi di spalla controordine compagni, più libri, più liberi, ritira il patentino antifascista. Vediamo la verità. Sono criminali non matti, punto esclamativo, e bisogna rimandarli a casa. Questo è il titolo d'apertura del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Il gambiano era stato in galera in Gran Bretagna, ora punta a passare per squilibrato, è l'ultimo di una lunga fila, inutile confondere le acque col bisogno di manodopera. Questi non lavorano e devono essere cacciati via. Nordafricano assale due turisti davanti alla caserma dei carabinieri, preso. L'accoltellatore di Milano è smarrito, fra virgolette, sempre fra virgolette, cercava se stesso. A centropagina Trump rompe il calcio, ha chiamato Infantino per il giocatore espulso. E ancora a centropagina Covid, Conte si consegna alla commissione Covid, scontro con Fratelli d'Italia sulle date. Dopo lunghi tira e molla con una lettera, l'ex premier chiede di essere audito subito. Bignami si metta in fila e aspetti. Vediamo Repubblica, Trump, mani sui mondiali. Il presidente: sì, ho chiamato Infantino per far togliere la squalifica al giocatore americano. Il calcio europeo contro il numero uno della FIFA, scandaloso, oltrepassata la linea rossa. Poi c'è Tommaso Ciriaco, l'inviato, che scrive: Meloni non replica alle offese ma vedrà Donald stasera ad Ankara. Un pallone gonfiato è il titolo di un commento di Luigi Manconi. Di spalla la politica: caro Cassese, i valori della carta vanno rispettati, scrive Corrado Augias. E poi c'è il caso, ritirato il patentino antifascista, più libri più liberi. E in basso la cronaca: svolta sull'attentato a Ranucci, indagato la vitola è il mandante. Vediamo il Fatto Quotidiano: non hanno pane, mangino cannoni. Ankara, Rutte e von der Leyen: le armi fanno bene al PIL. Vediamo infine il Messaggero: gelo tra Meloni e Trump. La premier ignora gli attacchi. Tajani, relazioni Italia-USA avanti al di là delle singole dichiarazioni. E Crosetto: le persone passano, i rapporti restano, le opposizioni, niente insulti al paese. Vertice NATO, sfida di Putin, strage a Kiev, ma Donald, due punti, Mosca vuole la pace. Un editoriale di Paolo Pombeni intitolato così: parole volgari o ragioni politiche, punto interrogativo. Scandalo mondiali è il titolo di questa grande fotonotizia. Al centro pagina del Messaggero: Trump, ho chiamato Infantino su Balogan e ha tolto il rosso, bufera sulla FIFA, Malagò precedente pericoloso. Di spalla a Roma il tavolo Israele-Libano, il negoziato la prossima settimana. Noi ci fermiamo ancora per qualche minuto.

0: Qua erano i Morcima e noi diamo il buongiorno a Sara Menafra, vice direttrice di Open. Ciao Sara, benvenuta.
1: Buongiorno.
0: Eccoci qua. Allora, io partirei, se sei d'accordo, con i grandi temi internazionali. Leggo pagina 4 del giornale. C'è un'analisi firmata da Francesco De Remigis. Un laboratorio per la NATO che verrà. Ankara come crocevia. A 1000 domande aperte. 31 capi di Stato e di governo oggi e domani in Turchia proveranno a disinnescare l'imprevedibilità del presidente USA Trump. In un vertice dell'Alleanza Atlantica chiamata ad adattarsi alle scosse sopraggiunte da Washington negli ultimi mesi. Che summit sarà, che NATO ne uscirà secondo te?
1: Ma questo era già previsto per essere il summit di quello che loro chiamano il burden shifting, cioè lo spostamento di carico, di impegno dalla centralità degli Stati Uniti a un ruolo più ampio dell'Europa. È chiaro che diciamo, si pensava a un vertice in cui comunque questa cosa chiesta dagli Stati Uniti, e per la verità non solo dal presidente Trump ma da anche altri presidenti in passato, anche di democratici, con le ultime dichiarazioni di Trump si apre in un contesto molto teso in cui comunque il burden shifting ci sarà. Bisognerà vedere se lui invece, dopo gli attacchi a Meloni, ovviamente inaccettabili anche nei toni, che sono stati comunque percepiti come attacchi anche, diciamo, al resto d'Europa, proverà magari a riaprire sul ruolo italiano su alcuni fronti. Il tema complicato sarà comunque il tema delle spese militari, anche perché almeno per l'Italia l'idea è di programmare un aumento delle spese per i prossimi anni, ma sul 2026 al momento c'è poco, si dovrebbe ripartire dal 2027, ma questo genere di piani pluriennali tendenzialmente non sono apprezzati da Donald Trump come presidente, che è un po' il presidente del qui e subito.
0: Certo. Siamo a pagina 10 del Corriere della Sera. Pioggia di missili su Kiev, 26 morti, Zelensky implora. Dateci i Patriot, pressing sugli alleati, i sistemi antimissile nei vostri depositi lasciano i nostri cieli scoperti. Trump, d'altra parte, dice Putin vuole la pace. Insomma, ci sarà questa pace o no, secondo te?
1: Ma difficile che ci sia durante l'estate, perché è tendenzialmente il periodo della maggiore offensiva in questo conflitto. Sembrava che ci fossero degli spiragli qualche mese fa. A questo punto la situazione è un po' cambiata, perché l'Ucraina ha fatto varie azioni aggressive anche in territorio russo, tutto sommato supportata dalla NATO. Ieri anche il presidente finlandese ha parlato del fatto che, diciamo, che questi attacchi in territorio russo, che fino a poco fa si consideravano da parte europea un confine che non andava superato, adesso invece vengono considerati accettabili. E quindi l'impressione è che l'Europa voglia vedere se la Russia resiste a quest'ultima ondata di attacchi, sì, oppure no. In ogni caso il vertice di Ankara sarà anche il momento in cui si parlerà di nuove spese militari a sostegno dell'Ucraina, spese comunque consistenti, anche appunto di acquisti militari, e in questo caso certamente apprezzate da Trump, perché appunto si parla di acquisti di armi da statunitensi da inviare in Ucraina anche da parte degli altri alleati. Quindi questa idea, diciamo, che le spese poi debbano essere fatte in America per comprare armi, per quanto molto controversi in Europa, certamente è apprezzato sia dagli Stati Uniti ma anche dall'Ucraina, perché è un tipo di arma che loro in qualche modo sanno già gestire.
0: Sara, si parla ovviamente tantissimo di mondiali e se ne parla oggi tantissimo per queste pressioni di Trump, come le

0: vedi, come le giudichi?
1: Ma effettivamente ha avuto ragione la UEFA a parlare di confine superato. È un tema, diciamo, che riguarda la sportività, diciamo, che cosa è accettabile, che cosa no, e soprattutto che il campo decide e nient'altro se non il campo. Quindi credo che la posizione di Infantino sia oggi una posizione molto complicata e che questo incidente non si chiuderà qui, anche perché in effetti questo, il timore che ci sarebbero state queste pressioni, ha aperto i mondiali degli Stati Uniti, che sono stati mondiali controversi per i giocatori da mille punti di vista, arbitri che hanno avuto difficoltà a raggiungere il paese, in qualche caso non ci sono riusciti, difficoltà per altri, per i giocatori italiani, diciamo, in cui lo sport è stato comunque messo in difficoltà da più punti di vista. Gli Stati Uniti sono comunque fuori, perché poi appunto il calcio vince e quindi il Belgio ha avuto la meglio, ma secondo me non si chiude con la partita di stanotte.
0: Siamo alla politica interna. Repubblica, pagina 16. Il centro-sinistra e i cattolici insieme per ridurre i divari. Poi il Corriere della Sera, pagina 14. Il centro-sinistra punta ai cattolici. La sfida tra Schlein e Conte, l'incontro con le associazioni, le strategie per conquistare il consenso dell'area. Conta ancora davvero tanto questo elettorato cattolico?
1: Ma l'elettorato cattolico penso che possa contare, conta soprattutto, diciamo, l'idea che ci possa essere un'area centrista. Comunque è sempre stata un'area importante soprattutto per il centrosinistra. La coalizione, diciamo, di centrodestra è sempre stata abbastanza spostata a destra, anche quando Berlusconi era un leader, era comunque un leader che su alcuni temi, diciamo, guardava più a destra. L'elettorato moderato cerca una sua casa e certamente, diciamo, anche con gli scossoni che ha avuto il Partito Democratico nel corso del tempo, quest'area al momento è scoperta e per loro è fondamentale, sondaggi alla mano. Vediamo se il tema però è, diciamo, se li può raggiungere uno dei leader già in campo o se comunque ci voglia qualcos'altro che li rappresenta, dove elettorato cattolico si intende elettorato moderato, perché poi, diciamo, su alcuni temi sociali Papa Leone, come già Papa Francesco, hanno, diciamo, messo in campo una dottrina sociale che comunque guarda più, che in qualche modo è anche diciamo, coperta e toccata dagli attuali leader di centrosinistra, sia sul tema delle migrazioni, sia in generale sui temi sociali, persino sulla tassazione ai ricchi. Leone guardava in quell'area.
0: Si continua a parlare anche oggi del suo straordinario concerto, lo fa Libero in chiave molto politica, i compagni a caccia di voti, siamo a pagina 3, tra i sostenitori di Ultimo, i progressisti tirano per i tatuaggi il cantante romano e il suo pubblico, la missione, punto interrogativo, trasformarli in elettori. Al di là di questa interpretazione politica, stiamo al concerto, al grande concerto che continua a far discutere. Qual è il segreto di questo straordinario artista, giovanissimo?
1: Ma in realtà credo che abbia messo in campo una musica, diciamo, non troppo complessa, però con dei testi non banali, e questo tipo di musica in qualche modo mancava, soprattutto quando si parla di musica giovanile, rivolta ai giovani. Alcuni musicisti molto popolari tra gli ascoltatori giovani fanno comunque una musica più complicata, anche come sound. Il suo è un sound semplice, immediato, però accompagnato da testi potenti, e credo che sia questo, diciamo, un mix che ha funzionato e che riesce, diciamo, a raccogliere pubblici diversi, ma tutti abbastanza, appunto, giovani.
0: Te la ricordi quella frase bellissima che diceva 9 persone su 10 amano la cioccolata, una mente? Ci porta diritti a pagina 22 della Stampa, dove c'è un paginone dedicato proprio alla cioccolata. Cioccolato caldo, questo è il titolo d'apertura. Oggi è la giornata mondiale dedicata a uno degli alimenti più amati. Il mercato italiano cresce, ma la filiera paga l'inflazione e le alte temperature. Insomma, rischiamo di restare senza cioccolata, che dici?
1: Mi sembra di sì, mi ha colpito anche a me questo titolo della Stampa, quantomeno mentre oggi è considerata, diciamo, un alimento per tutti, sì, cioè un piccolo piacere per tutti, rischia di diventare effettivamente

0: veramente una cosa da super ricchi.
1: Grazie. Grazie infinite Sara Menafra, vice direttrice di Open. Si chiude qui l'edicola di Radio 1, curata e condotta da Massimo Giraldi, alla parte tecnica Massimo Vascialeo, in regia Mauro Convertito.

sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il conto di oggi.

Le metamorfosi di Publio Ovidio Nasone, il libro di oggi. Un carme ininterrotto di versi con cui l'autore, attraverso il racconto di circa 250 miti, indaga sulla natura del mondo, sulla natura degli uomini e quella degli dèi. E tutto ciò partendo dal caos delle origini fine all'ordine politico dell'età di Cesare Augusto. Pur in versi, Ovidio riesce ad essere leggero e passionale, racconta gli dèi come fossero uomini e viceversa. Inoltre, non stila una semplice lista di miti, ma ogni storia si incastra con la seguente a formare un unico racconto. E nelle metamorfosi ci sono dei temi ben precisi, temi dominanti, e prima di tutti l'amore, che giammai è una forza docile, ma un'energia di tumulti e spesso distruttiva. E poi c'è la violenza degli dèi, che sono sempre imprevedibili e vendicativi, e quindi la fragilità degli esseri umani, che sono travolti da passioni e punizioni, e naturalmente la trasformazione, che diventa allo stesso tempo castigo ed estremo rifugio rispetto a un destino troppo crudele per essere affrontato. Uno dei miti del quarto libro narra la storia di Apollo, dio del sole, e della ninfa Clizia. La ninfa è innamorata del dio, che però preferisce Leucote, figlia del re Orcamo. Accecata dalla gelosia, Clizia rivela al sovrano la relazione tra Apollo e la figlia, e Orcamo punisce la fanciulla facendola seppellire viva. Quando apprende della morte della sua amata, il dio sole usa i suoi raggi per far arrivare un po' di luce nel sepolcro della fanciulla. Intanto al sole un picciol raggio apporta, che poté nella punta penetrare, che egli ha veduta la sua donna morte, che il terren l'ha tolto il respirare. Apre il misero amante allor la porta, al grosso e tempestoso lagrimare, e fur tante da lui lagrime sparte, che spense il fuoco acceso in quella parte. Indi d'ambrosia ed ogni odor celeste sparge la chioma, il volto e l'aura veste. Il dio, sconvolto dalla perdita, si allontana anche da Clizia, che si lascia consumare dal dolore e resta immobile a seguire il carro del sole. E Clizia, cari ascoltatori, è il girasole, quel fiore condannato per sempre a guardare ciò che non potrà mai avere.

Nel ratto di Proserpina, mito del quinto libro, quello che il Bernini ha raffigurato in una delle sue sculture più belle, se passate da Roma, cari ascoltatori, andatela a vedere alla Galleria Borghese, ecco, lì Ovidio racconta di una giovane che, mentre coglie fiori presso il lago di Pergusa, ai piedi di Enna, viene rapita da Plutone, dio degli inferi, che, colpito dalla freccia di Cupido, si innamora perdutamente di lei. La madre della ragazza, Cerere, la dea dei raccolti, la cerca ovunque e, quando scopre la verità grazie alla ninfa Aretusa, implora Giove di riportare

portarle la figlia perché la pietà non vuol con innocente figlia uno inviolator chiami marito. Il Dio acconsente a patto che Proserpina non mangi nulla nell'Ade, ma la giovane ha assaggiato alcuni chicchi di melograno e ciò vincola il suo destino. Sentiamo Ovidio. Era l'irata dea disposta in tutto di dar la figlia al ciel, torla all'inferno, ma non vollero i fati, che già un frutto gustato avea contro il decreto eterno. L'avea il sudor tanto il palato asciutto che, ritrovando nel giardin averno molti pomi granati, ne prese uno e ruppe prima il pomo e poi il digiuno. La situazione sembra compromessa, ma Ovidio trova la soluzione. Dal re del più felice alto soggiorno le liti alfin fur giudicate e rotte fra lei che ancor piangea l'avuto scorno e fra il rettor delle tartaree grotte, e fe che stesse fuor 6 mesi al giorno, 6 mesi dentro alla perpetua notte. Proserpina or fra lor l'anno ha patito e si gode or la madre, ora il marito. Insomma, cari ascoltatori, Proserpina passerà parte dell'anno con la madre e parte con il marito. E da qui nasce l'alternarsi delle stagioni. Nel periodo caldo, quando la terra è fertile, Cerere riabbraccia la figlia. Quando arriva il gelo, Proserpina discende nel mondo degli inferi. E se attraversate l'autostrada Catania-Palermo, vi renderete conto proprio di questo passaggio, proprio nello sbocciare dei fiori, quando la primavera s'anticipa e poi quando, come nelle giornate di tempesta, tutto è corrusco. Ed è questo un racconto di potere e di perdita. Cerere lotta per amore materno, Plutone agisce con brutalità, ma la sua colpa è attenuata dalla freccia di Cupido. Giove media senza davvero risolvere l'ingiustizia e Proserpina rimane sospesa tra due mondi.

0: per noi.
1: È il lupus in fabula, il motore che genera le metamorfosi e l'instabilità, quel farsi travolgere dalle passioni e modificare continuamente la propria natura. Nelle metamorfosi niente resta fermo, vivere significa mutare. Per stabilire il ciclo delle stagioni, Proserpina vivrà per sempre a metà fra gli inferi e la terra. Clizia, invece, per seguire l'amato senza poterlo raggiungere mai, muta se stessa in un girasole. Un'altra potente dinamica delle metamorfosi è il piacere puro del racconto. Ogni vicenda ne chiama un'altra, e il piacere è proprio nel movimento continuo della parola e dell'immaginazione. Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto le metamorfosi di Publio Ovidio Nasone, affinché siate girasoli e siate Cerere, Proserpina e anche Plutone. E vi consiglio, leggete anche il bellissimo libro su Ovidio scritto da Paolo Isotta, edito da Marsilio. E il nostro San Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui, da Venezia, ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Danilo Ranieri e da Roma Daniele Antelmi. La sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mi vuoi sposare? Nonna, sono sazia. Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenziaentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
7: Quando sei uscita?
8: Ieri.
7: Che pensi di fare?
8: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
7: Le cose sono cambiate, Teresa.
8: Tu non ci devi venire qua.
7: Io sono te. Provaci a volermi bene.
9: Il ritorno dall'11 luglio, in esclusiva su Rai Play.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Vertice NATO ad Ankara, sul tavolo Iran-Ucraina, l'aumento delle spese per la difesa dei paesi alleati, chiesto con forza da Trump. L'attentato al conduttore di Report Ranucci, indagato l'imprenditore Lavitola, secondo gli inquirenti è il mandante, da accertare il movente. Treni dimezzati, ritardi fino a 3 ore, Italia divisa in 2 per i lavori di sostituzione del ponte alpino nel nodo di Firenze. A Catania riapre alle 10 l'aeroporto chiuso per l'eruzione dell'Etna. Mondiali FIFA nella bufera per il caso Balogun dopo che il capo della Casa Bianca ha confermato di aver chiamato Infantino. Sul campo il Belgio travolge gli Stati Uniti nonostante la presenza del bomber al centro delle polemiche. Ai quarti sfida con la Spagna che ha battuto nel recupero il Portogallo. Tennis, Cobolli e Paolini raggiungono Sinner ai quarti di Wimbledon. Buongiorno da Luana Cremasco, al via oggi ad Ankara in Turchia il vertice NATO con i 32 paesi dell'Alleanza Atlantica. C'è anche Donald Trump che prima di partire con un video sui social è tornato a premere sugli alleati per l'aumento del 5% delle spese per la difesa. Il presidente americano ha tenuto anche un punto stampa per parlare di Medio Oriente e Ucraina. Sentiamo il corrispondente.
4: Trump in partenza per il vertice NATO di Ankara in Turchia. Ai giornalisti ha detto che il dossier ucraino sarà sul tavolo del summit. Sia Putin, con cui ho avuto un'ottima telefonata, sia Zelensky vogliono la fine della guerra, afferma. Ha una domanda sull'Iran e il presidente americano poi replica:
5: Look, we're gonna win one way or the other. We're either gonna make a deal or we're gonna finish the job.
4: Vinceremo in un modo o nell'altro con un accordo oppure finirò il lavoro. E torna ad alludere alla possibile distruzione di infrastrutture come ponti e impianti energetici. Nel pomeriggio di ieri, invece, Trump aveva pubblicato un post sui social con una foto della premier italiana Meloni che lo guarda e sopra la scritta «È necessario un ordine restrittivo». L'inquilino della Casa Bianca negli scorsi mesi, dopo aver preso di mira polemicamente altri capi di governo europei, aveva già criticato Meloni per lo scarso sostegno in Iran e nello stretto di Hormuz. Il nuovo attacco alla premier italiana arriva alla vigilia del vertice NATO di Ankara sulla difesa, con il presidente che nemmeno una settimana fa aveva sferzato i paesi europei per quello che ritiene un insufficiente contributo finanziario all'Alleanza Atlantica. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: Nessuna replica da Palazzo Chigi all'ultimo attacco di Trump a Giorgia Meloni. La premier ha lavorato sui dossier che verranno discussi al vertice di Ankara. Priorità italiane, l'attenzione al fronte sud dell'alleanza, in particolare la gestione dei flussi migratori e il rafforzamento della protezione delle catene di approvvigionamento. Ma al post del presidente statunitense risponde invece la politica, leader di partito e anche alcuni ministri. Sentiamo.
6: Le relazioni tra Italia e Stati Uniti non si discutono, anche se le parole di Trump si commentano da sole. Il ministro degli esteri Antonio Tajani chiude alle polemiche tra sponde dell'Atlantico, linea sposata dal ministro della difesa Guido Crosetto, per il quale le persone passano, i rapporti restano. Stessa posizione anche per noi moderati, Maurizio Lupi.
7: Credo che la strada giusta sia quella di non rispondere a queste provocazioni, ma invece di ribadire con forza che l'alleanza Stati Uniti d'America e Europa e Stati Uniti d'America e Italia è un'alleanza strategica.
6: Solidarietà a Giorgia Meloni anche dalle opposizioni, attacchi inaccettabili per la segretaria Dem Elly Schlein, che ha partecipato insieme a Giuseppe Conte all'incontro Ridare voce alla democrazia con il Cardinal Zuppi e alcune associazioni cattoliche. La politica da sola non basta, costruiamo insieme ponti, concordano i due leader del centro-sinistra, con Conte che in più rilancia il voto ai sedicenni e, pur respingendo gli attacchi di Trump, sottolinea la premier è stata troppo accondiscendente con lui.
8: E adesso ne paghiamo le conseguenze, perché ci sono stati degli impegni folli, insostenibili, che ricadranno sulle spalle dei nostri figli e dei nostri nipoti.
6: Francesco Macaro, GR1.
3: Si terrà a Roma il 15 e il 16 luglio il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano. Parteciperanno gli ambasciatori con l'obiettivo di mettere in atto l'accordo in 14 punti firmato a Washington lo scorso 26 giugno. Il 21 luglio il presidente libanese Aoun incontrerà Trump. A Gaza intanto Hamas rinuncia al governo della striscia che controllava dal 2007 per facilitare la transizione governativa al Comitato Nazionale per l'amministrazione di Gaza sotto la supervisione del Board of Peace voluto da Trump. A Teheran, quarto giorno di celebrazioni per i funerali solenni della guida suprema Ali Khamenei, ucciso nel primo giorno di attacchi da parte di Stati Uniti e Israele il 28 febbraio. Migliaia di persone hanno seguito una processione di oltre 10 ore con temperature superiori ai 35 gradi lungo un percorso di circa 20 chilometri. Lo spazio aereo è rimasto chiuso per l'intera giornata. È ricomparso in pubblico anche l'ex presidente Ahmadinejad. In serata la salma è arrivata alla città santa di Qom con un percorso a tappe, toccherà anche l'Iraq. Arriverà giovedì nella città natale di Khamenei, Mashhad, dove ci sarà la sepoltura. E siamo alla cronaca. Colpo di scena nell'inchiesta sull'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso.
0: Il flash di agenzia esce alle 21.30 per la bomba fatta esplodere davanti il cancello della casa di Sigfrido Ranucci la sera del 16 ottobre. È indagato Walter Lavitola. Lo scoppio danneggiò due auto della famiglia del conduttore di Report e avrebbe anche potuto uccidere. Le indagini hanno portato martedì scorso all'arresto dei quattro presunti esecutori materiali dell'attentato. Sono accusati di porto, detenzione e uso di ordigno esplosivo, minacce e danneggiamento aggravati dal metodo mafioso. Gli stessi reati vengono contestati alla Vitola, al quale sono stati sequestrati PC e cellulare. Sarebbe quindi lui il mandante, anche se non appare chiaro al momento il movente. Ex direttore del nuovo quotidiano L'Avanti, la Vitola era stato al centro di diverse vicende giudiziarie. Dopo 4 anni in carcere aveva aperto un ristorante di pesce a Roma. Fausto Bertuccioli, GR1.
3: Era già stato in carcere in Inghilterra il 22enne che sabato mattina a Milano ha ferito a coltellato uno sconosciuto in strada senza apparente motivo. È accusato di tentato omicidio. Il giudice formalizzerà nelle prossime ore la decisione sulla convalida dell'arresto.
2: L'esito appare scontato. Lamin Saidighi, accusato di aver inferto una ventina di coltellate ad un 55enne che non conosceva, resterà dietro le sbarre a Milano. Del resto, precisa la sua legale, Simona Brambilla.
9: Mi ha detto che per il momento non avrebbe intenzione di chiedere la sostituzione della misura e quindi di permanere ancora in carcere.
2: Davanti al giudice ha scelto il silenzio, mentre all'avvocata, il 22enne, ha detto di non ricordare neppure la frase detta ai poliziotti appena arrestato: mi sono divertito, appena esco lo rifaccio.
9: Dice di non ricordare assolutamente nulla dell'accaduto. È un ragazzino, sembra molto smarrito, ecco.
2: In Inghilterra, dove si era trasferito anni fa con la famiglia di origine gambiana prima di rientrare in Italia, Lamin nel 2023 era stato in carcere per tentato omicidio, pare a scopo di rapina. Da

0: Conegliano Veneto si era allontanato dopo un litigio col padre che gli chiedeva di contribuire alle spese. Nella sua casa sequestrate ricette in inglese per farmaci psichiatrici, l'avvocata nega sia stato in cura per problemi psichici. In tasca al giovane trovati due biglietti: credi in te stesso, nella vita bisogna impegnarsi. Elena Baiocco, GR1.
1: Antonino Pizzolato, bronzo olimpico nel sollevamento pesi a Tokyo e a Parigi, è stato condannato 5 anni e 4 mesi per violenza sessuale di gruppo, stessa pena gli altri tre imputati. Il fatto contestato risale a luglio del 2022. Una 27enne turista finlandese, per la quale è stato disposto un risarcimento, aveva sporto denuncia per gli abusi subiti in un residence di Trapani. Ascoltiamo il suo legale, Nicola Pellegrino.
2: Questa sentenza rappresenta per lei non la cancellazione del dolore, ma il riconoscimento della sua voce e della sua verità processuale.
1: Altra giornata di disagi oggi per chi viaggia in treno. Continuano i lavori sul nodo ferroviario di Firenze per la sostituzione di un cavalcavia. Ad aumentare i problemi ieri anche due guasti, uno alla stazione di Milano, l'altro lungo la linea tirrenica. Critica soprattutto la situazione nel capoluogo toscano.
3: Collegamenti alta velocità a destra.
4: A Firenze è scattato il blocco della circolazione tra Campo di Marte e Santa Maria Novella, necessario per sostituire il cavalcaferrovia di Ponte Alpino, una struttura che ha 140 anni e che sovrasta uno dei nodi ferroviari più importanti del paese.
5: Il disagio è enorme, però se poi dopo per un miglioramento va bene.
4: Per limitare l'impatto, Ferrovie ha messo in campo un sistema di deviazioni e trasbordi. Una parte dei treni dell'alta velocità tra Roma e Milano viaggia sulla linea tirrenica, con tempi di percorrenza più lunghi. Altri collegamenti terminano invece a Campo di Marte o a Santa Maria Novella, dove i passeggeri vengono trasferiti con navette dedicate per proseguire il viaggio.
6: Siamo saliti su quattro pullman, i vigili che ci hanno scortati.
4: Si è allungato un po' il viaggio.
7: Sì, di un paio d'ore.
4: Per i pendolari il collegamento viene garantito attraverso autobus sostitutivi e tranvia. Finora il piano predisposto per gestire l'emergenza sembra dunque funzionare. L'interruzione durerà fino al 10 luglio e il nodo ferroviario di Firenze tornerà poi a fermarsi tra il 26 e il 30 luglio per consentire il varo del nuovo ponte.
8: Per GR1, Tommaso Giuntella.
1: E disagi ci sono stati anche nel trasporto aereo a Catania. Stop ai voli in partenza e in arrivo dall'aeroporto di Fontanarossa a causa del persistere dell'attività vulcanica dell'Etna. Lo scalo resterà chiuso fino alle 10 di questa mattina. Non solo i dossier internazionali di cui parlavamo in apertura. Il presidente americano Trump è entrato a gamba tesa anche sui mondiali di calcio per il caso Balogun, l'attaccante degli Stati Uniti al quale era stata sospesa la squalifica rimediata dopo il rosso contro la Bosnia Erzegovina. Sentiamo l'inviato.
9: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ammette candidamente di aver chiamato Gianni Infantino per rivedere la squalifica di Balogun. Non era espulsione, ha poi detto Trump. La FIFA ha preso una decisione brillante. Non la pensa così l'intero mondo del calcio, che parla chiaramente di mondiale falsato, e forse non la pensa così nemmeno il presidente della FIFA, che arrampicandosi sugli specchi ha spiegato che la decisione non è sua ma di un collegio giudicante che lui deve rispettare. E subito dopo il ricorso del Belgio è stato respinto. Il Belgio, spiega la FIFA, non è parte in causa. Trump, che afferma di non conoscere il significato del cartellino rosso e di non spiegarsi perché un giocatore espulso debba saltare la partita successiva, siamo all'analfabetismo calcistico, riceve il sostegno dei suoi fan che esaltano la sua potenza. Dallas, con la collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Giuseppe Bisantis, GR1.
1: E poi ci sono i risultati sul campo. Facciamo allora il punto sui mondiali e sugli altri avvenimenti sportivi.
10: Sarà Spagna-Belgio il terzo quarto di finale del mondiale. Il Belgio travolge gli Stati Uniti 4-1 e scaccia via ogni discussione. I diavoli rossi non lasciano scampo agli Stati Uniti, trascinati dalla doppietta dell'Atalantino De Ketelare. Le furie rosse piegano al 91esimo il Portogallo con una rete di Merino e fanno uscire lacrime dal campo Cristiano Ronaldo nella sua ultima gara iridata in carriera. Tennis, Cobolli e Paulini volano ai quarti di Wimbledon, dove raggiungono Sinner. Flavio batte l'australiano De Minaur e ora se la vedrà con la wildcard britannica Ferry. Jasmine batte la Filippina Ayala e adesso ha un incrocio con l'Ucraina Kostyuk. Ma oggi torna in campo Sinner, che dalle 14 sfiderà il tedesco Struff nei quarti di finale. Ciclismo, Tour de France, Pogacar piglia tutto alle Sangle nell'ultima tappa spagnola. Vittoria di giornata e maglia gialla per lo sloveno, che regola il gruppo dei migliori sul dente finale. Oggi si torna in Francia da Carcassonne a Foix, 182 km. Luca Cesaretti, GR1.
1: I mitici anni 70, un decennio di enorme fermento culturale e sociale. A Gorizia una mostra li ripercorre con un viaggio tra ricordi, oggetti, musica e moda.

0: Lucio Battisti nel 1970 apriva così in musica un decennio cruciale per l'Italia, quello della crisi petrolifera, della riforma del diritto di famiglia, del divorzio, degli anni di piombo. La colonna sonora di quegli anni sarà ascoltabile dai jukebox che si trovano nel percorso della mostra che fino al 29 novembre racconta a Gorizia gli anni 70. La curatrice Raffaella Sgubin.
1: Abbiamo scelto un sottotitolo che indica la chiave della mostra, la creatività come antidoto. Si tratta di un itinerario molto ricco, 170 oggetti.
0: La moda, la musica, auto e moto, Agostini era il campione. Il design, con la sorpresa di una sala dedicata a Spazio 1999, serie di culto di quegli anni.
1: Questa base lunare Alfa era quasi integralmente arredata con design italiano, Vico Magistretti, Gaia Ulenti. Questa visione di futuro era tutta declinata in design italiano.
0: Miriam Mauti, GR1.
2: Ancora un viaggio nella memoria e in musica. Anni fa usciva Baila di Zucchero e ieri sera in 26.000 si sono ritrovati allo stadio Dall'Ara e hanno celebrato il compleanno della hit che dà il titolo al tour internazionale del bluesman emiliano. Non solo Baila, in scaletta anche grandi classici, da Il mare a Dune mosse a Donne, la prossima data a Pescara e poi arriveranno Perugia, Messina e Lucca. Sono le 7:14, la linea va ai GR regionali, la nostra informazione sul territorio, poi il consueto appuntamento con Radio Anch'io. Nella puntata di oggi si parlerà del vertice di NATO al via ad Ankara in Turchia, ne abbiamo parlato anche in corso di giornale, poi gli attacchi del presidente americano Trump alla premier Giorgia Meloni e poi ancora Trump per il caso Mondiali Infantino, la squalifica del calciatore Balogun e tutte le polemiche che ne sono seguite con Giorgio Zanchini qui su Radio 1. Resta al nostro ascolto perché il GR torna alle 8.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, Radio Cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento.

0: approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
2: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: Escursionisti dispersi, continuano le ricerche di una coppia marchigiana che sarebbe dovuta arrivare al rifugio Padova in Cadore. La loro auto è ferma nel parcheggio del rifugio Pordenone a 13 km da Cimolais. La riforma dei porti al centro di un incontro a Trieste dove si è discusso anche sull'organismo che dovrà gestire i grandi investimenti degli scali italiani. Sarà presentato questa mattina il nuovo anno accademico 2026-2027 dell'Università di Udine. A illustrare l'offerta formativa e le novità dell'Ateneo Friulano, il rettore Angelo Montanari nel corso di un incontro previsto alle 10.30 nel Salone di Palazzo Florio. A Udine la consegna dei diplomi ai 18 allievi del corso per direttori sportivi delle società di calcio. Ora li aspetta l'esame di abilitazione. Udinese di nuovo al lavoro da ieri al centro sportivo Bruseschi e la prima squadra di Serie A ad iniziare la preparazione. Passi in avanti sul contratto di Zaniolo. Intanto alla Triestina sarebbero arrivati i soldi per l'iscrizione alla Serie D. Martedì 7 luglio, sono le 7.19 e 15 secondi. Buongiorno da Sebastiano Franco, prima edizione del giornale radio della TGR del Friuli Venezia Giulia che si apre come sempre con le condizioni del tempo. Il cielo è sereno sulla regione, le temperature registrate alle 6. Trieste 22 gradi, mare calmo con temperature di 26 gradi. A Udine e Pordenone 19 gradi, Gorizia 17 gradi e mezzo, a Piancavallo 11 gradi, a Sappada 9, Tarvisio 11 gradi e mezzo, Forni di Sopra 15 gradi, Tolmezzo 13 gradi, Monte Lussari e Monte Zoncolano 14 gradi, a Grado e a Lignano ci sono 23 gradi, la temperatura del mare a Grado è di 26 gradi, a temperatura del mare invece a Lignano è di 27 gradi e mezzo. Le previsioni oggi: tempo stabile con cielo in genere poco nuvoloso velato, venti di brezza. Si stanno ancora cercando i due escursionisti che sarebbero dovuti arrivare al rifugio Padova in Cadore. La loro auto è ferma nel parcheggio del rifugio Pordenone a 13 km da Cimolais. Da lì era partita la coppia marchigiana, pare originaria della zona dell'Anconetano, due quarantenni. L'ultima volta che hanno avuto contatti con i familiari è stato mercoledì. L'allarme però è scattato ieri pomeriggio. I familiari, attendendo notizie come d'accordi e non ricevendo chiamate, hanno mobilitato i soccorsi. Obiettivo dell'escursione il percorso lungo la Val Montanaia per la Forcella, passando ai piedi del campanile celebre tra gli alpinisti. 5 ore di percorso faticoso immersi nei grandiosi scenari delle Dolomiti friulane. A sorvolare l'area ci sono diversi elicotteri, quello della Protezione Civile, l'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco di Venezia e il velivolo di Eli Friulia. Impegnati i tecnici del soccorso alpino della Valcellina con i colleghi del Cadore, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Carabinieri, i sorvoli soprattutto lungo il versante Veneto dove ci sono zone più impervie e meno aperte alla vista rispetto alla parte friulana. Per ora sono stati controllati dall'alto i sentieri più battuti, sono entrate in azione anche le squadre da terra, la base delle ricerche è a Pinedo, al confine tra i comuni di Cimolais e Clout, alle porte del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane. L'elicottero Falco del soccorso alpino Veneto ieri è stato inviato lungo il sentiero per il bivacco Fanton sulle Alpi Bellunesi, dove a quota 2200 metri un 65enne di Caneva, in provincia di Pordenone, vi è arrivato sfinito dalla stanchezza. Incapace di muoversi, il figlio che era con lui ha chiamato il 118 e i due sono stati recuperati e trasportati a Pieve di Cadore. Ancora cronaca, non sarà eseguita una nuova autopsia sul corpo di Marius Adrian Dorumbantu, ucciso mentre difendeva la figlia dall'ex compagno della donna. Il perito, nominato dal giudice per le indagini preliminari, il professor Carlo Moreschi, incaricato di valutare la richiesta avanzata dai difensori dell'indagato Fabrizio Barberini, ha ritenuto sufficienti i reperti già acquisiti, escludendo la necessità di un nuovo esame autoptico. La decisione consentirà il rilascio del nulla osta alla sepoltura della vittima. Proseguiranno intanto gli accertamenti tecnici già avviati dal consulente della Procura, Antonello Cirnelli. Fin dal giorno dell'omicidio, nell'ambito delle indagini coordinate dall'autorità giudiziaria per ricostruire la dinamica dei fatti. Un giovane residente nel Friuli Collinare è stato denunciato dai carabinieri di Latisana per furto aggravato in concorso. Il ragazzo, straniero, è accusato di aver rubato un SUV di grossa cilindrata dopo essersi introdotto in un'abitazione di Lignano Pineta insieme ad un complice ancora da identificare. I due avrebbero agito di notte. Le ricerche avviate dai carabinieri hanno permesso di rintracciare e bloccare il veicolo a Gorgo di Latisana. A bordo è stato trovato il giovane, mentre il complice è riuscito a fuggire nelle campagne circostanti. A Trieste ieri si è tenuto un convegno dedicato ad un tema caldo per la città e la sua economia, quello della riforma dei porti. Unico esponente del centrodestra presente, il sindaco di Muggia, Polidori. Sentiamo.
4: Affollatissimo l'incontro bipartisan al Circolo della Stampa di Trieste sulla neonata Porti d'Italia S.P.A. e organizzato dal Centro Studi Dialoghi Europei. La Porti d'Italia, approvata dal governo a dicembre, è nata con il compito di gestire i grandi investimenti dei 54 porti dello Stivale e anche per promuoverli sui mercati internazionali. Ma le autorità di sistema portuale temono il prelievo di risorse economiche e umane a favore della Porti S.P.A. Natale Dite, il segretario generale dell'autorità portuale del mare Adriatico orientale.
5: La paura c'è perché è innegabile, però ripeto, adesso ancora è un disegno di legge, per cui è tutto da vedere.
4: Molto critico nella sua introduzione Franco Mariani, amministratore delegato di Trieste Terminal Passeggeri e presidente dell'Agenzia per il Lavoro Portuale del Porto di Trieste.
6: Francamente non ne penso bene, perché è una soluzione di forte centralizzazione che rischia di portare via dal territorio non solo visioni e strategie, ma anche molti quattrini.
4: Fra i relatori la deputata del PD Valentina Ghio, membro della Commissione Trasporti, e Deborah Serracchiani, deputata del PD.
7: Penso che sia un tema che non deve avere colore politico. Il porto di Trieste, più in generale la portualità italiana, è fondamentale per il nostro paese, aggiungo che è fondamentale per l'Europa, e quindi fare le cose bene, e Porti S.P.A. non le sta facendo bene.
4: Difende invece questa innovazione il sindaco di Muggia, Paolo Polidori.
8: Un insieme coordinato a livello nazionale proprio per sviluppare tutti quelli che sono i vari corridoi, le varie infrastrutture all'interno di una strategia comune, mantenendo però, e questo da sottolineare, l'autonomia dei porti. Questa è la cosa importante.
4: Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Rimaniamo in tema di infrastrutture. Il vicepresidente del Consiglio e ministro dei trasporti Matteo Salvini ha incontrato a Belgrado il presidente della Serbia Aleksandar Vučić. Presenti anche l'ambasciatore d'Italia a Belgrado Luka Gori e la ministra serba delle costruzioni, dei trasporti e delle infrastrutture Aleksandra Sofronijević. Al centro del colloquio il rafforzamento della cooperazione tra Italia e Serbia a partire dai settori delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare attenzione al corridoio Trieste-Belgrado e agli altri progetti infrastrutturali che creano opportunità di collaborazione tra i due paesi. Fincantieri ha investito 600 milioni di euro per acquisire 4 aziende italiane complementari tra loro, attive nei segmenti dell'economia sottomarina. Next Geo Solutions, VSense, Graltech e Defcom. Il gruppo potenzia così il suo polo della tecnologia subacquea, che, come ha spiegato l'amministratore delegato Pier Roberto Folgero, mira a dominare il settore attraverso servizi, droni, sensori, comunicazioni, sistemi di difesa e piattaforme strategiche. Il polo sarà così composto da 8 aziende con una presenza in Italia, Regno Unito, Paesi Bassi, Norvegia ed Emirati Arabi Uniti. 1.500 i professionisti e ricavi pro forma 2026 di 1,1 miliardi di euro. A Udine sarà presentato questa mattina il nuovo anno accademico 2026-2027. A illustrare l'offerta formativa e le novità dell'Ateneo Friulano sarà il rettore Angelo Montanari, con un incontro alle 10.30 nel salone di Palazzo Florio. Raggiunto telefonicamente, Montanari ha delineato il quadro presente e il futuro dell'università. Sentiamo.
9: Abbiamo costruito negli anni un Ateneo di prestigio che è riconosciuto a livello sia nazionale che internazionale. Nella classifica del Censis, che viene fatta ogni anno, siamo stabilmente nelle prime posizioni. Nella valutazione della qualità della ricerca, che è stata appena presentata, abbiamo dei risultati eccellenti in diverse aree scientifiche e abbiamo

0: collaborazioni con Atenei di tutto il mondo. Noi abbiamo fatto il nostro e continuiamo a fare, chiediamo ai ragazzi e alle ragazze, alle loro famiglie di darci fiducia, cioè di scegliere il nostro Ateneo perché crediamo di essere all'altezza delle loro aspettative.
1: Che cosa ci può dire riguardo a questo nuovo anno accademico?
0: C'è un ambiente di un Ateneo che è inserito in molte reti universitarie. Siamo all'interno di una rete di Atenei per la didattica innovativa e abbiamo dei corsi di laurea che sono in modalità mista, digitale e in presenza. Abbiamo costruito due studi professionali di registrazione, un terzo è in costruzione e collaboriamo con altri Atenei italiani in questa direzione. Siamo nella rete delle scuole superiori universitarie, siamo in una rete europea che consente ai nostri studenti di interagire con Atenei che spaziano dalla Germania alla Francia, alla Spagna, alla Slovenia e così via, e vogliamo anche costruire quello che ci piace chiamare il campus diffuso degli Atenei del Triveneto, cioè dare ai nostri studenti la possibilità di frequentare anche insegnamenti offerti da altri Atenei del Triveneto in maniera molto semplice, in modo tale da sfruttare, diciamo, la potenza di fuoco di tutta l'offerta formativa. Questo è un obiettivo su cui stiamo lavorando e speriamo di realizzare quanto prima possibile.
1: Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Con un canale contributivo che sarà aperto entro l'estate, la Regione Friuli Venezia Giulia mette a disposizione 14,4 milioni di euro per ristorare una parte del maggior costo del carburante, sostenuto a inizio 2026 da settori della logistica e dei trasporti e da quelle imprese particolarmente penalizzate dall'aumento dei prezzi praticati dagli impianti di rifornimento e costrette per questo a operare con margini ridotti. Potranno accedere alla misura le imprese con sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia. Un'importante notizia di viabilità perché dalle 6 di questa mattina è chiusa al traffico la galleria Carso sul raccordo autostradale Triestino in direzione Venezia. La chiusura si è resa necessaria per alcuni interventi di manutenzione straordinaria eseguiti dal gestore ANAS. Uscita obbligatoria a Basovizza con deviazione del traffico sulla viabilità alternativa. La galleria, sempre in direzione Venezia, riaprirà a mezzogiorno di domenica 12 luglio per poi essere nuovamente chiusa dal 13 al 16 luglio. Il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, ieri era a Pordenone. Un incontro per una prima definizione della cerimonia di apertura della capitale della cultura, dove il prossimo gennaio è atteso anche il presidente Mattarella.
3: Un incontro per cominciare a definire il taglio da dare alla cerimonia di inaugurazione di Pordenone, capitale italiana della cultura. Al municipio sono arrivati due esponenti del governo Meloni, il ministro Luca Ciriani, che è di casa, e il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, che invece era alla sua prima visita istituzionale in questa veste, anche se come sottosegretario Pordenone l'aveva già conosciuta.
4: Siamo compatti col governo a sostenere tutto questo cammino per arrivare a una cerimonia di presentazione che sia all'altezza dell'importanza del titolo e dell'importanza di Pordenone e della sua storia.
3: 2 ore di colloquio con il sindaco Basso e l'assessore alla cultura Parigi per mettere le basi di quello che sarà il punto di partenza di un anno pieno di eventi. Non c'è ancora una data precisa, la finestra temporale sta tra la seconda e la terza settimana di gennaio 2027. Molto dipenderà dall'agenda del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che parteciperà alla cerimonia giusto 2 anni dopo Go2025. Con Natascia Gargano, Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Continua il trasferimento di reparti ambulatori dalla vecchia alla nuova struttura dell'ospedale di Pordenone. Oggi, in particolare, è la volta delle degenze di chirurgia generale e gastroenterologia, chirurgia della mano, chirurgia plastica, maxillofacciale, oculica, odontoiatria, ortopedia, otorinolaringoiatria e del nuovo blocco operatorio. Nelle prossime ore transiteranno nel nuovo ospedale anche l'ambulatorio prime visite di ortopedia e l'ambulatorio di neurochirurgia. Le visite ai degenti sono dunque oggi sospese nella fascia oraria del pranzo, dalle 12 alle ore 14. Sono stati consegnati i lavori per la completa ristrutturazione dell'area ristoro del Parco del Cormor. Con l'avvio del cantiere entra così nella fase operativa l'intervento promosso dal Comune di Udine dal valore complessivo di 1.600.000 euro, che entro un anno restituirà alla città uno spazio verde completamente rinnovato e più funzionale per famiglie, sportivi, giovani e tutti i frequentatori del parco. Si sono conclusi i lavori del primo lotto degli interventi per la messa in sicurezza permanente dell'area Terme Romane.

0: umane che hanno interessato una superficie di oltre 23.000 metri quadrati. Un traguardo che consente al comune di Monfalcone di superare il target fissato dal PNRR, che prevedeva entro la fine di giugno il completamento del 70% dell'opera. Appunto, l'opera finanziata con oltre 4 milioni di euro consentirà il recupero di una vasta porzione dell'area a sud-est dell'attuale complesso termale, oggi inutilizzata. L'obiettivo è quello di realizzare un grande parco pubblico sistemato a verde, completando la riqualificazione dell'intero complesso delle terme romane di via Timavo. Il bilinguismo in età prescolare è un fattore protettivo che agevola il recupero delle abilità linguistiche nei primi 7 giorni dopo un ictus ischemico acuto. A provarlo è una ricerca dell'azienda sanitaria Asugi e dell'Università di Trieste.
1: Al centro della ricerca, coordinata dal neurologo Marcello Naccarato, il recupero delle capacità linguistiche di 213 pazienti ricoverati alla clinica neurologica dell'ospedale di Trieste tra il 2018 e il 2020, che hanno sofferto di afasia, quindi difficoltà ad esprimersi verbalmente, come conseguenza di un ictus ischemico acuto. Una porzione del cervello è rimasta quindi temporaneamente senza ossigeno. Di questi, 153 erano monolingui, i restanti 60 appartenenti a una delle due comunità bilingui storiche della provincia di Trieste.
2: L'idea è nata soprattutto dalla osservazione clinica in un contesto geografico in cui le persone che possono venire ricoverate per motivi legati a ictus ischemici o emorragici sono in parte anche bilingui, italiani e sloveni, italiani e croati, osservando come i pazienti che vengono da queste minoranze linguistiche tendono a migliorare precocemente.
1: A pari di caratteristiche demografiche cliniche, estensione della lesione e terapia acuta, i pazienti che avevano ricevuto un'istruzione bilingue simultanea fin dall'età prescolare hanno recuperato le abilità verbali e comunicative più rapidamente. Nello specifico, i pazienti bilingue hanno avuto risultati migliori nella denominazione in italiano degli oggetti e nella descrizione delle figure.
2: È la prima ricerca in ambito italiano che va a valutare il recupero di disturbo del linguaggio in pazienti con un bilinguismo in fase iperacuta ed è una delle prime anche a livello mondiale. In altri ambiti, cioè nella stroke cronico, si era visto come i pazienti bilingui, soprattutto se con un bilinguismo, ribadisco, simultaneo prescolare, tendono a recuperare un po' di più rispetto ai monolingui, ma nessun dato vi era in fase acuta.
1: Questo studio apre la strada a nuove ricerche per capire i meccanismi alla base dei risultati evidenziati che non riguardano, secondo Naccarato, solo una migliore efficienza dei network del linguaggio e una migliore riserva cognitiva.
2: Ma anche, probabilmente, questi network possono essere un pochino più diffusi e andare a interfacciarsi meglio anche con gli altri network che tendono a mantenere l'attenzione, focalizzare l'attenzione, permettere lo switch da una lingua all'altra e che quindi vengono forse preservati in fase iperacuta nei pazienti con stroke.
1: Valentina Oblak, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: All'Università di Udine si è tenuta la cerimonia di consegna dei diplomi finali del corso del per direttore sportivo, una figura manageriale chiave nell'attività calcistica.
3: Scegliere l'allenatore, comprare e vendere i calciatori in sintonia con il tecnico e gli altri dirigenti, definire gli obiettivi per una stagione e quelli di lungo periodo. Sono questi i compiti del direttore sportivo di una società di calcio. Per diventarlo, da un paio d'anni, l'Università di Udine propone uno specifico master, organizzato in collaborazione con l'Udinese e l'Associazione Italiana Direttori Sportivi. Sono 18 i giovani neodiplomati al termine della seconda edizione del corso, che ora potranno sostenere a Coverciano l'esame di abilitazione a questa professione.
4: Volevo iscrivermi al master per aumentare le mie conoscenze principalmente e poi in realtà mi piacerebbe un futuro cercare di importare questo lavoro nel calcio femminile.
5: Come obiettivo avrei quello appunto di raggiungere il ruolo di direttore sportivo tra qualche anno, iniziando prima però come scout.
3: Il programma del corso ha previsto 144 ore di formazione teorica e pratica, che ha coperto tutte le aree chiave del ruolo di direttore sportivo. Gestione e organizzazione di una squadra, diritto sportivo e normativa del calcio, bilancio e contesto economico, marketing e comunicazione. La direttrice del corso, Michela Mason.
6: Ci impegniamo a dare anche una formazione manageriale che possa essere anche spesa in altri ambiti perché riteniamo che la formazione manageriale, ovvero dire giuridica, economico-aziendale, sia molto rilevante.
3: Una preparazione trasversale molto importante per un ruolo in cui il fattore umano resta la qualità più importante, come ha messo in luce un ospite d'eccezione. Valerio Bertotto, allenatore ed ex capitano

0: capitano dell'Udinese.
1: Il contatto stretto che l'allenatore ha col direttore sportivo è assolutamente importantissimo e significativo, perché le cose possano generare quel trend di positività che in una squadra di calcio si richiede.
0: Udine, Daniele Letti, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Riapriamo la pagina della cronaca per un'ultima ora importante, perché sono stati ritrovati i due escursionisti dispersi, la coppia marchigiana che sarebbe dovuta arrivare al rifugio Padova in Cadore. Sentiamo.
3: Sergio Buricelli, ci sono buone notizie dalle ricerche dei due escursionisti anconetani tra le Dolomiti Friulane e il Cadore. Quali sono queste notizie?
4: Sì, i due escursionisti sono stati ritrovati, illesi, sono in buone condizioni e adesso stiamo provvedendo a riportarli a valle dopo che sono stati individuati e poi portati al parcheggio del rifugio Pordenone dai colleghi del Soccorso Alpino Veneto che stavano facendo una ricognizione aerea.
3: Questo periodo molto lungo prima di rintracciarli significa che erano rimasti, uno di loro era ferito, non era più in condizioni di muoversi?
4: Questo ancora non ci è noto, perché non siamo ancora riusciti a parlare con loro bene, ma insomma parrebbe che si siano trovati in difficoltà in una zona molto impervia della Valle Moviana, dove un tempo correva un sentiero ora dismesso e era comunque una zona prioritaria di ricerca per noi, perché le indicazioni che avevamo avuto ieri sono sicuramente quella poteva essere una zona primaria da perlustrare, e l'importante insomma che le cose sono andate bene, questo sicuramente.
5: Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: E allora, dopo questa importante notizia del ritrovamento dei due escursionisti dispersi, apriamo la pagina sportiva e Giorgi Chakvetadze, il primo volto nuovo dell'Udinese 2026-2027. Il centrocampista georgiano proveniente dal Watford ha firmato un contratto con l'Udinese fino al 30 giugno 2030. Chakvetadze si è aggregato alla squadra che ieri pomeriggio ha iniziato la preparazione in vista della nuova stagione al centro sportivo Dino Bruseschi agli ordini di Costa Rugnaice, che inaugura così il suo terzo anno sulla panchina friulana. La prima parte della preparazione si svolgerà per 2 settimane a Udine, prima del trasferimento a Lienz in Austria fino al 4 agosto. Durante il soggiorno sono previste anche amichevoli internazionali, il cui programma sarà reso noto nelle prossime settimane. Più avanti si aggregherà anche Karlström, il centrocampista che è stato impegnato fino alla scorsa settimana con la Svezia ai mondiali. Intanto sul fronte mercato passi avanti per la permanenza di Niccolò Zaniolo in Friuli. Ieri c'è stato un incontro positivo tra la società e l'agente del calciatore, acquistato a titolo definitivo dal Galatasaray per 5 milioni e il 50% della futura rivendita. Nei prossimi giorni si potrebbe arrivare all'accordo sull'ingaggio con l'Udinese. In arrivo infine un altro trequartista, Unai Gomez dall'Athletic Bilbao. Prosegue la collaborazione fra il San Luigi e la Juventus. Per altre 2 stagioni il sodalizio triestino, guidato dal presidente Peruzzo, farà parte della Juventus Academy, continuando così a far parte di un numero ristretto di centri di eccellenza, dove viene trasmesso il metodo Juventus attraverso la condivisione delle metodologie, la formazione dei tecnici e le visite effettuate dallo staff Juventus durante il corso della stagione sportiva. Basket, l'APU è quasi al completo, Trieste invece bloccata da incertezze societarie, mentre Cividale procede con calma nella costruzione della squadra in Serie A2. Facciamo il punto sullo stato delle 3 squadre regionali.
6: Il tempo che scorre tra mercato, scadenze e silenzi. Le 3 regionali del basket si trovano in fasi diverse. In Serie A, l'APU, la prima ad aver concluso la scorsa stagione, ha praticamente ultimato la squadra dopo l'arrivo dello sloveno Šiško, che qualche stagione fa era tra i più promettenti playmaker d'Europa prima di perdersi in infortuni e problemi extra basket. Manca solo la guardia, che dovrebbe completare il roster. Si guarda un giocatore con buone capacità realizzative, ma non un solista. Da definire anche la situazione uscite. Sono ancora sotto contratto Iki, che aspetta l'offerta giusta alla Serie A2 e soprattutto capitano di Begovic. Mirza avrebbe scelto altre strade e si sa che tutte, soprattutto quest'estate, portano a Roma, dove le squadre sono due, anche se entrambe senza loghi, senza allenatori, senza dirigenti e praticamente senza giocatori. Solo silenzio, che è la parola d'ordine anche della nuova proprietà americana di Trieste. Dagli USA non si è fatto vivo nessuno, il GM Arcieri ha parlato con un emissario per chiedere rassicurazioni, ma intanto sono slittate le nomine di presidente e di consiglio di amministrazione.

0: sponsor minori, a cui è stato chiesto un maggior coinvolgimento, sono freddi e non si può partire con una campagna abbonamenti per reperire risorse per fare la squadra finché non si trova un accordo con il comune per il Palatrieste, accordo che prevede però delle garanzie che al momento nessuno può dare, e anche per questo temporaneamente è stato indicato come impianto il Palabigot di Gorizia. Arcieri ha sotto contratto 3 giocatori, Ruzier, Brown a cifre molto alte e Candussi, e ne ha bloccati altri 2, il capitano De Angeli e un veterano che aiuterebbe ad arrivare alla quota italiana necessaria, ma non aspetteranno all'infinito. Chi può permettersi di aspettare in Serie A 2 è Cividale, la squadra ha investito sul talento e l'atletismo di Tio e Mobio Junior, manca solo un'ala straniera, ma il presidente Michalic vuole prendersi tutto il tempo per non sbagliare la scelta. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Primo nuovo arrivo per la Pallanuoto Trieste in vista del campionato di Serie 1 maschile, ingaggiato il difensore Gray Carson, nato a Long Beach in California, classe 2003. Ha giocato prima con la Wilson High School e poi è passato alla prestigiosa UCLA, con la quale ha vinto per 2 volte il titolo universitario statunitense. Ha indossato la calottina della nazionale giovanile americana, conquistando il bronzo ai mondiali Under 20 nel 2023. Ha sottoscritto con la Pallanuoto Trieste un contratto annuale. Un laboratorio estivo che mette alla prova i bambini sulla creazione di un cortometraggio lo propone Cinema Zero a Pordenone.
2: Un centro estivo nel cuore della città per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni, dedicato al cinema. 4 settimane di laboratori tra fine giugno e inizio settembre negli spazi della Mediateca di Cinema Zero a Palazzo Badini di Pordenone, alla scoperta del linguaggio cinematografico. Qui, ad esempio, sotto la guida degli esperti, l'attività prevede di provare a musicare un film muto. Elena Chiara D'Inca è responsabile della didattica di Cinema Zero.
3: Questo è un vero e proprio laboratorio intensivo che dura una settimana e nella quale i bambini e le bambine sono impegnati durante tutte le mattine nella creazione di un cortometraggio. Quindi durante l'intera settimana i bambini saranno appunto chiamati a individuare la storia, a creare uno storyboard, fino a fare le riprese e anche una piccola parte di montaggio, nel senso che lavoreranno sulla creazione dei suoni, dei rumori e anche nella scelta delle musiche. Obiettivo finale di ogni settimana di Cinema Camp è quella di avere un vero e proprio film creato dai bambini e delle bambine che verrà proiettato poi a Cinema Zero davanti al pubblico dei genitori e delle famiglie dei partecipanti.
2: I Cinema Camp sono andati subito esauriti. Grazie anche al supporto del Comune di Pordenone, il costo è contenuto. 40 euro a settimana con una frequenza dalle 8.30 alle 13.30. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Abbiamo così aperto la pagina della cultura e degli spettacoli. Il Festival Cinematografico Transfrontaliero, omaggio a una visione, organizzato da oltre 25 anni dall'Associazione Kinoatelier tra Gorizia e Nova Gorizia, conferisce il premio Darko Bratina 2026 alla regista rumena Alexandra Gulea. La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 2 ottobre 2026. E siamo agli appuntamenti con gli spettacoli. Esagerate più che un aggettivo, un'esortazione, lo stand-up comedy è di scena al Teatro San Giorgio a Udine nell'ambito di Festil, Festival Estivo del Litorale. Sul palco l'attrice Cinzia Spanò, che col sorriso fa riflettere sulle discriminazioni di genere in un paese come il nostro, in cui la parità tra i sessi non è ancora stata raggiunta. Sipario alle 21. L'orchestra d'archi Farra di Sonzo, formata da studenti della locale scuola di musica, diretti da Annalisa Clemente, si esibisce questa sera alla Basilica di Santa Eufemia alle 21. Chiedi chi erano i Beatles, concerto omaggio del Pordenone Vocal Ensemble, diretto da Emanuele Lacchin, alla leggenda dei 4 ragazzi di Liverpool. L'appuntamento è alle 21 al parco di via Pontinigna. Sarà il Friuli Venezia Giulia la prima regione protagonista del cantiere di racconto dell'Italia rurale, evento che si apre oggi fino al 9 luglio 2026 tra Udine e Barcis. Il progetto è promosso dal Ministero dell'Agricoltura, Rete PAC, in collaborazione con la Regione. Il laboratorio nasce con l'obiettivo di rafforzare il coordinamento tra quanti comunicano la politica agricola comune, mettendo in rete referenti regionali, esperti e protagonisti del mondo agricolo, e punta a costruire una narrazione più coerente, riconoscibile e condivisa dell'Italia rurale, a partire dalle 4 parole chiave del piano strategico della PAC: equità, sostenibilità, innovazione e sviluppo rurale. Ancora alcuni appuntamenti di oggi. Palco a cielo aperto a Lignano Sabbiadoro, che fino a venerdì 10 luglio

diffusa in tutta la località la manifestazione Musicisti di Strada, dedicata agli artisti emergenti a diretto contatto col pubblico. I concerti in strada questa sera sono previsti tra le 19:30 e le 23:00.

0: la proiezione dei documentari all'aperto, ad aprire la rassegna il docufilm Tienimi presente con il regista Alberto Palmiero, che dialogherà con il pubblico al termine della proiezione, ore 21:30, ingresso gratuito. La Gorizia di Svevo, Vittorini, Saba e il fantasma di Hemingway, incontro a più voci per conoscere il periodo in cui questi scrittori vissero o passarono per Gorizia, questa sera alle 20:45 in Piazza San Rocco, nel capoluogo isontino. Apre al pubblico a Udine la mostra Trofei d'Oltremare, una storia da riscrivere, ospitata nel Museo Friulano di Storia Naturale. L'ingresso è gratuito, la mostra è aperta dal martedì al venerdì dalle 14 alle 18 e il sabato dalle 10 alle 18. A Gradisca di Sonzio inizia il Festival Onde Mediterranee, 30ª edizione. L'anteprima vede protagonista la sociolinguista Vera Gheno, con un incontro alle 21 al Teatro Nuovo Comunale sui concetti di normalità, anormalità, diritti e inclusione. Le serate d'estate in Val Rosandra sul Carso Triestino, 4 appuntamenti al Rifugio Premuda organizzati dall'Associazione BioEst, il primo Flora e Funghi della Val Rosandra con l'esperto Franco Bersan questa sera alle 20.
1: Rassegna stampa.
0: Iniziamo dal Piccolo di Trieste, manovra estiva da 1 miliardo, il titolo di prima pagina sulla manovra di assestamento approdata ieri in Consiglio regionale. La regione Friuli Venezia Giulia potrà contare su un assestamento di bilancio a 9 zeri per il quarto anno di fila. Iter appena iniziato, l'approdo in aula il 21 luglio, utilizzo dei fondi, priorità a infrastrutture e sanità. La fotonotizia del quotidiano locale di Trieste, con il parapendio a motore atterrano tra gli ombrelloni della spiaggia di Grado Pineta. Subito una multa da 200 euro, possibili conseguenze penali per 2 sessantenni. Domani la visita a Trieste di Calenda, leader di Azione. Serve l'Europa, serve la difesa, serve il centro. Carlo Calenda è convinto che la prossima legislatura si giocherà sul ruolo dell'Unione Europea. E ancora di spalla, cari e introvabili gli alloggi per gli universitari. E ancora anche in Slovenia crescono i prezzi di benzina e diesel. Infine, per lo sport, calcio in Serie D, soldi in arrivo, la Triestina può iscriversi. Sarebbero arrivati i fondi necessari all'iscrizione tra i dilettanti. Possibile l'annuncio di Dellicarri, direttore sportivo, alla Bardato. Ed ora passiamo al Messaggero Veneto, fotonotizia dell'edizione di Udine, del giornale del Messaggero Veneto dedicata all'udinese, al suo primo giorno di raduno, al lavoro, in palestra, Zaniolo e Attà nella foto, nella prima settimana test e allenamenti soltanto verso sera. Esasperati dal vandalo, titolo della prima pagina di cronaca di Udine, controlli autogestiti, gli inquilini di un condominio di Laipacco sorvegliano la zona dalle 22 alle 24, parla un residente. Ci aiutiamo a vicenda e diamo una mano alle forze dell'ordine, intanto sarebbe stato identificato l'autore degli atti di vandalismo. A Lignano, Terrazza Mare rinasce, l'apertura entro l'anno, la visita dell'assessore Bini e del sindaco Giorgi al cantiere, lavori da 18 milioni di euro. Nell'edizione di Pordenone, chirurgia generale, nel nuovo ospedale 3 posti letto in più ma meno personale, questa mattina comincia il trasferimento dei pazienti, gli infermieri scendono da 19 a 16 unità su 3 turni, stoppa le visite per consentire le operazioni di trasloco. Donna molestata inseguita in centro, chiama il marito che viene picchiato, è successo in via della Motta, bloccato da uno steward, uno degli aggressori, si cerca il complice, questo è il titolo del Messaggero Veneto. Invece per quanto riguarda le pagine del Piccolo di Gorizia, cartelle esattoriali, il comune aderisce alla rottamazione, si paga con senza sanzioni, da riscuotere i tributi e le multe dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Sarà possibile saldare in un'unica soluzione o 54 rate. Fincantieri investe 600 milioni, nasce il campione della subacquea, il polo vale oltre 1 miliardo di ricavi, il titolo della pagina di Gorizia del Piccolo. Droga, presi gli albanesi che spacciavano da Carlo e a Grado, e ancora a Monfalcone l'associazione AEA si appella al governo, fondamento immorale. Firmata una lettera alla Presidente del Consiglio Meloni e alla Ministra Calderone, che riceverà una delegazione dell'associazione il 29 luglio. Prima pagina del Gazzettino, Trump, doppio fallo di rigore, dal nuovo attacco alla Premier Meloni allo scandalo mondiale, bufera sul tycoon. Droga, come avete sentito, nelle spiagge, smantellata la rete del

0: del traffico a nord-est. A Trieste 16 arresti e 100 kg sotto sequestro, italo-albanesi rifornivano da Lignano a Jesolo. Nelle pagine di Pordenone del Gazzettino, schianto, minacciato l'assessore, tragedia sfiorata domenica a Tamai, 5 giovani sulla Maserati presa a noleggio, mancano lo stop e centrano la Golf di Foltran. Dopo averlo insultato, fuggono a piedi senza prestargli soccorso e abbandonano l'auto. Ho rischiato di morire, le parole dell'assessore comunale di Brugnera, Maurizio Foltran. E la fotonotizia del Gazzettino con i danni allo stadio Tognon di Fontana Fredda causati dal maltempo. Tribuna scoperchiata dal vento, danni per 100.000 euro. In chiusura vi ricordiamo che la quarta edizione del giornale radio oggi andrà in onda alle 18.45 al termine del primo tempo di Argentina-Egitto, gara dei quarti di finale dei campionati del mondo. E allora alle 7.53 e 49 secondi il nostro giornale si chiude qui, grazie alla collaborazione tecnica di Samuel Montalto e Marco Ferrito. In segreteria Daniela Sossi. Il prossimo appuntamento alle 12.30 da Sebastiano Franco, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
2: Dal centro operativo dell'automobile Club di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo oggi è caratterizzato da cielo sereno, poco nuvoloso. Mentre il traffico si va movimentando sulla principale rete viaria, è già piuttosto sostenuto sulla rete autostradale. Sulla A4 Trieste-Venezia abbiamo rallentamenti in direzione Trieste per un veicolo in panne tra Villessere e Di Puglia e poi rallentamenti in fase di riassorbimento alla barriera di Trieste-Lisert in direzione ancora Trieste, mentre in direzione Venezia ci sono rallentamenti tra il bivio con la A28, quindi all'altezza di Portogruaro, e San Stino di Livenza. Ricordiamo che tra Portogruaro e San Donà di Piave si passa da 3 a 2 corsie per ciascuna direzione di marcia. Ci spostiamo sulla A23 Alpe Adria per segnalare lavori notturni tra Carnia e Pontebba. Dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina il tratto in direzione nord verrà chiuso al traffico con deviazioni quindi sulla viabilità ordinaria, in particolare sulla statale 52 Carnica e la 13 Pontebbana. Segnaliamo poi la ripresa dei lavori sul raccordo R13 all'altezza della galleria Carso, che verrà chiusa in direzione Venezia tra poco tra Cattinara e Padriciano. Ci sarà quindi l'uscita obbligatoria a Basovizza per rientrare sull'area 13 all'altezza di Padriciano. E proseguono anche i lavori sull'R14, la diramazione Opicina Fernetti, con chiusura della corsia di sorpasso per chi viaggia in direzione Trieste e Venezia. Anche sulla statale 13 Pontebbana abbiamo lavori, il più recente nel comune di Basiliano con un transito a senso unico alternato, mentre sulla strada regionale 352 di grado ci sono sensi unici alternati tra i comuni di Pavia di Udine, Santa Maria la Longa e poi nel comune di Grado. E tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'augurio di una buona giornata.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 7.57, apriamo in A10, Genova Ventimiglia in Liguria, tra Varazze e Celle Ligure in direzione Ventimiglia si segnala un incidente in galleria che coinvolge un camion e un furgone e provoca un chilometro di coda. Il traffico transita su una sola corsia. Ora andiamo in Piemonte, in A32, tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia verso la Francia si registra un chilometro di coda per traffico intenso. In A9 Leinate Chiasso, in Lombardia tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita merci verso la Svizzera presenti invece code per operazioni doganali. Ora in A7 tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano, attenzione alla guida per un camion in avaria. Ci spostiamo in A14, Bologna Ancona tra Marotta e Fano in direzione Bologna Prudenza invece per una perdita di carico. Chiudiamo infine in Sicilia sulla statale 124 Siracusana

0: tra Palazzolo Acreide e Vizzini in direzione Gigliotto. Il traffico è rallentato per lavori. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve uliveto, parola di Alessandro Del Piero.
2: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, Maxibon Classic in confezione da 8 a soli 3,89 euro.
10: Famila, con noi sei in famiglia.
11: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Il futuro della NATO al via il vertice ad Ankara, maggiori investimenti nella difesa, sostegno all'Ucraina, Trump e gli alleati devono stanziare di più per la spesa militare, Rutte facciano tutti la propria parte. La visione di Giorgia Meloni, la premier al summit, sicurezza, tutela dei confini, attenzione al fianco sud, le priorità. Colloqui a Roma il 15 e 16 luglio nella capitale, nuovo round di negoziati Israele-Libano. A Gaza Hamas scioglie il governo per facilitare la transizione verso il Board of Peace. Colpo di scena nell'inchiesta sull'autobomba contro il conduttore di Report Ranucci, indagato come mandante l'imprenditore Lavitola, da chiarire il movente. Treni ridotti, ritardi e disagi per i passeggeri, lavori di sostituzione del ponte alpino nel nodo di Firenze dividono l'Italia in due. Fissata alle 10 la riapertura dell'aeroporto di Catania, chiuso per l'eruzione dell'Etna. Bologna baila con Zucchero, serata evento al Dallara per i 25 anni della storica hit, in scaletta tutti i successi del Blumen Emiliano. Ciclone sui mondiali, il tycoon chiama Infantino e Balogun parte titolare nella partita contro il Belgio. Il numero uno della FIFA si difende, gli organi giudiziari sono indipendenti. Ira della UEFA, oltrepassata una linea rossa. Ma i diavoli rossi vincono 4-1. La Spagna piega nel recupero il Portogallo, Cristiano Ronaldo in lacrime. A Wimbledon avanti Cobolli e Paolini e oggi c'è Sinner. Buongiorno da Luana Cremasco, in primo piano dunque il via al vertice NATO. Oggi in Turchia, facciamo subito il punto qui in studio con Valentina Isa.
4: Buongiorno ad Ankara, stanno arrivando i rappresentanti dei 32 paesi membri dell'Alleanza Atlantica. I lavori inizieranno alle 9 ora italiana con un forum incentrato sull'industria della difesa. Seguirà poi sempre in mattinata l'intervento del segretario generale della NATO Mark Rutte. Sentiamo allora che clima si respira in Turchia e quali i nodi principali del vertice con l'inviata Rai ad Ankara.
5: In un'Ankara super blindata si apre oggi un vertice NATO ad alta tensione, segnato dalle critiche del presidente americano Trump agli alleati europei. L'accusa a spendere troppo poco per la difesa. Gli Stati Uniti non stanno spaccando la NATO, è giusto riequilibrare, avverte il segretario generale dell'alleanza Mark Rutte in conferenza stampa. Un'Europa più forte in una NATO più forte è lo slogan scelto per il summit. Tre i grandi dossier sul tavolo: l'aumento delle spese militari e poi il sostegno a Kiev con l'impegno di sbloccare 70 miliardi l'anno per il 2026 e il 2027 fondi garantiti da Europa e Canada. Rutte ribadisce: tutti gli alleati devono fare la loro parte, soprattutto sulla difesa aerea. Gli ultimi attacchi russi contro Kiev dimostrano la disperazione di Putin senza cambiare l'esito della guerra. Da Ankara, Marilu Lucrezio, GR1.
4: Al summit NATO, lo sentivamo, partecipa anche il presidente americano Donald Trump, che è tornato a pungolare gli alleati sulle spese per la difesa. Il corrispondente da New York.
6: Pochi istanti prima di salire sull'Air Force One direzione Ankara in Turchia per il vertice NATO, Trump sui social pubblica un video in cui sottolinea il ruolo degli Stati Uniti nello spingere gli alleati a maggiori investimenti in difesa, stanziamenti fino al 5% del PIL, l'obiettivo deciso all'AIA un anno fa. I contribuenti americani, è l'avvertimento, non dovranno più essere i soli a farsi carico di questo peso. Negli scorsi giorni il presidente degli Stati Uniti aveva espresso il concetto con toni meno diplomatici, definendo ridicolo lo squilibrio tra il sostegno finanziario di Washington all'alleanza e quello nettamente inferiore dei paesi europei. È in questo clima teso con gli alleati che si colloca anche l'ultimo attacco via social di Trump a Meloni, la premier italiana, per la quale sarebbe necessario, ha scritto in un meme, un ordine restrittivo. Lo scorso aprile le imputò di non aver aiutato su guerra all'Iran e crisi di Hormuz. Sul tavolo del summit, inoltre, la guerra in Ucraina, sia il presidente russo Putin, con cui ho avuto un'ottima telefonata, sia Zelensky vogliono la fine della guerra, dice Trump ai giornalisti. Ma oggi, in primo luogo, per l'inquilino della Casa Bianca, l'atteso bilaterale con il presidente turco Erdogan. Ci sarò per lui, è un amico, aveva detto Trump. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
4: Per l'Italia in arrivo ad Ankara la premier Giorgia Meloni, che sceglie di non replicare all'ennesimo attacco di Trump e resta concentrata sull'agenda del vertice. La nostra inviata. colpiscono, arrivando ad Ankara, le grandi foto dei mezzi militari sui maxischermi e i cartelloni in autostrada. L'accoglienza turca è eccellente, la sicurezza è elevata per un vertice più breve del previsto. Domani il summit, stasera la cena dei leader. Sarà questo il primo appuntamento di Giorgia Meloni, che era in Turchia a pochi giorni dalla telefonata con Erdogan, in cui ha sottolineato l'importanza che il summit si concentri sui dossier più pragmatici, a partire dalle spese militari. La cifra di partenza per l'Italia è il 2,8% del PIL, l'obiettivo il 5% per il 2035, gli aumenti progressivi entro il 2028, stando al tesoro, circa 17 miliardi di euro. Ma da un lato c'è la contabilità, dall'altro la politica. Il tema delle spese in armi complica il dibattito interno. La Premier proverà allora a percorrere la strada dell'aumento generico delle spese in sicurezza, aiutata dalle conclusioni del vertice, che estendono il concetto di sicurezza all'energia, alla cybersicurezza, alla tutela dei confini, tema questo caro alla Premier, insieme all'attenzione al fianco sud. Quanto al fronte est, sarà ribadito il sostegno NATO all'Ucraina. Ankara con Jacopo Teodoro, Federica Ionta, GR1.
3: L'Ucraina è dunque tra i temi principali sul tavolo del vertice NATO, a cui prenderà parte come ospite anche il presidente Zelensky, che dovrebbe tenere un bilaterale con Trump a margine dei lavori. E questo mentre sul campo proseguono gli attacchi incrociati. La nostra inviata a Odessa.
0: Kiev oggi piange i suoi morti. Giornata di lutto per le vittime del massiccio attacco russo di ieri. L'Ucraina risponde con oltre 400 droni lanciati verso Mosca, quasi tutti intercettati, dice il sindaco della capitale russa. Droni ucraini anche su Belgrad, almeno una vittima. Questa guerra si deciderà nel cielo, dice Zelensky al Financial Times, e torna sulla necessità di rafforzare la difesa aerea del paese. E se i droni sono sempre più protagonisti in questo conflitto, non servono però solo a combattere. Uno di questi velivoli, ad esempio, ha portato al padre soldato al fronte il libro di poesie che la figlia, anche lei veterana benché appena trentenne, aveva scritto. Cristina Yevtushenko, in congedo maternità con un bimbo di 2 anni che le giocherella attorno, è riuscita a farglielo avere. La poesia, come l'arte, è fondamentale anche e soprattutto in guerra. Ci rimette in contatto con la nostra umanità più profonda. Un drone mi ha permesso di far sentire il mio affetto a mio padre lontano, che poi a marzo è morto in battaglia, ci dice Cristina e si commuove. Questo libro è il mio modo per fissare in poesia questi tempi così duri e fare memoria. Da Odessa con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Ad Ankara si discuterà ovviamente anche di Medio Oriente. Il Pakistan Observer rivela che il terzo round negoziale tra Stati Uniti e Iran si dovrebbe tenere a Islamabad il 14 e 15 luglio, non l'11 come precedentemente trapelato. A Teheran intanto si è aperto il quarto giorno di celebrazioni per i funerali solenni dell'ex guida suprema Ali Khamenei. Ieri migliaia di persone hanno seguito una processione di oltre 10 ore con temperature superiori ai 35 gradi lungo un percorso di circa 20 chilometri. Tra la folla anche l'ex presidente Ahmadinejad nella sua prima apparizione in pubblico dopo un'assenza di 4 mesi. In serata la salma è arrivata alla città santa di Qom. Il corteo toccherà anche Najaf e Karbala in Iraq e arriverà giovedì nella città natale di Khamenei, Mashhad, dove sarà sepolto. Nelle trattative per la cessazione del conflitto Stati Uniti-Israele-Iran resta centrale la questione Libano e, nonostante le ripetute violazioni della tregua, si aprono nuovi spiragli negoziali. La corrispondente da Gerusalemme.
7: Dopo 5 round negoziali che hanno portato alla firma di un accordo quadro a Washington, i colloqui tra Israele e Libano si spostano ora in Italia. Roma li ospiterà il 15 e il 16 di luglio. L'obiettivo? Andare avanti sulla base di quei 14 punti definiti negli Stati Uniti a fine giugno, con un cessate il fuoco che ogni giorno mostra la sua fragilità. L'accordo non è stato riconosciuto da Hezbollah, che continua a chiedere il ritiro totale delle truppe israeliane dal sud del paese, qualcosa che Israele non è disposto a fare fino a quando il gruppo sciita continuerà a rappresentare una minaccia. Come il Libano, resta difficile chiudere anche il fronte di Gaza, dove ieri Hamas ha annunciato, dopo quasi 20 anni, le dimissioni di quel comitato di emergenza che continua a controllare il 40% della striscia dopo la guerra devastante che l'ha distrutta, facilitare la transizione amministrativa al Comitato Nazionale di Tecnocrati per l'amministrazione del territorio palestinese. Ma Israele ha bloccato quella che definisce un'operazione di propaganda. Vogliono replicare il modello di Hezbollah, restare una forza militare dominante nella striscia, ma il piano di pace americano prevede che il gruppo deponga le armi e questo Hamas non è disponibile a farlo. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: Sentivamo nel servizio dagli Stati Uniti del nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni. Nessuna replica ufficiale da Palazzo Chigi, lo dicevamo, ma la politica ha risposto esprimendo solidarietà alla Premier.
8: Il presidente degli Stati Uniti ama le provocazioni, ma non replichiamo per non alimentare polemiche tra alleati, afferma il ministro degli esteri Antonio Tajani, che intervistato dalla stampa sollecita una difesa autonoma europea e assicura il dialogo con gli USA non si è mai interrotto.
9: Crediamo nell'alleanza atlantica, ad Ankara ribadiremo il nostro impegno per sostenere le relazioni positive tra l'Europa e gli Stati Uniti.
8: Le persone passano, i rapporti restano, gli fa eco il titolare della difesa Guido Crosetto, anche per Maurizio Lupi. Moderati è giusto non rispondere, ma l'alleanza con Washington resta strategica. Trump folle come Caligola, ora l'Italia scelga l'Europa, commenta Carlo Calenda sul Corriere. Uniti nel respingere gli attacchi contro la nostra massima autorità di governo, ma la Premier, dice Giuseppe Conte, ha secondato Trump in tutto e adesso ne paghiamo le conseguenze. Linea condivisa dalla segretaria del PD Elly Schlein. Siamo tutti italiani, non possiamo accettare insulti da capi di governo stranieri, afferma, ma la politica estera del governo è sempre stata poco europea. Poi rilancia sulla sanità in vista del voto.
10: Se vince Meloni si spenderanno il 5% del PIL in armi, se vince l'alleanza progressista si spenderà il 7% in salute.
8: Filippa Misano, GR1.
3: E il ciclone Trump si abbatte anche sui mondiali di calcio. Dopo le polemiche per la sospensione della squalifica dell'attaccante americano Balogun, il capo della Casa Bianca ha confermato di aver chiamato Infantino, che si difende. Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti. Ira della UEFA, la FIFA ha oltrepassato una linea rossa, ma poi è arrivato il campo a dare un responso netto. Sentiamo l'inviato.
11: La partita delle polemiche finisce con una salvifica disfatta degli Stati Uniti, americani forse scombussolati dal trambusto del caso Balogun, e lo stesso attaccante si è visto a sprazzi prima di essere sostituito nel recupero da Pochettino tecnico, che ha forse perso l'occasione di fare una bella figura. Il Belgio ha vinto 4-1, dominando in lungo e largo, doppietta dell'Atalantino De Ketelaere inframmezzata da una punizione di Tillman. Nella ripresa il portiere americano Friese fa una pasticcia enorme, segna Van Aken, nella finale perla di Lukaku. Il Belgio vola ai quarti dove incontrerà la Spagna. Gli Stati Uniti escono perché qui il calcio non ha ancora attecchito e forse non lo farà mai. Il livello medio di competenza in materia è disarmante. Resta la brutta sensazione di un ente organizzatore che ha violato le regole subendo le pressioni politiche. Gianni Infantino in tribuna aveva la faccia di chi ha vissuto giorni migliori. La speranza è che questo spiacevole episodio possa aprire le porte a qualcosa di nuovo. Intanto il mondiale nordamericano resta senza le nordamericane. In 3 giorni fuori Canada, Messico e USA. Dallas, con la collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Giuseppe Bisantis, GR1.
3: Sono le 8:12 e siamo alla cronaca. Colpo di scena nell'inchiesta sull'attentato al conduttore.

0: conduttore di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto a ottobre.
1: Per la bomba fatta esplodere davanti il cancello della casa di Sigfrido Ranucci la sera del 16 ottobre è indagato Walter Lavitola. Lo scoppio danneggiò due auto della famiglia del conduttore di Report e avrebbe anche potuto uccidere. Le indagini hanno portato martedì scorso all'arresto dei quattro presunti esecutori materiali dell'attentato. Sono accusati di porto, detenzione e uso di ordigno esplosivo, minacce e danneggiamento, aggravati dal metodo mafioso. Gli stessi reati vengono contestati alla Vitola, al quale sono stati sequestrati PC e cellulare. Sarebbe quindi lui il mandante, anche se non appare chiaro al momento il movente. Ex direttore del nuovo quotidiano L'Avanti, la Vitola era stato al centro di diverse vicende giudiziarie. Dopo 4 anni in carcere aveva aperto un ristorante di pesce a Roma. Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Condannato per violenza sessuale di gruppo insieme ad altre 3 persone, Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo nel sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo e Parigi.
2: Una condanna pesante per un campione olimpico. 5 anni e 4 mesi di carcere per il poliziotto atleta Antonino Pizzolato, accusato di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una turista finlandese conosciuta in un ristorante a Trapani nel luglio del 2022. Quella stessa sera Pizzolato ed altri 3 amici, tutti condannati alla stessa pena, l'avrebbero condotta in un appartamento all'interno di un residence, abusando di lei. Di dolorosa vicenda ha parlato l'avvocato della vittima, Nicola Pellegrino.
3: Questa sentenza rappresenta per lei non la cancellazione del dolore, ma il riconoscimento della sua voce e della sua verità processuale.
2: Il legale di Pizzolato, Paolo Paladino, presenterà ricorso in appello. La Federpesi non ha mai adottato alcun provvedimento nei confronti dell'atleta.
4: Arianna Di Giorgio, GR1.
0: Altra giornata di disagi oggi per chi viaggia in treno. Il nodo è sempre quello di Firenze. Ci aggiorna in diretta Gelsomina Testa.
5: Sì, buongiorno. Anche oggi la mobilità ferroviaria è a rischio sul nodo di Firenze, altra giornata di lavori e quindi di blocco della circolazione, questo fino alle 4 di venerdì 10 luglio, ma non è finita qui perché ci sarà una nuova fase per il completamento lavori, una fase che inizierà dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio, quindi i disservizi continueranno fino a fine mese. Ieri però, oltre ai disagi dovuti ai lavori, si sono verificati anche 2 guasti molto importanti, uno alla stazione di Milano Centrale che ha causato ritardi e ripercussioni in Lombardia e un altro sulla linea tirrenica Follonica in provincia di Grosseto. In generale, a causa del maxi cantiere è stata ridotta del 50% l'offerta dei treni sia ad alta velocità sia quelli regionali. A Firenze la circolazione tra le stazioni di Campo di Marte Rifredi e Campo di Marte Santa Maria Novella è ferma e il servizio è stato sostituito da navette bus. Sentiamo com'è andata.
6: Siamo saliti su 4 pullman, i vigili che ci hanno scortati e ci hanno bloccato il traffico, si è arrivati velocemente.
7: Il treno prima l'hanno cancellato, adesso speriamo che il prossimo non lo cancellino pure.
8: Ci hanno fatto fermare giù a Firenze, la connessione ho dovuto prendere un taxi.
9: Il disagio è enorme, però se poi dopo per un miglioramento va bene.
5: E disagi anche nel trasporto aereo. A causa dell'attività vulcanica dell'Etna, lo scalo di Catania Fontanarossa resterà chiuso fino alle 14.
0: I presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, hanno scritto ai capigruppo di tutti i partiti sollecitandoli a indicare entro domani i nomi di deputati e senatori scelti per ricomporre la commissione di vigilanza RAI, azzerata nei giorni scorsi con le dimissioni in blocco di tutti i membri. Non lo faremo, sono irresponsabili, non hanno capito la gravità della situazione, è la replica del capogruppo del PD al Senato, Boccia, una linea condivisa da 5 Stelle, AVS e Italia Viva. E continua un braccio di ferro anche nella commissione Covid tra Fratelli d'Italia e Giuseppe Conte. Il leader dei 5 Stelle ha inviato una lettera al presidente Lisei per chiedere nuovamente di conoscere la data della sua audizione e per, scrive, spazzare via le false e menzognere accuse che lei e gli altri componenti della commissione del suo partito mi state rivolgendo. Conte si dimetta, si metta in fila come tutte le persone normali, senza privilegi, verrà chiamato per l'audizione. È la replica del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Bignami. Tutti insieme, ma ognuno a casa sua. È la nuova tendenza del senior living, le abitazioni pensate per anziani in buona salute, che cominciano a diffondersi anche in Italia. Sentiamo di cosa si tratta.
10: Le prime sono sorte nel nord Europa già alla fine degli anni 60. Case per anziani autonomi ma soli, una studiata combinazione di spazio privato e spazi condivisi. Il senior living ora è una tipologia abitativa e un mercato

0: in ascesa anche in Italia, dove un quarto della popolazione ha più di 65 anni e i vincoli familiari non sono più quelli di una volta, neanche la vecchiaia. La vita si è allungata e gli over 65 di oggi sono mediamente persone attive e in buona salute, che possono trarre vantaggio dal vivere in strutture pensate per loro, spiega il geriatra Andrea Ungar.
1: Riescono a mantenere nel loro domicilio la loro indipendenza, poi volendo hanno spazi comuni di socializzazione, possibilità di vedere altre persone, fare palestra o tante altre cose insieme agli altri. Oltre a questo, uno sa di essere in un posto tranquillo con altri e non isolato.
0: Intanto nel nord Europa hanno già fatto il passo successivo, il co-housing generazionale, spazi abitativi condivisi da anziani e giovani per scambi reciprocamente vantaggiosi. Donatella Gori, GR1.
2: Rai Radio 1, a Londra continua la saga dei Windsor, protagonista ancora una volta l'ex principe Harry, arrivato nel Regno Unito ma rimasto fuori da Buckingham Palace. L'inviata.
3: Altro che riavvicinamento alla famiglia reale, il ritorno a casa del principe Harry sta diventando un gran caos, scrivono i tabloid inglesi. Subito prima della partenza aveva accettato l'invito a soggiornare a palazzo. Già si parlava di riavvicinamento con il padre Carlo e il resto dei Windsor. Poi è arrivata la doccia fredda. Il duca del Sussex non potrà essere ospite del re. La sua risposta è arrivata troppo tardi e quindi l'invito è stato ritirato. Si legge in un gelido comunicato di Buckingham Palace. La casa reale richiede un preavviso minimo per garantire un'accoglienza adeguata, è il motivo. Una decisione deludente, ha risposto il portavoce di Harry. Sotto il sole cocente di Londra di luglio, i turisti davanti a Buckingham Palace sono accaldati e perplessi dalle ultime notizie che arrivano dai reali. Non mi sembra carino da parte del re, in fondo è suo figlio, dice Anne, che è americana. Gli inglesi tendono a minimizzare. Sono diversi, ma in fondo sono una bella famiglia.
4: Questioni familiari sicuramente.
5: E penso che sia chiaro che anche loro hanno i loro problemi in famiglia, come tutti.
3: Monia Venturini per il GR1.
2: Siamo alla musica, dalle strade senza nome alle strade dei sogni. È finita l'attesa dei fan di una mitica rock band irlandese. Streets of Dreams è il nuovo brano degli U2 in uscita oggi, uscita che in realtà era prevista il 12 giugno in concomitanza con i mondiali di calcio, poi più volte rimandata per una serie di imprevisti e contrattempi. Il brano anticipa il nuovo album che consacrerà in autunno i 50 anni del gruppo. Un disco rumoroso, caotico, irragionevolmente colorato, elementi evidentemente anticipati in Streets of Dreams. I 26.000 ieri sera hanno accolto Zucchero in concerto allo stadio Dall'Ara di Bologna, tappa del tour che celebra in tutta Europa i 25 anni della hit Baila.
6: Una serata memorabile per il pubblico dello stadio Dall'Ara di Bologna, tour molto fortunato quello che celebra i 25 anni di Baila. Zucchero ancora una volta ha dimostrato il suo carisma con la sua voce unica e inconfondibile, accompagnato da una band internazionale di altissimo livello. Emozioni e applausi per oltre 2 ore di concerto, una scaletta curata nei minimi dettagli con tutte le canzoni immancabili del suo repertorio. Poco prima che salisse sul palco lo abbiamo incontrato.
7: Ma l'emozione è già cominciata, devo fare dei grandi respiri, devo concentrarmi e poi dopo l'adrenalina e la band che è con me, sono fortunato perché c'è gente che trasmette voglia di suonare.
6: E poi una data speciale a San Siro il 10 giugno prossimo.
7: Abbiamo deciso di fare questo gran finale perché San Siro l'ultima volta mi sembra 2 anni fa è stata una serata fantastica, è un pubblico veramente incredibile, sono rimasto sorpreso.
6: Marcella Sullo, GR1.
2: Ancora un viaggio in musica, ancora anni 80. Europe tornano questa sera all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Proprio 40 anni fa, nel 1986, usciva The Final Countdown, il brano più famoso della band svedese, primo in classifica in 25 paesi e mai dimenticato. Ancora oggi il gruppo rimane uno dei più seguiti tra i fan del rock degli anni 80. Sono le 8:22 minuti, questa è Rai Radio 1 e ora la linea va alla pagina sportiva, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
8: Luana, buongiorno a te, buongiorno a chi ci sta ascoltando. Noi coda sul vertice di Anch'io.

0: Ankara e sulla questione delle spese militari, le spese per la difesa del nostro paese. Partiremo con due voci di politici in apertura, ma poi vireremo su quell'altra questione che divide moltissimo e indigna, poi diciamo così, gli Stati Uniti sono stati fortunatamente travolti dal Belgio, ma insomma l'intervento di Trump su Infantino, la questione Belogan, insomma ne parleremo anche noi.
1: E restate allora al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Raubic, direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi in regia Alessandro Pazienza e Alessio Caranzetti, Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1, una felice giornata.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
3: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'eco design le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stato premiato il marchio Erbatint di Antica Erboristeria S.p.A. Ci dice di più Serena Stoppoloni, direttrice marketing.
4: Abbiamo rinnovato completamente il packaging della linea di colorazione permanent Erbatint. L'astuccio in cartoncino è stato alleggerito e le bustine interne in materiale composito sono state sostituite da tubetti in plastica riciclata e riciclabile. Il restyling delle varie componenti ha poi consentito di aumentare il numero di prodotti trasportati per pallet. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
3: Info su conai.org.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: GR1 Sport.
9: 8 e 25 minuti, buongiorno da Luca Cesaretti. Della vittoria del Belgio sugli Stati Uniti, sottolineati sui social dai Diavoli Rossi con un post ironico in cui invitano a provare a ribaltare anche il risultato del campo, abbiamo già parlato nella prima parte del giornale, per cui ripartiamo dall'avversario del Belgio nei quarti di finale, la Spagna, che ha battuto in pieno recupero il Portogallo mettendo fine alla carriera iridata di Cristiano Ronaldo, l'inviato.
10: La Spagna avanti quando tutto portava ai supplementari, la ripresa senza sussulti fino alla rete di Merino, entrato da poco, assist verticale tagliente di Ferran Torres. Al 91esimo il Portogallo ancora una volta fuori con la sua incompiutezza. Non è stato uno spettacolo, il risultato ha premiato la Spagna del commissario tecnico De La Fuente.
11: Abbiamo dimostrato la voglia di vincere, la voglia di fare le cose per bene. Credo che abbiamo fatto una partita molto completa.
10: Concreta e anche pericolosa la Spagna nel primo tempo, un gol sprecato da Oyarzabal davanti a Diogo Costa, superbo poi su Baena. Il Portogallo si è fatto trascinare dalle discese forsennate di Nuno Mendes, ha anche colpito la traversa, poi è uscito per problemi muscolari. Il secondo tempo è passato senza emozioni fino al gol di Merino. Cristiano Ronaldo è uscito con gli occhi lucidi, anche Lamine Yamal non è stato all'altezza delle attese, si sono abbracciati alla fine, è sembrato un passaggio tra generazioni. Ronaldo:
12: la verità è che fu il mio ultimo mondiale.
10: La verità è che è stato il mio ultimo mondiale, sì, ora voglio stare con la mia famiglia, non decidere a caldo e continuare la mia vita. Alla scollaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Daniele Fortuna, GR1.
9: E oggi ultimi due ottavi di finale, alle 18 Argentina-Egitto, alle 22 Svizzera-Colombia. Ora il tennis, Grande Italia-Wimbledon, Sinner torna in campo oggi per i quarti di finale, dove ieri lo hanno raggiunto anche Cobolli e Paolini, l'inviato.
13: Kimi Antonelli scherza con Yannick Sinner nel Royal Box accanto a Roger Federer. Italia sempre al centro di Wimbledon. In campo un super Flavio Cobolli, liquida 3-7-0 de minor e vola ai quarti di finale come l'anno scorso. Se la vedrà con la sorpresa inglese Ferri, che ha battuto al super tie break del quinto set il bulgaro Dimitrov. Cobolli:
14: Alex credo che sia un giocatore stratosferico. Batterlo oggi mi fa sentire pronto, soprattutto batterlo 3-7-0. Credo che mi abbia dato tante risposte e abbia dato risposte anche a, ai miei avversari.
13: Anche una ritrovata Jasmine Paolini ai quarti di finale e oggi torna in campo contro il tedesco struff Jannik Sinner con l'obiettivo di volare tra i magnifici quattro a Churchill Road, Wimbledon. Emilio Mancuso, GR1.
9: In chiusura del ciclismo, il Tour torna definitivamente in Francia e lo fa con un nuovo leader. Tadej Pogacar ha firmato infatti un colpo doppio, tappa e maglia.
15: Dopo due tappe spagnole e una a metà, ecco la prima frazione tutta francese del Tour edizione 2026. 182 chilometri da Carcassonne a Foix, tracciato vallonato con quattro salite, ma nessuna veramente complicata. Possibile dunque che i leader, dopo essersi concentrati e sfidati in questo avvio della corsa gialla, concedano spazio a una fuga. Intanto cambia la maglia gialla che da ieri è sulle spalle di Tadej Pogacar, lo sloveno, allo stesso tempo di Vingegaard, ma si prende il simbolo del primato grazie ai migliori piazzamenti ottenuti fino a questo momento, compresa la vittoria nel primo arrivo in salita di ieri a Les Angles. Per Tadej si tratta della 22esima tappa conquistata alla Grand Boucle. Siamo ancora lontani dal record di 35 vittorie che appartiene a Mark Cavendish, ma a questo ritmo lo sloveno può tentare di raggiungere anche questo ennesimo record. Cristiano Piccinelli, GR1.
9: Con lo sport è tutto, buona giornata e buon proseguimento d'ascolto.
16: Radio 1, un mondo da sentire.
17: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
18: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
17: Info su suzuki.it.
19: Suzuki. Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
20: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
19: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
21: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
22: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
21: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
23: Siamo la famiglia del vero risparmio, la scelta della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, assorbenti Tena Discreet a soli 2,29 euro.
24: Famila, con noi sei in famiglia.
25: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
26: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
16: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
27: Buongiorno, Alfredo da Pesaro. Sulle spese militari io ritengo che vadano azzerate, non ci sarà mai nessuna guerra, la Russia non attaccherà mai l'Europa, la guerra in Ucraina è tutta un'altra cosa, non c'entra nulla l'Europa, è una cosa completamente diversa, ma le spese militari in questo momento devono essere azzerate.
28: La questione è un po' più ampia. Gli Stati Uniti non possono spendere il 60% per difendere 30-40 stati europei. L'Europa deve pensare alla propria difesa in primis. Per l'Italia è una grande occasione, perché l'Italia è produttore delle cosiddette armi secondarie. A parte la Germania e la Francia, tutti gli altri paesi europei non producono armi. Questo che significa? Significa che i paesi membri della NATO potrebbero commissionare all'Italia la produzione di armi, quindi l'Italia magari spendendo il 3,5% in armi potrebbe incassare magari il 10%.
29: Buongiorno, perché gli europei non fondano una NATO europea e quindi investire in Europa? Abbiamo tutte le possibilità di fare una grande NATO europea, togliendoci dagli Stati Uniti e non comprando più le armi dagli Stati Uniti.
30: Buongiorno, Matteo dalla Sardegna. Le spese militari servono solo esclusivamente a foraggiare le industrie belliche. Andate a vedere a chi appartengono le industrie belliche e poi forse ne potremmo riparlare.
0: 8:32 del vertice di Ankara, ci torneremo tutt'oggi, poi stasera la cena. l'incontro, se ci sarà, insomma, se dialogheranno fra Donald Trump e Giorgia Meloni, domani sarà probabilmente la nostra apertura, ma insomma abbiamo selezionato e scelto di concentrarci sulla questione delle spese militari perché è quella che letteralmente dilaga anche tra, non soltanto è centrale nel vertice stesso, ma dilaga tra i nostri ascoltatori. Qui era solo un piccolo campione dei WhatsApp audio che ci avete mandato, io poi potrei leggervi decine

0: decine di messaggi su questo tema. Ve ne leggo qualcuno e poi vado da Elisabetta Piccolotti e subito dopo da Galeazzo Bignami. Poi ricordatevi che alle 8.45 vireremo, perché ci occuperemo di quella questione che ha indignato mezzo mondo, cioè l'intervento di Trump su Infantino per il calciatore Belogen. Poi gli Stati Uniti, come dicevo, sono stati fortunatamente travolti dal Belgio, quindi in qualche modo è passato in secondo piano. Dicevo, scrive Paolo da Milano: mi chiedo quando gli italiani apriranno gli occhi e non si faranno più irretire dalle parole dei 5 Stelle o di altri partiti. Noi siamo europei e non possiamo esserlo solo quando ci serve. La Russia ha minacciato la Polonia, ha detto pubblicamente che vuole ricostituire i confini zaristi, oltre ad aver attaccato l'Ucraina, e ancora la pensano in maniera così ingenua. C'è solo una parola per questo atteggiamento degli italiani: è un popolo di vigliacchi, di segno completamente opposto. Ve lo leggo, lunghissimo. Buongiorno, ma come potete parlare di guerra voi, che non avete mai sentito altro che i fuochi artificiali a Capodanno? Sapete cosa si prova a sentire il fischio di un proiettile a 5 centimetri dalla propria testa? Sapete cosa si provi ad ordinare di fare fuoco a 3 ragazzi a cui le mani tremano dalla paura di essere costretti a rispondere al fuoco, non sapendo neanche precisamente chi ti stia sparando addosso? No, voi non lo sapete. Voi parlate di armi, di riarmo, di attacchi, e non sapreste affrontare neanche 10 secondi di quello che noi abbiamo visto e vissuto. Fuggireste come lepri, questo fareste. Parlate di pace, sto Paolo da Roma evidentemente ha fatto la guerra, però parlate di pace, di negoziati e di accordi, non alimentate odio e paura, perché quando succede ci sono i morti, quelli veri, non quelli sui display. Niente soldi per le armi. La Russia non è un nemico dell'Europa, questa bugia l'avete costruita voi. E poi ci sono, non li leggo perché ci metterei ore, una valanga di messaggi di analisi della Russia come potenza pacifica, quasi erbivora, di moltissimi ascoltatori, che ha difficoltà nel Donbass, figuratevi se attacca l'Europa, di altri preoccupatissimi per il fatto che la Russia ha le testate nucleari, e poi di qualche messaggio direi minoritario che dice: no, non fate di tutta un'erba un fascio, e cioè non dite che gli italiani sono tutti contro la spesa militare in senso assoluto, cioè nemmeno un euro di spesa militare, perché qualche italiano consapevole che i baltici e i paesi dell'est hanno questioni diverse dalle nostre, ma siamo un unico continente e quindi abbiamo anche un dovere di solidarietà, e il fatto che geograficamente siamo lontani dalla Russia non ci esime dalla preoccupazione per un paese che negli ultimi 20 anni ha mostrato un atteggiamento a dir poco aggressivo. Ora non ci soffermeremo su questioni geopolitiche, ma sulla questione delle spese militari, con una domanda secca, e cioè: come vi collocate rispetto al 5% e voterete contro o a favore dell'incremento delle spese militari? A Elisabetta Piccolotti, deputata dell'Alleanza Verdi e Sinistra, la rivolgo. Buongiorno onorevole, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie mille.
0: Scusi per la lunga introduzione, ma insomma.
1: No, no, era necessario e anche interessante. E, no, la domanda è secca e quindi merita una risposta secca, credo che sia nota anche agli ascoltatori. Noi di Alleanza Verdi e Sinistra siamo contraria all'aumento della spesa militare fino al 5% del PIL, riteniamo questo numero completamente insostenibile, quindi naturalmente voteremo contro. Siamo molto colpiti e molto inquieti per quello che sta accadendo in Europa e per la discussione che c'è nella NATO, perché c'è questa corsa al riarmo che poi sostanzialmente diventa una corsa a comprare armi statunitensi, perché Trump così ha chiesto, e non c'è nessuna riflessione su invece i vettori dello sviluppo e anche della sicurezza, in questo caso europei. Parlo per esempio di tutta la partita dell'innovazione digitale, e noi ci forniamo di aziende israeliane e statunitensi per tutta la nostra cybersicurezza, perché non abbiamo fatto gli investimenti che servono, no, a potenziare, ad avere imprese europee, i nostri
0: però,
1: dati.
0: Onorevole, le muovo due obiezioni. La prima la rubo a quello che ha detto la sottosegretaria Rauti nella prima parte di Radio Anch'io, e cioè dite agli ascoltatori, ci invitava la sottosegretaria, che nel quel 5% comprende il 3,5% di spesa militare o per la difesa pura e l'1,5% per la sicurezza, che include cybersicurezza e quindi quel digitale al quale faceva lei riferimento. La seconda obiezione aspetti, la faccio e poi risponderei. La seconda obiezione è: probabilmente stasera si misurerà tutta la distanza fra Stati Uniti e Europa, cioè l'Occidente si è rotto, ci dobbiamo difendere da soli, perché gli americani non ci probabilmente ritireranno le loro forze, non ci difenderanno più, e qualcuno ci deve difendere.
1: Ma noi abbiamo già cioè sommando le armi e gli eserciti di tutti gli stati europei, noi siamo già più avanti della Russia e di tante altre potenze globali. Noi dobbiamo

0: integrare i nostri eserciti razionalizzando la spesa e spendendo di meno. Dobbiamo fare la difesa comune europea, cosa che però non viene messa in campo perché gli stati nazionali, tra cui diciamo anche l'Italia, stanno frenando perché ci tengono, diciamo, la propria sovranità militare. Poi mi faccia rispondere, sì, alla sottosegretaria Rauti sulla cybersicurezza. Quali sono le aziende principali nel mondo che si occupano di questi temi? Sono aziende israeliane e statunitensi.
1: Ma sono solo israeliane, quindi, e statunitensi, ma non è possibile.
0: Ma guardi, ne dico una su tutte, che ha anche contratti con il governo italiano. Io ho fatto un'interrogazione per questi contratti e non mi viene mai risposto. Palantir di Peter Thiel. Noi abbiamo dei contratti per la cybersicurezza con un'azienda che è in mano a una persona che teorizza che la democrazia sia una limitazione della libertà e che sia incompatibile con il capitalismo e che quindi vada abbandonata come sistema di governo, e che ha anche attaccato il Papa ieri, perché il Papa ha chiesto di regolamentare l'intelligenza artificiale. Allora, noi dobbiamo spendere i soldi degli italiani per mettere i nostri dati, cioè la nostra sicurezza, in mano a queste aziende, quelle che fanno le app per l'ICE, per scovare i migranti, quelli che individuano gli obiettivi nella striscia di Gaza, quelli che hanno sostenuto la guerra in Iran e hanno anche dato alcune indicazioni sbagliate, facendo probabilmente bombardare la scuola il primo giorno della guerra. Noi questo non lo accettiamo. Noi vogliamo sviluppare un'impresa, in settore della sicurezza anche digitale, nostro, europeo.
1: Elisabetta Piccolotti, deputata di AVS, grazie per le sue parole. Naturalmente credo sia interessante riflettere anche sull'ultima affermazione che ha fatto l'onorevole Piccolotti, e cioè a chi diamo i nostri soldi, a chi li daremmo nel settore della cybersicurezza. Palantir a Galeazzo Bignami, ma con Galeazzo Bignami vorrei fare un discorso anche più generale e realistico. È il capogruppo dei Fratelli d'Italia alla Camera. Presidente, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, mi piace molto realistico, perché fino adesso ho sentito delle favole.
1: Ci proviamo, aspetti Bignami, perché vorrei partire da un primo punto. Voi, perché dicevo realistico? Perché provo a porgliela in questo modo. Voi dovete affrontare una situazione molto delicata, intendo dire voi governo, voi maggioranza, nel senso che abbiamo preso degli impegni di spesa militare. Giorgia Meloni ha detto fino al 2028 investiremo altri 17 miliardi, se non sbaglio altri 0,55% del nostro PIL. C'è quell'impegno 5% entro il 2035, composto, diceva Isabella Rauti, 3,5 di spesa pura, 1,5 di cybersicurezza. A fronte, e qui dicevo il realismo, a fronte, Galeazzo Bignami, le dico una cosa e lei sa benissimo, di una opinione pubblica italiana che non sembrerebbe disposta a metterci un euro sulla difesa. Glielo dico perché noi siamo inondati di messaggi, e credo che i nostri ascoltatori siano un po' di tutto: destra, sinistra, centro, estrema destra, estrema sinistra. È questa, credo, la difficoltà di qualsiasi governo, e nella fattispecie del vostro, no, Presidente?
2: Beh, io credo che nessuno abbia piacere a mettere soldi in spese militari, perché ne farebbe volentieri a meno. Un altro giorno ho dovuto rimettere l'allarme di casa, avrei fatto volentieri a meno a spendere dei soldi perché qualcuno vuole entrare forzando ed esercitando la forza in casa mia. Però al di là del desiderata, poi c'è la dura realtà, che è quella di avere delle minacce che vengono dall'esterno e che mettono a repentaglio la sicurezza interna.
1: Lei si riferisce alla Russia, Presidente, suppongo.
2: Io non solo a Russia, perché almeno non a Russia che inteso come confine orientale, ma anche tutte le minacce che vengono dal fianco meridionale, perché purtroppo non possiamo ignorare, è stato ben detto anche la nostra marina militare, quali sono i rischi. Però aggiungo anche che nel famoso 5%, innanzitutto questo 5%, un 2% è quello che era ereditato dagli impegni pregress. Il residuo 3% è diviso in 1,5% nella sicurezza interna, voi prendevate l'esempio della cyber security, sì, che è uno dei tanti, e un 1,5% nell'ampliamento delle spese militari a realizzare in 10 anni, non con cadenza fissa, ma con la possibilità anche di ribaltarlo.
1: Però poi, Presidente, se quei soldi finiscono, dice la Piccolotti, a Palantir o aziende israeliane, loro dicono col cavolo che li votiamo.
2: Non credo che voteranno mai nulla che venga dal governo, perché troveranno dal governo Meloni troveranno sempre un pretesto per non farlo. Noi credo che dovremmo anche ragionare, l'effettiva fattibilità di ciò che viene proposto a sinistra. Un osservatore che si chiama Luca Ricolfi, che voi conoscete bene, ma no. E ricordo me stesso, non essere propriamente un sovranista, ha detto che chi parla di difesa comune non fa altro che buttare la palla in tribuna, perché quando io sento dire bisogna creare una difesa comune da parte anche dell'autorevole esponente di sinistra di cui sentivamo prima, poi bisognerebbe chiedere se questo significa che noi abbiamo sistemi di munizionamento che sono compatibili gli uni con gli altri, se abbiamo sistemi integrati di difesa aerea o di terra. Purtroppo non è così. Quindi
1: però è vero comune, o no, che compriamo da israeliani, americani e basta?
2: Ma in questo momento gli israeliani no, perché abbiamo sospeso gli accordi, e mi permetto, ma anche qua a me stesso, ricordare che una delle principali eccellenze nel campo è un'azienda che si chiama Leonardo, di proprietà italiana, e che con aziende europee tipo Rheinmetall o tipo anche le aziende francesi stiamo realizzando dei programmi comuni. Però se qualcuno pensa che dall'oggi al domani, per una scelta orientata dagli stati e dei soggetti che sino ad oggi hanno occupato spazi di mercato rinuncino perché Piccolotti o qualcun altro faccia feroce, temo che non sia praticabile.
1: Presidente, mi risponda un'ultima domanda, se riesce seccamente, ma so che è complicato. Perché non prendete i soldi di SAFE?
2: Beh, intanto vediamo, perché non è detto che non li prendiamo. Da qua a fine anno decideremo, perché contrariamente a quello che viene raccontato non c'è una scadenza al 30 giugno, 31 luglio. Capiremo se ci conviene farlo, perché siamo convinti del fatto che la difesa sia un obiettivo da realizzare, ma vada fatto coniugando le priorità dell'Italia. In questo momento noi crediamo che la prima sia quella dell'energia e a seguire quella degli interessi pubblici, anche legati al mantenimento dei nostri conti.
1: Galeazzo Bignami è il capogruppo dei Fratelli d'Italia alla Camera, grazie.
3: Sì, l'ho fatto. Sono stato io a far sì che lo facessero. Ho chiesto una revisione a un uomo che è molto rispettato. Non gli ho detto cosa fare. Non è stato lui a prendere la decisione. È stato un comitato a farlo. È stata una decisione brillante.
4: Si réellement il a suffi de quelques coups.
3: Se davvero sono bastate alcune telefonate per ottenere una decisione così incomprensibile da parte della FIFA, allora questo solleva seri interrogativi. Questo mette in discussione i principi fondamentali del calcio e dello sport. Come potrebbe la FIFA, ad esempio, continuare a promuovere in modo credibile il fair play?
5: Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Sarebbe stato bello vedere, dopo l'intervento di Trump nei mondiali, tutte le nazionali ritirarsi dal mondiale. E volevo vedere che figura avrebbe fatto l'America con il suo presidente.
6: Il guaio è che Trump si crede, ritiene di essere il padrone del mondo. Non ha limiti.
7: Zanchini, buongiorno. Vincenzo da Salerno. È assurdo che un presidente americano debba interferire nel calcio, nella politica. Il calcio non ha bisogno di questi personaggi e giustamente chi è stato espulso deve essere squalificato e non trovare appigli.
8: Incredibilmente, per l'italiano medio e uomo donna in genere, ci vuole il calcio per smuovere le coscienze. Adesso che ha toccato il calcio, Trump per tutti è diventato un personaggio ignobile. Ma com'è questa cosa?
1: 8:46, avete sentito le voci di ascoltatrici e ascoltatori, prima quelle di Donald Trump, che per sua ammissione nemmeno sa cosa sia un cartellino rosso, questo l'abbiamo sentito noi con le nostre orecchie, e poi quello di Maxime Prévost, che è ministro degli esteri del Belgio. La questione è quella dei mondiali, del calciatore americano che era stato espulso, Balogun, e poi, ora lo dico a Filippo Corsini ma anche all'avvocato Grassani, che è collegato con noi, poi tutto stamattina sembra più lontano e la nostra indignazione un po' scemata, perché il Belgio ha fortunatamente travolto e cacciato dai mondiali gli Stati Uniti. Filippo Corsini è il mio collega di Radio Anch'io Sport, cioè il conduttore di Radio Anch'io Sport, la sua voce autorevolissima di Radio 1. Filippo, buongiorno.
9: Buongiorno Giorgio, ciao, buongiorno. Sì,
1: devo ed è dire collegato che... con noi anche Mattia Grassani, presentiamolo e salutiamolo, Filippo.
10: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: Avvocato, esperto di diritto sportivo. Filippo.
9: No, direi che per fortuna il calcio e lo sport in generale hanno una giustizia insita.
1: Forse.
9: Che ha rimesso le cose a posto. Di solito va sempre a fine così, poi è la legge del campo che determina ogni cosa. Il Belgio tecnicamente, anche se fino a oggi non l'ha fatto vedere, è più forte degli Stati Uniti e dunque è arrivato il risultato, insomma, più logico. Per fortuna, dico io, visto tutto quello che c'è stato, poteva fare un bel gesto Pochettino il CT degli Stati Uniti non schierando, esatto, Balogun, ma questo, esatto, non c'è stato. E dunque certo c'è un precedente pericolosissimo, come ha sottolineato anche ieri da noi il presidente del calcio Malagò, e adesso vedremo che cosa succederà. Mi incuriosisce molto questo articolo 27 che soltanto l'avvocato Grassani ci può, esatto, spiegare meglio, quindi lo lascio, sicuramente dirà cose più interessanti delle mie.

0: competizioni come campionati europei, Champions League, Europa League o campionati nazionali, e la decisione che stiamo commentando è a mio avviso una decisione surreale, una decisione pericolosissima e destabilizzante, perché scardina dalle fondamenta il principio dell'automatismo, dello stop per almeno una giornata del giocatore che viene espulso dal campo. Così non è stato nel caso in commento, e quanto deciso dalla commissione disciplinare, al di là delle interferenze politiche, al di là dell'influenza che il presidente di uno dei paesi organizzatori del mondiale possa aver esercitato, rappresentano un precedente assolutamente da non copiare, perché introduce una situazione poi difficile da spiegare ai tifosi, agli addetti ai lavori e a coloro che hanno sempre saputo, da quando esiste il calcio, da quando esiste il mondiale 1930, che nelle partite dei pulcini come nelle finali, ogni giocatore che viene espulso almeno un turno di squalifica lo deve scontare.
1: E avvocato, tra l'altro ci chiedevamo con Filippo ieri sera, ragionando, se Balogun, che ha giocato peraltro, avesse non soltanto giocato ma segnato, e gli Stati Uniti avessero vinto, il Belgio che avrebbe potuto fare?
0: Rimaneva, visto che oramai all'interno della FIFA i gradi di giudizio erano esauriti, un residuale ipotetico ricorso al TAS di Losanna, la Cassazione dello Sport, però ovviamente show must go on, e se gli Stati Uniti avessero vinto la competizione avrebbe proseguito il suo corso e difficilmente si sarebbe potuto arrestare o riavvolgere il nastro di questa pellicola. Si tratta di una pagina preoccupante, a mio avviso, che deve segnare uno spartiacque indipendentemente da chi avrebbe superato il turno, perché questo tipo di spettacolarizzazione, questo tipo di trattamento del calcio, che comunque è uno sport con poche regole ma che devono essere certe, rischia di trasformarsi in un circo o in uno spettacolo che non si basa su regole ma si basa su poteri discrezionali, su arbitrio e su favori che possono essere concessi a questa o quella nazionale. Per cui una pagina assolutamente da dimenticare, ma che serva come monito perché non possa capitare in futuro.
1: Filippo,
2: posso chiedere una cosa all'avvocato? Anche perché in realtà due precedenti, se andiamo a vedere, ci sono stati. Nel 62 ai mondiali del Cile, addirittura Garrincha espulso in semifinale contro il Cile e squalificato per la finale con la Cecoslovacchia. L'allora Cecoslovacchia fu riabilitato e gli fu permesso di giocare. E anche lo stesso più recentemente, CR7, Cristiano Ronaldo, nelle qualificazioni per questo mondiale nel 2025, per un'espulsione gli furono inflitte tre giornate di squalifica che gli avrebbero non consentito di giocare le prime due partite del mondiale, è stato graziato. Dunque, avvocato, i precedenti ci sono anche pericolosi, sono degli appigli possibili per il futuro, per qualche voglia di ricorso.
0: Allora, il precedente di Garrincha appartiene ad un'era geologica, o forse più fa, e quindi non fa testo. Questa norma, teniamo presente che è in vigore dal 1996 nei regolamenti FIFA, l'articolo 27, anche sotto altre numerazioni, non è mai stato applicato, e il precedente di Cristiano Ronaldo secondo me è stato anche sottovalutato, in quanto avvenuto durante la fase di qualificazione. Di tre giornate ne sono state congelate, sospese due, e quello sì che poteva segnare un campanello d'allarme, perché altera questo tipo di decisione la fisiologia della competizione, per cui, ripeto, attraverso una decisione di una commissione che interviene dopo la decisione dell'arbitro, del giudice sportivo che eroga la sanzione, nel caso di Balogun una giornata, un organo superiore, non avvalendosi di principi tecnici e di regole scritte, a sua discrezione ritiene che per lo spettacolo, per garantire la partecipazione di questo e di quel giocatore ad una determinata partita, una determinata competizione, questa squalifica possa essere sospesa per un periodo di messa in prova che va da 1 a 4 anni. Ebbene, dal 1996 ad oggi sono 30 anni di vigenza di questa norma, solo Cristiano Ronaldo durante le qualificazioni ha usufruito parzialmente di uno sconto come quello applicato a Balogun, ma quello di Balogun, ripeto, è ancora più pericoloso, perché poi, come abbiamo visto, può dare la stura e aprire ad altri ricorsi come quello del Belgio, sicuramente controinteressato, ma quello della Francia, che chiede per un suo giocatore la rivisitazione di una munizione che lo pone in diffida. Ecco che a questo punto la partita della giustizia sportiva internazionale rischia di sfuggire di mano e ci possono essere casi senza fine che disorientano il grande pubblico e vanificano lo sforzo che il calcio ha e la missione.

0: perché il calcio anche è quello di dare risposte certe e immediate a tutti i tifosi e gli spettatori.
1: Mattia Grassani, grazie davvero, avvocato, esperto di diritto sportivo. Abbiamo un paio di minuti prima di chiudere, Filippo, allora ti giro un paio di messaggi degli ascoltatori di questo tenore. Ma Infantino come ne esce, Filippo?
2: Infantino ne esce malissimo. Non potrebbe essere altrimenti, si sarebbe dovuto dimettere all'istante, non succederà, però probabilmente questo è stato un duro colpo alle sue possibilità future di essere rieletto, anche se probabilmente verrà rieletto perché questo mondiale sempre più inclusivo che chiama in causa tanti paesi è la sua ancora di salvezza, diciamo così.
1: Senti Filippo, hai usato un'espressione, questo mondiale sempre più inclusivo che coinvolge, fa giocare sempre tantissimi paesi. E io ho letto pensose riflessioni in queste settimane sullo spostamento di baricentro, una geopolitica del calcio che cambia, però certo a guardare questi quarti gli europei dominano.
2: Le squadre europee dominano, c'è il Marocco che resiste come successe 4 anni fa, ti ricorderai, no? Facemmo anche il pronostico. Il Marocco arrivò addirittura in semifinale in Qatar, adesso ci sono per il momento 3 quarti di finale molto suggestivi, Francia, Marocco, Spagna, Belgio e Norvegia, Inghilterra. Questa sera assisteremo all'Argentina e Egitto, la racconteremo anche noi di Radio 1, Svizzera e Colombia, dunque l'Argentina ci sarà sicuramente, credo, e poi staremo a vedere. Certo, se il Marocco dovesse superare la Francia nei quarti, e allora sì, qualche cosa davvero si sposterebbe. Si è già spostato perché il calcio africano sta venendo fuori prepotentemente ormai da tempo.
1: Filippo, grazie. Filippo Corsini e Mattia Grassani hanno riflettuto con, secondo me, grande efficacia su quello che è successo alla luce dell'intervento di Donald Trump sul caso Belogan. Noi ci fermiamo, sentite la nostra sigla di chiusura, diamo la linea al GR1 delle 9, subito dopo a Radio 1 Musica, non prima di aver ringraziato Emanuele Di Cavio e Massimo Vasciaveo per aver mandato letteralmente in onda dalla console questa trasmissione, Mauro Convertito per aver guidato i lavori registici e la redazione di Radio Anch'io composta da Ada Marra, Federica Forni, Maria Grazia Santo ed Elena Zabeo. Passate una buona giornata, ci risentiamo domattina alle 7:30.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
5: Nibali vanno a prendere questa vittoria al Tour.
6: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
3: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
8: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
7: Info su suzuki.it.
8: Suzuki.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
12: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
13: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora! Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto 14 giorni di sfide, un solo posto.

0: Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Tarantum 2026. Abbracciamo il futuro.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Il via in questi minuti il vertice NATO ad Ankara in Turchia tra i rappresentanti dei 32 paesi membri dell'Alleanza Atlantica, il presidente americano Trump e la premier Meloni. Ad aprire i lavori il forum incentrato sull'industria della difesa. Seguirà poi, sempre in mattinata, l'intervento del segretario generale della NATO Mark Rutte. Sul tavolo del summit l'aumento delle spese militari sino al 5% del PIL di ciascun paese e il sostegno all'Ucraina con l'impegno di sbloccare 70 miliardi l'anno nel biennio 2026-2027, fondi garantiti da Europa e Canada. Al summit di Ankara prenderà parte come ospite anche il presidente ucraino Zelensky, che dovrebbe tenere un bilaterale con Trump a margine dei lavori. E questo mentre sul campo proseguono gli attacchi incrociati. Raid in Mosca, Sumy e Zaporizhia, 4 le vittime. I missili ucraini hanno invece colpito la regione di Belgorod, causando un incendio all'aeroporto e la morte di una persona. Si terrà a Roma il 15 e il 16 luglio il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano. Parteciperanno gli ambasciatori con l'obiettivo di mettere in atto l'accordo in 14 punti firmato a Washington lo scorso 26 giugno. Il 21 luglio il presidente libanese Aoun incontrerà Trump. A Gaza intanto Hamas rinuncia al governo della striscia che controllava dal 2007 per facilitare la transizione governativa al Comitato Nazionale per l'amministrazione di Gaza sotto la supervisione del Board of Peace voluto dal presidente americano. Mercati finanziari in Europa al via le contrattazioni. Colleghiamoci con Milano con Chiara Rancati.
3: Avvio cauto per le borse europee con Milano che si scosta poco dalla parità. Parigi è positiva, Francoforte invece in lieve calo. Mentre oggi in Asia gli occhi sono puntati su Samsung, il gigante sudcoreano dell'high tech che ha presentato conti record per il secondo trimestre. Un utile operativo da oltre 58 miliardi di dollari, 19 volte quello registrato nello stesso periodo dello scorso anno, grazie al boom dei data center per l'intelligenza artificiale. Eppure il titolo scivola, quasi meno 8%, perché questi numeri dicono quello che gli operatori già sanno, che in IA si investe ancora tantissimo, ma non quello che vorrebbero sapere, ovvero se e quando questi investimenti porteranno ritorni reali per chi li fa. Questo fa andare in rosso tutti i listini dell'area, Seoul soprattutto, che perde oltre il 4%. Torna intanto il nervosismo sui mercati delle materie prime. Dopo due attacchi a petroliere nello stretto di Hormuz riferiti dal sito Axios, il Brent torna ad avvicinarsi ai 73 dollari al barile, il gas naturale sfiora i 46 euro al megawattora. Linea a voi.
2: Il patron del Napoli Calcio, Aurelio De Laurentiis, e il figlio Luigi sono indagati dalla procura di Bari per bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali in merito all'operazione che nell'estate del 2023 portò al trasferimento del calciatore Elia Caprile dal Bari al Napoli per acquisite due società sportive. Il colpo di scena nell'inchiesta sull'attentato al conduttore Sigfrido Ranucci, indagato l'imprenditore Walter Lavitola, secondo gli inquirenti è il mandante dell'attentato dinamitardo dello scorso ottobre davanti all'abitazione del giornalista. Perquisita la sua abitazione, l'abitazione di Lavitola, sequestrati i telefoni e PC. 4 le misure cautelari già disposte nei giorni scorsi nei confronti di 3 uomini e una donna ritenuti esecutori materiali dell'attentato.

0: C'è un nuovo pentito nel maxi procedimento doppia curva della Procura di Milano che ha portato ad arresti di capi e sodali delle due curve dello stadio Meazza. È l'ex leader del Nord Interista Marco Ferdico che agli investigatori ha raccontato nuovi dettagli: un omicidio per allontanare potenziali concorrenti mafiosi, la spartizione degli incassi sui biglietti, un patto tra capi ultranni razzurri e rossoneri in virtù del quale chiunque fosse andato in finale di Champions nel 2023 avrebbe dato il 30% dell'incasso all'altra tifoseria. Svelati anche dettagli su presunti legami con alcuni calciatori. Treni ridotti, ritardi e disagi per i passeggeri. Italia Ferroviaria divisa in due dai lavori di sostituzione del ponte alpino nel nodo di Firenze. A Catania slittata alle 14 la riapertura dell'aeroporto, chiuso da ieri a causa dell'eruzione dell'Etna. Regolarmente attivo lo scalo di Comiso in provincia di Ragusa. Dall'antitrust arrivano nuove linee guida per le recensioni online. Serve lo scontrino come prova di veridicità.
1: Si stima che il 77% degli italiani legge i commenti di altre persone prima di comprare o di fare una prenotazione. Le nuove regole antitrust prevedono che le recensioni siano accompagnate da una prova concreta come il possesso dello scontrino, una fattura o altra documentazione, e dopo il 15 luglio, al termine della consultazione pubblica prevista dalla nuova legge sulle piccole e medie imprese, si applicheranno in linea di principio non solo a ristorazione e turismo. Anche i professionisti e le aziende che sollecitano valutazioni sulla propria attività o gli intermediari che offrono questo servizio dovranno fare la loro parte per individuare messaggi fasulli con sistemi di tracciabilità più sofisticati, basati per le piattaforme più grandi anche sull'intelligenza artificiale. Le reazioni: tra le associazioni dei consumatori c'è chi parla di segnale importante per il mercato, chi invece di pannicelli caldi. Apprezzamento arriva da Fiepet e Confesercenti. La prova scontrino è una garanzia irrinunciabile. Fabio Comini, GR1.
0: Mondiali oggi, ultimi due ottavi di finale, alle 18 Argentina-Egitto, alle 22 Svizzera-Colombia. Ieri intanto il Belgio ha battuto gli Stati Uniti dopo le polemiche della vigilia per la telefonata di Trump a Infantino e la sospensione della squalifica del bomber Balogun. I diavoli rossi ai quarti sfideranno la Spagna che ha eliminato il Portogallo. Tennis, alle 14 Sinner torna in campo a Wimbledon, affronta il tedesco Struff nei quarti di finale, quarti che ieri sono stati conquistati anche da Cobolli e Paolini. Rai Radio 1, le 9 e 6 minuti, vi lasciamo alla musica di Radio 1. Buon ascolto.
2: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fel, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumayer, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org. Radio 1 Musica.
9: Buongiorno amici di Radio 1, io sono Giulia Nannini e saremo insieme per la prossima ora fino alle 10 con Radio 1 Musica. Allora amici, mentre arrivavo qua con la mia incredibile macchinina, stavo pensando a canticchiando e stavo canticchiando una canzone che io conosco a memoria, che è Sei un mito degli 883, no? E pensavo, qual è la canzone che i nostri ascoltatori di Radio 1 sanno a memoria? Questa è la cosa che mi veniva in mente da chiedervi oggi. 335 699 2949, tappetini nuovi Arbre Magique, deodorante appena preso che fa molto chic, appuntamento alle 9:30, ma io eccetera eccetera la potrei recitare tutta come l'Ave Maria, prima, seconda e terza strofa.

0: dopo, ovviamente. Vorrei sapere anche la vostra, se c'è una canzone che conoscete perfettamente. 335-699-2949. Intanto lasciatemi salutare in regia il nostro Danilo Gionta, e alla parte tecnica oggi c'è Massimo Vasciaveo. Siamo pronti per cominciare con la buona musica di Radio 1. Sono le 9:09, double hour si dice in inglese, e allora noi iniziamo alla grande con Tiziano Ferro e Giorgia. Questa è la loro Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

quanti messaggi che stanno arrivando al 3356992949. Vi ho chiesto qual è la canzone che sapete a memoria. Fabrizio da Chiavari ci dice: rivedute e corrette tante di Lucio Battisti vista la mia età. Vabbè, cioè, quelle di Lucio Battisti, indipendentemente dall'età, caro Fabrizio, direi le sappiamo un po' tutte a memoria, eh? Acqua e sale di Mina e Celentano, dice Emanuele da Genova, che fa pure un forza Sampdoria per chiudere il messaggio. E poi c'è Marghera dei Pittura Fresca, ci dice Rodolfo, ma solo per citare alcune dei vostri messaggi, poi tra poco continuo e alla fine di questa ora vediamo anche qual è la canzone più votata. Intanto noi andiamo avanti con la musica e direi meglio di così non si può fare, temo, perché adesso arriva il re del pop, the one and only Michael Jackson. La prossima canzone che ci ascoltiamo è I Just Can't Stop Loving You, ed è curioso pensare che questa canzone, considerata una delle grandi ballad romantiche, no, degli anni Ottanta, in realtà sia stato il primo assaggio che il mondo ha avuto di Bad, l'album record dei record, no, chiamato a raccogliere un'eredità quasi impossibile, cioè quella di Thriller, il disco più venduto della storia. Questa canzone fu pubblicata nell'estate del 1987 ed è stata proprio questo lento e non una hit esplosiva come si potrebbe pensare, no, come Bad per esempio o anche Smooth Criminal, ad aprire una delle stagioni più

importanti della carriera di Michael Jackson. Ovviamente il brano, vabbè, è stato scritto dallo stesso Michael Jackson, che ha prodotto poi insieme allo storico collaboratore Quincy Jones. Ma c'è una storia interessante dietro al duetto di questa canzone, perché l'idea era quella di cantarlo con una grande voce femminile, e quindi chi chiamiamo? Prima scelta fu Barbara Streisand, che però rifiutò perché riteneva poco credibile, diciamo, interpretare un brano d'amore con un artista così tanto più giovane di lei come Michael Jackson. Allora, poi chi si chiama? Andiamo in ordine. Whitney Houston, vabbè, chiamiamone un'altra così, che tanto non sa cantare. Ma lì fu la casa discografica che preferì non autorizzare questa collaborazione per non interferire con il lancio del secondo album di Whitney Houston. E allora entra in scena Syda Garrett, che all'epoca era una cantante e autrice poco conosciuta, tant'è che lei pensava di essere stata chiamata in studio per registrare dei cori, e solo quando arrivò lì scoprì che Michael Jackson in realtà l'aveva scelta come partner vocale per questo brano. Un momento ovviamente anche lei stessa più volte ha raccontato come uno dei più emozionanti di tutta la sua carriera. E tra l'altro pochi mesi dopo avrebbero anche co-scritto insieme una canzone fondamentale di Bad come Man in the Mirror. E poi l'ultimo dettaglio che vi racconto, che molti fan non conoscono: la versione originale dell'album iniziava con un'introduzione parlata molto intima, cioè Michael sussurrava alcune frasi romantiche prima dell'ingresso della musica, però poi questa versione è stata eliminata anche dalle radio perché si è preferito iniziare subito con la musica. E Michael ha raccontato che aveva inciso queste frasi d'amore proprio dal suo letto, per dargli proprio un'atmosfera, una sensazione di intimità. E allora direi un risultato clamoroso, perché poi tutti conosciamo questa canzone, ha conquistato il primo posto della Billboard Hot 100, diventando il primo di ben 5 singoli tratti da Bad ad arrivare al numero uno negli Stati Uniti. Insomma, un record che davvero ancora oggi rende quell'album unico veramente nella storia del pop. E allora ce l'ascoltiamo, questa è I Just Can't Stop Loving You, io proprio non riesco a smettere di amarti, su Radio 1.

Sono le 9:19, questa è Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10. Al 335-699-2949 vi ho chiesto qual è la canzone che sapete a memoria, ma tutta, tutta, dall'inizio alla fine. Tantissimi messaggi, per esempio Toto, un panettiere di Tiesi, ci scrive dalla Sardegna La cura di Battiato. C'è anche un mio conterraneo, Maurizio da Pistoia, che scrive Futura, è la sua, di Lucio Dalla. E poi Scappo di casa di Ivan Graziani, ci dice Italo da Arezzo e dice forza Sampdoria anche da Arezzo. Mannaggia, quanti tifosi della Sampdoria qui su Radio 1. Allora amici, mentre arrivano ancora i vostri messaggi al 335-699-2949 e la vostra canzone che sapete a memoria dall'inizio alla fine, andiamo ancora avanti con la musica. E allora, ci sono canzoni, diciamo, che nascono, no, da un lavoro di mesi e mesi, e poi ci sono canzoni che nascono così, all'improvviso. La canzone che ci ascoltiamo adesso appartiene proprio alla categoria delle canzoni, diciamo, illuminate, quelle che l'ispirazione è arrivata in un attimo. La canzone in questione è Sale, amore e vento di Tiro Mancino, e Federico Zampaglione ha raccontato che, pensate, l'idea per questa canzone gli è arrivata in sogno. Allora, una notte lui si sogna di essere un narcotrafficante, una sorta, immaginatevi, di film d'azione con inseguimenti, sparatorie. E la cosa curiosa è che mentre il sogno era in realtà anche piuttosto violento, in sottofondo lui sentiva una melodia dolcissima costruita intorno alla chitarra. Al risveglio, che ve lo dico a fare, cosa fa? Corre immediatamente a prenderla, la chitarra, e come ha raccontato lui stesso, la canzone era già lì, praticamente fatta, completa, musica e parole. Ed è un'immagine, secondo me, che racconta anche molto bene il modo di scrivere, no, di Zampaglione, cioè molto cinematografico. Lui infatti non è un caso che, oltre a essere un musicista, è anche un regista, e secondo me proprio questa doppia anima si sente spesso nelle sue canzoni, che sembrano davvero dei piccoli film in musica, sempre molto pieno di immagini, ecco. Sale, amore e vento è stata pubblicata nel novembre del 2018 come terzo singolo dell'album Fino a qui, un disco, diciamo, che ripercorre anche alcune delle tappe più importanti della storia dei Tiro Mancino, alternando brani nuovi a grandissimi successi. Anche musicalmente il brano si distingue per un'atmosfera direi diversa rispetto al classico pop italiano, no? Ci sono influenze latine, un lavoro molto raffinato sulle chitarre e un ritmo che accompagna questo racconto pieno, così pieno di immagini, senza veramente mai andarci sopra, mai sovrastarlo. E del resto è proprio questa la cifra dei Tiro Mancino da oltre 20 anni, no? Cioè, non inseguire mai le mode, costruire canzoni che veramente riescono a restare nel tempo grazie appunto alle immagini, alla melodia e a una scrittura veramente molto riconoscibile. E allora, su Radio 1 Musica, lasciamoci trasportare, sentite che bella questa intro in sottofondo, da Sale, amore e vento dei Tiro Mancino.

0: Radio 1 Musica alle 9:26 minuti con Giulia Nannini fino alle 10. Le canzoni che so a memoria sono la canzone del sole di Lucio Battisti e la canzone dell'amore perduto di Fabrizio De André, ci scrive Luca da Rivoli. Ma anche Silvana da Torino cita la canzone dell'amore perduto di De André e dice che ogni volta la commuove. In effetti, come potrebbe essere diversamente, direi. Giovanotti, a te, ci scrive Claudio da Sessa Aurununca, mai sentito questo paese, ma non perché io non lo conosco, questo vuol dire che non esiste. 335-699-2949, la canzone che sapete a memoria, ci sono le nostre previsioni del tempo e poi torniamo con Radio 1 Musica.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP, sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio, fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford.

0: approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 7 luglio. In mattinata cielo sereno, con qualche sporadica nube che tende ad attardarsi sul Veneto durante le prime ore del giorno. Dal pomeriggio si assisterà alla formazione di annuvolamenti imponenti, in grado di dar luogo a piogge associate a temporali lungo tutto l'Appennino centrale e meridionale. A ridosso del tramonto e poi verso sera, i temporali si esauriranno, lasciando il posto a decisi spazi di cielo sereno. Le temperature scese nei giorni appena trascorsi tendono a risultare in linea con quello che dovremmo aspettarci nella prima decade del mese di luglio, con punte al centro e al nord anche di 35 gradi. I venti si mantengono per lo più deboli o a regime di brezza lungo le coste, a parte locali rinforzi di maestrale sulla Puglia. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico e dello Ionio che risulteranno mossi. RAI, pubblica utilità. Su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Radio 1 Musica.

Partenope di Merken Cremont con Serena Brancale, The Colors, una canzone veramente che credo ci farà ballare per tutta l'estate, e non penso di sbagliarmi su questa previsione fortissima. Questa è Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10, in regia c'è il nostro Danilo Gionta, alla parte tecnica Massimo Vasciabeo, e tutti i vostri messaggi che stanno arrivando al 335-699-2949. Mea culpa, non sapevo dove fosse Sessa Urunca e sono arrivati tipo 10 messaggi. Scusate, sta in provincia di Caserta, adesso lo so. Adesso ho imparato una cosa oggi. Oggi vi ho chiesto anche quale fosse la canzone che sapete a memoria. Un giorno credi di Bennato, ci scrive Michele da Sant'Eremo, che ha capito che... che in geografia non sono brava e specifica che è in provincia di Bari. E poi ci scrive Alberto tutte le canzoni di Vasco Rossi, ma sicuramente Alba Chiara. E

e ancora insomma tantissimi messaggi, poi dopo continuiamo a leggerli. Intanto c'è un'altra grandissima artista che sta arrivando qui a tenerci compagnia su Radio 1 Musica, è Whitney Houston. Whitney Houston con una canzone che dalle prime note è così: devi alzarti dalla sedia, devi abbassare il finestrino e comunque un pochino devi ballare, perché I Wanna Dance With Somebody, cioè, non si può fare diversamente. Esce il 2 maggio del 1987, io non ero ancora nata. Così, ormai l'ho detto, Danilo, vabbè, non interessa a nessuno, ormai l'ho detto, e quindi è un'informazione così a gratis che ho dato. Era il primo singolo del suo secondo album, Whitney, e qui c'è un problema, che dopo il successo clamoroso che ha avuto il disco d'esordio di Whitney Houston, la sfida era pazzesca, cioè dimostrare che Whitney non fosse un fenomeno irripetibile. E la risposta arriva appunto con questa hit che è destinata veramente ad entrare per sempre nella storia della musica pop. La cosa curiosa è che gli autori, ovvero George Merrill e Shannon Rubicam, sono gli stessi che avevano scritto anche un altro successo di Whitney, ovvero How Will I Know, e Clive Davis, che era il presidente della Arista Records, lo storico mentore della cantante, ascolta questa demo e capisce subito di avere tra le mani un'altra numero uno e la fa arrivare immediatamente a Whitney. Ma c'è un dettaglio che spesso sfugge, cioè siccome questa canzone ha un ritmo molto scanzonato, direi veramente irresistibile, divertente, una canzone che fa venire tanta voglia di ballare, viene spesso associata, diciamo, una canzone allegra e da discoteca, ma in realtà gli autori hanno spiegato che questo desiderio to dance with somebody, cioè di ballare con qualcuno, è una metafora e in realtà parla della ricerca di una persona da amare davvero, cioè qualcuno con cui condividere la vita, non una sola serata, no? E allora è una canzone che racconta la solitudine, possiamo dire, con il sorriso, che a me poi un po' ricorda anche in qualche modo poi la vita di Whitney. In studio, questa è un'intervista che ho letto ieri, insomma, Whitney era impressionante. Il produttore ha raccontato che registrava le parti vocali, lei, pensate, senza riscaldarsi, cioè è come se Sinner entrasse in campo per vincere Wimbledon senza fare un warm up, un po' di riscaldamento, una cosa pazzesca, cioè senza senso. Anzi, lei preferiva incidere subito perché sosteneva che l'ispirazione fosse qualcosa da cogliere all'istante, nel momento in cui arrivava. E ascoltando poi, adesso fateci caso, queste note altissime di I Wanna Dance With Somebody, è difficile non credergli, insomma, lasciamo fare come fa lei, va bene, mi sembra. All'inizio non tutti i critici erano convinti, cioè alcuni dicevano che il brano fosse troppo pop, troppo simile a How Will I Know, invece il pubblico la pensò diversamente, cioè questa è una canzone che arriva al numero uno in 17 paesi, vince anche il Grammy Award e soprattutto vende 18 milioni di copie. E allora noi ce la sentiamo con questo ritmo irresistibile. Danilo Gionta in regia sta già ballando, oppure a me la spalla è già partita. Whitney Houston su Radio 1 Musica.

I need a man who'll take the chance on a love that burns hot enough to last, ovvero ho bisogno di un uomo che si prenda il rischio su un amore che bruci abbastanza forte da resistere. Posso dire Whitney, anch'io, secondo me in tanti ne abbiamo bisogno di un uomo così, non sei l'unica. Allora, i vostri messaggi al 335-699-2949. Ci scrive Anna da Udine, ha solo 14 anni e cita come canzoni che sta a memoria Careless Whisper e Last Christmas di George Michael. È brava Anna da Udine, così giovane già che si sente George Michael, bravissima. E poi ci scrive Tonino da Milano, un famoso complesso di K74, e la cantava gli sposalizi, che tempi belli erano gli anni, fine anni 60, inizio anni 70. La canzone che so a memoria è Fontana Chiara di Rino Gaetano, ci scrive Alberto, e tanti ancora i vostri messaggi che stanno arrivando, grazie per scriverci così in tanto e seguirci così in tanti. Allora amici, andiamo avanti, torniamo un attimo al 2016, a proposito di canzoni con storie curiose. Quando esce questa canzone, anche se ci provamo, anche se ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti a non ascoltarla, a non sentirla, perché era veramente ovunque. Sto parlando di Sofia, di Alvaro Soler. Pensate, quando questa canzone esce, in realtà nella versione originale del suo primo album, non era nemmeno presente, cioè non aveva questo, non ha avuto questo grandissimo diciamo successo immediato. È stato all'Italia il primo paese in assoluto a innamorarsi di Sofia, contrariamente a quanto si può pensare non fu la Spagna, e da lì a poi, a poco, nel giro di poche settimane, il brano raggiunse il numero uno nella classifica e diventò

uno dei tormentoni, direi veramente assoluti, dell'estate del 2016, ma non solo in Italia, in Svizzera, Belgio, addirittura Repubblica Ceca, Slovacchia. Era una canzone che in quell'anno era impossibile non ascoltare. Molti si sono chiesti se questa ragazza, insomma questa Sofia di cui si parla nella canzone, fosse una persona realmente esistita, no? Nella vita magari di Alvaro Soler, una ex, una fidanzata, mezza fidanzata, che ne sappiamo. E invece il cantante ha spiegato che Sofia non rappresenta una donna precisa, ma è un po' un simbolo, cioè il ricordo di un amore che continua comunque in qualche modo a riaffiorare, una persona che non c'è più ma che comunque resta presente nei nostri pensieri. Voi ce l'avete una persona così, una persona con cui vi siete lasciati, un ex che ogni tanto riaffiora nei vostri pensieri? Io sì. Danilo Gionta, ce l'hai un ex che riaffiora nei tuoi pensieri ogni tanto come Sofia? Vedi, ce l'ha anche. E Massimo Vasciaveo ce l'ha. Chi non ce l'ha? Dai, ma certo, ce l'abbiamo tutti. Videoclip, non so se ve lo ricordate, molto carino, è stato girato a La Habana, a Cuba, storia abbastanza divertente, ironica, con Alvaro che attraversa le strade della città mentre viene letteralmente inseguito da un gruppo sempre più numerose di ragazze, e anche proprio il videoclip contribuì enormemente alla popolarità del brano e oggi resta il più visto del suo canale YouTube. E allora siamo qui, ce l'ascoltiamo, perché nel 2016 non la potevamo sentire, però posso dire, secondo me nel 2026, dopo 10 anni, ce l'ascoltiamo proprio volentieri. Questa è Sofia di Alvaro Soler.

torno a dire che questa canzone dopo 10 anni ce la riascoltavamo molto volentieri. È come con gli ex, dopo 10 anni poi li rivedi volentieri, però nel frattempo devi far passare 10 anni. È inutile, Massimo Vasciapeolo, la parte tecnica, ridi, è così. 3356992949, la canzone che sapete a memoria, ci scrive Valentina da Olbia, che se ve lo stesse chiedendo è in Sardegna. Lo so, questo, per lì ci arrivo, sono una

Quindi conosco tantissime sue canzoni a memoria, tra tutte cito Sotto casa e Poeta minore. Mille giorni di te e di me, ci scrive Andrea da Genova, e infatti non l'avevamo ancora citata, mi sembrava strano. L'uomo che cammina sui pezzi di vetro di Francesco De Gregori, una canzone bellissima, Francesca da Palermo. Effettivamente devo dire che al momento mi sembra che De Gregori sia uno dei più quotati dai nostri ascoltatori di Radio 1. Va bene, 335-699-2949 è la canzone che sapete a memoria tutta, proprio tutta, dall'inizio alla fine. E allora, adesso facciamo un tuffo negli anni 90 alle 9.49 di questo martedì mattina, anzi 50 in questo istante, con una canzone conosciuta veramente da tutti, ovvero Bombastic di Shaggy. Pubblicata nel 1995, è proprio quel brano, no, che è stato il turning point nella carriera di Shaggy, l'ha trasformato da un artista che sicuramente era già conosciuto nella scena reggae, però poi a vera star internazionale, insomma, cioè quel mix di reggae, dancehall e pop, era qualcosa che insomma era diverso sicuramente da quello che passava in radio in quegli anni, ed anche per questo motivo forse Bombastic riesce veramente poi a conquistare il mondo intero, talmente conquista il mondo intero che entra nella top 10 in moltissimi paesi, arriva fino alla numero 3 delle canzoni più ascoltate, tra le 100 canzoni più ascoltate di sempre negli Stati Uniti, e vince anche il Grammy Award come Best Reggae Album, grazie appunto all'omonimo album. Una curiosità che ha contribuito enormemente al successo di questa canzone fu una pubblicità dei jeans del 1995, una nota marca di jeans. Non so se vi ricordate lo spot, sceglie proprio questa canzone come colonna sonora di uno dei suoi spot televisivi, diciamo che poi forse ci ricordiamo un po' tutti, e lo spot va in rotazione in tantissimi paesi e quindi fa conoscere la canzone anche a chi non aveva mai ascoltato Shaggy in realtà. Il titolo in realtà, anche questa è una curiosità carina, perché è uno slang giamaicano che richiama l'idea di qualcosa di straordinario, esagerato, cioè proprio pieno di sicurezza. Anche il modo in cui lui lo canta nella canzone è come per dire, cioè, sei veramente tipo irresistibile. E un'altra curiosità, e poi vi lascio con Shaggy, è questa, cioè questo suo timbro così particolare. Molti pensano che sia addirittura un effetto elettronico fatto apposta, ma in realtà non è così, è proprio il suo timbro che lui racconta ha sviluppato durante gli anni, pensate, che ha trascorso nei Marines negli Stati Uniti, dove ha prestato servizio partecipando anche alla guerra del Golfo prima di dedicarsi completamente alla musica. Insomma, una storia particolare, se non altro per una futura icona del reggae. E allora ce lo sentiamo su Radio 1 Musica, questa è Shaggy con Bombastic.

0: hot and we will and have some sweet pillow.
1: Grazie per essere stati con noi questa ora con Radio 1 Musica. Finisce qui, l'appuntamento è per domani alle 9 con Giulia Nannini. Adesso il GR1 e l'Italia in diretta con Lucrezia Scardini e Noemi Serracini. A domani.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino, l'inchiesta sulla bancarotta del Baricalcio. Indagati Aurelio De Laurentiis e il figlio.
4: Debiti per 30 milioni di euro, il trasferimento di un giocatore dal club biancorosso al Napoli. È questo il centro dell'inchiesta della Procura di Bari, che ha disposto le perquisizioni nelle sedi delle due società calcistiche e della Filmauro SRL. False comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta, connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della squadra pugliese. I reati contestati ad Aurelio e Luigi De Laurentiis, padre e figlio, rispettivamente patron del Napoli ed amministratore unico del Bari. Secondo i PM, l'operazione di cessione del portiere Lia Caprile per oltre 2 milioni di euro dal Bari al Napoli nel 2023 avrebbe provocato un ingiusto profitto alle casse della società partenopea, che nel giro di appena 2 anni ha poi realizzato, cedendo il calciatore al Cagliari per 8 milioni di euro, una plusvalenza per gli inquirenti a discapito delle casse della società pugliese. Come a dire che quel percorso di valorizzazione sportiva era di diritto del Bari e non del Napoli. L'inchiesta ha portato a perquisizioni della finanza nelle sedi delle due società e a carico dei direttori sportivi Ciro Polito, Cristiano Giuntoli e Mauro Meluso, non indagati. Arianna Di Giorgio, GR1.
3: Siamo agli esteri, al via il vertice NATO di Ankara, sul tavolo l'aumento delle spese militari, l'Ucraina e la sicurezza nello stretto di Hormuz. In diretta Marco Barbonaglia.
5: È iniziato da pochi minuti il vertice NATO nella capitale della Turchia, Ankara, nel faraonico palazzo presidenziale da oltre 1050 stanze nel quartiere di Beştepe, meglio noto ai turchi come Aksaray. Tra i rappresentanti dei 32 paesi membri dell'Alleanza Atlantica parteciperanno anche il presidente Trump, il leader ucraino Zelensky e la premier Meloni, cui arrivo è previsto verso le 5 del pomeriggio. Proprio ora il segretario della NATO Rutte sta aprendo i lavori, che iniziano con il forum sull'industria della difesa, e infatti Rutte, prima dell'avvio del vertice, ha parlato di contratti di paesi alleati e di imprese delle due sponde dell'Atlantico per un valore di miliardi, ha sottolineato letteralmente miliardi di dollari. E infatti sul tavolo del summit le portate principali sono proprio l'aumento delle spese militari fino al 5% del PIL per ciascun paese, fortemente voluto da Trump, e il sostegno all'Ucraina con l'impegno di sbloccare 70 miliardi l'anno nel biennio 2026-27. Fondi garantiti da Europa e Canada. Il presidente americano dovrebbe tenere un bilaterale con Zelensky a margine dei lavori, ma l'arrivo di entrambi è previsto per la tarda mattinata. In Siria intanto sono state udite diverse esplosioni causate da più ordigni nella capitale Damasco, vicino all'hotel dove alloggiava Macron, che però aveva già lasciato l'albergo, che il presidente francese è in visita nel paese da ieri, e proprio dopo l'incontro con il presidente Ahmad al-Shara si recherà con il leader siriano al vertice NATO di Ankara.
3: Ed ora ritorniamo in Italia, a Sanremo, dove una donna di 59 anni è stata trovata morta in una abitazione. Secondo gli investigatori si tratta di omicidio. Sul corpo della donna infatti sono stati riscontrati evidenti segni di violenza al collo e ai polsi. Tra le ipotesi al vaglio quella dello strangolamento. Si sospetta del figlio della vittima, la cui posizione è ora al vaglio degli inquirenti. Grave incidente stradale a Formia, provincia di Latina, sulla strada provinciale Trivio Castellonorato. Un autobus è finito fuori strada, il bilancio è di un morto e due feriti. E sull'autostrada A10 all'altezza dello svincolo di Albisola, in provincia di Savona, in direzione Ventimiglia, un camion spagnolo ha sfondato la barriera di protezione di

0: un cantiere, travolgendo un mezzo con a bordo due operai, uno dei quali è in gravi condizioni. L'aggressione di sabato a Milano, resta in carcere Lamin Saili, il 22enne che ha ferito a coltellate uno sconosciuto in strada senza apparente motivo. Arrivata poco fa la convalida dell'arresto da parte del giudice, l'accusa è tentato omicidio. Altra giornata di disagi oggi per chi viaggia in treno. Continuano infatti i lavori sul nodo ferroviario di Firenze per la sostituzione di un cavalcavia, intervento che durerà fino alle 4 di venerdì 10. E con la circolazione ferroviaria in tilt sono già schizzati i prezzi dei biglietti aerei. La tratta Roma-Torino, normalmente entro i 100 euro, ora può arrivare a costare fino a 800. Le associazioni dei consumatori lanciano l'allarme speculazione sulle tratte interessate dai lavori. Disagi comunque anche nel trasporto aereo a Catania, stop ai voli in partenza e in arrivo all'aeroporto Fontana Rossa, lo scalo resterà chiuso fino alle 14 di oggi. E siamo alla musica, un tuffo nel rock degli anni 80, questa sera a Roma tornano gli Europe. Concerto all'Auditorium Parco della Musica nel 40° anniversario di The Final Countdown, che usciva proprio nell'86 e che ancora oggi è il brano più famoso della band svedese, primo in classifica in 25 paesi e mai dimenticato. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea l'Italia in diretta, prossimo GR alle 11.
1: L'Italia in diretta.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati all'ascolto di questa seconda giornata per questa settimana di Italia in diretta, edizione del mattino. Io sono la supplente, Lucrezia Scardini, e c'è con me la deliziosa...
3: L'allieva, io sono l'allieva.
2: La Noemi Serracini, supplente, spieghiamo perché questa settimana la titolare è Emanuela Ronzitti, però questi due giorni non c'è, tornerà domani, quindi preparatevi ad accoglierla.
3: L'aspettiamo, a braccia aperte.
2: E sarà con te.
3: Sarà con me, sì.
2: Ti mancherò molto, lo so.
3: Già
2: però,
3: mi manchi, però insomma, godiamoci il momento. Lucrezia, la radio ci insegna anche questo, no? È qui e ora, proprio il presente assoluto. Buongiorno, buongiorno a tutta la nostra squadra, la nostra regista, Mimì Cocci. Il viaggio è lungo, intenso, ma anche molto piacevole. Cercheremo almeno di renderlo il più piacevole possibile.
2: Ricordiamo allora anche Laura Nerozzi in redazione, Valentina Lo Russo, Cristiana Faitati, Grazia Navella. In questo momento la parte tecnica c'è niente po' di meno che Massimo Vasciaveo. Allora ragazzi, sarà una mattinata impegnativa anche quella di oggi, che ci vede attraversare insieme tre ore nelle quali parleremo ovviamente di attualità, occupandoci del rischio idrogeologico in varie aree del nostro paese. Noi siamo molto fragili da questo punto di vista, specie quando fa caldo come in questi giorni, poi il timore che subentrino grandi piogge che finiscono per provocare alluvioni e danni. Forniremo qualche dato informativo senza trascurare il monitoraggio, laddove possibile la prevenzione. Ospiti famosi poi del mondo dei libri, del cinema, del teatro. Non trascurremo comunque temi importanti legati alla nostra salute e al benessere psicofisico. Il sole e il caldo non sempre sono sinonimo di felicità. Con esperti i nostri ospiti parleremo infatti, cara Noemi, di depressione estiva, giusto per tenerci su, e come fare per arginarla. Poi una singolare invenzione che ha portato un gruppo di studenti dell'Università di Ingegneria di Pisa ad entrare, pensa, nel Guinness Mondiale dei Primati. Un aereo, pensate, di carta, che ha anche volato, ma non vi anticipo nulla. Ne approfitteremo per parlare anche di trasporti aerei. In questo momento abbiamo sentito dal GR che ci ha preceduto, ci sono grandi difficoltà provocate dalla interruzione del nodo ferroviario dell'alta velocità, ma che si ripercuote anche sui pendolari, perché stanno ricostruendo un ponte, un cavalcaferrovia, quindi insomma c'è un po' di disagio nel paese. Questo porta a ricorrere molto alle compagnie aeree, ma noi non è proprio di compagnie aeree che volevamo parlare del fatto che l'aeroporto di Fiumicino incredibilmente è tra i primi 10 al mondo per qualità dei servizi, e per tutta una serie di caratteristiche, nonché il settimo in Europa. Poi naturalmente tanta musica, cara Noemi, e questo è un percorso nel quale ci accompagnerai tu. Vuoi cominciare?
3: Iniziamo subito, sì, una colonna sonora ricchissima, quella della giornata di oggi qui a Italia in diretta. Partiamo con Lady Gaga, Deutsche Runaway.
4: No matter what, no matter what,

0: Runway. Lady Gaga, Doechii Runway, per iniziare proprio con una carica esplosiva, cara Lucrezia, con questo pezzo che è anche parte della colonna sonora ufficiale del film Il Diavolo Veste Prada 2, che noi non abbiamo visto.
1: No, io francamente diciamo non subito. Ancora, ma insomma. Però non mi affascinano molto quelle scarpe con
0: quel tacco, sì, dici,
1: con
0: della...
1: quel tacchino particolare.
0: Beh, quello è un tacco a spillo davvero notevole.
1: E camminarci.
0: No, assolutamente no. Cioè non è il mio. It's not my cup of tea, come dicono gli inglesi.
1: Santo cielo, sono in difficoltà perché con i poliglotta qui andiamo avanti alla grandissima, cara Noemi. Sai che adesso parliamo di una cosa molto importante. Noi, sai, come sai, abbiamo un territorio magnifico, abbiamo un paese straordinariamente bello, però purtroppo anche piuttosto fragile dal punto di vista idrogeologico. Ci sono numerose aree del paese, diciamo, a rischio, ma tanto c'è di componente, diciamo, antropologica,
0: di fragilità,
1: di
0: proprio
1: fragilità, sì, non soltanto del territorio, ma anche forse di scarsa considerazione e rispetto per, non intendo delle amministrazioni, a volte anche il semplice cittadino, magari, ecco, faccio un esempio per tutti, quando si va a costruire a ridosso della spiaggia, sapendo bene che A non si può perché comunque è demaniale, B c'è un serio rischio di frane o di qualsiasi altro fenomeno, è chiaro che insomma si deve fare i conti con le possibilità che questo accada. Noi ne parliamo subito con la dottoressa Gallone Alessandra, che è la direttrice dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, l'acronimo è ISPRA. Buongiorno, benvenuta, bentrovata.
2: Buongiorno, buongiorno a voi. ISPRA, Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale. Così vi svolgo l'acronimo.
1: Infatti l'avevo preannunciato. Dunque, dottoressa, il suo è un impegno, insomma, importante, perché la mappatura che immagino voi dobbiate fare per in qualche modo controllare, diciamo, la situazione del territorio è abbastanza consistente. Che cosa vi affidate? Soprattutto quali sono, diciamo, gli scopi

0: principali di questo istituto, dell'ISPRA appunto?
1: Allora, l'istituto, l'ISPRA, ha la missione strategica proprio di fornire il quadro conoscitivo nazionale sul dissesto idrogeologico, tra le altre cose, quindi mediante appunto la raccolta, l'elaborazione, la diffusione di mappe, la diffusione di dati che sono importantissimi, perché la prevenzione nasce dalla conoscenza, quindi l'istituto ha il compito innanzitutto di fare prevenzione, di trasferire questi dati ai decisori, quindi al governo centrale, ai territori, agli enti, alle associazioni, a chiunque insomma si occupi di territorio, per fare in modo di poter prevenire le tragedie rispetto poi a intervenire a danno fatto, quindi il monitoraggio. Quindi la sicurezza che nasce proprio dalla scienza, quindi è un istituto scientifico che ha un patrimonio umano molto importante, quindi abbiamo ricercatori, tecnologi, ingegneri, sismologi, biologi, ecco, che ogni giorno quotidianamente sono presenti sui territori per mappare e raccogliere dati. Quindi è un lavorone molto molto grande, quindi parliamo sia di territorio, terraferma, parliamo di coste, parliamo di mari. Pensi che addirittura il tema della fragilità del nostro territorio passa anche dal mappare e monitorare il mare, le montagne sottomarine, da cui ad esempio possono partire i terremoti, e quindi conoscendo in via anticipata quello che potrebbe stare per succedere si prevengono, perché molte volte le tragedie le segnaliamo ma non si segnala ciò che è stato prevenuto.
0: Assolutamente. Presidente Gallone, dunque diciamo che l'ISPRA, di recente istituzione, accorpa anche una serie di agenzie, di istituti, per esempio anche l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. Questo perché? Perché si deve fare i conti anche, diciamo, con rispetto ambientale dal punto di vista della fauna, per regolamentare o mappare, come diceva lei, alcuni territori fragili?
1: Assolutamente, perché il tema della tutela dell'ambiente, che poi passa di fatto anche dalla tutela dell'economia e della società, quindi del benessere della persona, ma anche del benessere della biodiversità del nostro territorio. Io ricordo che il nostro territorio è uno dei territori più biodiversi al mondo, cioè paradossalmente, nonostante la estensione limitata dell'Italia, in realtà è un territorio che ospita qualsiasi tipo di specie, sia vegetale che animale, quindi quella noi la dobbiamo preservare. Certo, ci occupiamo anche di quello, perché mantenere un equilibrio anche da questo punto di vista è indispensabile. Quindi quando una specie prevale troppo su altre specie, insomma, noi anche lì monitoriamo, mappiamo, cerchiamo di portare il nostro contributo affinché i territori possano intervenire nella maniera più corretta possibile.
2: Certo. Dottoressa Gallone, quanto stanno incidendo gli eventi meteorologici estremi sull'aumento del rischio?
1: Beh, sicuramente questo periodo storico è un periodo in cui i cambiamenti climatici stanno ovviamente condizionando anche quelli che sono gli eventi sui territori, e quindi ad esempio come ISPRA noi stiamo trasferendo alla popolazione, partendo ripeto dai decisori fino alle associazioni e ai cittadini, delle piattaforme che possano aiutarli, come per esempio la piattaforma Idrogeo. Io ripeto Idrogeo perché è una piattaforma che si può scaricare tranquillamente dal cellulare, proprio digitando Idrogeo, ed è una moderna applicazione pubblica, gratuita, accessibile, come dicevo, anche dallo smartphone, che consente la consultazione, l'analisi, la condivisione di mappe e indicatori proprio sul dissesto idrogeologico. Alla luce del fatto che cambia così velocemente oggi il sistema del clima, una comunicazione efficace del rischio bisogna darla, e quindi renderla comprensibile, trasparente e che si fondi su evidenze scientifiche. Ecco.
0: Certo, Presidente ISPRA, le chiedo scusa dottoressa Gallone, un'ultima domanda, poi so che lei ha un impegno istituzionale, quindi la lasceremo andare.
1: Sempre sul dissesto.
0: Sempre, certo. Non dubitavamo.
1: Sì. Poi se vuole le do qualche numero per capire insomma.
0: Volentieri, infatti le stavo chiedendo proprio questo, se ha dei numeri, dei dati di riferimento cui noi poterci rifare, insomma, per capire un po' più ampiamente di quello che
1: allora,
0: stiamo
1: diciamo
0: parlando.
1: Allora, diciamo che ISPRA ha mappato dal tempo in cui ha cominciato

0: diciamo, questo percorso, 689.000 frane in Italia, che sono, rappresentano di fatto 2/3 di quelle europee. Quindi queste frane sono state tutte censite dall'istituto insieme alle regioni, insieme alle province autonome, e poi si è realizzato proprio un inventario dei fenomeni franosi in Italia. 1.280.000 sono gli abitanti che vivono in aree cosiddette a rischio, a pericolosità da frana elevata, e 6.800.000 sono esposti a rischio alluvioni. Quindi questo per capire quanto possa essere fragile il nostro territorio e quindi quanta attenzione da parte di chi poi lo governa, lo gestisce, lo amministra sia necessario. Certo. Quindi ecco, questo è quello che noi cerchiamo di trasferire.
1: Ma la frana di Niscemi, dottoressa, le chiedo scusa, non ha, diciamo, portato a nessuna evoluzione nella considerazione, allora, di questi eventi traumatici?
0: Certamente, la frana di Niscemi, come anche quella di Petacciato in Molise, no? Le più recenti, insomma, adesso hanno fatto sì che l'attenzione sia ancora più, diciamo, concentrata, sia ancora più alta, e quindi un istituto come l'ISPRA è chiaro che ha bisogno di essere sostenuto e valorizzato insieme alla protezione civile, insieme a tutti coloro i quali si occupano poi di, ripeto, soprattutto prevenire piuttosto che. Quindi l'attenzione si è alzata, si è compreso che il nostro territorio ha bisogno di essere seguito, e ad esempio avremo, e io sono convinta adesso nelle prossime decisioni anche del governo, un'attenzione particolare ad esempio a un progetto che è il progetto CARG, che è il progetto attraverso il quale si vanno a mappare geologicamente tutti i territori per intervenire, ripeto, prima piuttosto che più tardi.
2: È poi troppo tardi in alcuni casi.
1: Esatto. È vero, auspicabile, dottoressa, sì, Gallone. La ringraziamo molto per essere stata con noi. Le auguriamo una buona giornata e buon lavoro.
0: Sono io che ringrazio voi perché fate un servizio importante di conoscenza.
1: Grazie, ecco, anche lei.
0: Grazie a voi, buona giornata. Buona giornata.

0: Era il 2000, questo è stato un grandissimo successo radiofonico, terzo album in studio di Britti, che lo porta ancora in giro. Britti in tour 2026, prossima data Lucrezia al Castello Sforzesco di Milano, 17 luglio, poi il 18 a Romano Dezzelino in provincia di Vicenza, quindi verso il Veneto a Villa Negri, e il 24 invece ritorna vicino Roma al Castello di Santa Severa, che è un posto meraviglioso. Quindi se volete ascoltare Alex Britti, prendete nota di queste prossime date del suo tour estivo.
1: Preso, scritto tutto.
0: Brava, ti vedo che mi piace.
1: Io sono dirigente.
0: Hai un tour di concerti per le prossime settimane.
1: Tra quelli
0: da
1: che
0: fare.
1: Ci hai detto ieri e quelli di oggi.
0: E i prossimi
1: non
0: anche.
1: Non so pensare a quelli dei prossimi giorni, ma io purtroppo non ci sarò, ma ti ascolterò sicuramente.
0: Te li mando via WhatsApp.
1: Allora, abbiamo parlato della fragilità del nostro territorio, purtroppo, ripeto, paese bellissimo, che gli vogliamo dire all'Italia, ragazzi? Da nord a sud abbiamo delle vere e proprie perle, dai borghi alle città. Certo, ci sono un sacco di problemi, ce ne sono di meno in alcuni, un po' più negli altri, ma questo fa parte purtroppo della gestione dei territori spesso molto vasti. Ma tornando alla fragilità del nostro territorio, abbiamo appena sentito la presidente dell'ISPRA, che è appunto l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, un ente relativamente giovane che funziona dal 2010 e che però insomma usufruisce anche di collaborazioni di altri, diciamo, istituzioni, enti eccetera, tra i quali anche il PAI, che è una specie di un valore vincolante ed è sovraordinato rispetto ai piani urbanistici comunali e regionali. Ha delle funzioni principali, ma le facciamo dire al nostro ospite, perché a proposito di PAI abbiamo ospite il dottor Marco Casini, che è segretario generale dell'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, l'acronimo è AUBAC. Benvenuto, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno.
1: Intanto, che bisogno c'è, visto che c'è l'ISPRA, di avere ulteriori, diciamo, monitoraggi? Ci aiuta a capire bene come funziona tutto questo percorso che ci porta poi ad avere dei dati sui quali basarci quando si tratta di affrontare questi temi?
2: Sì, certo. Intanto l'ISPRA e le autorità di bacino sono soggetti assolutamente differenti, con compiti completamente differenti, e servono entrambi. L'ISPRA è la nostra agenzia per la protezione dell'ambiente, che ha compiti soprattutto di ricerca e di individuazione di dati utili per la pianificazione e programmazione. Le autorità si occupano del governo dei distretti e quindi di ampie aree di territorio per quanto riguarda il rischio idrogeologico, la siccità, le coste, l'uso sostenibile. Quindi noi siamo dei soggetti attivi che vengono prima della protezione civile, veniamo a monte e ci occupiamo della prevenzione del rischio, della tutela delle acque dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Ci avvaliamo anche dei dati che ISPRA propone e elabora continuamente, e la stessa ISPRA poi utilizza invece le informazioni che noi abbiamo sul territorio e che produciamo continuamente.
1: Ecco, fattivamente, Casini, sì. Come procedete? Cioè, quali sono i vostri riferimenti?
2: Dunque,
1: cosa fate?
2: Esattamente, allora noi ci occupiamo di diversi aspetti. Se parliamo del rischio idrogeologico, quindi rischio di alluvione o rischio di frana, il primo compito che abbiamo è quello di individuare i rischi sul territorio, quindi mappare le aree di pericolo dal punto di vista alluvionale o dal punto di vista della frana. E questo è un lavoro importantissimo, perché senza conoscenza del pericolo non ci può essere prevenzione, pianificazione, emergenza, eccetera. Questo si fa producendo delle mappe, e quindi delle vere e proprie aree che sulla carta vengono indicate, dove lì viene individuato il possibile rischio in termini alto, medio, basso, con quali tempi di ritorno, con quali

0: intensità, con quali pericolosità. Una volta che queste mappe sono quindi individuate, il secondo passaggio altrettanto importante è quello delle regole, ossia cosa posso fare all'interno di quelle aree, cosa posso fare in sicurezza, cosa non è opportuno fare e quali interventi bisognerebbe, e quindi quello che noi facciamo, mettere in campo per ridurre questo pericolo e questo rischio. Quindi sono strumenti di conoscenza pubblica che mettono insieme i tre fattori, quello della mappa, quello della regola e quello dell'intervento per ridurre il pericolo.
1: Quindi la pianificazione di questi interventi sostanzialmente.
0: Esattamente.
1: Cioè il momento in cui si verifica il problema, avere già pronto un piano di intervento sostanzialmente. Perché
0: in realtà la mappa indica un'area dove il problema può verificarsi anche con una certa frequenza, e quindi sapendo questo rischio non vado a edificare nuovamente, non faccio attività che possono mettere a rischio la popolazione, preparo piani di emergenza, e questo lo fa la Protezione Civile nel momento in cui il fenomeno dovesse verificarsi, e metto in atto per tempo, quindi in tempo di pace, interventi per ridurre gli effetti, ridurre le persone esposte, ridurre l'intensità del fenomeno. Quindi non intervengo dopo, quando avviene l'alluvione, ma intervengo prima perché già so che quella è un'area potenziale pericolo.
1: Che cosa sarà? Senta, dottor Casini, lei è segretario generale dell'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale. Ci spiega in termini proprio semplici che cosa vuol dire e chi fa riferimento a questa autorità?
0: Dunque, le autorità sono degli enti dell'autorità di governo indipendenti che è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente. Ne abbiamo cinque nella nostra penisola. Quella che io dirigo è quella dell'Italia centrale, poi abbiamo quella per il meridione, l'Italia settentrionale, il Po e le Alpi orientali. Poi ci sono le due regioni, Sicilia e Sardegna, che l'autorità coincide con la regione stessa. Queste autorità sono state istituite
1: perché sono statuto speciale?
0: No, sono degli enti di governo, quindi enti pubblici che hanno il compito di occuparsi della pianificazione e programmazione sulle materie che le ho indicato, e deriva da una direttiva europea che ha chiaramente detto che il territorio non si governa secondo i confini amministrativi, quindi non segue il confine della regione, del comune, ma segue i confini dell'acqua. Quindi noi, il nostro distretto è disegnato in base ai bacini idrografici, in base a come l'acqua si muove sul territorio, e questo è il modo più efficace per governare il fenomeno, perché un fiume passa da una regione all'altra, da un comune all'altro, serve una struttura sovraordinata che possa coordinare e individuare le attività senza essere vincolata agli aspetti amministrativi locali.
1: Dottor Casini, un'ultima domanda, perché so che anche lei è impegnato, anzi è già cominciato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sala polifunzionari, è una sorta di convegno sulla prevenzione, la salvaguardia e l'attuazione dei piani, appunto, come dicevamo, di prevenzione, e oggi proprio alle 10 e subentra, cioè partecipa il PAI, questo strumento di cui abbiamo appena parlato. Ecco,
0: esatto.
1: Allora, perché vi incontrate? Perché avete necessità di mettere a punto dei...
0: No, anzi, abbiamo fatto un lavoro enorme che è durato 2 anni, che ha visto coinvolti le autorità di bacino, le regioni, 4 ministeri, la Protezione Civile, i consorzi di bonifica, anche i comuni, per preparare uno strumento unico per tutto il distretto. Prima avevamo più PAI separati, ben 9, pensi, che venivano dall'eredità degli strumenti precedenti, degli enti precedenti. Adesso un unico strumento, identico, lo stesso, per ben 7 regioni, 9 milioni di abitanti, governa e previene il rischio idrogeologico. Questo è un passaggio epocale, perché abbiamo le stesse rappresentazioni del pericolo, con gli stessi livelli, le stesse regole, quindi che il comune sia a Macerata o sia all'Aquila, e le regole sono esattamente le stesse. Questo semplifica, migliora, e in più sono regole oggi molto più orientate alla rigenerazione urbana, alla sostenibilità, allo sviluppo in piena sicurezza, quindi aggiornate rispetto al cambiamento del clima, ma anche rispetto agli strumenti che oggi abbiamo di conoscenza, che sono diversi rispetto al passato.
1: Forse anche a livello di informazione più immediato, visto che non ci sono così tanti profili da assemblare insieme, insomma, probabilmente sarà anche questo che aiuta e favorisce a migliorare, insomma, ecco, i procedimenti.
0: Assolutamente, prima noi avevamo una stessa regione che aveva 6 PAI differenti, e ognuno di questi poi doveva dialogare col piano regolatore, col piano regionale, quindi poi immaginare il coacervo di difficoltà.

0: amministrative, ma anche per i professionisti, con regole tutte differenti anche in uno stesso comune.
1: Siamo oggi riusciti a snellire e a rendere tutto più efficiente. Grazie Marco Casini.
2: Allora, dottor Casini, grazie per essere stato con noi, la lascio al suo lavoro, le auguro una buona giornata. Ricordo il dottor Marco Casini, segretario generale dell'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale. Grazie ancora. Noi adesso sai che
0: andiamo
2: la linea.
0: Voi.
1: Andiamo all'onda verde.
2: Grazie.
3: Radio 1. Un mondo da sentire.
4: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
5: Liquirizia elettrica, il piacere del clima ideale.
6: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
5: Liquirizia elettrica, il piacere del clima ideale.
7: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
12: Nibali, valla a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
13: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
14: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
15: Andiamo subito sulla 4 Milano-Brescia perché c'è un veicolo contromano, attenzione, tra la barriera di Milano Est e la tangenziale Est di Milano in direzione di Brescia, ma abbiamo anche un'indicazione di un altro veicolo contromano tra Trezzo e la tangenziale Est, e in questo momento c'è un altro veicolo contromano sulla tangenziale Est tra il bivio della 4 Torino-Trieste e l'Autosole. C'è molto traffico sulle strade e autostrade in questo martedì 7 luglio, abbiamo delle code al traforo del Monte Bianco in direzione di Courmayeur verso il confine di Stato, c'è da attendere circa 30 minuti per varcare il confine di Stato verso l'Italia. Code sulla 26, la Genova Gravellona-Toce tra il bivio della 10 e Masone, code anche sulla Torino-Brescia tra Ponte Vicolo Becco e Manerbio. Abbiamo una segnalazione di un incidente sia sulla 4 la Venezia-Padova tra Cessalvo e San Donà di Piave, a seguito del quale ci sono delle code a partire dalla Tisana in direzione di Varese. Code che ritroviamo sulla 13, la Bologna-Padova, per un incidente tra Ferrara Sud e Ferrara Nord. Le code in questo momento sono di 3 chilometri in direzione di Padova. Raggiungiamo la Roma-Napoli perché c'è un veicolo in fiamme che sta determinando delle code tra Anagni e Ferentino, al momento di 3 chilometri. Ecco, ribadiamo questi tre veicoli contromano sulla 4 che interessa anche la tangenziale est, quindi prudenza alla guida. La linea torna all'Italia in diretta e buona giornata, arrivederci.
3: In collaborazione con il CIS.

0: quando il pop di Emma incontra il rap di Fabri Fibra, viene fuori Antidroga, questo singolo uscito il 26 giugno 2026, quindi fresco fresco. Ti è piaciuto, Lucrezia? Ti ho visto coinvolta.
1: Sì, moltissimo.
0: Davvero, a me non dispiace affatto.
1: Mi provochi e dai.
0: mi piace invece questo incontro tra Emma e Fabri Fibra.
1: Invece adesso io voglio parlare d'amore.
0: D'amore?
1: D'amore, perché è diverso.
0: D'amore.
1: Abbiamo qui veramente un caposaldo degli anni passati che ha veramente, se vogliamo, svezzato, se mi può passare il termine, adesso ce lo dirà se lo condivide o meno, intere generazioni, due o tre generazioni di sicuro, quando ancora ci si credeva tantissimo nell'amore, si era un po' meno, diciamo, vabbè, non voglio dire cosa penso in questo momento dell'amore, come è stato un po' svilito nell'accezione migliore della terminologia. Abbiamo ospite, pensa, cara Noemi, il mitico Federico Moccia. Buongiorno.
0: Ciao Federico, buongiorno.
2: Buongiorno Noemi, buongiorno Lucrezia. Stavo aspettando voi per rimanere in linea con Fabri Fibra.
1: Hai visto che roba?
0: Hai sentito Antidroga? Ma ti è piaciuto? Voglio sapere se ti piace questo nuovo singolo di Emma, Federico.
2: Mi piace molto, sì. L'ho ascoltato con curiosità, cioè in particolare.
0: Lucrezia, inizia a essere in minoranza.
1: Sì, vabbè, io sono con le spalle al muro, però a questo punto mi rifaccio con te, Federico, se posso permettermi di darti del tu.
2: Certo, c'è anche lì.
1: Tu, insomma, sei un giovane che ha decantato l'amore in tutte le sue sfaccettature, tanto che hai creato una vera e propria moda, quella dei lucchetti a Roma, a Ponte Milvio, ma tutte le città del

0: mondo più o meno hanno copiato questa cosa, in segno di imperituro amore gli innamorati si recavano in un luogo, in questo caso a Roma, a Ponte Milvio, e legavano indissolubilmente il loro sentimento a questo lucchetto che appunto simboleggiava. Ma tutto nasce da un tuo libro, poi ne hai scritti tanti, tu sei anche sceneggiatore, regista, insomma hai fatto anche dei film, e quello particolare che ti ha dato proprio l'imprinting, la svolta, che peraltro all'inizio ti eri scritto e pubblicato da solo, cioè Tre metri sopra il cielo, qualche anno dopo è diventato un vero e proprio cult. Ne paghi ancora le conseguenze?
1: No, devo dire che è un piacere, perché vuol dire credere in qualcosa, tanto da trovare la possibilità di pubblicare a spese tue con i primi lavori che avevo fatto, perché stiamo parlando della prima edizione che era del 92, quindi molti sì, molti anni fa, e io avevo appena iniziato a lavorare in televisione, tant'è vero che c'è la bellissima prefazione del grande, simpatico e divertente Fabrizio Frizzi. Io invito sempre tutti, esatto, però è stato veramente una persona speciale, è sempre molto generosa, sempre molto allegro, divertente, e mi ha fatto molto piacere avere la fortuna di conoscerlo e lavorare con lui. Io credo che questo libro rappresenti ancora oggi un passaggio del primo amore, e soprattutto della prima, purtroppo, delusione, che a volte, senza voler portare iella a nessuno di quelli che si sono appena messi con qualcuno e sentiranno quello che dico, inevitabilmente può finire, perché è difficile che un amore tra i 14, 15, 16 anni duri per sempre. E Tre metri sopra il cielo ha la capacità di fotografare quel momento, tant'è vero che molti figli dei miei amici oggi mi mandano ogni tanto, i miei amici, delle foto con il figlio che legge il libro.
0: Ma secondo te, Federico, in questi anni un po' di consumismo anche dal punto di vista affettivo, questi grandi amori vissuti con tanto sentimento negli anni dei quali si parla, è cambiato un po', è peggiorato, è migliorato, ha soltanto cambiato forma?
1: Ma secondo me in realtà ci sono tanti ragazzi giovani che amano avere una storia importante, cioè dopo un pochino si scocciano e capiscono, forse perché hanno visto soprattutto i film, hanno sentito delle storie, cioè vogliono trovare l'importanza di un sentimento, dare qualità a un sentimento, saperlo costruire, saperlo preservare rispetto alla leggerezza o alla facilità con cui ci si mette insieme e ci si lascia con un messaggino, no? Io ho notato che c'è anche questa ricerca, cioè non bisogna sempre generalizzare, perché poi purtroppo tutte le notizie che arrivano sui media spesso sono le uniche che fanno notizia, ma in realtà tante cose che invece sono belle e che andrebbero raccontate, e i giornalisti a volte non trovano in queste la qualità che ne farebbe notizia.
2: Forse, non so se siete d'accordo, Federico, si è perso un po' di mistero probabilmente oggi con i social, con le piattaforme, no? Quel percorso segreto quasi carbonaro che magari emergeva in maniera molto affascinante anche appunto dai tuoi racconti, oggi è un po' più difficile forse da immaginare.
1: Ma forse la formula è un po' cambiata, no? Cioè oggi succede che quando si incontrano addirittura non si scambiano il numero di telefono, ma si danno l'Instagram,
2: esatto.
1: Cioè
2: lead di Instagram. E lì già vedi tutto, però, no? Cioè è molto più evidente.
1: Però è anche vero che per fortuna si sono incontrati, quindi almeno si sono visti. E allora con i social tu forse puoi vedere di più e seguire una persona, tant'è vero che poi automaticamente, addirittura prima di aver vissuto qualcosa di quella possibile relazione, si bloccano sui social, no? E invece, a mio avviso, una persona la conosce solo piano piano, capendo veramente cosa è successo nella sua vita, qual è la sua vera estrazione, nel senso la sua famiglia, certo, le sue abitudini, i suoi valori, perché poi quella è la cosa più importante che ti rimane e che dura nel tempo, no?
0: Federico, tu sei un cantore dell'amore, diciamocelo, nell'accezione migliore del termine, a prescindere dai tempi che si vivono. Sei stato autore di numerosi altri bestseller, oltre a quello che abbiamo appena citato, Tre metri sopra il cielo, c'è anche Ho voglia di te, Scusa ma ti chiamo amore, Amore 14, tutti i libri dai quali sono stati comunque tratte opere cinematografiche. E conti di farne qualcosa anche di questi tempi di cui stavamo parlando, nei quali è cambiato un po' tutto, anche l'approccio tra i giovani?
1: E guarda, sto lavorando
0: l'amore?
1: Sto lavorando proprio su questa tematica, che è in un libro che sarebbe Genitori e figli, perché mi piacerebbe molto raccontare proprio i 14-15 anni di oggi con questa osservazione che fai tu, ma anche nella giusta qualità e nel rispetto dei loro sentimenti e di quanto, anche se diversi da come eravamo certo. abituati a vederli, no? A immaginare, io ho 14-15 anni, rispetto a questa sicurezza che oggi alcuni di loro hanno, non ce l'avevo per niente rispetto alla mia vita di allora. E quindi
0: i nativi digitali nascondono tante fragilità, questi
1: esatto, mi piacerebbe moltissimo riuscire

0: è un libro ancora più attento e deve riuscire a svelare piano piano, a conquistare queste nuove generazioni non abituate tra l'altro più a leggere. Quindi devi avere modo di poter essere il più possibile credibile per loro e veritiero in quello che racconti.
1: Entrare nei loro cuori, ma siamo sicurissimi che ci riuscirai, Federico.
0: perché tu sei ottimista e hai troppa considerazione.
1: Perché mi piace come lavori, mi piacciono i miei sentimenti, le cose che racconti.
2: Ma poi è uno in ascolto, Federico, quindi questa cosa sicuramente aumenta, no? la sensibilità fino alle antenne. Federico Moccia, grazie per essere stato con noi.
1: Federico.
0: Bene, vi volevo invitare al Festival di Popcorn che faremo qua il 24, 25 e 26 a Porto Santo Stefano.
2: Bello, volentieri. Da quando a quando?
0: Dal 24 al 26 luglio facciamo il Popcorn Festival, del quale io sono presidente. Ci sono dei corti che racconteranno proprio l'amore di giovanissimi ragazzi italiani e internazionali, quindi se passate di qua sono felice di ospitarvi.
1: Volentieri,
0: Porto,
1: grazie.
0: Santo Stefano, Toscana.
2: 24-27 luglio Popcorn Fest. Grazie Federico Moccia.
0: A voi.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Federico,
0: ciao,
1: a presto, ciao. Speriamo di sentirci presto. Allora adesso abbiamo, a proposito di cinema, parliamo con un attore molto famoso e abbiamo qui, credo già in collegamento, Paolo Briguglia. Sei con noi?
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Eccomi.
2: Ciao Paolo, buongiorno.
3: Ciao.
1: Tu ne hai fatte di ogni, diciamo, senza l'accezione più positiva del termine.
2: Lo chiamano Bertoldo,
3: sì.
2: Lui.
3: Esatto.
1: Ma tu nasci con un... Esatto, sei un trasformista, ma nasci con opere importanti, come aver interpretato Peppino Impastato, insomma.
3: Sì, allora, la verità è che io sono nato in teatro, perché fin da ragazzino a scuola e poi nella mia formazione sono stato in teatro, per cui è naturale che poi ci sia una vocazione a cambiare, a divertirsi, a fare personaggi. E quindi sin da quando, insomma, ho cominciato e sono uscito dalla scuola, ho cominciato a lavorare nel cinema, in televisione e in teatro, facendo tante cose diverse. E effettivamente I Cento Passi non è stato il primo film, però sicuramente è stato quello.
1: Ma
3: che
1: come l'hai vissuto? Perché era una storia forte.
3: Era una storia forte, per noi è stata un'esperienza umana molto importante, perché avevamo alle spalle la famiglia Impastato. Giovanni, era il mio personaggio, il fratello di Peppino, e Felicia, la mamma, sai, quelle donne siciliane che sono una forza della natura e che ha vissuto poi dopo la morte di Peppino con l'obiettivo di fare giustizia per il figlio, per la memoria del figlio. E quindi noi siamo stati spinti da questo bisogno immenso della famiglia, e per
1: ecco,
3: noi
1: ricordiamo
3: è stata
1: che Peppino in passato fu ucciso dalla mafia. Appena 30 anni, perché lui con la sua radio out in qualche modo sbeffeggiava,
2: denunciava
1: e sbeffeggiava contestualmente i boss della mafia. Lui, i famigerati 100 passi sono quel percorso breve che divideva casa sua dalla casa di Gaetano Badalamenti. Quindi insomma è una storia bella, forte, che immagino ti abbia coinvolto anche emotivamente, ma che sei stato
3: bravissimo.
1: E
3: che continua a coinvolgere, perché sai, molte scuole lo proiettano per i ragazzi, quindi mi capita di essere invitati ad andare a chiacchierare con i ragazzi, ed è bello, perché per noi attori, sai, è forse la cosa più bella che può capitare, quella di essere utili, non solo quando facciamo ridere o intratteniamo,
1: certo,
3: ma quando partecipi a una storia che riesce a muovere le coscienze e che serve ancora oggi per raccontare ai ragazzi non solo che cos'è la mafia, ma che cosa vuol dire dire di no quando è più comodo dire di sì.
1: Anche perché Pino Impastato aveva una famiglia di mafiosi, per cui a maggior ragione lui, insomma, ha avuto grandissimo coraggio. Va bene, adesso Peppino Impastato lo ricorderemo sempre, anche grazie al tuo lavoro, alla tua grandissima interpretazione, ma tu hai lavorato anche con tanti altri registi italiani, Marco Bellocchio, Giuseppe Tornatore, Pupi Avati.
3: Io sono fortunato.
2: E bravo, dai.
1: Forse sarei bravo più che fortunato.
3: Però la fortuna, forse una volta ho letto che vuol dire essere pronti quando arriva l'occasione.
2: Farsi
3: no?
2: trovare pronti, è vero.
3: Farsi trovare pronti. Io ho sempre studiato, continuo a studiare, perché penso che il mio lavoro sia fatto di una formazione, un'autoformazione continua. Quindi trovi sempre nuovi insegnanti, nuovi metodi, o guardi il lavoro dei colleghi e ti chiedi ma quello come ha fatto per arrivare a quella performance lì, e quindi cerchi sempre di approfondire e di andare avanti, e d'altra parte forse questo approccio è bello.

0: bello, viene riconosciuto, ecco, perché trovo.
1: Ecco Paolo, io non ti faccio la domandona cattivella che ogni tanto mi c'è un rigurgito di cattiveria, cioè con chi hai lavorato meglio. Però non te lo chiedo perché immagino che ognuno di loro.
2: Il tuo regista del cuore, però ce lo puoi dire, dai.
0: Ma no, ma ci sono, adesso senza offendere nessuno, c'ho dei progetti nei quali mi sono trovato benissimo e che mi porto dentro perché sono particolarmente riusciti, che ne so, ma te ne dico tanti, non te ne posso dire uno. Per esempio Ella Lamein di Enzo Monteleone, un film in cui eravamo dei soldati italiani al fronte in Africa, è un film incredibile anche perché poi dietro le quinte la storia del film è la storia delle riprese, quindi eravamo un gruppo, sì, di attori nel deserto del Marocco, abbandonati in questo posto sperduto a girare questo film sui soldati. È stata una forse delle esperienze più forti che ho fatto come attore. Poi ti posso dire Il figlio della luna di Gianfranco Albano per Rai 1, in cui interpretavo questo personaggio in sedia a rotelle col spastico, ma un fisico nucleare, Fulvio Frisone, con Lunetta Savino.
1: Insomma, robetta proprio.
0: Bellissimo. Senti, personaggi diversi.
2: Personaggi diversi, è vero. Paolo, tra tutti i film che hai citato, che abbiamo citato anche con Lucrezia, mi viene in mente quanto il paesaggio, i luoghi proprio siano stati centrali anche in queste opere, no? Allora ti chiedo quanto un luogo, quanto un paesaggio può influenzare la costruzione di un personaggio, quanto può recitare insieme all'attore.
1: Ma quante ne vuoi, sì, sapere però? Questa ragazza è curiosissima.
0: È giustissimo, certo. È una domanda bellissima. Noi abbiamo tante cose che ci aiutano, abbiamo le scene, abbiamo i costumi che aiutano tantissimo, abbiamo i suoni, le musiche. Molte volte per prepararti scegli una musica che diventa la musica del tuo personaggio, e tra gli elementi, quando hai la fortuna come nel cinema di lavorare en plein air in un posto suggestivo, sicuramente c'è il paesaggio, ma per esempio il deserto lì in Marocco era fortissimo, era un posto in cui, adesso non mi accusate di troppa poesia, ma veramente il tuo animo si perde, sei aperto, sei esposto.
2: Ci crediamo, sì.
0: Abbiamo girato dei giorni a 49, a 50 gradi sotto il sole.
1: Tanto c'è, vi siete prosciugati.
0: E quello poi, no, sono delle scene incredibili perché veramente ti senti distrutto dentro il paesaggio, ed era bellissimo per poter raccontare il dramma che stavano vivendo questi soldati, certo, allo sbando nel deserto.
1: Sai che ti dico, torneremo a parlarne tanto. Paolo, perché non so se senti questo sottofondo inquietante che sarebbe praticamente, cioè farci capire che dobbiamo salutarci. Ti ringraziamo molto.
0: È già volato il tempo.
1: È già volato.
2: Grazie a te Paolo.
0: Ti auguro buona estate. Buone
1: grazie
0: vacanze.
1: Anche a te, buon lavoro per tutto. Adesso sigla e poi linea al giornale radio. Ci risentiamo subito dopo con Italia in diretta la mattina.
2: Italia in diretta di mattina. Poi c'è anche di pomeriggio.
1: La farò anche quella.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
7: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
9: Quando sei uscita?
10: Ieri.
9: Che pensi di fare?
10: Torno a casa.
9: Le cose sono cambiate, Teresa.
11: Il ritorno dall'11 luglio, in esclusiva su Rai Play.
12: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
13: Fai leva sui miei desideri, eh?
12: Veramente faccio leva sull'IVA.
13: Leva sull'IVA?
12: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
13: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
12: Ce li leva?
13: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
12: Leva l'IVA.
13: E i pensieri.
12: Solo a luglio, solo da...

0: 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. Attentato a Ranucci, la Procura di Roma contesta tra gli altri anche il reato di strage e associazione mafiosa all'imprenditore Walter Lavitola. È quanto emerge dal decreto di perquisizioni disposto dai PM, secondo cui Lavitola è il mandante dell'azione. Il reato è contestato in concorso con i componenti della banda arrestata la scorsa settimana. Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi sono indagati dalla Procura di Bari per bancarotta fraudolenta nell'ambito di una inchiesta sulla gestione della società sportiva Calcio Bari, società di proprietà della Filmauro, guidata dalla famiglia De Laurentiis e di cui Luigi è il presidente. Perquisite la sede della società biancorossa a Bari, la sede legale della Filmauro a Roma e la sede legale della società sportiva Calcio Napoli nel capoluogo campano. Al centro delle indagini la cessione del portiere Caprile dal Bari al Napoli nel luglio 2023. Svolta nell'attentato a Monaco di Baviera in cui erano rimasti feriti un oligarca ucraino e la sua famiglia, la sospetta autrice Anastasia Berezovska è stata trovata morta nei pressi di Kiev, secondo le prime informazioni uccisa a colpi di arma da fuoco. Dopo aver piazzato la bomba a Monaco era riuscita a fuggire attraverso la Germania, passando anche per l'Italia. L'Interpol e le polizie europee erano sulle sue tracce. È iniziato poco fa il vertice NATO ad Ankara, in Turchia. Nel palazzo presidenziale 32 rappresentanti dei paesi membri dell'alleanza. È stato il segretario Rutte ad avviare i lavori, temi centrali, gli aumenti delle spese militari fino al 5% del PIL di ciascun paese e il sostegno a Kiev. Ci saranno anche il presidente Trump e il leader ucraino Zelensky, che dovrebbero incontrarsi. La premier Meloni arriverà nel pomeriggio. Atteso anche Macron, che è in visita in Siria. Il presidente è al sicuro, confermano intanto fonti dell'Eliseo, dopo le due esplosioni avvenute questa mattina nella zona dove si trova l'hotel in cui ha trascorso la notte. Con lui anche il presidente siriano al-Shara, incontrato poco fa. E al summit di Ankara si discuterà anche ovviamente di Medio Oriente, il terzo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto si dovrebbe tenere a Islamabad il 14 e 15 luglio, non l'11 come precedentemente trapelato. E anche sul fronte libanese, altro nodo dei negoziati, si aprono nuovi spiragli. Sentiamo la corrispondente da Gerusalemme.
4: I colloqui tra Israele e Libano si spostano ora in Italia. Roma li ospiterà il 15 e il 16 di luglio. L'obiettivo? Andare avanti sulla base di quei 14 punti definiti negli Stati Uniti a fine giugno con un cessate il fuoco che ogni giorno mostra la sua fragilità. L'accordo non è stato riconosciuto da Hezbollah, che continua a chiedere il ritiro totale delle truppe israeliane dal sud del paese, qualcosa che Israele non è disposto a fare fino a quando il gruppo sciita continuerà a rappresentare una minaccia. Come il Libano, resta difficile chiudere anche il fronte di Gaza, dove ieri Hamas ha annunciato, dopo quasi 20 anni, le dimissioni di quel comitato di emergenza che continua a controllare il 40% della striscia per facilitare la transizione amministrativa al Comitato Nazionale di Tecnocrati. Ma Israele ha bloccato quella che definisce un'operazione di propaganda. Vogliono replicare il modello di Hezbollah, restare una forza militare dominante nella striscia, ma il piano di pace americano prevede che il gruppo deponga le armi e questo Hamas non è disponibile a farlo. A Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: La Banca Centrale Europea deve valutare gli attuali shock sui prezzi come temporanei. Reagire con una maxi serie di rialzi dei tassi di interesse sarebbe un errore, quanto affermato dal presidente della Banca d'Italia Panetta, secondo cui la situazione attuale non è una replica di quella del 22. Per Marine Le Pen, leader dell'estrema destra francese, è arrivato il giorno che deciderà il suo destino politico. La Corte d'Appello di Parigi si pronuncerà infatti oggi sulla sua eleggibilità nelle elezioni presidenziali del 27, nella corsa al successore di Emmanuel Macron. Le Pen era stata condannata nel marzo scorso in primo grado, insieme ad altri membri del suo partito, con l'accusa di aver usato in modo improprio i fondi del Parlamento europeo tra il 2004 e il 2016. La sorpresa nel testamento di Valentino, l'enorme patrimonio dello stilista, morto a gennaio a 93 anni, andrà a una fondazione del Liechtenstein. Lo scrive il Corriere della Sera. Si tratta di centinaia di milioni di euro tra yacht, ville, investimenti finanziari, opere d'arte, tra cui Picasso e Warhol, e anche un castello in Francia. Le ultime volontà erano state affidate nel 2023 a un notaio svizzero. E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora la linea torna all'Italia in diretta, prossimo GR alle 12:00.

0: RAI Radio 1, programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: E ben ritrovati cari ascoltatori, Federica Ovan al microfono, Viola Romanese alla parte tecnica, vi danno il benvenuto, tutto è pronto per dare il via ai programmi odierni che si apriranno tra pochissimo alle 11.10 con la rubrica in friulano Vue o Fevelin Di, che ci porterà a Barcis in questi giorni, capitale italiana dei territori agricoli e rurali. Alle 11.20 sarà la volta di Radar Estate, torna l'appuntamento con la scienza in versione estiva che mette al centro le domande di voi ascoltatori. Nella puntata odierna si risponderà ai primi tre interrogativi, spaziando dalla farmacia ai motori, passando per il machine learning. Alle 11.55 inaugura una nuova rubrica, si intitola In valigia, e ci darà tante informazioni utili e curiose legate alle vacanze, accompagnati dal brio di Daniela Gattorno, che ci intratterrà con idee, esperienze e suggerimenti pratici. Al termine del programma sarà il momento dell'informazione, di cui già ora possiamo anticipare le principali notizie.
2: Cronaca nelle principali notizie di oggi. Sono stati ritrovati vivi i coniugi di Osimo, in provincia di Ancona, dispersi da giovedì scorso sulle montagne tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Erano in una zona impervia sul confine tra le province di Pordenone e Belluno. Li hanno individuati alcuni tecnici del soccorso alpino. Non si conoscono i motivi per cui da allora non siano riusciti a comunicare con qualcuno, né a lanciare un allarme o a segnalare la loro posizione. La polizia, con il suo centro operativo per la sicurezza cibernetica del Friuli Venezia Giulia, ha individuato due giorni prima dell'avvio delle prove scritte il gruppo social Maturità 2026, composto da circa 2.750 membri, finalizzato a fornire informazioni, elaborati e strumenti utili ad affrontare la prova d'esame. I successivi approfondimenti investigativi e l'analisi delle evidenze digitali hanno consentito di ricondurre la gestione del gruppo ad un profilo associato ad un'utenza telefonica formalmente intestata ad una giovane residente nella provincia di Messina che è stata denunciata. Incendio a Trieste in una palazzina o piscina in via del Biancospino. Sul posto i vigili del fuoco e personale sanitario. 5 le persone coinvolte, 2 portate in pronto soccorso. Una di loro ha avuto un infarto per lo spavento, l'altra è una donna anziana fragile che è stata ricoverata viste le sue condizioni di salute.
1: E allora grazie a Sebastiano Franco e ai colleghi della redazione giornalistica. Alle 14 torneremo poi con i nostri programmi in compagnia di Estate in Onda. Le parole, i luoghi e la cultura come strumenti di dialogo saranno il filo conduttore della nuova puntata. La rubrica Oggi accadde in apertura per poi passare a Gradisca di Sonzo, entrando nell'atmosfera della 30ª edizione di Onde Mediterranee, il festival che da 3 decenni intreccia musica, spettacolo e riflessione sui grandi temi del nostro tempo. Ospite la sociolinguista Vera Gheno. Si parlerà poi di Crocevie d'Europa, il progetto che quest'estate collegherà Grado, Gorizia, Nova Gorizia e il Colio attraverso itinerari turistico-culturali gratuiti. Non mancheranno le rubriche del programma Classici da Mare con Marco Bergamasco e Sentieri dell'Arte, che accompagnerà gli ascoltatori alla scoperta di un nuovo itinerario tra arte, paesaggio e patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia. Oggi, da Trieste in poi, con Leonor Fini. Alle 15.15 l'appuntamento pomeridiano con Vue o Fevelin Di ci racconta il volume L'ultima stagione, Moulins e

Mulinars, i mulini della Bassa Friulana Orientale dello storico Giorgio Milocco, e nella seconda parte si parlerà del programma 2026 di Art Talort. Come sapete, poi il martedì non è solo radio, oggi infatti sul canale 810 del digitale terrestre, la televisione Par Furlan, in replica poi tutti i venerdì si inizierà con uno spazio dedicato ai più piccoli, con il cartone animato Nina e Olghe alle 14.20 su Rai 3 Bis al termine del TG regionale, e questa sera alle 21.20 sempre su Rai 3 Bis trasmetteremo i filmati Prima gli sfabbrichi, Spogli chiasi, sin fin gli sglesis di Massimo Garlatti Costa e Alps di Chiarne, Biaccia, gli Soriglinis, Desmontagnis, Furlanis di Marco Virgilio e Ivo Pecile. Buona giornata e buon ascolto.

0: programma di attualità, costume, culture e società.
1: Di voi a Ioibe, Udin, Barcis e il Friula saranno la capitale d'Italia per le zone agricole e rurali. Si ospite con di fatto una prima iniziativa nazionale sostenuta anche dall'Unione Europea dedicata a comunicare i programmi rurali che sono stati sviluppati da regione e in tutta Italia per anni. Questi programmi aiutano a innovare la gestione dei schieri, a combattere il cambiamento climatico, a migliorare l'abitabilità delle comunità locali e a prevenire l'abbandono anche di tanti zonis, cutuardi le regioni che condividono le loro esperienze via palevent. E sarà occasione perché i cavegni dal Forest di conosci benon la regione dai Magredi fin tre mai gli smalghis di Mont. Un'anteprima su due queste giornate e sui progetti che saranno presentati, vi proponiamo voi su Radio Rai 1, saluti Antonella Lanfritta e studi di Udin con Marco Fornasin e regie, in grazie dei nostri ospiti che sono Gabriele Iacoletic, che è l'autorità che gestisce i programmi di sviluppo rurale di regione e Livio Salvador, che è il presidente Coop Frutta Friuli, candidata al premio protagonista d'Italia rurale. Buongiorno e bentrovata a tutti voi.
2: Buongiorno.
1: Dottor Iacoletic, perché queste iniziative, che è il primo appuntamento, e stanche è interesse di tutta l'Italia, perché proprio in Friuli Vignesi Giulia?
2: Allora, l'assessore già è perché si va. Obiettivamente il Friul alla sempre puntato un errore sulle comunicazioni, perché dovente importante non dove lavorare, ma anzi mostrare quel che si è fatto in maniera che altri possano seguire esempi. E con questa manifestazione noi partiremo in Friul una cinquantina di comunicatori e tireremo anzi alle collaborazioni una serie di esempi che varranno aziende agricole e agroindustriali, proprio per cercare di far capire che le ricadute dai fondi comunitari sul territorio e come chi sponsor e podin funzionare di stimolo per ad esempio anche per altre realtà. Infatti si tratta di confrontarsi su che sono le migliori le dinamiche delle comunicazioni, perché non basta fare un lancio a contatto che si fa.
1: Sicuro.
2: E valorizzare proprio tutti i territori rurali.
1: Lui ha detto le cinquantine di proieschi della regione, tro saranno?
2: I 50 saranno i comunicatori.
1: Ah.
2: Normalmente ogni regione seleziona circa 5 progetti. Noi selezioneremo 5 progetti, quindi 5 esempi, e in che tavole parteremo 2 esempi, di cui uno è proprio chiesto di Frutta Friuli, proprio come l'investimento può avere una ricaduta su, non su un'azienda ma su un territorio.
1: Su un territorio. Ecco, un'echierce di che stredis, perché io ho dite che si va di Udin a Barcis, ai Magredi, alla Smalgas, insomma sarà una comunicazione itinerante.
2: E sarà una comunicazione itinerante, ma quel che ci interessa è di stare a confrontarsi a livello generale tra tutta Italia, perché viene regioni che hanno una sensibilità di comunicazione e regioni che hanno un'altra sensibilità. E noi anche dovremmo fare un comunitario e avere un vincolo di comunicazione che non ci interessa per l'aspetto burocratico, non ci interessa per capire alle inter e alle aziende agricole che manca ai cittadini come ti deve venire indoprato e per sé un vantaggio per la comunità rurale. Le PAC hanno un fondamento che noi come sostenibilità economica, ambientale, manca sostenibilità sociale. Non saremo in un'area interna, quindi in un'area che è ai margini rispetto ai servizi, e quindi qui avremo un'ulteriore possibilità di dare un servizio, l'azienda dà un servizio al territorio, non come produzione.
1: Ecco, e allora con il presidente Livio Salvador, che è presidente a Coop Frutta Friuli, che è logato centralmente a Spilimberg, ma ha insieme superiù 145 socios e entri in tal merito. Allora c'è mu che il sviluppo di questa cooperativa che ha fatto una filiera proprio, ha costruito tala il superiù in 6 anni una filiera dall'agroalimentare, arriva a essi una realtà che ha sviluppato non om se stessa ma il territorio di là che è in sedade. Perché sei so presidente una buona pratica?
3: Ma no, infatti dal nostro modo di lavorare un'idea ben precisa è che di costituire una filiera che sia sostenibile. Cioè, una filiera nel senso che viene coinvolto l'agricoltore, e viene coinvolta la cooperativa e viene coinvolta il mercato globale, così che no, io esportando l'80% e lo esportando sui mercati internazionali.
1: Melus e kiwi, no?
3: Melus e kiwi, noi ci occupiamo di melus e kiwi. E questo è fatto proprio all'inizio di tutti i ragionamenti per poter capire se era fattibile questa filiera. E a fronte di questo ragionamento viene coinvolto in che i capodevin aiutano a fare sistema perché che hanno fatto l'idea a volenza metterla in pratica. Quindi chi viene coinvolto la regione, chi viene coinvolto l'istituto di credito, chi viene coinvolto Fingreco, quali garanzie, e in ultima analisi la cooperativa e tutti i suoi soci. Quindi viene costruito proprio un sistema per poter sviluppare questa filiera e la viene pensata in maniera proprio sostenibile, perché che come che l'ha ben detto Gabriele Iacoletti, sì, alle giuste valutare l'ambientale, no, ad esempio vin la lotta integrata e vin tutte le certificazioni dalla BRC alla Global Gap alla qua
1: il do price per esempio anche l'irrigazione a GOT no,
3: allora sono tutti in plan no, e precisa anche sono tutti in plan a goccia, quindi bagnaduris con risparmio notevole di aga, perché che con quel sistema lì si risparmia sicuramente un 50-60% perché che ven mirata quanto serve e no casualmente perché attraverso i sensori le piante acclamano quanto è la necessità dall'aga e quindi grazie
1: stand presidente che in poco tempo dunque attenzione assolutamente alla sostenibilità ambientale o vesi anche alla rete quindi la stampiesta
3: sociale assolutamente
1: ma anche economica e sociale
3: e per forza economica e sociale cioè che se non vi una sostenibilità economica dal progetto tutto va a farsi benedire assolutamente noi vi mirata una struttura molto bella sede dinamica e che può dare risposte concrete. In effetti io che i nostri soci ultimamente assicciati in avere una remunerazione
1: importante
3: abbastanza interessante.
1: E ecco, quindi, tanta le vera dell'ultimo aspetto che ho creduto che vada la pena sottolineare è che stai preparando anche nuove generazioni, sono i giovani che restano, che vengono a lavorare.
3: Stiamo preparando il ricambio generazionale, assolutamente, dignamente anche i giovani a entrare in questo mondo e proprio per questo istituito questo sistema regione, istituto di credito, Finreco e la cooperativa. Proprio per permettere a chi su giovani che magari non hanno la forza economica completa di aiutare a inserirsi in questo ambiente. Tant'è vero che va un numero interessante che si stanno avvicinando e che hanno staccato a metti a dimora sia kiwi che interflus, quindi un qualche cosa di alternativa a che sono le culture che sono già presenti sul territorio. Tant'è vero che dai ultimi science no, e vengono sviluppati dei nuovi implants, 280 ettaro circa di nuovi implants di melus e circa 120 ettaro di kiwi. Kiwi sono tutti ovviamente sottret per avere la garanzia sia produttiva che qualitativa.
1: Grazie Presidente, perché purtroppo il nostro team a disposizione alle svelate. Grazie a Gabriele Iacoletti e al Presidente Livio Salvador per essere stato con noi. Us ricordi che tutto questo programma comincia proprio con un Gustavo a Udin e poi con la presentazione dei progetti candidati. Us gnota si va dai Magredi dal Pordenonese e poi in Monte alla Smalgas domani. Un saluto di Antonella Lanfritti con Mauro Cicchetti Ciccarelli e part tecniche. Non si torna a sentire domani, vuatris restai però con la programmazione di Radio Rai Friuli Vignese Giulia.

0: Radar Estate. La scienza in caso di emergenza.
1: In apertura una notizia destinata a segnare un nuovo corso nella definizione del ciclo delle stagioni. Tra i segni distintivi del periodo estivo, infatti, oltre all'incremento delle temperature, alla maggiore luminosità e durata del giorno, si annovera il ritorno del programma radiofonico Radar Estate. È scienza, cari ascoltatori, è scienza, così è e così sarà fino a prova contraria. E allora benvenuti alla nuova serie della trasmissione che risponde alle vostre domande, alle curiosità, ai quesiti che ci inviate via mail. Io sono Federica Ovan, vi farò compagnia per tutta l'estate e sceglieremo insieme ai colleghi le vostre domande a cui dare risposta. Iniziamo subito andando a leggere cosa ci ha scritto Antonella da Sagrado. Mi affascina il mondo della ricerca farmaceutica. È possibile approfondire l'iter di un farmaco da quando viene pensato, creato, a quando arriva nelle farmacie? Ma certo, e allora jingle!
2: SOS Chimica.
1: SOS chimica, ma potrebbe essere chimica farmaceutica, nello specifico, poi biologia, medicina, sono tante le discipline in gioco. Noi, per dare una risposta completa ad Antonella, diamo subito il benvenuto al dottor Riccardo Rozza, ricercatore chimico per CNR IOM. CNR, vi ricordo, è il Consiglio Nazionale delle Ricerche, il più grande ente pubblico di ricerca italiano. Il dottore lavora nel gruppo di Alessandra Magistrato, che è un nome di riferimento in quest'ambito, e alla SISSA si sta adoperando nello studio di nuovi farmaci in ambito oncologico. Benvenuto.
3: Buongiorno, grazie di avermi invitato.
1: Ma grazie a lei per essere con noi, perché Antonella ha bisogno di una risposta. Allora, vuole sapere l'iter, l'ideazione, l'intuizione di un nuovo farmaco, fino a che arriva effettivamente sugli scaffali delle nostre farmacie.
3: Il processo è incredibilmente lungo, dura almeno 10-15 anni, e noi proveremo a riassumerlo in 10-15 minuti, no? Anche meno. Anzitutto, la parte fondamentale quando si crea un nuovo farmaco è capire qual è l'obiettivo che vogliamo andare a colpire. Nel nostro corpo ci sono tantissime cose che possono funzionare male, però nonostante ciò non dare nessun problema di nessuna natura. Beh, quando invece magari abbiamo una malattia che si manifesta, allora dobbiamo capire cosa dobbiamo andare a colpire. Questi oggetti spesso e volentieri sono molto molto molto piccoli. Per esempio delle proteine, dei pezzi di RNA, sono tutte parti del nostro corpo che hanno dei ruoli ben determinati e spesso hanno magari molteplici ruoli. Per tale motivo indovinare con esattezza il target preciso è di fondamentale importanza. Il mio ruolo nello specifico è nelle primissime fasi della ricerca, che possiamo dividere principalmente in due macroblocchi, che sono la fase preclinica e la fase clinica. Nella fase clinica sono coinvolti gli umani, spesso è appannaggio dei medici. Nella fase preclinica invece no, sono coinvolte molte più persone, tipicamente, almeno molti più scienziati. Nella fase clinica invece sono coinvolte molte più persone comuni, e quindi nella fase preclinica si comincia tutto con la comprensione del target e capire quali possono essere le molecole che possiamo utilizzare, o comunque i principi, i cosiddetti principi attivi. Originariamente avevamo espedienti proprio di natura, uno mangiava una foglia e stava bene, e quindi 18, questo può essere un farmaco. Nella realtà non funziona esattamente così, o meglio, noi possiamo prendere molto spunto dalla natura, però poi dobbiamo ottimizzare questo processo. Questo è effettivamente il primo step della ricerca, quindi identificare un farmaco putativo è comunque, si chiama, diciamo, tecnicamente hit discovery, quindi comunque discovery di qualche cosa. Poi vedremo se sarà uno di quelle chiamate hit, quindi farmaci principali, poi diventeranno anche lead, ovvero farmaci che guidano la ricerca. In questa fase di scoperta possiamo andare o in maniera molto brutale, nel senso ci sono le case farmaceutiche che hanno delle librerie di composti molto grandi e sperimentalmente già le testano magari su delle cellule, le testano sul target che avevamo identificato prima, che appunto può essere per esempio tantissime proteine, e si vede se si forma un segnale tra il farmaco che mettono e la proteina, e quindi quello è un farmaco che sta comunque facendo qualche cosa. Oppure possiamo avere delle procedure fatte al computer, che è quello di cui mi occupo io principalmente, che sarebbe appunto il cosiddetto virtual screening, cioè si passa attraverso una serie di composti al computer, il computer dà dei punteggi, in base a questi punteggi queste candidati vengono selezionati e quindi poi da qui si procede con il portare avanti un farmaco rispetto che un altro. Per dare un ordine di idea della grandezza di queste librerie, stiamo parlando magari anche di milioni, centinaia di milioni di composti.
1: Tanta roba effettivamente, e che li andate ad analizzare con l'ausilio appunto del computer, tramite test di laboratorio?
3: Quello che faccio io attualmente è solo computer. Tipicamente si analizzano tanti, si guardano per un pomeriggio, ci si siede insieme magari al proprio capo, alla propria capa, e lì si guardano tutte quelle cose che sono andate male, che di solito sono abbastanza, ma non tantissime. Questo non tantissime significa che noi riusciamo a identificare delle specifiche interazioni che possono essere fondamentali per la malattia, perché ad esempio una delle cause di patologie può essere una mutazione, qualcosa che non dovrebbe essere come in realtà è. Quindi magari noi riusciamo a interagire esattamente, puntualmente con quel pezzetto di corpo che ci serve, con quel pezzetto di proteina, e questo noi possiamo procedere andando avanti. Beh, diciamo che una volta che abbiamo dei candidati possiamo vedere come si muovono, come se fossero a temperatura corporea. Noi procediamo con la cosiddetta dinamica molecolare, e da questa possiamo avere informazioni molto più realistiche, ma diciamo che poi si va verso anche il cosiddetto lead optimization, che sarebbe trovare quello che è il farmaco migliore sotto determinati aspetti. Magari vediamo che ci serve interagire con una determinata parte, allora quel farmaco noi lo modifichiamo. Beh, adesso in teoria il mio compito, capendo qual è la relazione tra la struttura del farmaco e l'attività, in teoria il mio compito finisce qua, proprio a Trieste. Però spesso poi ci interfacciamo con dei laboratori che si occupano delle fasi successive. Le fasi successive allora sono poche numericamente, però sono fondamentali, perché questa parte qui è molto veloce, le parti successive occuperanno molto più tempo. Una parte fondamentale è i cosiddetti studi di assorbimento, metabolizzazione, vedere se un farmaco è tossico, vedere come può essere espulso dal nostro corpo ed eventualmente quello che non viene espulso, se è tossico, se produce degli effetti tossici.
1: E quindi effetti collaterali.
3: E quindi qua si parla già di effetti collaterali in una primissima fase.
1: Va bene.
3: Per esempio noi sappiamo che determinati pezzetti di molecole possono causare, facciamo

0: vediamo che l'assorbimento non è ottimale perché non riesce a passare determinate barriere del nostro corpo e magari noi selezioniamo quelle molecole che il computer ci dice questo ha un punteggio che ti permetterebbe di passare. Poi il tutto va testato nelle cellule e eventualmente poi in organismi superiori e per questo e qui si passa alla fase preclinica. Quindi noi abbiamo fatto la fase finora, la fase in silico, diciamo, poi si passa alla fase in vitro, di cui fa parte appunto la fase preclinica, e poi ci sarà la fase in vivo, che siamo ancora nella fase preclinica, quindi noi ancora umani non ne abbiamo toccati. Ok, nella fase preclinica in vitro ci sono si va a studiare tante piccole proprietà che noi non possiamo vedere al computer. Sono fondamentali e ad esempio il superamento di determinate barriere come dicevamo prima. E passando agli organismi superiori, quindi una volta che è stata valutata la non pericolosità, almeno in linea teorica, si può passare allo studio sugli animali, che ovviamente è sempre un po' controverso perché si utilizzano esseri viventi, tuttavia ancora non abbiamo trovato una efficiente sostituzione. Perché è importante? Perché nel corpo non c'è solamente quel pezzetto che noi abbiamo finora pensato e non c'è neanche quel piccolo intorno biologico che è stato testato in laboratorio, ma ci sono tanti organi, ad esempio il fegato, i reni, che possono interagire e modificare il comportamento del farmaco. Quindi si parla di farmacocinetica, farmacodinamica. Cosa fa il farmaco al nostro corpo e cosa fa il nostro corpo al farmaco? Che appunto un farmaco potrebbe diventare tossico una volta assunto e questo ovviamente va evitato. Infine siamo arrivati alla fase clinica dove si testa prima il fatto che non sia pericoloso il farmaco ed è un gruppo di persone, su questo si testa su un gruppo di persone molto piccolo, la fase 1 della fase clinica, stiamo parlando di 200 individui, intanto siamo praticamente arrivati quasi pure alla fine, perché alla fine almeno della parte in cui erano coinvolti tanti scienziati, qua si parla più di ospedali e vengono monitorati, se non ci sono effetti collaterali sulla parte di sicurezza si passa al vedere nella fase 2 qual è la dose necessaria.
1: Necessaria per poi appunto in qualche modo istituire un protocollo di cura. È un processo sicuramente lungo, sono anni di studio e sono stati sintetizzati in poche parole, ma veramente affascinanti, dal dottor Riccardo Rozza per rispondere ad Antonella da Sagrado. Dottore, un'ultima cosa, un'ultima perché dobbiamo poi passare alla prossima domanda.
0: Sì, abbiamo infine altre due fasi che sono la fase 3 e la fase 4. Fase 3 è quando si passa al pubblico generale che soffre di quella particolare patologia e quindi si vede se ci sono effetti collaterali gravi. La fase 4 invece è la farmacovigilanza. Tutti i farmaci in commercio sugli scaffali sono in fase 4, quindi
1: Ecco,
0: praticamente non si finisce mai.
1: c'è cioè una vigilanza e appunto una fase di monitor e di appunto ricerca e analisi continua. E allora grazie ancora a Riccardo Rozza per averci dato tutte queste informazioni. Passiamo ora alla prossima domanda. E siamo arrivati alla seconda domanda. Ci scrive Andrea da Udine e la sua domanda recita così: uso ChatGPT, uso il correttore sul telefono, mi dicono che dietro c'è una rete neurale. Ma che cos'è di preciso? Si parla di reti neurali. Quanti di voi sanno a cosa ci stiamo riferendo? Non conoscerete questo termine, ma sono certa che il 100% dei nostri ascoltatori, appena diremo una parola chiave, avranno ben presente l'argomento. Allora lanciamo il jingle.
2: SOS Matematica.
1: Ed eccoci allora di ritorno. Vi presento subito l'esperto che risponderà alla domanda di Andrea. Si tratta di Sebastian Gold, è professore associato alla SISSA. Laureato in fisica, ma dirige il gruppo che studia la teoria delle reti neurali. Benvenuto, professore.
3: Grazie, buongiorno.

0: E qua noi abbiamo bisogno della sua esperienza per rispondere ad Andrea, che dice che usa vari dispositivi e vuole sapere che cosa sono le reti neurali. Le lascio la parola.
1: Grazie, sì, e grazie anche a Andrea, un'ottima domanda che tanti di noi abbiamo al momento. È vero che alcuni dicono che dietro ChatGPT c'è una rete neurali, altri invece dicono che c'è un esempio di machine learning, un termine inglese che vuol dire qualcosa come apprendimento automatico, altri invece dicono che si tratta di un'intelligenza artificiale. Hanno tutti ragione, in qualche modo tutti i tre termini sono giusti. E quindi per capire che cos'è una rete neurale dobbiamo mettere in ordine queste parole, perché intelligenza artificiale, machine learning, rete neurale non vogliono dire esattamente la stessa cosa, sono come tre cerchi, okay, uno dentro l'altro, e ognuno ci insegna qualcosa su che cos'è una rete neurale.
0: Nello specifico andiamo a chiarire questi tre cerchi. Da cosa partiamo?
1: Iniziamo con l'intelligenza artificiale.
0: Okay.
1: In poche parole, l'IA ha come obiettivo di creare macchine che pensano, quindi mm-hmm. macchine che sono in grado di svolgere compiti che richiedono, o almeno sembrano richiedere, l'intelligenza umana. Penso per esempio a giocare a scacchi, avere una conversazione in italiano, risolvere un compito in matematica, queste cose qua.
0: Bene.
1: E questo campo dell'intelligenza artificiale è un campo molto più antico di quanto molti pensino.
0: Mm-hmm.
1: Allora, Alan Turing, un famoso scienziato inglese, considerato come uno dei fondatori proprio di questo campo, chiese già nel 1950 in un articolo se le macchine possono pensare. E non è per caso che lo chiese in quest'epoca, perché come tanti scienziati della sua generazione era sotto l'impressione del successo che i primi computer mm-hmm. avevano avuto durante la Seconda Guerra Mondiale. E quindi si chiese, ok, dove possono finire queste macchine più in più potente.
0: Ok, la domanda che faccio io, che integra quella di Andrea, è: ma le macchine, i computer, possono pensare?
1: Ma dipende da come costruiamo questa macchina, no? Una volta che abbiamo deciso di creare questa macchina, la domanda è come farlo. E a questo punto possiamo trarre ispirazione da due prospettive diverse sull'intelligenza. La prima prospettiva è quella delle scienze cognitive, quindi la scienza che si occupa di intelligenza.
0: Mm-hmm.
1: No? E in questo campo l'intelligenza di solito va definita come capacità di ragionare in simboli, quindi rappresentare il mondo utilizzando simboli e di manipolare questi simboli secondo delle regole. Vi faccio un esempio: nella matematica, per esempio, abbiamo numeri,
0: sì,
1: da un lato, per rappresentare quantità nel mondo, e abbiamo la regola dell'addizione, della moltiplicazione per ragionare, no? Così posso dire che se ho 5 mele ne raggiungo 3, alla fine apro 8. Un altro esempio è il linguaggio, dove abbiamo da un lato le parole per riferire a oggetti o concetti nel mondo, e dall'altro lato abbiamo le regole della grammatica che ci permettono di combinare queste parole in un'infinita di frasi, di espressioni.
0: Certo.
1: Quindi questo primo approccio era di mettere simboli e regole su un computer e di farli risolvere un compito. E questo approccio funzionava abbastanza bene per problemi ben definiti, diciamo, come i scacchi, dove ci sono, dove abbiamo un piccolo mondo, abbiamo un paio di obiettivi, abbiamo delle regole che sono molto precise, molto esplicite, ma non funziona bene per tanti compiti che per noi umani invece sono molto naturali. Gli scacchi sono un gioco molto complicato, no? Ma se io ti faccio vedere un foto di un gatto o di un cane, è molto facile dire se si tratta di uno o l'altro.
0: Mm-hmm.
1: No? Perché in questo caso, ma questo per un computer è molto difficile, è anche molto difficile spiegare, no? È molto difficile spiegare quali sono le regole che ci fanno decidere che questo animale è un gatto o un cane. È una cosa che abbiamo imparato dall'esperienza. Abbiamo visto tanti cani, tanti gatti, qualcuno ci ha spiegato chi è chi, e così in qualche modo abbiamo imparato intuitivamente dall'esperienza chi è chi. Ma non potremo spiegare in un modo molto preciso, con delle regole, come fare questa differenza.
0: Certo, abbiamo imparato che è così, un gatto è un gatto e un cane è un cane. Andare nello specifico a definire perché quello sia un cane o perché quello sia un gatto diventa sicuramente un problema.

0: problema più complesso. E così, così praticamente anche una rete neurale funziona. Gli si dà una serie di input, quindi una serie di informazioni che vengono rielaborate e poi producono un risultato. Ma a questo punto una rete neurale che è ovviamente artificiale, si basa su modelli matematici, perché traggono ispirazione dal funzionamento del cervello umano? Perché hanno pensato di realizzare proprio una rete che assomigli a quella dei neuroni del nostro cervello?
1: Questa è un'ottima domanda. Questa idea, ancora una volta, è abbastanza anziana. Già negli anni 50, 60, alcuni ricercatori in intelligenza artificiale cercavano di creare un'intelligenza su un computer basandosi su quello che sappiamo dal cervello, no? Sappiamo dal cervello che è fatto da miliardi di neuroni, si chiamano, sono piccole cellule, che sono tutti collegati tra loro. E scambiano informazioni, si mandano dei segnali elettrici attraverso alcune connessioni e imparano cambiando queste connessioni durante la nostra vita. E quindi l'idea era, visto che questo cervello funziona abbastanza bene per i compiti che noi affrontiamo nella nostra vita, l'idea era di creare una sorta di rete artificiale su un computer che usa gli stessi principi. No? Quindi anche una rete neurale su un computer assomiglia a un livello molto astratto a un cervello. Anche in una rete neurale artificiale abbiamo tanti piccoli elementi, neuroni artificiali se vogliamo, che sono collegati tra loro, che scambiano informazioni, ricevono segnali, li combinano e poi mandano avanti un segnale elaborato. E ancora una volta anche nelle reti artificiali, l'apprendimento consiste nel modificare queste connessioni tra neurali. Quindi ogni volta che faccio vedere, per esempio, una foto di un gatto a questa rete, la rete mi dice che è un cane, c'è un algoritmo che mi dice come cambiare le connessioni della rete per migliorare le predizioni nel futuro.
0: Quindi anche una rete neurale impara sbagliando, proprio come noi, in
1: Sì.
0: particolare quando siamo più giovani e dobbiamo imparare proprio da bambini, che ne so, che il forno è un oggetto caldo, quello che esce dal forno scotta e come impariamo? Impariamo proprio avvicinandoci a questo oggetto e commettendo degli errori, no? E così anche la
1: Ecco.
0: rete neurale, diciamo, nel momento in cui dà un risultato che non è veritiero, chi lavora, quindi gli scienziati o comunque coloro che lavorano a stretto contatto con la programmazione della rete neurale, può comunicargli che il risultato è sbagliato e di conseguenza dargli una nuova informazione su cui lavorare.
1: Sì, ecco, è proprio così. Comunque c'è anche una grande differenza tra esseri umani e reti artificiali, che per noi umani di solito basta un esempio, forse due o tre, per capire una cosa, no? Nell'esempio del forno sicuramente basterà un
0: Una
1: esempio,
0: volta.
1: una
0: Certo.
1: volta sì, forse per i gatti e i cani ci vogliono due o tre esempi, quando invece per le reti artificiali ci vogliono migliaia, milioni di esempi. Quindi già da questo punto di vista si vede che anche se sono ispirati dal cervello umano, ci sono ancora delle differenze importanti in come funzionano, in come imparano e non abbiamo ancora capito come fare una rete artificiale così efficiente che il cervello umano.
0: Ma noi vogliamo arrivare a questo? Noi vogliamo che esista realmente un'intelligenza artificiale capace, buona, valida come il cervello umano?
1: Questa è una domanda importante, sicuramente ci sono scienziati che la vogliono e cercano di crearla. Posso dire che secondo me siamo ancora molto lontano da questo, anche se abbiamo visto dei progressi incredibili che nessuno si aspettava 3-4 anni fa, siamo ancora lontano di questa intelligenza artificiale generale, come si chiama. Poi c'è tutto un altro discorso che secondo me è un discorso che dobbiamo avere nella società e non soltanto negli atenei, e questo discorso è se vogliamo avere questo tipo di intelligenza, cosa ne vogliamo fare, di chi sarà, chi la controllerà. Queste
0: Certo.
1: sono domande molto importanti che richiedono un dibattito pubblico,
0: esatto,
1: proprio a livello della società.
0: Diciamo che siccome

0: Ultimamente c'è stata un'accelerazione nello sviluppo e nel miglioramento di questi processi. Forse è il caso appunto di dedicare del tempo anche alla regolamentazione presente e futura, proprio per evitare che poi insomma la situazione sfugga, piuttosto che l'utilizzo sia incondizionato, perché già oggi, cari ascoltatori, sicuramente ne siete consapevoli, l'intelligenza artificiale è una nostra compagna nella quotidianità. Sbloccate il telefonino con il vostro volto, là dietro c'è un'intelligenza artificiale che vi riconosce, sì, anche se avete cambiato il taglio dei capelli, oppure state indossando degli occhiali, oppure volete migliorare una foto, e anche là ci sono dei procedimenti appunto dettati e controllati dalle reti neurali, così come gli assistenti vocali oppure i social network che vi propongono dei contenuti. Lì dietro ci sono queste famose reti neurali. Fino a che l'utilizzo è per una quotidianità, diciamo, pratica, ben venga, no? Cioè ci fa comodo, diciamo così.
1: Sì.
0: Nel momento in cui stavamo discutendo dell'evoluzione con il professor Galt, ovviamente andiamo a toccare degli ambiti e degli spessori più profondi che vanno a intaccare appunto l'evoluzione anche del genere umano. E siccome il tempo stringe, rimaneva da definire ancora gli altri due cerchi, no? Parlavamo di intelligenza artificiale, di machine learning, e quindi andiamo nello specifico a definirle per dare appunto un'informazione completa ad Andrea.
1: Sì, quindi potremmo dire che l'intelligenza artificiale è l'obiettivo generale, no? Quindi l'idea di costruire una macchina che pensa come un essere umano, forse ancora meglio. Poi il machine learning, ossia questo apprendimento automatico o statistico, è l'approccio che utilizziamo per raggiungere questo obiettivo. Quindi invece di programmare la macchina in maniera esplicita a svolgere un qualsiasi compito, la diamo la possibilità di imparare dai dati, ossia dall'esperienza. Mm-hmm. E finalmente le reti neurali, questo cerchio più intero, sono una tecnica specifica del machine learning, sono ispirato dal cervello e in qualche modo sono il cervello dietro ChatGPT.
0: Ok, perfetto. E allora io direi che abbiamo completato il quadro, abbiamo spiegato cosa si intende per reti neurali, proprio diciamo la struttura delle reti neurali che va ad avvicinarsi a quello che è il sistema nervoso all'interno del nostro cervello. Esistono dei neuroni artificiali che sono proprio i mattoni fondamentali delle reti e raccolgono dati, li rielaborano e poi ci forniscono delle risposte. Speriamo di essere stati chiari. Abbiamo anche incuriosito un po' i nostri ascoltatori. Credo che pochi sapessero che le reti neurali affondano la loro origine addirittura ad 80 anni fa. Pensiamo che l'intelligenza artificiale sia una cosa dei nostri giorni, dei nostri tempi, in realtà si studia da 80 anni. E adesso il professor Galt è impegnato con il suo gruppo, e quali sono i prossimi obiettivi?
1: Ma allora i nostri prossimi obiettivi sono in qualche modo di capire come funzionano queste reti. La cosa che ci affascina è che questi neuroni di cui abbiamo parlato, questi elementi di base di una rete neurale, di solo sono abbastanza semplici, non riescono a fare un granché, e soltanto quando sono connessi tra di loro e che sono connessi miliardi di questi neuroni che questa rete alla fine è capace di fare tutte queste cose di cui abbiamo parlato. Quindi noi vorremmo capire questa emergenza, come emerge l'intelligenza dall'interazione di tutti questi neuroni che preso da solo sono abbastanza semplici.
0: E allora, professore, non appena avrà la risposta a questo interrogativo ci scriva, perché noi la richiamiamo per darci la seconda parte di questa risposta, sia per quanto riguarda il suggerimento di Andrea, ma anche perché è un argomento che appassiona molti di noi. Grazie a Sebastian Galt, professore associato alla SIS, per essersi reso disponibile a rispondere alla domanda di Andrea, che ci chiedeva che cosa si intende per rete neurale. Grazie ancora.
1: Grazie per l'invito.

0: un piacere.
1: Riceviamo una domanda da Emiliano di Pordenone che ci chiede: sono un appassionato di motori e dello studio tecnico che c'è dietro ad ogni prestazione, è possibile dedicare uno spazio alla telemetria e al ruolo attuale del telemetrista con l'avvento dell'intelligenza artificiale? Ma certo, andiamo subito a rispondere.

0: che proprio di telemetria è un esperto. Lui lavora per la Ducati, lavora oltreoceano e il suo ruolo principale è stato quello del telemetrista. Ma che cos'è la telemetria?
1: La telemetria è la telemetria insieme dell'acquisizione dei dati, che la moto registra i dati di sospensione, velocità e tanti parametri vitali del motore, che il telemetrista scarica la moto, può vedere in acquisizione, quindi con dei programmi in 2D, e da questo si capisce il comportamento della moto sia a livello di motore, performance ciclistica e soprattutto di come il pilota sta guidando. Quindi questi dati poi possono essere comparati con altri dati di altri piloti per capire i punti forti, i punti deboli di un pilota e suggerire qualche strategia per migliorare la performance.
0: Ok, quindi valuti i dati per poi prevedere ciò che accadrà?
1: No, per adattare la moto, adattare strategie di elettronica, traction control, impennata oppure anche la semplice partenza. E quindi per migliorare il pacchetto completo della moto. Di predittivo non c'è ancora,
0: non si può arrivare. Quello a cui si riferiva Emiliano, l'intelligenza artificiale, aiuta.
1: Non c'è ancora intelligenza artificiale sulle moto, no.
0: Si fanno conti a mano.
1: Sono conti a mano, rimane ancora tutto umano. Sicuramente tra un po' l'AIA arriverà, sicuramente ci darà un aiuto, rimane sempre che l'uomo qualcosa in più.
0: Fa la differenza, quindi malgrado tu lavori, operi oltreoceano, laddove il progresso la fa da padrone, ancora anche negli Stati Uniti la telemetria è affidata alle capacità del genere umano, non alla macchina.
1: Esatto, sì.
0: Ok, nella gestione dei flussi dei dati e dei sensori posizionati sul motore e sui freni, ci sono dei modelli matematici usati, diciamo, in tempo reale per prevedere il degrado dei componenti?
1: Per prevedere il degrado noi abbiamo delle tabelle di chilometraggio.
0: Ah, ok.
1: Che dopo raggiunti il chilometraggio vengono sostituiti, oppure vedendo il segnale dei sensori si può capire se il segnale inizia a sporcarsi e quindi è il caso di cambiarlo subito.
0: E allora, siccome Emiliano ci scrive da Pordenone e ci ha fatto una domanda specifica, sì, io intuisco che in cuor suo gli piacerebbe avvicinarsi, sì, a questa disciplina nel mondo dei motori. Come si diventa telemetrista?
1: Come si diventa? Ci vuole tanta passione, tanto tempo e dedizione. E bisogna iniziare partendo magari da sistemi molto più semplici, pian piano si passa a sistemi, programmi un po' più complessi, e anche per imparare non solo il programma, ma tutta la dinamica della moto o dell'elettronica. Più casi si studiano, più si impara, più si prevede in questo caso se ci sono dei futuri problemi.
0: Ok, sei partito da Palmanova.
1: Sì.
0: Emiliano è di Pordenone.
1: Sì.
0: Il primo step, dove va? Dove bussa?
1: Il primo è fare qualche corso.
0: Ok.
1: Fare sicuramente i corsi e poi presentarsi in pista con un curriculum e cercare di iniziare magari con qualche categoria piccola di moto dove c'è poca elettronica. Step by step si cresce.
0: La tua storia?
1: La mia storia? Spero che non finisca adesso.
0: Assolutamente no, ti auguriamo sicuramente tanti altri successi. Un grande in bocca al lupo, grazie per essere stato
1: grazie
0: dei
1: mille.
0: Nostri, grazie.
2: E con questo siamo giunti al termine, grazie a Viola Romanese che mi ha accompagnata in regia alla parte tecnica, un ulteriore ringraziamento ai nostri validissimi ospiti che hanno condiviso il loro sapere, grazie a tutti voi che ci seguite, mandate le vostre domande a radar@rai.it. A martedì prossimo!

0: Buongiorno, ben ritrovate ascoltatrici e ascoltatori di Rai Radio 1 Friuli Venezia Giulia. Sono così felice di essere di nuovo qui, sono Daniela Gattorno, pronta a partire con voi per questo nuovo viaggio radiofonico. Questa è infatti la prima puntata di In Valigia, programma a cura di Stefania De Maria, che ci segue in regia e che salutiamo, insieme a Viola Romanese, che curerà la parte tecnica. Dunque, di che cosa tratteremo in questo programma? Beh, il titolo è già un buon indizio. L'estate è esplosa, non si può negare, no, a tutti più o meno siamo alle prese con partenze, viaggi, gite, insomma, che sia un breve weekend, una settimana o a chi addirittura si può così concedere più giorni, stiamo tutti organizzando l'agognata vacanza. E la vacanza non può prescindere dalla preparazione della valigia, la nostra casa a tracolla. Ma cosa non può mancare quando si parte? Bene, puntata dopo puntata, esperti, ospiti ci consiglieranno cosa mettere in valigia, suggerimenti pratici, insomma, per viaggiare leggeri e indicazioni utili per affrontare ogni destinazione e stagione. Eh già, perché ormai, per fortuna, non si viaggia solo d'estate. Ma entriamo quindi nel vivo. La prima cosa che non può essere sottovalutata quando ci si appresta a partire, cosa sono? I documenti che devono essere in ordine, assolutamente, che sia la semplice carta d'identità o, a seconda della destinazione, tutto ciò che ci può tutelare a livello amministrativo durante i nostri viaggi. Quindi il nostro primo graditissimo ospite è Massimiliano Ortolan, primo dirigente della Polizia di Trieste. Diamo quindi il benvenuto al dottor Ortolan.
1: Salve, buongiorno a voi, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Buongiorno a lei. Dunque, lei è il capo dirigente, quindi insomma un'importantissima voce a questo riguardo, no? Diremmo la prima voce che ci può spiegare un po' cosa dobbiamo fare con questi nostri documenti prima di partire per essere sempre in regola.
1: Sì, in questo caso io dirigo la divisione, si chiama Polizia Amministrativa, al cui interno ha l'ufficio passaporti. Naturalmente ogni questura ha all'interno questo ufficio che si occupa appunto della preparazione, della redazione di questi documenti fondamentali appunto per le nostre vacanze, se diciamo è necessario per i paesi in cui viene richiesto il passaporto, perché ricordo che in alcuni paesi europei piuttosto che anche in altri extraeuropei è consentito anche portare la propria carta d'identità elettronica in questo caso.
0: Ecco, molto bene, perché proprio questa era una delle domande che volevo rivolgerle, perché durante la primavera così abbiamo avuto delle notizie un pochino contrastanti rispetto alla validità di questa carta d'identità cartacea. Cosa ci dice?
1: Sì, assolutamente. Aderendo diciamo a quella che è una normativa europea che si basa prevalentemente sulla sicurezza, sostanzialmente la carta d'identità cartacea ha perso il suo valore di carta insomma valida per l'espatrio. In questo caso effettivamente un po' frettolosamente era stato emesso un decreto per cui veniva perso insomma il valore anche di documento al 3 agosto. Sostanzialmente in questo caso diciamo siamo tornati un po' indietro. La carta d'identità cartacea vale ancora come documento di riconoscimento all'interno dell'Italia, quindi perderà valore solo alla scadenza naturale, mentre non varrà più per come documento insomma, per l'espatrio, pur essendo scritto sostanzialmente sul retro normalmente valida per l'espatrio, non vale più per l'espatrio, quindi per espatriare occorre necessariamente dotarsi di una carta d'identità elettronica oppure del passaporto.
0: Bene, bene. Le tempistiche per i passaporti, perché gli scorsi anni abbiamo avuto un po' di difficoltà o quantomeno dovevamo organizzarci per tempo, ora mi sembra che sia migliorata la situazione.
1: Allora, i tempi sono difficili da dare perché dipendono appunto e sostanzialmente da ogni questura, quindi da ufficio che rilascia e dal periodo in cui naturalmente ci siamo. Poi diciamo che è stato un po' riorganizzato il servizio, quindi cercherò di essere breve. Naturalmente per presentare la domanda bisogna avere accesso sostanzialmente solo alla piattaforma online del passaporto elettronico, quindi si accede

0: attraverso il proprio SPID o la cardesa elettronica e si può far richiesta. Sostanzialmente all'interno di questo portale ci sono tutta una serie di appuntamenti che possono essere presi presso la questura di riferimento o presso anche i commissariati distaccati o sezionali. In questo caso, per esempio, a Trieste c'è la possibilità di prendere appuntamento in questura Trieste, piuttosto che anche al commissariato di Duino, di Muggia e al commissariato di Opicina. Ma così vale anche per le altre nostre questure sul territorio. In particolare, per esempio, diciamo, ricordo Udine, dove ho lavorato per tanti anni. Anche a Udine, insomma, è possibile prendere appuntamento in questura e anche i commissariati di Tolmezzo e Cividale. Da quest'anno è stato poi inserito, insomma, anche a livello nazionale il cosiddetto progetto Polis, che permette di presentare la richiesta di passaporto anche presso i nostri uffici postali. A Trieste, per esempio, in 4 comuni, oddio, ne abbiamo 6, gli uffici postali sono adeguati a questa richiesta. Quindi presso l'ufficio postale di Duino, di Muggia, di Sgonico e di Dorligo è possibile andare e richiedere la possibilità, appunto, di presentare la documentazione per il rilascio del passaporto. L'ufficio postale inserirà i dati in un particolare programma, la questura di riferimento vedrà questi dati, riceverà la documentazione presentata nel giro di 10 giorni e poi occorrerà il tempo tecnico, appunto, per fare gli accertamenti e per poi comunicare il rilascio del passaporto. È un servizio in più, in questo caso si paga una piccola somma, in questo caso a Poste Italiane, per questo servizio, ma è una possibilità in più che vale forse non tanto per Trieste, dove, diciamo, insomma, i cittadini abbastanza concentrati e hanno molto riferimento, ma per esempio in provincia di Udine, che è molto sparsa, considerate che almeno 130 uffici postali hanno questa possibilità.
1: Sì, sì, è un modo per essere più vicini ai cittadini, insomma, non costringerli ad andare direttamente a Udine o insomma nei capoluoghi di provincia.
0: L'informazione fondamentale che però voglio dare è che è logico che il cittadino che entra in questi portali e magari si spaventa per il fatto che non è adeguata la data in cui diciamo è libero un appuntamento per presentare il passaporto, ha la possibilità di presentare una richiesta d'urgenza, quindi segnala l'urgenza. Non serve in quel momento documentarla, serve solo nel momento in cui, dopo pochi giorni, la persona viene contattata e viene fissato un appuntamento urgente. Ecco, in quel momento va documentata l'urgenza per salute, piuttosto che
1: la motivazione,
0: esatto, lavoro, studio e quant'altro. Il passaporto in questi giorni può arrivare in pochissimi giorni. Abbiamo salvato spesso, insomma, dei viaggi di questo tipo a moltissime persone che purtroppo si sono viste all'ultimo momento, si sono accorte, insomma, che la validità del passaporto non era adeguata.
1: Ma se qualcuno non ha questa urgenza, quali sono le tempistiche, insomma, quando bisogna muoversi per avere il passaporto per tempo, in maniera comoda, senza, insomma, avere l'ansia di non averlo pronto?
0: Diciamo che il consiglio è quello di muoversi almeno 2 mesi prima, in maniera tale, anche perché, ripeto, il passaporto si può ottenere anche in pochi giorni nel momento in cui diciamo la persona si presenta e presenta i documenti. Quindi l'importante è prendere per tempo l'appuntamento. Una volta preso l'appuntamento, una volta recatesi presso l'ufficio di polizia, allora da quel momento diventa, tra virgolette, più facile, perché si ha modo di rappresentare normalmente, diciamo, se uno naturalmente viene a farlo in tranquillità, meglio ancora, insomma, ci permette di lavorare con più calma, ma se ci sono particolari urgenze cerca sempre di
1: venire
0: in fondo
1: incontro.
0: È un servizio che viene fornito al cittadino e ci rendiamo conto che alle volte è necessario, insomma, farlo con assoluta urgenza. Ricordo anche in particolare, perché è una problematica che spesso, insomma, si rileva, ecco, non tanto il passaporto quanto spesso anche il rilascio delle dichiarazioni di accompagnamento per bambini,
1: i minori,
0: per bambini fino ai 14 anni. Nello stesso sito dove si chiedono i passaporti si compila anche la documentazione per la dichiarazione di accompagnamento, si chiama. Questo vale per i ragazzi fino ai 14 anni, poi all'estero, insomma. Quindi se ci sono genitori che intendono affidare i propri figli al parente, alla persona di fiducia, ma ove fosse anche un campo estivo, per cui viene assegnato alla persona che accompagna poi la persona al campo estivo che magari è all'estero, l'importante è che venga compilata questa dichiarazione di accompagno, compilata in giornata, normalmente il giorno dopo o due giorni dopo si viene chiamati per il ritiro. È logico che gli servono, sono i documenti di tutte le persone citate, nonché appunto le firme e l'assenso di entrambi i genitori.
1: Bene, grazie mille. E quando invece ad accompagnarci sono gli animali, dobbiamo fornire anche a loro dei documenti specifici?
0: Ecco, in particolare questo naturalmente è importante, insomma, che tutta la documentazione venga vista, insomma, all'interno dei siti che ci sono, Viaggiare Sicuri e quant'altro, dove si parla anche, insomma, dei propri animali domestici. Diciamo che cani e gatti, furetti o altro eccetera, devono essere certamente identificati con microchip e devono essere accompagnati anche dal passaporto europeo per animali da compagnia, che viene rilasciato dai servizi veterinari competenti. Per alcuni paesi però attenzione, perché ci sono e sono necessarie delle particolari vaccinazioni o trattamenti sanitari o ulteriori autorizzazioni, e quindi bisogna sempre verificare con i siti dello stato di destinazione con congruo anticipo.
1: Quindi ci dobbiamo rivolgere principalmente al nostro veterinario di fiducia e dopo...
0: Assolutamente, magari, insomma, prima visionare i siti, insomma, che riguardano appunto i viaggi all'estero, dove una parte, anche perché sono diventati ormai, diciamo, fondamentali come nostri accompagnatori, e quindi in tutti i siti, diciamo, ci sono normalmente le indicazioni per i propri animali da compagnia, verificare anche nelle compagnie, perché sappiamo bene che per esempio ci sono compagnie aeree che non accettano oppure che individuano dei viaggi particolari. Si conosco tantissime persone che non affiderebbero mai i propri animali da mettere poi in stiva invece che
1: negli aerei.
0: Quindi voglio dire, insomma, queste cose naturalmente vanno verificate volta per volta, e i servizi sanitari certamente preparano la documentazione che serve.
1: Bene. E invece un'ansia che io ho spesso quando vado soprattutto all'estero, se dovessi perdere i documenti, o comunque può capitare di perdere i documenti, possono capitare mille cose quando si è in viaggio e anche quando, a chi ci si rivolge, cosa dobbiamo fare?
0: Allora, è normale che occorre denunciare tempestivamente il smarrimento o il furto presso le autorità di polizia locali. E poi, fondamentale, tante volte non lo sappiamo, ma in ogni paese ci sono le nostre ambasciate o i consolati che ci forniscono assistenza. Il consolato o l'ambasciata ci può fornire anche un documento di viaggio provvisorio per rientro in Italia, previa naturalmente la verifica dell'identità. Considerate che noi siamo sempre in collegamento con tutte le ambasciate e i consolati. Ci sono anche funzionari delle forze dell'ordine presenti nelle nostre ambasciate in tutto il mondo, quindi non siamo mai soli neanche quando viaggiamo all'estero. Quindi sempre come riferimento l'ambasciata o il consolato, i riferimenti in internet li troviamo molto facilmente, ci sono spessissimo dei numeri di telefono d'emergenza che il cittadino può chiamare in caso, insomma,
1: quindi magari è bene fornirsi prima di questi numeri d'emergenza se uno va lontano.
0: Assolutamente, e soprattutto appunto se si va, diciamo, in paesi magari dove ci sono particolari criticità, quindi verifichiamo anche prima se quei paesi, cioè per quei paesi è sconsigliato o meno muoverci. Poi certo ognuno ha la propria responsabilità, però è certo almeno dotarsi di questi riferimenti.
1: Ma infatti sarebbe bene, quando si va soprattutto in paesi, diciamo, a rischio, o comunque un paese extraeuropeo, è bene comunque informare la Farnesina sempre per dire dove siamo.
0: C'è un sito della Farnesina che insomma ha come nome, insomma, Dove siamo nel mondo. Sì. Quindi a meno appunto che non si viaggi in paesi che normalmente, insomma, sono meta di vacanza, è opportuno registrare il viaggio in maniera tale che la registrazione, che è gratuita, consente in caso di emergenza o gravi crisi nel paese di agevolare i contatti da parte delle unità di crisi.
1: Bene.
0: Avete visto, insomma, per esempio cosa è successo in questo periodo, insomma,
1: in Venezuela,
0: certo. Per cui diciamo spesso appunto è difficile, in questo caso purtroppo non era una cosa preventivabile, ma ove insomma si viaggia in paesi appunto a rischio o vicini a paesi a rischio, è opportuno registrare

0: fatti in maniera tale che l'unità di crisi abbia modo di contattarci velocemente e rassicurare poi
1: i familiari. Dottor Ortolani, io la devo salutare perché i nostri tempi sono quelli che insomma radiofonici, e la ringrazio moltissimo per tutti i suoi consigli e le auguro buone vacanze.
0: Grazie altrettanto a voi, io saluto tutti e come ultima cosa vi dico di rivolgersi e di farci una chiamata nel caso in cui ci siano dubbi o quant'altro. Cercheremo di fornire sempre assistenza o un consiglio anche alle persone, alle fasce deboli che magari non hanno la possibilità o non sono avvezzi ad accedere a sistemi informatici,
1: certo,
0: o magari
1: certo.
0: Non hanno anche...
1: Le informazioni sono proprio utili a questo, insomma.
0: Esatto, quindi assolutamente entrare nel sito della Polizia di Stato, verificare il numero di telefono e chiamare senza problemi.
1: Grazie, dottor Ortolan.
0: Grazie a voi, grazie del servizio che fornite.

0: buon vento Jovanotti e Alfa, questo nuovo, questa nuova coppia estiva che ci porta in viaggio con la loro, così, con il loro ottimismo. E dopo aver parlato dei documenti, cosa seriosa, importantissima, indispensabile, cerchiamo un po', ecco, di piacevolezza per noi stesse, per il nostro corpo, per il nostro benessere. E quindi è oggi qui con noi in studio Camilla Giorio, una erborista.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a te Camilla, grazie di essere qui.
1: Grazie a voi.
0: Che ci parlerà, anche viaggiatrice, so, poi magari se sì. Rimane qualche minuto ci parlerai dei tuoi viaggi, cosa metti in valigia tu nei
1: certo.
0: tuoi viaggi. Ma che cosa consiglieresti a tutti noi che ci stiamo preparando appunto per queste nostre brevi, lunghe, medie vacanze? Il beauty perfetto, insomma, cosa ci dobbiamo portare per andare in vacanza al mare, ad esempio, che è la meta più, insomma, più gettonata.
1: Più gettonata, sì. Beh, allora, diciamo che io darei un po' per scontato tutti i prodotti di igiene che conosciamo tutti, quindi il balsamo, lo shampoo, andrei più mirata sui vari tipi di vacanza. Quindi al mare sicuramente gli immancabili sono i solari, un buon solare viso, e in questo caso io non consiglio di scendere sotto le protezioni 30 o 50 che riescono a schermare fino al 97 o 98% dei raggi UV. Invece per il corpo possiamo andare anche su filtri un po' più bassi se il nostro fototipo ovviamente lo consente. Quindi sicuramente questi due prodotti immancabili. E poi ovviamente anche un buon doposole, perché in seguito a tanto sole, tanto sale, la pelle risulta secca. Quindi in questo caso io andrei con dei prodotti con ingredienti caratterizzanti, come può essere l'aloe vera, oppure anche delle acque lenitive e idratanti, quali l'acqua di camomilla oppure l'acqua di albicocca. Un'altra cosa che spesso invece dimentichiamo e che può essere necessaria a noi portatori di capelli lunghi è un buon olio capelli, perché qua il sale, la salsedine tendono a rovinare molto i capelli, a un po' depauperarli, no? Quindi un olio sicuramente sarà un ottimo alleato.
0: Bene, e quando al mare poi andiamo anche in barca, ancora?
1: In barca dobbiamo distinguere, se parliamo di piccole imbarcazioni private, quindi che andiamo poi a stare a dormire nelle marine, lì è importantissimo scegliere un detergente che sia utilizzabile anche in acqua di mare, e lì bisogna obbligatoriamente leggere l'etichetta. Non è sufficiente che sia scritto in etichetta biodegradabile perché sia anche utilizzabile in acqua di mare, deve essere proprio segnalato usabile in acqua di mare.
0: Ah, questo è importante, certo, per l'inquinamento.
1: Certo,
0: anche.
1: Sì, bene, assolutamente.
0: Bene. E chi va in crociera invece credo che non...
1: No, in crociera non ci sono restrizioni sui detergenti, possiamo portare il nostro abituale, però una cosa che ho scoperto è che molte compagnie di crociera non consentono l'uso di prodotti infiammabili, quindi attenzione alle lacche per capelli in bomboletta e anche ad alcuni deodoranti, perché se sono infiammabili potrebbero non farveli passare. Allora, ovviamente come erborista io consiglio sempre l'utilizzo di prodotti senza alcol, a prescindere da dove si vada, però in crociera ancora di più.
0: Anche perché l'alcol poi a contatto col sole così può essere
1: sì,
0: più sensibile,
1: eh sì,
0: no?
1: Assolutamente.
0: Più problemi. E in montagna invece?
1: In montagna sicuramente qualcosa per i muscoli e le articolazioni, perché la montagna significa tanto movimento, chi ama le ferrate, chi la bici, chi il trekking, quindi... sicuramente qualcosa o con l'arnica o con l'artiglio del diavolo, anche una glucosamina può andare bene, eh? E poi anche lì il solare viso, perché comunque in montagna i raggi UV sono ancora più aggressivi che in bassa quota.
0: Bene, e poi ultimamente tutti noi affrontiamo anche dei viaggi a piedi, in bicicletta, insomma siamo diventati sempre più sportivi. E però ecco, io per esempio ho fatto un cammino, i piedi ecco erano il focus.
1: Eh sì, allora se pensiamo a qualcosa come può essere il Cammino di Santiago per esempio, lì sicuramente qualche cerotto contro le vesciche e anche delle creme emolienti per i piedi, sempre una crema muscoli e articolazioni perché si cammina tanto. Poi per quanto riguarda piedi, bici, ma anche moto, io non ho mai fatto un viaggio di questo tipo in vita mia. Una cosa che mi viene da pensare è l'ottimizzazione del bagaglio. Cioè, suppongo che ogni centimetro conti di spazio in quel frangente lì. Quindi io andrei anche su cosmetica solida per ottimizzare gli spazi, portare meno peso. Quindi shampoo doccia solidi oppure prodotti che consentono di fare un 2 in 1. Shampoo e corpo oppure shampoo e balsamo 2 in 1.
0: Certo, anche per ottimizzare,
1: esatto,
0: il peso.
1: Sì, per alleggerire, no?
0: Certo, certo, mm-hmm, perché comunque quando si va a piedi non si può portare... la nostra valigia si riduce essenzialmente in uno zaino, insomma.
1: Esatto.
0: Poi in bicicletta anche, insomma,
1: è
0: lo stesso.
1: Stessa cosa,
0: è la stessa,
1: sì,
0: cosa. E tra gli oli essenziali, perché tu sei erborista da quanti anni, Camilla?
1: Io ormai lavoro nell'erboristeria di famiglia da 12 anni.
0: Vabbè.
1: Quindi un bel po'.
0: E quindi nonostante sia di famiglia non ti sei distaccata, ma sei rimasta...
1: No, anzi, all'inizio ho iniziato più che altro per dare una mano a mia mamma, e però poi questa cosa mi ha appassionata via via sempre di più, e onestamente adesso non mi vedrei a fare nessun altro lavoro.
0: No, è un mondo molto così particolare,
1: molto bello,
0: affascinante, più si sa. E infatti io tra tutti i vostri prodotti amo molto gli oli essenziali, che uso sia per così profumare l'ambiente, profumare me stessa, profumare, sì, la biancheria. E in vacanza quali oli essenziali? Perché ad esempio come antiparassitari so che qualcosa, mm,
1: certo,
0: possono aiutarci.
1: Allora, io qua potrei parlare una settimana, però cercherò di stringere.
0: Non abbiamo abbastanza tempo.
1: Allora, se parliamo di antiparassitari, citronella e geranio sono i più conosciuti, ecco, se andiamo soprattutto paesi caldi e umidi.
0: E possiamo poi mettere direttamente sulla pelle?
1: Allora, sarebbe sempre meglio usarli diluiti, quindi o una crema corpo o un olio base, in quel caso però non esporsi al sole, perché chiaramente se siamo ricoperti d'olio,
0: no,
1: maggiormente. Certo. Quindi una crema base può andare bene tranquillamente, se no anche il tea tree oil, se vogliamo prendere un jolly che ci consenta anche di andare a lavorare sull'antibatterico, l'antisettico, no? Poi un'altra cosa a cui ho pensato è la menta, perché la menta, soprattutto per chi soffre di mal d'auto, di mal di mare, è un ottimo antinausea, anche solo per inalazione. Quindi, sì, da portare in tasca, aprire e annusare al bisogno.
0: Bene, bene. E dopo le punture di appunto questi insetti che fanno parte un po' dell'estate,
1: sì,
0: ci sono dei rimedi, immagino,
1: certo,
0: di sì,
1: certo,
0: qualcosa di facile da portare via con
1: post-puntura,
0: noi.
1: Post-puntura io vi direi la lavanda, perché la lavanda va ad alleviare il prurito, toglie un po' il bozzo che crea la puntura d'insetto, e comunque può essere usata anche come rilassante, quindi se abbiamo avuto una lunga giornata di viaggio e arriviamo un po' stressati, un po' di lavanda per alleviare le tensioni nervose, eventualmente anche in caso di mal di testa, anche quello è un olio essenziale jolly che ha più usi.
0: Bene, quindi insomma i tre jolly mi sembra che siano sempre i classici,
1: sì,
0: lavanda, tea tree e questa menta invece però
1: antinausea
0: è importante.
1: Sì, per il mal d'auto, il mal d'aereo.
0: E dato che abbiamo parlato prima e comunque ormai ci accompagnano davvero nella nostra vita gli animali, c'è qualche prodotto naturale anche, può essere utile anche per,
1: certo,
0: loro?
1: Certo, in questo caso io consiglierei, che comunque è un po' un anti... allontana gli insetti in generale, anche non solo parlando di zanzare ma anche di pulci e di zecche sia per noi che per loro, l'olio di neem. Il neem o neem, che dir si voglia, è un po' un jolly. Io consiglio prodotti a base di, non l'olio di neem puro, più che altro perché ha un odore molto molto intenso e fastidioso. Allora usare dei prodotti miscelati che magari tendono un po' a stemperare anche con la lavanda, con appunto la menta, con il geranio, che sono più buoni e più piacevole da metterseli addosso. Noi abbiamo un prodotto che si può usare per tutti, adulti, bambini, ma anche animali, anche perché essendo atossico, se lo leccano non succede nulla.
0: E poi l'olio di neem anche leva i pidocchi, così.
1: Sì, sì, ma addirittura per le piante si può usare.
0: Uh-huh.
1: Sì, addirittura per gli insetti delle piante.
0: Bene. E per chi non vuole rinunciare al profumo in vacanza, perché col sole, non so, ci sono delle controindicazioni? Quali profumi
1: allora,
0: migliori?
1: Chiaramente l'alcol e il sole non sono buoni amici.
0: Esatto.
1: Intanto che mettiamo un po' di profumo giusto sui polsi, sul petto, non succede nulla di grave, a meno che non abbiamo allergie. Tendenzialmente sconsiglio di portarselo in spiaggia. Però in vacanza si può portare, anzi sbizzarritevi con i profumi che vi piacciono di più, che siano agrumati, che siano speziati. L'unica cosa vi direi, scegliete delle mini taglie, magari 10 ml oppure 15, in modo tale da, anche qua di nuovo, ottimizzare il peso e il numero di liquidi. Oppure, piccola chicca, esistono anche i profumi solidi, che non hanno alcol, sono in crema, quindi una base può essere di burro di karité, di burro di cacao, e non concorrono a fare liquido, quindi anche se viaggiamo in aereo abbiamo certe restrizioni su cosa portare, lì possiamo un po' bypassare questa regola senza violarla, no?
0: E a proposito di aereo, viaggi in treno, viaggi dove siamo a lungo seduti, c'è qualcosa per alleviare appunto la pesantezza delle
1: certo.
0: caviglie, le gambe?
1: E qui anche andiamo su creme che di solito contengono dell'olio essenziale di menta, perché è un ottimo rinfrescante, va un po' a sgonfiare, e dopo contengono solitamente piante come possono essere la centella asiatica, la vite rossa, che vanno a lavorare sulla microcircolazione, tendono ad essere tutte creme in gel fresco. Esistono anche degli spray, quindi volendo è un po' più comodo, no? Da portare in borsetta e da spruzzare in qualsiasi momento senza poi doversi lavare le
0: mani. E poi bisogna vedere però le restrizioni aeree del
1: esatto,
0: dello
1: sì,
0: spray
1: quello sì,
0: è più
1: quello sì. Infatti io vi consiglio sempre il vaporizzatore piuttosto che lo spray, quello sottovuoto, no?
0: Ecco. Mm. Così non c'è quel gas che puoi trovare.
1: Esatto.
0: Bene, allora, tutte queste bellissime notizie, informazioni... Sei stata esaustiva, sei stata molto chiara.
1: Grazie.
0: Ti ringraziamo molto. Ancora possiamo parlare insomma di questo tuo viaggio che sei
1: certo,
0: appena tornata
1: sì,
0: dall'Islanda.
1: Molto volentieri.
0: Cosa c'era nella tua valigia per l'Islanda?
1: Allora, io ho portato, sempre dando per scontato i classici prodotti per l'igiene, ho portato tre cose che per me sono state estremamente utili. La prima era appunto il solare viso. L'Islanda d'estate non ha notte, c'è il sole di mezzanotte, c'è sempre luce, quindi la crema solare viso è stata comodissima. E poi ho portato una crema di calendula, perché per quanto non tramonti mai il sole, comunque è un paese con un clima molto variabile e molto ventoso. Allora mi serviva un prodotto che mi consentisse di andare a nutrire, a riparare la pelle un po' dappertutto, no? Da poter usare sul viso, sulle mani, ma anche sul corpo. E alla, per ultima cosa, sempre consiglio montagna, articolazioni e muscoli.
0: Bene, quindi la natura ci è sempre di grande aiuto e noi ti ringraziamo moltissimo Camilla.
1: Grazie mille per avermi invitata e per questa esperienza.
0: Grazie a te. Il tempo è tiranno, noi ci dobbiamo salutare, dopo di me ci sarà il TGR con le notizie. Ci ritroveremo martedì prossimo alle 11:55 con la nostra valigia. Io vi volevo lasciare però con una citazione di Milan Kundera, scrittore ceco. Mi piacerà salutarvi sempre con una citazione che riguarda i nostri viaggi, le valigie, i bagagli. E Kundera dice che non c'è niente di più bello dell'istante che precede il viaggio, l'istante in cui l'orizzonte del domani viene a renderci visita e a raccontarci le sue promesse. Io vi ringrazio molto, saluto Stefania De Maria, saluto Viola Romanese e arrivederci a martedì prossimo. Buon viaggio!

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Sono vive e stanno bene le due persone disperse da giovedì sulle montagne friulane. Incendio in una palazzina o piscina in via del Biancospino, inagibili due appartamenti, sei le persone coinvolte. Denunciata una giovane messinese, la polizia con il suo centro operativo per la sicurezza cibernetica del Friuli Venezia Giulia ha individuato un gruppo social dove erano state condivise le soluzioni ai quesiti dell'esame di maturità. Pordenone Legge si presenta a Milano. L'edizione 2026 della rassegna sarà impreziosita dalla presenza del Capo dello Stato. 150.000 euro per la ristrutturazione del Pala Crisafulli, che ospiterà le gare della Tinet Prata di volley. 12.30 e 57 secondi, ancora buongiorno da Sebastiano Franco, seconda edizione del giornale radio della TGR del Friuli Venezia Giulia. Sono stati ritrovati vivi i coniugi di Osimo in provincia di Ancona, dispersi da giovedì scorso sulle montagne tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Erano in una zona impervia sul confine tra le province di Pordenone e Belluno.
2: Sono esausti ma in buone condizioni di salute i due escursionisti dispersi da giovedì, ritrovati questa mattina sul Col Cadorina, 1700 metri di quota sulle Dolomiti friulane. Originari di Osimo, nelle Marche, 41 anni lui, 38 lei, volevano raggiungere il rifugio Padova in Cadore, ma lungo la via di ritorno hanno perso traccia del sentiero e, raggiunto un tratto impervio e insidioso, stremati, hanno deciso di fermarsi. Sono stati recuperati dall'elicottero del soccorso alpino lungo il sentiero Marini, percorso dismesso con molti tratti esposti e dirupati. Hanno trascorso 5 notti all'addiaccio, bevendo solo acqua e trovando ripari di fortuna. I due turisti sono stati quindi portati al rifugio Pordenone, dove avevano lasciato la macchina, e poi accompagnati al campo base allestito all'aerocampo di Clout. Le ricerche erano partite ieri, attivate dalla madre dell'escursionista, e hanno visto l'impiego di elicotteri e droni, squadre di soccorso alpino, vigili del fuoco, guardia di finanza, corpo forestale, carabinieri. Cimolais, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Infortunio sul lavoro nella notte a Casarsa della Delizia. Un operaio che stava lavorando nella stazione ferroviaria è caduto da un'altezza di 4 metri, riportando traumi cranico e toracico. L'uomo, 50 anni, è stato trasportato all'ospedale di Pordenone. Le sue condizioni sono abbastanza gravi, ma non è in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri e il personale del servizio prevenzione infortuni dell'azienda sanitaria. Incendio questa mattina a Trieste in una palazzina o piscina in via del Biancospino al numero 24/2. Sul posto dalle 9:15 i vigili del fuoco e il personale sanitario. Le fiamme sono state spente e hanno reso inagibili gli appartamenti al primo e secondo piano del condominio. Evacuate 12 persone, di cui 6 quelle coinvolte, 3 portate in pronto soccorso. Una di loro ha avuto un sospetto infarto per lo spavento. Siamo alla pagina del tempo. Il cielo è sereno sulla regione, le temperature registrate alle 11. A Trieste 26 gradi e mezzo, mare quasi calmo con temperatura di 26 gradi e mezzo. A Pordenone 27 gradi e mezzo, Udine 29 gradi, Gorizia 29 gradi e mezzo, a Piancavallo 19 gradi e mezzo, Sappada 20 gradi e mezzo, Forni di Sopra 24 gradi e mezzo, Tarvisio 25,5 gradi, a Tolmezzo 26 gradi, Monte Lussari e Monte Zoncolane 18 gradi, Grado e Lignano 27 gradi, la temperatura del mare di 27 gradi in entrambe le località. Le previsioni per questo pomeriggio: tempo stabile con cielo in genere poco nuvoloso velato, venti di brezza. Per domani stesse previsioni: cielo in genere poco nuvoloso per il passaggio di velature, venti a regime di brezza. La polizia, con il suo centro operativo per la sicurezza cibernetica del Friuli Venezia Giulia, ha individuato un gruppo social dove erano state condivise il mattino stesso della seconda prova le soluzioni ai quesiti dell'esame di maturità. Indagata per questo una giovane residente nella provincia di Messina.
3: Un gruppo social in cui la mattina stessa del 19 giugno c'erano le soluzioni della seconda prova dell'esame di maturità, lo ha scoperto la polizia, che ha indagato una studentessa. Alla ragazza, una 22enne di Messina, faceva capo l'utenza telefonica base di una chat che si chiamava Maturità 2026, dove il giorno della seconda prova sono state condivise in tempo reale le soluzioni relative a diversi indirizzi di studio, soluzioni che erano organizzate dall'amministratrice per sezioni tematiche. Nella chat c'erano circa 2750 membri e pare che alcuni di loro ne stessero effettivamente approfittando, eludendo il divieto di uso dei telefonini durante la prova. La chat è stata bloccata e la studentessa sottoposta a perquisizione e indagata per aver violato una legge che risale al 1925 e che punisce chi, agli esami di Stato, procura i candidati elaborati pronti per consentire di passare le prove. La ragazza a codice alla mano potrebbe essere condannata fino ad un anno di reclusione. La stessa pena rischiano i maturandi che sono riusciti ad approfittarne e che, nel caso la loro colpevolezza venisse riconosciuta, si vedrebbero annullato anche il diploma conseguito. L'indagine è del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica del Friuli Venezia Giulia, coordinata dalla Procura di Trieste, e la notizia è stata diffusa dalla Questura del Capoluogo Giuliano. La chat era sotto osservazione già da un paio di giorni prima dell'inizio delle prove e l'indagine si è svolta analizzando le tracce digitali del gruppo fino a raggiungere l'utenza della giovane siciliana. Andrea Verdame, GTGR Friuli Venezia Giulia.
1: Non sarà eseguita una nuova autopsia sul corpo di Marius Adrian Dorobantu, ucciso mentre difendeva la figlia dell'ex compagno della donna. Il perito, nominato dal giudice per le indagini preliminari, il professor Carlo Moreschi, incaricato di valutare la richiesta avanzata dai difensori dell'indagato Fabrizio Barberini, ha ritenuto sufficienti i reperti già acquisiti, escludendo la necessità di un nuovo esame autoptico. La decisione consentirà il rilascio del nulla osta alla sepoltura della vittima. Proseguiranno intanto gli accertamenti tecnici già avviati dal consulente della procura Antonello Cirnelli fin dal giorno dell'omicidio nell'ambito delle indagini coordinate dall'autorità giudiziaria per ricostruire la dinamica dei fatti. È chiusa al traffico la galleria Carso sul raccordo autostradale triestino in direzione Venezia. La chiusura si è resa necessaria per alcuni interventi di manutenzione straordinaria eseguiti dal gestore ANAS. Uscita obbligatoria a Basovizza con deviazione del traffico sulla viabilità alternativa. La galleria, sempre in direzione Venezia, riaprirà a mezzogiorno di domenica 12 luglio per poi essere nuovamente chiusa dal 13 al 16 luglio. È previsto per settembre l'avvio dei lavori del fosso ZUZ industriale udinese Brentana, un'opera strategica per la sicurezza idraulica del bacino in destra torre, come annunciato dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana in un'assemblea pubblica a Santa Maria la Longa. Il progetto, finanziato con 8.800.000 euro tra fondi statali e regionali, rappresenta l'ultimo tassello del percorso avviato dopo l'alluvione del 2006 e aggiornato per rispondere ai cambiamenti climatici e agli eventi meteorici sempre più intensi. Il nuovo scolmatore permetterà di scaricare le portate di piena provenienti dalla zona industriale udinese, captare le acque meteoriche dei bacini afferenti, migliorare tratti viari soggetti a criticità come via della Stazione e via dei Prati. L'opera prevede anche una nuova area di laminazione lungo la Roggia Brentana. Parallelamente, il consorzio ha concluso a maggio scorso l'intervento di ammodernamento dei canali irrigui di Santa Maria e Gonars. L'opera, del valore di 5.250.000 euro, ha efficientato oltre 900 ettari di superficie irrigua nei comuni di Udine, Pradamano, Pavia di Udine, Santa Maria la Longa e Bicinicco, riducendo le perdite idriche fino al 40%. Presentazione oggi a Milano di Pordenone Legge, in programma dal 16 settembre. La rassegna culturale quest'anno verrà celebrata grazie alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella.
4: Leggere ha a che fare con la libertà, lo ha detto l'anno scorso il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, messaggio che quest'anno il Presidente porterà di persona partecipando alla Festa del Libro e della Libertà. Un'edizione speciale, quella di Pordenone Legge, che anticipa l'anno della capitale italiana della cultura e che mette al centro i valori che legano la cultura, i libri, la libertà e la democrazia. Il Presidente di Pordenone Legge, Michelangelo Agrusti.
5: Da alcuni anni abbiamo voluto caratterizzarla nel segno della libertà, cambiando persino una parte della denominazione, ed è di fatto l'esordio di questa straordinaria esperienza che ci sarà durante tutto il 2027. Pordenone Legge è un evento nell'evento e forse quello che più di altri giustifica anche la scelta di Pordenone Città della Cultura.
4: Ad inaugurare l'edizione 2026 un'icona del diritto di espressione e scrittura libera, Salman Rushdie, autore dei versi satanici, vittima di continue minacce di morte, e tra le novità di quest'anno la Dissensio Arena, dedicata ai perseguitati dai regimi. Il direttore artistico di Pordenone Legge, Gianmario Villalta.
6: Avremo dei grandissimi nomi, da Salman Rushdie a Yulia Navalnaya, ma avremo, non so, Vita Malakuti, Buran Somnez, Yarina Gruscia, insomma da tutto il mondo, dall'Afghanistan, Iran, Ucraina, insomma tante voci che hanno lottato, che hanno anche pagato molto spesso personalmente per poter esprimere appunto quello che pensavano e per in qualche modo combattere contro le ingiustizie che a volte nel loro paese si verificavano.
4: 650 voci della letteratura in 5 giorni, 350 eventi in 50 sedi della città e del Friuli Venezia Giulia. Vincitore del premio Credit Agricole, la storia di un romanzo, l'israeliano Eshkol Nevo. Ma la letteratura è anche roba da ragazzi, con tanto spazio dedicato a loro e il ritorno del dizionario immaginario dei ragazzi e delle ragazze. Trieste, Vaciuk, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: A Udine è presentato questa mattina il nuovo anno accademico 2026-2027. Ad illustrare l'offerta formativa e le novità dell'Ateneo Friulano è stato il rettore Angelo Montanari con un incontro alle 10.30 nel salone di Palazzo Florio.
7: Un ateneo autorevole, di prestigio e sempre più nelle prime posizioni delle classifiche internazionali. È così che il rettore Angelo Montanari descrive l'Università di Udine nel giorno della presentazione del programma del nuovo anno accademico. Tante le novità, come il Giappone. Grazie a un accordo con l'Istituto di Tecnologia di Kyoto, gli studenti del corso di Ingegneria Industriale per la Manifattura Sostenibile potranno avere il doppio titolo di laurea congiunto. Il rettore dell'Università di Udine, Angelo Montanari.
8: Abbiamo collaborazioni anche con l'Indonesia, con la Malesia, con Sud Corea, stiamo ragionando su un'iniziativa anche con la Cina. Dopo c'è tutto il mondo anche dell'America Latina, dell'America Centrale, del Nord America, del Canada.
7: Per attirare studenti con titolo di studio straniero si pensa a una sperimentazione come la traduzione simultanea per iscritto della lezione. Sarà applicata ad alcuni corsi con alta frequentazione di studenti internazionali, ma l'innovazione riguarda tutta la didattica.
8: Stiamo andando verso un modello di didattica diverso da quello tradizionale in cui la dimensione esperienziale è sempre più forte, ci sarà una coesistenza di strumenti digitali e didattica in classe, ma anche la didattica in classe sarà sempre più una didattica interattiva, con lavori di gruppo, laboratori.
7: Uno dei laboratori principali sarà quello dedicato ai media. Da quest'anno il DAMS, il corso in discipline audiovisive, lascia Gorizia e si trasferisce a Udine. Sul tema intelligenza artificiale sarà introdotta nell'ambito di scienze agrarie per potenziare il fronte agritech e ci saranno novità anche per la facoltà di medicina, in particolare per l'esame d'ingresso.
8: Una serie di misure per aiutare gli studenti, per aiutare a colmare i gap in ingresso, per assistere nei loro percorsi gli studenti, nel fornire loro set di domande che li aiutano a capire quali possono essere gli argomenti d'esame.
7: Udine, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Cambio al vertice di Confesercenti Friuli Venezia Giulia. Le procedure di rinnovo delle cariche sociali che hanno coinvolto sia l'associazione regionale che le due organizzazioni provinciali di Udine e Pordenone, nonché del mandamento di Lignano Sabbiadore, hanno visto l'elezione del nuovo presidente Francesco Snidero, tributarista e imprenditore udinese nel settore ricettivo turistico, il vicepresidente regionale e il pordenonese Roberto De Filippo, confermato Alberto Cicuta, anch'egli pordenonese, nel ruolo di direttore regionale. Le ondate di maltempo, con le conseguenti cadute di alberi e rami, stanno provocando una sorta di psicosi, con molte persone che decidono di tagliare alberi nei propri giardini. Un gruppo di giardinieri che si definisce etico ha alcuni consigli da dare. Sentiamo.
9: L'ultimo intervento è stato su un pioppo in un terreno privato danneggiato dal vento dell'ultima ondata di maltempo che ha colpito il Friuli. Il tree climber, scalatore degli alberi, è salito in quota per mettere in sicurezza la pianta, eliminando i rami pericolanti rimasti sospesi dopo la tempesta. Scene che negli ultimi anni sono diventate sempre più frequenti col cambiamento climatico, il moltiplicarsi di temporali violenti, raffiche di vento e nubifragi. Gli interventi d'emergenza sono aumentati sensibilmente, dice arboricoltore friulano, 41 anni, Daniele Locatelli, fa parte di una rete spontanea di giardinieri etici che applica le buone pratiche di giardinaggio e che opera in tutta la regione, lavora principalmente per i privati. Ogni evento di maltempo è una strage d'alberi praticamente.
10: Sì, registriamo soprattutto schianti di rami, ribaltamenti di piante intere, ma allo stesso tempo una sorta di isteria collettiva con continue richieste di abbattimenti di alberi non pericolosi. Quindi noi ci rendiamo disponibili per mettere in sicurezza situazioni di pericolo e di emergenza, ma non siamo disponibili ad abbattere alberi che non sono realmente pericolosi.
11: Tra le principali cause degli schianti, secondo lei, quali sono gli errori?
10: Il primo fattore è la portata degli effetti collaterali legati ai cambiamenti climatici, i cosiddetti eventi estremi, che non sono più estremi perché sono settimanali, almeno in quest'estate. In seconda battuta, le errate piantumazioni degli anni 70-80, ad esempio betulle e abeti in pianura, piante completamente fuori contesto che adesso stanno morendo. E il terzo elemento sono errate manutenzioni, ad esempio i capitozzi, che provocano schianti di rami invece di risolvere il problema. I capitozzi sono sostanzialmente potature drastiche, riduzioni drastiche della forma dell'albero, che a lungo termine creano più problemi di quelli che risolvono.
11: Quindi per questo serve un deciso cambio di passo, prima ancora che tecnico, culturale. Lei che cosa consiglia?
10: Il primo consiglio nel piantare un nuovo albero è piantare un albero proporzionato agli spazi. Quando un albero trova un equilibrio con le case, con le architetture circostanti, è un albero sicuro. In seconda battuta, piantare specie resistenti alle nuove condizioni climatiche. E quindi è un tema ancora in fase di studio, di ricerca, però possiamo consigliare per ora tigli, bagolari, aceri, frassini, eccetera.
11: Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Contributo di quasi 150.000 euro per i lavori al Palazzetto dello Sport Maurizio Crisafulli, che nella prossima stagione ospiterà le gare casalinghe della Tinet Prata nella Superlega di pallavolo maschile. Gli interventi finanziati riguardano l'ampliamento dei posti a sedere, che porteranno la capienza del palazzetto a 3.000 posti, la realizzazione di una nuova e più ampia zona bar per rispondere all'aumento di utenza atteso e l'installazione di nuove poltroncine per la panchina. Ed ora di nuovo a Pordenone, che si sta preparando ad ospitare l'evento Capitale della Cultura. Sentiamo le anticipazioni.
12: Come nasce questa iniziativa e qual è l'obiettivo?
13: L'obiettivo di questa iniziativa è quella di far conoscere il territorio di Tramonti di Sopra, una realtà naturalisticamente estremamente particolare in quanto fa parte del sito UNESCO, ed è una realtà estremamente attiva dal punto di vista culturale, è ricchissima di attività e di presidi culturali, di associazioni che fanno progetti molto importanti anche a livello europeo, e volevamo proprio non mancare questo appuntamento di Pordenone, capitale italiana della cultura, e abbiamo proposto questa iniziativa che poi è stata riconosciuta e premiata.
12: In cosa consisterà?
13: Questa iniziativa propone una serie di appuntamenti che vanno dalla musica, per esempio ci sarà Paolo Fresu, Daniele Di Bonaventura, l'Orchestra da Camera di Perugia e l'Orchestra Blanc, che ha sede proprio a Tramonti di Sopra, e tutta una serie di camminate esperienziali e spettacoli teatrali nel Teatro di Fieno. Anche questa è un'iniziativa molto originale, particolare, un teatro appunto allestito tutto col Fieno, laboratori per anziani, laboratori per bambini, quindi c'è una proposta molto varia sia per le persone che vengono da fuori per creare attrattiva, ma anche proprio anche rivolte esplicitamente alla comunità, perché ci teniamo appunto che la comunità cresca e si unifichi sempre di più.
12: Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Servizio che ci introduce alla pagina degli spettacoli. Esagerate, più che un aggettivo, un'esortazione, la stand-up comedy è di scena al Teatro San Giorgio a Udine nell'ambito di Festil, Festival Estivo del Litorale. Sul palco l'attrice Cinzia Spanò, che col sorriso fa riflettere sulle discriminazioni di genere in un paese come il nostro, in cui la parità tra i sessi non è ancora stata raggiunta. Il sipario alle 21. L'orchestra ad archi Farra di Sonzo, formata da studenti della locale scuola di musica, diretti da Annalisa Clemente, si esibisce invece questa sera alla Basilica di Santa Eufemia alle 21. Chiedi chi erano The Beatles, concerto omaggio del Pordenone Vocal Ensemble, diretto da Emanuele Lachin, alla leggenda dei quattro ragazzi di Liverpool. L'appuntamento è alle 21 al parco di Via Pontinia. Alcuni appuntamenti di oggi: il palco a cielo aperto a Lignano Sabbiadoro, che fino a venerdì 10 luglio ospita, diffusa in tutta la località, la manifestazione Musicisti di Strada, dedicata agli artisti emergenti a diretto contatto col pubblico. I concerti in strada questa sera sono previsti tra le 19.30 e le 23. I passanti saranno chiamati a votare le esibizioni. 10 artisti più votati si sfideranno nella finale, venerdì sera alle 21 all'Arena Alpe Adria. con la rassegna Wow, promossa da Cinema Zero ai Giardini Francesca Trombino di Pordenone, torna la proiezione dei documentari all'aperto. Ad aprire la rassegna il docufilm Tienimi presente con il regista Alberto Palmiero, che dialogherà col pubblico al termine della proiezione. Ore 21:30, l'ingresso è gratuito. La Gorizia di Svevo, Vittorini, Saba e il fantasma di Hemingway, incontro a più voci per conoscere il periodo in cui questi scrittori vissero o passarono per Gorizia, questa sera alle 20:45 in piazza San Rocco, nel capoluogo isontino. Apre al pubblico a Udine la mostra Trofei d'Oltremare, una storia da riscrivere, ospitata nel Museo Friulano di Storia Naturale. L'ingresso è gratuito, la mostra è aperta dal martedì al venerdì dalle 14 alle 18 e il sabato dalle 10 alle 18. A Gradisca di Sonzo inizia il Festival Onde Mediterranee, 30ª edizione. L'anteprima vede protagonista la sociolinguista Vera Gheno con un incontro alle 21 al Teatro Nuovo Comunale sui concetti di normalità, normalità, diritti e inclusione. Le serate d'estate in Val Rosandra, sul Carso Triestino, 4 appuntamenti al Rifugio Premuda organizzati dall'Associazione BioEst. Il primo, Flora e Funghi della Val Rosandra, con l'esperto Franco Bersan, questa sera alle 20. E vi ricordiamo che la 4ª edizione del giornale radio oggi andrà in onda alle 18:45 al termine del primo tempo di Argentina-Egitto, gara dei quarti di finale dei campionati del mondo. Il giornale si chiude qui, sono le 12:50 e 45 secondi, in regia Samuel Montalto e Viola Romanese, in segreteria.

0: tutte delle formule particolari, tutta una serie di coefficienti, tutta una serie di,
1: insomma, non ci avete dormito la notte.
0: E quindi da una parte è sicuramente un bel progetto, da una parte, sì. Dall'altra parte per me è anche un modo figo per raccontare cose con un gancio che sia interessante, perché per esempio voi avete citato prima la paura degli aerei e come fanno a far volare gli aerei. Nel mio video che ho fatto su YouTube racconto molto bene per esempio come funziona la portanza, come fa un aereo a volare, cosa vuol dire che il flusso aerodinamico viene deviato, quindi certo. È anche un bel modo,
1: quindi sei un divulgatore
2: a tutti gli effetti,
1: a tutti gli effetti.
0: Esatto, cioè io cerco sempre di fare queste cose un po' pazze, un po' strane, e poi ci ficco dentro un po' di scienza e un po' di ingegneria tipo nel panino.
1: Allora, visto che Cosmano ha offerto, diciamo, la location, come si dice adesso, ci dici, Cosmano Lombardo, quanto ha volato poi di fatto, riuscendo a superare un record che era dei tedeschi di 13 anni prima? Quanto ha volato?
3: Posso aggiungere una cosa?
1: Certo, devi.
3: Nel senso che i partecipanti, chi sia quelli della fiera, ma chi è sopraggiunto solo per vedere il volo dell'aereo, sono stati davvero tantissimi. I feedback ricevuti, che continuiamo a ricevere in questi giorni da parte di docenti universitari, partecipanti internazionali, giovani che si stanno avvicinando, che sono venuti in fiera magari per vedere robot e hanno potuto vedere questa impresa, ha ispirato tantissimo e continuerà a ispirare un sacco di giovani verso le professionalità più tecniche, che ad oggi ricevono poca pubblicizzazione. Quindi questa operazione fatta dai ragazzi e sostenuta da Yaki anche da noi va anche in questa direzione, quindi indipendentemente da quelle che possono essere le critiche ricevute,
2: quindi incentivare anche verso la scelta delle materie STEM di indirizzo scientifico, matematico, ingegneristico, eccetera, mi sembra un'operazione sicuramente efficace anche da questo punto di vista.
1: Quanto vi inorgoglisce tutto ciò, ragazzi? Quanto vi si gonfia il petto?
0: Ah, per noi è stato come vincere i mondiali.
3: Sì, un'emozione unica. Poi c'era un architetto in particolar modo famoso in Italia che è venuto ad osservare l'operazione ed era soddisfatto, cioè è rimasto davvero impressionato. Per arrivare alla risposta, ha volato per 59 metri, che è un qualcosa davvero di
1: straordinario.
3: Di straordinario, perché
1: considerato che ha spinta, cioè voglio dire,
2: e dove è atterrato poi? Dove?
3: Si è andato a schiacciare.
2: Ecco, infatti, brava, non lo volevo dire, non lo volevo dire perché mi temo sempre molto questa parola, essendo appunto io una timorosa della.
1: Ma questa è di carta, dai, tranquilla.
2: Ma dove si è schiantato? Dove si è schiantato?
3: Sì, ma i ragazzi hanno fatto uno studio davvero, davvero preciso. Infatti, una delle operazioni è stata quella di individuare un padiglione che avesse certi tipi di caratteristiche. Ne avevamo individuato uno che aveva già quelle caratteristiche, però giustamente il team di Yaki e i ragazzi hanno detto: guarda, che probabilmente serve qualcosa di un po' più grandicello, perché sapevamo già che sarebbe andato ben oltre.
1: Allora facciamo così: quando sarà più solido prenoto un biglietto, adesso lascio perdere.
2: Vai Lucrezia, poi noi poi ci fai sapere com'è andato il volo.
1: Ragazzi, veramente grazie, perché una singolarità, una curiosità che, insomma, come dite voi, ha un substrato scientifico assolutamente rispettabile. Grazie a Cosmano Lombardo, grazie a Yaki Dale o Yaki Dale.
2: Yaki Dale
0: Yaki Dale sarebbe.
1: Ah, Yaki Dale, abbiamo sbagliato
2: nessuno. Un mistero questo.
1: Yaki D'Alessio.
2: Yaki Dale, giusto.
1: Grazie per essere stati con noi. Buona giornata.
2: Ciao ragazzi.

0: Quindi dobbiamo, c'è stata una certa cara.
1: Dobbiamo levare le tende, come si dice. A un certo punto bisogna andare. L'appuntamento ovviamente con Italia in diretta torna domani insieme a Emanuela Ronzitti, con te la prossima settimana.
0: Con
1: invece
0: me dal 13 al 17 luglio Italia in diretta pomeriggio, ma vogliamo approfittare, cara Noemi, per ringraziare la squadra. Quest'oggi in redazione Laura Nerozzi, Valentina Lorusso, Cristiana Faitati, Graziana Vella.
1: Alla regia sempre la nostra solidissima Mimmi Micocci.
0: Davvero, è imperturbabile. Alla parte tecnica si sono succeduti alla console Massimo Vasciaveo, Emanuele Di Cavio, Alessio Caranzetti. In questo momento, che dire, è stato molto bello viaggiare con te in questa mattinata. Adesso linea al GR.
2: Un mondo da sentire.
0: Lucrezia Scardini.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
4: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
2: Ascolta il podcast Fantastiche su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
6: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
5: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Siria, esplosione a Damasco durante il viaggio di Macron, primo leader europeo nel paese dalla caduta di Assad. L'Eliseo, la visita del presidente, prosegue. Trovata morta vicino a Kiev la donna sospettata del tentato omicidio dell'oligarca filorusso a Monte Carlo. Due arresti. Vertice NATO, spese per la difesa in aumento, sostegno a Zelensky. Trump atterrato ad Ankara, nel pomeriggio l'arrivo di Giorgia Meloni. Attentato a Ranucci contestato a Walter Lavitola il reato di strage. Il conduttore di reporto: sono convinto della sua innocenza, sospetto un gesto trasversale. Ipotesi bancarotta fraudolenta per il Bari Calcio, indagati Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi. Sotto la lente della procura la cessione del portiere Caprile al Napoli. Vigilanza Rai, presidenti di Camera e Senato.

0: Chiedono ai partiti di indicare i nomi, maggioranza lo faremo e buonsenso, opposizione se ci dovessero nominare dall'alto, nuove dimissioni. Ciao Roma, tutta l'energia di Anastasia sul palco dell'Auditorium nella capitale, prima tappa del tour che celebra i 26 anni dall'album di esordio che la rese subito star. Tennis, tra un'ora Sinner a caccia della semifinale Wimbledon, il numero uno del mondo sfiderà il tedesco Struff. Mondiali, dopo la vittoria sugli Stati Uniti, la Federcalcio belga ironizza: ora ribaltate questo, chiaro il riferimento alla FIFA sul caso Trump e Balogun, oggi gli ultimi due ottavi, Argentina Egitto e Svizzera Colombia. Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. Il presidente francese Macron, che nelle prossime ore sarà ad Ankara per il vertice NATO, è in visita in Siria, a Damasco. Due bombe sono esplose vicino all'albergo dove aveva alloggiato il capo dell'Eliseo, provocando vittime e feriti.
1: Ordigni, uno in un bidone della spazzatura, l'altro dentro un'auto. Sono esplosi insieme vicino al centralissimo hotel Four Seasons di Damasco, dove aveva alloggiato fino a pochi minuti prima il capo dell'Eliseo Macron, arrivato ieri in Siria nella prima visita di un leader europeo nel dopo Assad. In agenda c'era proprio questa mattina l'incontro con il presidente siriano al-Sharaa, e Macron aveva lasciato da poco l'albergo appena in tempo per evitare la deflagrazione. In frantumi le finestre del Ministero del Turismo che si affaccia sull'hotel Four Season. Dalle esplosioni si è levata un'alta colonna di fumo, ambulanze con le sirene spiegate si sono precipitate sul posto e così anche decine di forze di sicurezza. Le due bombe, ordigni improvvisati, secondo chi indaga, hanno ferito diverse persone, tra cui quattro agenti di polizia. Le strade della zona sono state chiuse e imposto il coprifuoco. Non è chiaro quale fosse l'obiettivo dell'attacco. Dall'Eliseo hanno fatto subito sapere che il presidente francese era già al sicuro e che il programma della visita continua regolarmente, e dallo stesso Macron a confermarlo sui social. Con il suo omologo siriano si unirà poi al vertice NATO di Ankara. Valentina Isa, GR1.
0: E mentre il presidente Zelensky è ad Ankara a tenere banco in Ucraina, è il ritrovamento a Kiev del cadavere della donna sospettata di essere la responsabile dell'attentato dinamitardo della scorsa settimana contro l'oligarca Ermolaev e la sua famiglia a Monte Carlo. L'inviata in Ucraina.
2: Si infittisce il mistero sull'attentato che la scorsa settimana ha preso di mira l'oligarca ucraino Ermolaev e la sua famiglia nel Principato di Monaco. Il corpo di Anastasia Berezovska, cittadina ucraina, principale sospettata di aver collocato l'ordigno davanti all'abitazione dell'imprenditore, è stato ritrovato nei pressi di Kiev. Per il suo omicidio fermati due uomini, uno dei quali è un funzionario dell'intelligence ucraina. Sulla scorta dei massicci attacchi russi di questi giorni è convinto che la guerra si deciderà nel cielo, il presidente Zelensky ad Ankara tornerà a chiedere agli alleati uno sforzo maggiore per la difesa aerea dell'Ucraina, mentre ancora aspetta un via libera degli Stati Uniti alla produzione autonoma di Patriot. A Odessa intanto incontriamo in spiaggia ragazzi appena arrivati dalla regione di Donetsk, attualmente fulcro della battaglia nella zona di Kramatorsk e Konstantinivka. Io sono di Slovyansk e sono venuta qui perché avevo bisogno di rilassarmi, sentire l'odore del mare, non pensare alla guerra, ci dice una ragazza di 19 anni. Siamo sempre sotto stress, ci spiega Ivan, a un certo punto anche psicologicamente hai bisogno di staccare. Da Odessa con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR1.
0: E a proposito del vertice NATO di Ankara, già annunciati accordi per decine di miliardi di euro, il tutto monitorando con grande attenzione le mosse del presidente americano Trump appena atterrato in Turchia. L'inviata Rai.
3: Il summit si è aperto con un forum delle industrie della difesa. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha indicato che le aziende su entrambe le sponde dell'Atlantico firmeranno contratti per miliardi di dollari e ha annunciato che nei prossimi 5 anni saranno investiti oltre 40 miliardi in capacità antidrone. L'obiettivo è convincere il presidente americano Trump che l'Europa fa sul serio. È importante raggiungere il 5% del PIL in difesa e sicurezza entro il 2035. A un anno dall'inizio di questo progetto, Europa e Canada stanno già investendo il 4% del loro PIL, fa sapere Rutte, il quale ha ricordato che è stato Trump a premere per un riequilibrio tra gli alleati. Considerando il 2025 e il 2026, si tratta di 258 miliardi di dollari di investimenti aggiuntivi. L'Ucraina è al centro del vertice, il presidente Zelensky è ad Ankara. Ci aspettiamo un summit forte e produttivo, ha detto. La priorità ora sono i nuovi sistemi di difesa aerea. Zelensky prevede di firmare nuovi accordi sui droni. Domani terrà un bilaterale con il presidente Trump. Da Ankara, Marilu Lucrezio, GR1.
0: E ora ci colleghiamo proprio con il vertice di Ankara, dove nel pomeriggio è attesa la premier Giorgia Meloni. La linea all'inviata Federica Ionta.
4: Eh sì, Ankara, una città divisa in due, una parte paralizzata nel traffico delle strade bloccate, l'altra spettrale per le imponenti misure di sicurezza per gli arrivi dei leader. Giorgia Meloni sarà qui questa sera per la cena, confermata dallo staff la sua presenza. Domani i lavori entreranno nel vivo con la discussione sulle spese militari e sull'Ucraina, dal 2,8% attuale del PIL al 3,4% nel 2028 l'impegno italiano sulla base degli accordi raggiunti al vertice NATO dell'AIA un anno fa, una parte di questa spesa è destinata a misure allargate di sicurezza, quindi non solo armi ma cybersicurezza, tutela delle catene di approvvigionamento energetico e difesa dei confini. Questo tema si lega a un altro caro all'Italia e alla Premier, cioè l'attenzione al fianco sud dell'alleanza, dunque al Mediterraneo. Sul sostegno all'Ucraina l'Italia si concentrerà sulle forniture energetiche. Da Ankara con Jacopo Teodoro, linea allo studio.
0: E sulle spese per la difesa si concentra il confronto tra i partiti.
5: La partita non è chiusa, c'è tempo fino a fine anno. Il ministro degli esteri Antonio Tajani invita a valutare con attenzione lo strumento dei fondi europei safe per finanziare la difesa, salvaguardando spesa sanitaria e sociale. Posizione condivisa da Fratelli d'Italia, che difende l'aumento al 5% del PIL degli investimenti in discussione al vertice NATO di Ankara. Le parole di Galeazzo Bignami a Radio Anch'io.
6: Io credo che nessuno abbia piacere a mettere soldi in spese militari, perché ne farebbe volentieri a meno. Però al di là dei desiderata poi c'è la dura realtà, che è quella di avere delle minacce che vengono dall'esterno.
5: Sulla sicurezza, quella interna, torna il leader leghista Matteo Salvini, per il quale governare l'immigrazione è un dovere dello Stato. Nel centro-sinistra, che si prepara alla manifestazione di domani a Napoli, PD e Verdi Sinistra chiedono di legare i fondi per le armi alla difesa comune europea. Elisabetta Piccolotti pure a Radio Anch'io.
7: Noi dobbiamo integrare i nostri eserciti razionalizzando la spesa e spendendo di meno. Dobbiamo fare la difesa comune europea.
5: No alla cambiale da centinaia di miliardi sulle armi firmata da Giorgia Meloni anche dai 5 Stelle, che promettono la stracceremo quando saremo al governo. Francesco Macaro, GR1.
0: I presidenti di Camera e Senato hanno sollecitato il capigruppo dei partiti di maggioranza e di opposizione a indicare entro domani i nuovi componenti della commissione di vigilanza Rai dopo le dimissioni la scorsa settimana di tutti i suoi membri, ma per opposte motivazioni. La maggioranza li indicherà, è buon senso. No dall'opposizione, che avverte in caso di nomina dall'alto possibili nuove dimissioni. Fatto istituzionalmente grave, il commento di Malan di Fratelli d'Italia. Stop al golpe parlamentare, l'affondo dei 5 Stelle. Rai Radio 1, le 13:08, le indagini sull'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, indagato come presunto mandante Walter Lavitola, la Procura di Roma gli contesta il reato di strage.
2: Il reato di strage è contestato in concorso con i componenti della banda arrestata la scorsa settimana e con Gomez Clesio Tavares, cittadino camerunense di 47 anni, ritenuto l'intermediario tra l'imprenditore e gli esecutori materiali. La Vittola il 16 settembre, un mese prima dell'attentato, avrebbe effettuato con il 47enne un sopralluogo nei pressi dell'abitazione del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, che afferma: ho il sospetto che sia un gesto trasversale.
8: Con Walter abbiamo avuto un rapporto d'amicizia, una fonte importante per alcune inchieste proprio di Report. Sono convinto della sua innocenza, mi affido completamente alle indagini della Procura di Roma, che è un'inchiesta molto rigorosa.
2: Si cerca poi di capire quale possa essere il movente dell'attentato. Walter Lavitola conosce Ranucci. Il 21 maggio di 3 anni fa erano nel ristorante Cefalù di Monteverde, di proprietà di Lavitola. All'epoca all'ombra dei servizi segreti venne evocata nelle cronache di quella cena. Lavitola, socialista, vicino alla massoneria, giornalista e imprenditore, ha fondato la cooperativa che ha rilevato il quotidiano L'Avanti, per poi diventarne direttore nel 2003. L'anno successivo fu candidato per Forza Italia alle europee. Il suo nome è legato ad inchieste e condanne. Elena Paba, GR1.
0: Omicidio ieri sera a Sanremo. Il corpo di una donna è stato ritrovato nel suo appartamento con segni di violenza sul collo e sui polsi.
9: Segni di violenza su polsi e collo, forse uno strangolamento, sono in corso dalla notte scorsa. Le indagini dei carabinieri coordinati dalla Procura di Imperia su una donna di 59 anni trovata senza vita in un appartamento in via Hope, in zona Foce a Sanremo. A dare l'allarme il figlio ventenne, che intorno alle 22 ha chiamato i vigili del fuoco non potendo entrare in casa perché la porta era chiusa dall'interno. La squadra intervenuta, entrando nell'appartamento dal balcone, ha scoperto che la donna era morta. Ma sarebbe proprio il figlio, il principale sospettato del presunto omicidio, ora sotto all'interrogatorio in caserma dai carabinieri. Il ragazzo ha raccontato agli inquirenti di essere uscito a cena alle 19, poi il rientro a casa e la chiamata ai vigili del fuoco. Il decesso della donna, secondo le prime informazioni, risalirebbe a qualche ora prima del ritrovamento. Il marito della vittima era fuori casa. Massimo riservo sulle indagini, nessuna voglia di parlare da parte degli altri condomini. Via Opa, Sanremo e in un quartiere residenziale di piccole palazzine e villette, l'appartamento è stato posto sotto sequestro. Lucia Pescio da Sanremo per il GR1.
0: Aurelio e Luigi De Laurentiis, rispettivamente presidente del Napoli e amministratore unico del Bari, sono indagati dalla procura pugliese per bancarotta, fraudolente e false comunicazioni sociali. L'attenzione degli inquirenti si concentra sulla compravendita di calciatori tra i due club.
10: Una serie di perquisizioni della Guardia di Finanza nelle sedi del Bari e del Napoli, negli uffici di Aurelio e Luigi De Laurentiis, nei confronti di direttori sportivi e procuratori. È un'inchiesta per bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali che vede indagati i patron della squadra partenopea pugliese, quella che scuote nuovamente il calcio italiano e che vede al centro ancora le famigerate plusvalenze. Tra le contestazioni mosse dalla procura di Bari ai De Laurentiis c'è infatti l'operazione di calciomercato che ha coinvolto il portiere Elia Caprile. Il giocatore nel 2023 passa dalla squadra biancorossa al Napoli per poco più di 2 milioni di euro. Nel giro di appena 2 anni però il Napoli, cedendo Caprile al Cagliari per 8 milioni, realizzò una plusvalenza di circa 7 milioni di euro. Proprio quella plusvalenza poteva essere promessa nel bilancio del Bari, le cui casse avevano un buco di oltre 30 milioni. Nei libri contabili del club infatti non c'è traccia dei criteri adottati per la determinazione del corrispettivo e la valutazione del potenziale valore futuro del calciatore. Secondo i pubblici ministeri, con quell'operazione sarebbe stato danneggiato il Bari a vantaggio del Napoli. L'indagine nasce dalla richiesta di liquidazione giudiziale del Bari avanzata dalla procura dopo la retrocessione in Serie C della squadra dopo l'ultima stagione. Giuseppe Lisi, GR1.
0: Caso Al-Masri, la Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei Deputati contro il Collegio per i Reati Ministeriali e la Procura di Roma in merito all'omessa richiesta di autorizzazione a procedere per Giusy Bartolozzi, allora capo di gabinetto del Ministro della Giustizia, indagata per false informazioni ai pubblici ministeri e false dichiarazioni nell'ambito della vicenda del generale libico Al-Masri. L'udienza della Consulta si terrà dopo l'estate. Arrestati a Roma due ex appartenenti ai servizi segreti da oltre 10 anni in servizio al Ministero della Difesa, sono accusati di aver ceduto informazioni sensibili alla Russia. Secondo l'inchiesta della Procura della Capitale condotta dai carabinieri del Rossi, i due avrebbero intrattenuto rapporti con un funzionario dell'ambasciata russa al quale avrebbero passato notizie riservate riguardanti la sicurezza nazionale, ricevendo in cambio somme di denaro. Poco fa è intervenuto il ministro della Difesa Crosetto, ha dichiarato tolleranza zero su chi mette a rischio l'Italia. Stop ai treni sullo snodo di Firenze per la sostituzione del cavalca ferrovia di Ponte Alpino, secondo giorno di disagi, l'interruzione del servizio fa schizzare il prezzo dei voli.
11: Per pendolari e vacanzieri anche oggi spostarsi è un'odissea tra deviazioni, bus sostitutivi e tempi di percorrenza più che raddoppiati. L'Italia resta divisa in due, ma i lavori procedono spediti senza particolari criticità, assicura Rete Ferroviaria Italiana, confermando la riapertura dello snodo di Firenze per le 4 del 10 luglio. Un nuovo stop della circolazione però è alle porte. A fine mese, dal 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30, la posa del nuovo impalcato della ferrovia comporterà l'ennesima interruzione. Nel bel mezzo dell'estate, con l'aumento delle richieste, il caos sui treni ha già fatto schizzare i prezzi dei biglietti aerei. Secondo il monitoraggio delle associazioni dei consumatori, un volo Roma-Torino andata e ritorno può arrivare a costare fino a 800 euro e rincari analoghi sono stati registrati sulla Milano-Roma e sulla Bologna-Napoli. Un effetto determinato dalla maggiore domanda e dal funzionamento dell'algoritmo, spiega il presidente dell'ENAC Pierluigi Di Palma.
12: Se un passeggero cerca di prenotare un volo e lo trova già caro rispetto alle sue possibilità, è evidente che il passeggero successivo lo troverà ancora più caro. Queste dinamiche si riferiscono agli ultimi posti.
11: Francesca Capannolo, GR1.
0: La Banca Centrale Europea deve valutare gli attuali shock sui prezzi come temporanei. Reagire con una maxi serie di rialzi dei tassi di interesse sarebbe un errore. È quanto ha affermato il governatore della Banca d'Italia. Panetta ha sottolineato che la situazione attuale non è una replica di quella del 2022. La domanda più debole, ha spiegato, e lo shock più forte sui prezzi del petrolio generano effetti inflazionistici più deboli, meno persistenti rispetto al gas. Le 20 migliori gelaterie del mondo sono tutte italiane, lo dice la classifica di un portale di gastronomia letto in tutto il mondo.
13: bisogna scendere fino al 45esimo posto per trovare in classifica la prima gelateria non italiana. Si trova a West Hollywood negli Stati Uniti. Per il resto il nostro è un dominio assoluto. A stilare la lista delle 100 migliori gelaterie del pianeta è Taste Atlas, popolare guida gastronomica online. Al primo posto dunque una gelateria di Roma, Trastevere, premiata per i suoi accostamenti arditi, pere, gorgonzola, ananas e zenzero. Al secondo un'altra romana nel quartiere Prati. Segue una storica gelateria di Firenze in Santa Croce, che per più di una recensione fa semplicemente il miglior gelato del mondo. A dominare la top ten, appunto, soprattutto Roma e Firenze. Al decimo posto spunta Venezia, poi entrano anche Bologna, Milano e Torino. Tra i gusti citati alcuni sono spiazzanti: riso, gorgonzola, ma anche sedano e zabaione mantecato al vino liquoroso. Non da meno però i grandi classici, dalla nocciola alla stracciatella. Basta che sia un gelato italiano. Federico Mello, GR1.
0: Meteo, temperature in aumento e temporali in quote, domani picchi di calore fino a 38 gradi, le previsioni con il primo maresciallo dell'aeronautica militare Alfonso Sequino.
14: Giornata molto calda anche quella di oggi, con temperature massime che arriveranno intorno ai 35 gradi al centro-nord. Temperature destinate però ad aumentare nella giornata di domani, in particolar modo in pianura padana, nelle aree interne della Toscana, dell'Umbria, ma anche di quelle delle due isole maggiori, dove i valori potranno localmente raggiungere anche i 38 gradi. In una situazione generale di bel tempo, con temporali di calore che nasceranno nel pomeriggio sia oggi che domani sull'Appennino centro-meridionale.
0: È arrivata in Italia con la sua musica una delle voci più belle degli anni 2000, Anastasia, è partita da Roma con il suo tour che celebra l'anniversario del suo debutto oltre 25 anni fa.
15: Ciao Roma, Anastasia è energia pura sul palco dell'Auditorium Parco della Musica per un concerto che ripercorre una carriera costellata di successi pop rock. 26 anni da Not That Kind, ricorda l'album di esordio che si celebra in questo tour e che la rese subito star. La voce c'è ancora, quella voce soul prestata al pop, ma la robusta band che l'accompagna si regala anche momenti di rock. Ci sono le hit, naturalmente, compresa I Belong to You, con la quale nel 2005 duettava con Rabazzotti. Hit che ad un certo punto fanno abbandonare le poltroncine al pubblico, che finisce sotto il palco a cantare e ballare. Sera si replica ad Asti, poi ad ottobre a Padova, Firenze, Brescia. Miriam Mauti, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Maddalena Santucci, regia Gianluca Liberati, Alessandro Pazienza. Ora c'è lo sport da Ferdinando Tarsitani. Buon proseguimento d'ascolto.
16: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
17: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
18: Dobbiamo parlare.
19: Lo sapevo.
18: Di questi continui alti e bassi.
19: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
18: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
20: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
21: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
17: GR1 Sport.
22: Un cordiale saluto da Massimo Barchiesi. Apriamo con il tennis, con il torneo di Wimbledon. Tra poco alle 14 scenderà in campo Jannik Sinner per affrontare il tedesco Struff. L'inviato.
23: Il campione
1: carica, punta alla terza semifinale a Church Road. Dall'altra parte della rete la sorpresa, il numero 74 del mondo, il tedesco Struff, che è diventato all'età di 36 anni il più anziano a raggiungere i quarti di finale in singolare maschile in un torneo dello Slam. Sinner si aspetta una partita diversa rispetto a quelle che ha affrontato finora.
3: Finora non ho giocato contro giocatori che servono, sai, che sono dei servitori, no? E la prossima partita sarà molto difficile, ci sarà molto meno ritmo, però ecco, beh, vediamo come va. Sto cercando di essere un pochettino più aggressivo, sto cercando di andare un pochettino più a rete, a volte ci riesco, a volte un po' meno.
1: Si gioca tra pochissimo sul campo numero 1 alle 14 italiane, con la Sinnermania che continua ad aumentare nel tempio del tennis. Wimbledon, Emilio Mancuso, GR1.
22: Ora i mondiali di calcio. Dopo la netta vittoria per 4-1 sugli Stati Uniti, la federazione belga ha celebrato il successo della propria nazionale in modo ironico, rivolgendosi con un post alla FIFA con scritto: ora ribaltate questo, chiaro in riferimento alla revoca della squalifica dell'attaccante americano Balogun decisa prima della gara. E sempre in riferimento a questo episodio, da registrare la presa di posizione di un gruppo di eurodeputati che ha chiesto alle federazioni calcistiche europee di garantire un'indagine sulla FIFA per accertare se il presidente Gianni Infantino sia stato coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica di Balogun e se le riflessioni dell'amministrazione statunitense, vedi la telefonata del presidente Trump a Infantino, abbiano influito ai fini della decisione stessa. Intanto stasera si giocano gli ultimi due ottavi di finale. Si comincia alle 18 con Argentina e Egitto. Riflettori puntati ovviamente sul 10 in maglia albiceleste. L'inviato.
4: Dopo le uscite di Modric e Cristiano Ronaldo, resta Messi a difendere il ruolo dei vecchi fuori classe alla mondiale. Con i suoi gol e le sue prestazioni, il capitano argentino ha portato la selezione albiceleste agli ottavi con grande tranquillità. Il sogno è di fare doppietta con la Coppa, 4 anni dopo il Qatar. Nella storia ci sono riusciti solo Italia e Brasile. Lo scoglio da superare è l'Egitto, ma è arrivato così avanti in un mondiale e desideroso di emulare i rivali del Marocco. I favori del pronostico sono tutti per i campioni del mondo, ma il commissario tecnico Lionel Scaloni mette in guardia.
23: Tutto complicato, noi una selezione.
24: Credo che questo mondiale sia complicato per tutti, non c'è una nazionale favorita. Detto questo, credo che il livello dell'Argentina sia accettabile. Abbiamo vinto tutte e quattro le partite.
23: Abbiamo vinto le quattro partite.
4: Argentina, Egitto e anche Messi contro Salah. Il faraone sta provando qui negli Stati Uniti a raddrizzare una stagione per lui sfortunata. Al momento, finito il rapporto con Liverpool, Salah è senza squadra. Stessa voglia di rivalsa per Omar Marmoush. L'Argentina deve guardarsi soprattutto da loro due, con la collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Giuseppe Bisantis, GR1.
22: Alle 22, Svizzera-Colombia, l'inviato.
25: I tifosi della Svizzera non vedranno l'alba stavolta, anche se contro l'Algeria ne valsa la pena. Si giocherà nella serata europea e l'opportunità mai avuta per una nazionale che non aveva mai vinto una sfida a eliminazione diretta al mondiale. Lo fa capire Iachini, il commissario tecnico.
26: Sì, ma d'altra parte non si gioca tutti i giorni un ottavo di finale di un mondiale ed è una grande gioia non solo per me personalmente. Penso che lo si percepisca anche dai giocatori negli allenamenti, anche i tifosi, tutto l'ambiente in Svizzera ci fanno sentire il loro supporto.
25: La Colombia è arrivata al massimo ai quarti di finale in Brasile nel 2014, paesi in attesa febbrile. Il percorso è stato diverso. La Svizzera è partita con un pareggio con il Qatar, poi è migliorata e Manzambi, di genitori originali dell'Angola e del Congo, è una delle scoperte del mondiale con i suoi scatti esplosivi. La Colombia ha subito solo un gol, ma davanti sfoggia l'estro di Luis Diaz e la personalità del sempiterno James Rodriguez. Collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Daniele Fortuna, GR1.
22: Le vincenze di Argentina, Egitto e Svizzera, Colombia si affronteranno ai quarti. Ricordiamo le radiocronache delle due partite su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound, con ampi prepartita all'interno di tutto il mondiale, minuto per minuto. Una notizia dell'ultima ora: Daniele Orsato è il nuovo designatore di Serie A e B, prende il posto di Gianluca Rocchi. E c'è anche una notizia che riguarda la Juventus: Ricky Marsara è il nuovo capo dell'area sportiva del club bianconero. Chiudiamo con il ciclismo, quarta tappa al Tour, la prima in territorio francese dopo la partita in Spagna, la Carcassonne fuà di 182 chilometri, maglia gialla sulle spalle di Tadej Pogacar. Termina qui la pagina sportiva, a voi tutti buon proseguimento di giornata.
27: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
2: Info su suzuki.it.
6: Meteoradio.
7: In serata l'alta pressione atmosferica garantirà un cielo ancora sereno e terso sul paese. Atmosfera stabile quindi, con nubi più compatte e piogge isolate solo sulle aree alpine orientali più confinali. Domani, mercoledì 8 luglio, avremo ancora un cielo in prevalenza limpido, ma persiste l'instabilità pomeridiana lungo i rilievi centro-meridionali, con rovesci e temporali soprattutto tra Abruzzo, Lazio, Molise, Campania e Basilicata. Cielo al più velato al settentrione, con bassa probabilità di isolati piovaschi solo a ridosso dell'arco alpino orientale. Temperature minime in aumento al centro-sud, con valori che localmente saranno anche superiori ai 23 gradi. Massime con punte tra i 36 e i 37 gradi sulla pianura padana e nelle zone interne. Venti deboli o moderati, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato. Infatti i mari saranno prevalentemente poco mossi. Mossi solo Canale di Sardegna e Ionio Meridionale. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
8: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Il mangia dischi, note al dente per un'estate travolgente.
10: Pasqua.
12: Buongiorno.
10: Ciao. Sai chi sono?
12: No.
10: Max Dedo, piacere.
12: Che non...
10: Vedi, io sapevo il tuo nome.
12: Tu? Max Dedo? Max Dedo?
10: Quel ragazzo simpatico, musicista,
12: sì.
10: Autore delle rubriche,
12: pure.
10: Di successo di Radio 1.
12: Versatile.
10: Versatile.
12: Sì.
10: Simpatico.
12: Molto
10: accattivante.
12: Bravo. Anche cantautore.
10: E anche bravo chef.
12: Pure.
10: Hai visto come sono sobrio oggi?
12: Ma veramente, veramente sei molto carico.
10: Molto carico.
12: E in effetti manchi da quasi una settimana.
10: Manco da una settimana, sono stato in giro, ho fatto dei concerti.
12: Dove sei stato?
10: Sono stato in Calabria, a Corigliana, a fare un concerto con i Mamma Ma, che è il mio nuovo trio estivo,
12: sì.
10: E poi un concerto con Gazze ieri e Martina Franca, dove ho mangiato una cosa incredibile, non
12: e
10: so se
12: è?
10: Possiamo aprire già con le ricette.
12: Voglio dire, si chiama il mangia dischi,
10: esattamente,
12: no?
10: È una sorta di raviolone con all'interno il capocollo di Martina Franca.
12: Mamma
10: che
12: mia.
10: È un'esperienza quasi mistica.
12: Poi voglio dire, ora di pranzo, quindi mi pare anche giusto dare dei suggerimenti. Good morning, mangia dischi, arriva da Filadelfia il saluto di Italo. E poi salutiamo anche Sauro, il nostro amico che scrive dal Teatro dell'Opera di Roma, e dice: oggi nel 1860 nasceva l'immenso Gustav Mahler.
10: Che grande.
12: Dice: l'unico difetto che ha è che non scrisse opere liriche.
10: È vero, è vero. Io sono molto affezionato alla Quinta Sinfonia.
12: Ma sì,
10: sì, in do diesis minore.
12: Ah, vedi un po', vedi, Sauro ha sentito come colto il maestro Dedo, ma d'altronde da lui non ci aspettiamo che questo. Salutiamo Vincenzo che come sempre indovina dov'è, sugli scogli a Salerno.
10: Che meraviglia.
12: E chiede: uomini soli dei Pooh, perché dice anche noi siamo soli, quindi va bene,
10: sì,
12: ci può stare.
10: Sì.
12: La rima di oggi di Riccardo è d'autore, a Zigo Zago c'era un mago con la faccia blu, sul grande lago navigava con la sua tribù e via dicendo. E salutiamo anche Riccardo che si diverte con le poesie. Poi salutiamo anche Antonio e poi Ciccio, insomma c'è come sempre la squadra esterna del Mangiadischi. Pian piano li salutiamo tutti, però non prima di aver salutato la nostra
10: la squadra interna.
12: E certo, con Ludovico Suppa in regia, un po' sorpreso,
10: sì,
12: sì, però neanche troppo, neanche troppo. Federica Forni in redazione, che ci manda dei baci, ed Emanuele Di Cavio in console, che festeggia il fatto di essere oggi al Mangiadischi.
10: Fantastico, noi siamo contenti.
12: Vero, vero, noi siamo contenti. Salutiamo nonna Ida, salutiamo anche Jenny e Kelly, che dicono che l'apertura del Mangiadischi porta il sorriso anche a Belluno.
10: Ah, che meraviglia, grazie.
12: Oggi è il compleanno di un signore.
10: Sì.
12: Che ha suonato la batteria,
10: sì,
12: in un gruppo.
10: Ha fatto qualche successo,
12: sì,
10: diciamo.
12: Sì, in un gruppo piuttosto importante. Sì. Sì. Festeggia tanti anni, non diciamo quanti, ma è ancora in straordinaria forma. È in giro con la sua All Star Band.
10: Wow!
12: E questo è il suo singolo più recente, It's Been Too Long.
10: Ci piace moltissimo.
12: Sì, sì, sì. Tanti auguri al grandissimo, inimitabile Ringo Starr.

0: Che belli Ringo Starr e Paul McCartney. Ma questo era solo Ringo, eh?
1: Incredibile quanto somiglia a un componente dei Beatles.
0: Vero?
1: Sì, vero.
0: Ma sarà proprio lui o un socio?
1: Che poi, tra l'altro, più avanza l'età e più migliora la sua voce.
0: Ci hai
1: fatto caso?
0: Vero.
1: Ha un timbro interessantissimo.
0: Ma
1: adesso
0: l'ha sempre avuto, perché poi è un timbro non convenzionale.
1: È vero.
0: Ed è sempre stato molto interessante per quello. Paul McCartney e John Lennon l'hanno capito da subito e gli hanno fatto cantare un po' di canzoni dei Beatles,
1: sì,
0: che hanno avuto grande successo.
1: Certo.
0: Ma Ringo continua a scrivere canzoni, continua a fare dischi niente male e a essere in tour con la sua All Star Band, e noi siamo felici.
1: Quando andiamo a sentirlo, Duccio Pasqua?
0: Appena possibile.
1: Speriamo presto.
0: Ringo, scrivici.
1: Sì. 335-699-2949. Scrivi direttamente a me,
0: esatto,
1: grazie.
0: Esatto, perfetto. Saluto Michele dalla Parabiago Bene, che manda un messaggio molto bello, perché dice: permette una piccola divagazione. Tutti coloro che hanno a che fare con i vostri microfoni automaticamente diventano arredo delle nostre case. È bella questa cosa, no? E manda un grande saluto a un signore della radio, che è Stefano Mensurati, che è il nostro condirettore, che va in pensione, e dice: peccato che non lo sentiremo più. È vero, sono d'accordo. Tra l'altro, io ho avuto il piacere di entrare in onda dopo Stefano tante volte, perché la sua Tra poco in edicola era subito prima di Stereo Notte, e quindi ci davamo il cambio al microfono e ci salutavamo in diretta.
1: Che belle storie.
0: Vero? Belle storie, belle storie. Poi salutiamo Niccolò, che dice: oggi nel 1881 usciva per la prima volta la storia del burattino senza fili, che poi tante anche canzoni ha ispirato. E poi ancora Matteo, il nostro amico di Trieste, fan di Peter Gabriel, che ha incontrato un musicista che suona uno strumento di cui abbiamo parlato. Dopo te lo faccio vedere, Edo.
1: Fantastico.
0: Sì. Salutiamo anche Elvira da Canneto di Fara in Sabina: è tanto che non vi scrivo e ci tengo a dire che vi ascolto tutti i giorni, di corsa o piano, preparando il mio pranzo prima di tornare al lavoro. Oggi pasta e zucchine dell'orto.
1: Che meraviglia.
0: Eh?
1: Sì, con sopra un po' di ricotta al forno sarebbe il massimo.
0: Ci vuoi parlare, per favore, Max Dedo, di questo trio che ha le iniziali di tre musicisti?
1: Sì. Max Dedo.
0: Sì.
1: Manuel Petti.
0: E Max Dedo.
1: E Marco Molino.
0: Ah.
1: Percussioni.
0: Sì.
1: Canto. Fisarmonica. Canto. E io, insomma, fiati, chitarra, ukulele e così via. Canto.
0: E chi scrive le canzoni?
1: E le scriviamo assieme.
0: Ah.
1: Ci mettiamo lì, inventiamo dei riff, delle cose che ci portano sempre comunque nel mondo latino, perché
0: okay,
1: è quello che amiamo di più.
0: Certo.
1: E quindi questo è un progetto più che altro di elettrocumbia, ma non solo.
0: Che bello.
1: Sì. Sì,

0: sì, elettrocumbia.
1: Elettrocumbia.
0: Proprio parlando di Stereo Notte, ho dedicato una puntata alla cumbia psichedelica amazzonica qualche mese fa, insieme a Robin Luis Fernandez, che è un grande esperto della materia. E questi Mamamà sono in tour.
1: Questi Mamamà sono in tour, hanno delle date quest'estate. La prossima data sarà il 18 luglio a Rotello, al Giardino Artistic Farm, dove ci sono un sacco di concerti molto interessanti.
0: Dov'è Rotello?
1: Rotello è in Molise.
0: Ah, bene, bene. Beh, che dici, ce li ascoltiamo?
1: Ascoltiamoli, sì.
0: Si chiama Qualcosa non va. Poi ci dici cos'è che non va.
1: Niente, in realtà,
0: niente,
1: va tutto
0: vabbè.
1: Bene.
0: Mamamà.

0: Insomma, Maxidetto, c'è qualcosa che non va, questo è chiaro.
1: Sembrerebbe che in questa storia sì, ci sia qualcosa che non va, in realtà va tutto bene.
0: Va tutto bene.
1: Sempre.
0: Mi preoccupi un po' quando fai così.
1: Vero,
0: va,
1: vero?
0: Tutto
1: va tutto bene, va caso, tutto caro Duccio.
0: Ma no,
1: questa c'era un periodo in cui leggevo, insomma, mi documentavo sugli stati del Brasile, solo del Paraná, questa musica che mescola il samba, la bossa nova, insomma, il loro genere con altri generi musicali, e quindi insomma in qualche modo questo brano vuole fare questo, vuole strizzare un po' l'occhio alla musica del Paraná.
0: Ho capito. Beh, allora, visto che parli di Brasile e di Paraná, ci sta giusto scrivendo il nostro amico Rodrigo, che ci ascolta ogni giorno da Vitória in Brasile, un po' a nord di Rio de Janeiro, vedi, quindi ci siamo.
1: Noi
0: siamo...
1: dovremmo andare prima o poi a Vitória.
0: Andiamo a trovarlo, sì, assolutamente andiamo a trovare Rodrigo. Il Bira ci dice che non ci ha messo il parmigiano perché non aveva la ricotta sulla le zucchine, pasta e zucchine dell'orto, però
1: va bene
0: lo stesso. Allora salutiamo ancora Attilio da Taranto, che dice: poche parole per dirvi che siete straordinari.
1: Grazie.
0: Dovete assolutamente realizzare un programma televisivo.
1: Sì, addirittura.
0: Lo facciamo?
1: Ma siamo brutti, come si fa?
0: È vero, esatto. Beh, prendiamo le controfigure.
1: Soprattutto Duccio.
0: Come i Milli Vanilli. Facciamo come i Milli Vanilli. Mandiamo in onda qualcun altro e parliamo noi.
1: Esatto, mi piace molto.
0: Va bene. Salutiamo Luca dal Veneto, oggi da Belluno, che giustamente, visto che ieri eravamo in diretta da Udine, parafrasando i Gin, dice: è difficile tornare da Udine, sic sober and sorry. Credo che ogni anno ti facciano assaggiare dei pregiati vini, oltre al prosciutto. E purtroppo sì, inevitabilmente è così.
1: E cosa hai mangiato, Duccio?
0: Ovviamente
1: ci racconti dopo.
0: Varie ricette con il mitico prosciutto di San Daniele nel Friuli. E visto che Dedo è anche chef, gli facciamo venire l'acquolina in bocca.
1: È vero.
0: Dice Luca: Max, quando torni a suonare in Sicilia? Chiede Christian da Pozzallo. Già che parlate di pranzo, scusami, oggi un zuccherino di Paceco e poi mare.
1: Che meraviglia. Non so quando tornerò in Sicilia, ma sicuramente in agosto andrò al mare.
0: Vabbè. E quindi magari, caro Christian, se passa dalle parti di Pozzallo, potrai incontrare Max Dedo. Christian, che ci dice che tutta questa mattina ha lavorato in servizio antincendio con la Protezione Civile, quindi un lavoro molto importante.
1: Bravissimo.
0: E prezioso. Grandi Dedo e i Mamma, dice Fabio. Vedi che
1: grazie,
0: piace,
1: Fabio.
0: Piace subito questa cosa.
1: Sì, sono molto contento.
0: Salutiamo anche Giacomo, salutiamo un altro ascoltatore che ci scrive dal Molise, non da Rotello ma da Isernia, però
1: sì,
0: insomma
1: è vicino,
0: lui è Marco di Genova, che però ci saluta dal Molise.
1: Ah, bene, ciao Marco.
0: 335-699-2949. C'è Giuseppe da Rimini che dice: tra poco uscirà l'ultimo album dei Rolling Stones, vogliamo una puntata dedicata. Ci vuole Marcella per queste cose.
1: Assolutamente, potremmo anche provare a sfasciare una canzone degli Stones.
0: Perché no? Perché no? Sicuramente una di quelle nuove del nuovo disco, dici?
1: Sì, volentieri.
0: Potrebbe essere. Allora, Roberto ci scrive da Cassano Magnago e oggi festeggia 36 anni di matrimonio con Antonella, pensa un po'.
1: Tanti,
0: Vero, tanti auguri. Salutiamo anche Gaetano da Macerata. Andiamo avanti con una novità della nostra playlist, una strana collaborazione. Chaka Khan, te la ricordi,
1: come
0: Dedo?
1: No?
0: Ecco.
1: Come?
0: Snoop Dogg, te lo ricordi?
1: Certo.
0: Ce li vedi insieme?
1: No.
0: E invece si sono messi insieme per questo brano che si intitola Boogies in My Soul. Nella mia anima c'è il boogie.
1: E allora ascoltiamo.
0: Nella tua cosa c'è?
1: Il rock.
0: Non c'è la musica brasiliana?
1: Anche
0: c'è tutto.
1: C'è tutto.
0: Chaka Khan e Snoop Dogg, eccoli qua.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Ah, hai sentito che groove, Chaka Khan e Snoop Dogg? Ti piacciono?
3: Sì, a me i Daft Punk mi sono sempre piaciuti.
2: Ma come i Daft Punk?
3: Non lo so, mi sembra un pezzo dei Daft Punk. Mi sono sbagliato?
2: No, no, è proprio giusto, hai indovinato. Però
3: no, non... molto ruffiano.
2: È molto ruffiano, molto ruffiano.
3: È molto piacione.
2: Bel sound. Bel piacione. Sì. Ma d'altronde questi due signori hanno fatto un po' di storia della musica, ognuno per conto,
3: certo,
2: per conto suo, e
3: si divertono
2: a giocare. Cristian da Pozzallo ci manda anche un po' di foto della visita del Papa, insomma, da vicinissimo. Cristian, non so se sono tue le foto, ma grazie. Salutiamo anche un certo Pippo che ci manda la foto di un adesivo dei Mamma Mia.
3: Ah.
2: E dice: io i Mamma Mia li ho visti dal vivo a Corigliano e sono strepitosi.
3: È vero, confermo, ecco, che li ha visti Pippo.
2: Ma Pippo è, sì, proprio sempre quel Pippo.
3: Pippo Dedo, sì.
2: Ma non vale.
3: Non vale, però.
2: Però Pippo ci tiene. E noi ci teniamo ad averlo con noi in trasmissione sempre,
3: certo,
2: sempre. Gianni è un po' in sofferenza perché dice: cari ragazzi del Mangiadischi, buongiorno a tutti i fortunati che stanno pranzando con ottimi piatti. Io vado con la tristezza di un uovo sodo e due pomodorini.
3: Però l'uovo sodo, insomma, ha sempre il suo perché.
2: Sì.
3: Seppur una linguina alle cozze, insomma.
2: Però non devi infierire, Dedo.
3: Sto infierendo?
2: Secondo me sì, Gianni non merita, insomma.
3: No, Gianni, l'uovo sodo è fantastico.
2: L'uovo sodo e due pomodorini, comunque, sì, è leggero, nutriente,
3: proteico.
2: Sì?
3: Sì.
2: Va bene.
3: Estivo, molto estivo.
2: È decisamente estivo. 3356992949, il numero ormai lo sapete, ma non si sa mai, arriva un nuovo ascoltatore che vuole scriverci, vuole dirci: siete pessimi, siete splendidi, siete così.
3: Sì, Dedo sei simpaticissimo.
2: Dedo sei
3: Dedo
2: bellissimo.
3: Ti amiamo, per
2: pure,
3: dire, se
2: pure
3: volete potete dirlo,
2: esatto,
3: al 3356992949.
2: Esatto. Esattamente così. Lo stanno facendo in tanti. Vi ricordate il grande Chris Ria? Chiede Paolo da Roma. Certo che ce lo ricordiamo. Peraltro originario di queste parti, più o meno. Chris Ria, sì, è stato veramente un grande artista, grande cantautore. Noi adesso ci ascoltiamo Bernardo Lanzetti, che è una delle grandi voci del rock italiano, ha lavorato con la PFM per tanti anni, ha una carriera solista importante. Antonio ce l'ha chiesto più volte e allora ci ascoltiamo Bernardo Lanzetti che interpreta un classico come All Along the Watchtower. Sentite un po' qua.

0: Beh, che noi dici dell'energia di Bernardo Lanzetti.
1: Una grande grinta.
0: Grande grinta.
1: Sì, sì, sì.
0: Ai nostri ascoltatori piace molto. Beh, Antonio ci ringrazia per averlo passato. Max da Pisa dice: ora Bernardo è in giro con le orme, con Michi De Rossi, sempre bella voce. E Pier Mario dice: penso che Lanzetti meriti anche la citazione del suo LP Gente Nervosa, che io fortunatamente e orgogliosamente possiedo. E poi ci fa i complimenti per questo nostro programma.
1: Grazie.
0: Allora, qualche giorno fa Niccolò ci ha chiesto di ricordare Naco, che sì, è stato davvero uno straordinario musicista, un grande percussionista. In realtà voi avete suonato nella stessa band ma senza incontrarvi mai.
1: Sì, io sono arrivato un po' dopo, insomma lui non c'era già più
0: nella Biba Band,
1: ma insomma mi hanno raccontato tante cose belle su di lui.
0: Era uno di questi musicisti creativi che inventavano percussioni con tutto quello che capitava loro a tiro.
1: Esatto.
0: Sarebbe stato il protagonista perfetto di Indovina lo strumento.
1: Sarebbe stato perfetto, sì. Far suonare qualche strumento stravagante a Naco.
0: Naco è un musicista che ha suonato veramente con tantissimi artisti di grande livello: Fabio Concato, Giovanotti, Mina, ovviamente Elio e le Storie Tese che lo adoravano, Daniele Silvestri, I Pittura Fresca, Lucio Dalla, tutti volevano il suono di Naco nei loro dischi.
1: Era unico
0: e alle percussioni aggiungeva anche la sua voce, quindi rendendo il tutto ancora più particolare. E se n'è andato purtroppo 30 anni fa, poco più di 30 anni fa, alla fine di giugno del 96, in un incidente stradale.
1: Sì.
0: E allora noi lo ricordiamo, e grazie veramente a Niccolò per averci proposto di ricordarlo, perché mi fa molto piacere, con una delle sue composizioni, un suo brano che si intitola Habanero, quindi ci porta ovviamente verso il Centro America, e questo è Naco. Con lui arriviamo all'appuntamento, al primo break del Mangiadischi, ma poi torniamo, Max Dedo.
1: A dopo allora.
0: A dopo, tra poco.

0: Radio 1, un mondo da sentire. La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.
1: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
2: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
3: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
4: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
5: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
9: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Estate in onda. Cultura, teatro, musica, arte, salute e benessere. Uno sguardo sul nostro territorio.
2: Sono le 14:50 secondi, la voce che sentite è quella del vostro Marco Vitrotti. Ben ritrovati all'appuntamento pomeridiano Estate in onda su Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia. Oggi è martedì 7 luglio, tanti ospiti, tanta musica e non mancheranno le nostre rubriche, ovvero Classici da mare e Sentieri dell'arte. Ovviamente un saluto a Maddalena Lubini in regia e Tommaso Vinoni alla parte tecnica. Per la nostra rubrica invece Oggi accadde, torniamo al 1881, il 7 luglio appunto, iniziava una delle storie più famose della letteratura italiana. Sul giornale per i bambini veniva pubblicata la prima puntata della storia di un burattino, forse avrete capito dove sto andando, scritta da Carlo Collodi. Era l'inizio dell'avventura ovviamente del grande Pinocchio, che in poco tempo conquistarono i lettori e diventarono un successo mondiale. Tranquilli, questa è una storia vera, quindi non mi crescerà il naso, perché anche più di così è già abbastanza grande. Battute pessime a parte, ora una canzone che si collegherà con uno dei temi proprio della puntata di oggi, Mediterraneo di Mango.

0: Era il 1992, usciva questa hit di Mango scritta insieme al grande Mogol. Da oggi, martedì 7 luglio in anteprima e ufficialmente dal 22 luglio al 2 agosto, si terrà a Gradisca di Sonzo la 30ª edizione del Festival di Musica e Cultura dal titolo Onde Mediterranee. Ecco perché questo collegamento ovviamente con questa hit di Mango. Ricordiamo Onde Mediterranee con incontri letterari, concerti e dibattiti. Le varie manifestazioni verranno ospitate in diverse sedi come il Nuovo Teatro Comunale, la Corte d'Aviano, l'Atrio del Palazzo Municipale e il Giardino del Castello. L'edizione di quest'anno si apre nel nome di Giulio Regeni, a cui sono dedicati alcuni degli appuntamenti proprio in programma. La RAI è media partner del festival organizzato dall'Associazione Culturale Euritmica e oggi con noi Vera Ghenu, sociolinguista protagonista dell'anteprima del festival, questa sera alle ore 21 presso il Teatro Nuovo Comunale con un talk intitolato Nessun è normale. Buon pomeriggio.
1: Pomeriggio, grazie di avermi
0: radio. Grazie per essere qui con noi. Nessun è normale è anche titolo del suo libro, oltre che della serata di d'apertura, d'anteprima. Cosa significa effettivamente essere o non essere normali? Ecco, quali sono i parametri che accerterebbero la normalità di ognuno di noi?
1: Allora, secondo Franco Basaglia, che chiaramente è l'ispiratore del titolo del libro e anche della serata, visto da vicino nessuno è normale. Voglio dire, uno dei cavalli di battaglia di Basaglia, ricordiamo, detta proprio in maniera molto facilona, è colui che ha fatto chiudere le istituzioni per le malattie mentali, sì, i cosiddetti manicomi. Io mi sento di essere molto d'accordo con questa idea. Poi osserviamo abbastanza da vicino gli esseri umani, scopriamo che i parametri dei quali si costruisce il concetto di normalità sono aleatori, sono spesso non oggettivi, ma dipendono dal contesto socioculturale, dallo spirito del tempo, diciamo, che in ogni momento aleggia sopra una certa società.
0: Infatti, questo volevo chiederle, cioè, c'è una continua evoluzione in base al tempo in cui viviamo, no?
1: Diciamo che è importante, secondo me, non poi il punto di partenza del libro, che ci rendiamo conto che la normalità non è un parametro, a parte quando usciamo ovviamente dal settore statistico, non è un parametro definito una volta per tutte, ma anzi si modifica nel tempo, cioè è soggetto a tutta una serie di pressioni socioculturali e soprattutto, è la cosa più importante per me, vorrei che ci rendessimo più conto del fatto che molto spesso l'idea, il concetto di normalità viene usato come una sorta di clava sociale e quindi per infliggere anche delle sofferenze a chi in un dato qui e ora viene definito non normale.
0: Allo stesso tempo la perfezione magari diventa qualcosa proprio da inseguire ad ogni costo, mi corregga se sbaglio, ma come ci si può difendere da questa cosa?
1: Ma rendendosene conto, quello che lei diceva è molto in continuità col concetto di società della performance che in questo momento tanti filosofi portano avanti, tra i quali il famosissimo Byung-Chul Han, sudcoreano, diciamo, che ormai è una pop star del suo settore. E la performatività significa proprio spostare l'asticella della vita sull'apparenza, sul sembrare sempre al meglio, e quindi non si può essere poveri, non si può invecchiare, non si può avere un fisico meno che perfetto, e questo ha dei costi sociali altissimi, perché alla fine la maggior parte delle persone è infelice perché non corrisponde a dei parametri che sono lontanissimi. Allora, come si fa a combattere tutto questo? Con la consapevolezza, cioè non occorre essere perfetti, si può essere il meglio di come si è, diciamo così, no? La versione migliore di se stessi, ma senza continuare a gareggiare per arrivare a essere in maniere irreali.
0: Ecco, sì, appunto, immagino snaturare se stessi, perché sì, appunto rende, come ricordava lei, infelici molte persone, lo vediamo anche tramite i social, appunto, un fenomeno che continua, ecco. Sì. Come possiamo far capire ai più giovani che appunto questa che conformarsi ad ogni costo non è sinonimo di benessere, soprattutto ai giovani, chiedo?
1: Ma Ora, che sia soprattutto da dire ai giovani non lo so, perché in realtà le persone giovani con le quali io lavoro spesso, perché sono tanto nelle scuole oltre che all'università, partono da una parte impaurite dall'essere anticonformiste, ma in fondo anche solleticate dalla ricerca di un sé, di un'individualità anche unica, e quindi casomai le si possono affiancare e dire loro, cioè, come i Rapunzel, vai e vivi il tuo sogno, cioè sì come ti senti, e non avere così tanta paura del giudizio altrui. In un certo senso mi preoccupano di più le persone grandi che ritengono di avere già fatto questo percorso di, come si può dire, di conoscenza di sé, di maturazione, eccetera, e che molto spesso sono particolarmente refrattari ad accettare, per esempio, dei modelli di vita diversi da quello a cui sono abituati, no? Quindi è dai grandi che io sento spesso dire questa cosa è sbagliata, così non si fa, questo non è normale, quando magari sono delle altre, come si può dire, delle altre versioni della normalità, degli altri punti di vista che magari noi non siamo stati abituati a vedere.
0: Quindi dice, sostanzialmente è preoccupata per chi in testa sua, ecco, è convinto di aver già imparato tutto su se stesso o su se stessa. Sì. Cioè, sostanzialmente non a ricerca più di migliorare, di evolvere.
1: Sì, non è un'idea mia, ma lo diceva Socrate, no?
0: Sì.
1: Che dalla base della conoscenza c'è il sapere di non sapere, quindi la consapevolezza dei limiti della propria conoscenza.
0: Touché.
1: Molto spesso in realtà per questioni di quieto vivere, perché il nostro cervello funziona con la legge del minimo sforzo, eccetera, soprattutto da adulti e adulte diventiamo un po' reintenti al cambiamento, cioè tendiamo a dire vabbè, quello che mi serve lo so e tutto il resto è noia, e invece non è così, cioè fuori c'è una varietà di pensieri, di punti di vista, di esistenze che per le quali invece secondo me bisogna continuare a manifestare apertura e interesse.
0: Sì, ovviamente lo chiedo a lei che non è il mio campo, però c'è forse mancanza di dialogo in questa società di oggi?
1: Dove il dialogo? Perché sa, il punto è che noi viviamo in una società che ci ha tolto molti spazi di confronto.
0: Sì.
1: Allora, da una parte viviamo vite molto affannate, no? Io penso spesso alla vita di mia figlia normalmente quando è a scuola, che c'ha un giorno in inglese, il giorno dopo hip hop, il terzo giorno che non so, e alla fine ha una tabella cronologica per tutta la giornata, tutta piena di impegni. E dov'è lì il tempo del come si può dire, della flânerie, cioè del giellare con gli amici, per esempio, senza avere un fine ultimo, cioè dov'è il muretto? Non per dire che ai nostri tempi invece, però se ci penso anche io vivo una vita nella quale quella relazione, quelle micro relazioni che però a volte ci fanno più umani sono molto sacrificate. E quindi se ci penso a quello, e poi c'è anche una questione spaziale. Mancano spesso i luoghi di incontro. Io che vivo a Firenze mi rendo conto che Firenze, il centro, ormai è un luogo da attraversare ma non da in cui sostare. Io una volta per esempio con i miei amici ci trovavamo sulle scalette della chiesa ed era normale stare lì, adesso ti cacciano perché è tutto solo un attraversamento, ti devi sedere al baretto a pagamento, quindi effettivamente anche i luoghi di incontro casuale nei quali fare un
0: mancano.
1: Po' di chiacchiericcio così sono pochi.
0: Sono pochi. E tornando a questa sera, prima di salutarci, ricordiamo alle ore 21 al Teatro Nuovo Comunale, cosa possiamo aspettarci, perché assolutamente un appuntamento da non perdere.
1: Oddio, no, non ho una tracotanza così grande da dire che non va perso l'appuntamento, ma possiamo confrontarci, parleremo di questi concetti, li approfondiremo, cercheremo di costruire la storia del termine normale e in generale devo dire che in tanti incontri che faccio la maggior parte delle persone se ne va via abbastanza soddisfatta, quindi di dire che invito le persone a venire e magari anche a interagire se possibile.
0: Beh, questo comunque ovviamente penso che faccia molto piacere ed è stato un piacere averla qua in trasmissione con noi. Ricordiamo a Gradisca di Isonzo questa sera alle ore 21.

Ora ti canto il mare, era il 2021, grande hit dei Negramaro, e siamo proprio sempre a parlare di mare sostanzialmente oggi. Ed è capitato più volte nel corso dei secoli che si recuperassero dal mondo classico idee o immagini per impiegarli con significati e scopi differenti. È il caso della Germania di Tacito, la cui storia ci racconta oggi Marco

0: È capitato più volte nel corso dei secoli che si recuperassero dal mondo classico idee o immagini per impiegarli con significati e scopi differenti. E questo vale anche per l'ideologia nazista. Pensiamo a come i nazisti si siano appropriati a fini propagandistici, ad esempio dell'aquila delle insegne delle legioni romane, o del mito di Sparta, inteso come il primo esempio di stato totalitario, o dell'estetica del corpo perfetto nella scultura classica. Ecco, questa idea dei corpi perfetti ci richiama il mito della superiorità della razza ariana, che parve anch'esso trarre la sua legittimazione da un'opera dello storico latino Tacito. Nella sua monografia dedicata ai caratteri degli antichi germani, Tacito dà risalto alla loro autoctonia. Si legge infatti che i germani sono nativi proprio di quelle terre e non sono contaminati dai matrimoni con altre genti, ma costituiscono una stirpe pura e simile solo a se stessa, con tratti fisici in comune, gli occhi azzurri, i capelli rossicci, la corporatura massiccia. Questo richiamo alla purezza parve offrire un sostegno al mito della razza ariana, ma Tacito in realtà intendeva altro. Intendeva dire che i germani vivono isolati e di conseguenza, uno, si sono fortificati perché si sono adattati a vivere in luoghi di per sé inospitali e due, presentano gli stessi tratti somatici in virtù del loro isolamento dagli altri popoli. Il senso delle sue parole fu volutamente travisato, ma quel libro valeva come un testo sacro e il possesso del manoscritto originario era irrinunciabile. Esisteva infatti un manoscritto della Germania, dunque un libro antico, rarissimo, il cui proprietario era il conte Aurelio Baldeschi Balleani. I nazisti fecero di tutto per entrare in possesso di quel manoscritto. Falliti i primi tentativi diplomatici, si passò all'azione e all'indomani dell'armistizio del 43 le squadre di Himmler perquisirono le ville del conte in provincia di Ancona, le misero a soqquadro, distrussero gli arredi preziosi, ma del manoscritto neanche l'ombra. Il conte, con la complicità del maggiordomo e dell'autista, lo aveva nascosto bene in una cassa delle cucine del palazzo. Oggi il manoscritto della Germania è conservato alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.
1: Come al solito un ringraziamento ai classici spunti che ci vengono dati dal grande Marco Bergamasco durante le puntate di Classici da Mare. Crocevie d'Europa invece il progetto del Comune di Gorizia con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia che da maggio a dicembre di quest'anno offre 40 itinerari trasfrontalieri tra Italia e Slovenia con una nutrita serie di esperienze, escursioni ed attività, insomma, tra natura e storia. Pedalate letterarie, trekking sul Carso, visite guidate dei centri coinvolti per far sì che l'offerta turistica sia sempre più ampia, valorizzando ovviamente un territorio ricco di peculiarità e cultura. Per parlarne siamo in collegamento con Rossana Puntin, responsabile dell'iniziativa e funzionario area cultura del Comune di Gorizia. Buon pomeriggio.
2: Buongiorno.
1: Eccoci qua. Allora, come nasce l'idea di Crocevia d'Europa?
2: Allora, il progetto nasce, diciamo, in preparazione alla Capitale Europea della Cultura dello scorso anno e nasce un paio di anni prima, diciamo, quindi siamo già alla quarta edizione quest'anno. E l'obiettivo è appunto quello di accompagnare in qualche modo, prendere per mano i turisti e far loro scoprire questo territorio che non sempre è molto ricco, ma non sempre lo si vede, diciamo, no? Non sempre sì. Lo si capisce di primo acchito. E quindi abbiamo deciso di coinvolgere molte associazioni, di valorizzare anche progetti di ricerca che erano stati fatti sul territorio su diverse tematiche e mettere tutte queste competenze insieme e proporle ai turisti, ma anche ai cittadini della nostra città, della nostra regione, provincia, insomma, in modo tale appunto che scoprissero con modalità diverse, con nuovi interlocutori non tradizionali, questo territorio transfrontaliero, pluridingue, pluridentitario, con tante, con nuovi itinerari spesso non conosciuti.
1: Che poi è una cosa assurda che ho sempre trovato, che molto spesso non pensiamo alle cose che abbiamo proprio vicine a noi, non le visitiamo e ovviamente anche non le conosciamo, non veniamo a conoscenza di tante peculiarità, come ricordava anche lei. Le chiedo, la manifestazione comprende iniziative diciamo di ogni tipo, c'è anche l'esempio del Forest Bathing, di cosa si tratta?
2: Beh, il bagno di foresta, questa è un'iniziativa nuova che vuole appunto valorizzare uno dei modi attualmente diciamo più originali, o comunque insomma si stanno facendo conoscere, con cui appunto approcciarsi in maniera diversa anche alla frizione di parchi, boschi, eccetera. Quindi abbiamo coinvolto una guida di forest bathing certificata e, al nostro parco di Piuma, pur essendo un parco quasi cittadino, insomma ai limiti della città, non siamo proprio in un bosco selvaggio diciamo, però lì abbiamo proposto questa iniziativa proprio per cominciare a fruire il territorio in modi sempre nuovi e diversi, quindi non solo attraverso la classica passeggiata, attraverso il parco che si fa, ma attraverso proprio un contatto diretto con l'albero, con la natura, più profondo, ecco, più intimo.
1: Ovviamente nel verde è bellissima come cosa, ma aperto a tutte le età, immagino.
2: Sì, cioè gli itinerari sono tutti gratuiti, su prenotazione obbligatoria, alcuni diciamo sono adatti a gruppi più grossi, altri a gruppi un po' più ridotti, e sì, sono aperti a tutte le età, ce ne sono alcuni un po' più impegnativi, come per esempio non so, le escursioni sul Monte Sabottino che facciamo assieme ad un'associazione, all'associazione Seppenhofer, che si occupa anche di speleologia, con una guida tra l'altro anche esperto della Prima Guerra Mondiale o anche di guida naturalistica a seconda delle diverse annualità.
1: Però probabilmente più difficile magari per una famiglia con bambini piccoli,
2: ecco.
1: Sì.
2: Sì, diciamo che alcune sono un po' tipo questa visita qua sul Sabottino, dura 8 ore, quindi uno deve dedicarcisi la giornata, però per il resto sono tutte visite fruibilissime di 2-3 ore insomma sul territorio, che riguardano un po' la natura, un po' la storia e un po' anche la scoperta della produzione agricola del territorio, delle produzioni artigianali. Tra l'altro quest'anno andiamo anche da un apicoltore, c'eravamo già stati l'anno scorso, all'azienda di apicoltura Parco dei Principi, che propone veramente un programma molto carino all'interno della sua piccola azienda, e andremo anche, questa è una cosa invece più grossa, alla scoperta della ditta Pipistrel, che fa questi aerei elettrici, quindi una delle aziende leader sul territorio nazionale, che per fortuna è proprio qui a Gorizia e dunque è chiusa solitamente al pubblico, però avremo 2 escursioni all'interno con i tecnici che ci spiegheranno cosa succede lì dentro.
1: Realtà che proprio neanche abbiamo sentito parlare, che magari sono interessantissime. Beh, fantastico, fantastico. Ricordiamo anche una cosa: dal 2 luglio al 3 settembre ci sarà il bus hop on hop off ogni giovedì, giusto?
2: Esatto.
1: Spieghiamo un attimo di cosa si tratta.
2: Sì, abbiamo deciso di appunto creare una connessione diretta con la location più ricca diciamo di turisti, di turismo proprio stagionale durante l'estate, che per noi è Grado. L'anno scorso l'avevamo fatto anche con Lignano, a dire la verità. E quindi abbiamo organizzato una decina di escursioni, un po' no pof, anche queste gratuite, quindi da Grado ogni giovedì, dal 2 luglio, abbiamo iniziato giovedì scorso, andremo avanti fino al 3 settembre, con questi bus, sempre gratuiti, su prenotazione obbligatoria, con guida turistica autorizzata del Friuli Venezia Giulia, in questo caso la guida Michela Grossa, che appunto porterà i turisti da Grado fino a Gorizia, farà scoprire loro Gorizia, il centro storico, il castello, tutta la zona del confine, quindi anche con la visita per esempio al piccolo museo Lascia Passare Prepusnica, che è questo piccolo museo che abbiamo promosso a partire da una casetta confinaria, e poi si prosegue nella zona del Colle Sloveno, tra Colle Sloveno italiano, con la vista di Dobrovo, nella regione vitivinicola della Berba praticamente, San Martino Smarto, si rientra poi a Nova Gorizia, ci si ferma a Rela Piccolo, cimitero ebraico goriziano, che però è oltre confine, Val di Rose, sì. E poi si rientra a Grado, sia a Grado Centro, la partenza a Grado Centro, anche il rientro a Grado Centro, però ci sono anche le soste sia in andata che in ritorno nei campeggi, quindi in tutti i principali campeggi di Grado.
1: Perfetto, perfetto. Beh, allora ricordiamo Crocevia d'Europa e il comune di Gorizia. Noi ovviamente la ringraziamo, Rosana Puntin, che ricordiamo responsabile iniziativa e funzionario area cultura del comune di Gorizia. Una buona giornata, grazie per essere stata qui con noi.
2: Grazie a voi, arrivederci.
1: Roma.

Giusy Ferreri, bene, per Estate in Onda noi continuiamo ovviamente seguendo la rubrica Sentieri dell'Arte. Un ringraziamento da Marco Vitrotti qui al microfono, Maddalena Lubini e ovviamente anche Tommaso Vinoni. E vi ricordo, noi torniamo domani sempre qui alle ore 14:00.

0: Sentieri dell'arte. Da Venezia alla Dalmazia. Di e con Paola Bonifacio.
1: Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, bentornati a Sentieri dell'Arte. Oggi che si fa? Partiamo da Trieste, perché è esattamente quello che ha fatto lei, Leon Orfini, una donna che il mondo dell'arte ha spesso fatto finta di non capire, forse perché era troppo libera, troppo felina, troppo se stessa. Invece capirla è facilissimo, basta cominciare da dove tutto ha avuto inizio, da quella città meravigliosa e un po' sospesa tra due mondi che è Trieste. Oggi è con me Massimo Premuda, benvenuto Massimo.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Che ha curato la pubblicazione di questo libro, Leon Orfini, da Trieste in poi. La prima biografia italiana sull'artista, possiamo dire, scritta da suo fratello Corrado, giornalista e scrittore triestino, che alla fine ha dedicato buona parte della sua vita, prima purtroppo di lasciarci nel 2022. Dobbiamo proprio partire da chi era Corrado e direi dal suo innamoramento per Leonor. Com'è successo?
2: Corrado è uno dei rappresentanti di una nuova generazione di cultori dell'argomento Orfini, perché questa nuova generazione di storici dell'arte, di giornalisti, di studiosi, ecco, potremmo dire, che si sono interessati di Leon Orfini senza averla conosciuta. E questo è interessante perché sappiamo quanto fosse travolgente il personaggio Leon Orfini e quanto potesse distrarre proprio dalla portata culturale della sua pittura e della sua opera. E dunque Corrado, più o meno una decina d'anni dalla scomparsa di Leon Orfini, dunque intorno al 2006, comincia ad interessarsi al personaggio. E all'epoca appunto scriveva moltissimo per le pagine della cultura del piccolo, e dunque incomincia a collezionare tutta una serie di interviste, più o meno tra il 2006 e il 2016, a tutta una serie di personaggi che l'avevano ben conosciuta, frequentata, apprezzata e in alcuni casi anche odiata.
1: Ma per partire col piede giusto, l'arte o il personaggio era stata la prima cosa che l'aveva...
2: Beh, chiaramente in primis era stato agganciato dal fascino del personaggio Orfini, perché è stata appunto un'artista veramente a tutto tondo, si è occupata di tantissime discipline diverse. Erano anche gli anni in cui in verità moltissimi artisti collaboravano tantissimo col cinema, col teatro.
1: Sì, era naturale, no?
2: Esatto, uno dei suoi grandi filoni sicuramente è stato quello dell'autoritratto in maniera più estrema, però appunto da una parte si esponeva sempre, ma dall'altra parte anche si nascondeva, no? Con queste maschere, questi camuffamenti,
1: adesso
2: eccetera.
1: Ne parleremo.
2: E dunque è veramente interessante questo sempre essere sotto la luce, ma anche sotto, come potremmo dire, sempre luci diverse.
1: Voglio ricordare che Corrado, e poi mi correggerai se sbaglio, sì, ha curato la prima traduzione italiana del romanzo Murmur di Leonor, sì, nel 2014. Corretto. Che era un libro per bambini?
2: Ma sì, in verità Leon Orfini scrive tre brevi romanzi, racconti surrealisti. Questo Murmur è un racconto di formazione, mm-hmm, e questo bambino mezzo gatto, mezzo umano, alla mamma
1: gatta. E diremo anche di questo.
2: No? Alla mamma gatta e il papà umano, ed è un percorso verso la crescita di questo personaggio. Però appunto, insomma, come potremmo dire, però ecco, è sicuramente una favola, una fiaba, potremmo definirla comunque per adulti.
1: Allora, ci siamo già un po' addentrati, però prima proprio di farlo, un'ultima cosa legata a Corrado. Lui non ha fatto in tempo a vedere questo lavoro, sì, che è suo e tuo, dobbiamo dirlo. Quanto incide, quanto ti pesa questa cosa?
2: Ma no, assolutamente. Allora, insomma, Corrado l'ha scritto principalmente in quel decennio che ti ho detto, mm-hmm, poi il libro all'inizio era pensato in 3 capitoli, poi nei successivi 10 anni potremmo dire aveva continuato a collezionare.
1: Lo stava anche ripensando.
2: Ma anche aveva collezionato un sacco di informazioni in più, eccetera. Dunque proprio il capitolo sulla biografia, ecco, è molto cresciuto e dunque sì, sicuramente andava un attimo sistemato proprio per amor della leggibilità. E poi sì, proprio nel 2022, l'anno in cui è scomparso, aveva pensato a una nuova possibile soluzione e dunque in chiusura del volume c'è questo capitolo pilota che si intitola Primo Quadro e si parte dal ritratto di Italo Svevo che nelle ultime settimane l'abbiamo visto, ecco quanto successo, esatto, l'abbiamo visto in asta che lo stavamo per perdere, ma appunto grazie alla Fondazione CR Trieste è rimasto in città.
1: Questo non lo sapevo,
2: sì,
1: sono contenta per la città.
2: Sì, è rimasto in città per fortuna. E dunque Corrado parte da quel quadro appunto per raccontare un capitolone della vita della Fini, dunque appunto la prima infanzia, la conoscenza con Svevo, tutto il contesto culturale triestino e dunque sì, ecco, lo stava di nuovo ripensando in questa chiave.
1: Da Trieste in poi, infatti, Trieste sappiamo, posto straordinario, cosmopolita, mitteleuropea, le donne più libere che mai, beh,
2: certo.
1: Quelle dell'epoca di Leonor sicuramente più di altre. E avevi appena accennato che Leonor ci vive nella casa materna, sempre con un gatto, e questo vedremo
2: certo.
1: Che è una presenza forse tra le più costanti della sua vita, che lei che ha cambiato partner, compagnie, amicizie, e cresce in mezzo a gente, persone destinate a diventare leggendarie. E poi c'è questo dettaglio che dirà qualcosa ancora della vita e delle modalità di vita di Leonor, che la mamma, per difenderla da un papà, diciamo, chiamiamolo così, un po' troppo possessivo, la traveste, no, da marinaretto o da maschio,
2: sì.
1: Insomma, per anni. Aveva un po' questo timore che il padre, adesso ci racconterai
2: sì.
1: La storia, venendo, trasferendosi la mamma con la bambina a Trieste, il
2: da
1: papà è da Buenos Aires, il papà appunto, che invece a un certo punto vuole riavere la bambina, più volte tenterà
2: sì.
1: Di prenderla veramente fisicamente, e questi travestimenti poi rimarranno anche nella vita, no, di Leonor, quindi anche questi
2: sicuro.
1: Elementi fin da piccola, quindi Trieste con tutti questi elementi diciamo si ritrova, si riverbera nella vita futura. Allora raccontaci
2: sì.
1: Un po' di questo
2: allora,
1: primo momento traumatico.
2: Certo, beh, insomma dobbiamo ricordare un importantissimo innamoramento di Leonor Fini. In pratica lei arriva all'età di 2 anni a casa della nonna Augusta. La nonna Augusta Dubich viveva in Palazzo Gopcevich e appena arriva in questa casa si trova davanti a un gatto meraviglioso, il gatto della nonna, il primo gatto che lei avesse visto in vita sua, ed è un innamoramento totale, assoluto, e sappiamo che sarà un grande tema della sua ricerca e della sua vita, perché viveva come minimo sempre con 10-15 gatti in casa. Trieste è dunque un luogo di scoperta, di divertimenti per la bambina, ma anche appunto un luogo, potremmo dire, pericoloso, in quanto il padre, non essendo molto felice di come erano state risolte le cose tra lui e la madre, Malvina Brown, tenterà per ben 2 volte di rapirla, di portarla via da Trieste. Entrambi questi tentativi di rapimento verranno sventati grazie all'intervento dei passanti, ma a quel punto per un brevissimo periodo si spostano con la madre e lo zio a Pola e poi appunto trovano questo stratagemma di incominciare a vestire Leonor da marinaretto, di tagliarle i capelli alla maschietto, alla paggetto. E questo sicuramente è un elemento che la condizionerà moltissimo. Lei già da bambina diceva appunto che era figlia del re gatto e di sua madre. E allora è interessante vedere questo aspetto anche chimerico proprio di quasi identificazione totale con i felini. Sia qualcosa che nasce a Trieste sicuramente e che poi l'accompagnerà per tutta la vita, ma poi anche l'incontro a Miramare con la Sfinge del porticciolo del castello, insomma ecco, sono tutte delle esperienze per lei che la formeranno, ma formeranno proprio il suo immaginario
1: sì.
2: Nel senso più bello del termine.
1: E poi a Trieste, l'abbiamo anticipato, frequenta Svevo, Umberto Saba, Bobby Bazlen per esempio. Poi a un certo punto c'è Leo Castelli, che avrebbe lanciato Warhol, e Jones, Jasper Jones, che insomma li vedeva da ragazza, no?
2: Certo.
1: È amicissima di Nathan, Arturo Nathan, e anche con Carlos Bizan, tant'è vero che gli fa un ritratto. Quindi è una Trieste che è quella legata all'infanzia, ai ricordi, ed è legata alle amicizie e la fortuna anche di frequentazioni, però, di un certo livello.
2: Certo.
1: Si mescola, diciamo così, l'aspetto così infantile a quello letterario, che diventano quasi un tutt'uno, che poi creeranno una poetica anche creativa da questo punto di vista.
2: Sicuramente, certo. Insomma, ben sappiamo, lo dice Joyce, lo dice Svevo, eccetera. Insomma, la Trieste dei primi del Novecento era una città veramente interessante, quando appunto Leonor Fini e Leo Castelli incominciano ad andare...
1: Creativo e audace.
2: Esatto, no? Incominciano ad andare su e giù per New York, si scrivono, ma sta New York, è una Trieste un po' più grande. Cioè, allora vuol dire che c'era veramente un melting pot stimolante, non a caso, insomma, Joyce voleva stare qua, non voleva stare a Dublino, ecco. Allora uno dice era una città veramente stimolante, ma lo dice anche Leonor Fini. Ecco, una delle cose che mi aveva raccontato Corrado, che l'aveva più colpito proprio di andare a leggere le lettere, i carteggi tra sua madre e lei, e che si passava con una naturalezza pazzesca dall'italiano al francese, al tedesco e al dialetto triestino. E questo era veramente la realtà dell'epoca,
1: sì, sì.
2: E questo per me è commovente, perché poi ecco la storia di Trieste, insomma, ha preso un'altra direzione, ecco. Però ecco, questi personaggi erano convinti che tutto il mondo fosse così aperto, multietnico, multireligioso.
1: E questa atmosfera rimane, no, intorno a lei, perché poi lei, sappiamo, si sposta a Milano, Parigi a un certo punto, ecco, anche a Parigi. Beh, dopo lì si trasferirà, e quindi anche per tutto il resto della vita. Però anche qui, quali importanti frequentazioni? Max Ernst, Paul Éluard, Georges Bataille, Henri Cartier-Bresson, Salvador Dalí, e poi Mandiarg, e poi, insomma, voglio dire, questa ragazza che su un treno da Trieste, no?
2: Esatto.
1: Si sta muovendo per andare a conoscere il mondo. Che cosa succede?
2: Secondo me la cosa più interessante è il fatto che Leonor Fini arriva a Parigi, conosce i surrealisti, e i surrealisti si stupiscono del fatto che Leonor Fini, senza saperlo, fosse una surrealista. E Leonor Fini si rifiuta di entrare in questo circolo, si rifiuta di essere etichettata, e sempre ha voluto essere definita un'artista fantastica, una pittrice fantastica. Non ha mai voluto farsi presentare da critici, direttori di museo, giornalisti, ha sempre voluto che fossero gli scrittori a scrivere i testi per lei, da André Pierre de Mandiarg,
1: certo,
2: Jean Cocteau, tantissimi, Moravia, tantissimi appunto scrittori si sono dedicati proprio in apertura, in chiusura dei suoi cataloghi, dei suoi libri d'arte.
1: Anche Buzzati è uno dei pochi,
2: sì,
1: in Italia, perché sappiamo che in Italia la critica non è stata benevola. D'altra parte anche lei, diciamo, reagiva maniera, diciamo, scomposta, e di grande carattere, insomma.
2: Ma certo.
1: Allora adesso facciamo una piccola pausa, poi torniamo a parlare del carattere di Leonor Fini.

0: Eccoci, riprendiamo a parlare di Leon Orfini da Trieste in poi, il libro di Corrado e Massimo Premuda, e abbiamo chiuso parlando dell'eccentricità, del carattere, della personalità forte di Leon Orfini. Ti chiediamo così di aggiungere del pepe a questa descrizione, se ti ricordi qualche aneddoto del modo in cui lei affrontava la vita.
1: Certo.
0: E l'arte.
1: Ma chiaro. E allora, insomma, Leon Orfini, come ben sappiamo, è stata definita anche la furia italiana a Parigi, non a caso. Sappiamo un episodio molto divertente, quello ad esempio legato alla sua età, ma alla sua data di nascita. Lei appunto, alla fine, ecco, questa è stata proprio una scoperta di Corrado, anche Richard Overstreet o gli altri biografi che sono da sempre occupati della vita e dell'opera di Leon Orfini, pensavano che fosse nata nel 1908. Invece era nata nel 1907, Corrado appunto l'aveva verificato qui alla nostra anagrafe del comune di Trieste. Leon Orfini diceva di essere nata nel 1918 perché la sua acerrima nemica Leonora Carrington era nata nel 1917 e dunque Leonor doveva dimostrare a tutti di essere più brava, più bella e più giovane anche, no? Ecco, dunque veramente l'unica cosa che diceva: chiamate subito gli avvocati, e quando appunto qualcuno scriveva una data di nascita diversa da quella che voleva
0: lei. Non reputava adatta.
1: Ecco. Però sappiamo appunto che in Italia non è stata particolarmente amata, forse perché aveva partecipato a questa sfarzosissima festa a Venezia, Palazzo Labia. Parliamo proprio del dopoguerra. Sì. Questo miliardario compra Palazzo Labia e organizza una festa veramente esagerata, in costume, eccetera. Possiamo dire che un po' di frizione c'è anche tra il tipo di pittura e il discorso che portava avanti Leon Orfini, che comunque era sempre qualcosa legato a lei e ai suoi amici, come clerici, lepri, sembravano anche si agghindavano come dei nobili decaduti, eccetera, e poi aveva amicizie come l'Anna Magnani. Erano gli anni del neorealismo, certo. In verità, e dunque lei portava avanti un discorso che magari in certi casi sembrava aristocratico, sembrava
0: snob,
1: ecco. Oppure anche a Roma, appunto lei passa gli anni proprio della guerra a Roma, e anche perché appunto vicina a suo cugino Oscar De Meo, che poi appunto sposerà Lida Valli, dunque anche tutto un giro così, un bel giro, ecco. E in quegli anni appunto ancora un po' si prendeva per i capelli con la Palma Bucarelli, ad esempio, storica, bellissima donna anche lei, però ben sappiamo, appunto direttrice della Galleria d'Arte Moderna, però ben sappiamo che in un alveare ci può stare solo una perigina, e dunque...
0: Quindi diciamo, questo è l'aspetto, è una fragilità ma che è anche una forza, perché guardando i suoi lavori, le figure femminili che lei immortala, intanto molto spesso, ma lo si dice anche nel libro, sono figure femminili che diciamo ritraggono in qualche maniera anche Leonor. Ma insomma è una necessità anche, io credo, di autoaffermazione, con un personaggio, con una che ha delle qualità, perché tecnicamente lo sappiamo, certo. Era una gran pittrice e disegnatrice, e che si è costruita da solo, diciamo, attraverso sì le conoscenze, una propria cultura, si è ritagliata un proprio spazio, lei vendeva i suoi lavori, certo. E non aveva mediatori, certo. Viveva di quello che produceva.
1: La grande differenza tra Leon Orfini e le altre grandi artiste surrealiste è il fatto che Leon Orfini è stata imprenditrice di se stessa, era una persona libera sessualmente, ha poi avuto questo ménage à trois per tantissimi anni, era una donna alla fine anche potente economicamente, dicono che in un certo periodo a Parigi si facesse pagare più di Picasso, ad esempio, no? Ecco. E dunque lei, insomma, è stata molto concentrata sulla sua carriera. E un po' come ha detto Madonna, I'm a bad feminist, anche Leon Orfini probabilmente è stata una cattiva femminista, nel senso che ha sfruttato il suo talento come l'avrebbe potuto sfruttare un manager uomo. Ecco.
0: Per se stessa, insomma.
1: Sì, sì.
0: Beh, Madonna, tra l'altro, si ispirerà a una celebre opera poi di Leonor, come altri artisti, no? Contemporanei, sì. Insomma, hanno pescato un po' dalle idee e anche dalle opere di Leonor. Questo ne comprova la contemporaneità.
1: Ma sì, ma poi ci sono dei temi, oggi viene considerata con questa rilettura di questi, appunto, studiosi di oggi, viene considerata una protofemminista. Si parla moltissimo di autoerotismo femminile, si parla di tutta una serie, ci sono queste donne potenti. E per dire, Alida Valli le fa due ritratti, uno dei due è sconvolgente. Alida Valli era considerata veramente la fidanzata d'Italia, non era considerata, diciamo, un oggetto sessuale o un personaggio. Sì, esatto. Lei la rappresenta, appunto, a petto nudo, no? A seno scoperto, sembra un uomo a petto nudo, potente, no? Ecco, cioè, dunque riusciva a trasformare anche la realtà, no? A dare un taglio, sono veramente donne potenti, e questo famoso ciclo delle iniziali, no? Sono persone tra la strega, l'alchimista, tutta una serie di personaggi, ma tutta una nuova possibile mitologia per la rappresentazione del femminile.
0: E si trova anche nelle opere questo, perché si vede che la figura maschile molto spesso è secondaria, come dire, non ha un ruolo principale, no? Le figure forti, anche senza fare nulla, sono le donne. Certo. Anche se lei con le donne, abbiamo visto con alcune in particolare, proprio non andava d'accordo. Quindi le donne erano Leonor Fini, tant'è, come dicevamo, si ritrae attraverso altre. E i temi ricorrenti, abbiamo parlato del gatto, che torna molto spesso, e anche in questo caso un ritrovare se stessa, forse, in questa immagine d'animale. E poi la Sfinge, una delle scelte forse più tarde, ma anche cambiano le tecniche,
1: sì.
0: Perché la sua pittura estremamente precisa, studiata, dimostra anche da maestro, appunto, una grande conoscenza dei mezzi, no? Lo strumento, la pittura ad olio, eccetera. Però poi c'è l'acquerello che in realtà l'accompagna da sempre, e la maggiore libertà. Quindi è interessante vedere anche dal punto di vista artistico il rapporto.
1: Sì. Sì, sicuramente. Lei aveva studiato veramente Vasari, sì. Era andata a pescare da tante parti e, appunto, credeva in questa tecnica in cui, dopo aver messo tanto pigmento, si andava a grattare via con la lametta per far respirare la superficie pittorica.

storica che stava sotto. E un'altra cosa che per me è affascinantissima è veramente questa, diciamo, crasi, questa unione totale tra il personaggio Fini e la sua opera. Il più delle volte la Fini o prima faceva questi set fotografici con grandissimi fotografi che hai nominato tu prima, in cui si travestiva o si metteva in determinate situazioni e poi

0: quadro, un ciclo di opere ispirate a quel personaggio, la donna gatto, la donna leone o tutta un'altra serie di personaggi, oppure faceva viceversa, prima realizzava le opere a pittura e poi appunto magari l'anno dopo, un paio di mesi dopo si travestiva lei in quel modo. E Corrado infatti proprio la definisce, secondo me, nel modo più corretto possibile, veramente va a riassumere in maniera icastica, dice che la Leonfini era un personaggio la cui vita si identificava con l'arte, al punto da renderla musa e prima spettatrice di se stessa. E questo, secondo
1: Eh
0: me, è
1: sì.
0: veramente perfetto, perché ci fa capire quanto appunto come possiamo dire,
1: È
0: dunque,
1: coerente,
0: è
1: è
0: proprio
1: un
0: la
1: percorso
0: E la
1: coerente di vita e
0: coerenza,
1: arte, nel senso.
0: però, come abbiamo detto proprio in apertura, c'è anche questo discorso del travestimento e del nascondersi, dunque in continuazione si espone, si mette al centro, ma anche si nasconde o si fa vedere in altre declinazioni. E dunque è alla fin fine un personaggio veramente affascinante, veramente enigmatico e anche un po' imprendibile.
1: Corrado in questo libro, o meglio nei suoi studi, perché poi il libro mette insieme appunto tutte le sue ricerche, no? Ha trovato delle cose nuove su di lei, la data di nascita, questo scritto, anche dei materiali, diciamo, del tempo, degli oggetti legati a Leonor, legati appunto al periodo in cui lei è vissuta. Era riuscito ad arrivare per esempio, a vedere l'appartamento di Leonor, lui.
0: Sì, certo, sì, aveva visitato più volte l'archivio di Leonor Fini a Parigi, che era appunto questo suo famoso salotto Liberty, dove appunto Richard Overstreet ha tenuto fino a pochissimi anni fa l'archivio Leonor Fini, e dove hanno continuato a vivere gli ultimi gatti di Leonor, quando aveva conosciuto l'ultimo gatto di Leonor, che era Chochi. Sicuramente il più grande contributo che dà questo libro è dare veramente questa grande luce sul periodo dell'infanzia e della prima giovinezza. Sappiamo che Leonor Fini vive a Trieste dal 1909, quando aveva 2 anni, fino al 31, che parte definitivamente per Parigi. Dunque a 24 anni non tornerà più a vivere a Trieste, passerà l'estate per rivedere sua madre, eccetera.
1: Riceverà anche un bel premio nel
0: Sì, esatto.
1: 68, no?
0: Nel 69, secondo
1: 69,
0: me,
1: ah, beh.
0: è la prima donna a cui danno il San Giusto d'Oro, che è il riconoscimento più importante che viene dato dalla città di Trieste, dall'ordine dei cronisti, dei giornalisti. E dunque, secondo me è un libro molto bello, molto interessante, proprio perché poi viene raccontata tutta la vita di Leonor Fini, ma attraverso le sue frequentazioni triestine. Dunque, quello che si scriveva con Gillo Dorfres, quello che si scriveva con il cugino Oscar de Meo, quello che si raccontava con Leo Castelli, eccetera. E dunque, anche per noi, chiaramente, triestini, è molto piacevole, in quanto, insomma, è anche infarcito di dialetto triestino che ci fa,
1: Beh,
0: ecco
1: ci
0: così,
1: teneva perché
0: tornare.
1: appunto tornando proprio al premio, leggevo nel libro che lei usò qualche frase
0: Certo.
1: triestina con grande
0: Ma
1: orgoglio e fu
0: certo.
1: applaudita a lungo per questo, dopo che per anni insomma era lontana vivendo a Parigi. Lei aveva comunque questo legame, magari diceva non è la città della mia infanzia, però era molto legata a questa città. Era.
0: Assolutamente.
1: Ci sono un paio di iniziative che in chiusura forse vuoi ricordare legate a Leonor che si stanno
0: Sì,
1: aprendo.
0: ma certo. E insomma, quest'anno per l'appunto sono i 30 anni dalla scomparsa di Leonor Fini, e oltre appunto a questa bella pubblicazione avremo una mostra che si intitola Inseguire una chimera alla Porto Piccolo Art Gallery di Sistiana, una mostra che durerà fino alla fine di luglio. E poi, come al solito, festeggeremo il non compleanno di Leonor
1: Coerenti.
0: Fini il 30 agosto da Trieste Contemporanea, con un bel incontro di approfondimento come ogni anno. Quest'anno parleremo dei carteggi che sono rimasti a Trieste di vari personaggi che l'hanno frequentata.
1: Benissimo, Massimo Premuda, ti ringrazio di essere stato con noi, di aver ripercorso insieme la vicenda di Leonor, gli studi di Corrado. Ringrazio Walter Vidonis per la parte tecnica.

Edoardo Veglia per la regia. Sentieri dell'Arte conclude questo ciclo estivo con la puntata dedicata a Leone Orfini. Vi ringrazio Paola Bonifacio e che vi invita a seguire sempre la trasmissione nel podcast Sentieri dell'Arte da Venezia alla Dalmazia.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Le 15, buon pomeriggio da Giampaolo Mauro. La cronaca nera in primo piano in questa edizione, a cominciare dall'avventura a lieto fine della coppia di Osimo ritrovata sana e salva sulle Dolomiti friulane dopo 5 giorni. I due avevano smarrito il sentiero che intendevano percorrere e sono finiti in una zona impervia dove li hanno ritrovati i soccorritori. Indagine sugli esami di maturità. Un gruppo social avrebbe pubblicato le risposte della seconda prova mentre l'esame era ancora in corso. E poi un incendio a Opicina, frazione Carsica di Trieste. In 6 sono finiti al pronto soccorso. Sentiremo poi quali saranno i principali protagonisti della prossima edizione di Pordenone Legge. Alla giornata finale parteciperà il Capo dello Stato. Erano finiti in una zona impervia al confine tra le province di Pordenone e Belluno i due escursionisti marchigiani, sulle cui tracce erano da ieri decine di uomini e equipaggi di 3 elicotteri. Si era temuto il peggio dopo l'allarme dei familiari che li avevano sentiti l'ultima volta a metà della scorsa settimana.
2: Come state adesso?
3: Adesso siamo non esausti assolutamente, ma estremamente sollevati da tutto il buon lavoro che riescono a fare i carabinieri, il soccorso alpino, e in poco tempo sono stati efficienti, e complimenti. Grazie.
2: Sono esausti ma vivi due escursionisti dispersi da giovedì, Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi, ritrovati questa mattina in zona Colca Dorina, 1700 metri di quota sulle Dolomiti friulane. Residenti a Osimo, nelle Marche, 41 anni lui, 38 lei, avevano raggiunto il rifugio Padova in Cadore, ma lungo la via di ritorno hanno perso traccia del sentiero e, raggiunto un tratto impervio insidioso stremati, hanno deciso di fermarsi. Sono stati recuperati dall'elicottero del soccorso alpino lungo il sentiero Marini, percorso dismesso con tratti esposti e dirupi. Hanno trascorso 5 notti in un riparo di fortuna, senza cibo, sfiniti ma vivi grazie a una fonte d'acqua.
4: Avevamo le borracce di acqua, non abbiamo mangiato nulla, ci siamo costruiti un piccolo rifugio, diciamo,
3: e siamo vivi
4: sotto un albero.
3: Natura, perché il ruscello che c'era vicino a noi ci ha aiutato a sopravvivere e ci ha dato lo stimolo a continuare a crederci, e abbiamo creduto in noi stessi e in chi ci ha aiutato.
4: E sperando che arrivassero i soccorsi.
3: Grazie a tutti quelli che ci hanno aiutato, e l'Italia deve essere così, bisogna aiutarsi.
2: La coppia è stata poi portata al rifugio Pordenone, dove aveva lasciato l'auto, e quindi accompagnata al campo base allestito all'aerocampo di Clout. Le intense ricerche sul fronte friulano e veneto erano partite ieri, attivate dalla madre dell'uomo, e hanno visto l'impiego di elicotteri e droni, squadre di soccorso alpino, vigili del fuoco, guardia di finanza, corpo forestale e carabinieri. Cimulais, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: La polizia, con il suo centro operativo per la sicurezza cibernetica, ha individuato un gruppo social sul quale erano state condivise il mattino stesso della seconda prova le soluzioni ai quesiti dell'esame di maturità. Una ragazza risulta indagata.
5: Un gruppo social in cui la mattina stessa del 19 giugno c'erano le soluzioni della seconda prova dell'esame di maturità, lo ha scoperto la polizia, che ha indagato una studentessa. Alla ragazza, una 22enne di Messina, faceva capo l'utenza telefonica base di una chat che si chiamava Maturità 2026, dove il giorno della seconda prova sono state condivise in tempo reale le soluzioni relative a diversi indirizzi di studio, soluzioni che erano organizzate dall'amministratrice per sezioni tematiche. Nella chat c'erano circa 2750 membri e pare che alcuni di loro ne stessero effettivamente approfittando, eludendo il divieto di uso dei telefonini durante la prova. La chat è stata bloccata e la studentessa sottoposta a perquisizione e indagata per aver violato una legge che risale al 1925 e che punisce chi, agli esami di Stato, procura i candidati elaborati pronti per consentire di passare le prove. La ragazza a codice alla mano potrebbe essere condannata fino ad un anno di reclusione. La stessa pena rischiano i maturandi che sono riusciti ad approfittarne e che, nel caso la loro colpevolezza venisse riconosciuta, si vedrebbero annullato anche il diploma conseguito. L'indagine è del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica del Friuli Venezia Giulia, coordinata dalla Procura di Trieste, e la notizia è stata diffusa dalla Questura del Capoluogo Giuliano. La CET era sotto osservazione già da un paio di giorni prima dell'inizio delle prove e l'indagine si è svolta analizzando le tracce digitali del gruppo fino a raggiungere l'utenza della giovane siciliana. Andrea Verdame, GTGR Friuli Venezia Giulia.
1: Due ostetriche sono indagate per la morte di una bambina poco dopo essere stata partorita in casa a Nimis per volontà dei genitori. La procura di Udine ha aperto un fascicolo e ha disposto l'autopsia, che sarà eseguita giovedì. La piccola è spirata all'ospedale di Udine il 30 giugno, poco dopo il ricovero. Grave incendio questa mattina a Opicina, sul Carso Triestino. Le fiamme hanno interessato una palazzina, 12 persone hanno dovuto lasciare i loro alloggi, in 6 hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari.
6: Bussato alla porta al campanello e io stavo facendomi le terapie ai piedi, ho detto mia moglie va ad aprire. È andata ad aprire, ha detto c'è fumo, ora sono andato di corsa, ho bussato alla porta in fianco, non apriva perché era chiusa, poi ho battuto forte, è venuto fuori la signora, e come è venuto fuori un fumo, non si vede più niente.
7: Uno degli inquilini del condominio di via Biancospino 24/2 a Opicina racconta così il momento in cui si è accorto dell'incendio che si era sprigionato nell'appartamento vicino al suo. Sul posto dalle 9:15 sono intervenute 6 squadre dei vigili del fuoco, la polizia e il personale sanitario. L'incendio è stato tempestivamente spento. Le fiamme sono divampate in un appartamento al primo piano e alcuni testimoni riferiscono che il fuoco fuoriusciva dalle finestre. Al momento gli appartamenti al primo e al secondo piano del condominio sono stati dichiarati inagibili. I pompieri, la volante del commissariato di Duino Aurisina e tutto il personale presente sul posto hanno prontamente evacuato 12 persone. Tra queste 6 sono state visitate dal personale medico del 118 e 3 sono state trasportate in ospedale per accertamenti più approfonditi. Tra di loro c'è anche la moglie del signore che abita nell'appartamento accanto, ricoverata per un sospetto infarto.
6: Mio figlio, che anche lui ha visto, siccome è un sommozzatore, vigile fuoco, ha visto la chiamata, è venuto su anche lui di corsa, mi ha detto chiudete tutto, scampate via. E qui siamo scampati via.
7: Sua moglie come sta?
6: Adesso non so, è in ospedale. Adesso devo andare su e vedere cosa è successo.
7: Trieste, Giulia Magro, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Sanzioni per oltre 20.000 euro in un albergo del Tarvisiano. I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro, durante un'attività di controllo, hanno constatato che i lavoratori della struttura non avevano effettuato le formazioni in materia di sicurezza. Il titolare dell'hotel è stato denunciato. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente alla giornata conclusiva di Pordenone Legge il 20 settembre. La 27esima edizione del festival è stata presentata questa mattina a Milano. Tra i protagonisti ci saranno Salman Rushdie, Michel Houellebecq, Andrew Sean Greer e l'israeliano Eshkol Nevo, che riceverà il premio La storia in un romanzo. Torna a Pordenone Kader Abdollah, già protagonista di Dedica, tra gli scrittori italiani Stefania Auci ed Eraldo Affinati.
8: Leggere ha a che fare con la libertà, lo ha detto l'anno scorso il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, messaggio che quest'anno il Presidente porterà di persona partecipando alla Festa del Libro e della Libertà. Un'edizione speciale, quella di Pordenone Legge, che anticipa l'anno della capitale italiana della cultura e che mette al centro i valori che legano la cultura, i libri, la libertà e la democrazia. Il Presidente di Pordenone Legge, Michelangelo Agrusti.
9: Da alcuni anni abbiamo voluto caratterizzarla nel segno della libertà, cambiando persino una parte della denominazione, ed è di fatto l'esordio di questa straordinaria esperienza che ci sarà durante tutto il 2027. Pordenone Legge è un evento nell'evento e forse quello che più di altri giustifica anche la scelta di Pordenone Città della Cultura.
8: Ad inaugurare l'edizione 2026, un'icona del diritto di espressione e scrittura libera, Salman Rushdie, autore dei versi satanici, vittima di continue minacce di morte. E tra le novità di quest'anno, la Dissensio Arena, dedicata ai perseguitati dai regimi. Il direttore artistico di Pordenone Legge, Gianmario Villalta.
10: Avremo dei grandissimi nomi, che vanno da Salman Rushdie a Yulia Navalnaya, ma avremo, non so, Vita Malakuti, Buran Somnez, Yarina Grusha, insomma da tutto il mondo, dall'Afghanistan, Iran, Ucraina, insomma tante voci che hanno lottato, che hanno anche pagato molto spesso personalmente per poter esprimere appunto quello che pensavano e per in qualche modo combattere contro le ingiustizie che a volte nel loro paese si verificavano.
8: 650 voci della letteratura in 5 giorni, 350 eventi in 50 sedi della città e del Friuli Venezia Giulia. Vincitore del premio Credit Agricole, la storia di un romanzo, l'israeliano Eshkol Nevo. Ma la letteratura è anche roba da ragazzi, con tanto spazio dedicato a loro e il ritorno del dizionario immaginario dei ragazzi e delle ragazze. Trieste, Vaciuk, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: A Udine è stato presentato il nuovo anno accademico. L'Ateneo Friulano guarda all'estremo oriente con una serie di accordi internazionali.
11: Un ateneo autorevole, di prestigio e sempre più nelle prime posizioni delle classifiche internazionali. È così che il rettore Angelo Montanari descrive l'Università di Udine nel giorno della presentazione del programma del nuovo anno accademico. Tante le novità, come il Giappone. Grazie a un accordo con l'Istituto di Tecnologia di Kyoto, gli studenti del corso di Ingegneria Industriale per la Manifattura Sostenibile potranno avere il doppio titolo di laurea congiunto. Il rettore dell'Università di Udine, Angelo Montanari.
12: Abbiamo collaborazioni anche con l'Indonesia, con la Malesia, con Sud Corea, stiamo ragionando su un'iniziativa anche con la Cina. Dopo c'è tutto il mondo anche dell'America Latina, dell'America Centrale, del Nord America, del Canada.
11: Per attirare studenti con titolo di studio straniero si pensa a una sperimentazione come la traduzione simultanea per iscritto della lezione. Sarà applicata ad alcuni corsi con alta frequentazione di studenti internazionali, ma l'innovazione riguarda tutta la didattica.
12: Stiamo andando verso un modello di didattica diverso da quello tradizionale in cui la dimensione esperienziale è sempre più forte, ci sarà una coesistenza di strumenti digitali e didattica in classe, ma anche la didattica in classe sarà sempre più una didattica interattiva, con lavori di gruppo, laboratori.
11: Uno dei laboratori principali sarà quello dedicato ai media. Da quest'anno il DAMS, il corso in discipline audiovisive, lascia Gorizia e si trasferisce a Udine. Sul tema intelligenza artificiale sarà introdotta nell'ambito di scienze agrarie per potenziare il fronte agritech e ci saranno novità anche per la facoltà di medicina, in particolare per l'esame d'ingresso.
12: Una serie di misure per aiutare gli studenti, per aiutare a colmare i gap in ingresso, per assistere nei loro percorsi gli studenti, nel fornire loro set di domande che li aiutano a capire quali possono essere gli argomenti d'esame.
11: Udine, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Siamo alla pagina del tempo, cielo da sereno a variabile sul Friuli Venezia Giulia. Queste le temperature registrate alle ore 14, a Trieste 27 gradi, mare quasi calmo con temperatura ugualmente di 27 gradi, a Gorizia abbiamo 30 gradi, a Udine 29,5 decimi, a Pordenone 30, nell'area montana a Tolmezzo 29, a Tarvisio 27, a Sappada 25, sul Piancavallo 21, a Forni di Sopra 26,5, ancora in quota abbiamo sullo Zoncolan 17 gradi e 5 decimi, sull'Ussari 20,5, a Grado e a Lignano 28, con temperatura del mare di 27 gradi in entrambe le località. Previsioni a cura dell'ARPA per questa sera: cielo in genere poco nuvoloso per velature, domani avremo analogamente cielo in genere poco nuvoloso per il passaggio di velature più consistenti nella prima parte della giornata. Di giorno caldo moderato in pianura e nelle valli con temperature massime poco sopra la norma del periodo. Ora andiamo a conoscere un giardiniere etico, cioè uno di quegli esperti che entrano in azione quando un albero, minacciato da patologie o ferito dal maltempo, deve essere salvato. Un lavoro sempre più pressante e prezioso.
13: Imbragato e sospeso a diversi metri d'altezza, l'ultimo intervento lo ha portato sulla cima di un pioppo danneggiato dal vento dell'ultima ondata di maltempo che ha colpito il Friuli. Daniele Locatelli, 41 anni, friulano arboricoltore specializzato nella tecnica del tree climbing, scalatore di alberi, elimina uno dopo l'altro i rami rimasti pericolosamente sospesi, mettendo in sicurezza la pianta. Per lui interventi che ormai sono diventati quasi routine col cambiamento climatico e l'aumento di eventi estremi, tra raffiche di vento, nubifragi e temporali violenti, le richieste di soccorso per alberi schiantati o pericolanti sono in costante crescita. Lavora principalmente per privati e fa parte di una rete spontanea di giardinieri etici che promuove le buone pratiche di gestione del verde e interviene in tutta la regione. Ogni ondata di maltempo è una strage di alberi, racconta, ma lancia anche un appello.
14: Sempre più schianti, sempre più ribaltamenti di alberi, per i quali chiaramente ci rendiamo disponibili per la messa in sicurezza, ma allo stesso tempo una sorta di isteria collettiva per abbattere alberi che nella maggior parte dei casi non sono assolutamente pericolosi e per i quali noi non siamo disponibili.
13: Molti cedimenti, secondo lui, sono il risultato di errori accumulati negli anni, dalla scelta di specie non autoctone e poco adatte a un clima che cambia fino a potature troppo drastiche.
14: Piantumazioni errate, ad esempio, non so, le betulle e gli abeti in pianura, e errate manutenzioni. In primis i capitozzi, che sono lavori che vedete molto spesso, sono riduzioni drastiche della chioma che provocano ribaltamenti della pianta intera, soprattutto nel caso dell'ipocastano, o più frequentemente schianti di rami.
13: La soluzione, aggiunge, è cambiare approccio.
14: Vanno piantate piante proporzionate agli spazi e poi, ma questa è in fase di ricerca, piante adatte a resistere alle nuove condizioni climatiche. Bagolari, tigli, frassini, aceri.
15: Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: È tutto per questa edizione, redatta e condotta da Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Tommaso Vinoni e Riccardo Stoic, ha collaborato in redazione Emma Soliman. Prossima edizione intorno alle 18:45 nell'intervallo della partita di calcio dei mondiali. A più tardi, grazie e buon pomeriggio.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: programma di attualità, costume, culture e società.
1: Ai vinchiasia di giugno appena passato, a Strasolt, l'associazione Cervignano Nostra ha presentato il volume L'ultima stagione, Moulins e Moulinars, i mulini della bassa Friulana orientale, dal storico Giorgio Milocco, per un viaggio in tal passato economico, ma soprattutto sociale, dal Friul. E poi dopo la seconda parte fu velarin dal programma 2026 di Art Talort, le rassegne estive itinerant che si da voi il Ciafeagne e in altri suggestivi località dal Friuli Vignese Iulie, mettute ad onda l'associazione Felicima Furlans. Mandi a tutti le bande di Enrico Turloni, ben chiatazza a questo appuntamento con voi o fevelin di un programma fatto de sede Rai di Udin e Dut per Furlan, che potesse ascoltare su Radio 1 Rai e sovesvoe anche in streaming internet dal sito www.sedefvg.rai.it. A io a disposizione anche le sezioni dei podcast, sovesvoe di tornare a ascoltare in esti trasmissioni da piattaforme di Rai Play Sound. La regia del programma è di Marco Fornasin, con saluti e con ringrazi. O saluti e ringrazi gli ospiti di voi, che da prima parte sono un par da bon tanti, ma ho il placer di voi innanzitutto in studi, e lo saluti e lo ringrazi Giorgio Milocco. Mandi Milocco, buondì.
2: Sì, salve, salve, salve.
1: Dopo al telefono ho vinto il professor Stefano Perini, che la cura delle prefazioni dal libro di Milocco. Mandi Perini.
3: Mandi, buondì.
1: E dopo ho vinto anche Luca Furios, segretario dell'associazione Cervignano Nostra. Mandi Furios.
4: Buongiorno, dopo la presentazione, sono il vicepresidente, sono furioso.
1: Benissimo.
4: Io so cos'è.
1: Sicuro, furioso allora.
4: Il nome di non, però, ecco. Il nome di Fabi, di non.
1: Sicuro. Allora, l'ultima stagione, Moulins e Moulinars, Giorgio Milocco, c'è libri Isal e c'è lavoro a tu volut fa, insomma.
2: La lavoro che le partite tanti anni fa, non c'è carino di Ais, ma c'è carino di decenni di anni fa. Sì, io ho cominciato a scrivere come corrispondente del Gazzettino del Piccolo all'inizio degli anni 60, 1965-64, se continuo senso che sono passati, sono tantissimi. No? Allora inizialmente io curavo la cronaca di paese, dopo quel tempo mi sono affezionata a qualche argomento, sia dal punto di vista archeologico sia dal punto di vista familiare.
1: E io un po' le storie da toffa a me, no?
2: Sì, naturalmente questo lavoro che presenti stamattina, l'ultima stagione di Moulins e Moulinars, ven fuori nei stessi miei parenti, da mio nonno, da me bisnonno, bisnonno, bisnonno, diciamo di là, hanno inoltre 300 anni di gestioni da un pare all'altro. Ecco.
1: Una tradizione di famiglia, insomma.
2: Sì, il mio punto di riferimento è Edoardo Milocco, che è una sulta Saciletto, e la, non sai probabilmente a Moulin di Punta la fa la prima gestione, può darsi anche la seconda o la terza, comunque a Muscli, che è il paese più vicino di Moulin di Punta, si è sposato con una del Puest, poco distante dall'Eglesia di Muscli,
1: sì.
2: In una casa colonica lì,
1: sì.
2: E lì con sempre con la sua femmina, insomma, passanti anni, aumentò sempre di più il numero di componenti di questa famiglia, e sono una sorta di voto di fiori praticamente, fra cui anche a me pare. Luci mesios, le mesis, sono sud a Muscli nel corso a causa della conduzione del Moulin, che era a Moulin di Punta.
1: Ho sentito anche dal professor Perini il significato di questi libri, professor Perini, anche da un punto di vista sociale, economico, perché le zone da bassa erano una zona di Moulins praticamente.
3: Naturalmente sì, perché l'abbondanza di aga che era qua, che disin, che anciamò, ecco, faceva sì che qua era un grun di Moulins, aga di risorgiva che ancia durante l'unviar non glassava, rappresenta ancia d'instat, sì che duncia, ecco, era un territorio vocato, pamolidura, tante che le verche qua veniva in tancia da alta planura, là che non era in tanci flunso, tantis rois, o addirittura tai Moulins da Bassa Furlana, specialmente che da Bassa Orientale, arrivavano anche NAFS da Istria che partavano i cereai a essi immaginati, scappa se l'anno era a Vonda Aga. Un mondo che cumò le sparit naturalmente.
1: Sicuro.
3: E che titolo proprio l'ultima stagione, il titolo del lavoro che sti presentando ai a UE, le proprio ben chattate, perché lui al Ciacara, lì l'autore Giorgio Milocco, al Ciacara su una vasta documentazione proprio di dagli ultimi Heinz a che l'era ciavalta alla fine dal Vozzente, l'inizio dal Nufsent, prima che cambi il mood di Masanano, più a Aga, ma con altre modalità.
1: Ecco, Giorgio, effettivamente tu hai fatto una ricerca incredibile, certosina, si dice, alle Spartalia.
2: Sì, perché sono un collezionista, anzi, di documenti e di foto e di ricordi, nel senso. Un argomento che è sempre stato a me, che io in qualche maniera ho avuto la possibilità di accedere al Moulins, di Mesios,

0: Bonin, faceva parte da mia vita, insomma, ecco, da me, da via, insomma, che veniva condotta anche la famiglia conosceva con la possibilità, aveva la possibilità di alimentarsi, di vivi, grazie anche alla farina che mio padre portava dal mulin, o grazie anche all'altro mio nonno Driul, Filippo Driul, che faceva il contadino, ecco, da lì veniva in fuori us, veniva fuori al latte, veniva che gli alimenti necessari per poter andare avanti, insomma, con la famiglia, senza aver paura, insomma, senza tanti patemi, no? Non avevi una banda, un appoggio con la semola, ecco, la semola serviva a sé a alimentare al possit che mia madre lavava dal ciotto,
1: sì.
0: E da qualche anno di mangiare a di Gialinis.
1: Era tutta un'economia rurale.
0: Mio nonno Filippo mi dava il latte che veniva da mungitura degli animali che aveva in stalla. Era un udassi.
1: Sì. Volevo dirti, metti insieme anche chi lavora insieme con te, insomma, proponilo anche chi sta dell'associazione Cervignano Nostra. Ho vinto Luca Furios, Calea Pont vicepresidente, e che non sconto un po' che c'è associazione Seso Watris che si dedica anche al territorio.
2: Buongiorno, ecco sì, intanto vorrei dire che sparti anche al saluto al presidente Michele Tomaselli e di tutto il resto a dire sì. Sì, no, chi sta al Vincenzo che si nasce come associazione, tant'è che il consiglio regionale, il presidente del consiglio regionale Mauro Bordino, si è consegnato appunto il sigillo del consiglio della regione, e quindi insomma non si è fatto un lavoro a plaisir. Tutti stanno si occupando della salvaguardia del patrimonio storico, culturale, anche architettonico di Cervignan, ma non domenica di Cervignan, anche un po' del circondario, ecco,
1: sì.
2: Insomma, diversi robi, tra cui collaborino e pubblichino già nostre pubblicazioni come la rivista di Cervignano Nostra, che stanno arriverà al numero di zavotti, insomma, no, solitamente intorno all'autunno pubblichino, e sono dritti curiosità, storie, conosciuti, insomma, anche principalmente disegni di Cervignano, ma comunque anche, come dicevi prima, dal disegno un po' del territorio, ecco.
1: Sì.
2: Insomma, un traguardo importante.
1: Ben.
2: Come dicevi, appena collaborato e presentato anche al libri di Giorgio Milocco, che vi appena svelato, quindi sì, insomma, ma
1: tanti robi.
2: Un po' di a 360 gradi, come si usa dire, da salvaguardia appunto dal patrimonio, come dicevi prima, storico e culturale, architettonico, insomma.
1: Ecco, Giorgio Milocco, a lei è importante perché il tuo libro ha bisogno anche di essere dopo aiutato a dare, ovviamente al di là di chi che ti conosci e che lo anche io sicuramente, a sedi anche proponuto. Ecco. C'è ti aspetti tu che lei, che lei, se me sa, c'è tu vuoi di da col tuo libro?
0: Di Vemut, attraverso questa pubblicazione, deve un pubblico che lei naturalmente e che ci abbia in memoria se che l'è scritto per ora, perché sono tutti robis che sono spariti da tanti nella memoria di tante persone non esistono. Allora, soltanto con la ripubblicazione di questi argomenti si può sperare in un recupero della memoria. Questa memoria subito veniva presentata con questi libri grazie al mio rapporto di parentela, perché mio nonno Edoardo le passava da Mulin di Punt, dopo le lat a Mulin Vecchio da Aquileia, da Mulin Vecchio le lat a Mulin Ritter a Tiars, e dopo lì le Moart e la sua conduzione è stata da Ciappa dei Manda, suo figlio maggiorenne giovanin, no? Che dopo l'ha seguito l'altra avanti per qualche anno come con che smulina energia idraulica, dopo le passate a energia elettrica.
1: Io invidi tu veramente a scuviarci queste opere di Giorgio Milocco, l'ultima stagione, Mulins e Mulinars, i mulini della bassa friulana orientale. Purtroppo nel tempo alle finute, però è stata un'evora interessante. Vare scusi, tornare a Fevelanti mo con Giorgio, che l'ha scritto anche tanti altri libri.
0: Io do la mia disponibilità, comunque. Sì, vorrei solo ricordarmi che io ho un zio, si chiama Riccardo, sì, che ha avuto un altro tipo di conduzione in altri smulins, sì. Dopo vin Cesare Milocco, sì, che l'ha lato addirittura a Dignano d'Istria, ha avuto un'esperienza a Dignano d'Istria e dopo le venivo via prima che le robe slavi male in Istria. E le è ritornata a San Martino.
1: E dove si può dichiarare velocemente il tuo libro?
0: Il print si può dire in su, le, naturalmente c'è via nostra, insomma rivolgersi alla direzione, lì al presidente, dopo io ho qualche copia a disposizione, e se qualcuno è in difficoltà a comprarlo, a ciolo, insomma io sono sempre disponibile ad agirlo.
1: Ben, grazie intanto e un tocco di musica e dopo veniamo a Fevelà di Arte Talor. Grazie a Giorgio Milocco, grazie a Stefano Perini e grazie anche a Luca Furioso. Mandi.

0: Faccio una vera. E dunque come tornin dopo un polso musicale, per fevelà come che us disevi in viaggi dure dal programma 2026 di Art Talort, le rassegne estive che si da vuel Ciafeagne e in altri suggestivi località da region, metto da dun da associazione Felici Ma Furlans. Ospita al telefono vien il direttore da rassegna, che è Tommaso Pecile. Mandi Tommaso.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, gli attaccati il 2 di lui e la Rhin di Lung, che sono appuntamenti, per esempio il Dis, Vinars, che il chi a Feagna le mentir lo minimo con le compagnie alta gamma e circo contemporaneo, no? A Nuv di Sere.
1: Sì, disin che le strutture di Questan, a tal ordine rassegne, ovin al momento compagnie che passano pal Friul, le compagnie ha vinto il 2 e il 3 di lui a Travesse di Le Guarve con Clown Spaventati Panettieri dal collettivo Clown, il duo Meroni Zamboni dai Clown Milanesi, che hanno portato un spettacolo di comic di clown basato sulle idee dal pane, dal panificio, cioè fasi le paste, per fare le paste e hanno tirato le paste sul pubblico, hanno fatto il gorgolese, insomma si sono inventati di tutte di cui sul pan, a tema pan. E la Rhin de Nant, che insieme a Temane, di Punte Dodis, proprio te con quel che è per me il spettacolo di Ponte dal Festival di Questanca, è proprio te mentir lo minimo, le compagnie francesi alta gamma. Il spettacolo è un spettacolo di circo contemporaneo, di ciclette acrobatiche, e sarà un evore intenso, rispetto al standard dei spettacoli di biciclette acrobatiche, che sono un evore muscolare, un evore estetics, in che lavoro si prevede invece di fragilità. E si dovrà il mieci delle biciclette acrobatiche far parlare a fevelà di imperfezioni, dalla sia fisica, dai standard e dell'accettazione dal sé, e che due personaggi delle biciclette su che spalco circolare, con tutte le in che sarà a tora di oggi il spettacolo, era ben plank a Giavà, no? Si chiama il spettacolo mentirlo minimo, proprio perché è basato sul minimalismo, sul Giavà, sul ve sempre mancul, sul ve un spazio sempre più strenso, sul ve le in sempre più idoneo.

0: famiglie, fatevela di sé e di accettazione di sé.
1: Sì, praticamente gli va giù dal superfluo, tornate a tale essenza e da emozione anche in qualche maniera.
0: Esattamente, il spettacolo è ovviamente un evore spettacolare, scusate le ripetizioni a livello ovviamente di acrobazie, ma c'è che al quarto indenante è proprio che significato e che se emozione un evore forte sulle fragilità che partono i due interpreti su scene, che sono una catalane, Amanda Delgado, e un argentino, Alejo Gamboa, che è giri con che spettacolo il mondo già da qualche anno. Il spettacolo ha avuto un successo incredibile, 12 festival qui grandi in Italia e all'estero, e per me insomma sono veramente bravo di arrivare a portarlo in regione.
1: Tra l'altro il Tour Furlan al toccherà tre borgs, allora che il Vinaschio vendite a Feagna in Piazza Unità, in caso di Plu a Palazzo Picco, e dopo l'Undis tall'indomani in Piazza Vittorio Emanuele a San Denel o ta palestra da Squelli Salvesi sia di Bruttimp, e passerà domenica 12 ad Artigne in Piazzutte Cragnolini o ta palestra di Piazza Marnico in casa di Plu. Quindi sono tre events di Noppiardi assolutamente per un festival che disin ogni anno al CIR di Partà in qualche maniera da collinare insomma un teatro a Cilviert per i spettacoli di grande arte, di Sin Tommaso.
0: Ma sì, il lavoro che si fa ormai di 17 anni, si invecchiusse quasi maggiorenni, alle proprie teche il di là a selezionare tra i festival europeans e italiani spettacoli che veramente vedi un valore artistico, una spettacolarità, anche una storia, no? Perché è un spettacolo alla di ve e soldate spariessi veramente robusto. E dopo un gran lavoro di ricerca per Italia e per Europa, ci rendi portare in regione anche dai centri sui picciui i lavori che e vanno a creare anche, no? Un pubblico, una comunità, dai picciui borse, sulla suttes, no? Artalort, all'anche che, no? Le idee di portare il spettacolo dai picciui queste, tal prata, all'ort, tal cuttirte, place, e valorizzare i nostri territori con spettacoli di gran livello.
1: E allora di Noppiardi, Vinars, sabato e domenica con Mentirlo Mimo tra Apont Feagne, San Denel e D'Artigne, e l'unici sera a Pordenon con di New Clown Spaventati Panettieri all'Oratorio di San Francesco. Paro un appuntamento che insomma ha veramente un piccole perle come che di Felicima Furlans forse è intending, come che diceva anche Tommaso Peceri. Io ti ringrazio per essere stato con noi, Tommaso, e buone continuazione di rassegne, e sorry dut art talort calvedi sempre un volo in più, e che il ninin di saper stupire in più, che non fa mai male. Grazie Tommaso.
0: Grazie Patrick, buona giornata.
1: Grazie allora anche a Dario Nardini pal mixer audio. Non altro, se torniamo a sentirsi domani di binore e anche dopo di misdì. Mandi a tutti le bande di Enrico Turloni.
2: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con

0: Tyla e Nile Rodgers, Talk to Me, e qui all'Estate in Onda.
1: E beh, che musica, insomma, che musica ha caricato per bene per l'ospite che, insomma, sta per arrivare, anzi è già in collegamento, Vale.
0: Sì, si è collegato per noi, lui dovrebbe, perché insomma bisogna sempre verificare, essere team sport d'acqua. Sto parlando di Daniele Cassioli. Ciao Daniele.
2: Eccoci.
1: Una vera leggenda vivente dello sport.
2: Ciao Daniele. Sì.
0: Quindi team acqua, ci confermi?
2: Ciao, ben trovati. Sì. Assolutamente.
0: Perché qui abbiamo Andrea Grusti, che è invece un marciatore, un grande marciatore azzurro, e lui ci conferma essere anche lui team terra, ma abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori se preferiscono appunto praticare sport in acqua, in terra o in aria, e quindi insomma invece voi tu mi confermi.
2: Attenzione che poi il team acqua comprende anche la neve, adesso è controintuitivo immaginare la neve, ma io scivo anche sulla neve, quindi io chiedo al team acqua di ingrandirsi anche con chi fa sci da neve.
0: Fantastico. Allora, tu sei comunque una leggenda vivente per lo sport paralimpico, un palmarès incredibile, lo sci nautico, abbiamo detto, adesso uniamo anche la neve, ma i tuoi risultati derivano soprattutto dallo sci nautico, 28 28 titoli mondiali, sì. 27 titoli europei, sei veramente il più grande sciatore nautico paralimpico di tutti i tempi, quindi insomma è un piacere averti qui con noi.
2: Ma un piacere per me, vi sono grato per l'invito e saluto davvero anche tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Senti, ma tu come hai deciso di praticare questo sport?
2: Guarda, io devo la conoscenza allo sci nautico proprio perché sono cieco. Fa un po' ridere perché io sono cieco dalla nascita, ma se vedessi, sono sicurissimo, una delle poche cose di cui sono sicuro è che se vedessi non l'avrei mai conosciuto. Io sognavo di giocare a calcio come tutti i bambini, poi non esisteva e non esistono tuttora squadre di calcio per bambini ciechi, e quindi ho dovuto in qualche modo, cioè i miei genitori hanno percepito che per me sto fatto di non poter fare sport era veramente esistenziale, e quindi hanno scoperto poi che i ciechi potevano sciare sulla neve col gruppo Verbanese Sciatori Ciechi, e quindi nel 95 poi una persona ha detto: ma perché non vieni a provare lo sci nautico? C'è un gruppo di disperati che lo sta iniziando a fare, perché adesso siamo atleti paralimpici, siamo figli,
0: certo.
2: Al tempo eravamo un po' i disperati, no? E quindi da lì ho conosciuto lo sport che faccio tuttora, proprio anche grazie alla mia condizione.
0: E te ne sei innamorato?
2: Sì, infatti non l'ho più lasciato dal 95, oggi è il 2026, ieri vi ho sciato.
1: In qualche modo lo sport ti ha aiutato a capire anche, no, quale fosse il tuo vero potenziale, ti ha aiutato anche, immagino, nei tuoi rapporti e nella tua vita. Ma senti, Daniele, qua abbiamo detto che in studio con noi c'è Andrea Grusti, che a breve insomma dovrà affrontare una sfida importante, che è quella degli europei. C'è un consiglio che da uomo d'acqua, insomma, ti senti di dare a un uomo di terra a un uomo di terra in vista di questi europei?
2: Ma allora posso dire, tra l'altro, io ho fatto il fisioterapista, sono laureato in fisioterapia, quindi adesso poi faccio formazione nelle aziende, mi occupo di tutt'altro, però una cosa, ecco, anche agli uomini di terra suggerisco di non sottovalutare l'acqua per distendere i muscoli, per rilassarsi, per abbassare la temperatura, perché per esempio buttarsi in una piscina che anche solo è 26 gradi rispetto ai 152 che ci sono in questo momento nelle nostre città, ti
1: ci
2: aiuta,
1: siamo
2: tenuti, no? Bada un po' le infiammazioni. Esatto.
3: Daniele, però io sono freddoloso, come facciamo?
0: È freddoloso.
2: Ma tu poi sai gestire la sofferenza, quindi non sarà il freddo a fermarti. Ti abbassa un po' lo stato delle infiammazioni, le articolazioni, insomma, questa è un po' una. E poi dopo tutto il resto ci accomuna, divertirsi, insomma.
3: Sì, vabbè, la competizione.
2: Anche
3: la competizione.
2: Con gratitudine, insomma, certo. Ma sono cose che sai meglio di me.
0: Daniele, tu hai scritto, insomma, sei anche scrittore, se vogliamo, comunque metti su carta. Le tue emozioni e anche i tuoi successi e quello che hai imparato, no, dalla tua vita. Nel tuo libro Il vento contro parli comunque di valori, anche della sconfitta, della resilienza e di poter trasformare quello che è la difficoltà in una grande opportunità. E tu qual è stato, insomma, l'ostacolo più grande che hai dovuto superare, che ti senti di raccontarci qui ai nostri microfoni?
2: Ma guarda, io devo dirti che la prima cosa, sicuramente è il primo ostacolo, la prima sfida per me, e devo dire questo, tengo a condividerlo con tutti, è stato interiore il primo ostacolo, cioè il primo ostacolo è stato accettare e poi accogliere la disabilità. Quindi poi dopo il mondo non è accessibile, tanti vedenti sono delle brutte persone, tutto quello che volete, ma il primo ostacolo è stato proprio gestire, cioè fare pace col fatto che fossi cieco. Poi lo sport mi ha aiutato questa cosa a trasformarla dal ok, adesso che l'ho accettato cosa facciamo? Bene, puoi sciare, puoi diventare bravo in uno sport, puoi progredire. E anche questo è importante, questo è un appello accorato che faccio a tutti i genitori che magari hanno i figli, le figlie che vanno a fare sport, cioè la sfida non deve essere vincere, la prima sfida deve essere più bravo di ieri. Se già noi iniziassimo a trasferire ai giovani l'importanza di essere più bravo di te stesso piuttosto che degli altri, questa è una cosa che è la base della motivazione. Allora lì la sconfitta di cui parlavi, la gestione della difficoltà della sconfitta diventa un'opportunità, non diventa l'occasione per insultare l'arbitro, certo, per litigare con gli avversari, per fare casino, ma diventa un'occasione per guardarsi dentro e per chiedersi cosa potevo fare di più, oppure magari qual è il mio livello, autovalutarsi, rendersi conto che magari c'è chi è più bravo di me perché per ora io non sono a quel livello lì. È una cosa che nello sport è fondamentale, quindi non so se ti ho risposto, ma le grandi sfide per me iniziali sono state interiori, cioè accettare che la vita valeva la pena di viverla anche se da non vedente.
1: Beh, questo penso, Daniele, sia un grandissimo insegnamento anche che tu puoi dare a chi ci ascolta e si trova a vivere la tua stessa condizione. Oltretutto, tu, oltre ai tuoi successi agonistici, che porti avanti anche progetti meravigliosi proprio relativamente a quello di cui abbiamo appena parlato, ovvero aiutare soprattutto i più piccoli a trovare una propria autonomia e un proprio scopo, e lo sport in questo è fondamentale.
2: Sì, assolutamente, guarda, hai toccato due temi enormi, cioè il primo è per chi ci ascolta, che magari è la mia situazione, ma in generale per chi ci ascolta mi auguro un po', i due libri che ho scritto vogliono andare un po' nella direzione di tutti, cioè il fatto di dire il vento contro che cos'è? È la difficoltà, poi la mia è la cecità, ma da cieco io sono stato adolescente, ho perso delle gare, sono stato lasciato dalle fidanzate.
4: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
5: Buongiorno da Daniele Lettigi in diretta da Trieste per il giornale radio dell'ora della Venezia Giulia di martedì 7 luglio 2026. Oggi ci occuperemo del grave incendio avvenuto in un palazzo di Opicina, della proposta di riforma dei porti italiani e dell'impatto che potrebbe avere su Trieste, e di uno studio dell'azienda sanitaria Giuliano Esontina sul recupero dagli episodi ischemici, che sarebbe migliore in chi è bilingue. Cominciamo dunque con la cronaca. Un incendio devastante è scoppiato in una palazzina a Opicina. 12 le persone che hanno dovuto lasciare i propri appartamenti, 6 di loro sono state portate in pronto soccorso.
6: Bussato alla porta al campanello e io stavo facendomi le terapie ai piedi, ho detto mia moglie va ad aprire. È andata ad aprire, ho detto c'è fumo, ora sono andato di corsa, ho bussato alla porta in fianco, non apriva perché era chiusa, poi ho battuto forte, è venuto fuori la signora. E come è venuto fuori un fumo, non si vede più niente.
7: Uno degli inquilini del condominio di Via Biancospino 24/2 a Opicina racconta così il momento in cui si è accorto dell'incendio che si era sprigionato nell'appartamento vicino al suo. Sul posto dalle 9:15 sono intervenute 6 squadre dei vigili del fuoco, la polizia e il personale sanitario. L'incendio è stato tempestivamente spento. Le fiamme sono divampate in un appartamento al primo piano e alcuni testimoni riferiscono che il fuoco fuoriusciva dalle finestre. Al momento gli appartamenti al primo e al secondo piano del condominio sono stati dichiarati inagibili. I pompieri, la volante del commissariato di Duino Aurisina e tutto il personale presente sul posto hanno prontamente evacuato 12 persone. Tra queste 6 sono state visitate dal personale medico del 118 e 3 sono state trasportate in ospedale per accertamenti più approfonditi. Tra di loro c'è anche la moglie del signore che abita nell'appartamento accanto, ricoverata per un sospetto infarto.
6: Mio figlio, che anche lui ha visto, siccome è un sommozzatore, vigile del fuoco, ha visto la chiamata, è venuto su anche lui di corsa, mi ha detto chiudete tutto, scampate via, e siamo scampati via.
7: Sua moglie come sta?
6: Adesso non so,

0: adesso devo andare su e vedere cosa è successo.
1: Trieste, Giulia Magro, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: La polizia, con il suo centro operativo per la sicurezza cibernetica del Friuli Venezia Giulia, ha individuato un gruppo social dove erano state condivise il mattino stesso della seconda prova le soluzioni ai quesiti dell'esame di maturità. Indagata una giovane residente nella provincia di Messina.
3: Un gruppo social in cui la mattina stessa del 19 giugno c'erano le soluzioni della seconda prova dell'esame di maturità, lo ha scoperto la polizia che ha indagato una studentessa. Alla ragazza, una 22enne di Messina, faceva capo l'utenza telefonica base di una chat che si chiamava Maturità 2026, dove il giorno della seconda prova sono state condivise in tempo reale le soluzioni relative a diversi indirizzi di studio, soluzioni che erano organizzate dall'amministratrice per sezioni tematiche. Nella chat c'erano circa 2.750 membri e pare che alcuni di loro ne stessero effettivamente approfittando, eludendo il divieto di uso dei telefonini durante la prova. La chat è stata bloccata e la studentessa sottoposta a perquisizione e indagata per aver violato una legge che risale al 1925 e che punisce chi, agli esami di Stato, procura i candidati elaborati pronti per consentire di passare le prove. La ragazza a codice alla mano potrebbe essere condannata fino ad un anno di reclusione. La stessa pena rischiano i maturandi che sono riusciti ad approfittarne e che, nel caso la loro colpevolezza venisse riconosciuta, si vedrebbero annullato anche il diploma conseguito. L'indagine è del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica del Friuli Venezia Giulia, coordinata dalla Procura di Trieste, e la notizia è stata diffusa dalla Questura del Capoluogo Giuliano. La chat era sotto osservazione già da un paio di giorni prima dell'inizio delle prove e l'indagine si è svolta analizzando le tracce digitali del gruppo fino a raggiungere l'utenza della giovane siciliana. Andrea Verdamega, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: A Trieste si è tenuto un convegno dedicato a un tema caldo per la città e la sua economia, quello della riforma dei porti. Unico esponente del centrodestra presente, il sindaco di Muggia, Polidori.
1: Affollatissimo l'incontro bipartisan al Circolo della Stampa di Trieste sulla neonata Porti d'Italia S.P.A. e organizzato dal Centro Studi Dialoghi Europei. La Porti d'Italia, approvata dal governo a dicembre, è nata con il compito di gestire i grandi investimenti dei 54 porti dello Stivale e anche per promuoverli sui mercati internazionali. Ma le autorità di sistema portuale temono il prelievo di risorse economiche e umane a favore della Porti S.P.A. Natale di il segretario generale dell'autorità portuale del mare Adriatico orientale.
4: La paura c'è perché è innegabile, però ripeto, adesso ancora è un disegno di legge per cui è tutto da vedere.
1: Molto critico nella sua introduzione Franco Mariani, amministratore delegato di Trieste Terminal Passeggeri e presidente dell'Agenzia per il Lavoro Portuale del Porto di Trieste.
5: Francamente non ne penso bene perché è una soluzione di forte centralizzazione che rischia di portare via dal territorio non solo visioni e strategie, ma anche molti quattrini.
1: Fra i relatori la deputata del PD Valentina Ghio, membro della Commissione Trasporti, e Deborah Serracchiani, deputata del PD.
6: Penso che sia un tema che non deve avere colore politico. Il porto di Trieste, più in generale la portualità italiana, è fondamentale per il nostro paese, aggiungo che è fondamentale per l'Europa, e quindi fare le cose bene, e Porti S.P.A. non le sta facendo bene.
1: Difende invece questa innovazione il sindaco di Muggia, Paolo Polidori.
7: Un insieme coordinato a livello nazionale proprio per sviluppare tutti quelli che sono i vari corridoi, le varie infrastrutture all'interno di una strategia comune, mantenendo però, e questo da sottolineare, l'autonomia dei porti. Questa è la cosa importante.
1: Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha incontrato a Belgrado il presidente della Serbia Aleksandar Vučić. Presenti anche l'ambasciatore d'Italia a Belgrado Luka Gori e la ministra serba delle Costruzioni, Trasporti e Infrastrutture Aleksandra Sofronijević. Al centro del colloquio il rafforzamento della cooperazione tra Italia e Serbia a partire dai settori delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare attenzione al corridoio Trieste-Belgrado e agli altri progetti infrastrutturali che creano opportunità di collaborazione tra i due paesi. È chiusa al traffico la galleria Carso sul raccordo autostradale triestino in direzione Venezia. La chiusura si è resa necessaria per alcuni interventi di manutenzione straordinaria eseguiti dal gestore ANAS. Uscita obbligatoria a Basovizza, con deviazione del traffico sulla viabilità alternativa. La galleria, sempre in direzione Venezia, riaprirà a mezzogiorno di domenica 12 luglio, per poi essere nuovamente chiusa dal 13 al 16 luglio. Il bilinguismo in età prescolare è un fattore protettivo che agevola il recupero delle abilità linguistiche nei primi 7 giorni dopo un ictus ischemico acuto. A provarlo, una ricerca dell'azienda sanitaria Asugi e dell'Università di Trieste.
8: Al centro della ricerca, coordinata dal neurologo Marcello Naccarato, il recupero delle capacità linguistiche di 213 pazienti

0: del cervello è rimasta quindi temporaneamente senza ossigeno. Di questi, 153 erano monolingui, i restanti 60 appartenenti a una delle due comunità bilingui storiche della provincia di Trieste.
1: L'idea è nata soprattutto dalla osservazione clinica in un contesto geografico in cui le persone che possono venire ricoverate per motivi legati a ictus ischemici o emorragici sono in parte anche bilingui, italiani e sloveni, italiani e croati, osservando come i pazienti che vengono da queste minoranze linguistiche tendono a migliorare precocemente.
0: A pari di caratteristiche demografiche cliniche, estensione della lesione e terapia acuta, i pazienti che avevano ricevuto un'istruzione bilingue simultanea fin dall'età prescolare hanno recuperato le abilità verbali e comunicative più rapidamente. Nello specifico, i pazienti bilingue hanno avuto risultati migliori nella denominazione in italiano degli oggetti e nella descrizione delle figure.
1: È la prima ricerca in ambito italiano che va a valutare il recupero di disturbo del linguaggio in pazienti con un bilinguismo in fase iperacuta ed è una delle prime anche a livello mondiale. In altri ambiti, cioè nella stroke cronico, si era visto come i pazienti bilingui, soprattutto se con un bilinguismo, ribadisco, simultaneo prescolare, tendono a recuperare un po' di più rispetto ai monolingui, ma nessun dato vi era in fase acuta.
0: Questo studio apre la strada a nuove ricerche per capire i meccanismi alla base dei risultati evidenziati che non riguardano, secondo Naccarato, solo una migliore efficienza dei network del linguaggio e una migliore riserva cognitiva.
1: Ma anche, probabilmente, questi network possono essere un pochino più diffusi e andare a interfacciarsi meglio anche con gli altri network che tendono a mantenere l'attenzione, focalizzare l'attenzione, permettere lo switch da una lingua all'altra e che quindi vengono forse preservati in fase iperacuta nei pazienti con stroke.
0: Valentina Oblak, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Le ondate di maltempo con le conseguenti cadute di alberi e rami stanno provocando una sorta di psicosi con molte persone che decidono di tagliare tagliare alberi nei propri giardini. Un gruppo di giardinieri che si definiscono etici ha alcuni consigli da dare.
3: Imbragato e sospeso a diversi metri d'altezza, l'ultimo intervento lo ha portato sulla cima di un pioppo danneggiato dal vento dell'ultima ondata di maltempo che ha colpito il Friuli. Daniele Locatelli, 41 anni, friulano, arboricoltore specializzato nella tecnica del tree climbing, scalatore di alberi, elimina uno dopo l'altro i rami rimasti pericolosamente sospesi, mettendo in sicurezza la pianta. Per lui interventi che ormai sono diventati quasi routine, col cambiamento climatico e l'aumento di eventi estremi, tra raffiche di vento, nubifragi e temporali violenti, le richieste di soccorso per alberi schiantati o pericolanti sono in costante crescita. Lavora principalmente per privati e fa parte di una rete spontanea di giardinieri etici che promuove le buone pratiche di gestione del verde e interviene in tutta la regione. Ogni ondata di maltempo è una strage di alberi, racconta, ma lancia anche un appello.
4: Sempre più schianti, sempre più ribaltamenti di alberi, per i quali chiaramente ci rendiamo disponibili per la messa in sicurezza, ma allo stesso tempo una sorta di isteria collettiva per abbattere alberi che nella maggior parte dei casi non sono assolutamente pericolosi e per i quali noi non siamo disponibili.
3: Molti cedimenti, secondo lui, sono il risultato di errori accumulati negli anni, dalla scelta di specie non autoctone e poco adatte a un clima che cambia, fino a potature troppo drastiche.
4: Piantumazioni errate, ad esempio, non so, le betulle e gli abeti in pianura, e errate manutenzioni. In primis i capitozzi, che sono lavori che vedete molto spesso, sono riduzioni drastiche della chioma, che provocano ribaltamenti della pianta intera, soprattutto nel caso dell'ipocassano, o più frequentemente schianti di rami.
3: La soluzione, aggiunge, è cambiare approccio.
4: Vanno piantate piante proporzionate agli spazi e poi, ma questa è in fase di ricerca, piante adatte a resistere alle nuove condizioni climatiche. Bagolari, tigli, frassini, aceri.
0: Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Lo sport, il basket, dopo il deposito dell'iscrizione al campionato di Serie A, sentiamo un punto sul mercato di Trieste, società su cui pendono ancora le incertezze appunto su cosa sarà della società l'anno prossimo.
5: Solo dopo silenzio. Il servizio, la parola d'ordine della nuova proprietà americana di Trieste. Dagli USA non si è fatto vivo nessuno, il GM Arcieri ha parlato con un emissario per chiedere rassicurazioni, ma intanto sono slittate le nomine di presidente e di consiglio di amministrazione. Gli sponsor minori, a cui è stato chiesto un maggior coinvolgimento, sono freddi e non si può partire con una campagna abbonamenti per reperire risorse per fare la squadra finché non si trova un accordo con il comune per il Pala Trieste, accordo che prevede però delle garanzie che al momento nessuno può dare e anche per questo temporaneamente contemporaneamente è stato indicato come impianto il Palabigot di Gorizia.

0: Italia. Arcieri ha sotto contratto 3 giocatori, Ruzier, Brown a cifre molto alte e Candussi, e ne ha bloccati altri 2, il capitano De Angeli e un veterano che aiuterebbe ad arrivare alla quota italiana necessaria, ma non aspetteranno all'infinito. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Il giornale radio della Venezia Giulia termina qui. La linea passa a sconfinamenti. Nella puntata di oggi i contenuti dell'ultimo numero dell'Arena di Pola, organo dell'Associazione Italiani di Pola Istria, con un bilancio del raduno del sodalizio che si è tenuto nel giugno. Da Daniele Lettic, che ha redatto e condotto in studio, con Riccardo Stoic alla parte tecnica, grazie dell'ascolto.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la Tempra Dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno,
7: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Francesco Azzardini che vi parla e da Riccardo Ostojic alla console. Un contenitore di storia, di cultura, di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia a cura di

0: Oggi a Sconfinamenti, l'ultimo raduno dell'Associazione Italiani di Pola Istria, libero comune di Pola in esilio, nelle parole di Lucia Bellaspiga e nelle pagine dell'ultimo numero dell'Arena di Pola con il direttore responsabile Viviana Facchinetti. Cominciamo a dare il benvenuto alle nostre ospiti con noi in collegamento. Lucia Bellaspiga, presidente appunto dell'Associazione Italiani di Pola Istria, libero comune di Pola in esilio, ben ritrovata a Sconfinamenti.
1: Grazie, buongiorno a voi e grazie dell'invito.
0: Viviana Facchinetti, direttore responsabile dell'Arena di Pola, ben ritrovata e benvenuta.
1: Ben ritrovate a voi, grazie.
0: Cominciamo proprio con lo sfogliare e il vedere.

0: di Pola. E poi avremo diversi spunti, chiaramente si parla del raduno, ci saranno alcuni approfondimenti, li vedremo appunto nel corso di questa puntata. Cominciamo con Viviana Facchinetti, Sotto il cielo di Pola, pagine speciali
1: raduno. È stato spontaneo questo titolo, veramente, avendolo vissuto in prima persona, vicino, condividendolo appunto con la Presidente e con tutti i nostri partecipanti. Infatti ho scritto pagine speciali raduno perché veramente è stata una cosa assolutamente sentita e condivisa, no? Sotto il cielo di Pola e non solo. Ecco, quindi già nell'introduzione spiego questa cosa e spiego che comunque nasce già da lontano, perché davo l'anticipazione, perché la nostra Presidente, magari ce lo dice lei, perché ha incontrato l'ambasciatore italiano a Fiume, con cui aveva già anticipato questo evento. Ecco, magari se la dottoressa Bella Spiga ci vuol dire qualche cosa.
0: Approfittiamo, certo, prego.
2: Sì, no, beh, avevo incontrato l'ambasciatore Trichilo a Gorizia, io l'avevo conosciuto quando era ambasciatore a Lubiana e adesso è ambasciatore a Zagabria, quindi ambasciatore d'Italia in Croazia, e lì gli avevo presentato le idee che crescevano nel mio cuore fin dal momento in cui ero diventata presidente dell'Associazione appunto Italiani di Pola e dell'Istria Libero Comune di Pola in Esilio, un nome lunghissimo, e cioè quello di riuscire sempre di più a riunire le due metà della popolazione dei polesani, no? Che sono stati artificialmente separate dalla mannaia della storia, no? Quindi con l'esodo, con tutto quello che è accaduto, e che però restano entrambi polesani. E questo era proprio uno dei primissimi obiettivi, e lui aveva molto apprezzato, e un obiettivo che poi abbiamo verificato nel senso etimologico, cioè reso vero, concretizzato con gli eventi di questo raduno, che sono molto ben illustrati in questa che io ritengo una arena di Pola da collezione, bisognerà a tutti assolutamente conservarla, tutti noi, e con non so, i vari eventi di cui magari parleremo dopo, certo. Però mi viene subito in mente il fatto di il Teatro Ciscutti, glorioso teatro storico di Pola, che vide l'ultimo ballo della popolazione, l'addio alla città, subito prima dell'esodo, beh, tornarci tutti insieme, esuli e rimasti, per vedere Magazzino 18 di Cristicchi, però portato in scena dal bravissimo Diego Ciarloni, è stato uno spettacolo nello spettacolo, perché al di là di quello che succedeva sul palco, è quello che è successo nel pubblico che è stato spettacolare, e magari poi ne parleremo.
0: Ecco, per tornare proprio a Viviana Facchinetti, uno spirito di Pola. Sono queste le parole che nel saluto iniziale a questo numero.
1: Mi è piaciuto proprio il fatto di definirlo lo spirito di Pola, perché è stato uno spirito particolare, di cui ha fatto accenno anche la nostra Presidente adesso, e perché ho detto, e oltretutto questo numero veramente è dedicato a chi c'era, a chi non c'era e a chi sarebbe voluto esserci, ecco, perché veramente è stata una cosa un po' universale, no? E abbiamo, parlando del Ciscutti, appunto, una cosa molto emozionante che ci ha coinvolti già subito in apertura, a parte il fatto di tanta partecipazione, affollato il teatro, no? Che poi per tanti era il primo ingresso in quel teatro, no? E poi quando è cominciato l'apertura c'è stata la sorpresa abilmente confezionata dalla Presidente e da tutti noi al suo fianco, perché si trattava di riconoscere l'operato per 20 anni svolto dalla Past President Graziella Cazzaniga, che voi conoscete benissimo, sì, perché è stata la vostra ospite tante volte, ma appunto è stata un'idea della Presidente. Naturalmente, da quando aveva deciso questa cosa, tutti quanti abbiamo fatto questa rete, ma cercando in tutte le maniere di tenerla all'oscuro, in maniera non doveva sapere la Graziella Cazzaniga. E quindi quando è stata chiamata sul palco, no, prima dello spettacolo, per la consegna della targa, del riconoscimento che ci è stato fatto, veramente è stata una cosa veramente coinvolgente e commozione, è una commozione che

0: ha preso veramente tutti. Villo, e la nostra presidente era sul palco, eh? Ha condotto lei i giochi.
1: Quindi un momento celebrativo, un momento di ringraziamento al Teatro Ciscutti, dopo, con, che ha visto anche la messa in scena di Magazzino 18 con Diego Cerloni, Simona Paolella, tanti momenti di questo,
0: sì,
1: raduno.
0: Ma quello viene dopo, però sì, mi piacerebbe che appunto la nostra presidente condividesse con noi, con gli ascoltatori, quei momenti in cui lei ha consegnato a sorpresa, cogliendo veramente di sorpresa, la past president Graziella Caccianiga, vero Lucia?
2: Sì, certo, noi ogni anno attribuiamo questa targa da moltissimi anni, una targa anche bella, preziosa, d'argento, con il disegno a china della nostra arena, e l'attribuiamo ai personaggi che non devono essere istriani o polesani, non devono appartenere al nostro mondo, però sarebbe troppo facile, ma venendo, diciamo, da fuori, lo abbiano sposato in pieno e siano distinti per la loro opera. Ecco perché ad esempio lo abbiamo dato a Simone Cristicchi, sì, con Jan Bernas, eccetera, in passato. Bene, Graziella Caccianiga è istriana di cuore ma non di nascita, e per noi ha fatto talmente tanto, non solo nei suoi 4 anni di presidenza prima di me, ma nei 20 anni in cui ha seguito tutta la difficilissima burocrazia, le finanze, tutto ciò che comporta poi la vita concreta di un'associazione, perché poi se si hanno tante belle idee ma si sgarra nelle questioni burocratiche è la fine. Ecco, lei ha avuto le due capacità insieme per portare avanti l'associazione, quindi in segretezza io dico che abbiamo fatto una carambata, come
0: sì,
2: in Rai, dopo la caramba che sorpresa, perché lei è salita sul palco pensando di premiare un altro e invece la premiata era lei. Questo naturalmente ha portato davvero a lacrime di reale commozione, e quindi nessuna retorica ma un pianto vero di sorellanza, ecco, con noi, e che poi è stato preludio a ben altre lacrime, perché poi quello che è successo dopo è stato veramente clamoroso.
1: Eccoci. Possiamo sentire, appunto, così passando anche la parola a Viviana Facchinetti, poi tornando a Lucia Bellaspiga, dopo, appunto, cosa è successo e come è stato sentito.
0: Parli dello spettacolo?
1: Sì.
0: Lo spettacolo, c'era molta attesa, perché naturalmente c'era sempre questo binomio, no? Magazzino 18, Cristicchi.
1: Sì.
0: Per cui magari tante volte c'era curiosità, perplessità. Guarda, in me per prima. E guarda, ma coinvolto, e non ho perso una battuta, è stata di una alta partecipazione e di questa. Oltretutto io dopo ho intervistato, così anticipo quello che ci sarà nel prossimo numero,
1: sì,
0: dell'Arena, ho intervistato anche l'attore, che è stato di un bravo, ma di una bravura incredibile. Oltretutto anche lui, avendo appreso la nostra storia, avendo appreso tutti i drammi dell'oscurantismo vissuto dalla nostra gente, dalle nostre terre, e l'ha reso in una maniera veramente vibrante. E quindi il fatto che lui abbia preso una difficile eredità, no? Naturalmente, perché avendolo recuperato, ricevuto dalle mani di Cristicchi, e mi ha raccontato anche come, ma non,
1: sì,
0: anticipo adesso perché lo racconterò nel prossimo numero. E quindi è stata una cosa che ci ha preso tutti, non si sentiva neanche, sai, il classico colpo di tosse che regolarmente arrivano in teatro,
1: sì,
0: un silenzio incredibile, tutti attenti, e poi standing ovation al finale, tutti con anche con qualche lacrimuccia.
1: Ecco, sentiamo anche Lucia Bellaspiga su questo, la prima nuova edizione di Magazzino 18, di cui apprendiamo appunto dalle pagine dell'Arena, di cui hanno potuto godere le tante persone al Teatro Ciscutti. Anche per lei, Bellaspiga, un momento commovente, ma anche ammirazione per chi si cimenta con un testo, con una pièce teatrale assolutamente impegnata.
2: Sì, io ho sentito forte la responsabilità di avere un po' forzato la mano anche con i miei consiglieri, come diceva adesso la direttrice, anche lei aveva delle riserve, ma tutti le avevamo, perché Cristicchi è un mostro sacro, insomma, per noi rappresenta davvero lo svelamento della nostra storia, quindi era davvero molto difficile per lui l'eredità da raccogliere, e per me la responsabilità di

0: perché poi dicevo, se fosse un fiasco, se poi il confronto non reggesse. Ma soprattutto, ecco, torno al concetto principale che dicevo prima, il mio obiettivo era portare a teatro insieme a noi i rimasti, e io uso sempre questa parola perché a me sembra molto, molto bella, non la metto neanche tra virgolette, coloro che sono rimasti, e fieramente rimasti, li ho trovati poi lì a teatro, no? Con tutto il loro cuore di polesani, che hanno vissuto da dentro l'esodo e le grandissime difficoltà di chi si è trovato dall'oggi al domani straniero in casa propria. Ecco, dicevo questo, io anche attraverso i social, prima di andare a Pola, ho fatto un battage enorme, cioè scrivevo a uno per uno a persone che non conosco, ma che leggevo essere dei polesani con dei bei contenuti. Insomma, gente che metteva sempre dei post innamorati della loro città, della nostra città, e quindi li invitavo in privato dicendo venite quella sera. Bene, nessuno rispondeva perché c'era una sorta di timore, pudore, diffidenza, insicurezza. Quindi ho detto bene, noi siamo 70, saremo solo noi, riempiremo il Ciscutti dei nostri applausi. Invece sono arrivata e ho trovato un Ciscutti stracolmo, quindi c'erano centinaia, molti di più di rimasti rispetto a noi, e la cosa molto bella è essere stati seduti uno accanto all'altro, finalmente davvero uniti, ridere insieme, perché si ride tanto con il personaggio Persichetti, e piangere insieme, veramente tanti sospiri, tanti pianti. E quella standing ovation, di cui, quell'applauso in piedi di cui parlava adesso la direttrice, è stata una sorpresa, sì, per tutti noi, e devo dire ho guardato Diego Cerloni nel momento in cui Simona Paolella gli asciugava una lacrima che è scesa anche a lui, perché poi appunto ha detto che è stato il momento più bello, veramente più bello della sua vita. E per me, devo dire, è stato molto importante poi nelle settimane successive leggere quello che ha scritto la stampa locale, i siti, appunto i social, e i messaggi di tanta gente di lì che mi ha scritto. Io non li ho potuti vedere né salutare perché erano centinaia, ma mi hanno scritto, io c'ero e ci avete fatto un dono enorme.
1: Ecco, Lucia Bellaspiga, forse per tanti è stata la prima visione di Magazzino 18.
0: Sì, per molti di loro sì. Dunque, Cristicchi aveva provato a portarla a Pola, a portare lo spettacolo a Pola, a teatro proprio. In realtà era riuscito solo un po', diciamo, a porte chiuse, cioè nella sala della comunità degli italiani, la sala conferenze della comunità degli italiani, che ha anche un palco, quindi insomma può diventare anche teatro, però era chiusa lì, era per la comunità degli italiani. Invece portarla in questo teatro cittadino, tra l'altro dalla storia così gloriosa, no? E aperto gratuitamente a tutta la cittadinanza, ha fatto sì che molti lo vedessero per la prima volta, e anche tra i nostri, perché comunque noi diamo per scontato qualcosa che non lo è, cioè giovani, i più giovani. Nel 2013 magari erano ragazzini, non ci sono andati, sì, oppure erano ragazzi ma avevano la testa altrove, insomma per qualcuno è stata la prima volta. È chiaro che Cristicchi è intoccabile, il suo capolavoro resta, però l'interpretazione nuova che ne hanno dato Cerloni e Paolella forse è un po' più intimistico, un po' più delicato, anche perché essendoci anche la voce di una donna che non compare mai, cioè Simona Paolella è tipo ombra cinese, si muove in maniera molto sapiente dietro questo schermo come un'ombra cinese e canta con grande delicatezza le parti che sono dello spirito delle masserizie. Quindi Persichetti, Diego Cerloni, dialoga con le masserizie e la risposta da parte dello spirito di questo fantasma delle masserizie è proprio la Paolella. E intanto sullo schermo una sand artist, quindi un artista della sabbia,
1: sì,
0: è splendido perché disegna con questi pugni di sabbia ciò che intanto viene cantato o raccontato, e poi quando il disegno è completo lo spazza via con una sola manata, come a rappresentare ciò che

0: accade nella storia e in generale, in particolare nella nostra storia, che è stata proprio spazzata via e dimenticata. Quindi anche questo ha avuto un grande impatto emotivo sulla gente.
1: Un impatto emotivo all'interno della cornice del raduno dell'Associazione Italiani di Pola Istria, Libero Comune di Pola in Esilio. Lo stiamo ascoltando in questa retrospettiva dalle parole della Presidente Lucia Bellaspiga, dalle parole del direttore responsabile dell'Arena di Pola, Viviana Facchinetti. Dopo un intermezzo musicale noi continueremo a ripercorrere le giornate del raduno, ci soffermeremo anche su una mostra d'arte. Si parlerà di immagini, ci si potrebbe ricollegare all'immagine dell'Arena di Pola presente sulla targa Istria Terra Amata. Lo faremo con un'altra chiave personale, sempre a sconfinamento.

0: sempre a Sconfinamenti con l'Arena di Pola, l'ultimo numero che ci racconta e ci illustra a parole e a immagini il raduno dell'associazione. Viviana Facchinetti, possiamo continuare appunto a sfogliare l'Arena con,
1: certo,
0: appunti del raduno, tanti momenti, magari verso la fine della puntata avremo anche modo di accennare ad alcune notizie strane, diciamo esterne al raduno, ma sempre presenti sull'Arena.
1: No, non ce ne facciamo mancare, però stavolta il protagonista è il raduno,
0: certo,
1: ecco, naturalmente. Però tu hai accennato prima al discorso della mostra, no?
0: Sì.
1: E quello è uno dei due cardini di questo raduno. Però prima era un altro appuntamento importantissimo, perché reduce ancora delle emozioni provate la sera del 14, no? Ai Ciscucci. E c'è stato la visita, l'incontro di benvenuto come nel municipio di Pola. Ed è stata una cosa molto bella, perché siamo stati accolti dal vice sindaco Vito Paolettis, e quindi c'è stato con cui la nostra presidente è sempre in contatto, quindi c'è stato un contatto amichevole oltre che istituzionale, no? E quindi ci ha relazionato, ci ha raccontato, e anche sarebbe il caso che appunto la nostra presidente desse appunto l'importanza che vale a questo incontro che lei ha anche organizzato.
0: Sentiamo, Lucia Bellaspiga, appunto l'incontro al municipio di Pola con Vito Paolettis.
2: Sì, beh, è stato un incontro molto bello e soprattutto altamente simbolico, nella bellissima piazza.

0: in questa palazzina veneziana di grande arte, di grande bellezza, e devo dire che l'idea l'ha avuta proprio Vito Pauletic, quindi è stato lui, e questo ancora rende la cosa ancora più bella, a chiedermi se avremmo apprezzato una cosa del genere, ed era la prima volta che questo accadeva. Naturalmente è stato apprezzatissimo, siamo voluti essere presenti tutti quanti, c'è stato uno scambio di doni. Vito Pauletic ci ha raccontato, ci ha illustrato la storia dell'edificio, di come funziona l'amministrazione cittadina, di tutte le cose, i progetti che stanno portando avanti, anche proprio nel senso del bilinguismo, della convivenza appunto tra i diversi popoli che ormai abitano Pola. Quindi è stato anche quello, diciamo che è stato un raduno di eventi tutti inediti. E anche questo è stato assegnato sicuramente una tappa importante.
1: Presidente, scusami Presidente, però appunto è importante perché c'è stata già qualche anticipazione, diamo soltanto qualche accenno a quello che sarà l'importantissimo e indimenticabile anniversario del mese di agosto.
2: Sì.
1: E quindi ha fatto già accenno il Vice Sindaco.
0: Sì, sì, certo, ci ha raccontato, non c'è ancora nulla di proprio definitivo. Io anche su questo lo sento molto spesso, logicamente, insomma, comunque ci ha delineato quelli che dovrebbero essere gli appuntamenti del giorno 18 agosto per gli 80 anni della terribile strage di Vergarolla, anche quella nel segno del fatto che è stata una strage per tutta la città di Pola. È chiaro che le vittime sono gli italiani, tutti i nomi, 64 nomi riportati finalmente.

0: quindi ci saranno i rappresentanti, ovviamente ci sarà il sindaco Grbin, quindi della Pola croata, i rappresentanti degli italiani rimasti a Pola e i rappresentanti di noi esuli. Ecco, quindi ci ha un po' raccontato quello che succederà, ma insomma penso che ne parlerete in un'altra trasmissione, in un'altra puntata, no?
1: Lavoro in progresso.
0: Sì, e poi devo dire che c'è stata anche un'altra giornata splendida, cioè la nostra visita alla comunità degli italiani di Cherso.
2: Sì.
0: E anche lì da Daniele Surdic abbiamo avuto un'accoglienza veramente fraterna, tutti sono stati felicissimi, aveva addirittura chiamato dei musicisti, quindi mentre noi arrivavamo alla comunità sentiamo una musica arrivare dall'alto e alzando gli occhi sul balcone della comunità ci facevano la serenata dall'alto anziché noi dal basso. E quindi anche quella è stata una giornata di condivisione massima.
2: Ecco, anche Viviana Facchinetti ci racconta con l'Arena di Pola questi momenti, con le immagini anche di questa esibizione musicale che ha dato il benvenuto.
1: E anche con il ringraziamento dei partecipanti, sì. Non dimentichiamolo, perché c'è stato tanto entusiasmo anche, che hanno voluto confermare la partecipazione, la commozione condivisa, anche i nostri partecipanti, i nostri soci, che hanno scritto una lettera di ringraziamento, più di uno, non siamo riusciti a pubblicarli ancora tutti, e rivolti alla Presidente proprio per il successo di questa iniziativa.
0: Beh, diciamo che la lettera più commovente è quella che è arrivata da i più anziani naturalmente, perché loro ci hanno detto: noi quel 31 dicembre del 46 al Ciscutti c'eravamo, quindi in quel famoso ultimo ballo prima dell'esodo, ma da allora non c'eravamo più entrati. Quindi un pezzo di storia che ha avuto uno iato in mezzo di 80 anni e che ha ripreso il suo corso. È stato molto molto bello, molto commovente, sì, ricevere queste lettere.
1: Torniamo sul discorso, sì, dell'inaugurazione della mostra, vero Presidente?
2: Infatti, la mostra Pola e Istria, terre d'amore, le chine di Leonardo Bellaspiga. Appunto, chi più di lei, Lucia Bellaspiga, può raccontare l'importanza di questa mostra, di questi lavori che da anni erano conosciuti nelle Marche e in altre località, ma arrivano a Pola.
0: Questa mostra girava già da molti anni con il titolo Sulle ali della bora nel

Egitto del Leone, sì, perché l'Università Popolare di Trieste l'aveva allestita in tante sedi di Comunità degli Italiani o altre sedi prestigiose, il Circolo di Cultura Italiana a Lubiana, per esempio, e quindi in Slovenia, in Croazia, in Montenegro, che all'epoca era l'Albania Veneta, quindi sempre comunque nell'ambito delle Comunità degli Italiani. E invece poi purtroppo mio padre è mancato nel 18, poi c'è stato il Covid, insomma la storia si è interrotta proprio per anni, ed è qui che arriva l'idea. Mio padre proprio morendo mi aveva lasciato il testimone dicendo: il sogno sarebbe portarla nel cuore di Pola. E qual è il cuore di Pola più del Tempio di Augusto? E io ho pensato, vabbè, questa però è una richiesta veramente troppo alta per le mie forze. E quindi 2 anni fa non ero assolutamente presidente, e avevo contattato il direttore del Museo Archeologico di Pola, cioè il professor Darko Komšo, archeologo, in quanto il Tempio di Augusto è sotto legge, appartiene, diciamo, al Museo Archeologico di Pola, per cui io chiaramente avrei dovuto lavorare con loro e chiedere il permesso. All'inizio non è stato semplice, per la lingua, per la burocrazia, per mille motivi, però la situazione si è sbloccata improvvisamente a marzo, quando finalmente ho ricevuto una lettera del professor Komšo che in lingua croata mi diceva che avevano deciso di accogliere questa mostra dopo aver visionato le opere, cioè le chine di mio padre. Questo a me piace molto, perché non è stato un'accettazione così, per quasi per dovere, sì, per inerzia. Hanno analizzato le opere e hanno deciso che valeva la pena. Dopodiché l'altra cosa, io cerco sempre, no, di creare dei ponti, se hai visto tutto quello che ho detto finora, e qua il ponte è stato con i croati, appunto, con cui devo dire

0: affiancata appunto dal museo archeologico dove lei lavora, e diciamo che ha accettato ogni mia proposta, compreso il titolo, quindi Pola e Istria, Terre d'Amore, e anche tutti i testi con cui abbiamo corredato la mostra, e i testi scritti lì in pannelli all'interno del tempio, ma anche nella pubblicazione, nelle brossure eccetera, non mi hanno cambiato una sola virgola, laddove io raccontavo di questi splendidi architetture dell'antica Roma, della Venezia, quindi della Serenissima, quindi insomma della lunga storia di Pola e dell'Istria. E quindi anche questo è altamente simbolico, e concludo dicendo che questa mostra sarebbe dovuta durare per la settimana del nostro raduno, invece mi hanno contattata dicendomi: guardi, abbiamo cambiato idea. Io pensavo, ho capito, la tengono un weekend e fuori, e invece mi dicevano: vorremmo tenerla per tutta l'estate, quindi fino al 13 di settembre, per 3 mesi resta allestita all'interno del Tempio di Augusto. Loro contano quindi che sarà vista da 40.000 persone un po' da tutto il mondo, e credo che mio papà stesso non avrebbe mai potuto immaginare un dono del genere così dalla città.
1: Infatti
0: di Pola.
1: Ho pensato che Leonardo veramente ci ha sorriso,
2: Sicuramente.
0: E anche mia mamma, perché mia mamma era lei di Pola, mio papà era marchigiano, proprio come l'attore Diego Ciarloni, c'è proprio un filo tra l'Istria e le Marche. E insomma, quindi questa è stata una cosa, tra l'altro all'inaugurazione c'era una folla presente che non mi sarei aspettata, e anche lì c'eravamo tutti noi, gli esuli, c'erano tanti tanti rimasti che ho riconosciuto dalla fotina di Facebook, quindi mai incontrati prima, sì, ma lì abbracciati, e naturalmente le autorità croate che hanno, tra l'altro, con molta... così anche direi con molto rispetto, hanno organizzato una inaugurazione di grande eleganza e competenza.
1: E a Corredo ricordiamo che sì, ci sono state e sono state create dei magneti,
2: infatti,
1: ricordo, con le chine. E sì, quindi c'è stato un gran successo, perché hanno conquistato il pubblico, perché in qualche maniera si sono potuti portare il ricordo a casa di quelle magnificenza che sono quelle chine, no? Naturalmente, perché io

0: non mi sono inserita prima, ma aver partecipato se non alla prima, ma quasi prima mostra delle Belechine di Leonardo Bellaspiga, e mi vanto di aver conosciuto sia Leonardo che Carmen Bellaspiga.
1: E infatti proprio a Viviana volevamo chiedere dell'emozione di vedere questa mostra, ma anche dell'apprezzamento di queste immagini che sono state riprodotte sotto forma di magneti e che quindi continuano a essere viste, continueranno a essere viste anche dopo il 13 settembre, Viviana.
0: E quelle, i magneti se li sono portati a casa naturalmente, sì. E quindi li mettono dove li tengono meglio, ma magari sul frigorifero della cucina, quindi le vedono già bevendo il caffè alla mattina,
1: sì.
0: Ma questo ricordo, penso che persone che hanno assistito all'inaugurazione della mostra sono sicura che siano ritornati per meglio assaporare, meglio gustare quella mostra, perché c'era tanta gente. Infatti ho sentito certi dire sì, ma tornemo, nel senso di potersele gustare, no? È stata una cosa veramente molto bella.
1: Anche magari cercando di vederle in una cornice più intima, magari con meno affollamento che appunto correda le inaugurazioni piene di entusiasmo,
0: sì.
1: Vogliono restare più soli e dialogare con queste immagini,
0: certo.
1: Conoscere l'immagine e conoscere Leonardo Bellaspiga. Viviana Facchinetti, abbiamo ancora circa 5 minuti, se vogliamo dare anche una panoramica di altre notizie che compaiono in questo numero dell'Arena, prima di chiedere anche a Lucia Bellaspiga.
0: Il discorso anche che nell'ambito di questa entusiasmante incontro c'è stato anche il discorso della partitella, perché non dimentichiamo che ci sono c'è l'incontro, che è una tradizione, no? L'incontro di calcio, e infatti nell'Arena ci relaziona sulla cronaca sportiva Stefano Silli, che ci racconta tutti i partecipanti delle due squadre e anche le varie mosse calcistiche eccetera, però è una cosa molto bella, i nostri ragazzi, diciamo i più giovani che partecipano, non vogliono mancare a questo appuntamento sportivo, e non è che formino una squadra durante l'anno. E si ritrovano proprio per quell'occasione, e magari fino a mezz'ora prima di partire erano in ufficio, impegnati nel loro lavoro, e si imbarcano e fanno magari ore di viaggio per essere presenti, per partecipare sia al raduno che alla partita, e quindi penso che anche questo è un simbolo d'amore, ecco, per Paola, per la tradizione eccetera. Calcolando che oltretutto, grazie a un consigliere amico, Walter Knapic, mi ha mandato un link dove c'è la storia del Grion, no? Che è la squadra di calcio di Pola, e quindi ho estrapolato qualche passaggio, ma naturalmente era una cosa molto lunga, però ho subito messo anche il link dove le persone, i lettori, possono approfondire.
1: Quindi anche in questo caso attualità e storia nelle pagine dell'Arena di Pola, che raccontano Pola.
0: Sì, poi abbiamo raccontato come sempre, a parte la combinazione che proprio fra gli itinerari Marina Parladori ci ha portato proprio a Cherso, quindi,
1: sì.
0: E quindi è stata anche interessante, ci ha raccontato dal punto di vista turistico, artistico eccetera, e quindi c'è lo storico approdo che ci viene illustrato da Marina Parladori, e poi con le solite rubriche e la cucina, il cuore in cucina dell'Istria, il cassetto dei ricordi e quello che le persone ci scrivono e le varie notizie riassunte questa volta dell'attualità.
1: Le riassumiamo perché appunto il numero che ci stanno illustrando Viviana Facchinetti e Lucia Bellaspiga è il numero dedicato al raduno. Siamo quasi alla fine di questa puntata, forse potremmo chiedere ancora due cose alla Presidente, a Lucia Bellaspiga. La prima, suo padre Leonardo Bellaspiga, come disegnava l'Istria, della quale si era innamorato grazie a sua madre?
2: Mio padre, quando vedeva un panorama, un'architettura, uno scorcio, poteva essere la più umile casa in pietra dell'entroterra, come invece il palazzo più sontuoso, che ne so, del palazzo di Diocleziano, Spalato per esempio. Ecco, lui si sedeva lì con il suo blocco e iniziava a prendere, da ingegnere qual era, le prospettive, le dimensioni, proprio i parametri, e buttava giù il primo schizzo. Poi lo completava

0: plein air, come si dice, no? Ecco, dopodiché naturalmente lo completava con giorni e notti di lavoro a casa. Quindi a volte, se c'era bisogno per esempio di avere ferme le ombre, che chiaramente si muovono con il calar del sole, fotografava anche questi panorami per poi poter proseguire a casa con la maestria di questa penna che io ricordo girare. Lui faceva questi segnetti perché in testa aveva tutto, aveva già tutto. E vedendo questi segnetti neri che continuava ad accumulare sulla carta, dicevi: ma cosa diavolo sta facendo? Cosa verrà fuori? E invece miracolosamente poi vedevi prendere corpo quello che lui aveva negli occhi e nel cuore e nella mente. Faccio l'esempio dei primi piani, per esempio lui era bravissimo nella vegetazione e anche nella pietra. La pietra sembra di toccarla, no? Ecco, questa vegetazione, per esempio, i rami al sole rispetto a quelli dietro in ombra, venivano disegnati per esclusione, diciamo, cioè faceva il nero intorno lasciando già bianco quello che doveva risultare in primo piano più chiaro. Ma questo già lo vedeva lui, e infatti lo faceva direttamente. Noi vediamo il risultato, ma era bellissimo vederglielo creare, questo senz'altro, perché sono opere, non perché io sia la figlia, lo dice la critica, lui ha avuto insomma commenti di grandi critici, anche grandi estimatori.
1: Anche dei papi.
0: Sì, anche dei papi, anche il presidente Mattarella, che naturalmente non sono dei critici ma sono dei grandi nomi, quindi fa sempre piacere.
2: Sicuramente fa piacere, è ancora visibile fino al 13 a settembre al Tempio di Augusto la mostra Pole e Istria, Terre d'Amore. Noi siamo verso la fine di questa puntata, un pensiero conclusivo a Lucia Bellaspiga per questo raduno.
0: E il mio pensiero conclusivo è questo: io e noi tutti, perché è un lavoro di squadra, abbiamo cercato in tutti i modi di essere ancora più numerosi, e infatti nonostante purtroppo l'anagrafe non ci aiuti e continuiamo a perdere pezzi molto importanti, no? I nostri grandi vecchi, veri esuli di prima generazione, eppure non solo eravamo tanti quanti gli anni scorsi, ma addirittura un po' di più. E io vorrei anche in questo campo allargare sempre di più noi siamo i polesani, ma siamo anche gli istriani, quindi anche a chi viene da Vignano, a chi viene da Gallesano, anche da più lontano, insomma avevamo anche tanti nuovi soci e nuovi consiglieri di altre zone dell'Istria, e sempre di più allargare anche appunto i nostri rimasti, fare cose insieme. E quindi sto già pensando al raduno dell'anno prossimo, perché adesso la grande sfida intanto sarà di

0: essere più numerosi ancora, avere ancora più rimasti con noi, ancora magari cose con le autorità croate con cui appunto ci hanno tanto apprezzato, ecco, e questo anche è molto importante, che ci conoscano loro, perché tante volte, diciamo la verità, noi non siamo conosciuti, noi siamo la parte che se n'è andata, noi siamo anche un po' accusati, siamo stati accusati in passato, no? Come anche i rimasti, gli uni sono i fascisti, gli altri i comunisti. Guardate che queste cose, questo zoccolo duro di critiche è duro a morire. E allora il conoscersi, il lavorare insieme, la relazione pacifica sono il passaporto migliore per dire basta, basta.
1: Grazie a Lucia Bellaspiga per questo pensiero conclusivo. Noi chiaramente le auguriamo un buon lavoro, un buon proseguimento.
0: Grazie anche a voi.
1: Viviana Facchinetti, direttore responsabile dell'Arena di Pola, grazie per averci illustrato i contenuti speciali di questo numero. Un buon lavoro per il prossimo.
2: Grazie, buon proseguimento, arrivederci alla prossima volta.
1: Siamo giunti al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound, alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi, Riccardo Stoici, un caro saluto. Grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: 16:48 in questo momento, tanti complimenti da parte dei nostri ascoltatori. Ricordiamo ancora una volta il nostro numero che è a vostra disposizione, vi ricordo SMS e WhatsApp, il 335 699 29 49.
1: E Miriam Fecchi ha ballato.
0: Ci ho provato, ma è riuscita bene. Allora, Annalisa Minetti e il nostro Jeffrey Antonio Peralta, o meglio Jeffrey Peralta. Ragazzi, io adesso mi vorrei soffermare più su Annalisa Minetti. Per quale motivo? Perché vorremmo farti tante domande. Ma Paoletta voleva capire, ma quanti sport?
1: È una sportiva. Quanti sport pratichi, Annalisa?
2: Allora, nasco da atletica leggera, poi sono passata al ciclismo, triathlon, scherma e canottaggio.
0: Aquathlon anche, lo aggiungo io.
2: L'aquathlon sono campionessa italiana, sì.
0: Capito? Una cosa così. Vince medaglie così.
1: Esatto. Lei sceglie uno sport e vince medaglie.
2: Perché lo sport, a differenza di tanti altri ambiti, vedi anche la musica, lo sport è quell'ambito, quell'ambiente dove se ti impegni tu gareggi vinci in maniera meritocratica, cioè se sei la migliore quel giorno vinci. E invece nella musica tu proponi qualcosa, puoi essere bravissimo, il pezzo essere bellissimo, ma non è detto che vinci.
0: Questo hai ragione, però dipende anche dal pubblico. Non dimenticare che delle volte, come Sanremo, no, succede nella classifica, gli ultimi poi diventeranno i primi.
2: Saranno i primi.
0: A
1: però magari entrano
0: ultimo,
1: in gioco più fattori, no, rispetto.
0: Senti, parliamo invece della tua passione, che è la musica, oltre a questo singolo. Nella tua testa, nei tuoi sogni, cosa vorresti vedere in futuro?
2: Ma allora, nella mia testa e nei miei sogni non vi nego che mi piacerebbe tornare a Sanremo, è un palco che mi manca, anche perché mi piacerebbe tornare e devo dirlo da atleta quale sono, perché sono un atleta anche nella musica, mi piacerebbe andare e vincere Sanremo. Anche perché l'anno prossimo io faccio 50 anni e mi piacerebbe proprio salire su quel palco, riconfermarmi e andare via. La mia passione è andare a vincere.
1: Stai lavorando un pezzo per Sanremo, Annalisa?
2: Sì, assolutamente sì. È un brano che strizza l'occhio, chiaramente ha una tradizione ma completamente adeguato alle sonorità moderne. Tre ragazzi giovanissimi, quindi tre autori giovani, non posso che essere grati, perché loro mi stanno mettendo a disposizione una visione della musica che è più attuale e io sto mettendo dentro tutto il cuore italiano.
0: Allora, lo chiami tu Stefano Di Martino, lo facciamo chiamare dalla redazione, cerchiamo di prendere
2: nota.
0: No,
2: fai in modo che questa volta non sia un pacco, per favore.
1: Veramente.
0: Noi ce la mettiamo tutta, ma adesso bisognerà capire anche che intenzioni ha. So che ci sono dei cambiamenti per quanto riguarda Sanremo, ma torniamo invece anche alla tua vita privata. Oltre chiaramente agli sport, oltre al tuo sogno di risalire su quel palco del Teatro Ariston, la tua vita privata, come la vivi?
2: La mia vita privata è assolutamente piena di novità.
0: Novità cosa intendi? Noi ci vogliamo impicciare.
2: Sono storie di nuovi amori.
0: Oh, finalmente.
2: Nuovi amori, chiaramente sai, l'amore è un'incognita sempre, quindi la vivo in maniera, ogni giorno è domani, ecco, sai quelli che dicono, ma in futuro che dici, forse un giorno, io domani, tra un minuto, ogni passo è verso qualcosa di, si riconferma un sentimento, non posso più pensare troppo in là perché l'ho fatto e non è mai andata bene. Ho scoperto a mie spese che le persone si conoscono col tempo, quindi quello che adesso sembra bello potrebbe non esserlo domani, e quindi vivo giorno dopo giorno.
1: È una storia privata, Annalisa, che si può collegare

0: alla rinascita di cui parla il brano, la baciata che abbiamo ascoltato.
1: Ma guarda, la baciata che avete ascoltato fa riferimento a una mia storia, questo non vuol dire ai miei matrimoni, ma una storia che ho vissuto. Io credo che ogni donna, anche se per poco tempo, abbia vissuto un amore tossico, perché c'è un momento dove gli uomini confondono il possesso con l'amore. Dicono: questo è amore, ti voglio proteggere. In realtà poi la protezione si trasforma in possessione, in Irigoyen Orchestra, in IBM.

0: tra di essere innamorati ed essere maltrattanti.
1: Assolutamente.
0: E spesso succede, quando la donna incomincia a vivere. Ma succede quando, sapete quando? Allora io dico, do due consigli alle donne: non dovete essere dipendenti economicamente dal vostro compagno e né tantomeno emotivamente. Se riuscite a non essere, avere queste due dipendenze, allora avrete sempre la lucidità di confrontarvi con autenticità e con sicurezza. Diversamente, la dipendenza economica e la dipendenza emotiva purtroppo la farà padrone e sarete vittime.
2: Mi sembra una riflessione giusta.
1: Una riflessione giustissima. Allora, a questo punto ritorniamo anche da Jeffrey. Per quale motivo? Perché i vostri prossimi impegni insieme, proprio per presentare questa canzone, se non sbaglio, lunedì già siete a Roma.
3: Sì, siamo stati. Allora, i prossimi impegni che abbiamo con questa canzone, praticamente andremo in Latino America.
1: Ah.
3: Annalisa e io faremo dei concerti a casa mia, a Repubblica Dominicana. Ovviamente lei vedrà con me tutti i posti che io la porterò, le spiagge, quei momenti bellissimi a Samaná, bravissima. Rifacciamo la nostra passeggiata, bellissimo. E poi faremo tanti concerti e podcast importantissimi come Allo Foco e Santiago Matias. Tanti podcast importantissimi, TV, parade. Infatti lei è stata la madrina di questo, di questa parada, di questo evento domenicano che rappresenta il mio paese. Siamo stati a Milano poco fa e lei è stata la madrina e di conseguenza farà anche la madrina a Repubblica Dominicana per quanto riguarda gli italiani.
1: Va bene, insomma, devo dire che sarà una bella estate, anche se non sbaglio, già lunedì dovrete, ci sarà un passaggio per voi su Rai 1, mi vedremo.
0: Esatto.
1: Esatto, perciò all'ora di pranzo.
3: E poi c'ho altri progetti, mi hanno già proposto, tipo con Molella, è uscito una mia canzone con Molella.
1: Stai parlando del DJ, wow.
0: Sì. Adesso è già uscito il tuo singolo, vero, con lui?
1: Come no, abbiamo saputo che hai già realizzato altri brani, però noi ci tenevamo appunto a puntare su questa canzone. Allora ragazzi, un in bocca al lupo, una bellissima estate per voi 2026, il disco su Radio 1 lo potrete riascoltare. E allora grazie ad Annalisa Minetti, grazie a Jeffrey Peralta.
0: A
1: grazie ragazzi.
3: Grazie a voi.
0: Buona estate.
2: Grazie Miriam Fecchi per questa ora insieme e grazie in redazione a Moreno Mantino, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi, la regia è di Francesco Galluzzo, parte tecnica Carlo Boninsegni e Alessandro Adriani si sono succeduti qui in regia. Noi torniamo domani.
1: Domani sempre 16. A partire dalle 16, mi raccomando non mancate e adesso Italia fermi diretta. Perché c'è il Tour de France.
2: State con su Radio 1 e a presto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio e buona musica con Malika Ayane.

0: Radio 1, un mondo da sentire. La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti sulla biennale.org.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Il vertice NATO di Ankara. Trump è tornato a manifestare delusione. Gli alleati, ha detto, non mi hanno sostenuto contro l'Iran. E dopo l'attacco via social, il presidente americano ha usato toni più morbidi nei confronti della premier Giorgia Meloni. Mi piace, ha spiegato, è una brava persona, ma non mi ha aiutato neanche lei. Il dossier principale del summit è l'incremento delle spese per la difesa. Il segretario Rutte ha annunciato consistenti investimenti. Domani il leader della Casa Bianca vedrà Zelensky, che chiede nuovi missili Patriot, e sul conflitto in Ucraina Trump ha ribadito che Mosca e Kiev vogliono la pace. Francia, Marine Le Pen condannata in appello a 3 anni di carcere, uno in meno rispetto alla sentenza di primo grado nel processo sull'uso illegittimo dei fondi europei. L'ineleggibilità prevista a 5 anni in primo grado è stata ridotta a 45 mesi, 15 dei quali sono ancora da scontare. Il verdetto prevede anche l'obbligo del braccialetto elettronico per 1 anno. Le Pen dovrà dunque valutare se partecipare alla campagna elettorale per le presidenziali con il dispositivo di controllo o fare un passo indietro in favore del suo delfino Bardella. L'annuncio è atteso entro oggi. Il capo dello Stato Sergio Mattarella il 14 luglio sarà a Parigi su invito dell'Eliseo in occasione dei festeggiamenti per la festa della Repubblica Francese, quanto si apprende da fonti del Quirinale. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato per Claudio Agostino Carlomagno per l'omicidio della moglie Federica Torsullo ad Anguillara. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Tennis, Wimbledon, Jannik Sinner batte il tedesco Struff in 3-7, va in semifinale 7-5, 7-6, 6-3 il punteggio. Nel prossimo turno il numero 1 del mondo incontrerà il vincitore della sfida tra Djokovic e Ojeda Alassim. Tutto, buon proseguimento d'ascolto.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.
0: Sulle strade del Tour de France.
5: 17:02, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, trasmissione dedicata appunto alla Grand Boucle, che si avvale della regia come sempre di Ombretta Conti, mentre oggi alla parte tecnica c'è Carlo Bonizzegna. 335-699-2949 per i vostri WhatsApp, per i vostri SMS, insomma per interagire con noi. Oggi la quarta tappa da Carcassonne a Foix, la prima interamente francese. Il tour infatti ha lasciato la Spagna, la Catalogna nello specifico, all'insegna del duello annunciato Pogacar-Vingegaard. Stesso tempo per loro, ma stamane al via dalla città fortificata dell'Aude in giallo c'era lo sloveno in virtù dei migliori piazzamenti conseguiti. L'attraversamento pirenaico, fior frontiera compresa, ha reso ancora più pesante purtroppo il distacco dal vertice di Antonio Tiberi, anche se il laziale ha guadagnato qualche posizione. Magra consolazione questa, ora occupa comunque il 30° posto, il migliore tra i 12 italiani. Rimane così Davide Piganzoli, il valtellinese, compagno di squadra di Vingegaard, occupa la 15ª piazza con un distacco dal vertice di 2 minuti e 15 secondi. Incursione tra i saliscendi che portano a Foix in Occitania, precisamente nel dipartimento dell'Ariège, per un flash da Wimbledon. Jannik Sinner si è qualificato per la semifinale, ha concluso vittoriosamente la sua fatica 7-5, 7-6, 6-3 il punteggio finale, battuto il tedesco Jan Lennard Struff. Ritornando al Giro di Francia, l'interrogativo mattutino girava attorno alla possibilità di una fuga da lontano, magari vincente. Allora, primo aggiornamento dalla corsa in giallo, come sta andando? Buon pomeriggio, Cristiano Piccinelli.
1: Buon pomeriggio a te Giovanni, buon pomeriggio a chi ci ascolta. La fuga andrà in porto, è ormai ufficiale, lo è da diversi chilometri. Fuga che ha fatto un po' di fatica a partire, ma che poi a un certo punto è stata lasciata definitivamente andare dal gruppo Maglia Gialla, che adesso veleggia a oltre 10 minuti di distacco dal gruppo di testa. Questo vuol dire che cambierà anche il leader della classifica generale. Perché? Perché in testa al momento ci sono Tran, Quinn, Vacek, De Bruyne, Castrillo, Garcia, Simmons, Vauclen, Frigo e Pedersen, con un minuto di vantaggio su un altro gruppo di controinseguitori. Ma all'interno del gruppo di testa, dei 10 di testa, ci sono sia Tran che Quinn, che sono distanti soltanto 5 minuti e 06 Tran da Pogacar, 5:34 Quinn dallo stesso sloveno. Quindi tra questi due potrebbe esserci una diciamo così lotta per ottenere il simbolo del primato. Tran della 1X, Quinn americano della Education First, che evidentemente non solo loro ma anche le loro formazioni non preoccupano più di tanto Red Bull Bora, UAE e Visma Lise Bike, che hanno ovviamente i tre più forti, Pogacar, Evenepoel e Jonas Vingegaard. E quindi, complice anche una giornata di caldo con temperature prossime ai 40 gradi, evidentemente si è preferito lasciar fare, anche perché domani sarà volata presumibilmente, ma poi la stessa tappa prevede l'ascesa a una certa montagna che si chiama Tourmalet, ed ecco insomma che evidentemente lì serviranno il massimo delle forze. Allora, mancano al momento 27 km 800 metri al traguardo. Davanti, l'abbiamo detto, sono in 10, tra cui il nostro Frigo della NSN, che è stato il primo a scollinare sull'ultima asperità di giornata del Col de Montsegur. Ha lanciato questo sprint, si è portato dietro tutti gli altri. All'interno di questo gruppo però c'è sicuramente un cliente molto temibile per tutti, e si tratta del danese Mats Pedersen, iridato a Leeds nel 2019. Su questo tipo di tracciato come quello odierno, vallonato, sali e scendi, insomma è uno che spesso e volentieri lascia il segno. Però da capire ovviamente anche quella che sarà la possibile lotta per la maglia gialla tra Tran e Quinn, che al momento insomma sono Tran virtuale maglia gialla, ma Quinn è soltanto una trentina di secondi. A te.
5: Grazie, io do il benvenuto in trasmissione a Guido Bontempi. Buon pomeriggio, Guido.
6: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
5: Allora, Guido Bontempi. Sì, insomma, siamo tra noi, tra amici, Guido. E sono però le nuove generazioni che incombono, tutti ti ricordano come grande velocista. 5 tappe al Tour de France, 4 alla Vuelta, 16 al Giro d'Italia, 2 Gran Wevelgem. E ricordiamo anche che Guido Bontempi è uno dei pochi italiani nella storia del Tour ad aver indossato la maglia gialla, tra l'altro vincendo, come Francesco Moser aveva fatto 13 anni prima nel 75, il cronoprologo. Francesco Moser in Belgio, a Charleroi, in pratica in casa Merckx, invece Guido Bontempi alla Ball, un cronometro, un cronoprologo non lungo, mi pare abbastanza, era proprio uno sprint. Sicuramente ricorderai quella giornata, Guido.
6: Beh, sicuramente sì, è stato un cronometro tipo quello che hanno fatto a Barcellona sabato, perché era un cronometro di 10-11 km. Tutti i miei compagni si spostavano all'ultimo chilometro e io dovevo fare il tempo sull'ultimo chilometro di gara, e ho vinto e ho indossato la maglia gialla.
5: Eh beh, e c'era, ricordo anche la famosa cronometro del corso a Mestre, no? Vi allenavate anche lì, mi pare che hai vinto anche lì, no? In quella.
6: Esatto, io ho vinto anche il chilometro del corso di Mestre. Tornando un passo indietro, io vengo anche da un'attività da dilettante di pista, dove una delle specialità che erano il quartetto, ma era anche il chilometro da fermo.
5: Grande specialità il chilometro da fermo, dobbiamo dire
6: abbastanza dura,
5: che la pista ha offerto sempre dei banchi di prova più che interessanti. Ma adesso Guido Bontempi è insieme a Cristiano Piccinelli a commentare una fase, comunque pedalate finali di questa tappa, la prima interamente francese. Per cui, Guido, cediamo nuovamente la linea a Cristiano Piccinelli e noi ci sentiamo tra qualche minuto.
1: Saluto ovviamente Guido Bontempi. Allora ricordiamo soltanto quello che sta succedendo in questo momento: quando mancano 24 km e 700 metri alla traguardo, siamo dentro l'abitato di Ariège con davanti 10 corridori, Train della 1X, Queen della Education First, Vacek, Little Trek, poi abbiamo De Bruyne dell'Alpecin, Castrillo e Garcia Pierna della Movistar, Simmons della Little Trek, Buchlen della Net Company Neos, Frigo della... anche lui della Lidl Trek. Hanno un vantaggio di un minuto scarso, 52 secondi, su un gruppo di 8 controattaccanti. Il gruppo maglia gialla lascia fare perché è segnalato adesso a 11 minuti e 10 rispetto alla testa della corsa. Abbiamo finito le asperità di giornata, Bontempi, ma oggi insomma è giusto anche lasciare spazio ad altri. Oggi Pogacar perderà la maglia gialla, però la perderà o per Queen o per Train, insomma atleti di secondo piano. Insomma, si pensa forse già al Tourmalet che c'era alla sesta tappa?
6: Ma sicuramente sì, perché monopolizzare il Tour già dal primo giorno è sempre un po' abbastanza difficile, anche per la gente e anche per le altre squadre che corrono. Sicuramente con la tappa di oggi, anche se dovesse arrivare con 5 minuti, la tappa del Tourmalet li recupera sicuramente quando vuole. Domani, essendo anche una tappa di pianura, dovrebbero lavorare le altre squadre che vogliono vincere una tappa, perché contando le tappe su tre che hanno fatto finora, due le ha vinte la UAE e una la Visma Lisabai, perciò e tutte le altre che ci saranno in salita, a contare i vincitori ce ne sono pochi.
1: Eh sì, in effetti, insomma, sarà sicuramente un duello forse ripetitivo, quello tra Vingegaard e Pogacar, che è quello che di fatto ha contraddistinto gli ultimi 5 tour che sono andati o una volta al danese o allo sloveno. Ecco, non si evade da questi due, o Evenepoel qualche speranzella ce la può avere?
6: Ma sicuramente, da quello che ha dimostrato Pogacar ieri, il duello è solo tra Vingegaard e Pogacar, anche se la lancetta è più a favore di Pogacar. Poi c'è la lotta di 3-4 corridori per il terzo posto: Renko, Ayuso, Seixan, e non dimentichiamo Del Toro, perché Del Toro, se un giorno la UAE decide di fare, come era successo tantissimi anni fa con Fignon, mandare una fuga tipo oggi con Del Toro, è sempre un valore aggiunto per la UAE, che può sicuramente poi lavorare con più calma.
1: È vero che però Del Toro si deve di fatto togliere dalla classifica generale, al momento è comunque nelle prime posizioni, quindi evidentemente per questo tipo di strategia bisogna aspettare ancora qualche chilometro, perché al momento Del Toro è comunque in top 10, quindi evidentemente insomma al momento è anche lui controllato dalle altre squadre che hanno questa ambizione, quella della top 10 dei primi 10. Del Toro è quarto a 24 secondi, ma insomma classifica assolutamente, ovviamente la partenza di questa mattina che era con distanze ristrette sarà un po' riscritta dalla tappa di oggi, perché i distacchi sono importanti, ma si rimescolerà tutto credo dopo il Tourmalet. Ripartiamo però dai 10 lì davanti, quando mancano 22 km alla traguardo finale. Davanti sempre Train 1X, Queen Education First, Vacek, Lidl Trek, De Bruyne, Alpecin, Castrillo, Garcia Pierna, Movistar, Simmons, il campione americano della Lidl Trek, Buchlen della Ineos, Frigo della NSN, Pedersen della Lidl Trek. Ecco, c'è il nostro Frigo, e non sono tanti gli italiani, sono 12 in totale, ma Frigo, che è un ragazzo insomma di cui si parla anche per un possibile trasferimento in una squadra con più ambizioni, faccio il nome, Red Bull Bora. Oggi come lo vediamo, Bontempi, che giudizio diamo?
6: Ma sicuramente oggi dovrebbe sfruttare il lavoro di Pedersen, che fa la sua squadra, sfruttarlo il più possibile, e se riesce in finale verso 2-3 km dall'arrivo, quando magari si guardano un attimino per chi deve tirare o per chi deve fare l'andatura, provare a vincere da solo. Questa è l'unica soluzione che può avere oggi, anche perché con tre corridori della Lidl Trek è difficile portarla via a Pedersen, visto che è già un po' di chilometri che stanno tenendo questo gruppetto di 10 unità. Però non si sa mai, perché il Tour finisce sempre sulla linea d'arrivo, non finisce mai prima.
1: Eh sì, poi oggi insomma c'è anche da considerare che era una delle prime trappe lunghe, siamo a 182 km, ma soprattutto con la cosiddetta canicool, no? Buontempi, quello che in sostanza vuol dire caldo, caldo asfissiante, si sono sfiorati i 40 gradi, tante volte le ammiraglie si sono avvicinate per porgere ai propri corridori le calzette con il ghiaccio, stringi stringi, i metodi sono sempre quelli per abbassare la temperatura, per quanta tecnologia si possa apportare ovviamente al mondo del ciclismo, però insomma per fare in fretta sempre il ghiaccio serve ed è servito molto in questa frazione, 20 km 800 metri alla traguardo finale per Train, Quinn, Vacek, De Bruyne, Castrillo, Garcia, Simmons, Folklen, Frigo, Pedersen, sono questi i 10 al comando con 50 secondi di vantaggio sul gruppo che insegue con Train, che sarebbe la virtuale nuova maglia gialla, perché il gruppo di Pogacar è segnalato oltre 11 minuti e mezzo. Pedersen, cliente pericolosissimo per tutti, Lidl Trek che evidentemente ha segnato questa tappa per la fuga e per ovviamente inserire dentro i suoi elementi più rappresentativi e ovviamente il campione del mondo di Nils nel 2019, che su questo tipo di tracciato è praticamente imbattibile, è uno dei migliori, tipo Van der Poel, che però ha mancato il diciamo così di entrare in questa fuga, anche perché forse più controllato di altri, meno di 20 km al traguardo, fase di discesa con sede stradale abbastanza stretta in questo frangente. Parlavamo ovviamente degli italiani con il nostro Guido Bontempi, parlavamo di Frigo che è lì davanti a giocarsi le sue chance di vittoria, ha parlato in fase di presentazione della tappa ricordando quanto successo ieri di Antonio Tiberi, il nostro Giovanni Scarabuzzino, è trentesimo, ma insomma già lontanissimo dai big, un inizio diciamo ad handicap. A questo punto, più che la classifica, è meglio curare magari la possibilità di vincere una tappa, che comunque può anche valere una carriera a volte.
6: Beh, sicuramente vincere una tappa al Tour ti cambia quello che è il tuo valore di corridore. Però Tiberi deve approfittare di una tappa come oggi, perché una tappa come oggi noi in un Tour non ce ne sono tantissime, si aspetta di fare magari qualcosa in salita, ha sempre 10 corridori che vanno molto più forte di lui, perciò queste tappe di oggi o tappe intermedie dove qualcuno deve riposare, qualcuno deve pensare alla volata, qualcun altro pensa alla classifica e si risparmia, queste tappe bisogna essere sempre presenti e sempre sul pezzo.
1: Ma lo trovi deludente questo approccio al Tour de France, al debutto, però insomma subito in difficoltà nelle prime tre tappe, praticamente senza salite, insomma è un inizio non molto incoraggiante senz'altro, ma deludente anche?
6: Beh, senza salita non direi, perché ieri da quello che si è visto è stata una tappa abbastanza difficile, non sono arrivati 100 corridori, sono arrivati 10-15 corridori, perciò è stata difficile. E poi il Tour bisogna ricordare che è una corsa stressante, solo per andare in partenza ti stressano perché devi partire sempre un po' più di un'altra corsa perché c'è il traffico, hanno anche i pullman, è vero, però la corsa è già stressante per conto suo e se uno non riesce a mentalizzarsi che il Tour è il Tour, lo stress c'è tutti i giorni, c'è lo stress anche per andare in camera la sera tante volte, perché arrivi che sei stanco, fai fatica ad andare in camera, fai fatica a dormire, fai fatica a alzarti e più si accumula lo stress, più si accumula la fatica. Perciò già partire con un'idea che sei al Tour, magari sai che non sei al 100% della tua condizione, già questo è uno stress.
1: 16,9 km al traguardo per i 10 battistrada, Train, Quinn, Vacek, De Bruyne, Castrillo e Garcia, poi Simmons, Vauclair, Frigo e Mats Pedersen, 1 minuto 02, aumenta il vantaggio rispetto al gruppo di controattaccanti, invece va relativamente

0: Calmo il gruppo della maglia gialla, Tadej Pogačar, 11 minuti e 48 in questo momento il ritardo del gruppo della maglia gialla, forse ex, anzi sicuramente ex, stesso tempo stamattina tra Pogačar e Vingegaard, con lo sloveno che però indossava il simbolo del primato perché aveva ottenuto migliori piazzamenti nel corso delle prime tre tappe. Perderà il simbolo del primato, credo, senza particolari preoccupazioni. Ti volevo chiedere invece, Bontempi, Guido, ieri con la vittoria di Pogačar è salito a quota 22 successi di tappa, a 27 anni il record è 35, considerando che 4-5 se le porta sempre a casa e credo abbia, possiamo considerare, 5 anni ancora di alto livello, il record di Cavendish trema oppure no?
1: Beh, sicuramente sì, perché se fai una media di 4 vittorie, metti 4 vittorie a ogni grande, a ogni tour, riesce tranquillamente a superare Cavendish. Sicuramente lo può raggiungere e battere e superare, anche perché con gli arrivi che ci sono in questo tour, un po' di salita e non le cronometro, bisogna vedere i prossimi anni se metteranno più cronometro o meno cronometro, bisogna vedere. Comunque sicuramente può raggiungere il record dei Cavendish
0: e sarebbe l'ennesimo da battere, che vuole battere Tadej Pogačar, che già vincendo il tour quest'anno raggiungerebbe anche Tino, Miguel Indurain e un certo Eddy Merckx. 4.59 è il ritardo intanto del gruppo che insegue, mentre davanti rimangono in 10 a 15.6 km dal traguardo. Torniamo allo studio
2: per la pubblicità.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
6: Sulle strade del tour.
2: E ricordiamo appunto del bel successo di Jannik Sinner sull'erba londinese di Wimbledon e in semifinale l'alto atesino, e quindi un bel traguardo sicuramente, con la possibilità adesso o di incrociare Novak Djokovic oppure il canadese Félix Auger-Aliassime. Domani sempre sul campo centrale dell'All England Tennis Club di Londra, a partire dalle 14.30, andrà in scena il quarto di finale del singolare femminile tra Jasmine Paolini e l'ucraina Marta Kostyuk, a seguire invece il quarto di finale maschile tra Flavio Cobolli e il giocatore britannico Arthur Furry. Bene, ritorniamo al ciclismo. Un tour, quello del 1988, che abbiamo ricordato per la maglia gialla, ovviamente al prima tappo, per meglio dire al cronoprologo, indossata da Guido Bontempi, una grande squadra quella Carrera, con poi nel proseguo della Grand Boucle anche una tappa prestigiosa conquistata dal nostro amico e collaboratore Massimo Ghirotto, che salutiamo, credo, Massimo, proprio sulle strade vicino a Foix, perché era Gouzenneige, no? Sui Pirenei, non troppo lontano da dove si arriva oggi.
7: Buon pomeriggio Giovanni, grazie dell'invito. Sì, confermo, a Gouzenneige è una salita veramente difficile. Devo dire che sono stato anche fortunato, perché è una tappa che viene ricordata spesso da tanta gente che trovo, insomma, così, lungo le tappe del giro, anche dove i due corridori che mi precedevano, Millar e Bouvatier, hanno sbagliato strada, hanno girato verso la direzione delle macchine, delle ammiraglie, e io me ne sono accorto e ho fatto la strada giusta e ho vinto.
2: Hai capito, Guidone, tu che eri compagno di squadra, si vincono anche così le tappe al Tour de France. Ecco, Guido Bontempi, Massimo, è collegato con noi.
7: Ciao Guido,
1: ciao Massimo,
7: ciao.
1: Sì, ma lui era sempre la volpe, lui aspettava, poi quando nessuno se ne accorgeva e lui c'era, lui metteva sempre il suo zampino, ma era sempre un grandissimo corridore.
2: Ritorniamo sulle strade della Grand Boucle, Cristiano Piccinelli.
0: Al momento sempre stessa situazione con i 10 lì davanti, 13 km 7 al traguardo, Traen, Quinn, Vacek, De Bruyne, Castrillo, Garcia, Simmons, Vauclain, Frigo e Pedersen. Aumenta il vantaggio rispetto al gruppo Matthews, per così dire, al cui interno insomma ci sono anche altri 7 corridori, lontanissimo ovviamente il gruppo della maglia gialla, a circa 12 minuti scarsi dai 10 di testa. E dunque la situazione che prevede presumibilmente che uno dei 10 lì davanti si giocherà il successo e uno dei 10 si prenderà anche la maglia gialla. Torniamo allo studio.
2: Allora Guido, insomma, era fortissima quella carrera, era una squadra che rappresentava alla grande il ciclismo italiano in quel periodo, perché eravate tra le poche che appunto partecipava al Tour de France, è così?
1: Diciamo che eravamo, per diversi anni eravamo l'unica squadra italiana che andava al Tour, perché io il primo Tour l'ho fatto da neo professionista nell'82, ero neo professionista. Diciamo che per i primi 4 Tour ho sempre inseguito, perché non vedevo mai la testa del gruppo, ma avevamo corridori, e c'era Inò che quando decideva di fare la corsa, poi sono arrivati i colombiani. E dopo si è girata un po', diciamo, un po' con l'esperienza, un po' con l'aumentare dell'età, abbiamo cominciato anche noi a dettar legge, vincendo il chilometro squadre, vincendo un tour con Roche, essere protagonisti con Chiappucci. Perciò anche noi, però ci vogliono anni, non ci vuole dalla sera alla mattina diventare protagonisti. A meno che non ti chiami Pogacar e trovi che sei un fenomeno fuori dal normale.
2: Nulla si improvvisa, ed è giusto anche in fondo così. Grazie a Guido Bontempi per essere rimasto qualche minuto in nostra compagnia. Buon pomeriggio, buona serata a questo punto.
1: Grazie a voi e grazie per l'invito.
2: Bene,
1: buona giornata.
2: Grazie ancora Guido, e ovviamente adesso in apnea o quasi, avvicinandosi appunto al traguardo di Foix, si ricompone la coppia tanto cara ai nostri radioascoltatori del Giro d'Italia, Cristiano Piccinelli e Massimo Ghirotto, a voi.
0: Allora ciao ovviamente Ghiro, diamo un aggiornamento prima di andare a commentare quello che sta succedendo. 12 km 2 al traguardo per i 10 battistrada, che mantengono un minuto e mezzo, anzi aumenta il vantaggio sul gruppo dei primi inseguitori. Allora confermato, saranno questi 10, che lo ricordiamo ancora una volta, sono Traen, possibile maglia gialla, 1X, Quinn, Education First, Vacek, Lidl Trek, De Bruyne, Dell'Alpecin, Castrillo e Garcia della Movistar, Simmons, Capitan America, Lidl Trek, Vauclain, il francese della Ineos, Frigo della NSN e forse Ghiro, quello più, insomma, che è il grande favorito, Mats Pedersen, Lidl Trek, che tra l'altro come te è uno dei pochi, 111 in totale, ad aver vinto tappe a Giro, Tour e Vuelta.
7: Ciao Cristiano, buon Tour de France. Guarda, difficile, come dire, eliminare Pedersen oggi in questa tappa, anche perché dispone di due compagni di squadra molto forti. Isolarlo è praticamente, secondo me, impossibile. La speranza per gli altri 7 c'è sempre, bisogna inventarsi qualcosa, e il nostro Frigo fa bene a rimanere lì a ruota, approfittarne e non fare fatica e tentare qualcosa nel finale, cosa veramente molto difficile, perché ormai questi sanno benissimo che si giocheranno una tappa del Tour de France, e come ha detto Guido Montempi poco fa, sono pochi che si permetteranno di vincere una tappa al Tour, perché tolte gli arrivi in salita, tolte quelli in volata, per i fuggitivi rimane poca cosa. Vedremo, molto interessante e molto bella questa tappa.
0: Con la classifica generale che cambierebbe decisamente volto, perché in questo momento ovviamente Traen e Quinn sarebbero primo e secondo, poi ci sarebbe la quarta posizione di Pogacar, la quinta di Vingegaard a 7 minuti e qualche secondo rispetto ai primi due, ovviamente ritardi che non pesano nell'economia di un tour in cui sicuramente il norvegese della 1X e l'americano della Education First non preoccupano più di tanto, perché evidentemente sia le loro squadre sia loro stessi non sono certo atleti arrivati in Francia per conquistare il podio. E allora forse torniamo da Massimo Ghirotto, oggi era lecito riposarsi tra virgolette dopo le fatiche di questi primi 3 giorni?
5: Tra virgolette, Cristiano, perché il caldo è veramente la canicule che prima hai descritto in francese, sono quelle cose che ti lasciano il segno. Ed è proprio questa la differenza del Tour de France e del Giro d'Italia. Si corre a quelle temperature lì, 35-40 gradi, poi strada facendo lasciano un segno veramente enorme. Parlavi prima

0: di ghiaccio. Ebbene, abbiamo visto adesso queste nuove terapie, questa nuova ricerca, i corridori che si immergono in queste vasche contenenti del ghiaccio per abbassare le temperature, cosa che ai nostri tempi era impossibile pensarlo, perché magari uno diceva fa il freddo fa male, e effettivamente invece stiamo vedendo cose di cose veramente innovative, impossibile pensarci tempo fa. E certamente il tour ti lascia poco scampo in questo caso.
1: Ecco, interessante il tema caldo, perché insomma è stato un po' riproposto negli ultimi giorni, anche perché c'era stata una sorta di bando nella gara cronometro per le cosiddette calzette con il ghiaccio, perché avrebbero dato un diciamo così un vantaggio dal punto di vista aerodinamico. Poi mi sembra che l'UCI abbia deciso un po' di sorvolare, anche perché con 40 gradi si fa anche fatica ad evitare questo tipo di aiuto, per così dire. Ma ieri Trentin al termine della tappa ha detto insomma che bisogna iniziare anche a ragionare su quello che il cambiamento climatico deve imporre alle corse, perché è ovvio che dall'oggi a domani non si fa nulla, perché poi l'organizzazione delle tappe insomma si fa mesi prima, prevede tanta gente e tante ovviamente situazioni da prevedere e da organizzare, però forse qualche ragionamento sugli orari per evitare insomma magari di partire a mezzogiorno con il solleone potrebbe essere fatto, perché è vero che sono lavoratori privilegiati i ciclisti, ma sono sempre lavoratori in condizioni estreme. Che ne pensi?
0: Ne penso che insomma il ciclismo si evolve, quindi bisogna anche adattare i regolamenti, ed è giusto. Trentin è uno che parla poco, ma quando dice fa delle valutazioni, fa sempre delle valutazioni molto interessanti, e credo che sia giusto ragionarci sopra. Poi sai Cristiano, bisogna dirlo a coloro che ci ascoltano, dietro al Tour de France c'è una macchina economica, cioè di dirette televisive con degli fasci orari di un certo tipo, che delle volte superano anche questi ragionamenti. Certamente va fatta una riflessione, e chiaramente ci sono dei rappresentanti che rappresentano i corridori in seno all'UCI, come ci sono anche dei direttori sportivi. Insomma, va fatta la riflessione, giusto Trentin?
1: In effetti, insomma, quello che dicevi su diritti TV, basta ricordare quanto è successo nel 1994 a Pasadena, nella finale Brasile-Italia, giocata alle 2 di pomeriggio, con temperature sicuramente non gradevoli e soprattutto con una umidità pazzesca, e lo spettacolo ne risentimmo anche noi per l'errore di Roberto Baggio dal dischetto, ma sono altri discorsi. 6,7 km intanto al traguardo per il gruppo di testa, prova Vacek a anticipare un po' tutti gli altri, a stimolare evidentemente anche gli altri corridori, con Pedersen che rimane lì guardingo, anche perché sicuramente lui l'osservato speciale. Fase di leggera discesa adesso per arrivare nel centro abitato di Foix, siamo a 6,3 km dal traguardo. Tra circa 3 km entreremo dentro Foix con questi 10 che vanno a giocarsi la vittoria nella quarta frazione del Giro di Francia. Doveva essere fuga è stata, non facile, perché non è mai facile, e me lo confermi credo Ghiro, andare in fuga al Tour de France.
0: No, non è mai facile andare in fuga e poi se siamo al Tour de France, dove ci sono i migliori corridori al mondo, cioè ogni squadra seleziona veramente i più forti. Attenzione, non è che ti seleziona 10 giorni prima, c'è un lavoro enorme prima, ci sono dei ritiri, altura, va fatto come dire un puntare a quell'obiettivo. Prima parlavate di Tiberi, ora per carità vediamo cosa succederà da qui alla fine del Tour. Certamente lo ha preparato questo tour, e mi pare che, dico la mia opinione, io non ci giro mica tanto attorno, è deludente, c'è poco da fare, ci si aspettava qualcosa di più, però siamo alle prime tappe, vediamo se riuscirà un po' a ritrovare una certa condizione. Comunque insomma questa è una tappa che offre un palcoscenico importante, ma ripeto, Pedersen credo che non se la faccia scappare questa tappa.
1: Sì, insomma, è comunque un corridore di esperienza, perché si parla di un trentenne, corridore che è veloce sullo spunto, resiste sui muri, è uno specialista delle cosiddette classiche. Parlavi di Tiberi, che comunque è trentesimo a 7 minuti e 17, è nel gruppo della maglia gialla, che ha 12 minuti e mezzo di ritardo dalla testa della corsa. Io credo che anche in casa Bahrain forse qualche ragionamento andrà fatto, non solo su effettivamente sulle sue capacità di essere uomo da classifica, ma in questo tour forse è meglio puntare anche a un podio, a un piazzamento in una tappa.
0: Sì, allora un podio va bene, certo che poi i podi francamente non si ricordano, si ricorda se uno vince una tappa al tour, anche magari di fortuna come ho fatto io, ma poi se lo ricordano comunque. Però io mi aspettavo qualcosa di più da Tiberi, e lo avevamo sentito anche durante il Giro d'Italia, era stato intervistato da noi, aveva detto che stava preparando il tour, ha al suo fianco un Caruso che di esperienza ne ha tantissima, e sappiamo bene che il prossimo anno farà il direttore sportivo in questa squadra Bahrain, e evidentemente c'è poco da fare. In questo momento perlomeno non c'è la gamba, non c'è la gamba.
1: E allora, Thorsten Tran sogna la maglia gialla, avendo già indossato una maglia di leader di un grande giro nella Vuelta dell'anno scorso, quando peraltro la sfilò a Jonas Vingegaard dopo una lunga fuga, e sarebbe il terzo norvegese a ottenere questo, insomma, prestigioso riconoscimento dopo Kristoff, che la indossò nel 2020 per un giorno, poi Ushuaïa che ha indossato ben 10 volte la maglia gialla nei tour del 2004, 2006 e 2011, un'occasione anche per la 1X di confermare la crescita di questa squadra tutta norvegese, con proprio Ushuaïa che è uno dei dirigenti massimi, sta crescendo. Evidentemente è un momento, permettimi Massimo, in cui la Norvegia riesce in tutti gli sport, mi sembra.
0: Sì, per tutti riferisce ovviamente a quello che è il calcio, cosa che ha fatto qualche giorno fa eliminando insomma il Brasile, ma questo è un bel progetto, è una squadra tutta diciamo di quella nazione, e non è facile, vuol dire, avere anche come obiettivo di essere qua al Tour de France e di potersi portare a casa magari oggi di indossare una maglia gialla, chissà, insomma pare che gli stia andando bene.
1: Eh sì, perché insomma 2,6 km e Thorsten Tran è sempre lì davanti, se la gioca con Quinn, ma tra i due ci sono una trentina di secondi scarsi, un po' meno a vantaggio di Tran. Davanti ci sono però anche Bacek, De Bruyne, Castrillo, Garcia, Simmons, Vauclen, Frigo e Pedersen. Si cominciano un po' a guardare e comincia soprattutto a guardare molto interessato quello che succede Thor Ushvod, che è il general manager, diciamo così, il presidente, se vogliamo adottare i criteri del calcio, della formazione norvegese, che insomma è nata da poco, pochissimo, è già ovviamente una realtà consolidata, perché insomma è attiva dal 2010, ma da quest'anno sostanzialmente ha per la prima volta la licenza World Tour, che sarebbe la Serie A del ciclismo, e se la sta, direi, meritando. L'aveva meritata anche con grande, diciamo così, risultati sia al Giro sia alla Tour de France, ma credo insomma questa sarebbe, per così dire, l'apoteosi, perché insomma c'è stata la vittoria l'anno scorso di Abrahamsen nel Tour, la vittoria quest'anno anche di Vernes al Giro d'Italia, e quindi insomma evidentemente sta crescendo questa formazione, che potrebbe regalarsi almeno per qualche giorno, credo fino al Tourmalet, non tanto più là. Che ne dici, Giro?
0: Sì, cioè praticamente dopo domani, mi stai dicendo, quindi sì, una tappa veramente tremenda. Tappa tremenda, mamma. Uscio ormai sa benissimo che la maglia gialla ce l'ha a casa. A sto punto credo che stia guardando come andrà a finire, perché in questo momento credo che siano transitati all'ultimo chilometro, Cristiano.
1: Sì, 900 metri al traguardo con Vacek, che guida evidentemente il gruppo, che si è un po' allungato con Frigo nelle retrovie. Ultimo al momento il corridore veneto della NSN, con il treno della Lidl Trek, che ovviamente tira la volata. Pensa a questo per Mats Pedersen, che è in seconda posizione proprio dietro al campione della Repubblica Ceca, quando mancano 500 metri al traguardo finale. Quindi tra poco si prepara l'eventuale sprint. Prova a risalire anche Kevin Vauclen, che curva per primo, una curva insieme insidiosa ai 500 metri ma larga, che porta poi ad uscire per primo proprio a Mats Pedersen, inseguito da Vauclain Simmons, è terzo ma va via Mats Pedersen, più forte di tutti, si volta, non ci sono chance per gli altri, il campione di Leeds ormai in dirittura d'arrivo e va a conquistare la sua terza tappa al Tour de France. Vittoria doveva essere per la Lidl Trek, vittoria doveva essere per Mats Pedersen e così è stato. Insomma, era facile prevedere questo epilogo perché Mats Pedersen è un corridore di gran classe. Massimo.
0: È un gran classe, mi pare che l'anno scorso abbia vinto ben 3 tappe al Giro d'Italia, tra l'altro se non sbaglio Cristiano credo che abbiamo fatto anche prime e seconde, credo che abbia fatto secondo Simon, pertanto oggi è veramente un successo per la squadra, diciamo, Lidl Trek, che non ha più Guercilena come team manager, ma lo ricordiamo è un progetto portato avanti da lui.
1: E allora ti confermo, Quinn Simmons secondo, quindi doppietta Lidl Trek, Mats Pedersen primo, Quinn Simmons secondo a chiudere il podio di questa tappa. Garcia con Thorsten Train, che sarà la nuova maglia gialla. Vedremo di quanto, perché deve ancora arrivare e arriverà tra non pochissimo il gruppo dell'ex maglia gialla. Tadej Pogačar, studio.
2: Grazie naturalmente per gli aggiornamenti. Ovviamente Cristiano Piccinelli si coordinerà con i colleghi di tutto il mondiale minuto per minuto, a cui stiamo per dare la linea. Ricordo che alle 18 prenderà il via l'ottavo di finale tra Argentina e Egitto, Svizzera Colombia, in programma invece alle 22, sempre ora italiana naturalmente, e quindi tutto rigorosamente in diretta. Intanto il Comitato Olimpico Internazionale ha revocato provvisoriamente la sospensione del Comitato Olimpico Russo in vigore dal 12 ottobre del 2023. In parte vengono meno le restrizioni imposte agli atleti russi, consentendo loro di tornare alle competizioni di squadra e di partecipare alle qualificazioni per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Al momento gli atleti non riacquisteranno subito l'uso dell'inno nazionale e della loro bandiera. Noi ci fermiamo qui. Grazie a Ombretta Conti in regia, a Carlo Boninsegna invece per ciò che concerne la parte tecnica, e quindi linea a tutto il mondiale minuto per minuto.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
4: Info su suzuki.it.
6: Suzuki. Tutto il mondo. Go.
7: Fai attenzione, Sud America, un subcontinente che di pallone vive, rischia però di trovarsi clamorosamente fuori dal mondiale. Sì, è un'ipotesi improbabile, ma non per questo impossibile. L'Uruguay già è uscito ai gironi, l'Ecuador ha salutato ai sedicesimi e questi ottavi di finale della Mondiale 2026, che sono ormai in dirittura d'arrivo, come sappiamo, sono stati fatali al Paraguay, soprattutto alla Brasile, crollato contro la Norvegia. Allora, per non ammainare la bandiera del calcio latino, ecco i campioni in carica, ma non soltanto. Buon pomeriggio, ben trovati da Guido Ardone al microfono, dai nostri studi di Dallas. Partiamo alle 17:42 minuti in diretta su Rai Radio 1. Lo facciamo grazie a Francesco Pionaglieri, con Paolo Ranaldi alla parte tecnica, ma lo salutiamo anche i nostri colleghi a Roma, Carlo Boninsegna, Francesco Paradisi alla console, c'è Tony Tisi in redazione, naturalmente Ombretta Conti in regia. Rieccola l'Argentina dopo la soffertissima vittoria su Capoverde. Ebbene, l'albiceleste comunque gode dei favori del pronostico contro il pur insidioso Egitto di Salah, e poi più tardi, ancora più incerta, la gara che seguiremo dalle 22 con prepartita dalle 21:30, Svizzera-Colombia sarà quello l'ultimo ottavo di finale, poi il giorno di riposo e poi il mondiale entrerà nel vivo. Andiamo nel vivo anche noi, perché ad Atlanta ormai tra poco più di un quarto d'ora si gioca dunque Argentina-Egitto, penultimo ottavo di finale. Più avanti saluteremo in questo prepartita un po' più denso Fulvio Collovati, che affiancherà in radio cronaca diretta per questa Argentina-Egitto Giuseppe Bisantis. Buon pomeriggio, ben trovato.
8: E buon pomeriggio a te, Guido Ardone. Buonasera ai nostri ascoltatori in Italia, anzi qui in realtà è ancora prima di mezzogiorno, quindi sarebbe da dire buongiorno per questo settimo, ottavo di finale. Sì, ricordavi dell'America del Sud a rischio, ma intanto diciamo che finora questi ottavi hanno escluso l'America del Nord, ossia i paesi ospitanti. In tre giorni sono usciti sabato il Canada, domenica il Messico e ieri gli Stati Uniti, che dopo il pandemonio che è successo è stata probabilmente la cosa più giusta, visto che di questa parola giustizia è stata riempita a sproposito la bocca.

0: bocca di tanti, e quindi adesso ci sarà da vedere, visto che la vecchia Europa sta finora dominando i piazzamenti 5 su 6, la sesta è un'africana. Oggi non ci sarà un'europea, almeno da questo confronto di Atlanta, Argentina, Egitto, o una sudamericana oppure un'altra africana. Chiaro che i faroi del pronostico sono tutti per i campioni del mondo, che puntano a un bis al mondiale, due vittorie consecutive dopo quella di 4 anni fa in Qatar, che nella storia è successa solo alla nostra Italia 1934-1938 e al Brasile 1958-1962. Ad Atlanta è tutto pronto, con la predominanza di tifosi argentini, 70.000 gli spettatori presenti in uno stadio che è al coperto. Ricordiamo che l'ora di Atlanta per questa partita è mezzogiorno, al momento sono le 11.45, e dunque andiamo a ricordare, anzi ad annunciare, le formazioni. Dei tre Martinez dell'Argentina, due sono in campo, uno, il nostro Lautaro, non al meglio, va in panchina. Emiliano Martinez è il portiere, Molina, Romero, Lisandro Martinez e Tagliafico in difesa, Paredes a supporto del centrocampo con De Paul, Enzo Fernandez e McAllister a centrocampo, davanti ovviamente Messi, affiancato dal Julian Alvarez. Per quel che riguarda ovviamente il commissario tecnico dell'Argentina, Lionel Scaloni, per quel che riguarda l'Egitto, Hassan Ossam il commissario tecnico, 4-2-3-1, Shubiri la portiere, Ani, Rabia, Yasser e Hafez in difesa, Aptia e Lashin a centrocampo, Aissem, Salah, Ashur sulla tre quarti, l'unica punta è Zico. Dirigeranno arbitri francesi, François Le Texier, primo arbitro, Cyril Mounier e Mehdi Ramouni, i due guardialine, norvegese il quarto ufficiale Espen Eskas, Alvaro un altro francese, Jérôme Brissard un altro francese, Willy Delaio e un belga, Bram Vram Dresche. 14 minuti e sarà Argentina-Egitto, studi di Dallas.
1: Benissimo, grazie per il momento a Giuseppe Bisantis. Allora noi andiamo subito in pubblicità, in modo da essere puntuali non solo per gli inni nazionali che andranno a precedere Argentina-Egitto, ma anche per dare poi la possibilità a Cristiano Piccinelli di darci gli ultimi aggiornamenti su questa quarta tappa del Tour de France che avete seguito su Rai Radio 1 fino a pochi istanti fa. Dunque Argentina-Egitto, Giuseppe Bisantis, e poi ci sarà ovviamente anche Fulvio Collovati, e con l'ultimo collegamento conclusivo Cristiano Piccinelli sulla quarta frazione della Gran Boucle dallo studio centrale di Dallas. Appuntamento a più tardi nell'intervallo di Argentina-Egitto. Buon ascolto davvero su Radio 1.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Crispy mini McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
11: Acqualete e Open Fiber vi invitano all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
12: La partita.
0: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto dall'America, un cordiale saluto da Giuseppe Bissantis. Ad Atlanta si disputa il 7º/8º di finale di fronte Argentina ed Egitto. Le squadre stanno entrando in campo, ma prima di accentrarci sulla presentazione della partita e prima di ascoltare gli inni, possiamo tornare a collegarci con il Tour de France per il riassunto della quarta tappa per noi Cristiano Piccinelli.
13: Quarta tappa che ha visto il successo del campione del mondo di Leeds nel 2019, Mats Pedersen, nettamente superiore a tutti nello sprint a ranghi ridotti. Seconda piazza per il suo compagno di squadra Lidl Trek, Quinn Simmons. Terza posizione per Garcia. Siamo ancora però in attesa dell'arrivo del gruppo della ormai ex maglia gialla Tadej Pogacar, perché insomma era circa 12 minuti di ritardo dal vincitore di giornata. La nuova maglia gialla è il norvegese Train, il terzo del suo paese a indossare il simbolo del primato, corridore della 1X, formazione totalmente norvegese. Norvegia che evidentemente, Giuseppe, sta attraversando in tutti gli sport un momento di grande successo. Tra un paio di minuti, forse qualcosa meno, dovrebbe arrivare il gruppo della ormai ex maglia gialla Tadej Pogacar, quindi magari ti richiederò la linea quando mancheranno qualche metro, mancano 1 o 2 km all'arrivo del gruppo della maglia gialla.
0: Perfetto, quindi a risentirci a fra pochissimo. Confermo la tua impressione sulla Norvegia, un paese di poco più di 6 milioni di abitanti che davvero nello sport sta primeggiando anche qui alla mondiale fresca di eliminazione del Brasile. Sono state distese sul prato dello stadio chiuso e con l'aria condizionata 22 i gradi all'interno dell'impianto di Atlanta, città della Georgia di oltre 500.000 abitanti. E allora prima degli inni possiamo andare velocemente a riepilogare le formazioni. L'Argentina di Lionel Scaloni 4-4-2 con Emiliano Martinez in porta, Molina, Romero, Lisandro Martinez e Tagliafico in difesa, Paredes a supporto con De Paul, Enzo Fernandez e McAllister a centrocampo, Messi e Julian Alvarez davanti. La replica dell'Egitto affidata al commissario tecnico Hassan Ossam, 4-2-3-1, Shubir il portiere, Ani, Rabia, Yasser e Hafez in difesa, Appia e Lachine a centrocampo, Aissem, Salah, Ashur sulla tre quarti, Zico e l'unica punta François Letexier, arbitro della Federazione Francese, sarà l'arbitro, Cyril Mounier e Mehdi Ramouni, anch'essi francesi, guardialine, e Spenne Skas, come a sbagliarsi, norvegese, quarto ufficiale, e poi alla VAR Jérôme Brissard e Vili Delaio, francesi, coadiuvati dalla belga Bran Vrandriesche. E quindi le squadre sono nel sottopassaggio, stanno entrando. Ricordiamo che Cristiano Piccinelli può intervenire magari prima
13: Eccoci qua, Giuseppe.
0: Vai Cristiano.
13: Perché è arrivato il gruppo con praticamente 13 minuti di ritardo rispetto al vincitore di giornata Mats Pedersen, e allora questo ci dà comunque modo di dare conto della nuova classifica generale, che prevede appunto Train al comando, sarà il nuovo leader della generale domani nella quinta tappa presumibilmente per le ruote veloci, davanti a Quinn, americano dell'Education First, con 28 secondi di vantaggio, poi Vacek, protagonista anche lui della fuga di giornata, che a 3 minuti e 50 a oltre 7 minuti sia Vingegaard sia Pogacar, che avevano lo stesso tempo stamattina e che dunque sfilano dal primato. Non credo sarà un problema nel tappone pirenaico di dopodomani per Vingegaard, per Pogacar, tornare ad essere lì davanti a tutti. Dunque nuova maglia gialla, Train, norvegese della 1X, nella tappa vinta dal danese Mats Pedersen. A te definitivamente, Giuseppe.
0: Molto bene Cristiano Piccinelli, dunque siamo riusciti prima ancora dell'esecuzione degli inni con questo rimbalzo tra due grandissimi eventi sportivi, ossia il Mondiale di Calcio e il Tour de France, a rendervi conto di quanto è accaduto. Allora le squadre stanno entrando in campo con l'Egitto che sarà già con la divisa da gioco, la maglia rossa, calzoncini, calzettoni neri, mentre l'Argentina che tra virgolette gioca in casa, Argentina, Egitto e la dicitura della partita, disputerà la gara con la sua maglia albiceleste a strisce verticali con calzoncini neri e calzettoni bianchi, preceduti dagli arbitri sulle note di uno degli inni di questo mondiale, ossia la canzone di Shakira. Le squadre vanno a disporsi adesso attorno al cerchio di centrocampo, come sempre con tutti i giocatori, tra l'altro ne mancano due all'Egitto, ci sono due indisponibili, si tratta dei difensori Mohamed Abdelmoinen e Ahmed Fatou, che non sono appunto a disposizione, quindi non può contare sulla rosa dei 26, ma sono in 24, non ci sono squalificati, c'è il rischio di sfida per qualcuno che è in campo. Ricordiamo che dopo gli ottavi di finale, quindi per i quarti di finale, verranno cancellate le

altro a salutare chi mi accompagnerà nel commento tecnico, ossia Fulvio Collovati. Ma il momento degli inni nazionali, come detto, gioca tra virgolette in casa l'Argentina. Imno nazional argentino, non c'è bisogno ovviamente di traduzione.

predominanza sugli spalti, come potete ascoltare, di tifosi argentini, anche per motivi geografici, anche perché l'Argentina è la squadra che detiene il titolo mondiale, il terzo vinto nel 2022 in Qatar, dopo quello del 1978 in casa e 1986 in Messico. È il momento adesso di ascoltare Biladì, Biladì, Biladì, patria mia, patria mia, patria mia, inno nazionale della Repubblica Egiziana.

0: uno accanto all'altro, i due gemelli Ossam, uno è il commissario tecnico, uno è il direttore tecnico, c'è il rischio di confonderli, sono loro a guidare dal punto di vista tecnico la nazionale egiziana. Noi ci fermiamo per la pubblicità.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Nuovamente collegati con il mondiale nordamericano, che non ha più squadre nordamericane dopo l'eliminazione di ieri degli Stati Uniti, che ha fatto seguito a quella di Canada e Messico. Vedremo adesso, finora su 6 qualificate ai quarti di finale, 5 sono europee e una è africana. Vedremo cosa verrà fuori da Argentina e Egitto. Non sarò solo a raccontarvi questa partita. Collegato con noi per il commento tecnico, un caro saluto a Fulvio Colovati.
2: Buongiorno, buongiorno Giuseppe, un caro saluto a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora Fulvio, ma, qua è chiaramente sì, che l'Argentina è a favore del pronostico. Quali possono essere le insidie per i campioni del mondo?
2: Ma direi di sì, insomma, dopo deve lasciarsi alle spalle la sofferta vittoria contro Capoverde. Il problema è tutto lì. È chiaro che ha avuto un Messi straripante, però non può pensare sempre di dipendere da Messi, anche se il più delle volte è così. Deve fare la prestazione, fin dall'inizio Scaloni ha puntato su una squadra responsabile che si impegna. Tieni presente che c'è stata la delusione dei mondiali del 2018, ci ha lavorato sopra. Qatar 2022 ha vinto, ha lavorato sull'aspetto mentale, cioè l'ostentazione della superiorità, ecco quello che mi è parso di vedere nella partita contro il Capoverde. Si sentivano troppo superiori e a volte ci vuole anche il fuori classe

0: ha bisogno di umiltà.
1: E con l'uscita di Modric e di Cristiano Ronaldo ieri, insomma, i grandi vecchi, i grandi fuori classe, sì, del mondiale, è rimasto solo Lionel Messi, che ha già segnato 7 gol e non credo abbia voglia di fermarsi, Fulvio.
0: Ma direi di sì, insomma, è stato straripante, ho usato questo termine nella partita precedente contro il Capoverde, ha fatto un gol veramente da fuori classe. Però ripeto, qualche cambiamento Scaloni l'ha fatto, perché si è reso conto, per esempio ha portato a centrocampo Paredes nel 4-4-2 rinforzando il centrocampo con Enzo Fernandez, McAllister e De Paul, per cui ha portato anche al fianco di Leo Messi Julian Alvarez, che evidentemente Lautaro Martinez, che noi conosciamo molto ma molto bene, non sta ancora benissimo, non è il suo mondiale, fino ad ora non è stato il suo mondiale. Però l'Egitto è l'Egitto di Momo Salah, non dimenticartelo, che è una squadra che ha raggiunto gli ottavi, è un traguardo storico per questa squadra, e per cui non ha nulla da perdere.
1: È decisamente così, confermo intanto che Lautaro Martinez non è il meglio, parte dalla panchina, finora un solo gol per il bomber del nostro campionato su calcio di rigore. Il saluto tra i due commissari tecnici, c'è tanta Italia in questa Argentina, a partire dal commissario tecnico Lionel Scaloni, che è stato giocatore nel nostro campionato con le maglie di Lazio e Atalanta, poi tu citavi Paredes, ma poi anche Molina, Romero, De Paul, tutti i giocatori che hanno meritato il nostro campionato, oltre a quelli che stanno militando attualmente nel nostro campionato. Allora, le squadre sono schierate per il calcio d'avvio, con l'Argentina che in questo primo tempo attaccherà da sinistra a destra rispetto alle postazioni centrali. Confermo la divisa tradizionale dell'Argentina, la maglia albiceleste con le strisce verticali bianco e azzurre, bianchi calzoncini e calzettoni, maglia rossa, calzoncini neri, calzettoni neri invece per l'Egitto, che è seguito comunque da un buon numero di spettatori qui negli Stati Uniti e poi tantissimi i tifosi neutrali. È iniziato l'ottavo numero 7, quello di Atlanta che ospiterà tra l'altro una semifinale, quindi non finisce qui il mondiale per la città della Georgia. Argentina contro Egitto, con l'Argentina che va subito a dare il pallone al portiere Dibu Martinez, Emiliano Martinez, sono tre i Martinez tra i convocati di Lionel Scaloni, il portiere Emiliano, Lisandro difensore centrale e appunto il nostro Lautaro Martinez in campo. I primi due, perde palla in uscita l'Egitto, può ancora l'Argentina con Julian Alvarez a toccare il pallone indietro per McAllister mette il pallone poi all'indietro per Enzo Fernandez, ma attenzione perché l'arbitro ha già fermato il gioco, intervento probabilmente dopo che il giocatore dell'Argentina ha cercato un contrasto ginocchio contro ginocchio, quindi come tu ci insegni, Fulvio, molto doloroso lì per lì, però no, poi passa.
0: Molto, molto doloroso, perché diciamo Enzo Fernandez, che è questo ragazzo del Chelsea, ha subito un colpo praticamente contro il ginocchio, fanno segno di no, che evidentemente c'era un problema di un'eventuale anche sostituzione, però i giocatori dell'Argentina hanno tranquillizzato la panchina, si alza Enzo Fernandez, però il colpo l'ha subito.
1: Ma i Megascher mi hanno fatto vedere proprio un ginocchio contro ginocchio, quindi sappiamo che è molto doloroso, però poi riesce a smaltire, a passare, infatti è in campo, si è rimesso in piedi Enzo Fernandez senza l'ausilio dello staff medico della Federazione Argentina. Riparte l'Argentina, che tiene palla all'interno della propria metà campo, il retropassaggio per Romero, che ha dato in gol nella partita raccontata e molto emozionante con Capoverde, grande onore a Capoverde, intervento non proprio perfetto adesso da parte di Yasser, recupera palla l'Argentina che entra in area di rigore, il tentativo da parte di McAllister che esce, il tocco poi all'indietro a sinistra dove c'è Tagliafico, il pallone ancora sulla tre quarti campo dell'Egitto, palla per Paredes che dà all'indietro ancora per l'apertura a destra per il numero 7 De Paul, anche lui ex giocatore del nostro campionato, adesso gioca con Messi qui negli Stati Uniti all'Inter di Miami. Ancora il retropassaggio, il pallone che arriva a Romero l'esterno, poi da parte di Paredes il tocco all'indietro per Lisandro Martinez, tiene palla l'Argentina, sono le tipiche fasi di studio, sono passati poco più di 2 minuti, ovviamente 0-0 tra Argentina ed Egitto, il pallone che arriva a De Paul che va a cercare ancora in profondità, eccolo il primo pallone toccato da parte di Lionel Messi che prova una profondità, palla che va sul fondo. Ce lo aspettavamo, le prime fasi sono quasi sempre fasi di studio, Fulvio.
0: Sono assolutamente fasi di studio, ma d'altronde nel 4-4-2, rinforzando il centrocampo con l'inserimento di Paredes, Scaloni ha voluto lanciare un messaggio più di

0: palleggio, diciamo, e infatti l'abbiamo potuto notare, già l'Argentina è una squadra che palleggia molto, figuriamoci con quattro centrocampisti di questo spessore, però è chiaro che a turno dovranno inserirsi lo stesso McAllister, Enzo Fernandez, quello che forse si inserirà di più, perché non possono lasciare isolati davanti, cioè troppi metri tra Messi e Julian Alvarez e il centrocampo.
1: Riparte l'Egitto, una poi elaborata questa uscita dalla retrovia con Hafez che poi va a toccare il pallone al numero 2 Yasser, il controllo poi ancora da parte della nazionale egiziana a centrocampo con Lashin che va a destra, il tocco poi all'indietro dove c'è Attia che poi va a cambiare completamente il gioco per Hafez mette giù il pallone, si fa vedere Ashur che è il bomber di questa nazionale egiziana, dei sei gol messi a segno dalla nazionale egiziana tra girone e sedicesimi, e adesso siamo agli ottavi, sono stati messi a segno da Ashur. Tra l'altro tanto l'Argentina quanto l'Egitto non hanno ancora perso, perché l'Argentina ha vinto tutte le tre partite del girone e poi ai sedicesimi di finale ha vinto sì, ma i supplementari con Capoverde, addirittura ai rigori l'Egitto contro l'Australia, mentre nel girone che era quello del Belgio è arrivato un pareggio, due pareggi con il Belgio e con l'Iran, e una vittoria con la Nuova Zelanda. Quindi oggi qualcuno dovrà uscire vincitore, certo non forse avversari impossibili né per l'Argentina né per l'Egitto, però insomma sappiamo benissimo, Fulvio, che nel mondiale più cammini e più trovi le squadre forti.
0: Più vai avanti più è inevitabile. Abbiamo parlato prima dell'Argentina, lo schieramento 4-2-3-1 per quanto riguarda l'Egitto, il CT ha lasciato fuori Marmoush che è il centravanti 27enne del Manchester City, optando per Zico che gioca praticamente, ci sono 4 o 5 giocatori che giocano all'Ali praticamente e nel Pyramids praticamente, lo schema della squadra è fatta da giocatori dell'Ali e del Pyramids che praticamente giocano in patria. 4-2-3-1 con Ashur, il goleador che ha detto tu, Salah che gioca a destra e Zico che fa la punta centrale.
1: E hai fatto benissimo a sottolineare questo, perché spesso queste nazionali hanno giocatori che militano in Europa o fuori patria, invece l'Egitto c'è un blocco che milita
0: un blocco, tutti giocano, infatti sono rimasto stupito perché l'Ali praticamente Attia, Ani, la difesa soprattutto, ci sono due o tre giocatori che milano nell'Al-Ahli e nell'Al-Ain e il Pyramids, che sono le squadre diciamo più quotate egiziane,
1: e quindi è una crescita del calcio egiziano. Sì, gli unici che giocano fuori sono appunto Momo Salah, che tra l'altro come tutti sapete ha terminato il suo contratto con Liverpool e finora senza squadra. Momo Salah, si parla di un suo approdo negli Emirati Arabi oppure in Arabia Saudita, e così come gioca fuori dalla confini di patria il giocatore Aissem, che gioca in Spagna nel Real Oviedo. Poi ricordavi anche di Marmoush, che è l'altra stella di questo Egitto, che però non sta disputando un grande mondiale, non ha fatto neanche un gran campionato in Premier così come Salah, quindi forse l'Egitto può puntare, Fulvio Colovati, sulla voglia di riscatto di questi due ottimi giocatori.
0: Sì, di Salah, che non dimentichiamoci ha 34 anni, è vero che Messi ne ha 39, però Salah a 34 anni sembra sul finire della sua carriera, il meglio pare averlo già dato. Non è un caso, secondo me, Giuseppe, che Liverpool non gli abbia rinnovato il contratto, per cui ambedue, però sia Salah che Messi, polarizzano un po' l'attenzione e la curiosità del confronto tra Argentina e Egitto. Dai, bisogna dirlo, sono due numeri uno, lo sono stati e lo sono tuttora, per cui aspettiamoci qualche numero da parte loro.
1: Sì, è il motivo principale di questa sfida. Attenzione, l'Egitto prova, siamo al settimo minuto, 0-0 tra Argentina e Egitto, con una punizione battuta proprio da Salah in area di rigore tesa con la difesa argentina, che con una po' d'affanno è riuscita a liberare palla che esce davanti alla panchina dove Lionel Scaloni, a proposito di ex italiani, il suo vice Walter Samuel The Wall, che conosciamo benissimo perché ha giocato nel nostro campionato a lungo con Roma e Inter, quindi tantissima Italia nell'Argentina, che poi come sentite anche tantissimi nomi di origine italiana per la grande immigrazione che ci fu a inizio Novecento dal nostro paese verso l'Argentina. Adesso c'è l'Argentina che va a spingere sulla sinistra sinistra con Enzo Fernandez che è fronteggiato da Agnelli, sbaglia tutto Enzo Fernandez che sbaglia il controllo, regala un fallo laterale all'Egitto già battuto, il pallone arriva a Yasser, bravo Yasser a eludere

0: l'intervento di un avversario a lanciare, lamenta una trattenuta Salah, si gira verso il guardialine che lascia proseguire. Il pallone è ancora conquistato dall'Argentina sulla tre quarti campo dell'Egitto, il pallone che viene servito ancora per Paredes per Enzo Fernandez gira su se stesso prima di dare la parola indietro a Romero, cerchio di centrocampo, Romero, l'apertura ancora di Romero, il pallone che viene recuperato da De Paul che poi lo tocca all'indietro per Molina, ancora il controllo di Julian Alvarez che poi va a servire all'indietro per Lisandro Martinez tutta a sinistra dove c'è Tagliafico, giocatore di grande esperienza, ancora il pallone sulla tre quarti campo, il taglio in profondità, Messi che aggancia, spalla la porta, rinviene su di lui e non riesce a evitare il calcio d'angolo, anzi sì, perché evita l'angolo ma non il fallo laterale, recupero da parte di Rabia che anticipa Messi, poi mette il pallone in fallo laterale, Molina che batte, anche lui ha giocato in Italia nell'Udinese, il tocco poi all'indietro, il pallone che viene ancora controllato da Romero, l'aggancio ancora in area di rigore per la giocata di Rodrigo De Paul che entra in aria, la mette al centro e si divora il gol, ma forse era fuori gioco perché De Paul ha messo palla sì. Per Enzo Fernandez, ha calciato a porta vuota, fuori, beh sì, era fuori gioco, evidentemente sì, anche di parecchio, però Enzo Fernandez secondo me non se n'era accorto, secondo me ha battuto da due passi fuori.
1: No, ma sarebbe stato un errore colossale perché De Paul è scattato in fuorigioco, poi ha aspettato un secondo, due secondi affinché venisse a rimorchio il proprio compagno e lui è venuto, Enzo Fernandez, con l'intenzione di mettere dentro il pallone con estrema facilità, in realtà poi ha sbagliato, sarebbe stato veramente clamoroso, ma tutto vanificato da un fuorigioco di due metri, direi quasi due metri, da parte di De Paul.
0: Sì, era stato lasciato anche libero, per sera mossa bene la retroguardia egiziana, e aveva fatto cadere in fuorigioco l'ex calciatore dell'Udinese. Ancora un retropassaggio, il pallone che arriva per El Dibu Martinez, chiariamo anche questo soprannome, El Dibu era un cartone animato che andava in onda in Argentina e se pare che il protagonista avesse una forte somiglianza con Emiliano Martinez bambino, da allora è rimasto il Dibu Martinez, quei soprannomi che ti porti da quando sei bambino fino praticamente all'anzianità. Adesso c'è l'Egitto che fa proseguire sulla sinistra dove prova a Fez ad accentrarsi, è costretto però, infatti subisce fallo, maglia gialla, calzettoni neri per l'arbitro che lo ripetiamo e il francese François Letexier che ha visto lanciato l'esterno di sinistra dell'Egitto Ayets e ha comandato un calcio di punizione a favore dell'Egitto che viene battuto, il pallone arriva ad Ashur, sicuramente un talento, lo abbiamo visto nella prima partita soprattutto con il Belgio, davvero ci ha impressionato, il tocco sulla destra, il pallone che arriva ad Ani che si ferma, tocco poi all'indietro dove c'è ancora Rabia che va allo scambio con Yasser ancora lateralmente per Rabia che mette il pallone per Hafez, ancora all'indietro per Rabia va centralmente da Yasser mentre si fa vedere a destra per ricevere il pallone Ani, il tocco poi di Lashini, il controllo Lashin che poi va ancora a mettere il pallone centralmente, però insomma prevedibile questo lancio, l'intercetto da parte di Rodrigo De Paul che poi tocca all'indietro per Paredes, se può ripartire quindi l'Argentina ancora con lo scambio, il tocco all'indietro per il portiere Emiliano Martinez che avanza fino al limite della propria area di rigore, arriva nella mezzaluna antistante l'area di rigore, probabilmente o effettuerà un lancio lungo, è così, e infatti lancio lungo per il tentativo di scatto da parte di Julian Alvarez, il colpo di testa alla sponda, il pallone che termina in fallo laterale, Tagliafico che si incarica della battuta, il tocco ancora all'indietro dove c'è la giocata ancora per quella che riguarda l'Argentina da parte di Paredes che poi va a servire il pallone centralmente per De Paul, tocco di ritorno, ancora la giocata da parte di Paredes per il controllo di Enzo Fernandez con Tagliafico che è costretto a retrocedere, il pallone che arriva all'indietro dove c'è la giocata ancora da parte di Paredes, retropassaggio per Emiliano Martinez, sono andati via i primi 12 minuti, sì. Fulvio, direi ancora partita bloccata.
1: Ma era la partita che mi aspettavo. Non ha nessuna intenzione l'Argentina di accelerare, gioca molto sul palleggio, sul possesso palla, ogni tanto verticalizza sui due giocatori più avanzati ma soprattutto su Messi, sperando che ti inventi qualcosa, chiaro fino ad ora non è stato servito molto perché è anche marcato bene, e la partita devo dire che il possesso palla forse lo sta facendo l'Egitto perché no, si compatta nella propria metà campo l'Argentina in attesa di poter ripartire, ma ripartire non con i centrocampisti che puntano molto sul palleggio come ti dicevo prima, ma verticalizzando, si verticalizza molto su Messi e sullo stesso Julian Alvarez.
0: E intanto personalità per l'arbitro francese, che poi è un arbitro esperto e molto noto, François Le Texier, perché insomma ha comandato un fallo per l'Egitto a centrocampo. Messi, che quindi non è proprio l'ultimo arrivato, è andato a protestare e l'arbitro ha indicato lo stemma della FIFA e il fischietto per dire qui arbitro io, e quindi ha deciso lui e il fallo era giusto in favore dell'Egitto. Ancora Egitto che ha battuto la punizione, ha allontanato la retroguardia argentina, il tocco poi sulla destra dove c'è la Shin, ancora il tentativo da parte di la Shin di mettere in profondità ancora per Ani, lo stop di Ani, l'intervento a mettere il pallone in fallo laterale, anzi in fallo di fondo da parte di Lisandro Martinez, e quindi al 13° minuto, quasi 14°, annunciamo il primo calcio d'angolo in favore dell'Egitto, il primo calcio d'angolo di questa partita. Bandiera di destra, porta a sinistra rispetto alle tribune centrali, battuto corto ancora l'Egitto che mantiene il possesso del pallone con Attia, il tentativo di cross dalla sinistra che poi rientra, ancora Egitto che tiene il pallone, un po' lenta questa manovra, poi Attia la mette al centro, colpo di testa, rete, in vantaggio l'Egitto con Yasser che è andato a precedere il suo diretto avversario, l'ha messa in rete, 14° minuto, un difensore centrale, Yasser sblocca la partita ed è finora una sorpresa. Argentina 0, Egitto 1, Fulvio Colomani.
1: Ma è una sorpresa meritata, ti dicevo che questi primi 14 minuti gioco molto lento, fraseggio, palleggio, poca profondità da parte dell'Argentina e soprattutto disattenzione in fase difensiva, perché qua c'è l'inserimento da parte del difensore dell'Egitto che si è inserito bene su una palla inattiva, calcio d'angolo, cross, si è inserito il numero 2 Ibrahim, mi pare,
0: Ibrahim Yasser
1: praticamente ha fatto gol staccando di testa, ma dove erano i difensori del, dove era Romero, dove era Lisandro Martinez, praticamente staccato sopra la testa di questi giocatori, guarda, e praticamente addirittura c'era il mi pare il numero 8, mi pare, il numero, adesso non vorrei dire, forse Tagliafico che ha cercato di impedirgli di saltare ma non c'è riuscito.
0: Era Lisandro Martinez con la maglia Lisandro numero 6 Martinez, che però sì, è stato letteralmente sovrastato giocatore.
1: Lisandro Martinez,
0: Ibrahim,
1: sì, sì.
0: Yasser, Ibrahim è il nome, Yasser è il cognome, l'abbiamo detto ovviamente tutti e due, è uno del blocco del Al Ahly, come ricordavi tu, Fulvio Colovati, tra l'altro esperto, 33 anni, e ha portato in avvantaggio l'Egitto sull'Argentina su un cross, e qui mi rivolgo anche al grande difensore, direi leggibile, Fulvio.
1: Assolutamente leggibile, perché non è venuto dal fondo, è venuto dalla tre quarti, perché sulla palla inattiva, sul calcio d'angolo è stato praticamente passato indietro al pallone e a giro, messo a giro molto bene devo dire, però non puoi far staccare completamente solo un giocatore contrastato praticamente da Lisandro Martinez in modo molto, difensore del Manchester United, attenzione, in modo molto ma molto blando, direi capacità di questo grande, di questo difensore, di Ibrahim Yasser, però sulle ali dell'entusiasmo attacca adesso l'Egitto, sta dominando devo dire,
0: altro
1: sta dominando, questo significa quando sottovaluti la gara, quando giochi sperando nel gesto tecnico di Messi così e non domini la gara perché la sta dominando l'Egitto.
0: Eh sì, l'Egitto che si è portato in vantaggio, adesso siamo alla 17° minuto, ad Atlanta Argentina 0 Egitto 1, ripetiamo al 14° di testa il gol del difensore centrale Ibrahim Yasser che ha portato in avvantaggio l'Egitto, per lui primo gol in questo mondiale, e adesso vedremo la reazione dell'Argentina, al tempo ovviamente c'è tutto, però non è ancora entrata in partita la nazionale guidata da Lionel Scaloni, la nazionale che può fregiarsi del titolo di campione del mondo in carica, visto che 4 anni fa in Qatar, un po' meno di 4 anni fa perché ricorderete per motivi climatici la mondiale del Qatar si disputò tra novembre e dicembre con quella finale poi decisa ai rigori contro la Francia, ma con regolamentari e supplementari davvero molto molto emozionanti. Riparte l'Argentina con Tagliafico, il pallone che viene servito a McAllister all'indietro, Enzo Fernandez, attenzione, intervento in netto ritardo, chiede subito scusa al giocatore egiziano perché teme un provvedimento disciplinare da parte dell'arbitro che mette mano al taschino, aiuta a rialzarsi. Si tratta proprio dell'autore del gol Yasser, e so perché teme, perché è diffidato, quindi in caso di ammonizione lui, che finora è il giocatore che ha segnato, gliela risparmia l'arbitro e rischierebbe di saltare l'eventuale quarto di finale. Ricordiamo che chi vince questa sfida di Atlanta tra l'Argentina e l'Egitto andrà a giocare sabato prossimo a Kansas City, tra l'altro casa dell'Argentina, visto che è lì che c'è il campo base l'Argentina, dove ha lavorato in tutti questi mondiali, contro la vincente dell'ultimo ottavo di finale, quello tra Svizzera e Colombia, che si disputerà a Vancouver, che vi racconteremo ovviamente come sempre sulle onde di Radio 1, una partita che avrà inizio alle 22 italiane. Vediamo l'azione dell'Argentina, calcio di rigore, attenzione, contatto, le Texe non ha dubbi, indica un contatto su Tagliafico per il calcio di rigore, opportunità per l'Argentina di rimediare immediatamente, anche se vedremo se ci sarà un consulto VAR. Sì. L'impressione, ecco, i giocatori dell'Egitto stanno protestando, l'arbitro dice aspettiamo, vediamo cosa dice il VAR. La posizione di Tagliafico è regolare, tenuto in gioco proprio da Yasser. Il contatto, sì, credo che una grande ingenuità da parte del giocatore Aissem marocchino, che va proprio sul piede di Tagliafico. Credo, Fulvio, che non ci siano dubbi.
1: Mi pare, io voglio rivederlo di nuovo, mi pare che non ci siano dubbi, forse...
0: Secondo me sì. C'è rigore. Secondo me Aissem va proprio a sgambettare.
1: Diciamo conferma il rigore l'arbitro, è bravo Aissem, cioè l'arbitro, ad aver visto questo calcio di rigore. Non c'è bisogno a quanto pare dell'intervento del VAR, c'è l'intervento da parte del difensore sull'uomo. Subito appena c'è stata una verticalizzazione, hai visto che l'Argentina si è subito resa pericolosa. Dopo tanto possesso palla, basta una palla verticalizzare, e devo dire ingenuità da parte del numero 12
0: dell'Egitto. Perché guarda, io me ne sono accorto, lui probabilmente non si è accorto che aveva le sue spalle Tagliafico, perché poi le proteste dei giocatori egiziani sono durate davvero poco, neanche a dirlo. C'è Lionel Messi sul pallone, anche se ne ha sbagliato uno in questo mondiale, la rincorsa porta a destra, partirà con il sinistro, il tiro e la parata, e sbaglia anche questo Lionel Messi. Avrà segnato 7 gol, ma 2 rigori li ha sbagliati, e anche questo grande intervento da parte del portiere Schubir, ma anche questo battuto direi non da fuori classe assoluto come Lionel Messi.
1: Condivido la tua analisi, non è stato un rigore battuto benissimo da Lionel Messi, devo dire sulla sinistra, ma molto blando, non è stato un tiro forte. Schubert si è disteso lungo, lo ha parato senza tanti patemi d'animo, e devo dire Lionel Messi stupisce che ha sbagliato il secondo rigore.
0: È andato a mezz'altezza.
1: Era molto centrale.
0: Se lo intuisce, Schubert l'ha intuito e ha respinto.
1: Il portiere va in difficoltà quando glielo batti o rasoterra o praticamente quasi all'incrocio dei pali. A mezza altezza il portiere è una manna, il calcio di rigore per il portiere, se poi è bravo ad intuirtelo. Devo dire che Messi poi ha sbagliato, era calciato anche molto piano.
0: Allora credo che l'arbitro abbia ammonito il commissario tecnico egiziano Assam Ossam, che forse dopo il rigore ha avuto un'esultanza rabbiosa e quindi avrà forse detto qualche parola all'arbitro. Tra l'altro i mega schermi ci ripropongono il calcio di rigore. Mi sembra che sulla battuta Messi inciampi un po' sul piede d'appoggio, c'ha un piccolo non dico ripensamento, ma insomma perde un po' di equilibrio, insomma cerchiamo di giustificare il fatto che insomma per un giocatore così sbagliare un rigore non è proprio una cosa che accade spesso, anche se in questo mondiale è già accaduta 2 volte su 2. Resta l'Egitto in vantaggio per 1-0, e anche questa potrebbe essere una grande iniezione di fiducia per i nordafricani.
1: Assolutamente. E poi c'è da dire una cosa, che siamo a 20 minuti e in quanto emozioni devo dire che non sono mancate, perché deve faticare l'Argentina, non c'è niente da fare, deve faticare, perché è andata in svantaggio, ha avuto l'opportunità di rimediare, non l'ha fatto, e deve costruire con giudizio, devo dire, deve verticalizzare di più. Mi sembra molto possesso palla, vedo preoccupazione anche nello sguardo di Scaloni in panchina, per cui è un'Argentina che fino ad ora ha deluso.
0: E qui aveva perso un pallone, ma non ne ha approfittato l'Egitto, con Zico che andava verso l'interno, il pallone che invece andava un po' orizzontale. capitale e quindi si resta con l'Egitto in vantaggio per 1-0. Ripeto, secondo me il rigore comandato dalle Texier era assolutamente sacrosanto. Ingenuo il numero 12 dell'Egitto, Aissem, che non si accorge del sopraggiungere alle spalle di Tagliafico e commette fallo. Lui è il primo che non protesta, ovviamente sono state le proteste di Brassi

0: da parte degli egiziani, ma rigore netto. Guarda, non c'è stato. Lui ha detto ai giocatori: aspettiamo il VAR. Però poi dal VAR gli hanno detto: tranquillo, hai visto bene. E adesso l'arbitro François Letessier, federazione francese, chiama al 23° minuto, quindi con grandissima puntualità, la prima pausa rinfrescante, quella del primo tempo. Si va a questo primo mini riposo con l'Egitto in vantaggio sull'Argentina per 1-0. Gol dopo 14 minuti di testa di Yasser, dopo 6 minuti, calcio di rigore per l'Argentina. Messi se l'è fatto parare dal portiere Schubir. Ci fermiamo anche noi per la pubblicità.
1: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione, ma l'Italia non è presente. O forse sì. Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: Allora, com'è andata? Racconta.
5: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
4: No. E tu che cosa hai fatto?
5: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
4: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
5: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
0: Nuovamente collegati con gli Stati Uniti d'America e settimo ottavo di finale dei mondiali nordamericani del 2026. Sta per terminare la prima pausa rinfrescante ad Atlanta. Argentina 0, Egitto 1. Il gol dopo 14 minuti con un colpo di testa del difensore Yasser. 6 minuti dopo, rigore per l'Argentina. Batte Messi, bravo Schubir a respingere. Due giocatori del Al Ahly, protagonisti di questo Egitto. Fulvio Collovati, direi sì, che la partita era bloccata. Il gol dell'Egitto l'ha vivacizzata e adesso, insomma, come dicevi tu, le emozioni non mancano.
6: Le emozioni non mancano, ma ho l'impressione, anzi quasi la certezza, che l'Argentina dovrà faticare molto, perché, come ti dicevo nel pre-partita, Scaloni ha lavorato molto sull'aspetto mentale, su questa. Io ho parlato di ostentazione della superiorità, cioè affrontare la gara con mancanza di umiltà, e ho l'impressione che l'abbia affrontata in questo. È vero che hai giocatori di palleggio a centrocampo, ma secondo me devi sfruttare più le verticalizzazioni di Julian Alvarez su Messi, così. E fatto sta che su una verticalizzazione è stato concesso il calcio di rigore, però in Argentina mi sembra molto che palleggi molto ed è in difficoltà nel trovare l'archi.
0: E si è ripreso a giocare, 26 e mezzo, ovviamente 3 minuti da recuperare alla fine del primo tempo da parte dell'arbitro Letessier. Argentina 0, Egitto 1, e l'Egitto che tiene palla proprio con l'autore del gol Yasser. Il rilancio lungo, ottimo qua l'aggancio di Lisandro Martinez, poi Paredes che rilancia per l'Argentina, può ripartire l'ex giocatore di Roma ed Empoli. Ancora l'apertura sulla destra, dove prova a sganciarsi Molina dalla retrovia e si ferma però Molina. Il tocco all'indietro ancora per Paredes a sua volta per Romero che è praticamente da fermo davanti alla propria area di rigore, poi in becca bene Lionel Messi che va di esterno ancora per Julian Alvarez va McAllister a proporsi, e ancora Alvarez che mantiene il possesso del pallone, resiste una prima carica, poi lo scarica per il controllo di Enzo Fernandez a sinistra per Tagliafico ancora che va ad accentrarsi, poi il tocco all'indietro per Lisandro Martinez, ancora per Paredes, copre gli spazi l'Egitto, il pallone che arriva a Molina prova Rodrigo De Paul, il controllo di De Paul che effettua una cross, adesso colpo di testa, ancora Schubir a respingere sul colpo di testa, a botta sicura da parte parte dell'Argentina con McAllister. Insiste l'Argentina, ancora il pallone che viene allontanato e spazza via l'Egitto. Si sta esaltando Fulvio Colovati Shubir, perché questo era un colpo di testa ravvicinato, non angolato, ma

0: insomma, non mai facile da parare.
1: Non è mai facile da parare. L'unico, come posso dire, errore secondo me da parte di McAllister, che ha colpito con sicurezza, con eccessiva sicurezza, e praticamente era sulle mani del portiere. Devo dire che era ravvicinato, per cui molto pericoloso, e quando è ravvicinato devi mettere il colpo di reni. Il portiere ci ha messo il suo colpo di reni e devo dire che ha parato con grande bravura.
0: Protesta l'Egitto per una spinta che avrebbe subito un suo giocatore. Le texie, l'arbitro ha lasciato proseguire ancora Argentina. Conclusione rimpallata, si impenna, arriva tra le braccia di Shubir. Si comincia a vedere per l'Argentina, perché sì, l'azione del colpo in testa di McAllister era un'azione lineare ma molto molto pulita.
1: Molto pulita, è nata soprattutto con un inserimento sulla fascia da parte di De Paul, e devo dire l'Argentina deve giocare, deve inserire soprattutto quei suoi centrocampisti, anche se sono più centrali che centrocampisti esterni, ma devono andare sull'esterno e servire con quel cross che ha messo nella condizione McAllister di colpire di testa. Devo dire che però si sta facendo sempre più arrembante l'azione dell'Argentina in questi minuti.
0: Anche se adesso Salah, con l'aiuto di Zico, ha provato a insidiare la retroguardia argentina, il retropassaggio per Emiliano Martinez e riparte Messi, l'apertura a sinistra dove si propone ancora la formazione argentina con Enzo Fernandez. De Paul la mette al centro, l'anticipo da parte del difensore Rabiá, che allontana, prova a ripartire Salah, ma Paredes da terra in scivolata gli prende il pallone, il tocco ancora per McAllister, trattenuto sul tentativo di scatto, l'arbitro vede un fallo e quindi comanda un calcio di punizione a favore dell'Argentina, non vicinissimo all'area di rigore, posizione semicentrale, comunque siamo a circa 28 metri, difficile da lì provare alla soluzione in porta, vedremo se Messi se la inventerà, poi sai, questi sono i giocatori che magari sbagliano il rigore e poi segnano la punizione da 30 metri, comunque è un'Argentina che adesso sta provando ad aggredire l'Egitto, il tempo ovviamente c'è tutto. È un Egitto che prova ovviamente a coltivare il sogno, perché ricordiamo già gli ottavi di finale sono il punto massimo della storia
1: traguardo.
0: Dell'Egitto. Sì, è il punto
1: è un grande
0: massimo.
1: Traguardo che ha raggiunto, è chiaro che trovarsi in vantaggio aumenta come posso dire, l'autostima, aumenta l'entusiasmo, abbiamo visto che non disdegna ad attaccare anche vincendo 1-0, quando si compatta abbastanza bene, però poi dopo c'è la superiorità a livello individuale dei giocatori dell'Argentina, abbiamo visto il colpo di testa precedenza, come hai detto tu, di McAllister, che è andato vicinissimo al pareggio.
0: Vediamo questa soluzione, perché ci sono Paredes che forse da fuori ha un tiro più potente, Messi, vediamo chi partirà, Messi con il sinistro, sembra proprio lui, e così il tiro palo, e beh, quello che dicevamo, Fulvio Collovati, sì. Con certi giocatori non bisogna fare previsioni, può succedere qualsiasi cosa.
1: Non possiamo fare previsioni, perché stiamo parlando di fuoriclasse assoluti, che sono capaci di sbagliare la cosa più semplice, che all'apparenza può sembrare più semplice, un calcio di rigore. Guarda, da questa distanza, 30 metri, 40 metri forse, ha calciato prendendo il palo, il portiere non è assolutamente intervenuto, palo esterno, il pallone poi è uscito, infatti il portiere fa segno, io non l'ho assolutamente toccato.
0: E infatti è rimessa dal fondo per l'Egitto, reazione dell'Argentina che indubbiamente c'è stata, il calcio di rigore, il colpo di testa di McAllister, questo palo esterno su calcio di punizione colto da Lionel Messi, l'Egitto comunque rimane in vantaggio quando siamo a 31 minuti e mezzo nel corso del primo tempo, ricordiamo ancora il gol dopo 14 minuti del difensore Yasser di testa, che è andato a raccogliere un cross dalla destra da parte di Hafez, ancora il controllo da parte dell'Egitto che va a ripartire con Rabiá all'indietro, ancora per Shubir che si sta ergendo a protagonista, portiere di 26 anni, alto 1,95, il rilancio ancora da parte della nazionale egiziana che va a controllare il pallone, nessuno dell'Argentina va in pressing, la battuta lunga è proprio dell'autore del gol Yasser, viene preceduto Zico da un colpo di testa, però rilancia ancora in avanti l'Egitto, ancora Lisandro Martinez in vantaggio su Zico, poi però per non correre rischi preferisce scaraventare il pallone in tribuna, perché in questi casi quando sei in corsa col pallone che rimbalza, insomma, c'è il rischio di un tocco sbagliato, di una scivolata, a quel punto liberi un avversario verso la tua porta, e quindi Lisandro Martinez per non correre rischi ha messo il pallone in fallo laterale, la rimessa con le mani in favore dell'Egitto all'altezza della tua corta, l'area di rigore, se ne incarica Ani che va a servire Zico, ancora per Ani che va a rientrare sul sinistro, palla al centro, colpo in testa di Romero che libera, va a

0: ripartire l'Argentina. Gioco pericoloso da parte di Lachin e calcio di punizione per l'Argentina. Sì, l'Egitto si difende, Fulvio, ma non è che sono barricate, non disdegna le ripartenze.
1: No, si difende, come lo dicevo, con intelligenza, perché è chiaro, sa perfettamente che c'è una differenza enorme di qualità tra gli avversari e l'Egitto, per cui sanno perfettamente che qualsiasi, se ti compatti in fase difensiva, prima o poi il gol lo prendi, per cui giocano con coraggio, aumentano i giri quando cercano la fase offensiva e arrivano sempre al cross, sono 2-3 volte che arrivano al cross con estrema facilità.
0: E intanto il mega schermo ci regala un bel terzetto in tribuna, Avie Zanetti, Esteban Cambiasso e Avie Pastore, tutti giocatori che conosciamo benissimo, che sono tra i VIP presenti allo stadio. Beh, insomma, diciamo che l'Argentina di talenti ne ha sfornati sempre. Insomma, tu ci hai giocato contro anche con il più grande di tutti, insomma è inutile dire, è una scuola calcistica di altissimo livello.
1: No, vabbè, ma l'Argentina, cioè non devo stare qui ad elencare il nome, che insomma finisce la partita, se elenco tutti gli avversari che ho incontrato di spessore a livello mondiale. Prima ho visto un'immagine meravigliosa di Maradona, Messi e Kempes, che sì, sono un po' i simboli, no, di tutti degli ultimi 30 anni dei mondiali dell'Argentina.
0: È vero, sono appunto i protagonisti dei tre titoli, Kempes, capocannoniere nel 78, certo. Maradona, che l'ha vinto, non diciamo da solo perché non sarebbe corretto verso gli altri giocatori, ma nell'86 fu un grandissimo protagonista, e poi Messi, che ha vinto il Mondiale del Qatar. Tra l'altro la FIFA ci comunica che tra i VIP presenti ci sarebbe anche Mario Kempes. Non lo abbiamo ancora visto inquadrato nei mega schermi, però insomma se la FIFA lo ha dato vuol dire che è nell'elenco, e quindi insomma tutti i giocatori importanti per questa Argentina, che ha il titolo di campione del mondo in carica, però al momento è sotto a sorpresa contro l'Egitto, 35esimo minuto, Argentina 0, Egitto 1, Argentina che non ha sfruttato la possibilità di pareggiare praticamente subito con un calcio di rigore. Messi si è fatto respingere dal portiere Shubir, ancora il controllo da parte però dell'Argentina, limite l'area di rigore, palla per Messi di prima intenzione, l'1-2, Messi va a cercare il dialogo, poi l'apertura a destra dove schizza via il pallone perché è deviato dal numero 8 dell'Egitto, esattamente a Shur, e palla che termina in fallo laterale con Molina che chiede all'arbitro qual è il punto giusto della battuta, molto correttamente per l'esterno di destra dell'Atletico Madrid, il tocco poi all'indietro per Romero pressato da Salah, si libera della sfera per Lisandro Martinez ancora nel cerchio di centrocampo, il pallone che arriva a McAllister per Messi all'indietro per De Paul ancora per l'inserimento da parte di Paredes ancora per Romero sempre per Paredes che probabilmente si libererà del pallone, così è, a beneficio di Enzo Fernandez, ancora il pallone che viene controllato da Enzo Fernandez, il tocco poi a sinistra, palla per Tagliafico che si era procurato il calcio di rigore, ancora Argentina, ancora Paredes, siamo ai 30 metri, Paredes però non se la sente tirare pur avendo un gran tiro, Paredes termina a terra un giocatore dell'Argentina, lamenta una spinta, l'arbitro lascia proseguire, si trattava di Rodrigo De Paul, la chiusura da parte di Ashur che stoppa con il petto, scaraventa via il pallone, potrebbe diventare un assist per Momo Salah che però viene anticipato dal colpo di testa di Romero che alimenta nuovamente la manovra per l'Argentina, siamo all'interno del cerchio di centrocampo, ancora l'apertura all'indietro per Romero che si sgancia, ex giocatore di Genoa e Atalanta, il pallone che viene ancora ricontrollato, messo al centro, non riesce ad agganciare Lionel Messi, c'è il recupero da parte della retroguardia dell'Egitto con ancora Ashur che mette giù il pallone, prova l'1-2, riparte l'Egitto, Ashur l'esterno di destro, l'intercetto da parte di Romero, il tocco all'indietro ancora per Lisandro Martinez centralmente, l'apertura poi per Romero sulla tre quarti campo, va a servire per Rodrigo De Paul a destra ancora per Messi che sfila davanti al commissario tecnico egiziano Hassan Ossam, il pallone che viene sbagliato da De Paul, intercetta l'Egitto, va a terra un giocatore, per l'arbitro non c'è fallo, Messi calcio da sotto e la manda in curva. Certo, non è la migliore versione di Messi che stiamo vedendo, sempre un pericolo pubblico, anche questo non era un tiro da lui.
1: Beh, anche perché aveva recuperato un pallone e aveva lo specchio della porta ben visibile, praticamente al 37esimo minuto era riuscito a recuperare un pallone perso, forse c'era fallo, forse no, comunque l'arbitro ha lasciato continuare, fatto sta che si è trovato al, diciamo, 5 metri fuori dal limite del

0: l'area, poteva calciare, ha calciato malissimo, praticamente non da Messi, diciamo così.
1: Pallone altissimo, intanto continua il megaschermo a regalarci presenze importanti, soprattutto sul fronte argentino. Diego Pablo Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, addirittura con la maglia della nazionale argentina, tra l'altro doppiamente motivato, e come argentino è perché in questa Argentina c'è il figlio Giuliano Simeone, attaccante, che al momento parte in panchina. Ricordiamo l'altro figlio, Giovanni Simeone, lo conosciamo benissimo, gioca in Italia, l'ultima stagione al Torino, non è tra i convocati di questa Argentina. Insomma, una dinastia di calciatori, quella dei Simeone, con questo grande talento Giuliano Simeone, che milita proprio nel suo Atletico Madrid. Ancora il lancio lungo, il tentativo di intervento, l'aggancio, la conclusione, la parata ancora di Shubir sulla girata, botta sicura di Julian Alvarez. Shubir che poi forse cade male, ma davvero questo portiere sta diventando un grande protagonista, Fulvio.
0: Ma devo dire, questa nazione meravigliosa, questa nazione meravigliosa dell'Argentina, guarda cosa è riuscito a fare Tagliafico sul lancio lungo di 30 metri, è riuscito a mettere la palla, andare sul secondo palo, l'ha messa in mezzo per Julian Alvarez, che praticamente è calciato di prima, e qui il portiere ha fatto una parata strepitosa, strepitosa oserei dire, perché si vede anche nel replay, si mette nelle mani in faccia Scaloni, consapevole dell'intervento prodigioso che ha fatto il portiere, e ha salvato il gol qui. Ecco, forse l'Argentina, in virtù delle due o tre occasioni che aveva, colpo di testa di McAllister, il rigore sbagliato, e questa azione clamorosa, torno a dire clamorosa, con il portiere che addirittura si è infortunato,
1: eh sì, per sulla spalla,
0: per come è perché si è disteso tutto sulla sinistra, e praticamente è riuscito a deviare il pallone, quasi ha colpito il pallone per far capire ai nostri radioascoltatori che tipo di parata ha fatto, perché Julian Alvarez aveva anticipato il suo diretto controllore, il pallone è uscito di 10 centimetri praticamente.
1: Bellissima azione, sì, tiro a botta sicura, grande riflesso, grande istinto. Questo però, che registriamo al 40° minuto nel corso del primo tempo, è il primo angolo per l'Argentina. Uno ne ha battuto l'Egitto, 1-1, ma ricordiamo ancora il punteggio che vede Argentina 0, Egitto 1, mentre sono le solite scaramucce in area di rigore, con Ashur che dice all'arbitro: guarda che mi sta facendo, mi sta mettendo le mani addosso, mi spinge, non lo riesco a marcare. L'arbitro controlla, parte Messi dalla sinistra di angolo battuto teso, colpo di testa da parte di un giocatore argentino che fa da sponda, si trattava di Tagliafico, che ha cercato un giocatore sul secondo palo, palla che termina sullo fondo, occasione sprecata, mentre comincia ad affiorare un po' di nervosismo tra i giocatori che si promettono qualcosa, non credo proprio di positivo l'uno con l'altro.
0: Guarda, più passa il tempo più il nervosismo traspare negli sguardi dei giocatori argentini. È chiaro che deve l'Argentina deve impattare subito, deve pareggiare, cercare di se vuole far sua questa gara, perché adesso è chiaramente sul piano del gioco, al possesso del gioco, crea opportunità, però deve pareggiare, non può pensare da super favorita di non portare a casa questa gara, che clamorosamente si trova in svantaggio 0-1 contro il Belgio.
1: L'Egitto che ha segnato dopo 14 minuti, poi ha evitato con il suo portiere addirittura un calcio di rigore, poi altri due grandi interventi del portiere, uno su un colpo di testa di McAllister e uno su una girata a botta sicura da parte di Alvarez. Il pallone che arriva ancora all'indietro per Paredes centralmente, ancora per il tentativo da parte di Enzo Fernandez, che cerca Tagliafico, non filtra però il pallone dell'esterno di sinistra dell'Olympique Lyon, libera via l'Egitto. Adesso però l'Egitto è tutto dietro, con l'Argentina che gioca stabilmente nella metà campo dei nordafricani. Il pallone che arriva ancora dalle parti di Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul con il piatto all'indietro per Lisandro Martinez. Lisandro Martinez ancora a sinistra per Enzo Fernandez. Enzo Fernandez per Tagliafico. Il pallone basso riesce a chiudere la retroguardia dell'Egitto, ma rimane in fase d'attacco, in possesso l'Argentina con Messi. Il pallone che arriva ancora ad Alvarez, che prova la conclusione. Il pallone che termina sullo fondo. Pressione dell'Argentina, adesso l'Egitto un po' perché schiacciato dall'Argentina, un po' perché punta ad arrivare alla riposo con il vantaggio. Adesso l'Egitto non si sta vedendo nella metà campo avversario.
0: No, direi molto schiacciato anche dall'Argentina, devo dire che fa quello che sa fare meglio, tenere la palla. È chiaro che non affonda sugli esterni, secondo me, perché ha già giocatori molto centrali, per cui cerca sempre centralmente Messi oppure Alvarez, oppure l'inserimento di Enzo Fernandez o di McAllister. Quando va sul fondo crea qualche pericolo. Qui c'è stato il tentativo, il tiro a giro da parte di Enzo Fernandez.

0: Fernandez assolutamente oltre di Julian Alvarez, in realtà è stato lui praticamente ha calciato oltre la traversa.
1: Intanto gran lavoro di Momo Salah, che poi viene anticipato dopo un ottimo controllo palla. Intanto gli argentini hanno capito su chi puntare, su Ashour, provano a stuzzicarlo. È un giovane Ashour che sta dicendo all'arbitro guarda cosa mi stanno facendo. Ashour è un classe 98, quindi insomma 28 anni per lui compiuti a febbraio, scusate i conti, cominciano a diventare un po' complessi, quindi insomma giovane ma non giovanissimo, però Ashour è un talento e quindi l'Argentina sta un po' provando a stuzzicare, a innervosire il numero 8 dell'Egitto. Tra l'altro fischia ancora l'arbitro un calcio di punizione in favore dell'Egitto. Momo Salah sta dicendo all'arbitro con un sorriso beffardo: le stai fischiando tutte a loro favore, ma l'arbitro giustifica che l'intervento falloso ci stava e quindi siamo al calcio di punizione in favore dell'Argentina con Messi sul pallone quando stiamo entrando nell'ultimo minuto. Poi ci sarà da recuperare sicuramente i tre della pausa rinfrescante, poi qualche pausa come l'infortunio poco fa al portiere egiziano Shubir, che esce ancora con grande sicurezza. Poi Fulvio, quando un portiere si esalta insomma diventa quasi, si sente quasi imbattibile, quindi va a prendersi anche delle scelte coraggiose come questa uscita, che insomma
0: questa
1: è efficace.
0: Questa uscita quasi, è quasi all'altezza del, non dico del dischetto del calcio di rigore, ma più o meno siamo lì, perché vuol dire sicurezza, vuol dire essere, avere, far capire ai propri compagni l'eccessiva sicurezza, che sei in giornata, che puoi diciamo evitare qualsiasi pericolo. Però l'Egitto non deve approfittare di tutto questo, perché se si ricompatta troppo in fase difensiva dà ampio spazio all'azione offensiva argentina.
1: E intanto c'è un fallo proprio su Salah, che lamenta verso l'arbitro un intervento diciamo sì abbastanza incauto da parte di Romero. L'arbitro ha preferito solo dare il calcio di punizione. 5 tanto i minuti di recupero, riusciamo anche a vedere il quarto ufficiale, che è il norvegese arbitro Espen Eskas, arbitro che ha diretto diverse partite in questo mondiale, quindi si giocherà ancora fino al 50° minuto questo primo tempo, che vede ad Atlanta l'Egitto in vantaggio sull'Argentina, campione del mondo in carica, per 1-0, gol di Yasser dopo 14 minuti, ricordiamo ancora al 20°, rigore fallito o meglio parato dal portiere egiziano Shubir, dal dischetto era andato Lionel Messi, il pallone che arriva proprio ad Ashour, Ashour che va allo stop, prova il duello con Molina, Molina riesce a rinvenire su di lui anche in precario equilibrio e recuperare il pallone. Poi De Paul, il cambio di gioco per lo stop elegante da parte di McAllister, che poi va a fermarsi e a servire per Enzo Fernandez, Enzo Fernandez ancora per De Paul, De Paul va all'indietro dove c'è il controllo di Paredes, Paredes per Lisandro Martinez che arriva fino alla tre quarti campo, Lisandro Martinez si ferma e poi dà all'indietro ancora per Paredes, non concede spazi l'Egitto, il pallone che arriva a Rodrigo De Paul, il cross di De Paul, il colpo di testa a liberare da parte di Yasser, ancora Egitto che prova a risalire con la Shin, il controllo però ancora dell'Argentina, il pallone che viene servito all'indietro per Paredes che la mette dentro, Messi anticipato l'uscita del portiere ed esultano con Hafez che si rivolge verso la panchina per dire bene, bene così, un'esultanza per un pericolo scampato. Fulvio,
0: sì, perché c'è stato questo lancio in verticale, poi abbiamo visto il gol recente di contro Capoverde da parte di Messi, l'azione più o meno era quella, solo che in questo caso c'è stato un intervento da parte del difensore dell'Egitto che è intervenuto, non è stato sprovveduto e il pallone non è arrivato a Messi, ecco, tutto lì. Sta giocando bene in fase difensiva l'Egitto con grande attenzione, si fida molto anche delle uscite del portiere, come giustamente hai sottolineato tu, però è chiaro che insomma l'Argentina deve fare di più. Io mi aspetto nel secondo tempo l'ingresso da parte di Lautaro Martinez, perché da più profondità, ci vuole un uomo dentro l'area di rigore che dia un po' di profondità e anche che sappia colpire sui cross, sappia colpire di testa.
1: Gioco interrotto, quindi 5 di recupero potrebbero allungarsi perché fallo di ponte di Julian Alvarez nei confronti del numero 5 dell'Egitto, Rabia, che è caduto male, infatti c'è pure la borsa del ghiaccio sul petto del difensore egiziano che al momento è a terra steso, sembrerebbe sanime però in realtà è cosciente, però l'arbitro ha subito fatto intervenire lo staff medico della federazione egiziana per andare a soccorrere il difensore centrale in maglia numero 5 Rabia, che è cascato male, quindi probabilmente un colpo alla schiena per il giocatore, nel

0: con tempo. I commissari tecnici, nello specifico l'egiziano Hassan Ossam, sta dando indicazioni ai suoi. Fortunatamente si è rialzato, Rabia che si batte la mano sul petto e quindi è caduto un po' male e quindi sta adesso dicendo alla sua panchina se, insomma, che è tutto a posto e che quindi non c'è bisogno di far riscaldare altri giocatori, anche se l'Egitto è da un po' che ne sta facendo scaldare proprio per averceli sempre pronti in caso di ingresso in campo. Adesso lo spunto da parte del giocatore egiziano in maglia numero 12, Issem, quello che gioca in Spagna nel Real Oviedo, che è colui che ha commesso il fallo da rigore su Tagliafico, rigore poi parato da Shubir su Lionel Messi, e quindi prova un affondo il giocatore egiziano mentre c'è qualcuno che chiede il cambio. E credo, e questa è una brutta notizia per l'Egitto, che sia proprio Ashur che ha chiesto il cambio, adesso corricchia, però credo che per lui si tratti di un infortunio muscolare perché si tocca l'inguine, e questa, anche se adesso sta correndo, io credo che dalla panchina gli abbiano detto pazienza un po', poco più di un minuto e poi si va negli spogliatoi e vediamo cosa fare. Però Ashur, che ripeto è il giocatore un po' beccato dagli argentini, continua a battere il piede sul prato dello stadio del campo di Atlanta, però sembra che abbia qualche problema a livello muscolare. Ripeto, sarebbe una brutta perdita per l'Egitto, che sta davvero finora portando un risultato storico, sta vincendo contro l'Argentina che detiene il titolo di campione del mondo e sta difendendo, sì, con tanti rischi come normale che sia, però sta difendendo con ordine questo preziosissimo vantaggio. Insiste ancora l'Argentina con questo filtrante per Tagliafico, che era comunque in posizione irregolare. C'è Yassur che si gira verso la panchina, non sarebbe una cosa certo positiva per
1: assolutamente no. Questo giocatore del 98, come hai detto tu prima, della Real Ali, è un giocatore fondamentale per questo Egitto, perché è in grado di strappare quando prende il pallone a velocità così. Se dovesse uscire, io non so quale potrebbe essere la sostituzione, ma un giocatore che è in grado di garantire un po', ecco, vedi, sta facendo con calma, segno l'allenatore, evidentemente forse, però c'è già un giocatore che si sta scaldando,
0: è un giocatore che sta proprio allacciando gli scarpini, però credo che Ashur ha detto resistiamo fino all'intervallo e poi vedremo cosa succede, anche perché così
1: manca pochissimo
0: e poi si sprecherebbe una finestra cambi, invece come sapete nell'intervallo la finestra non c'è. Comunque Ashur ha chiesto proprio palesemente il cambio, vedremo se ritornerà in campo il giocatore che poi è il bomber di questo Egitto al mondiale con 2 gol messi a segno. Siamo già oltre i 5 concessi dall'arbitro Letessier, però come sappiamo c'è stato l'infortunio al difensore del Marocco Rabia, quindi credo che un minuto in più ci possa stare. Con l'Egitto che però chiude in attacco con Salah che cambia, Ashur proprio non ci va e quindi probabilmente non è più in grado di proseguire. Rimessa con le mani in favore dell'Argentina con il tocco di Molina che va ancora da Messi, vedremo se ci sarà tempo per l'ultima azione del primo tempo dell'Argentina. Lancio lungo, Shubir, il portiere insegue il pallone, poi pressato e anche spintonato da McAllister, blocca palla e credo che su questa azione finisca il primo tempo. Così è, l'arbitro manda tutti negli spogliatoi alla fine del primo tempo con giocatori egiziani stanchi, molti si crollano sul prato dello stadio di
2: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: Buonasera da Giampaolo Mauro e Daniele Lettig, edizione breve nell'intervallo della partita Egitto-Argentina, cronaca in primo piano. Cominceremo con l'avventura lieto fine della coppia di Osimo ritrovata sana e salva sulle Dolomiti friulane. Poi la perizia sull'incidente costato la vita a un operaio di 22 anni lo scorso anno a Maniago, era annunciato l'incidente, si poteva evitare. Sentiremo poi quali saranno i principali protagonisti della prossima edizione di Pordenone Legge. Alla giornata finale parteciperà il capo dello Stato. Erano finiti in una zona impervia al confine tra le province di Pordenone e Belluno i due escursionisti marchigiani sulle cui tracce erano da ieri decine di uomini e gli equipaggi di 3 elicotteri. Si era temuto il peggio dopo l'allarme dei familiari che li avevano sentiti l'ultima volta a metà della scorsa settimana.
4: Adesso siamo non esausti assolutamente, ma estremamente sollevati.
5: Escono dalla caserma dei carabinieri di Cimolais sfiniti ma grati per essere vivi, sopravvissuti a 5 notti a 1700 metri di quota in un passaggio impervio sulle Dolomiti friulane, zona Colcadorin, tra le province di Pordenone e Belluno, senza cibo, accampati vicino a un torrente in attesa dei soccorsi.
6: Avevamo le borracce di acqua, non abbiamo mangiato nulla, ci siamo costruiti un piccolo rifugio, diciamo,
7: e siamo vivi
6: sotto
7: grazie
6: un albero.
7: Alla natura. Perché il ruscello che c'era vicino a noi ci ha aiutato a sopravvivere e ci ha dato lo stimolo a continuare a crederci, e abbiamo creduto in noi stessi e in chi ci ha aiutato.
5: I due coniugi

0: ritorno, stremati e con l'approssimarsi della sera, hanno deciso di fermarsi, troppo critiche le condizioni del sentiero Marini attualmente dismesso. Silvio Martini è capostazione del soccorso alpino Valcellina.
1: Loro purtroppo avevano delle mappe che davano il sentiero che hanno fatto e anche si erano consultati in delle mappe esposte in cui c'era segnato questo sentiero e convinti di prendere un sentiero battuto hanno fatto questo sentiero che purtroppo è dismesso ed è molto difficile da seguire se non hai la mappa adeguata.
0: Sono stati avvistati all'alba del sesto giorno da uno degli elicotteri in sorvolo. Li cercavano da lunedì da Veneto e Friuli, soccorso alpino, vigili del fuoco, protezione civile, guardia di finanza, forestale, carabinieri. Visitati in ospedale per accertamenti, rientreranno a Osimo. Il pensiero prima di lasciare la Valcellina va ancora a chi li ha salvati.
2: Abbiamo confidato in chi sa fare bene il suo lavoro. Grazie.
0: Clout, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Intervento dell'elisoccorso regionale della squadra di soccorso alpino di Forni di Sopra questa mattina per assistere una donna che è caduta a 1200 metri di altitudine su un sentiero panoramico che stava percorrendo con due compagne. Si è procurata un trauma facciale e ha perso i sensi. Una volta stabilizzata dalle squadre a terra, la donna è stata issata con il verricello a bordo dell'elicottero e portata all'ospedale.
4: Era prevedibile ed evitabile l'incidente costato la vita a un giovanissimo addetto poco meno di un anno e mezzo fa in uno stabilimento di Maniago. Lo sostiene una perizia. Daniel Tafa era stato ucciso da due schegge di metallo. Un mese prima era accaduto un episodio che avrebbe potuto costituire un allarme.
5: Arrivano i primi risultati degli accertamenti tecnici sull'infortunio sul lavoro costato la vita al 22enne Daniel Tafa il 25 marzo dello scorso anno alla STM SRL di Maniago. È stata infatti depositata la consulenza richiesta dalla Procura di Pordenone per chiarire le circostanze e le eventuali responsabilità dell'accaduto. Il giovane di Vajont era stato trafitto da due schegge di metallo mentre lavorava a una stampopressa. Il documento individua una serie di criticità nelle misure di prevenzione, nell'organizzazione della sicurezza e nelle procedure adottate nello stabilimento, con responsabilità a carico di tutti e cinque gli indagati. Secondo la perizia firmata dai consulenti Federico Lui e Manuel Forchiassin, l'incidente era oggettivamente prevedibile e tecnicamente evitabile, anche alla luce di un episodio analogo meno grave verificatosi qualche mese prima. Un eventuale errore da parte del giovane lavoratore inoltre non sarebbe rilevante perché rientrerebbe tra i rischi neutralizzabili con l'applicazione delle norme violate. L'aspetto che fa più male, commenta l'avvocato Fabiano Filippin, che rappresenta la famiglia, sottolineando come il documento rappresenti comunque un atto tecnico e non una sentenza, è sicuramente quello sulla prevedibilità dell'evento. Sapere che l'infortunio si sarebbe potuto evitare aggiunge dolore su dolore in una famiglia che ancora oggi è alla ricerca di un perché esistenziale. Eravamo a conoscenza di pregressi incidenti con dinamiche del tutto simili a quello occorso a Daniel e li abbiamo segnalati noi stessi agli inquirenti sin dalle primissime fasi dell'inchiesta. Perché non si è intervenuti prima scongiurando l'irreparabile? La vera domanda che ci poniamo da quel tragico 25 marzo di un anno fa è questa e sempre questa. Fra i legali dei cinque indagati, due si riservano di prendere visione della consulenza, mentre un terzo ha scelto al momento di non rilasciare dichiarazioni. Pordenone, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: La polizia, con il suo centro operativo per la sicurezza cibernetica, ha individuato un gruppo social sul quale erano state condivise il mattino stesso della seconda prova le soluzioni ai quesiti dell'esame di maturità. Ad amministrare la chat una 22enne di Messina, gli iscritti erano circa 2750 e pare che alcuni abbiano approfittato delle soluzioni, eludendo il divieto di uso dei telefonini durante la prova. La chat è stata bloccata, la studentessa è sottoposta a perquisizione e indagata e rischia fino a un anno di reclusione, la stessa pena che rischiano i maturati che sono riusciti ad approfittarne e che, nel caso la loro colpevolezza venisse riconosciuta, si vedrebbero anche annullato il diploma conseguito.
4: Due ostetriche sono indagate per la morte di una bambina poco dopo essere stata partorita in casa a Nimis per volontà dei genitori. La procura di Udine ha aperto un fascicolo e ha disposto l'autopsia che sarà eseguita giovedì. La piccola è espirata all'ospedale di Udine il 30 giugno, poco dopo il ricovero.
3: Furgone in fiamme nel pomeriggio sull'autostrada A4 in direzione Venezia, qualche chilometro dopo lo svincolo di Palmanova. Si è subito formata un'alta colonna di fumo denso che ha lambito il soprastante cavalcavia. Si sono formate anche lunghe code di automezzi pesanti nelle prime due corsie, mentre le automobili hanno continuato a correre sulla terza, anche se in mezzo al fumo proveniente dal furgone incendiato. Danneggiate le barriere fonoassorbenti e il manto stradale.
4: Incendio questa mattina a Opicina, frazione di Trieste, in una palazzina. 12 persone hanno dovuto

0: dovuto lasciare i loro alloggi, in sei hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari.
1: Bussato alla porta al campanello e io stavo facendomi le terapie ai piedi, ho detto mia moglie va ad aprire. È andata ad aprire e ha detto c'è fumo, sono andato di corsa, ho bussato alla porta in fianco, non apriva perché era chiusa, poi ho battuto forte, è venuto fuori la signora e come è venuto fuori un fumo, non si vede più niente.
2: Uno degli inquilini del condominio di Via Biancospino 24/2 a Upicina racconta così il momento in cui si è accorto dell'incendio che si era sprigionato nell'appartamento vicino al suo. Sul posto dalle 9:15 sono intervenute 6 squadre dei vigili del fuoco, la polizia e il personale sanitario. L'incendio è stato tempestivamente spento. Le fiamme sono divampate in un appartamento al primo piano e alcuni testimoni riferiscono che il fuoco fuoriusciva dalle finestre. Al momento gli appartamenti al primo e al secondo piano del condominio sono stati dichiarati inagibili. I pompieri, la volante del commissariato di Duino Aurisina e tutto il personale presente sul posto hanno prontamente evacuato 12 persone. Tra queste 6 sono state visitate dal personale medico del 118 e 3 sono state trasportate in ospedale per accertamenti più approfonditi. Tra di loro c'è anche la moglie del signore che abita nell'appartamento accanto, ricoverata per un sospetto infarto.
1: Mio figlio, che anche lui ha visto, siccome è un sommozzatore, vigile del fuoco, ha visto la chiamata, è venuto su anche lui di corsa, mi ha detto chiudete tutto, scampate via, e qui siamo scampati via.
2: Sua moglie come sta?
1: Adesso non so, è in ospedale. Adesso devo andare su e vedere cosa è successo.
2: Trieste, Giulia Magro, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Fincantieri ha annunciato di aver firmato un contratto con Mark Henry Cruise Holdings per la costruzione di una terza nave da crociera ultralusso, rafforzando la partnership di lunga durata tra le due società. Il valore dell'accordo, soggetto a finanziamento e ad altri termini e condizioni tipici di questi contratti, è compreso tra 500 milioni e 1 miliardo di euro. La consegna è prevista nel 2031.
0: Uno stanziamento di oltre 71 milioni di euro è stato destinato al Friuli Venezia Giulia da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Si tratta, precisa il deputato Walter Rizzetto, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, di fondi per interventi attesi dal territorio. Si va dai quasi 37 milioni e mezzo per la riduzione delle perdite delle reti idriche tra Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale ai 19 milioni per la connessione nord-sud tra l'acquedotto destra Tagliamento e la dorsale ovest.
3: Siamo ora al tempo, il cielo è da sereno a poco nuvoloso sulla regione, queste le temperature delle 17, a Trieste 27 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 27 gradi, a Pordenone Gorizia 30, a Udine 29,5, a Tolmezzo 28, a Tarvisio 27, a Forni di Sopra 24, a Sappada 22, a Piancavallo 21, sull'Ussari 19 gradi, sullo Zoncolan 18, a Grado e Lignano sulla costa 29 gradi con temperatura del mare di 27 gradi in entrambe le località.
0: Le previsioni dell'ARPA per domani: avremo cielo in genere poco nuvoloso per il passaggio di velature più consistenti nella prima parte della giornata. Di giorno caldo moderato in pianura e nelle valli con temperature massime poco sopra la norma del periodo.
3: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente alla giornata conclusiva di Pordenone Legge il 20 settembre. La 27esima edizione del festival è stata presentata questa mattina a Milano. Tra i protagonisti ci saranno Salman Rushdie, Michel Houellebecq, Andrew Sangreer e l'israeliano Eshkol Nevo, che riceverà il premio La storia in un romanzo. Torna a Pordenone anche Kader Abdollah, già protagonista di Dedica, tra gli scrittori italiani Stefania Auci ed Eraldo Affinati.
4: C'è un legame indissolubile tra la libertà, la scrittura, la lettura e la democrazia. A testimoniarlo Pordenone Legge 2026, un'edizione speciale che si apre nel segno del diritto all'espressione, con Salman Rushdie, autore dei versi satanici, icona della resistenza culturale e letteraria e per questo obiettivo di attentati e continue minacce di morte. Una rassegna che chiude poi con un messaggio di libertà del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che il 20 settembre sarà a Pordenone per ribadire che la lettura sollecita lo spirito critico contro l'indifferenza. Il direttore artistico Gianmario Villalta.
5: C'è una libertà che si coltiva giorno per giorno attraverso le azioni quotidiane e attraverso una cosa molto banale che si chiama cultura, e la cultura si alimenta di libri. Noi speriamo in vari modi, durante Pordenone Legge, di poter alimentare un dibattito, una pluralità di punti di vista. Se vi ricordate, ci ricordiamo noi comunque, il Presidente della Repubblica batte spesso sul termine

0: pluralismo, e questo credo sia molto importante, e questo credo che sia quello che rappresenta Pordenone Legge.
1: Tra le novità di quest'anno, la Dissensio Arena, dedicata agli autori e pensatori perseguitati dai regimi.
0: Esperienze di scrittura che sono passate attraverso un discorso sulla libertà, che vuol dire libertà di pensiero, libertà di comportamento, laddove queste libertà non sono permesse o sono conculcate.
1: 650 voci della letteratura in 5 giorni, 350 eventi in 50 sedi della città e del Friuli Venezia Giulia. Fra i grandi protagonisti internazionali, l'israeliano Eshkol Nevo, vincitore del premio Crédit Agricole, la storia di un romanzo. Ma la letteratura è anche roba da ragazzi. Valentina Gasparet.
2: Sono più di 70 gli appuntamenti in programma e riguardano proprio gli studenti e le studentesse di tutte le scuole di ogni ordine e grado, che si ritroveranno anche quest'anno proprio dalle prime ore del primo giorno del festival a festeggiare l'inizio del nuovo anno scolastico con i libri e con gli autori.
1: Trieste, Vaciuk, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Lo sport, pallavolo, la Tinet Prata completa il reparto degli schiacciatori con il trevigiano Alberto Pol, che arriva nella compagine pordenonese neopromossa dopo una carriera che lo ha visto indossare le maglie di Trento, Portoviro, Ravenna, Motta, Castellana Grotte e infine Sorrento. Per Pol, classe 2001, sarà la prima esperienza in Superlega.
4: È tutto per questa edizione, che è stata redatta e condotta da Daniele Lettige, Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Viola Romanese e Tommaso Vinoni. La linea di nuovo Radio 1 per il secondo tempo di Egitto-Argentina. Prossima edizione del GR regionale domani mattina alle 7:18. Grazie per averci seguito e buona serata.
5: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
6: Poi la sfortuna, l'imprecisione di Messi, Schubir e ora anche la componente psicologica, perché il cronometro inizierà ad andare al doppio della velocità psicologicamente per gli uomini di Scaloni.
7: Eh sì, perché adesso l'Argentina vede il cronometro come un avversario, no? Non c'è solo l'Egitto, non c'è, come ricordavi tu, il precedente Capoverde, insomma un po' di mal d'Africa per l'Argentina, che comunque nel girone ha avuto la meglio sull'Algeria per 3-0, poi ha sofferto con Capoverde, adesso è sotto contro l'Egitto. Egitto che effettuerà un cambio, vi dicevamo a fine primo tempo, che uno dei giocatori più rappresentativi della nazionale egiziana, Ashour, aveva chiesto il cambio, un infortunio muscolare, sta per entrare in campo Amdi Fatih con la maglia numero 14, quindi sì, un'Argentina che adesso deve stringere i tempi, però l'Egitto comincia a crederci, anche perché al di là delle prodezze di Schubir, al di là del palo di Messi, è una squadra che in difesa è ben impostata.
6: Fulvio, davvero un francobollo, io dico un nome, un cognome, non c'è la bacchetta magica, però forse la vivacità di Nico Gonzalez sulla fascia potrebbe servire. Inutile provare sempre al centro. Collovati.
8: Sono d'accordo con te, io farei entrare anche Lautaro Martinez, consentimi di dire questo.
6: Anche se non al meglio, però Alvarez già si è visto negare il gol 2 volte.
8: Però c'è sempre, riempie sempre l'area di rigore. È chiaro che adesso assisteremo a un assedio nel secondo tempo, perché sarà così. Però insomma si è difeso bene, soprattutto per
6: i meriti del suo portiere.
8: L'eroismo del portiere.
6: Si riparte Argentina-Egitto, secondo tempo, Bisanti Scollovati, a voi il microfono, questo è il Mondiale su Radio 1.
9: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
10: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
11: La partita.
7: Rieccoci qua dal Mondiale nordamericano, Atlanta Stadium, è ripreso il secondo tempo da 18 secondi e 1-0 per l'Egitto sull'Argentina. Egitto che, come era previsto, ha effettuato un cambio. Ashour, che ha subito un infortunio muscolare, è stato sostituito da Amdi Fatih. Giuseppe Bisantis al microfono, Fulvio Colovati alla parte tecnica. Andiamo a riepilogare le formazioni in campo in questo secondo tempo, con l'Argentina con la maglia strisce verticali albiceleste, calzoncini, calzettoni bianchi, Lionel Scaloni, Pastoni in campo con Emiliano Martinez in porta, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico in difesa, Paredes a sostegno con De Paul, Enzo Fernandez e McAllister a centrocampo, Messi e Julian Alvarez avanzati, maglia rossa, calzoncini e calzettoni neri per l'Egitto guidato da Hassan Ossam, e Shubiri la portiere, Anir, Rabia, Yasser e Affezzi in difesa, Appia e Lachine a centrocampo, Sam Salah e il nuovo entrato Amdi Fati, maglia numero 14, che ha preso il posto di Ashour.

0: gioca lui in Qatar, però al Vakra, quindi non in Egitto. L'unica poi ci sono l'unica punta è appunto Zico. Maglia gialla, calzoncini neri, calzettoni neri per l'arbitro François Le Tessier, francese. Cyril Mounier, MD, Ramouni, guardialine francesi. Espen Eskas, norvegese, quarto ufficiale. Jérôme Brissard, al VAR francese. Willy de la Jod, VAR francese. Bram Van Driesch, VAR belga. Si gioca ad Atlanta in uno stadio con l'aria condizionata, con l'Egitto avanti per 1-0. Yasser non ci sono stati ammoniti nel corso del primo tempo, il VAR è intervenuto per confermare la bontà delle decisioni dell'arbitro Le Tessier, soprattutto in occasione del rigore che poi Messi si è visto parare dal portiere. Ancora conclusione dell'Argentina che in questa ripresa attacca da destra a sinistra rispetto alle tribune centrali, la parata di Shubir. Fulvio Collovati, cosa ti aspetti da questo secondo tempo?
1: Beh, mi aspetto indubbiamente un assedio, se non una reazione, perché c'è già stata la reazione del primo tempo che non ha portato a nulla, perché questo, diciamo la verità, è un risultato clamoroso, ma fino a un certo punto, per quello che abbiamo visto nel primo tempo, perché si è difeso bene l'Egitto, ha avuto le sue opportunità l'Argentina, ma chiaramente c'era da aspettarselo. Il portiere è stato eroico, Shubir è stato eroico nelle sue parate, nei suoi comportamenti, però l'Argentina deve aumentare i giri, c'è poco da fare, deve essere più incisiva, più verticale, meno palleggio, deve riuscire a pareggiare, perché non può clamorosamente finire con questo risultato.
0: Eh beh, certo, finisse così sarebbe assolutamente clamoroso. Comincia ad essere anche un po' di nervosismo, già abbiamo visto
1: parlo
0: nel
1: per
0: primo
1: l'Argentina,
0: tempo.
1: Parlo per l'Argentina,
0: sì, certo, ovviamente, certo. Perché vede il cronometro come un rivale, e poco fa Julian Alvarez, andando anche praticamente contro i suoi interessi, ha dato una spintarella al portiere egiziano Shubir, che non ha fatto niente per restare in piedi, però è rimasto a terra, quindi è passato del tempo, perdita inutile da parte dell'Argentina, che però recupera il pallone con Alvarez, che imbecca ancora Messi in area di rigore, costretto a decentrarsi subito su di lui, due difensori centrali, l'ultimo tocco è suo e l'arbitro dice che è una rimessa dal fondo, con Messi che però evidentemente dà ragione alla seconda assistente di Le Tessier, Ramouni, perché non protesta, anzi è lui stesso che dà il pallone da fondo, e ha visto bene Ramouni, perché l'ultimo tocco in effetti era di Lionel Messi, che ha un sorriso un po' beffardo da questo punto di vista, però insomma non gli sta girando finora benissimo a Messi, un rigore parato, un palo esterno, e ha cercato ovviamente di creare problemi, resta sempre un pericolo pubblico numero uno per ogni squadra avversaria, però in questo momento è un Messi che l'Egitto sta riuscendo in qualche modo a contenere. Insiste però l'Argentina con Enzo Fernandez, apertura sulla destra, ancora dove c'è Molina che attende l'arrivo del pallone, Molina per De Paul, è una batteria quella di destra tra due ex giocatori dell'Udinese che funziona quasi a memoria, il retropassaggio per Romero ancora tiene il pallone, poi va da Paredes che scarica ancora il pallone a sinistra per McAllister, per Enzo Fernandez, chiedo scusa, il tocco poi a sinistra dove c'è ancora Tagliafico, Enzo Fernandez, l'apertura ancora per Romero per Messi che adesso se la va a prendere la palla anche lontano dall'area di rigore, il cross dalla destra di Molina, prova il colpo di testa, allontana la difesa dell'Egitto, può ripartire il contropiede, adesso chiaramente si creano spazi per l'Egitto che riparte con Aissem che aveva procurato il calcio di rigore con il suo fallo netto, direi, su Tagliafico, e sì, va a guadagnare un fallo laterale, ecco, questa potrebbe essere una chiave con l'Argentina, che chiaramente questa è una partita dentro fuori, si sbilancerà, l'Egitto ha giocatori in grado di ripartire come ha fatto.
1: Dovrà concedere qualcosa. Prima c'era Shur, che tu giustamente hai nominato varie volte, perché era quello che aveva in grado soprattutto di portare palla in avanti, di uscire dalla fase difensiva. È chiaro che non essendoci più lui, adesso è Ashen che ha questo compito, questo ragazzo del 2002 dell'Oviedo, forse uno dei pochi che gioca in Europa, che ha un cambio di passo direi leggermente diverso, perché è colui che deve portare il pallone più avanti, oltre la metà campo, perché non può pensare nel secondo tempo di fare una partita totalmente difensiva. L'Egitto
0: cambia gioco all'Argentina, il pallone che arriva Lisandro Martinez, che si porta sulla tre quarti campo dell'Egitto, palla che arriva ad Enzo Fernandez per Paredes, ancora Enzo Fernandez, ancora Paredes, lo stop di Paredes, il pallone ancora a destra per il controllo di McAllister, ancora per Enzo Fernandez a sinistra dove c'è Tagliafico che rientra sul sinistro, il pallone che poi viene servito ancora a Lisandro Martinez, poi per Paredes centralmente, prova 1-2 con Alvarez, Paredes se la mette al centro, sponda di testa, qui la difesa dell'Egitto evidentemente non si coordina, il portiere non chiama perché era un pallone che la difesa egiziana poteva controllare, invece ha rilanciato solo per poco, catturato ancora da McAllister, il tocco all'indietro, il pallone per Paredes, prova la spinta e va a prendere palla ma fallosamente, stava ripartendo Aptià per l'Egitto ma l'arbitro lo ha fermato per un gioco falloso, poi è Salah che va a scontrarsi con un giocatore argentino, per l'arbitro è stato lui che ha commesso fallo e quindi ci sarà il calcio di punizione per l'Argentina, ma stava davvero partendo il giocatore ex Roma e Fiorentina ed ex Liverpool a questo punto, diciamo, anche se ancora sì, nel tabellino FIFA ci viene comunicato come Liverpool, ma sappiamo benissimo che Salah dopo tanti anni non prolunga il suo contratto con i Reds. Intanto questa volta il portiere, che è sempre parso molto sicuro nelle uscite in presa, va con i pugni e allontana, quindi insiste l'Argentina che tiene il pallone con ancora Paredes, limite dell'area, carica palla che termina alta sopra la traversa. Lo schema mi sa che sarà questo: pressione dell'Argentina, attenta a non scoprirsi, e l'Egitto che punta appunto sulla retroguardia, che però poco fa su un rinvio ha forse mostrato le prime crepe.
1: Beh, devo dire che la lettura della gara è chiara, evidente, dominio assoluto per quanto riguarda il possesso palla dell'Argentina, molto, molti fraseggi, a volte anche prevedibili devo dire, molto possesso palla. Si gioca negli ultimi 30 metri, dobbiamo dirlo a chi ci ascolta da casa, negli ultimi 30 metri, e questa è la dimostrazione che ormai l'Argentina, l'Egitto esce poco, si difende ad oltranza, l'Argentina però gioca molto centralmente, sviluppa poco il gioco sulle fasce e da lì crea pochi pericoli, perché centralmente deve indovinare, Messi deve fare il numero, oppure qualche inserimento centrale di McAllister o Enzo Fernandez.
0: Intanto l'arbitro interviene perché si trova nella traiettoria del pallone, quindi la devia, e quindi McAllister perde palla e quindi da regolamento l'arbitro va a scodellare il pallone in favore dell'Argentina. Siamo a 8 minuti e mezzo nella ripresa, ad Atlanta Argentina 0, Egitto 1, resiste il gol al 14esimo del primo tempo con un colpo di testa del difensore Yasser, ancora l'Argentina con Messi, 30 metri, Messi lo scarico a sinistra dove arriva dalle retrovie Lisandro Martinez ancora a sinistra per Enzo Fernandez, palla per Tagliafico che va verso il fondo, il cross di Tagliafico, colpo di testa a liberare da parte la difesa egiziana ma cattura il pallone Messi, prova un dribbling che non gli riesce, intercetta e può ripartire ancora l'Egitto, ancora con il controllo da parte di Aptià che cerca in profondità Salah, l'intervento di Romero che mette il pallone in scivolata in fallo laterale, quindi c'è la rimessa in favore dell'Egitto, battuta non benissimo ma riesce però l'Argentina a trascinarsi il pallone in fallo laterale, tra l'altro la rimessa non era stata battuta per niente bene dalla nazionale egiziana, e c'è la rimessa che adesso viene assegnata appunto all'Egitto, anche se l'Argentina la reclama, e in effetti vediamo che l'arbitro chiede al giocatore egiziano di accelerare la ripresa del gioco, e Ani che va a effettuare un rilancio. Beh, adesso l'Egitto è un po' rinunciatario in queste ripartenze, sì, un po' troppo dietro, è rischiosissimo.
1: No, ma è questo tipo di concezione, questo tipo di nell'affrontare la gara in questo modo, buttare via il pallone, è chiaro che deve tentare di giocare, di mantenere il possesso palla, perché diventa un assedio assoluto da parte dell'Argentina, prima o poi un rimpallo, un pezzo di bravura da parte dei giocatori argentini che hanno queste qualità, e prima o poi il gol lo prendi, non puoi pensare di non portare palla, di non uscire dalla tua area di rigore e di mettere in difficoltà con una ripartenza la difesa dell'Argentina.
0: Manata del nuovo entrato di Fatih sul volto di Messi e calcio di punizione in favore dell'Argentina, spostati sulla destra una dozzina di metri dalla limite dell'area di rigore dell'Egitto, due uomini dell'Egitto in barriera, Messi come sempre sul pallone, andrà a recapitare un pallone al centro con il destro, tutti in linea i giocatori dell'Egitto, eccolo che parte Messi con il sinistro, invece palla per De Paul ancora per Enzo Fernandez che però non se la sente di andare in profondità, dall'indietro da Molina a sua volta per Paredes, ancora per Molina che attende il pallone, lo serve ancora per Enzo Fernandez, all'indietro sempre per Molina, il tentativo da parte della nazionale argentina con Paredes che va centralmente da Messi, prova a crearsi lo spazio Messi, il dribbling sullo strettissimo, supera un avversario, non il secondo, rilancia l'Egitto che riparte con Lashin, però in una zona dove sì, non ci sono maglie rosse, adesso fischia anche il pubblico neutrale perché vorrebbe più gioco da parte dell'Egitto.
1: non riparte più, si difende.

0: prende, butta il pallone, chiaramente
1: c'è una sponda di testa, ma sì, è attento al portiere che esce e fa suo il pallone Shubir.
0: Beh, il portiere continua a diventare, continua ad essere protagonista, devo dire, anche fuori dai pali, perché anche qui è uscito 3-4 metri fuori dai pali, impedendo poteva essere un'opportunità da parte dell'Argentina, che non mi pare abbia molte idee se non quelle di mantenere il possesso del pallone, cercare di entrare individualmente e centralmente. È molto difficile trovare spazi, perché spazi sono tutti chiusi, perché quando qualsiasi squadra, quando si compatta nella propria fase difensiva, ostruisce tutti gli spazi. È chiaro che il talento c'è da parte dei giocatori argentini, però è difficile trovarli.
1: E beh, bisogna che un campione, faccio un nome a caso, Messi,
0: inventi qualcosa.
1: Eccolo, e infatti recupera lui il pallone, vediamo se si inventa qualcosa, ma ormai la marcatura è strettissima, pressoché a uomo. Gli mette la Shin il pallone in fallo laterale, la rimessa con le mani in favore dell'Argentina, che viene battuta da Molina. Il pallone controllato per Paredes che avanza nell'interno della metà campo egiziana, prova a caricare a destro che è deviato, prova a ripartire l'Egitto, grande tranquillità qua in questa uscita dell'Egitto, poi però è bravissimo Lisandro Martinez a rubare tempo e pallone ad Ani e a insistere ancora sulla sinistra, prova un tunnel ai danni di Ani che gli riesce, seconda battuta il recupero da parte di Appia che prova a rilanciare, resiste alla carica, poi si porta Issem in avanti, è una buona corsa Issem che infatti avanza nella metà campo avversaria, resiste una carica, palla per Salah che la mette dentro, pericolosissimo pallonetto, rete, ha raddoppiato Zico al 12° minuto, Argentina 0 Egitto 2, Fulvio, direi azione assolutamente esemplare, segna Zico
0: un gol, posso dire è pazzesco quello cui abbiamo assistito nell'unico momento in cui è uscito. Io continuavo a dire che non poteva fare sempre la fase difensiva, doveva uscire l'Egitto con coraggio anche perché in vantaggio, non poteva pensare di difendersi ad oltranza, ma è uscito con questo giocatore che ha fatto un'azione meravigliosa in mezzo a due giocatori. Yashin praticamente si è liberato di due giocatori, ha servito il pallone a Salah e Salah cosa ha fatto? Ha servito un cioccolatino per il suo compagno di squadra Zico, che praticamente ha fatto lo scavetto davanti al portiere, ma un gol bellissimo, perché sono partiti in tre, non tutta la squadra, in tre, non sono riusciti a fermarli i difensori argentini, e qui è Levatobi, adesso si fa dura per l'Argentina.
1: Eh beh sì, perché con un Egitto bloccato c'è comunque un controllo al VAR su una possibile posizione, a me è parso tutto regolarissimo sinceramente, ma... però l'arbitro sta controllando probabilmente una spinta ai danni, no, ma mi sa che cade assolutamente da solo Lisandro Martinez, spero che non venga annullato questo gol, ma non ovviamente perché faccio il tifo per l'Egitto, assolutamente no, ma perché mi sembra che sia tutto regolarissimo insomma in questa azione per l'Egitto, con Lisandro Martinez che va a terra, cerca un tunnel, poi credo che sia lui che incespi, che sul pallone, vediamo, sentiamo che cosa dice l'arbitro, è andato a vederla, qualcuno l'ha richiamato, vediamo cosa dice l'arbitro.
0: Annulla questo gol, è l'anticalcio, consentimi di dire che è l'anticalcio.
2: Careless tripping committed by the 19 of Egypt in the offensive phase, final decision is goal cancel, break it.
1: Il gol è confermato, mi sembra. Il gol è confermato. Beh, insomma, sì, esultano gli egiziani. Insomma, noi in questi giorni qua al mondiale ne abbiamo viste, di incredibili, Fulvio. Se avesse annullato questo, mi sembra veramente.
0: Scusami, Giuseppe, io ti ho parlato di anticalcio. Questo è da parte di Lisandro Martinez, è lui?
1: Sì, Lisandro Martinez.
0: Lisandro Martinez in fase offensiva che si butta, io mi stupisco che ci sia stato l'intervento del VAR, che non c'è assolutamente intervento.
1: E infatti no, da fallo alla fine l'arbitro. Io ho capito gol confirmed.
0: No, l'ha annullato il gol.
1: E infatti
0: annullato
1: c'è stato
0: il gol. Il portiere dell'Egitto applaude.
1: Non ci siamo proprio su questa cosa.
0: Si è buttato, torno a dire, io che commento la gara. Si è buttato Lisandro Lopez.
1: Ma assolutamente Martinez, non puoi annullare un gol per un fallo a 90 metri che non hai visto, perché evidentemente non c'era, perché non c'era, e quindi adesso insomma poteva essere davvero una cosa quasi storica, e ci saranno polemiche, insomma non ne avevamo bisogno, perché le giornate.

0: di ieri e l'altro ieri, insomma, ci hanno regalato, esatto.
1: E anche questo gol qua annullato mette ombra su questo mondiale, vogliamo dirlo. Io ripeto, non c'è stato nessun fallo, anzi ha accentuato il difensore la caduta. Tu fai gol e tu dopo un minuto, due minuti rivedi al VAR così. Ma io rimango stupito, torno a dire, ma questa è la mia interpretazione, sia chiaro.
0: Ma guarda, siamo rimasti molto ingannati perché l'arbitro dice goal confirmed, io ho capito così, poi magari insomma l'audio che arrivava dal campo non era perfettamente chiaro, però poi ha pure indicato il centro del campo, quindi insomma infatti ci sono stati molti tifosi dell'Egitto che hanno confermato, tant'è che il tabellone è rimasto sullo 0-2 fino a quando a un certo punto la palla non viene messa lì, e qui adesso dalla panchina dell'Egitto sono assolutamente inviperiti per questo cambio. Non avevamo bisogno, diciamo che l'arbitro Letessier finora ha arbitrato bene, però questa potrebbe essere un'ombra, vedremo che cosa succederà. Tra l'altro cancella una bellissima azione il gol di Zico.
2: Foglio,
1: guarda, cosa ti devo dire? Io rimango della mia opinione, non c'era assolutamente nessun fallo, anzi l'azione di ripartenza, di coraggio da parte dell'Egitto è stata emblematica, nel senso tre giocatori protagonisti con Salah nell'ultimo passaggio e lo scavetto da parte di Zico, per cui gol ineccepibile, e adesso si sta esaltando l'Egitto giocando, devo dire, giocando anche una partita offensiva, però è chiaro che quell'episodio lì incide molto sulla gara, secondo me.
0: Eh sì, siamo al 18esimo, la gara è ancora assolutamente lunga, l'1-0 ovviamente troppo poco per l'Egitto, perché insomma l'Argentina con una giocata potrebbe ritrovare la pari, con lo 0-2 sarebbe stato insomma tutta un'altra cosa. Adesso l'arbitro, quando hai un po' di coda di paglia, non fischia i falli che c'erano in favore dell'Argentina, quindi insomma diciamo non lucidissimo. D'altronde è uscito il Brasile, ma signori, lo sport, il calcio è questo, puoi chiamarti Brasile, puoi chiamarti Germania, puoi chiamarti Italia, perché noi neanche ci siamo andati, ma se perdi, non esiste, cioè non ci possono essere dei diritti acquisiti, non lo so. Io quello che sto vedendo a questo mondiale è un qualcosa che rischia davvero di compromettere la grande passione che hai per questo sport, perché insomma la meritocrazia nello sport, nel calcio, deve essere sempre premiata. Adesso poi magari ci diranno che il fallo c'era, però secondo me non aveva protestato neanche l'Argentina, guarda, ti dico solo questo.
1: Ma il fallo c'era con l'immagine al rallenti, qualsiasi fallo poi, ma cioè c'è assolutamente un giocatore, Lisandro Martinez, che amplifica la caduta e non c'è nessun contatto da parte del giocatore dell'Egitto, tutto qua. Noi raccontiamo quello che vediamo, poi dopo l'arbitro ha preso le sue decisioni.
0: Ma poi si era detto che in questo mondiale certi contatti insomma non dovevano essere, per non spezzettare il gioco. E comunque vabbè, sta di fatto che restiamo con l'Egitto in vantaggio sull'Argentina per 1-0, ma poteva essere 2-0, perché una bellissima azione di contropiede, di ripartenza da parte dell'Egitto, rifinita da Salah e finalizzata da Zico, un gol inapportante. Adesso tu lo hai chiamato, non è al meglio, ma sta per entrare in campo Lautaro Martinez. Finora un solo gol su calcio di rigore in questo mondiale, certo il bomber inapplacabile che conosciamo nel nostro campionato a livello di nazionale si vede meno solitamente, vedremo quali saranno le scelte di Scaloni. Argentina 0, Egitto 1, ancora il pallone che viene controllato dalla nazionale argentina, il tocco, la palla che arriva a sinistra dove c'è ancora Morbido per Rodrigo De Paul, qui pasticcia un po', anche se però proprio l'autore del gol annullato, Zico, che voleva servire con il petto il portiere Shubir, però lo ha colpito verso l'esterno e la pallone è terminata in angolo, e quindi ci sarà il primo angolo della ripresa, secondo complessivo, contravvenendo a una legge non scritta del calcio che non si fanno i cambi prima del calcio d'angolo. Invece li fa i cambi, perché escono De Paul e Tagliafico ed entrano Nico Gonzalez e Lautaro Martinez, altri giocatori che conosciamo molto bene. Tagliafico sinceramente è stato uno dei migliori dell'Argentina, mi stupisce un po', e devo dire anche De Paul, quindi insomma cambia un po' gli uomini. Seguiamo questo angolo, poi li commentiamo. Non è messa bene la difesa dell'Egitto, il controcross, il pallone per Messi con una finta, si porta in area di rigore, prova ancora, forse sarà ancora angolo, sì, è uscita, quindi ci sarà il terzo calcio d'angolo in favore dell'Argentina contro uno battuto dal Messico. Bandierina di destra.

0: sinistra, porta a sinistra delle postazioni centrali, quindi primo doppio cambio operato dall'Argentina con l'ingresso in campo di giocatori ovviamente offensivi, uno attaccante puro, Lautaro Martinez, uno centrocampista sì ma di spinta come Nico Gonzalez, battuti il calcio d'angolo, prova a risalire l'Egitto, continua però a scoprirsi l'Argentina e parte ancora un contropiede, ancora il pallone, 2 contro 3, l'Egitto la tiene bene, c'è forse una spinta, il pallone che viene servito però ancora da Issem che entra da rigore, se la porta sul destro, la rimette a centro di direzione e annullalo adesso questo, annullalo Zico, raddoppio 2-0, 21esimo minuto, raddoppio di Zico, vediamo se arriva qualche telefonatina.
1: No ma Giuseppe, ma incredibile quello che stiamo assistendo, un'altra azione offensiva, 3 passaggi e vanno in porta, ma dov'è la difesa dell'Argentina? Dov'è la difesa dell'Argentina che si fa imbucare in questo modo? 3 giocatori dell'Egitto optano per un'azione offensiva, per una ripartenza, Messi fa segno no, ma con velocità, con raziocinio, con intelligenza, palla a Zico che va praticamente a raccogliere il passaggio dal fondo del suo compagno di squadra, devo dire tutto bello, tutto meritato.
0: Ma assolutamente sì, io a volte mi lascio prendere perché essendo un appassionato di calcio e avendo praticamente dentro il senso della giustizia, secondo me quel gol di Zico non andava annullato e allora Zico se l'è andato a prendere questo gol che è assolutamente lineare, sì. 2-0 e quindi Argentina 0, Egitto 2, 23esimo. Adesso sì che si mette male per l'Argentina, perché anche dopo l'annullamento del gol non ho visto una reazione della nazionale campione del mondo.
1: Ma quello che stiamo assistendo è un risultato clamoroso, indipendentemente da come va a finire. Cioè l'Egitto che ha fatto 2 gol e uno annullato, che secondo me non andava ad annullare, all'Argentina, l'Argentina che prende 3 gol dall'Egitto, questo è clamoroso. Ma guarda l'azione da parte dei giocatori, da parte del numero 12, da parte di Ashen, che praticamente si è liberato sul diretto controllore, è andato sul fondo, ha messo la palla per la corrente Zico, gol davanti a Dibu Martinez che non poteva farci assolutamente nulla. Devo dire che il portiere non è assolutamente colpevole nei gol.
0: E allora vediamo se adesso l'Argentina dovrà trovare un gol subito, perché poi il cronometro diventa un grandissimo
1: per rimetterla
0: nemico
1: in gioco, sì. Per rimetterla in gioco deve dimezzare lo svantaggio subito, perché altrimenti si fa 2.
0: A questo
1: perché
0: punto
1: subentra l'ansia, l'aspetto mentale poi diventa assolutamente importante.
0: Persa, l'Argentina deve per forza scoprirsi, prova adesso a rimetterla al mezzo, adesso non vorremmo vedere un assedio da parte del Argentina con l'Egitto tutti dietro, perché insomma diventa una sorta di quello che a volte ancora, nonostante il calcio si è cambiato, accusano noi italiani di fare il catenaccio, però davvero per l'Egitto sta arrivando un momento importantissimo, è già storia perché agli ottavi di finale nazionale egiziana non c'era mai arrivata, però stanno davvero meritatamente eliminando i campioni del mondo. Il pallone che arriva adesso al limite dell'area di rigore dell'Argentina, vediamo la spinta da parte di Nico Gonzalez, pallone che viene messo in fallo laterale con il giocatore Issem, che poi sulla maglietta c'è la maglia Assa, però nel suo profilo è Issem che nell'anticipare forse si fa male, mentre
1: chiede
0: vediamo che adesso
1: chiede la sostituzione, ma è colui che ha dato il cambio di marcia, il cambio di marcia al gol annullato, il cambio di marcia al 2-0 con il suo strappo, praticamente dobbiamo dirlo, l'Egitto era tutto proteso alla fase difensiva, lui ha strappato ed è riuscito a vincere con il suo allungo e poi mettere la palla in mezzo per la corrente Zico. Devo dire tutto straordinario quello che ha fatto l'Egitto fino ad ora, ma io 20 minuti finali mi aspetto più recupero, mi aspetto la reazione da parte dell'Argentina. La partita non è assolutamente terminata.
0: E intanto sentite la musica, John Denver con la canzone che di solito cantavano i tifosi degli Stati Uniti in questo mondiale quando vincevano, non la canteranno più, significa che c'è la pausa rinfrescante, significa che per noi c'è la pausa per la pubblicità.
2: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
3: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi

0: minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
3: In corso la pausa rinfrescante del secondo tempo, John Denver sempre sullo sfondo, 27 minuti, ma ci sarà da recuperare. Argentina 0, Egitto 2, il raddoppio poco fa, dopo che gli avevano annullato un gol è più apparso regolare con il VAR. Mostafa Zico, anche lui del Pyramids, insomma, se non è Zuppe Bambagnato o Ali o Pyramids, 29 anni, il secondo gol in questo mondiale. Bravissimo Zico, che ha un nome importante, anche se ovviamente non scomodiamo i miti come Zico, il brasiliano che conosciamo benissimo. Però è un giocatore veloce che segue il gioco e insomma l'Egitto ha capito come pungere e come colpire l'Argentina.
4: No, quello che mi ha stupito la fragilità sulle due ripartenze, perché c'erano 3-4 giocatori argentini in fase difensiva che sono stati infilzati, diciamo così, questo termine, totalmente dall'inserimento da parte di come si chiama, che tu l'hai nominato spesso,
3: da sì, parte del numero di 12,
4: Aysem, non mi veniva in mente, Aysem, che è stato bravissimo con la sua velocità, col suo strappo, a mettere in difficoltà totalmente la difesa.
3: Tra l'altro Fulvio costretto a uscire,
4: si è trovata spiazzata,
3: e avevi visto bene per il frutturio muscolare. Al suo posto un altro che ha un nome importante, Trezeguet, che entra in campo con la maglia numero 7, ma è entrato pure nell'Argentina Montiel, Gonzalo Montiel, difensore con la maglia numero 4. Probabilmente Scaloni, nonostante debba recuperare due gol, deve riequilibrare, che il primo cambio Nico Gonzalez, Lautaro Martinez al posto di Tagliafico, un difensore, di De Paul un centrocampista. E quindi a questo punto nell'Argentina dovrebbe avere lasciato il posto Romero, c'è Lisandro Martinez, c'è forse Molina
4: forse
3: ha lasciato
4: Molina
3: il posto,
4: fascia,
3: sì, con Annico che va da quell'altra parte.
4: Ma
3: non,
4: sai,
3: c'è stato comunicato.
4: Adesso sai, non ci sono più ruoli. Se tu pensi che ci sono in campo 3-4 attaccanti, c'è Julian Alvarez, c'è Lautaro Martinez, c'è Messi, c'è Nico Gonzalez, ormai non ha nulla da perdere. L'Argentina deve attaccare sprombattuto, deve cercare di almeno di fare il gol del 2-1 per poi riaprire la gara.
3: E ci prova adesso con una deviazione, era andato a vuoto a Sam, questa volta ci ha provato Lautaro Martinez a deviare, confermiamo che è uscito Molina, solo adesso il tabellone ce lo comunica, ed è entrato Montiel, quindi Molina ha lasciato il posto a Montiel. Viene un po' riequilibrata la squadra, perché vediamo che Nico Gonzalez è adesso a spingere sulla fascia di sinistra, mentre McAllister si è spostato a destra, mentre Lautaro va a beccarsi con il numero 5 del Marocco, Rabia. A suo dire il capitano bomber dell'Inter sta dicendo che insomma l'Egitto sta perdendo un po' di tempo. Siamo al 29esimo della ripresa, poi ci sarà ovviamente da recuperare le varie pause per i cambi, per la pausa rinfrescante. L'Egitto è in vantaggio sull'Argentina per 2-0, le reti nel primo tempo di Yasser e il raddoppio di Zico, dopo che pochi minuti prima il VAR aveva tolto una gol a Zico che insomma ai più era parso regolare. Ancora il pallone per Romero che mette palla al centro sulla tre quarti campo, il pallone che arriva a Messi, ancora Messi che prova ad accentrarsi, tre uomini su di lui gli prendono il pallone, arriva Paredes dalle retrovie, ancora Paredes che va a servire il pallone e a darlo a sinistra per Enzo Fernandez, palla al centro, qua rischia l'Egitto, ma c'era anche posizione irregolare, si alza la bandierina,
4: c'era fuori gioco.
3: Ferma l'azione, però la difesa dell'Egitto comincia ad essere un po' meno solida. Sì, fuori gioco di poco, ma c'era,
4: sì, c'era fuori gioco, era salita al limite dell'area di rigore, era salita molto secondo me, infatti ha rischiato, perché poi c'è stato un inserimento da parte del giocatore dell'Argentina che ha messo una palla in mezzo, poi dopo è stata respinta. Però è chiaro che qua corri dei rischi, perché se ti compatti tutto nella fase difensiva di fronte ai giocatori insomma che sanno manovrare il pallone e lo gestiscono bene coi piedi, come i giocatori argentini, rischi, c'è niente da fare.
3: Perde ancora palla palla è un'Argentina che davvero non sta reagendo come dovrebbe, una squadra che sta difendendo il titolo di campione del mondo in carica, tra l'altro in una partita in cui è e rimane ancora super favorita, anche se adesso più passa il cronometro e più l'Egitto può sperare di andare avanti. Ancora l'apertura per Ani che mette giù il pallone, il tocco poi per la giocata ancora dell'Egitto, si aprono spazi nella retroguardia argentina, ancora Zico che la mette dentro, Trezeguet costretto a decentrarsi, Trezeguet prova adesso a calciare esterno della rete, spazi enormi Fulvio nella difesa argentina.
4: Ma sai, non ci sono più difensori, è tolto anche Molina, sono rimasti Romero e Lisandro Martinez, perché Tagliafico l'hai tolto e tolto Molina, per cui non ha nulla da perdere l'Argentina. Ormai ha 4-5 attaccanti, si sono perse un po' tutte le misure, i ruoli, così arretra molto Messi, vedi, perché avendo più attaccanti come Lautaro Martinez, Messi arretra molto per prendere palla, come in questo caso.
3: Adesso c'è ancora l'Argentina, certo, importantissimo trovare un gol a quel fine, alla quale in quel caso sarebbe davvero un assedio finale. L'Egitto deve cercare di arrivare almeno fino agli ultimi minuti prima del recupero. Deviazione sotto porta, però adesso l'Egitto sta un po' scaraventando palloni in tribuna. Insiste, bravo Lisandro Martinez a mettere un pallone dentro. Ancora Lisandro Martinez, spostato adesso sulla sinistra. Lisandro Martinez effettua un cross dall'altra parte, colpo di testa di Trezeguet, si impenna poco fa, pericoloso Trezeguet con un tiro sull'esterno della rete, angolo numero 4 in favore dell'Argentina, 1 ne ha battuto l'Egitto, ma al 33esimo della ripresa è l'Egitto che conduce ad Atalanta per 2-0 sull'Argentina con le reti di Yasser e di Zico. Zico nel secondo tempo, bandierina di destra parte Messi, pallone che viene allontanato e torna magicamente sul piede di Messi, il controcross sulla schiena di Trezeguet, pallone che termina in fallo laterale, la rimessa con le mani battuta addirittura da Messi, questo vi dice com'è la situazione in campo. Messi che tocca il pallone all'indietro, retropassaggio per Paredes, cerchio di centrocampo. Paredes ancora, avanza fino ai 30 metri, l'apertura per Enzo Fernandez per Paredes, limite dell'area di rigore, palla per Julian Alvarez, al centro questa volta il colpo di testa, c'è il gol di Romero che riapre la partita, quello che per l'Egitto non doveva succedere invece per l'Argentina sì, Romero al 33esimo, 1-2.
4: Ma abbiamo detto che si sono perse tutte le misure, Romero addirittura nel ruolo di centravanti, praticamente quasi nel dischetto dell'area di rigore, dimenticato dai difensori dell'Egitto, riapre la gara, vediamo però.
3: Perché no, credo che sia regolare, perché? Credo che sia regolarissima.
4: No,
3: la posizione.
4: È regolarissima.
3: C'aveva anche in questo caso Shubir, ce l'ha arrivato, ma questa volta ha colpito dal limite dell'area piccola, ci ha messo la mano, pallone che è terminato in porta.
4: Bisogna essere obiettivi, il gol è regolarissimo. Praticamente è saltato davanti a lui il difensore difensore dell'Egitto, e praticamente lui da dietro ha colpito di testa, un po' sorpreso il portiere. Ma la partita è riaperta perché manca ancora tantissimo, 10 minuti più recupero, ma l'Argentina è in grado ancora di recuperarlo.
3: Cambio nell'Egitto perché Zico, l'autore del secondo gol, lascia il posto a Omar Marmoush, quindi un giocatore importante, giocatore che milita in Inghilterra. Marmoush esattamente con il Manchester City va a prendere il posto di Zico, quindi
4: è
3: terzo cambio
4: adesso,
3: adesso è quello che insomma non si doveva augurare, perché 10 più recupero, con i recuperi del mondiale si può arrivare a 17-18 minuti, quindi l'Argentina ha tutto il tempo per tornare, è una brutta Argentina, lo confermiamo, però ovviamente le carte in regola per tornare in corsa.
4: I giocatori ha messo in campo il meglio, è rimasto McAllister, è rimasto Enzo Fernandez, c'è Lautaro Martinez, c'è Messi, c'è Julian Alvarez, insomma c'è praticamente il meglio, ci sono 5 attaccanti, ormai la fase difensiva non serve più, deve cercare, anche perché poi si è compattato tutto l'Egitto a difendere questo risultato, il 2-1, per cui ha campo aperto l'Argentina, deve solo inventare con i suoi giocatori.
3: con il gol di Cristian Romero, anche lui nel nostro campionato con la maglia del Genoa, dell'Atalanta, adesso al Tottenham, quindi stagione non particolarmente felice per la squadra, poi salvata dall'arrivo di Roberto De Zerbi alla fine. 9 più recupero al termine, Argentina 1 Egitto 2, ma attenzione adesso perché se l'Egitto si dovesse disunire l'Argentina ha tutta l'opportunità, infatti guadagna ancora un calcio d'angolo, è chiaro, lo abbiamo detto più volte, il valore tra le due squadre non si discute, ovviamente

0: a favore dell'Argentina. C'è forse una cosa da sottolineare, che con i cambi, anche se poi l'ingresso di Montiel ha in qualche modo bilanciato la squadra, Scaloni è un po' scoperto e devi valutare, ma poi lo diremo dopo questo calcio d'angolo battuto da Messi, l'uscita del portiere a pugni, la spazza via l'Egitto, prova a ripartire, che l'Argentina rimane scoperta, insomma, con i ficcanti contropiedi dell'Egitto, che adesso è in campo anche Marmoush, che è un ottimo giocatore, e insomma i problemi si possono creare. Ma adesso è Messi, dribbling, entra in aria, la mette al centro, colpo di testa fuori, clamorosa azione di Messi,
1: qui sì,
0: che lascia sul posto due avversari del Lautaro Martinez, che schiaccia di testa e la manda fuori. Che palla aveva dato Messi, e devo dire che anche non era facile per Martinez, che era schiacciato da tre giocatori, ha buttato giù il pallone e terminato di poco al lato.
1: Però qui si è visto il vero Messi, qui si è visto finalmente il fuoriclasse che lo abbiamo tanto decantato, ci aspettavamo un colpo di genio, un colpo da biliardo da parte sua. Si è liberato praticamente quasi all'altezza del fallo laterale di due avversari, ha messo questa palla in mezzo per il colpo di testa di Lautaro Martinez, che ha avuto solo il torto di schiacciarla troppo, è andata vicinissimo al gol, sul primo palo, perché la punta, come Lautaro Martinez, va sempre sul blu. Ma è un assedio unico da parte dell'Argentina.
0: E immaginiamo la sofferenza adesso dei tifosi dell'Egitto, perché sono vicini a un sogno, però sanno che insomma c'hai i campioni del mondo che in qualsiasi momento possono rimetterla in piedi la partita, come adesso il cross di Messi incocciato proprio da Marmoush, palla rimessa al centro, Lautaro la gira, limite dell'area, non riesce a calciare, la calcia adesso, rete, ha pareggiato l'Argentina. Ha segnato chi se non Messi, che ha girato Messi. Il portiere ha deviato sotto la traversa, il gol di Messi, 38esimo, tutto da rifare. Fulvio Collovati.
1: Beh, ma questo c'era da aspettarselo, perché i fuoriclasse determinano sempre, ricordatelo Giuseppe. Ha calciato dal limite, ha calciato da dentro l'area di rigore, però ha calciato con una grande sicurezza, l'ha messa praticamente, il pallone ha colpito la traversa, vedi, su un rimpallo, perché c'è stata una respinta da parte della difesa argentina. Guarda, ha calciato praticamente all'altezza del dischetto del rigore, il portiere non ha parato, ma non ce l'ha fatta, l'ha deviata sulla traversa, per cui 2-2, e adesso la partita è nei piedi dell'Argentina, non c'è niente da fare, è il talento che fa la differenza, non c'è niente da fare.
0: Guarda, anzi, bravo ad averla toccata il portiere Schubert, ma credo che questi tiri non si possano prendere. Era stato proprio Montiel a mancare una deviazione, ha calciato quasi di tibia il capitano dell'Argentina. Sì, forse poteva metterci pugni, però insomma, facile a dirsi.
1: No, era riuscito anche a deviarla. L'ha deviata, ha calciato di controbalzo dal limite dell'area, dentro l'area di rigore. L'ha calciata, il portiere ha parato, però l'ha deviato sulla traversa. Ma questo è un gesto tecnico che naturalmente solo un fuoriclasse come Messi può fare.
0: E adesso, lo avevamo detto anche in commento, se l'Egitto riesce a portare il 2-0 fino al 40-45esimo è una cosa, se subisce gol alla mezz'ora sono problemi per l'Egitto, ed è così è stato. Un'Argentina che dopo lo 0-2, Fulvio, sembrava assolutamente tramortita, trasformata, ripeto, non è la migliore Argentina che abbiamo visto, però adesso è 2-2 con la possibilità di tempi supplementari e con un'Argentina che, seppur sbilanciata, adesso ha minato le certezze dell'Egitto.
1: Ha minato le certezze dell'Egitto e non vale più la fase difensiva, non c'entra più, ci sono due difensori ormai, anche perché ha perso coraggio, ha perso autostima l'Egitto, ormai è un po' depresso, un po' deluso dal 2-0, ti fai raggiungere, per cui ormai sta difendendo anche il 2-2, mentre l'Argentina sta cercando furbamente di fare il 3-2, perché chiaramente sa perfettamente che adesso è un'altra gara.
0: Eh sì, guarda, l'Egitto fino alla 2-0, anche se subiva la pressione dell'Argentina, era meritatamente avanti, non dimentichiamo ancora, certo, prima del gol buono di Zico c'era stato uno di Zico annullato dal VAR per un fallo molto molto discutibile, tra l'altro dall'altra parte del campo, quindi a inizio azione, e poi però insomma l'Egitto doveva provare a portarsela a casa, perché aveva avuto la forza di trovare il raddoppio, di annientare psicologicamente l'Argentina, e poi però è bastato un gol per rimetterla in partita. E io mi spingo a dire, siamo al 41esimo, 4 più lungo recupero al termine, che potrebbe anche non finire così, ossia avere anche qualche altra sorpresa questa partita, anche se adesso l'Argentina non ha

0: più interesse a lanciarsi scriteriatamente in avanti, perché rischierebbe di prendere una ripartenza.
1: No, beh, non avendo più difensori, o meglio ne ha uno o due in campo, sa perfettamente che sì, sbilanciarsi per del 2-0, tentare di fare il 2-2 come è riuscito a fare, ne valeva la pena. Adesso un po' più di raziocinio ci vuole, ragionamento in campo, dire va bene, cerchiamo di non sbilanciarsi troppo, perché altrimenti poi ci sono i supplementari, ci sono 30 minuti da giocare, per cui la partita è ancora molto lunga.
0: E vediamo l'Egitto come la gestisce. Certo, deve tutto da rifare l'Egitto, a un passo dall'assogno il pallone per Salah. Ricordiamo ancora che l'Egitto ha fatto entrare poco prima del gol del 2-2 Marmoush su Zico. Intanto ci sono ovviamente i fortunati che riescono ad accaparrarsi uno dei tanti palloni della partita. Una volta era uno solo, adesso insomma appena esce ne arriva subito un altro, quindi quando arrivano negli spalti, poi sinceramente non sappiamo se gli Stewart li recupereranno, ma non crediamo. Diventa quasi un cimelio fondamentale per chi ha seguito la partita. Palla che esce 2 minuti e mezzo al 90esimo, poi sarà recupero, però devo dire Fulvio che l'ingresso di Lautaro sicuramente qualcosa in attacco ha dato.
1: Ma io alla fine del primo tempo te l'avevo detto, perché Lautaro Martinez, seppur non è nella sua migliore condizione, nella sua migliore forma fisica, però disturba i difensori, è un accentratore, è uno che riempie l'area di rigore, per cui desta sempre preoccupazione e attenzione da parte dei difensori, per cui averlo in campo è un privilegio per l'Argentina, hai capito? Perché anche se non è nelle sue condizioni migliori.
0: E intanto l'Argentina, Lautaro Martinez, palla per Enzo Fernandez, l'apertura tutta a destra dove Montiel non aggancia, quindi il pallone che esce, la rimessa laterale in favore dell'Egitto, però insomma l'Egitto ha subito il colpo perché adesso sta come quasi contenendo questo 2-2 per prolungare i tempi supplementari, però ripeto, con un avversario più forte contro, 30 e passa minuti sono sempre difficili da reggere, anche se ripeto, fino allo 0-2 il doppio vantaggio dell'Egitto, secondo me, nonostante la pressione l'Argentina, ci stava tutto. Adesso c'è una punizione per l'Argentina, chissà se non arriva la clamorosa rimonta da parte della nazionale che ha il titolo di campione del mondo in carica, conquistato qualcosa meno di 4 anni fa, perché era l'inverno del 2022 in Qatar. Poco più di un minuto alla 90esimo, Messi, 8 gol per lui, diventa il capocannoniere dei mondiali e ricordiamo che ha sbagliato 2 rigori, compreso uno battuto oggi. Palla in aria, deviazione con i pugni, il portiere Bir che allontana, ma il pallone che ritorna ancora sui piedi di Messi. Adesso l'Egitto non deve aver paura, anche se sembra che un po' i faraoni d'Egitto un po' di paura dopo questo 1-2 dell'Argentina ce l'abbiano. Palla che arriva a Paredes ancora per Montiel che va a servire centralmente per McAllister per Messi, la girata di Messi, il pallone che arriva ancora su Paredes che è all'altezza della centrale del campo, va ad alzare un pallonetto, il tocco di Lisandro Martinez, uno dei migliori comunque dell'Argentina, il tocco all'indietro per Emiliano Martinez che esce fuori dalla propria area di rigore, poi con il sinistro va a battere lungo per il tentativo di spinta da parte di Nico Gonzalez che riesce a catturare un pallone, a servire Julian Alvarez, non filtra però il col pallone del numero 9 dell'Argentina, lo riconquista, intervento in spaccata, ma ancora Argentina in possesso palla con l'uomo che ha segnato il gol dell'inizio della rimonta, ossia Romero, poi culminata nel pareggio con il gran tiro di Messi, proprio Messi in possesso palla, cerca il filtrante che non filtra, la chiusura ancora Egitto che prova a ripartire, possibilità del contropiede per l'Egitto, attenzione, è scoperta l'Argentina, 3 contro 1, pallone che viene servito forse troppo tardi e qui davvero sì. Ani aveva la grandissima occasione, anzi non era Ani, chiedo scusa, era Lachine, di andare a servire Trezeguet libero, ha tardato quella frazione di secondo che ha consentito a Montero di recuperare, insiste l'Argentina, che occasione ha avuto l'Egitto, ma si riparte, la partita è apertissima, siamo al 90esimo e sono 7 i minuti di recupero, quindi uniti ai 6 del primo tempo, partita che va avanti con 13 minuti in più, quindi 103 minuti, poco fa davvero il Egitto aveva, Fulvio Colovati, sì, l'opportunità, ha tardato una frazione di secondo,
1: ha tardato l'ultimo secondo, ha tardato l'ultimo passaggio e quando tardi è stato bravo Paredes, forse, che gioca in fase difensiva adesso praticamente.
0: Sì,
1: perché in assenza di difensore, Paredes o Romero, da questa posizione non riesco a vedere, però è stato bravo, però poteva essere un'opportunità.

0: Sa come erano state quelle due.
1: Ancora un cross di Anil, colpo di testa di Trezeguet che incoccia nella schiena di un difensore argentino. Adesso ci sta provando la Shin per l'Egitto. Adesso l'Argentina è dietro, ma ripeto, ricordavi opportunamente tu, Fulvio Collovati, che Paredes, che difensore.

0: lui contropiede argentina sarebbe una beffa per l'Egitto subire gol in contropiede. Lautaro Martinez sulla destra fronteggiato il cross di Lautaro, colpo di testa, gol! Ha segnato l'Argentina con Enzo Fernandez su un cross pennellato di Lautaro Martinez. Insomma, se vedi calcio dalla mattina alla sera forse un ne capisci. Mi sentivo che questa partita non sarebbe andata ai supplementari. 92esimo, l'incredibile rimonta della nazionale argentina, Enzo Fernandez 3-2.
1: È una partita pazzesca, lo posso dire, pazzesca. Da 2-0 in 10 minuti è riuscito a capovolgere l'Argentina. Sembrava una palla persa, non era andato nemmeno tanto convinto Lautaro Martinez. Poi ha messo questo pallone, questo cross, ma un cross bellissimo, teso, meraviglioso. Fatto sta che Enzo Fernandez è saltato di testa, completamente solo, completamente libero davanti al suo diretto contro loro. Festeggia Simeone in tribuna, festeggia la moglie di Simeone, festeggiano i giocatori argentini. È un gol bellissimo perché è saltato di testa, l'ha messo sul palo dove il portiere assolutamente fermo non poteva assolutamente arrivarci.
0: Allora c'è una protesta dell'Egitto, ma che non credo andrà a buon fine, non tanto per quel fallo su Salah che li incespica, chiedevano un possibile tocco di mano sul colpo di testa di Trezeguet che non c'è stato, sul gol niente da dire. Lautaro è andato in contropiede a recuperare il pallone, poi quando sembrava che la spinta fosse finita ha fatto un cross davvero meraviglioso per la testa di Enzo Fernandez, centrocampista del Chelsea, che ha impattato spiazzando il portiere. E a questo punto per l'Argentina degli ultimi 20 minuti diciamo meritato, anche se dovesse finire così l'Egitto avrà di che rammaricarsi, perché poi se fosse stato dato gol di Zico magari non sarebbe arrivato quello buono. Però se l'Argentina è questa, allora lasciamo passare l'Argentina perché ha meritato questa grande rimonta, Fulvio.
1: Noi dobbiamo essere obiettivi, c'è stato il dubbio del gol annullato che ci porterà sempre dei dubbi, però poi l'Argentina ha giocato una porta sola, ha dimostrato di essere l'Argentina. Messi con l'inserimento di Lautaro, di Nico González,
0: sulla panchina egiziana
1: è arretrato. Guarda che proteste che fanno, gli allenatori, i dirigenti nei confronti dell'arbitro, perché loro protestano per un presunto fallo su Salah forse.
0: Perché all'inizio, ma credo che questa protesta non abbia fondamento sinceramente, l'arbitro ha visto. Intanto stanno entrando nell'Argentina Facundo Medina e Otamendi, e a questo punto, visto che Scaloni era un buon difensore, a questo punto capisce che la miglior difesa è l'attacco, o meglio il miglior attacco è la difesa in questo caso, perché fa entrare Otamendi e Medina, ossia due difensori, per conservare questo clamoroso 3-2. Beh certo, dopo Capoverde questa, con l'Argentina diciamo che non ci annoiamo.
1: Non ci annoiamo ed è Salavide, l'uomo Salavide, evidentemente si rende conto della follia, della pazzia di questa. È stata una partita pazza, possiamo dirlo, da 2-0 a 3-2, la possibilità di andare sul 2-0, gol annullato all'Egitto, non ci siamo fatti mancare nulla, proteste, emozioni, gol annullati, pali, l'ennesimo gol di Messi, che è avvantaggiato dal fatto che sia entrato Lautaro Martinez e anche Nico González, perché ha arretrato la sua azione, non ha giocato di punta, per cui è meglio per lui, è andato a prendere il pallone e dettare l'azione e da lì ha fatto gol, per cui una partita incredibile,
0: ti dico solo questo, lo dico anche ai nostri ascoltatori. Fulvio Colovatti, a 11 dal 90esimo la situazione era Argentina 0 Egitto 2, adesso è Argentina 3 Egitto 2, e questa
1: in
0: è la 15, meraviglia del
1: in
0: calcio.
1: 15, in 15 minuti è arrivata la gara, però io l'avevo previsto, se avesse fatto il 2-1 come ha fatto, la partita sarebbe stata, l'avrebbe riaperta totalmente. Così è stato, perché 10 minuti in 10 minuti capovolgi, ormai nel calcio di oggi ti fai prendere dalla tensione, dalla paura, tu automaticamente aumenti l'autostima, e i giocatori argentini insomma hanno un'altra qualità, dai, c'è niente da dire.
0: E infatti erano vicinissimi al sogno gli egiziani, adesso ci sarà ancora da giocare perché i 7 di recupero verranno prolungati, perché c'è stato il gol, c'è stata l'esultanza, sono state le espulsioni in panchina.

0: sono usciti alcuni collaboratori, visto Rossi, gialli sono arrivati per il portiere Schubir e per Hamdi Fatih, che andavano, io penso anche quasi in segno di sfida dall'arbitro, a dire guarda il video come ha fatto in occasione del gol di Zico. Ripeto, sì, poi nel calcio non c'è fortunatamente un calcolo esatto, magari se il primo gol di Zico fosse stato assegnato non sarebbe arrivato il gol poi buono, ecco.
1: Secondo.
0: No, a me resterà sempre quel dubbio su quell'annullamento del gol. Per il resto, se qua l'Egitto protesta, non c'è nessun motivo da protestare, perché non c'è fallo su Salah e non c'è mani sul colpo di testa di Trezeguet.
1: I tre gol dell'Argentina sono stati ineccepibili, non c'è stato il gol di Messi, il gol di colpo di testa di Enzo Fernandez. Non c'è stato, anzi l'arbitro continua ad ammonire adesso, perché ormai la partita ha perso ogni controllo, c'è molto nervosismo da parte dei giocatori dell'Egitto.
0: L'ultimo ammonito è a Thiago, che ha trattenuto un giocatore dell'Argentina che stava ripartendo, e quindi ammonito a Thiago, 3-2 per l'Argentina. Saremmo già oltre i 7, ma credo che si potrebbe arrivare addirittura a 10 di recupero, quindi è per questo, amici radioascoltatori, chi ha insomma la bontà di seguire le nostre radiocroniche, che io spesso ripeto, se non ci saranno ulteriori prolungamenti, perché gli ulteriori prolungamenti ci sono sempre, mentre continuano gialli e mentre c'è il gesto che fa il commissario tecnico dell'Egitto, incrocia le braccia come a insomma protestare a lungo, probabilmente secondo me verrà espulso.
1: Polemiche.
0: Tra l'altro accanto a lui c'è il gemello,
1: polemiche, questa partita scatenerà delle polemiche,
0: insomma chi ci segue alla radio non può vederli, però sono due gemelli che sono molto molto simili, e sono i fratelli Ossam, uno allenatore, uno commissario tecnico, uno direttore tecnico. Adesso stanno protestando, si è limitato al giallo, non credo verso l'indirizzo di Ossam. Sì, confermiamo Ossam, quindi l'ammonito era il gemello. Beh, a questo punto allora con i gemelli possiamo anche sbagliarci. Comunque 3-2, calcio di punizione per l'Argentina. Io credo che si arriverà ai 10 di recupero, quindi si arriverà ai 106 minuti complessivi. Argentina 3, Egitto 2, con una rimonta strepitosa dei campioni del mondo. E a volte, sai Fulvio, tu mi insegni che la storia del calcio è fatta di episodi, sono quelle partite che magari ti possono portare fino alla fine, perché se tu sei quasi fuori e passi, vuol dire che forse il vento è dalla tua parte.
1: Ma condivido quello che dici, assolutamente. Questa è una partita, la partita col Capoverde, contro il Capoverde, e soprattutto questa gara, che dimostrano la sofferenza da parte della squadra campione del mondo, dimostrano però che è una squadra capace di reagire in qualsiasi circostanza. Cioè capovolgere un risultato come quello di oggi, dal 2-0 in 10 minuti, in 12 minuti, fare 3 gol, sei campione del mondo non per niente, non per caso.
0: E intanto il decimo si sta avvicinando, l'arbitro sta continuando giustamente, direi, a far giocare, perché insomma dopo il gol dell'Argentina si è giocato molto poco. E 3-2 per l'Argentina, forse l'ultima occasione per l'Egitto, con questo pallone che viene messo in avanti, una sponda di testa, ma adesso ci sono Otamendi e Medina a dare una mano alla retroguardia dell'Argentina, e addirittura adesso spazi enormi per Lautaro, che probabilmente adesso si fermerà e prenderà un po' di calcio alle caviglie. Certo, ne prende tanti lui in carriera, come capita a tutti i grandi attaccanti, però farà scorrere il cronometro, che è già oltre i 10 di recupero, quindi compresi 6 del primo tempo, siamo a 106, faccia a faccia tra Martinez e Attià, che vanno a beccarsi. Lautaro Martinez certo non è un caratterino da poco, dice vieni qua, vieni a dirmi qua quello che hai da dire. A questo punto c'è Ani che si avvicina, Ani insomma fisicamente abbastanza imponente, quindi insomma non è il caso, perché Lautaro è vicinissimo al passaggio del turno. Tra l'altro l'Argentina, se dovesse passare il turno, se la vedrebbe con la vincente della partita che vi racconteremo questa sera a Vancouver, tra la Colombia e la Svizzera, e quindi direi anche in questo caso avversari alla portata. Ma anche l'Egitto era alla portata, anche Capoverde era alla portata, ed è finita, passa l'Argentina. Fulvio Colovati, a te il commento.
1: Ma guarda, una partita pazzesca, si mette le mani in faccia a Messi perché si rende conto di aver vinto, di aver capovolto una partita pazzesca. Era quasi con un piede fuori da questo mondiale, e invece, come vedi, in 10 minuti è riuscito a capovolgere tutto. Questa è la bellezza del calcio, chiaramente per l'Argentina, non certamente per l'Egitto, che è andato ad un passo dalla storia, a un passo dalla storia, cioè vincere 2-0 con l'Argentina, potevi eliminare l'Argentina, eri a un passo dalla storia. Però ha già fatto la sua storia arrivando agli ottavi di finale, per cui complimenti all'Egitto per la prestazione. Però...

0: L'Argentina, giustamente campione del mondo, secondo me merita di andare avanti.
1: E alla fine i valori sono venuti fuori, adesso l'Egitto dovrà assorbire. Una cosa che ha detto questo mondiale di nazionali che magari che non ti aspetti, che hanno fatto una gran bella figura, una di questa è l'Egitto che esce a testa altissima, a 11 dal 90esimo, vinceva 2-0 e poteva lamentare anche un gol probabilmente valido annullato, ma la reazione dell'Argentina resterà nel film di questo mondiale e quindi fa vedere che i campioni del mondo sono ancora loro e possono puntare a una bis che nella storia è riuscito solo all'Italia e alla Brasile. E allora io riepilogo il tabellino prima di salutarvi. L'Argentina agli ottavi di finale ha battuto ad Atlanta l'Egitto per 3-2 e si è qualificata per i quarti di finale, dove sabato affronterà una delle vincenti a Kansas City, tra l'altro, dove l'Argentina c'è il campo base della sfida di questa sera tra la Colombia e la Svizzera. Vantaggio dell'Egitto nel primo tempo al 14esimo con Yasser, poi dopo un gol prima convalidato e poi annullato dalla VAR di Zico al 12esimo, lo stesso Zico segna il raddoppio al 22esimo. Sembra quasi fatta, ma al 34esimo Romero dimezza le distanze, a quel punto viene fuori l'Argentina. 39esimo Messi, che sullo 0-1 aveva fallito un calcio di rigore parato da Shubir, trova il gol del 2-2 e poi al 92esimo Enzo Fernandez di testa su strepitoso cross di Lautaro Martinez ha portato l'Argentina ai quarti di finale. Grazie a Fulvio Colovati, ci risentiremo.
0: Grazie
1: ancora.
0: Grazie a te, Giuseppe. Abbiamo assistito a una partita meravigliosa.
1: La potremmo raccontare. La potremmo raccontare. Comunque sentirete ovviamente, amici radioascoltatori, il nostro Fulvio Colovati ancora nel racconto di questo mondiale. Giuseppe Bisanti, se intanto nel ricordarvi ancora che l'Argentina ha battuto in rimonta l'Egitto per 3-2 e si è qualificato per i quarti di finale, vi invito a rimanere sulle onde di Radio 1 perché è tutta da seguire. Svizzera a Colombia. La linea adesso torna agli studi di Radio Rai a Dallas. A Guidardone.
2: Come prima, più di prima. Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Ed eccoci ancora dagli studi di Dallas, altro che tango. All'Argentina piace ballare quei fantasmi e dopo la serata thrilling contro Capoverde, quella da incubo con l'Egitto, da incubo fino a 10 minuti dalla fine. Poi la fiammata, la gara totalmente ribaltata, Messi 8 reti in questo mondiale, va a segno da 9 partite mondiali consecutive, considerando ovviamente anche il torneo in Qatar, e davvero in un istante Enzo Fernandez, la rete del 3-2 è stato il gol numero 3000 complessivamente nella storia dei mondiali. Le cose non vengono per caso, come le lacrime in questo istante che vediamo di Leo Messi sotto la curva dell'Argentina. Ai quarti ci va l'albiceleste campione in carica, affronterà, come diceva Giuseppe Bisantis, la vincente di Svizzera-Colombia, che è la partita che racconteremo questa sera. Calcio d'inizio alle 22, noi saremo in onda dalle 21:30 per il solito prepartita e l'ultimo ottavo di finale, poi sarà completa la griglia dei quarti. Allora andiamo a Roma, Saxa Rubra, GR1, ci risentiamo tra 1:20, 21:30. Tutto il mondiale minuto per minuto continua.
5: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
6: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
7: Entro nello spazio.

0: Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del clima
1: ideale. Ciao, ti ricordi di me? Sono la nuova cucina Berloni. Certo, oggi sono cambiata per continuare a interpretare la casa dei tuoi sogni. Vieni a scoprirmi nell'atelier Berloni più vicino a te.
2: Berloni, dal 1960, architetture da vivere.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49€. Scopri di più su Conad.it.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle.

0: E da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da...

0: GR1.
1: Buonasera da Sonia Oranges. Ad Ankara è il vertice della NATO. Sul tavolo l'aumento delle spese per la difesa. Trump, accolto dal presidente turco Erdogan, è tornato ad attaccare gli alleati europei, Italia compresa, per non avere sostenuto gli Stati Uniti contro l'Iran. Sulla premier Meloni, arrivata in serata, ha detto: è simpatica ma non mi ha aiutato. Intanto il ministro degli esteri Tajani ha incontrato il segretario di Stato americano Rubio ed ora è in corso la cena dei leader. A Damasco, in Siria, due ordigni sono esplosi vicino all'hotel dove ha pernottato il presidente francese Macron nella prima visita di un leader europeo dopo la caduta di Assad. Il presidente francese era appena uscito dall'edificio, 18 i feriti, fra cui 4 agenti di polizia. L'assassinio della donna sospettata per l'attentato al magnate Yermolayev, un ufficiale dell'intelligence ucraina, ha confessato l'omicidio.
2: Il caso continua a rimbalzare su tutte le testate ucraine. L'ufficiale dell'intelligence militare arrestato ammette di aver ucciso Anastasia Berezovska, la 39enne sospettata dell'attentato contro il magnate Yermolayev, trovata morta stamane. Dice di aver agito insieme all'altro uomo arrestato e di aver effettuato versamenti di denaro e criptovalute alla donna, ma sostiene di non aver informato i superiori. Scoperta anche una camera delle torture. Tutto fa pensare a un forte coinvolgimento dei due uomini sia nell'organizzazione del tentato omicidio di Yermolayev sia nell'eliminazione di Berezovska, forse per metterla a tacere prima che potesse essere interrogata dalle autorità internazionali. Un altro inquietante capitolo della vicenda del cosiddetto battaglione Monaco, la cricca di oligarchi e ricchi imprenditori ucraini che da anni fanno la bella vita in Costa Azzurra e nel Principato di Monaco in barba alla legge marziale. Il possibile coinvolgimento dei servizi ucraini mette Kiev in una posizione molto scomoda, per di più nei giorni in cui Zelensky al vertice NATO. Da Odessa con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma, il governo valuta una stretta sulla custodia dei farmaci stupefacenti. A Palazzo Chigi, in un vertice presieduto dal sottosegretario Mantovano, è emersa l'ipotesi di aggiornare il testo unico sugli stupefacenti con norme nazionali più rigide e di rafforzare i controlli dei NAS. È previsto per domani l'interrogatorio dell'imprenditore Walter Lavito, l'accusato di strage e associazione per delinquere di tipo mafioso per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci.
3: Non nascondo un certo stordimento, perché con Walter abbiamo un rapporto di amicizia. A dirlo è Sigfrido Ranucci, che spiega così la natura del suo rapporto col controverso giornalista ed editore.
4: Abbiamo avuto un rapporto d'amicizia dopo che era stato oggetto di nostre inchieste, è stata anche una fonte importante per alcune inchieste di Report.
3: La Vitola è indagato per l'attentato ai suoi danni compiuto ad ottobre.
4: Sono convinto che anche se dovessero emergere delle responsabilità non avrebbe mai fatto del male a me e alla mia famiglia.
3: Sull'ipotesi del movente Ranucci dice: non lo so, ho sempre detto che era un messaggio mandato a qualcuno attraverso me. Nei giorni scorsi la Vitola e altri indagati sono stati perquisiti dai carabinieri. La scorsa settimana sono state eseguite 4 misure cautelari nei confronti dei presunti esecutori materiali. Secondo chi indaga, un mese prima dell'attentato Walter La Vitola fece un sopralluogo davanti all'abitazione di Ranucci insieme a Clesio Tavares Gomez, suo collaboratore, che avrebbe svolto la funzione di intermediario con gli esecutori materiali. Il 47enne si troverebbe ora nel suo paese d'origine, il Camerun. Claudio Vigolo, GR1.
1: L'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, ha pubblicato i nuovi dati sull'occupazione in Italia.
5: Dai dati OCSE arrivano luci e ombre per l'Italia. Scende la disoccupazione, ma le retribuzioni reali restano ancora inferiori del 6,1% rispetto all'inizio del 2021. A maggio 2026 la disoccupazione è ferma al 5% ed è il valore più basso mai registrato. Nell'ultimo anno è calata di 1,5 punti rispetto ai 2/3 dei paesi dell'area, dove invece è tornata a salire. È vero che nel primo

0: trimestre dell'anno il tasso di occupazione italiano ha raggiunto il 62,8%, ma restano ampi divari tra donne e giovani, con un mezzogiorno che ancora arranca. Ci sono da recuperare circa 9,3 punti percentuali per arrivare alla media OCSE del 72,1%. Per il nostro paese la vera sfida, sottolinea l'OCSE, è quella demografica. Entro il 2060 la popolazione in età lavorativa potrebbe diminuire del 34%, con possibili ripercussioni sulla crescita economica. Lorenzo Opice, GR1.
1: È una notizia dell'ultima ora: Marine Le Pen ha annunciato che intende candidarsi alle presidenziali francesi. Ora il meteo: in arrivo una nuova ondata di calore in Italia, previsto un aumento della temperatura soprattutto nel centro e nella pianura padana con picchi di 38 gradi. Domani città con bollino arancione. In chiusura torna la partita del cuore di calcio, giunta alla 35esima edizione. Si gioca all'Aquila il prossimo 13 luglio per sostenere la Croce Rossa nell'emergenza a Venezuela. L'evento sarà trasmesso in diretta su Rai 1 e su questa rete. In campo la nazionale cantanti contro quella dei politici guidati dall'ex CT della nazionale Roberto Mancini.
2: Sono molto felice perché lo scopo è molto nobile e quando c'è la solidarietà credo che noi dobbiamo sempre esserci. Poi cercavo una panchina. E poi, come ho detto, c'è di mezzo l'Aquila che ha vissuto situazioni terribili anni fa e mi fa molto piacere esserci.
1: Ci fermiamo qui, Linea Zapping, il giornale torna alle 21.
3: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
4: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
5: Il premier mette a punto in queste ore.
6: The president did what he always would.
7: The Afghan government says they're not surprised.
8: Le 20 e 17 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Luquenzi in studio per la puntata di oggi, martedì 7 luglio 2026. Vi dico subito quali saranno i nostri ospiti e i temi che tratteremo. Ovviamente in primo piano il vertice ad Ankara, già in corso. Giorgio Meloni si siederà tra poco allo stesso tavolo con Donald Trump nella cena offerta dal padrone di casa, presidente Erdogan, a tutti gli ospiti dell'alleanza. Ne parleremo con Andrea Gilli, docente di studi strategici alla Università St. Andrews in Scozia. Poi sarà con noi Giuseppe Calderisi, esperto di leggi elettorali, che ha scritto un libro, Storia di una riforma mai nata, 40 anni di vani tentativi per rinnovare le istituzioni. Il libro però sarà lo spunto anche per concentrarci su un altro tentativo di cui si parla molto, quello di cambiare la legge elettorale in corsa e in tempo per le prossime elezioni del 2027. Sarà poi con noi Francesco Maselli, giornalista, corrispondente per l'Italia dal quotidiano francese L'Opinion. Parleremo ovviamente della notizia di oggi e la possibilità quindi per Marine Le Pen di candidarsi, possibilità che lei ha appena accolto, pur avendo detto che non si sarebbe mai candidata portando un braccialetto elettronico, cosa che invece dovrà fare, ha cambiato idea e questa sera in televisione ha detto che si candiderà. L'ultimo appuntamento con Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana. Parleremo della moda come uno dei più importanti, diciamo, motori dell'industria della produttività italiana. Sentiamo i titoli del TG3 e poi cominciamo.
9: Trump deluso dalla NATO, Meloni mi piace ma sull'Iran non c'è stata per noi, anche Berlino, Londra e Parigi ci hanno voltato le spalle, Rutte riequilibrare il peso degli USA, Zelensky con noi, alleanza atlantica più sicura. Marine Le Pen è colpevole, può candidarsi all'Eliseo ma dovrà portare il braccialetto elettronico, via libera di Strasburgo all'indagine al gruppo di sovranisti di cui fanno parte AfD e il partito di Vannacci. Spionaggio in favore della Russia, arrestati a Roma due ex 007, avrebbero ceduto notizie riservate sulla sicurezza nazionale ricevendo in cambio denaro, indagati quattro militari. OCSE allarme sui salari, meno 6% rispetto al 2021, il peggior dato tra le grandi economie, occupazione a livelli record ma quasi 10 punti sotto la media dell'area. L'attentato a Ranucci, contestato all'ex editore La Vitola il reato di strage, domani l'interrogatorio, lo sconcerto del giornalista, è un amico, non mi avrebbe mai fatto del male. Sinner batte il tedesco Struff in 3-7 e vola in semifinale per la terza volta a Wimbledon. Oggi mi sentivo a mio agio, dice l'altoatesino. Il caldo mi preoccupa, ma spero non succeda quanto accaduto.

0: incontro a Parigi.
1: Le 20 e 20 minuti, questi erano i titoli del TG3, bentornati a Zapping. Do subito il benvenuto ad Andrea Gilli, insegna studi strategici all'Università St. Andrews in Scozia. Buonasera Andrea Gilli, benvenuto a Zapping.
2: Buonasera, grazie dell'invito.
1: Allora, è cominciato il tanto atteso vertice NATO ad Ankara, mi pare con grandi ambizioni, ma a quanto capisco sotto non auspici particolarmente propizi. Come stanno le cose?
2: Di sicuro un vertice complicato perché le due sponde dell'Atlantico sono abbastanza divise, non solo dal punto di vista degli obiettivi, ma anche da un punto di vista politico dovuto alle intemperanze del presidente americano, che se dalla sua ha potenzialmente delle ottime ragioni, gli europei devono essere in grado di pensare alla loro sicurezza, di sicuro il modo nel quale ha posto questi temi ha creato una serie di scossoni politici interni a molteplici paesi che hanno complicato la vita politica dei governi attualmente in carica, a partire ovviamente quello italiano.
1: Cosa di cui Trump non sembra volersi far carico, cioè pretende quello che chiede e non tiene in conto, diciamo, anche le difficoltà politiche interne degli alleati.
2: Ma io aggiungerei, io penso che cerchi proprio queste difficoltà, perché lo stile di Trump, politico oggi e imprenditoriale prima, è sempre stato quello di creare delle difficoltà ai suoi interlocutori per cercare di estrarre maggiore concessioni. Quindi io non escludo, e anzi tendo a propendere, che questi attacchi oggi al governo italiano, ieri al governo tedesco, prima al governo inglese, via discorrendo, siano proprio strumentali all'indebolimento di queste e così riuscire a strappare qualche ulteriore concessione.
1: Però c'è un'eccezione, perché l'unico, diciamo, interlocutore a cui non tende a creare difficoltà è Putin. Proprio alla vigilia del vertice NATO Trump lo ha chiamato e si è intrattenuto con lui in una lunga telefonata di un'ora e mezzo, per poi ripetere che è Putin quello che vuole la pace.
2: Sì, assolutamente ragione, cosa oggettivamente non riesco ancora a comprendere, se queste aperture a Putin sono strumentali a mettere pressione ai paesi europei o se effettivamente Trump creda a quello che dice. C'è evidenza in entrambe le direzioni sulla questione degli occhiolini strizzati a Putin. È evidente come alcuni dei membri della sua amministrazione, che per fortuna adesso sono usciti, hanno di sicuro tenuto un comportamento molto discutibile, che fa pensare come almeno in parte Trump pensi veramente che Putin possa essere un interlocutore affidabile.
1: Ma anche gli annunci di ritiro e di ridimensionamento della potenza militare americana in Europa, il numero delle basi, il numero dei soldati, i sottomarini, i missili che gli americani vogliono ritirare dal teatro europeo, sono anche questi, si possono considerare un occhiolino strizzato a Putin?
2: Io questi li interpreterei più come azioni volte a mettere pressione ai paesi europei, dire io inizio a portare via le mie cose, quindi lascio a voi decidere se volete continuare a non essere seri in termini di difesa o se finalmente volete fare qualcosa in più. Però questa è la mia personale interpretazione e sono totalmente cosciente del fatto che ci siano alcuni elementi che facciano pensare, possano quantomeno dar ragione di pensare che ci siano anche la volontà di strizzare l'occhiolino a Putin.
1: Perché l'ultima volta che Trump ha attaccato Giorgia Meloni al G7 di Evian, la Presidente del Consiglio ha reagito in maniera abbastanza esplicita, ha detto: non riesco a spiegarmi come mai Trump continua ad attaccare i suoi alleati e invece ad essere molto più benevolo con i nemici. Questa è una cosa che forse solo Giorgia Meloni ha detto tra i capi di Stato europei ed deve essere qualcosa che è rimasto.
2: Sì, assolutamente, però se uno usa il mio schema interpretativo, quanto fatto contro il premier italiano è abbastanza coerente, cioè si prende uno dei migliori alleati in Europa e lo si attacca in maniera abbastanza brutale, così da mandare un messaggio a tutti gli altri, ovvero io non ho nessun amico, solo degli interlocutori, e chi non mi va genio sono disposto a buttarlo, come si dice in inglese, sotto il bus.
1: No, amici o clienti al massimo.
2: Come?
1: Non ho amici o clienti.
2: Sì, esatto, ed è ovvio che ciò crei delle difficoltà.

0: difficoltà, ma alla fine nella logica di Trump, immagino e soprattutto spero ci sia la volontà di spronare i paesi europei. È ovvio che quando si sprona troppo il rischio poi è quello di far più danni che altro, e per certi versi si potrebbe essere già andati oltre la soglia.
1: E molti hanno scritto e osservato che questo vertice ospitato dalla Turchia, di cui il presidente Erdogan fa da gran cerimoniere, potrebbe essere un vertice di svolta, visti i rapporti e il modo particolare in cui Trump e Erdogan si intendono, si capiscono, si stimano. Ci può essere questo elemento per sperare, diciamo, in un esito più favorevole del solito?
0: Forse, io direi che probabilmente quello che si apre con questo vertice è proprio una nuova epoca dell'Alleanza Atlantica, nella quale, lasciando più responsabilità ai paesi europei per la loro sicurezza, cambiano gli equilibri interni, e se quindi gli Stati Uniti sono meno interessati alla NATO, alcuni paesi della NATO avranno un'influenza maggiore, tra questi necessariamente ci sarà la Turchia, che in un modo o nell'altro può comunque controllare alcune delle questioni di sicurezza principali che riguardano l'Alleanza Atlantica. Vado dal Mar Nero, vado dal Medio Oriente, vado dal Nord Africa e via discorrendo.
1: E in questo vertice molti dicono Trump rilascerà delle pagelle nei confronti degli alleati e del modo in cui questi si sono comportati dopo un anno dal vertice dell'AIA, di tutte quelle promesse sul 5% del PIL in spese sulla difesa. Si è mosso qualcosa di serio su questo versante, o i paesi europei, insomma, della NATO hanno piuttosto fatto, diciamo, del maquillage contabile?
0: Allora, in primo luogo Trump fece già una cosa del genere, delle pagelle, al vertice quello del 2018, quindi non sarebbe la prima volta nella quale vuole dare i voti, ovviamente provocando le ire di tutti i presenti. Per quanto riguarda la sua domanda nello specifico, i paesi europei hanno fatto molto, non solo in termini di spesa ma anche di risultati ottenuti. Va però anche detto, come questo lo leggiamo tutti i giorni sui giornali, il processo di riarmo europeo vada un po' a rilento per una serie di questioni. Alcune sono legali, serve tempo per approvare le leggi, alcune sono burocratiche, abbiamo una serie di ostacoli che rallentano tutta la macchina, e poi ci sono anche dei problemi di natura banalmente industriale. Un impianto per produrre munizioni non lo si crea dall'oggi al domani, ci vuole del tempo, poi le regole, la burocrazia vanno a
1: complicare. E anche un po' di competizione intraeuropea, mi pare, no? Consorzi che si formano, si sciolgono, liti su chi guida, su chi comanda, su chi controlla, anche questo c'è.
0: Questo c'è sempre stato, bisogna essere anche chiari su questo. Il problema della cooperazione europea nel campo della difesa va avanti dall'inizio dell'integrazione europea, da quando la NATO è stata creata, ed è difficile risolverlo. È ovvio che questi problemi vanno ulteriormente a complicare tutto il processo.
1: Veniamo alla questione ucraina, anche perché molti hanno osservato che durante la bella telefonata tra Putin e Trump la Russia ha bombardato per parecchie ore la città di Kiev per l'ennesima volta, 20 civili morti, palazzi, diciamo, residenziali distrutti, e quindi molti si chiedono, c'è un modo per aiutare l'Ucraina, oltre a quanto l'Ucraina sta facendo per aiutarsi da se stessa, e sta facendo molto, su questa incapacità che il paese ha, l'Ucraina ha, di difendersi dai missili balistici russi? C'è qualche possibilità per la NATO, per l'America, per l'Europa di fare qualcosa, o, diciamo, questa battaglia è persa?
0: Allora, c'è qualcosa da fare, bisognerebbe aumentare, questo è uno dei problemi di cui parlavamo prima, aumentare la produzione di missili antimissili, quindi missili che però prendono tempo. Zelensky due giorni fa ha proprio detto che ha bisogno del nostro aiuto, e oggi proprio c'è stato firmato un accordo che di sicuro coinvolge la Germania, mi sembra probabilmente anche la Svezia, forse la Gran Bretagna, che prevede la produzione di alcune munizioni intercettori in Europa, di matrice americana, proprio che servirebbero anche per aiutare gli stessi ucraini. È ovvio che però richiede tempo, nel senso che da qua a due mesi o sei mesi la situazione non può cambiare radicalmente. C'è però un cambio di passo, perché parallelamente il presidente finlandese Alexander Stubb ha detto che la campagna missilistica che Kiev sta lanciando contro la Russia è assolutamente condivisibile e i paesi NATO la sostengono. Adesso Stubb ha parlato

0: per se stesso, non ha parlato per la NATO, però comunque quello è un aspetto interessante nel bene e nel male.
1: Ho letto anche che Giorgia Meloni, in rappresentanza appunto dell'Italia, a questo vertice terrà un atteggiamento, diciamo, piuttosto prudente e gelido nei confronti di Trump, ma cercherà soprattutto di affermare, almeno così si dice, un principio che sta a cuore all'Italia, cioè l'allargamento al fianco sud degli interessi e delle attenzioni della NATO. Addirittura oggi qualcuno ha parlato del fatto che grazie a una mediazione di Erdogan all'Italia potrebbe essere lasciata una delega sulla Libia. Le sembrano cose plausibili?
0: Allora, sì, nel senso che l'Italia ha sempre avuto come cavallo di battaglia la questione dell'impegno della NATO di più al sud. Non è mai stato chiaro, ma si parla di generazioni, cosa effettivamente l'Italia poi chiedesse alla NATO di fare in più sul fianco sud. Negli ultimi anni, per via della guerra, il fianco sud ha perso un po' di centralità e ora l'Italia rischia da due prospettive, perché da una parte i paesi del nord dell'Europa stanno compattando e quindi stanno, tra virgolette, facendo una mini NATO al loro interno, che rischia per certi versi di escludere l'Italia, e parallelamente con la riduzione della presenza americana in Europa c'è il rischio che a gestire il Medio Oriente sia solo più la Turchia, e quindi è una situazione che l'Italia vuole probabilmente evitare. La questione di fondo è se e come l'Italia ha intenzione di avanzare le questioni della sicurezza nel fianco sud, che a dirsi è abbastanza facile, poi a farsi in pratica è più difficile. Chiudo solo sulla Libia: bisogna nel caso essere disposti a mandare delle forze in Libia. Sono ovviamente dei temi complicati in cui sappiamo perfettamente nel nostro paese è difficile parlarne.
1: Ci fermiamo qui, grazie davvero, grazie Andrea Gilli, buonasera e buon lavoro.
0: Grazie, buona serata.
1: Sono le 20:32 minuti, abbiamo dunque appena salutato Andrea Gilli, andiamo avanti con la nostra puntata che è un po' ristretta nei tempi anche per il proseguo della partita ci ha preceduto, ma salutiamo Peppino Calderisi, forse meglio noto così, è stato deputato per 20 anni, prima radicale, poi di Forza Italia del PDL, si è occupato per tanti anni di riforme costituzionali, di riforme elettorali, adesso tutta questa esperienza riversata in un libro, Storia di una riforma mai nata, 40 anni di vani tentativi per rinnovare le istituzioni, edito da Rubettino. Calderisi, buonasera, benvenuto a Zapping.
2: Buonasera.
1: Allora, che cosa ha inteso raccontare con questo libro? Vuole dimostrare che in Italia non è possibile fare riforme, diciamo, di carattere politico?
2: Il libro è un libro di ricostruzione storico-politica di tutti i tentativi che si sono susseguiti negli ultimi 40 anni per cercare di riformare il nostro sistema politico-istituzionale. Le prime tentativi si verificarono alla fine degli anni 70, quando entrò in crisi il sistema dei partiti della cosiddetta Prima Repubblica. Ricordiamo che gli stessi padri costituenti erano consapevoli dei limiti della seconda parte della Costituzione, perché l'avevano scritta quando scoppiò la guerra fredda, c'era il timore incrociato della vittoria dello schieramento opposto, quindi scelsero volutamente istituzioni di governo deboli, sorrette allora dalla forza dei partiti. Quando la forza dei partiti venne meno, con la fine del compromesso storico, con la fine della prospettiva del compromesso storico, non a caso cominciò il dibattito, Craxi lanciò l'idea della grande riforma, ci fu la commissione Bozzi e via via tutti i tentativi già nella ultima fase della cosiddetta Prima Repubblica e poi tutti gli altri tentativi nella Seconda Repubblica, quelli più importanti.
1: Tutti vani, lei dice nel
2: tutti
1: titolo.
2: Tutti vani, sia se avanzati, diciamo, da una maggioranza, sia se avviati in forma bipartisan, perché i due maggiori tentativi bipartisan, la commissione D'Alema nel 97-98 e poi i tentativi di riforma messi in atto con la rielezione di Napolitano, col governo Letta all'inizio e poi col patto del Nazareno Renzi-Berlusconi, tutti anche questi sono naufragati. E salvo l'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti di regione, non siamo riusciti invece a riformare le istituzioni del governo nazionale e del Parlamento.
1: Ecco, ma perché questo? Si è dato una risposta? Perché è così difficile cambiare?
2: C'è una causa, a mio avviso, principale.

0: quale nel difetto d'origine della seconda cosiddetta seconda repubblica. Il vizio d'origine è come è nata, cioè dopo l'inchiesta di Tangentopoli di Mani Pulite fu fatta tabula rasa del sistema politico precedente, che certamente era da riformare, ma facendo tabula rasa noi abbiamo avuto, diciamo, due nuove anomalie: da una parte gli eredi del PC che cercarono la via giudiziaria, e dall'altra parte Berlusconi che dette rappresentanza a gran parte degli italiani che erano rimasti privi di questa rappresentanza, perché tutti i partiti erano stati fatti fuori salvo la sinistra DC e il PC, però portò con sé il suo conflitto di interessi. Da allora un bipolarismo muscolare, cercando di vincere mettendo insieme coalizioni disomogenee ma non fatte per governare, e quindi incapaci soprattutto poi di riformare la Costituzione e completare il percorso avviato con i referendum elettorali e poi con la legge Mattarella. E il sistema politico soprattutto va avanti da 30-40 anni con il sistema a turno unico, quando invece proprio la commissione D'Alema e anche il tentativo che ho ricordato durante il governo Napolitano, ci fu la commissione per le riforme guidata dal ministro Quagliariello, che elaborarono due proposte che prevedevano, qualora nessuna coalizione avesse superato il 50% dei seggi,
1: che ci fosse un ballottaggio,
0: di svolgere un ballottaggio. Questo però non si è mai fatto, e per me questa è una delle questioni. Qui si viene alla situazione, se vogliamo,
1: perché volevo parlare proprio elettorale. Di questo, perché si sta provando di nuovo a fare una riforma della legge elettorale e non so fino a che punto si arriverà, secondo lei?
0: Allora, il problema è che già ai tempi di Bossi e Bertinotti noi ricordiamo come questi componenti più estreme del sistema politico facevano cadere i governi Berlusconi e Prodi, e addirittura coalizzandosi a legislazioni alternate determinavano addirittura l'alternanza al governo. Noi abbiamo fatto un sistema inclusivo, quello a turno unico, un sistema inclusivo che però dà grande forza di ricatto e condizionamento alle ali estreme. Allora ci fu un patto per la bicamerale sulla legge elettorale che prevedeva appunto il ballottaggio. Fu un accordo firmato da Mattarella, Berlusconi, Nania, Salvi, ma poi non ebbe attuazione, la bicamerale fallì. Così pure nella commissione per le riforme che ho ricordato del 2013 fu proposto il doppio turno di coalizione, per cui se nessun polo avesse superato il 50% si sarebbe svolto il ballottaggio.
1: Ma potrebbe essere questa la volta buona in cui ci arriviamo, cioè ci potrebbe nascere un consenso attorno a questo.
0: La maggioranza ha previsto un premio, un sistema ancora a turno unico, aveva previsto il ballottaggio, l'ha tolto, ma soprattutto non ha messo l'asticella al 50%, perché oggi si parla di Vannacci da una parte, si parla di Battista dall'altra. Con un sistema di questo tipo innanzitutto si rischia che nessuna delle due coalizioni superi la soglia oggi prevista del 42%, e non c'è il ballottaggio per decidere poi qual è il vincitore, e si rischia addirittura un'assegnazione proporzionale di tutti i seggi. Un'assegnazione proporzionale di tutti i seggi che renderebbe molto problematica la formazione di un governo, perché i leader dei due poli rifiutano categoricamente di poter fare un governo assieme, certo. E quindi non si capisce come potrebbe essere formato questo governo, nel quale comunque le componenti più estreme di Vannacci, di Battista o chi per lui avrebbero un peso enorme, molto maggiore delle stesse componenti centriste che sperano di poter essere l'ago della bilancia, ma purtroppo l'ago della bilancia rischiano appunto di essere queste componenti più consistenti che ho detto prima. E non si fa il passo invece appunto di prevedere una soglia del 50% che renderebbe di fatto obbligatorio il ballottaggio, e lì le coalizioni maggiori che hanno proposte di governo potrebbero confrontarsi senza dover dipendere dagli accordi con Vannacci o Di Battista, e potrebbero chiedere
1: ma quindi scusi Caldrisi che poi devo
0: di queste componenti, sì, senza accordarsi con loro,
1: come poi devo
0: non essere vincolati sulla politica estera soprattutto, e quindi si sarebbe un confronto sulle politiche di governo, insomma, cioè, sarebbe un sistema centripeto invece che centrifugo.
1: Ma quindi Caldrisi, tutte le discussioni sulle preferenze, le liste bloccate, cioè sono tutte cose inutili.
0: Allora, no, allora, la legge in esame ha due problemi. Non ha più quello del tetto del premio che è troppo elevato, perché è stato posto al 55% dei seggi, e quindi è un limite che la stessa Corte ha giudicato legittimo. Quindi questa polemica è assolutamente infondata. C'è il problema della scelta degli eletti, che è un problema, perché io preferirei i collegi nominali, ma certamente il diritto degli elettori di scegliere gli eletti c'è. Qui ci sono due serie di liste bloccate, non una sola. Le preferenze, a mio avviso, non sono la strada migliore, perché ricordiamo, noi non abbiamo più l'articolo 68 della Costituzione come previsto dai padri costituenti. Ci abbiamo i reati molto labili, come il traffico illecito di influenze, il voto di scambio, dove è reato.
1: Quindi sarebbe sicuramente un
0: problema. È solo la promessa, e rischiamo col sistema di preferenze di mettere il meccanismo elettorale in mano alle procure. Non mi sembra la cosa migliore. Ma certamente questo problema c'è, e se rimane così, c'è il rischio che poi la Corte, come ha già fatto con il Porcellum, introduca di fatto il sistema delle preferenze. Però questo è solo un aspetto. A mio avviso non è neanche il principale, anche se anche questo è importante, la scelta degli eletti da parte degli elettori, perché c'è il rischio appunto di consegnare un sistema alle minoranze estreme,
1: sì, come abbiamo
0: in
1: detto.
0: Mano a Vannacci e in mano a Di Battista o chi sarà
1: Calderisi. Purtroppo lo devo salutare. Ricordo il suo libro Storia di una riforma mai nata, 40 anni di vani tentativi per rinnovare le istituzioni, edito da Rubettino. Giuseppe Calderisi, Peppino Calderisi, grazie ancora, buonasera e buon lavoro.
0: Buonasera,
1: grazie ancora. Allora, alle 20:42 minuti andiamo molto spediti, perché appunto la puntata è più breve di quanto avessimo previsto per il prolungarsi della partita Egitto-Argentina. Salutiamo Francesco Maselli, giornalista, lo conoscete bene, spesso ospite a Zapping, corrispondente dall'Italia per il quotidiano francese L'Opinion. Buonasera Maselli, bentornato a Zapping.
2: Francesco. Buonasera a voi. Buonasera.
1: Allora, ci spiega un po' insomma la questione che si è creata con la conferma della condanna della Corte d'Appello di Parigi nei confronti di Marine Le Pen per appropriazione indebita dei fondi del Parlamento, però ha lasciato aperta la sua possibilità di candidarsi, cosa che lei ha detto di voler fare. Cosa succede?
2: Sì, diciamo che c'è stato un doppio colpo di scena stasera. Il primo colpo di scena è proprio la candidatura, perché la condanna di oggi in appello, seppur meno pesante rispetto a quella del primo grado, era comunque un grosso problema per un candidato all'elezione presidenziale, perché Marine Le Pen non è più ineleggibile nel 2027, perché la pena dell'ineleggibilità, che era 5 anni in primo grado, è stata portata a 15 mesi che però decorrono dalla sentenza di primo grado, quindi dal marzo del 2025. Quindi questa è finita, lei l'ha già scontata questo tipo di pena. Però l'altra parte del dispositivo era un anno di detenzione ai domiciliari con braccialetto elettronico da scontare nel prossimo anno, quindi di fatto era impossibile per lei fare campagna elettorale.
1: Infatti lo aveva detto, no? Non mi candiderò col braccialetto.
2: Sì, più volte aveva detto, per me il braccialetto è equivalente a essere ineleggibile, è la stessa cosa, perché io comunque non è che posso fare campagna elettorale chiedendo al giudice ogni volta se posso andare a fare un comizio o se posso andare a un mercato per incontrare gli elettori. Ricordiamo che gli arresti domiciliari con il braccialetto vuol dire che di fatto casa tua diventa la tua cella di prigione, cioè non è che puoi fare quello che vuoi, devi tornare tutte le sere a dormire a casa, cosa che in una campagna elettorale è praticamente impossibile. La Francia è un paese molto grande, come fai a fare campagna elettorale in questo modo? E quindi si diceva, sì, è vero, si può candidare, ma stasera difficilmente dirà che è candidata. E infatti il secondo colpo di scena è che lei ha detto che non solo si candida, ma fa ricorso in Cassazione, e il ricorso in Cassazione sospende l'applicazione della pena. E quindi lei effettivamente nei prossimi mesi potrà fare campagna elettorale.
1: Ma questa ipotesi non era mai stata evocata in nessun modo, cioè non si sapeva che questa possibilità era a sua disposizione?
2: Era stata evocata, ma lei innanzitutto l'aveva sempre esclusa, perché è rischiosa, nel senso che tu puoi perdere in Cassazione. I giudici della Cassazione, hanno detto che potranno intervenire entro 6 mesi, quindi prima diciamo che finisce, proprio in mezzo alla campagna elettorale.

0: sei mesi, potrebbe essere dicembre, gennaio, insomma, più o meno. E questo vuol dire però che se poi lei perde in Cassazione possono succedere due cose. La prima è che la Cassazione conferma la sentenza di appello e quindi lei deve portare per un anno un braccialetto elettronico, siamo punti a capo.
1: Per un anno dalla sentenza della Cassazione?
0: Sì, e quindi vorrebbe dire, sì, perché fino a quel momento lei è stata libera, la tiene sospesa. Quindi lei dovrebbe fare campagna elettorale a gennaio, nel momento peggiore, con il braccialetto elettronico, cosa che lei ha sempre detto di non voler fare. Quindi questa è la prima possibilità, che è già di per sé molto difficile. Ma poi c'è l'altra possibilità estrema, che la Cassazione riformi la sentenza di secondo grado e dica no, ma c'erano ragioni i giudici di primo grado e quindi sei ineleggibile, quindi proprio non ti puoi candidare.
1: E quindi dovrebbe, insomma, si cambierebbe candidato in corsa in quel caso.
0: In quel caso sì, però auguri, certo. Molto difficile, loro continuano a dire che siamo una coppia molto intercambiabile, c'è questo...
1: Lei è Bardella,
0: nei sondaggi effettivamente così, sono equivalenti, addirittura Bardella è sopra di lei.
1: Avevo letto, Francesco, che si diceva, siccome i sondaggi danno Bardella anche un po' in vantaggio, forse comunque vada la vicenda giudiziaria, potrebbe essere proprio lui a candidarsi. Invece non è stato così.
0: Il che ci fa capire forse che le cose non vanno così bene come le raccontano, no? Perché certo. Lei in questo modo, facendo con questa scelta, ha di fatto distrutto la possibilità per Bardella di fare una vera e propria campagna presidenziale. Non esiste però una campagna presidenziale a partire da gennaio-febbraio, è un'ipotesi che è praticamente impossibile, non credo sia praticamente mai successo, figuriamoci poi se sia successo con vittoria finale. Molto molto difficile, quindi insomma questo doppio colpo di scena, infatti nessuno si aspettava che lei dicesse io vado in Cassazione. Questo è un po' quello che ha cambiato la sua scelta, il che nei primi mesi è un vantaggio, certo, perché lei potrà fare quello che vuole, libera completamente. A un certo punto però torneremo un punto a capo, cioè quello che abbiamo vissuto oggi, cioè suspense, che succede, inizia davvero la campagna elettorale, c'è o non c'è questa candidata, così eliminiamo questo problema dei giudici che devono decidere al posto degli elettori, e si ripropone tra sei mesi. Quindi anche qui, diciamo, è in qualche modo è un tentativo forse di giocare tutta una campagna antisistema, può essere. Lei aveva una possibilità, essere assolta e quindi avere una grande narrazione, la narrazione della fenice, no? Sono resuscitata, hanno provato a uccidermi.
1: Invece i giudici hanno detto no, lei effettivamente i fondi del Parlamento Europeo se li è intascati anche in maniera piuttosto organizzata.
0: Sì, e le hanno detto è un tuo problema, se vuoi candidarti puoi candidarti, ma sappi che dovrai farlo in modo diverso dagli altri candidati, perché a differenza degli altri candidati tu hai distratto dei fondi, appropriazione indebita di diversi milioni di euro di fondi del Parlamento Europeo. E quindi lei non c'ha la narrazione della fenice, non c' è nemmeno però la narrazione della vittima del sistema, perché alla fine il sistema le ha detto tu puoi effettivamente candidarti. È stata una sentenza politicamente molto abile, certo. Comunque, questo si può dire, perché le hanno lasciato a lei, no? L'onere della scelta di fare.
1: Ma i sondaggi comunque danno il Rassemblement National molto in vantaggio in teoria, no? Ancora?
0: Sì, completamente, e io non credo che questo peraltro sposti granché nell'elettore di Marine Le Pen. Gli elettori del Rassemblement National non gli frega niente di questi affari giudiziari, peraltro stiamo parlando di fondi rubati, tra virgolette, al Parlamento Europeo, che diciamo non è che sta particolarmente simpatico all'elettore medio del Rassemblement Nazionale.
1: Quindi qualcuno penserà anche al fatto bene, insomma, se lo merita il Parlamento Europeo.
0: Oltre al fatto che, diciamo, dobbiamo dirlo che chiaramente è una cosa che non si può fare, che è illegale, però diciamo noi stiamo comunque parlando di una fattispecie di reato dove queste persone effettivamente lavoravano, cioè non è che, cioè, venivano pagate per fare una cosa diversa da quello che veniva detto, però non è una cosa gravissima in cui, diciamo, queste persone si rubavano i soldi per arricchirsi, no. Queste persone venivano, visto che il Rassemblement National non aveva all'epoca dei fatti gruppi parlamentari nel Parlamento Nazionale, perché al Parlamento Europeo invece si può essere eletti col proporzionale, cosa che non esiste alle elezioni politiche, loro utilizzavano questo modo per fare un grosso gruppo parlamentare a Bruxelles e usare i fondi per poi fare attività politica a 360 gradi. Non si può fare, per carità, è una cosa gravissima, e quindi loro punteranno anche forse un po' su questo,
1: a ridimensionare questo.

0: Vabbè, torneremo sulle elezioni presidenziali francesi, perché so che poi c'è un grande affollamento di candidati, ogni giorno ne spuntano nuovo, sarebbe divertente vederli uno a uno.
1: Stasera al TG ce n'erano tre, dopo Marine Le Pen c'erano altri due, quindi stiamo ormai iniziando.
0: Sarà una bella partita. Grazie a Francesco Maselli, ricordo il suo ultimo libro, La rivoluzione di dopodomani, NR Edizioni, ma parleremo anche di questo appena possibile. Grazie Francesco, buonasera, buon lavoro.
1: Buonasera a voi.
0: 20:51 minuti, chiudiamo questa puntata con l'ultima intervista, che è a Carlo Capasa, che è stato da poco rieletto presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, e che è il nostro ospite questa sera. Buonasera presidente, bentornato.
2: Buonasera a lei e agli ascoltatori.
0: Allora, questo suo nuovo mandato, che novità porta nel mondo della moda italiana? Ho letto che avete presentato un documento, un progetto, un programma, il bello della moda. Che c'è dentro?
2: Sì, soprattutto uno studio che andrà avanti per i prossimi 2 anni per fare un po' un punto sulla moda, sottolineando quelle luci, spesso si parla delle ombre, quelle luci incredibili che la moda presenta. Alcuni esempi: per ogni milione prodotto di fatturato della moda impieghiamo 19 persone, l'industria del food 4, la farmaceutica 4, l'automotive 7, quindi tantissime persone impiegate. Poche persone lo sanno. Molti distretti in Italia, 47 distretti fanno moda in Italia, 26 farmaceutica, 15 automobilisti.
0: Quindi non soltanto la grande Milano fa moda.
2: Tutta l'Italia. Il 5% del PIL italiano è fatto dalla moda, quindi non è una roba, diciamo così, è un divertissement, come si dice spesso, e il 5% è la stessa percentuale dell'automotive, e la farmaceutica è al 2%. Quando pensiamo, per esempio, all'attrazione degli stranieri, ecco, quanti stranieri attrae la moda in Italia? I ragazzi vanno fuori dall'Italia, in Italia attraiamo stranieri, per cui nelle nostre scuole ci
0: vogliono, non solo le scuole, leggevo anche manager, cioè l'industria della moda attira anche manager, forse più di altri settori.
2: Il 25% nei consigli, nei CDA dell'industria della moda, il 25% delle persone sono stranieri. Quindi, insomma, vogliamo sfatare un po' quella che è l'idea comune della moda, raccontarla più in profondità, andare a vedere, per esempio, come ci sono più di 50 musei, archivi, fondazioni legate alla moda, dove si fa cultura, dove i giovani vedono delle cose nuove, imparano. Ma la moda ha più di 1200 archivi, collezioni e spazi censiti. La moda fa tanto anche nel restauro dei monumenti, sappiamo quante cose sono state fatte, cioè, dalla scalinata di Trinità dei Monti,
0: Colosseo.
2: Bulgari, Colosseo, Toz, tantissime cose, il ponte di Rialto, OTB, quindi Diesel, quindi tantissime cose, per non parlare delle fondazioni, la fondazione Prada, la fondazione Max Mara, la fondazione Armani, che ci fanno portano in tutto, dappertutto l'arte contemporanea, ci fanno fruire a tante persone, a tanti giovani.
0: Mi faccio però capire una cosa: quando leggo, si legge sempre più spesso che il nuovo futuro della moda, del lusso, non è più tanto il possesso ma l'esperienza, che cosa si vuole dire? Io non lo capisco tanto bene.
2: Sì, in realtà, ecco, alla base di queste cose poi c'è l'esperienza. L'esperienza vuol dire che la moda non vende solo abiti, poi alla fine uno si compra un vestito, ma racconta anche delle storie, e dietro queste storie c'è la cultura italiana, quindi vuol dire che quando io vado ad acquistare un capo, entro in contatto con i valori di quel brand, e i valori di quel brand spesso si esprimono attraverso il food, l'arte, attraverso tante altre cose che fanno sì che la community, il cliente di quel brand abbia un'esperienza globale di ciò che piace al brand. Quindi il brand non vende solo prodotti, ma fa vedere quello che gli piace nell'ambito della cultura, nell'ambito del cibo, nell'ambito di tutto.
0: Ma la moda italiana, il sistema del lusso della moda italiana ha attraversato un periodo, diciamo, ha attraversato un tunnel, ne è uscito, perché per tempo si è detto che la moda era in crisi, che i prezzi i consumatori ormai li ritenevano troppo alti, che non ci trovavano dentro un valore adeguato, che la classe media

0: di aver abbandonato la spesa nel lusso per dirigersi verso brand più abbordabili, insomma c'era tutto un discorso che faceva capire quanto dal Covid in poi insomma ci fosse una crisi, poi i mercati medio orientali chiusi, il mercato russo, insomma c'era tutta questa fase qua. Stiamo uscendo da questa fase?
1: Guardi, molte di queste cose sono proprio la contronarrazione sulla

0: cambio anche di cultura della Cina verso i prodotti occidentali, quello è stato un problema. Le guerre bene non ci fanno, ovviamente la Russia è un problema, l'Ucraina era un ottimo mercato oltre che la Russia, quindi ci sono sicuramente delle cose soggettive, ma la qualità italiana è quella che vince nel mondo. La qualità italiana si trova a tanti livelli di prezzo e il livello dipende dal livello di qualità che si vuole. Certo, se io voglio il triplo cashmere, il doppio ritorto, eccetera, eccetera, lo devo pagare. Però la qualità italiana si esprime a tanti livelli di prezzo. È ovvio che fa comoda una certa contronarrazione vedere le ombre, come le dicevo prima, quindi sottolineare se ci sono alcune cose che possono essere anche dei momenti di passaggio per ogni industria come per la moda e non guardare invece ciò che c'è di positivo. Io credo che una industria che occupa 500.000 persone direttamente e altre 500.000 indirettamente, quindi 1 milione di persone, che è presente in tutta Italia, che là dove arriva, nei distretti in cui arriva, cambia la vita delle persone, non solo in termini economici, in termini di cultura, in termini di sogni, i giovani che sognano di lavorare, noi siamo il sogno italiano,
1: Presidente,
0: il sogno europeo.
1: La devo salutare, grazie davvero per essere con noi, auguri per il suo nuovo mandato e buon lavoro. Buona serata.
0: Grazie a lei, buona serata.
1: Allora sono le 20:57 minuti, finisce qui questa puntata di Zapping, io ringrazio tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, grazie ad Alex Messina, questa sera il nostro regista, alla parte tecnica stasera ringraziamo Carlo Boninsegna, io ora vi lascio con Ascolta Si Fa Sera e il GR1. Vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Intanto un grazie a tutti e un saluto da Giancarlo Loquenzi.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: In serata l'alta pressione atmosferica garantirà un cielo ancora sereno e terso sul paese. Atmosfera stabile quindi, con nubi più compatte e piogge isolate solo sulle aree alpine orientali più confinali. Domani, mercoledì 8 luglio, avremo ancora un cielo in prevalenza limpido, ma persiste l'instabilità pomeridiana lungo i rilievi centro-meridionali, con rovesci e temporali soprattutto tra Abruzzo, Lazio, Molise, Campania e Basilicata. Cielo al più velato al settentrione, con bassa probabilità di isolati piovaschi solo a ridosso dell'arco alpino orientale. Temperature minime in aumento al centro-sud, con valori che localmente saranno anche superiori ai 23 gradi. Massime con punte tra i 36 e i 37 gradi sulla pianura padana e nelle zone interne. Venti deboli o moderati, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, infatti i mari saranno prevalentemente poco mossi. Mossi solo Canale di Sardegna e Ionio Meridionale. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini, Francia. Poco fa l'annuncio di Marine Le Pen.
2: Donc ce soir je suis candidate à l'élection présidentielle.
3: Et vous ne changerez pas d'avis.
2: No,
1: mi ricandiderò alle presidenziali del 2027, ha detto la leader del Rassemblement National, oggi condannata in appello a 3 anni di carcere, di cui uno col braccialetto elettronico a fronte dei 4 anni del primo grado. Le Pen è stata dichiarata colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici per aver fatto assumere, tramite il Parlamento europeo, assistenti che lavoravano per il suo partito. La sentenza di oggi elimina l'ostacolo dell'interdizione dei pubblici uffici, ridotta a 15 mesi e quindi di fatto già scontata, mentre sul braccialetto elettronico, che Le Pen considerava un ostacolo per la campagna elettorale, ecco, su questo punto l'esponente dell'estrema destra ha annunciato ricorso in Cassazione e il ricorso è sospensivo della pena e quindi anche del braccialetto elettronico. Pertanto Le Pen potrà fare campagna elettorale per appunto il voto dell'aprile 2026. Il vertice

0: Senato di Ankara, dove si discuterà dell'aumento delle spese per la difesa. Donald Trump torna ad attaccare gli alleati europei, deluso per il mancato sostegno nella guerra contro l'Iran, e cita Italia, Francia, Germania e Regno Unito. Su Giorgia Meloni commenta: mi piace, è una brava persona, ma non ci ha aiutato. E appunto anche la Premier è presente al summit in Turchia, ci aggiorna in diretta l'inviata Federica Ionta.
1: Sì, è in corso in questi minuti la cena. Giorgia Meloni siede al tavolo con il padrone di casa Erdogan e con il presidente americano Donald Trump, insieme anche ai leader di Francia e Germania con le rispettive mogli e all'inglese Starmer. Dunque comincia a tavola la discussione sui due grandi dossier di questo vertice: il sostegno all'Ucraina, a cui l'Italia conferma appoggio in linea con gli alleati, non è definita ancora la quota di contributo di Roma, mentre è definita l'orientamento di aiutare più sul campo energetico che su quello militare. Quanto alle spese per la difesa, il governo è al lavoro per rispettare l'impegno di alzare la quota dal 2,8% attuale al 3,4% nel 2028 verso l'obiettivo nel 2035 del 5% sul PIL. In linea con i partner NATO, questa cifra si compone di una quota di investimenti in sicurezza allargata anche ad altri ambiti: energia, cybersicurezza, difesa dei confini. Qui ad Ankara la Presidente del Consiglio gioca infatti la partita per il fianco sud, con il riconoscimento nelle conclusioni che le minacce provenienti dal Mediterraneo richiedono un'attenzione pari a quelle dal fronte orientale. Da Ankara con Jacopo Teodoro, linea allo studio.
0: In giornata il Comitato Olimpico Internazionale ha revocato provvisoriamente la sospensione della Russia in vigore dall'ottobre 2023, pertanto decadono in parte le restrizioni per gli atleti di Mosca, che potranno tornare alle competizioni di squadra e alle qualificazioni per i giochi di Los Angeles 2028. Per ora però non riacquisteranno l'uso dell'inno nazionale e della bandiera russa. L'Ucraina ha bombardato la scorsa notte alcune infrastrutture nelle regioni di confine russe, facendo almeno un morto, mentre a Kiev assume sempre più i contorni della spy story la morte di Anastasia Berezovska, la donna sospettata di aver compiuto l'attentato del 29 giugno contro l'oligarca Yermolayev a Monte Carlo. È stata trovata senza vita questa mattina. Due gli arresti, un ex agente delle forze dell'ordine e un funzionario dell'intelligence ucraina che ha confessato di aver agito di propria iniziativa senza informare i suoi superiori. A Roma, in manette due ex agenti dei servizi segreti in servizio al Ministero della Difesa, sono accusati di aver passato informazioni sensibili alla Russia. Secondo l'inchiesta dei carabinieri del ROS, i due avrebbero intrattenuto rapporti con un funzionario dell'ambasciata di Mosca, al quale avrebbero ceduto notizie riservate riguardanti la sicurezza nazionale italiana, ricevendo in cambio somme di denaro. Indagate anche altre 5 persone. Ad Alessandria è arrivata la sentenza sul conflitto a fuoco di 51 anni fa a Cascina Spiotta nel Monferrato, imputati i tre ex esponenti delle Brigate Rosse, Lauro Azzolini, Mario Moretti e Renato Curcio.
2: 4 ore di camera di consiglio e poi la decisione del tribunale. 6 anni a Lauro Azzolini, che da imputato aveva ammesso di essere stato presente quel 5 giugno del 1975, il giorno dopo il sequestro da parte delle BR dell'industriale Vittorio Vallarino Gancia, nel drammatico scontro a fuoco con i carabinieri nella Cascina Spiotta nel Monferrato. Muoiono l'appuntato Giovanni D'Alfonso e Mara Cagol, compagna di Renato Curcio. Il tenente Umberto Rocca, colpito da una bomba a mano, perse un occhio e un braccio. I giudici non hanno però riconosciuto il concorso morale nell'omicidio dell'appuntato e nel ferimento dell'ufficiale da parte dei capi delle BR, lo stesso Curcio e Mario Moretti, come nella valutazione invece dell'accusa che per loro aveva chiesto l'ergastolo. Il concorso, ha deciso il tribunale, ci fu in sostanza solo nel sequestro e per questo è scattata la prescrizione. Una decisione comunque importante per Bruno D'Alfonso, il figlio di Giovanni.
3: Siamo soddisfatti che almeno sia posto un sigillo.
2: Fausto Bertuccioli, GR1.
0: L'attentato dello scorso ottobre al giornalista Siegfriedo Ranucci, previsto domani l'interrogatorio dell'imprenditore Walter Lavitola, indagato a Roma per strage e associazione per delinquere di tipo mafioso. Gli inquirenti lo ritengono il mandante dell'azione dinamitarda. Raggiunto da un cronista davanti a casa, Lavitola si è rifiutato per ora di commentare. In chiusura, velocemente, lo sport: tennis. A Wimbledon, Jannik Sinner approda alle semifinali dopo aver sconfitto il tedesco Struff in 3 set. Mondiali di calcio: l'Argentina conquista i quarti battendo 3-2 l'Egitto dopo essere stati in svantaggio

di due reti a 11 minuti dal 90esimo, tra meno di un'ora calcio d'inizio di Svizzera-Colombia, gara che chiude il programma degli ottavi. Radiocronaca in diretta qui su Rai Radio 1. E così è tutto ancora. Buon ascolto.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
2: Questa sera vorrei condividere con voi un evento a cui ho partecipato a Roma a fine giugno, quando 15 rappresentanti di altrettante comunità di fede hanno sottoscritto un patto tra le religioni che abitano in Italia. Bahai, buddisti, ebrei, induisti, musulmani, sikh e naturalmente anche cristiani delle tre diverse aree confessionali, cattolica, evangelica e ortodossa, si sono ritrovati per esprimere la loro volontà non solo di dialogo reciproco, ma anche di essere fonte di pace e di coesione per la società del nostro paese. Mi ha molto colpito che il testo del patto inizi dicendo che esso riguarda le comunità religiose che abitano in Italia. Non che sono in Italia, ma che abitano in Italia. Ho chiesto spiegazioni su questa insistenza e mi è stato risposto così. Prima di tutto, abitare significa prendere fissa dimora. Le fedi non cristiane sono oramai una realtà stabile nel nostro paese e come tali vanno considerate. Possiamo abitare in Italia, ma soprattutto abitare l'Italia tutti insieme nella nostra diversità. Secondo, abitare significa pianificare la propria esistenza, immaginarla in base a una precisa ispirazione che nel documento viene espressa così. Vogliamo promuovere una cultura della pace fondata sulla giustizia, sulla compassione e sull'interdipendenza tra i popoli, riconoscendo che la famiglia umana è una sola. Religioni, società civile, persone di fede diversamente credenti, politici, semplici cittadini, proprio questo dovrebbero fare, capire insieme come abitare l'Italia.
3: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

nome che le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria, una speranza.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
2: 21 e 29 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A27 Venezia Belluno, tra Belluno Svincolo e Belluno verso Venezia c'è un incidente, siamo al chilometro 76, subito sulla viabilità ordinaria, partendo dalla statale dell'aeroporto della Malpensa, dove il traffico è rallentato per un veicolo in avaria dopo il terminal 2 aeroporto Malpensa in direzione Casello Busto Arsizio A8 Milano Varese. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Splug il traffico è rallentato tra incrocio Lecco e prima di incrocio Piona in direzione Passo dello Spluga al confine con la Svizzera. Sulla statale 162 della Valle Caudina il traffico è rallentato per un incidente, 4 km, prima di incrocio Giuliano in Campania, siamo in direzione dell'incrocio Arienzo, statale 7. Sulla statale 96 Barese, dopo Bari zona industriale, allacciamento tangenziale Bari, in direzione dell'incrocio Tricarico il traffico è rallentato per un incendio. Concludiamo con la statale Brindisi-Lecce, il traffico è rallentato per un incidente 500 metri dopo l'incrocio Squinzano e Torchiarolo in direzione di Lecce. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
6: Tutto il mondiale, minuto per minuto. Go!
7: La locura totale, questa piazza pazza argentina piace davvero scherzare con il fuoco dopo la nottata già da brividi contro Capoverde. Nel tardo pomeriggio di oggi, a 10 minuti dalla fine, i campioni del mondo in carica erano sotto di 2 contro uno storico Egitto, erano già ben allineati sulla scaletta dell'aereo che li avrebbe riportati a casa, invece no, il viaggio è stato rimandato da 3 reti in un quarto d'ora, atroce beffa per la formazione nordafricana. E adesso ai quarti Messi, già 8 reti, e i suoi compagni sfideranno una delle due squadre che sono pronte sì a scendere in campo. E allora ripartiamo anche noi, ben trovati e buonasera da Guido Ardone dai nostri studi di Dallas, Rai Radio 1. 21 e 31 minuti, andiamo in onda grazie a Francesco Pionalieri e Daniele Antermi dall'altra parte del vetro, ma torniamo a salutare anche la nostra componente romana, Carlo Boninsegna, Francesco Paradisi dalla console di Saxarubra, dove c'è anche Tony Tisi in redazione, Ombretta Conti in regia. Hanno alcune cose in comune le due protagoniste di questo ultimo ottavo di finale, perché entrambe hanno vinto i rispettivi gironi, lo hanno fatto con 7 punti, dunque da imbattute, con regolarità. Entrambe hanno superato poi una squadra africana ai sedicesimi di finale, ma stiamo pur sempre parlando di due mondi contrapposti a confronto, la Mitteleuropa contro il Sud America. Idealmente si incrociano, no, non a metà strada, non proprio, a Vancouver in Canada, dove comincerà tra mezz'ora, poco meno ormai, calcio d'inizio alle 22, Svizzera-Colombia. Vi ricordo che ascolterete il commento tecnico di Sabino Nela al fianco del nostro Daniele Fortuna per le formazioni ufficiali e la presentazione. Buonasera Daniele e bentrovato.
8: Buonasera, buonasera a te Guido, buonasera agli ascoltatori. Beh, partiamo subito con la notizia anche annunciata, perché Manzambi, che è una delle scoperte di questo mondiale, il giocatore della Svizzera, 3 gol e un assist, beh, non sarà della partita, non parteciperà a questa sfida, all'ultimo ottavo di finale contro la Colombia, per una contusione al ginocchio. Evidentemente era impossibile recuperarlo e perde molto allora la Svizzera in questo ottavo incertissimo. Oh, tra l'altro poi chi vince va proprio ad affrontare l'Argentina nella notte italiana tra sabato e domenica a Kansas City alle 3 di notte. A proposito di orari, qui siamo ancora più indietro, a Vancouver alle 12:33 locali, quando in Italia sono le 21:33. Siamo proprio a ovest. Ottavo di finale molto molto incerto, sono due nazionali che hanno fatto bene, la Colombia addirittura non è proprio una sorpresa, ma allo stesso modo si può dire della Svizzera, che ormai porta tantissimi giocatori nei principali campionati europei. La Colombia non solo, però ci sono anche conoscenze del campionato italiano, per esempio Lucumi, c'è Luis Diaz al Liverpool prima, adesso al Bayern Monaco, c'è il sempiterno James Rodriguez, Suarez dello Sporting Lisbona. Andiamo a vedere le formazioni. La Svizzera con due cambi rispetto al sedicesimo vinto contro l'Algeria, giocherà con Kobelin porta, poi Zaccaria, Elvedia, Kanji e Rodriguez. A proposito di giocatori con esperienze italiane, anche la Svizzera, Kanji naturalmente, poi Yashari, che gioca la sua prima partita in questo mondiale dopo una stagione tribolatissima con il Milan. Xhaka, capitano, Freuler davanti, Ndoi, Embolo e Rieder. L'arbitro del Salvador è Barton, così come il primo assistente Moran, pupilo della Nicaragua, Katia Garcia, il quarto ufficiale. Si tratta di una direttrice di gara messicana. Squadre che sono già in campo per il riscaldamento. Vancouver però si sa benissimo, 21 gradi in questo stadio che può ospitare fino a 54.000 spettatori. A te.
7: E grazie per il momento a Daniele Fortuna, che giustamente ricordava appunto questo quarto di finale dall'orario piuttosto infausto, le ore 3 della notte tra sabato e domenica, tra l'Argentina e la vincente della partita che sta per cominciare. E allora io ne approfitto per ricordare che noi di qui alla fine seguiremo tutte le partite, quarti, semifinali, la finale per il terzo posto e ovviamente la finalissima di domenica 19 luglio, e seguiremo anche questa partita, questo quarto di finale nella notte tra sabato e domenica, appunto tra l'Argentina e una delle due, tra Svizzera e Colombia. Detto questo, resta proprio sulla gara che seguiremo a breve, ad affiancare, come dicevo, Daniele Fortuna per il commento tecnico. Questa sera diamo il benvenuto in trasmissione a Sebino Nela. Sebino, ben trovato.
5: Guido, buonasera.
7: Buonasera a Sebino, tutti. Qui quando le partite sembrano dal pronostico, non dico blindato, ma ben indirizzato alla vigilia, poi finisce per succedere un po' di tutto durante la gara e a volte anche alla fine, con le sorprese che non sono mancate. Figuriamoci quando invece, insomma, sì, qualcuno dà un po' più di credito alla Colombia. Tra un po' invece approfondiremo proprio il versante svizzero, ma io credo che davvero sia una squadra all'insegna dell'equilibrio, ripeto questo termine, della regolarità del percorso che le due hanno avuto fino a questo momento, solide e affidabili, direi.
5: Affidabili certamente, sappiamo bene però che un gol cambia tutta la storia di una gara. Sono d'accordo anch'io, insomma dovrebbe essere una partita equilibrata, più tecnica, più fantasia da una parte, e parlo della Colombia. Squadra

0: organizzata, squadra con equilibrio, con ordine, invece la Svizzera, staremo a vedere che potrà fare la differenza.
1: Ovviamente Sebino ti porterò tra qualche minuto anche sulla gara che abbiamo alle spalle da poco, perché sì, è stato insomma un pomeriggio, un tardo pomeriggio di enormi emozioni, e magari ne parleremo anche con chi invece intanto ci presenterà una delle due squadre in campo, perché è un giornalista e telecronista della radio televisione svizzera italiana. Io saluto su Radio 1 con molto piacere Omar Gargantini, buonasera e grazie per essere con noi Omar.
2: Buonasera e grazie dell'invito.
1: Io ricordavo con Sebino Nela, con Daniele Fortuna che racconterà la partita, il cammino della Svizzera che in qualche modo è sovrapponibile, no, a quello della Colombia, però restando ovviamente sulla formazione elvetica sembra lontanissimo, lo è in effetti, visto questo maxi mondiale, il pari un po' deludente contro il Qatar all'esordio. Poi ci sono state tre vittorie di fila tra girone e fase a eliminazione diretta. E qui c'è in ballo anche Omar, poi un traguardo storico, perché la Svizzera sì è quarti arrivata l'ultima volta nel 54 nel vostro mondiale proprio in terra casalinga, ma era un mondiale talmente diverso che ovviamente non sono obiettivi paragonabili, formalmente sono sempre quarti, ma la Svizzera andrebbe a giocare in caso di vittoria la sesta partita, mai successo.
2: Esatto, intanto l'1-1 iniziare col Qatar per certi versi anche un po' casuale, poi una squadra che è andata in crescendo, che non ha toccato picchi di spettacolarità, se vogliamo, straordinari, però che secondo me ha dimostrato una grande maturità e soprattutto è venuta fuori l'esperienza di una generazione che questo tipo di campagne l'ha vissuta più volte. Una Svizzera nel pieno della maturità, una Svizzera che aveva trovato in Manzambi l'uomo capace di spaccare le partite, che purtroppo oggi Manzambi non l'avrà perché ha avuto questo problema al ginocchio in allenamento che ha un po' scombussolato i piani di Murad Yakin. Il quarto di finale è un traguardo che tutto il paese sogna, che è stato finalmente sdoganato almeno negli europei con quella vittoria ai rigori contro la Francia, ma che raggiunto in un mondiale avrebbe sicuramente ancora una portata superiore. C'è fiducia ma c'è anche molto rispetto, perché la Colombia secondo me è una delle squadre più sottovalutate di questo mondiale.
1: Omar Gargantini, visto che ricordavo poi la versione totalmente notturna del quarto di finale che vedrà l'Argentina contro una delle due tra Svizzera e Colombia, notturna in Italia, mi veniva in mente, noi eravamo qui a Dallas, fuso orario evidentemente favorevole, però nella serata, nella notte italiana in cui la Svizzera ha battuto l'Algeria, ovviamente i network statunitensi che coprono l'evento avevano anche la classica cam puntata su una delle piazze in Svizzera, credo fosse in realtà un paesino, mi scuso, non ricordo il nome, c'era un entusiasmo enorme. A che ora hanno giocato da voi? Praticamente alle 5 iniziata, quindi praticamente era l'alba.
2: Esatto,
1: quando è finita.
2: Esatto, sì, tanti hanno messo la sveglia un po' prima del solito per poter vivere in compagnia quella partita, è un entusiasmo che sta crescendo, devo dire che anche da noi, come immagino in Italia, a maggior ragione in Italia perché l'Italia non c'è, il mondiale è stato approcciato con un po' di disincanto, un po' di disinteresse per gli orari, per le distanze, per una serie di motivi. Poi quando si è cominciato a giocare una vittoria dopo l'altra, la gente ha cominciato a credere che questa possa davvero essere la volta buona, non dico evidentemente per vincere il titolo, ma per scrivere una pagina di storia, perché come ricordavi giustamente tu, il 1954 è qualcosa che appartiene ad un'altra epoca e che nessuno di noi ha vissuto in presa diretta, quindi stavolta ci si crede, stavolta si pensa davvero di poter andare oltre gli ottavi di finale.
1: Al di là dell'immagine che conservavamo, insomma, dell'ultima vittoria nella fase eliminazione diretta qualche giorno fa, tornerei sull'assenza di Manzambi. Ovviamente il grande pubblico l'ha iniziato a scoprire durante questo mondiale. Per voi, per gli appassionati di calcio europeo, attaccante del Friburgo, era magari già una realtà. Cosa cambia? Lo sottolineavi, e dal punto di vista individuale, credo, poi non mi avventuro sul terreno tattico, ma anche dal punto di vista dello schieramento, perché in pratica ce lo spiegheranno Daniele Fortuna e Sebino Nelli in radiocronaca, e avanzano un po' al fianco di Embo Londoie e Raider, e Yashari va a formare un terzetto di centrocampo, quindi una versione almeno su carta un po' diversa rispetto all'ultima uscita proprio con l'Algeria. Omar?
2: Sì, decisamente sì, la scelta di Yashari, che fin qui era rimasto abbastanza ai margini, è l'ennesima sorpresa di Murad Yakin, il nostro commissario tecnico, che ad ogni partita ha fatto delle scelte che in pochi avevano pronosticato. È chiaro che sono caratteristiche molto diverse, Manzambi ha qualcosa che in questo momento nessun altro giocatore della Svizzera ha, vuoi la spensieratezza, vuoi l'esuberanza, vuoi la capacità di essere decisivo, non è per noi una grossa sorpresa, in fondo ha disputato una grande stagione col Freiburg

0: a livello di coppe europee. È un giocatore che mancherà tanto, come secondo me non va sottovalutato il fatto che neppure Vargas sarà della partita inizialmente. È una Svizzera diversa, è una Svizzera che forse dovrà proprio a livello di atteggiamento, di mentalità, cambiare un po' quello che era il piano di gara originale.
1: Omar Gargantini, ne approfitto a pochi minuti dal calcio d'inizio per allargarci ovviamente anche un po' a quello che è e sarà poi stasera definitivamente il quadro dei quarti. In questo tra un po' tornerò a chiamare in causa anche Sebino Nela, visto che veniamo da giorni di sorprese, da una partita palpitante. Io poi sono abituato a fare così un po' i conti della serva, tra virgolette. Come è noto, le squadre che hanno vinto il mondiale nella storia sono 8. Ora di queste una al mondiale non c'è proprio arrivata, e non la cito per amor patrio: l'Uruguay è uscita ai gironi, la Germania ai sedicesimi, il Brasile agli ottavi, ne restano così 4, che sono ovviamente la Francia, la Spagna, l'Inghilterra e l'Argentina appena qualificata, e ciascuno affronterà una squadra che non ha mai vinto il mondiale. 50% per avere, dopo questo mondiale così inedito, una prima volta. Sì, lo so, i conti non si fanno così nel pallone, però la suggestione c'è, e l'imprevedibilità, per quanto alcuni valori, Omar, siano stati comunque confermati, basta vedere la classifica dei cannonieri per esempio, però insomma qui qualcosa bolle in pentola forse. Poi sentiamo anche Sebino, intanto dici la tua, Omar Gargantini.
0: Ma guarda, io ho avuto la fortuna e il privilegio di commentare proprio Argentina-Egitto, finita pochi minuti fa, dopo aver visto in diretta Città del Messico, Messico-Inghilterra, credo le due partite più belle finora del mondiale.
1: Sei del 3-2 tu, per caso hai fatto anche Belgio-Senegal, non mi dire, se no sei una sentenza, no?
0: Quello l'ho commentato ancora da Lugano, perché la prima parte le abbiamo commentate off da Lugano. Sì. Devo dirti che questa Argentina infinita mi sembra sia sorretta da una convinzione quasi mistica, non voglio sembrare blasfemo, ma c'è davvero la convinzione che questa squadra sia immortale, perché Lionel Messi è immortale. Le lacrime dopo la partita, la festa del pubblico, la capacità di girare una partita che ormai era scappata di mano, mi fa pensare che davvero l'Argentina arriverà fino in fondo anche stavolta. Poi magari la butterà fuori la Svizzera nei quarti di finale, come dite giustamente voi, c'è spazio per l'imprevedibilità, però se guardiamo bene le migliori ci sono ancora: Argentina, Francia e Spagna per il momento hanno quarti, e Inghilterra, le quattro più forti sono lì, e quindi io credo che alla fine i valori verranno fuori e vincerà una di queste.
1: Una delle solite note. Sebino, l'Argentina secondo me la si può inquadrare sempre da prospettive diametralmente opposte. È inaffidabile? No, ha un grande cuore e magari c'ha qualcosa di mistico, come suggeriva con grande suggestione Omar alle spalle. Allo stesso modo, ha un grande Messi o ha solo Messi? Cioè, in pratica puoi vedere davvero la medaglia da entrambe le facce della medaglia rispetto alla squadra campione in carica.
2: Io più che mistico userei un'altra parola, ma non mi
1: legato
2: sembra
1: alla buona sorte, mi sembra, no, diciamo, sì, è chiaro. Molto chiaro.
2: Va bene, attenzione, non dimentichiamo la Norvegia, perché comunque insomma le cose le stiamo vedendo. No, sono d'accordo su tutto quello che avete detto. Io sono sicuro che da qui alla fine un'altra sorpresona l'andiamo a trovare. Mi sembra un campionato del mondo particolare. Sapevo che l'Argentina non stava passando un grande momento, sembra una squadra stanca. L'Argentina gioca per Messi, non c'è niente da fare. Altre squadre non ragionano così. Abbiamo visto il Portogallo, Cristiano Ronaldo gioca per se stesso, okay? L'Argentina gioca per Messi, va bene, tutte queste cosine simpatiche.
1: La Francia
2: che
1: gioca
2: succede
1: per Mbappé, Sebino,
2: no, lì c'è tanta di quella roba, ci sono chili e chili di cose meravigliose, insomma. La Francia io la tirerei fuori da questo gruppo di squadre. C'è un grande Harry Kane con l'Inghilterra, c'è un Haaland che non si riesce a fermare, ma la Francia è una cosa troppo diversa dalle altre formazioni.
1: Allora, questo è il quadro dei quarti, che però è ancora incompleto perché c'è una gara che sta per cominciare, c'è Svizzera-Colombia, ha contribuito ovviamente a presentarcela, lo ringraziamo di tutto cuore, buon lavoro e buon mondiale al giornalista, telecronista, tra l'altro abbonato al 3-2, no scherziamo, della radio televisione svizzera italiana, Omar Gargantini. Omar, in bocca al lupo ovviamente a te e alla tua Svizzera, siamo come dire un po' di parte eccezionalmente, ci risentiamo su Radio 1, un grande abbraccio e buon lavoro.
0: Quando volete, grazie mille a voi, buon mondiale.
1: Grazie, salutiamo Omar Gargantini, siamo pronti per andare in campo perché dopo lo spot ci saranno gli inni nazionali e poi ovviamente il primo tempo di Svizzera-Colombia, l'ultimo ottavo di finale. Al microfono, come ribadisco, Daniele Fortuna e Sebino Nela, e noi come sempre

0: dallo studio centrale qui a Dallas. Ci ritroviamo nell'intervallo della partita. Buon ascolto del Mondiale su Radio 1.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
4: Ecco qua.
3: Scarpe. Beh, carine queste.
4: Carine quelle, eh?
3: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
4: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
3: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
4: Pittarosso o scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
8: McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
9: Acqualete e Open Fiber vi invitano all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
10: La partita.
11: È l'ultimo ottavo di finale di questi mondiali del 2026. Si gioca in Canada, si gioca a Vancouver, Svizzera, Colombia, incrocio europeo, incrocio Europa, Sud America. Partita incerta, molto equilibrata, con queste due nazionali che sono state molto regolari fino a questo momento. La Colombia ha concesso pochissimo, appena una rete subita, insomma partita tutta da seguire. Poi soprattutto chi vince va a trovare nel quarto di finale l'Argentina, nella notte italiana tra sabato e domenica alle 3 del mattino a Kansas City. Preparativi in campo a Vancouver, stadio con il tetto retrattile, 50.000 spettatori circa, anche qualche cosa di più. Gli abbracci tra i giocatori della Svizzera negli spogliatoi. Da subito la buonasera a Sebino Nela.
12: Ciao Sebino. Buonasera a tutti.
11: E si srotolano le bandiere sulle metà campo, la bandiera della Svizzera, la bandiera della Colombia. Allora, prima degli inni, il riepilogo con le formazioni. La Svizzera giocherà con Kobel in porta, poi Zaccaria, Elvedi, Akanji e Riccardo Rodriguez in difesa, Yashari, Chaka e Freuler a centrocampo, Rieder, Embolo e Ndoi lì davanti. La Colombia risponde con Camilo Vargas, Muñoz, Sanchez, Lucumí e Mojica, Lerma davanti alla difesa con Puerta e John Arias, Jaime Rodriguez, Suarez e Luis Diaz, il terzetto più avanzato. Sebino, un giocatore che volevamo vedere e seguire assolutamente, Manzambi, non
12: peccato,
11: è della partita per un infortunio alla ginocchio. Ha fatto benissimo, 3 gol più un assist, però insomma la Svizzera ha la possibilità anche di sostituire, ormai una squadra molto molto esperta. Lo abbiamo anche imparato a nostre spese agli europei del 2024.
12: Sì, ci mancherebbe altro. insomma, uomini capaci di offrire lo stesso, non lo stesso, ma comunque spettacolo. Però questo ragazzo si è messo in mostra, sì, in questo mondiale, si è messo in mostra nel suo campionato col Friburgo, ragazzo interessantissimo, e poi tutti questi giocatori che giocano sulle fasce laterali, che riescono a saltare l'uomo con facilità, diventano pericolosissimi per gli avversari. Quindi, se vogliamo, una mancanza piuttosto seria questa sera per la Svizzera.
11: Colombia, un cambio rispetto all'ultima partita, alla partita degli sedicesimi di finale, l'1-0 della Colombia sul Ghana, quindi la formazione è questa, estremamente solida, e questa è la qualità migliore della Colombia?
12: Beh, ci metterei anche tecnica e anche fantasia. Tecnica e fantasia ci metterei, secondo me ha qualcosa in più la Colombia rispetto a queste due cose che abbiamo appena detto, e quindi questo potrebbe essere a vantaggio appunto della squadra sudamericana, potrebbe fare la differenza.
11: Anche perché poi non vedremo Manzambi, ma vedremo Luis Diaz, sì. i suoi dribbling, insomma sarà un bel vedere.
12: Sicuramente sarà un bel vedere, anche quest'anno ci ha fatto vedere cose meravigliose già.
11: Bayern Monaco e prima Liverpool, uno degli attaccanti comunque più interessanti ma già abbondantemente riconosciuto in questo mondiale, Xhaka il capitano, in mezzo al campo Murat Yakin il commissario tecnico della Svizzera dal 2021, ce lo ricordiamo, il gruppo di qualificazione alla mondiale della 2022 con l'Italia, i rigori sbagliati da Jorginho, e poi però la Svizzera è andata in Qatar, l'Italia no, si comincia con gli inni nazionali, il silenzio per l'inno nazionale della Svizzera.

Certamente in minoranza i tifosi della Svizzera, se non altro per un fatto geografico rispetto alla Colombia. I tifosi colombiani hanno seguito la loro nazionale praticamente dappertutto, e poi ne parleremo. C'è l'inno nazionale della Colombia adesso.

e dal volume, da tutti i tifosi che hanno cantato a squarciagola l'inno nazionale della Colombia, si capisce anche come ci sia questa prevalenza. Cantava ed era anche abbastanza partecipe e commosso il commissario tecnico argentino, uno dei CT argentini di questo mondiale, Nestor Lorenzo, 60 anni, visto anche in Italia, ma da giocatore difensore con il Bari per una sola stagione.

0: Stagione, i saluti tra i giocatori delle due nazionali. Tra poco si comincia Svizzera Colombia, ottavo di finale dei mondiali di calcio del 2026 da Vancouver, qui su Radio 1. Per ora pubblicità.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare.

0: del Salvador Barton, assistente Morano Salvador anche lui, poi Pupiro Nicaragua, Katia Garcia, quarto ufficiale dal Messico, Posa, la Nati, la nazionale svizzera in completo rosso con i numeri bianchi. Si diceva Vancouver perché questa, Sebino, è la terza partita di fila che la nazionale svizzera gioca a Vancouver, e prima era stata comunque a Ovest, Inglewood, California, e poi Santa Clara, San Francisco. Non ha dovuto viaggiare tanto, anche se insomma i viaggi lì sono piuttosto consistenti, però terza partita consecutiva in Canada dalla stessa parte a Vancouver. E invece proprio il commissario tecnico della Colombia Lorenzo rimarcava la differenza di calendario e di spostamenti, tutto casuale, ma la Colombia è partita dal Messico, Città del Messico e Guadalajara, poi Miami, sempre seguita da un affetto, da una partecipazione a tutta la comunità colombiana, per esempio a Miami, Kansas City e poi adesso Vancouver. E insomma, questi spostamenti possono pesare secondo te?
1: No, alla fine no, alla fine no, non credo che possano incidere su qualcosa. Certo che un giocatore non ama viaggiare molto, perché comunque viaggiare stanca, e siccome siamo abitudinari, mi ci metto anch'io, siamo abitudinari, beh, rimanere per parecchio tempo sempre in un posto, ti ci abitui, insomma non è male, stai sicuramente più sereno e più tranquillo.
0: Però poi insomma si cambia, ma fino a un certo punto in una partita di questo genere sicuramente saranno un po' più riposati, non hanno dovuto viaggiare mai, hanno potuto stabilire il loro ritiro lì, tre partite di seguito sempre nella stessa città, certo, sempre nello stesso stadio. C'è anche una certa conoscenza adesso per i giocatori della Svizzera. Abbiamo detto di Manzambi, della sua assenza pesante, ci sono due cambi e poi per il resto la formazione è quella, ed è una formazione comunque di alto livello, con giocatori visti nel nostro campionato come Rodriguez, Freuler, visto proprio di recente con il Bologna, adesso è svincolato, vedremo se resterà poi a giocare in Italia. Ecco, Yashari, lo diceva anche prima il collega della radio televisione svizzera, è un po' una sorpresa perché intanto in questo mondiale non aveva ancora giocato, ma diciamo che non ha avuto nemmeno grandissime possibilità in stagione con il Milan, non per colpa sua, perché ha avuto un infortunio lungo.
1: Non deve fare chissà che cosa, il centrocampo svizzero è un centrocampo di metronomi, possiamo chiamarli così, bisogna fare cose semplici, bisogna far girare bene la palla, quindi per lui potrebbe essere anche una buona serata, insomma appunto giocatori di esperienza vicino a lui ce ne sono, e quindi dovrà dimostrare anche lui dopo una stagione travagliata di essere all'altezza della situazione.
0: James Rodriguez per la Colombia, dal calcio d'inizio maglia gialla per la nazionale sudamericana, si è detto del completo rosso per la Svizzera, i pantaloncini della Colombia sono bianchi, dello stesso colore anche i calzettoni. Cominciano a manovrare i giocatori della Colombia, anche qui campionati europei di primo livello, la Premier, Crystal Palace per esempio, il difensore goleador Muñoz, Lucumi lo conosciamo bene, tante offerte di mercato potrebbe lasciare il Bologna, il difensore colombiano si lotta intanto a centrocampo con il pallone che adesso viene giocato verso Embolo, rilanciato immediatamente dall'altra parte in fallo laterale, curiosità anche per vedere James Rodriguez, 34 anni, ecco lui c'era anche al mondiale migliore della Colombia, il mondiale brasiliano del 2014, Colombia sconfitta ai quarti di finale dal Brasile per 2-1, segnò proprio lui, la numero 10, James Rodriguez, decisamente più giovane, adesso quasi 35 anni, dunque 12 anni di meno in quella partita lì, che poi è rimasta anche nella memoria per il fallaccio di Zuniga su Neymar, che lì lasciò il mondiale, il suo mondiale terminò prima, forse meglio, forse chissà, sarebbe cambiato qualche cosa per il Brasile, che poi andò a perdere in semifinale per 7-1 con la Germania. Rimessa laterale adesso con la Colombia che batte, va a giocare il pallone da dietro con Mojica, lancio dall'altra parte a controllare Elvedi con qualche difficoltà, poi per Kobel, il portiere della Svizzera, non rischia, va con i piedi, anche un po' di apprensione in questo

0: momento, un lancio da una parte, un lancio dall'altra, va la Colombia adesso proprio con Luis Diaz sulla sinistra, tocca il pallone in mezzo, il cross, si salva la difesa della Svizzera, rilancia, poi altro pallone spinto verso l'area di rigore della nazionale di Iachin a centrocampo. 2 minuti e 15 secondi, Sebino, parecchia imprecisione, ecco, si sente il peso della partita.
1: Sì, troppa fretta, lo stesso Kobel aveva un pallone dove poteva rinviare tranquillamente in mezzo al campo, ha regalato una rimessa laterale e poi da una parte e dall'altra stiamo vedendo che nessuno ha voglia di mettere giù questo pallone e giocarlo, ma si cerca invece di andare in avanti con dei rilanci.
0: Vediamo che cosa fanno gli altri, si sembrano dire, intanto è Zaccaria, terzino della Svizzera e del Monaco, a servire il Vedi, poi viene incontro a Chaka, regista del motore della nazionale svizzera, sale a Kanji, si va a sinistra da Rodriguez, la sua esperienza, il pallone viene giocato lì indietro, cambio di gioco dall'altra parte sulla destra, Zaccaria però è salito, grande aggancio, prova ad andare via, il numero 6 della Svizzera proprio sulla fascia, tiene il pallone in area di rigore, poi il passaggio intercettato, gran chiusura qui da parte della difesa colombiana, ma ancora in questo momento è il Vedi che va in anticipo di testa, poi un fallo commesso su Mojica sulla sinistra, il terzino della Colombia e del Mallorca che finisce a terra, partita anche di contrasti robusti, questo dobbiamo aspettarci, Sebino.
1: Secondo me sì, spazi secondo me ce ne saranno pochi e quindi sarà una partita fatta spesso e volentieri di duelli.
0: Non come il Paraguay, no. Possiamo pensare, perché poi la Colombia ha un tasso tecnico diverso e soprattutto certo. Davanti non alla Francia ma una nazionale alla sua portata. Va proprio la Colombia adesso a tentare di giocare palla a terra, oltrepassa la linea centrale del campo, è Puerta, mentre sulla destra si fa vedere Rodriguez, cross all'altra parte, Luis Diaz anticipato all'ultimo momento, una buona chiusura di Zaccaria e si accendono subito i tifosi della Colombia per questo primo calcio d'angolo a favore della nazionale sudamericana, qui presa un po' in contropiede la difesa della Svizzera, questa chiusura all'ultimo momento da parte di Zaccaria, anche se il cross era piuttosto lungo, fuori misura per Luis Diaz. Rodriguez dalla bandierina di sinistra, i suoi trascorsi con il Real Madrid e con il Bayern Monaco, adesso gioca negli Stati Uniti in questo finale di carriera, in mezzo a saltare Embolo ad aiutare la difesa, poi prova ad andare via sulla destra, sulla sinistra la Svizzera, ci sarà comunque rimessa laterale, qui è stato Ndoye che ha cambiato fascia, l'ex giocatore della Bologna adesso al Nottingham, ha trovato il gol del 2-0 contro l'Algeria, il primo propiziato da Manzambi, grande assente di questo ottavo di finale, ancora Kanji tra i fischi, anche qui si fa sentire il tifo colombiano, va a Kanji e poi il Vedi, sembra un po' più intimorita la Svizzera rispetto alla Colombia, almeno questa è un'impressione, magari non vale nulla, Sebino.
1: No, guardano avanti ma non hanno sbocchi, devono forzare un passaggio per forza, quindi preferiscono passarsi la palla nella loro metà campo, adesso la Svizzera entra nel metà campo colombiana
0: e va adesso in area di rigore con una prima conclusione sulla palo, sulla portiera, è stato proprio Ndoye sulla sinistra, ha cercato la conclusione con il mancino, era anche in posizione di fuorigioco, sì. Però Ndoye, questa è stata la segnalazione dell'arbitro, da rivedere, in ogni modo con il destro una conclusione che non ha fatto paura a Camilo Vargas, il portiere del Colombia. Manzambi cercato però anche sugli schermi, è in panchina a vedere la partita, l'abbiamo detto, grande assente, chissà, la Svizzera però spera di poterlo recuperare per questo quarto di finale, grandioso sarebbe per la nazionale svizzera con l'Argentina dall'altra parte, il fascino invece di un derby tutto sudamericano tra Colombia e Argentina, un giocatore della Svizzera a terra, si tratta di Elvedi e allora il gioco è fermo, siamo arrivati al settimo minuto, 0-0, qui forse il fallo è stato commesso da Suarez che viene richiamato dall'arbitro, Barton ancora a terra, sì, Suarez

0: effettivamente cerca di prendere il pallone e invece va sulla caviglia di Elvedi, anzi sul ginocchio direi, Elvedi che va a terra, calcio di punizione piuttosto chiaro, vanno anche in pressione gli attaccanti della Colombia in questo inizio poco movimentato, dobbiamo dire. Va la Svizzera adesso con il possesso palla, ma nei pressi della propria area di rigore, al limite dell'area di rigore, sempre con Akanji, con calma e molta precisione in orizzontale, sempre per Elvedi, non c'è nessuno che viene incontro, provano i centrocampisti, Freuler e Chaka, Elvedi va a sinistra, Akanji che a spazio può oltrepassare la linea centrale del campo, a cercare sulla sinistra Riccardo Rodriguez, che prova ad andare via, prova a sfidare Mojica, che è rimasto a sinistra, dall'altra parte va e poi Zaccaria cerca di giocare sugli esterni, la nazionale di Iachin, il pallone poi recuperato dalla Colombia con Luis Diaz, prova ad andare in dribbling, gira su se stesso, viene fermato, rimessa laterale, ottavo minuto, Svizzera 0 Colombia 0, finora nessuno squillo.
1: Assolutamente niente, diciamo, e possiamo chiamarla così, un momento di studio ancora tra le due formazioni, che abbiamo detto spazi ce ne sono pochi. Sulle fasce laterali secondo me tutte e due le formazioni possono creare qualcosa però di interessante.
0: Sì, la Svizzera ha provato soprattutto con Zaccaria, ma anche dall'altra parte con Riccardo Rodriguez molto alto, adesso è Luis Diaz con il destro, linea centrale del campo, poi cerca di essere ordinata la Colombia, Mojica però c'è un pressing piuttosto insistente, ne esce bene qui il terzino sinistro della Colombia con un dribbling, poi dall'altra parte piccola incompressione tra James Rodriguez e Sanchez, arriva il difensore della Colombia del Galatasaray a giocare il pallone più avanti per John Arias, decisivo con un gol nella partita nel sedicesimo di finale contro il Ghana, poi va James Rodriguez, finisce a terra ma non c'è fallo, viene anche richiamato dall'arbitro, insomma non ha il passo dei tempi migliori, magari la tecnica resta a quella, resta comunque un giocatore imprescindibile per la Colombia, James Rodriguez, certamente ecco, quel dribbling è stato esemplificativo della mancanza di velocità rispetto soprattutto ai tempi andati per questo giocatore talentuosissimo.
1: La tecnica per altri 20 o 30 anni ti rimane, su questo non c'è dubbio. Magari la rapidità di caviglia forse la si perde un po' con gli anni che passano.
0: Avrebbe voluto fare anche una carriera diversa, sì certo, Real Madrid, Bayern Monaco. Sì. Un po' scomparso dai riflettori del grandissimo calcio internazionale e adesso, come si diceva, gioca negli Stati Uniti con il Minnesota. Sanchez per la Colombia, recupera il pallone ancora una volta, è proprio Rodriguez che si fa vedere a centrocampo con il suo sinistro morbido, delicato, lo accarezza, accarezza il pallone all'indietro, sempre la Colombia, lenta la manovra della nazionale colombiana, qui Lerma a giocare sempre per Rodriguez, ma deve partire da lontano e soprattutto si chiude perfettamente con una grande efficacia lì con l'aiuto anche dei giocatori più offensivi, Doi vanno sul portatore di palla, escono a turno, arriva un lancio, un cambio di gioco completamente sbagliato, questo di Sanchez, rimessa laterale ben organizzata lì, la Svizzera non ti lascia un centimetro di spazio.
1: In fase di non possesso difendono col 4-5-1, quindi due linee tra l'altro molto vicine, quella di difesa e quella di centrocampo, quindi per la Colombia non è semplice trovare qualche buco, qualche pertugio da poter mettere una palla anche in verticale, e quindi sono costretti a girare anche loro il pallone. La Svizzera, lo sappiamo, è una squadra che ha un grande equilibrio, sanno stare bene in campo.
0: 12esimo del primo tempo, 0-0 tra Svizzera e Colombia, anche Giannin Fantino, il presidente della FIFA, in tribuna, discusso, ci sono state tante polemiche a proposito della revoca della squalifica di Balogun, l'attaccante degli Stati Uniti, è lì per l'ultima partita che si gioca a Vancouver. nel Vancouver Stadium. La Svizzera ha ripreso il pallone su una azione offensiva del Colombia con grande tranquillità. Ancora Chaka si fa vedere, viene in contro, parte da lontano, parte da dietro, detta i tempi Zaccaria, poi Embolo, un dribbling a centrocampo eseguito senza la cura dovuta, soprattutto senza la velocità dovuta. Va Luis Diaz e viene fermato sulla fascia, calcio di punizione, ma chiede però la munizione per Elvedi, lancio, qui Zaccaria era troppo avanti, Luis Diaz cerca di aggirare con la punta del sinistro, manda il pallone in avanti rispetto a Elvedi che in ritardo finisce a terra, calcio di punizione, però qui non ammunizione, secondo me decisione giusta quella dell'arbitro.
1: Dipende, perché sai, comunque la palla si era allungata, andava verso il fondo, andava, ma comunque credo sia giusto anche così, siamo all'inizio di questa gara. La Colombia secondo me deve insistere sulle fasce laterali e cercare di isolare uno dei suoi uomini migliori dei tre davanti.
0: Calcio di punizione pericoloso, James Rodriguez, poi Cobel due volte, prima accenna soltanto all'uscita, poi arriva e riesce veramente a bloccare il pallone. Questo succede un po' con i portieri di oggi, si esce molto meno, no? Rispetto magari una volta nell'area piccola il portiere era il padrone assoluto, adesso è un po' differente, mi sembra, Sebino, non so se la pensi anche tu così.
1: Sai, secondo me il discorso del portiere, il ruolo si è un po' evoluto, bisogna fare molta attenzione, adesso sono molto più reattivi i portieri, eh.
0: Ma la Svizzera adesso a procurarsi il primo calcio d'angolo della partita con la deviazione di Sanchez, sempre sull'ennesima discesa di Rodriguez, perché come dicevi da una parte deve cercare di spingere sugli esterni, sulle fasce la Colombia, lo sta facendo però bene anche la Svizzera, magari sì, in una maniera troppo prevedibile forse, però Rodriguez è sempre da quella parte, a destra c'è Zaccaria, calcio d'angolo proprio da sinistra con Elvedi, Akanji e Chaka che vanno a prendere posizione, i blocchi nell'area di rigore della Colombia che riesce a liberare, non ne approfitta per partire in velocità perché è andata ad aiutare anche James Rodriguez ed è finito a terra, fallo su di lui e calcio di punizione per la Colombia 0-0 quando siamo arrivati al quindicesimo. Qui gomitata malandrina da parte di Rodriguez su James Rodriguez, l'altro Riccardo su James, il giocatore della Svizzera, sul fantasista capitano, il numero 10 della Colombia, un calcio di punizione piuttosto netto, piuttosto evidente, sussurra qualche cosa dalla panchina il commissario tecnico della Colombia Lorenzo, mentre proprio la Colombia che prova a ripartire dai difensori, si fa da Camilo Vargas il portiere, poi lo scambio ancora in orizzontale ma il pallone resta lì ancora nell'area di rigore della Colombia che prova ad attirare anche i giocatori della Svizzera, quelli più avanzati, Yashari, però il pressing viene eluso, Rodriguez prova con il lancio per Suarez ancora una volta, però Elvedi e poi il pallone scaraventato lontano da Freuler, qui con pazienza la Colombia quando la Svizzera prova ad andare in pressing, c'è un passaggio e in questo caso anche la Colombia può ripartire bene, l'ha già fatto in un paio di occasioni.
1: Ci vuole un colpo di qualche giocatore che possa liberare un compagno di squadra, allora sì che si aprono varchi, che si aprono spazi e lì naturalmente la Colombia può diventare molto pericolosa.
0: E i giocatori, la tecnica alla Colombia non mancano, si riparte dal portiere, da Camilo Vargas, tocca il pallone con i piedi, va a destra a giocare da Sanchez, poi Muñoz, sono ancora fermi lì però a metà campo, passaggio in orizzontale, qui questa volta controlla Lerma, poi ancora il pallone che viene giocato all'indietro per uno dei due difensori centrali, c'è Sanchez, ferma, non c'è pressing, c'è la Colombia ancora nella sua metà campo difensiva, scambiano i difensori e poi a prendere il pallone proprio il centrocampo della Colombia, prima Sanchez, poi il pallone giocato all'indietro ancora una volta con grande lentezza la nazionale sudamericana, parte il pallone in avanti ma resta sempre lì, addirittura un altro retropassaggio per coinvolgere il portiere, per coinvolgere Camilo Vargas, Lukumi, il giocatore del Bologna, linea centrale del campo, poi prova il lancio per colpire, sorprendere alle spalle la difesa della Svizzera. Suarez, anzi Mojica, non riesce a tenere il pallone in campo, ecco, comincia anche a far alzare i terzini la Colombia, Mojica da una parte, Munoz dall'altra, Munoz che tra l'altro ha segnato due gol in questo mondiale, anche questa può essere una soluzione.
1: Sì, perché non ci sono altre soluzioni, la Svizzera difende bene, non ci sono linee di passaggio, si va in orizzontale con i difensori per quanto riguarda la costruzione da parte della Colombia, e quindi poi sei costretto naturalmente, aspettando che un giocatore vada ad attaccare la profondità, sei costretto a giocare palla lunga, è quello che stava cercando di fare la Colombia, ma se giochi male spesso e volentieri è anche merito dell'avversario.
0: Sì, questo potrebbe essere un merito. Intanto Chaka è stato sbagliato il passaggio, poi Riccardo Rodriguez si sono chiariti a distanza, Chaka capitano, voce, anima del centrocampo della nazionale svizzera, mentre la Colombia adesso andrà a battere una rimessa laterale, lo farà però nella propria metà campo difensiva, sempre sulla sinistra, sempre con Mojica che chiama a sé Luis Diaz, il richiamo da parte del terzino del Mallorca, si gioca in mezzo, un colpo di testa, poi svirgola Lerma dall'altra parte, sulla destra c'è Munoz con il pallone sui piedi, James Rodriguez che parte da lontano, ancora lui, ancora il numero 10, prova ad andare via, una percussione sempre a centrocampo, però pallone larghissimo sulla fascia destra, ancora una volta all'indietro la Colombia, Lerma sempre lui a toccare tanti palloni, il centrocampista della Colombia del Crystal Palace, si va da Sanchez e poi Lukumi, possesso palla della Colombia, stesso palla praticamente tutto in orizzontale e lentissimo, vediamo se adesso prova ad accelerare la nazionale allenata dall'argentino Lorenzo, cambio di gioco da Luis Diaz, gran colpo di testa di Rodriguez, poi c'è l'anticipo su John Arias, si lotta ancora, Andoi che va ad aiutare, ancora la Svizzera deve uscire con il pallone dalla propria area di rigore, alla fine rilancio di Kobel per non rischiare, altro lancio lungo, Lukumi precisissimo, non stanno lasciando nulla gli attaccanti della Svizzera, a Embolo, Andoi molto molto precisi, Lukumi e Sanchez, adesso si abbassa la Svizzera, palla tra i piedi dei giocatori della Colombia, Luis Diaz in particolare sulla sinistra, lo scambio con James Rodriguez, poi il cambio di gioco, si torna sempre però molto molto indietro, c'è Arias, John Arias che gioca il pallone in mezzo al campo, lo scambio stretto, breve ma anche molto lento con Lerma, ricomincia lì dal centrocampo la Colombia, va John Arias, poi il Munoz sulla destra, pallone giocato sempre a terra, ma insomma 20 minuti e non abbiamo visto occasioni, Sebino, non abbiamo visto nemmeno un grande gioco, certamente non velocità, non frenesia, vediamo se adesso riesce a fare qualche cosa in più la Colombia, sì, rubando un pallone, prova ad andare con la conclusione, Kobel, l'abbiamo evocata, di Puerta, e Kobel si è tuffato sulla sua sinistra, magari un po' estemporanea perché qualche rimpallo vinto lì davanti all'area di rigore della Svizzera, poi il pallone è arrivato a Puerta, ha cercato di sorprendere sul palo lontano Kobel, perfetto però il portiere del Borussia Dortmund, gran tuffo e pallone in calcio d'angolo.
1: Sì, parata forse non difficilissima, più spettacolare però sì, giusto da un errore in mezzo al campo che può ripartire un'azione pericolosa o da una parte o dall'altra, naturalmente non ti puoi permettere di sbagliare certe cose, questi palloni in orizzontale o perdere un contrasto.
0: Bisognerebbe, sì, ci vuole l'episodio per sbloccare la partita, certo, per far sì che la partita diventi più divertente, più bella. È scontato in questo momento, sembra veramente bloccata, ma insomma rende l'idea il termine, con una Colombia che scambia il pallone senza mai accelerare. Adesso appunto c'è stato l'errore, lo raccontavamo, con Sebino Nela della Svizzera a centrocampo e poi davanti all'area di rigore, e poi è arrivata la conclusione di Puerta con il volo di Kobel a mandare il pallone in calcio d'angolo. Si ricomincia sempre con i difensori centrali della Colombia all'indietro, addirittura va Sanchez per il portiere Camilo Vargas fuori dalla propria area di rigore in completo verde. Lui gioca in Messico all'Atlas, al 23esimo del primo tempo a Vancouver. Svizzera e Colombia sono sullo 0-0. Triangolazione a centrocampo, poi è Akanji con prepotenza a rubare il pallone. Riparte la Svizzera, palla in profondità, grande intervento in anticipo con il fisico di Lucumi. Errore qui della Colombia, brutto, di Luis Diaz. Sì, perché qui era una situazione che poteva essere sfruttata molto molto meglio. Palla recuperata, poteva andare via in velocità. Adesso in pressing la Colombia sulla Svizzera, va a terra Chaka, come al solito gran maestro del centrocampo, lascia passare il pallone, poi lo protegge con il corpo, arriva il fallo, arriva il calcio di punizione. Alcuni del pubblico sottolineano la pausa. Poi parliamo anche di quello che ha detto Iachini, il commissario tecnico della Svizzera, sulla pausa, un po' controcorrente. Ai tifosi non piace. Svizzera 0, Colombia 0, è il 23esimo del primo tempo. Pubblicità per noi.
2: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione, ma l'Italia non è presente. O forse sì. Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: Spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Ancora nella pausa, l'ottavo di finale tra Svizzera e Colombia, 0-0 a Vancouver. Siamo arrivati al 24esimo, pausa versata dai tifosi, ma ormai è diventato un po' un fenomeno emulativo questo fischiare, questo mugugnare quando c'è la pausa. Invece Iachini, il commissario tecnico della Svizzera, ha detto che a lui in fondo la pausa non dispiace, soprattutto quella del secondo tempo, perché quando i giocatori sono stanchi lui può chiedere al singolo giocatore, se la sente di giocare ancora, di vederlo, di parlarci, e quindi decidere magari anche sulle sostituzioni. Quindi insomma bisogna anche essere pragmatici, Sebino.
1: Così è troppo facile però aspettare 20 minuti e chiedere tu stai bene, che cavolo, così è troppo facile fare l'allenatore. Ti devi accorgere dalla panchina se uno sta bene o uno sta male, devi essere bravo appunto nell'azzeccare quando è il momento del cambio. Insomma, a me sinceramente non piace, perché poi 3 minuti è un'eternità, è come se si ricominciasse a giocare.
0: Quindi aveva ragione Maradona, avverto la tua contrarietà, quattro tempi come nel basket, ci aveva visto lunghissimo Maradona, insomma ragioni commerciali, le aveva individuate.
1: Maradona
0: questo è un business.
1: Era già avanti di molti anni, aveva già capito tutto molti anni fa.
0: Vedremo poi, chissà se anche in futuro resteranno queste pause per le competizioni internazionali, penso ancora ai mondiali, chissà magari se verranno anche importate dalla UEFA per la Nations League, per gli europei, credo di no, ma insomma staremo a vedere. 27esimo intanto, è ricominciata la partita a Vancouver, 0-0 tra Svizzera e Colombia. Possiamo segnalare soltanto una conclusione di Puerta della Colombia con una deviazione in calcio d'angolo di Kobel, che adesso tocca il pallone con i piedi, completo nero per il portiere del Borussia Dortmund, il Vedi va lì al limite dell'area di rigore, pallone giocato in orizzontale, non vuole rischiare nulla la Svizzera, ha rischiato forse qualche cosa di più la Colombia, è stata più intraprendente almeno nell'atteggiamento. Non stiamo vedendo sinceramente una gran partita, Sebino.
1: No, assolutamente no, come ho detto prima è una partita di studio, mi sembra che la parola d'ordine qua sia pazienza. Tutte e due hanno aspettato per molti minuti, abbiamo visto qualcosa solo perché l'avversario ha sbagliato in una parte di campo pericolosa, niente di più. Abbiamo visto molti errori tecnici, ma sapevamo insomma che poteva essere una partita equilibrata ed è quella che stiamo vedendo.
0: Fallo a centrocampo, cade Ciaca e la falla è stato commesso da Lerma, ci sarà calcio di punizione per la Svizzera. Si è partita questa equilibrata, ancora un po' negli occhi e nella mente invece la partita di egemonia, di dominio totale della Svizzera contro la nazionale italiana, gli europei del 2024. Poi la Svizzera in quegli europei non riuscì a passare i quarti di finale, sconfitta ai calci di rigore dall'Inghilterra. Intanto stava creando qualcosa di pericoloso in avanti proprio la nazionale svizzera, che adesso riconquista il pallone a centrocampo con il Vedi, lo gira Ciak ancora a testa alta sulla tre quarti sulla sinistra, largo Riccardo Rodriguez, poi pallone giocato per Yashari, è lì Yashari, sta giocando sulla sinistra, tocca il pallone, lo gioca lui, fa da Freuler, sono tutti lì i centrocampisti in pochi metri, Freuler in dribbling va a cercare Embolo, una manovra molto articolata da parte della Svizzera, ancora Yashari, Rodriguez anticipato, Riccardo Rodriguez da un intervento in scivolata di Daniel Muñoz, rimessa laterale per la Svizzera che prova a spingersi in avanti sulle fasce, rimessa laterale battuta da Riccardo Rodriguez, poi Akanji indietro, si fa vedere Remo Freuler, gira su se stesso, pallone nel cerchio centrale del campo, il Vedi e poi Ciaca, qui c'è il pressing un po' troppo impetuoso da parte di Luis Diaz, c'è fallo, c'è calcio di punizione per la Svizzera, adesso è il momento del palleggio svizzero mi pare.
1: Sì, cerca di la Svizzera di tenere un po' e fare un po' di possesso palla, anche loro stanno cercando delle soluzioni, ma anche la Colombia si difende tutta nella propria metà campo, anche qua spazi ce ne sono molto pochi.
0: Parte adesso però la Svizzera con Rieder, che poi va a vincere, un ripalo, conclusione, Camilo Vargas, il portiere della Colombia, respinge, come si diceva, un errore, l'unico modo per arrivare a un'occasione, qui Rieder ha vinto un rimpallo, è arrivato nell'area di rigore della Colombia, conclusione forse troppo centrale, però bravo Camilo Vargas perché era una conclusione potente e da non troppo lontano, proprio dall'interno dell'area di rigore.
1: Sì, due potenziali occasioni, una per parte e tutte e due nascono però da indecisioni da parte dell'avversario.
0: È andato a respingere Camilo Vargas, subito in attacco il contrattacco della Colombia dall'altra parte, adesso però la situazione sembra più favorevole per la Svizzera al mezz'ora, sul punteggio di 0-0 in quest'ultimo ottavo di finale del mondiale, si gioca a Vancouver, Ciaca a centrocampo, poi con il sinistro apre, va da Riccardo Rodriguez, davanti a lui c'è Yashari, non viene servito, si torna sempre da Ciaca che va avanti, porta il pallone su Riccardo Rodriguez, qui c'è fallo ma c'è ancora il pallone giocato dalla Svizzera, ancora una volta all'indietro con Akanji, viene incontro Yashari, centrocampo, il Vedi nel cerchio centrale, tocca lui un paio di volte con il destro, restano a prudente distanza i giocatori più offensivi della Colombia, qui si vogliono anche sprecare poche energie, probabilmente mantenere tutto in equilibrio, non prendere gol prima cosa, questa sembra la priorità di queste due nazionali, intanto a terra James Rodriguez per un calcio di punizione che sarà battuto dalla Colombia, che in questa partita è come in tante altre, molta prudenza, troppa prudenza, tutte cose che non fanno piacere ai tifosi americani, ma non solo, direi. E in effetti anche la partita di ieri tra Spagna e Portogallo è stata lì sotto nelle attese, soprattutto nel secondo tempo, nella quale non ci sono state occasioni fino al gol della vittoria della Spagna. Andò intanto per la Svizzera, diagonale centrale, Camilo Vargas senza difficoltà. Cominciamo a vedere qualche cosa. 32esimo, Svizzera 0, Colombia 0.
1: Secondo tiro in porta in pochissimi minuti da parte della Svizzera. Andoje sulla fascia sinistra trova un po' di spazio, però troppo facile per il portiere colombiano.
0: Sì, senza la

0: tutta potenza questo tiro, non era una posizione semplice quella per l'ex giocatore della Bologna, molto largo sulla sinistra, un raso terra bloccato senza particolari patemi da Camilo Vargas, il portiere del Colombia. Adesso è la Svizzera a tenere il pallone nella prima parte di questo primo tempo, lo ha fatto la Colombia, adesso sono i difensori della Svizzera a impostare, il Vedi, poi sempre Chaka a centrocampo, qui perde il pallone, prova ad approfittarne James Rodriguez, buona situazione per la Colombia con Luis Diaz che cerca di concludere ed è bravo il Vedi a opporsi con il corpo, ma qui forse Luis Diaz avrebbe dovuto cercare una soluzione diversa, magari cercare un dribbling. C'è cioè comunque la Colombia in attacco con Lerma, larga James Rodriguez, va a terra Luis Diaz, cercava niente di liberarsi, duelli piuttosto robusti, ma qui correttamente si rialza senza chiedere alcunché l'attaccante della Colombia e della Bayern Monaco. In effetti però l'abbraccio è stato vistoso, quello di Elvedi su Luis, sì, Diaz,
1: però troppo poco per fischiare qualcosa. Abbiamo visto e abbiamo capito che alla Colombia non gliene importa veramente niente di andare ad attaccare l'avversario, aspettano e cercano di schermare qualsiasi tipo di passaggio perché da lì possono ripartire e rendersi pericolosi poi negli ultimi 25 metri, mentre la Svizzera cerca di fare la partita, ma anche loro spazi a disposizione ne hanno veramente pochi, eh.
0: Prova a trovare adesso qualche cosa, uno spazio la Svizzera sulla fascia con Ricardo Rodriguez dall'altra parte, il cross che taglia tutta l'area di rigore della Colombia, dall'altra parte Mojica sul pressing, sulla scivolata di Zaccaria che tocca il pallone che termina oltre la linea di fondo, ci sarà rimessa allora per la nazionale colombiana al 34esimo, sempre 0-0 con la Colombia adesso che può battere, può ripartire, si gioca molto sulla gli errori della squadra avversaria, soprattutto nessuno vuole andare sotto nel punteggio, nel risultato all'inizio, quindi massimo equilibrio. Adesso accelera però la Colombia con il movimento da parte di Luis Suarez, poi però è stato John Arias a finire a terra, lui portava la palla centralmente, vediamo se riparte la Svizzera con un passaggio in profondità sulla fascia per Randoi, qui l'intervento è corretto, quello di Lerma in scivolata sul giocatore della Svizzera del Nottingham Forest, tra gli applausi dei tantissimi tifosi colombiani e si riconoscono da tutte le macchie gialle in tribuna, sugli spalti dello stadio di Vancouver. Va adesso Luis Suarez, tiene bene il pallone, deve tornare però verso la zona centrale del campo, ancora in mezzo la Colombia con Mojica, si è spostato lì il terzino sinistro, adesso gioca in mezzo al campo, magari giocatori che cercano anche di scambiare posizione con i compagni, Mojica è andato in mezzo, adesso riprende la sua posizione, si gioca dall'altra parte però sulla destra con Muñoz, situazione interessante, il cross, c'era anche posizione di fuorigioco, però la Colombia ha tentato di spingersi in avanti, un po' di confusione, insomma le idee non sono così precise, invece era molto, anzi non tanto, ma insomma un po' al di là della linea difensiva, la posizione di Muñoz per un fuorigioco. Si è ripartiti con un calcio di punizione per la Svizzera, 36esimo, 0-0. Kobel con i piedi, dall'altra parte per Embolo, ancora una volta Sanchez in anticipo, poi Lucumi. Buona partita fino a questo punto dei due difensori centrali della Colombia.
1: Sì, finché arrivano questi palloni naturalmente loro posizionati bene non hanno difficoltà nel respingere subito di testa. Nell'ultima azione della Colombia abbiamo visto Muñoz che era il giocatore più avanzato della Colombia, io credo che tutte e due le squadre, visto che giocano a quattro, con i loro terzini potrebbero fare qualcosa in più nelle azioni offensive, diciamo così. Stanno spingendo pochissimo, quasi niente, i terzini di tutte e due le squadre, quindi non ci sono alternative, si vanno a cercare là davanti sempre i soliti giocatori e quindi sempre le solite giocate.
0: Anche perché in mezzo i due reparti di centrocampo fanno blocco, quindi insomma veramente difficile, c'è che a prendere e a lottare per difendere un pallone, anzi si tratta di Rieder che è arretrato, adesso gioca il pallone

0: all'indietro per il Vedi. Yashari viene incontro, riparte la Svizzera dalla sua metà campo sulla sinistra, adesso è Chaka che prende il pallone in mezzo per Akanji al 37esimo del primo tempo, si è preso 0-0 tra Svizzera e Colombia. Embolo spalle alla porta, lotta ma perde il pallone. Vediamo se la Colombia riesce a partire in velocità. Bravissimo qui Elvedi ad andare in anticipo su Luis Diaz. C'era un fischio però, e quindi vediamo che cosa ha fischiato l'arbitro Barton del Salvador. Intanto però Luis Diaz sprona i suoi compagni a continuare a giocare in questo modo, a cercarlo in sostanza, magari con questi passaggi in verticale. Rasoterra 0-0, 38esimo, una situazione emotiva diversa sembra dei due allenatori. Lorenzo un po' più teso in panchina, più tranquillo. Murata Iachin, commissario tecnico della Svizzera, si ricomincia a giocare da Camilo Vargas, dal portiere del Colombia. 39esimo, la situazione, Sebino, resta la stessa, qualche accensione estemporanea però da parte delle due squadre.
1: Sì, hanno fatto veramente poco tutte e due, ma io credo che gli allenatori già sapessero un po' quale poteva essere l'andamento della gara. Attenzione.
0: Sì, con la Colombia che approfitta di un errore della Svizzera, poi arriva la conclusione, ribattuta di Suarez, ha chiuso la Svizzera, ma anche qui, come abbiamo detto più volte con Sebino Nela, è un errore poi che propizia un'azione potenzialmente pericolosa. Questa non l'è stata. Muñoz ora da destra, il terzino della Colombia, Luis Diaz, sta cercando la rovesciata a effetto, poi il pallone dal limite dell'area di rigore è stato scagliato malissimo da Puerta con il destro. C'è stata anche deviazione, ci sarà calcio d'angolo per la Colombia. Cercava la rovesciata Luis Diaz, sempre molto motivato da un errore. La Colombia stava costruendo qualcosa di pericoloso. Ci sarà un calcio d'angolo, il terzo della partita per la nazionale sudamericana, già battuto da destra, andare via, altro corner con deviazione finale su Arias di Rieder, sempre lì, sempre dalla bandierina di destra, a battere il calcio d'angolo. La Colombia in mezzo, i richiami di Chaka che va direttamente su Luis Diaz, usa anche le maniere forti il capitano della Svizzera. Vediamo quando sarà battuto questo calcio d'angolo. No, forse non è calcio d'angolo, perché l'ultimo a toccare è stato John Arias. Sì.
1: Il VAR che ha dato l'indicazione dell'ultimo tocco del giocatore colombiano, ecco perché si è invertito, l'arbitro ha dato la rimessa dal fondo per la Svizzera.
0: E giustamente sì, adesso c'è la possibilità di utilizzare la tecnologia anche per situazioni di questo genere, e allora abbastanza chiaro l'ultimo tocco del numero 11 della Colombia, di John Arias, giocatore del Palmeiras, campionato brasiliano, 41esimo, 0-0 ancora la Svizzera, chi riparte con Elvedi, il lancio a cercare Embolo, va a terra, ma è tutto quanto regolare, un corpo a corpo con Lucumi, è caduto Embolo ma si è già rialzato. La Colombia gioca il pallone nella propria metà campo, Muñoz indietro per Sanchez, poi ancora Lucumi, altro lancio, Elvedi è perfetto nella scelta di tempo, il colpo di testa da parte del difensore del Svizzera che gioca a centrocampo ora con Chaka a testa alta per andare via a Shari a largo sulla sinistra, poi vede l'inserimento di Chaka, poteva essere una grande idea, anzi era una grande idea questa. Sì. Il pallone un po' troppo lungo perché lui si butta dentro e in questo caso va a creare anche superiorità numerica lì davanti, non lo prendono da dietro, poi per sfortuna della Svizzera il pallone di Yashari è troppo lungo, però era una buona idea.
1: Sì, bravi, perché si sono mossi bene i due centrocampisti centrali della Svizzera. Chaka, dopo aver scaricato, è andato ad attaccare la profondità, Yashari gli ha servito questo pallone leggermente lungo, però interessante come idea.
0: Da ripetere per la Svizzera, perché poi non è che ci siano tante possibilità, non ci sono spazi sulle fasce, va ora Freuler a prendere il pallone, a difenderlo nella zona centrale del campo, poi Akanji in orizzontale per Elvedi da ultimo uomo, c'è il pressing da parte di Suarez della Colombia, si torna da Kobel dal portiere, poi riparte sempre palla a terra la Svizzera rischiando qualche cosa, in effetti perde il pallone a centrocampo, vediamo se ne approfitta con una manovra

0: veloce la Colombia, invece no, perché si va in orizzontale da Mojica a sinistra, poi Puerta a chiamare il pallone, lo gioca anche lui all'indietro, rallenta la Colombia da Lucumi per Sanchez, poi si va a destra, Muñoz non ha spazio nemmeno lui, anche perché c'è Ndoi lì davanti sul terzino della Colombia, che va a giocare il pallone nella propria metà campo, lungo retropassaggio alla 43esima, sempre 0-0 a Vancouver. Lucumi, morbido il sinistro sulla fascia, Luis Diaz tocca, poi ancora Luis Diaz, qui si addormenta il centrocampo della Svizzera, ne approfitta Luis Diaz, Muñoz sulla destra, cross in mezzo, un velo interessante, almeno così mi è sembrato, di Suarez, arriva la scivolata e arriva il calcio d'angolo per la Colombia, il quarto calcio d'angolo, anche qui errore della Svizzera, poi Luis Diaz che prova a ispirare, a trascinare, l'idea era proprio quella di Suarez, il velo per l'inserimento di Luis Diaz.
1: Sì, riparte la Colombia, prima avevano fatto bene, avevano duettato bene Yashari e Chaka, questa volta hanno fatto molto male e hanno rischiato un'azione seria da parte della Colombia.
0: Sì, pericolosa, calcio d'angolo già battuto, colpi di testa in serie, poi la Svizzera tenta di ripartire, Bandoi, bravissimo però, il Mojica a chiudere immediatamente, anche a subire fallo il terzino sinistro della Colombia, sì, con una grande scelta di tempo, grande prontezza mentale, è andato lì a chiudere mentre Ndoi cercava di partire, Ndoi molto molto sacrificato, sebbene soltanto una conclusione rasoterra, ma allo stesso modo la Svizzera non ha brillato.
1: Beh,
0: davanti
1: l'ordine tattico è questo, anche gli esterni devono dare una mano dietro, devono aiutare in mezzo al campo, quindi sai, retrocedere, ripartire, dai, torna indietro, riparti ancora una volta, non è facile. Bisogna sapersi gestire anche per l'arco di tutta la gara.
0: No, la partita che è così non, certamente non è responsabilità, insomma, come quello che abbiamo visto fare a João Félix ieri con il Portogallo, di fatto un fantasista che fa il terzino lo ha fatto anche bene e è così, insomma.
1: Abbiamo visto anche Tô fare il difensore, dai, siamo abituati ormai anche gli attaccanti si devono dare da fare, devono essere utili alla squadra.
0: Va la Colombia all'indietro per il Camilo Vargas, 0-0, mancano 20 secondi al 45esimo, ci sarà recupero, sempre la Colombia, ancora una volta con il portiere, sono proprio gli istanti finali del primo tempo. Il primo tempo nel quale nessuna delle due nazionali si è scoperta, altro retropassaggio, si va più indietro che avanti, ora rilancio lunghissimo del portiere della Colombia Camilo Vargas, 3 minuti di recupero, comincia adesso il primo, Sanchez, uno dei due difensori centrali della Colombia, sempre per il portiere che tocca con il sinistro, ancora per Sanchez, resta lì a fare pressing soltanto Remo Freuler, Muñoz largo sulla destra, poi all'indietro, rasoterra, Sanchez, lancio lungo, buona copertura di Riccardo Rodriguez della Svizzera, arriva in anticipo, salta anche Chaka, poi c'è fallo proprio di Muñoz su Ndoi che era andato a prendere posizione, Ndoi che reclama, protesta, arriva anche l'arbitro, ci sarà calcio di punizione, una partita comunque molto molto insomma regolare, tranquilla, non ci sono stati interventi pericolosi e violenti, non c'è stato nemmeno un cartellino giallo.
1: Infatti si evitano le due squadre, quindi uno dei migliori in campo è anche l'arbitro, guarda.
0: Una partita semplice fino a questo momento, però poi vediamo che cosa succede, perché poi comunque una delle due squadre dovrà andare avanti a un certo punto, si dovranno scoprire Svizzera e Colombia, almeno lo speriamo, per un po' di spettacolo anche per tutti quelli che stanno guardando la partita allo stadio, ma anche per il nostro racconto. Va Riccardo Rodriguez, finisce a terra, qui c'è fallo, ingaggiano una sorta di duello di corpo a corpo, poi la pallone esce ma non c'è fallo, John Arias era andato bene, non fallosamente, almeno questa è stata la decisione dell'arbitro, l'interpretazione dell'arbitro, altro lancio lungo con il pallone che finisce direttamente tra le braccia di Kobel, il portiere della Svizzera mette il pallone a terra, poi si va da Akanji, il giocatore dell'Inter, portare davanti il pallone

0: a centrocampo aspettano i giocatori più avanzati della Colombia, Suarez e poi Luis Diaz. Altro lancio qui per la Svizzera per l'inserimento di Remo Freuler, compagni di squadra Lucumi e Remo Freuler, la meglio il difensore della Colombia che lascia che il pallone esca, finisca in fallo laterale. Si ricomincerà con una rimessa per la Colombia, sta per scadere il terzo minuto di recupero, 0-0, e la Colombia allontana il pallone. Adesso qualche contatto di troppo, vediamo se c'è tempo per battere questa rimessa laterale. C'è Mojica, il terzino sinistro della Colombia, a terra. Un secondo tempo diverso secondo te, Sebino, o dipenderà anche dai cambi?
1: No, secondo me si riprenderà così, perché la partita è troppo importante per tutte e due, per tutte e due le nazionali. Se si stappa una partita, quindi un gol da una parte o dall'altra, allora potremmo vedere una partita, secondo me, di velocità, divertente, con più occasioni.
0: La Colombia allontana il pallone, ma proprio a cercare un lancio in velocità. Elvedi, puntuale però in anticipo su Luis Diaz, retropassaggio per il portiere, non c'è più tempo. Finisce qui il primo tempo dell'ottavo di finale tra Svizzera e Colombia, 0-0 a Vancouver. Adesso torniamo da Guido Ardone allo studio e poi di nuovo qui per il secondo tempo della partita. Studio.
2: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione, ma l'Italia non è presente. O forse sì. Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi, dai grandi eventi alle aziende. Tutto il mondiale, minuto per minuto.
3: Eccoci ancora a voi dagli studi di Dallas. Ci si gioca tanto e, come spesso a volte accade in questi casi, succede davvero poco a Vancouver. Dopo il primo tempo tra Svizzera e Colombia, occasioni pochissime col contagocce, non si è segnato ovviamente, il risultato ancora fermo sullo 0-0. In palio un posto ai quarti di finale contro l'Argentina, che reduce dal suo pomeriggio palpitante contro l'Egitto, post partita rovente, polemiche ovviamente soprattutto sul fronte della squadra nordafricana. Approfondiremo a breve e poi ovviamente andremo al secondo tempo di Svizzera-Colombia dopo essere passati come sempre per Roma Saxarubra, giornale radio, e poi si riparte da Dallas a tra poco.
4: Acqualete e Open Fiber vi ringraziano per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
2: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione, ma l'Italia non è presente. O forse sì. Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi, dai grandi eventi alle aziende.
5: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
6: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: R1. Buonasera da Carmelo Lazzaro. Al vertice NATO di Ankara, Giorgia Meloni replica ai giornalisti che le chiedono delle critiche di Trump. Con lui rapporti cordiali, commenta. Il presidente americano, arrivando al summit, aveva detto di essere deluso dagli alleati europei per il mancato sostegno nella guerra contro l'Iran, citando anche l'Italia. Meloni mi piace, è una brava persona, ma non ci ha aiutato, ha dichiarato. Il vertice prosegue con la discussione sul sostegno all'Ucraina e l'aumento delle spese per la difesa. Torna alta la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo i raid contro 3 navi nello stretto di Hormuz, tra cui una qatarina e una saudita. Washington reintroduce le sanzioni sul petrolio iraniano e definisce inaccettabili le azioni di Teheran. L'allerta nell'area sale a livello grave. Le imbarcazioni hanno riportato danni ma senza vittime. Doha e Riyadh attribuiscono gli episodi all'Iran, che però respinge le accuse e afferma di rispettare i propri obblighi per garantire il transito sicuro nello stretto. In Francia la leader dell'estrema destra Marine Le Pen è condannata per appropriazione indebita. Si dichiara innocente e rilancia la sua corsa all'Eliseo.
11: Je suis candidate à l'élection présidentielle.
12: Mi candido alle presidenziali, farò ricorso in Cassazione, farò la mia campagna elettorale senza il braccialetto elettronico, poiché la Cassazione dovrà sospendere questo provvedimento. Queste in sintesi le dichiarazioni alla TV francese della leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, dopo la condanna in corte d'appello a 3 anni di carcere, di cui l'ultimo con braccialetto elettronico. È stata giudicata colpevole in secondo grado di appropriazione indebita di fondi pubblici per aver fatto assumere tramite il Parlamento europeo assistenti che in realtà lavoravano per il suo partito. Oltre al carcere è stata condannata l'interdizione dai pubblici uffici per 45 mesi, 30 con la condizionale, 15 già scontati. In sostanza, fa in tempo, comunque vadano le cose, a candidarsi per le presidenziali del 18 aprile 2027. La campagna elettorale comincia da stasera, ha detto Le Pen. In caso di vittoria, Bardellat sarà il suo premier. Alba Arcuri, GR1.
10: Il Comitato Olimpico Internazionale ha revocato provvisoriamente la sospensione della Russia in vigore dall'ottobre 2023. Decadono quindi in parte le restrizioni per gli atleti di Mosca, che potranno tornare alle competizioni di squadra e partecipare alle qualificazioni per i giochi di Los Angeles 2028. Per ora però non riacquisteranno l'uso dell'inno nazionale della bandiera russa. In Ucraina assume sempre più i contorni della spy story l'omicidio di Anastasia Berezovska, la donna sospettata di aver compiuto l'attentato del 29 giugno scorso contro l'oligarca Yermolayev a Monaco. È stata trovata senza vita in mattinata a Kiev. 2 gli arrestati, un ex agente delle forze dell'ordine e un funzionario dell'intelligence ucraina, che ha confessato di aver agito di propria iniziativa senza informare i propri superiori. E a Roma invece sono stati arrestati 2 ex agenti dei servizi segreti in servizio al Ministero della Difesa. Sono accusati di aver passato informazioni sensibili alla Russia. Secondo l'inchiesta della procura condotta dai carabinieri del ROS, avrebbero intrattenuto rapporti con un funzionario dell'ambasciata russa nella capitale, cedendo notizie riservate riguardanti la sicurezza nazionale in cambio di somme di denaro. Indagate altre 5 persone. Il caso della donna trovata morta in casa a Sanremo e il figlio indiziato dell'omicidio.
13: Fermato per omicidio il 20enne che secondo la procura di Imperia avrebbe ucciso la madre, Lorella Capano, 58 anni, in casa a Sanremo. La famiglia vive a Milano, madre e figlio si trovavano a Sanremo in vacanza mentre il marito della vittima era ancora in Lombardia. I sospetti degli inquirenti sin da subito si sono indirizzati sul ragazzo. È stato proprio lui a chiamare i vigili del fuoco dicendo di non riuscire a entrare in casa perché la porta era chiusa dall'interno. La squadra intervenuta è passata da un terrazzo, è entrata nell'appartamento, è stata trovata la donna ormai senza vita. Secondo un primo esame del medico legale erano presenti lividi sul collo compatibili con uno strangolamento e diversi segni sui polsi. La morte risalirebbe a circa 3 ore prima del ritrovamento. Proprio a quell'ora, intorno alle 19, il ragazzo sarebbe uscito di casa per una cena in pizzeria e al ritorno, secondo la sua ricostruzione, avrebbe trovato la porta chiusa. Un racconto che fin da subito non ha convinto gli inquirenti. I carabinieri hanno prelevato diversi sacchetti dai bidoni dei rifiuti sotto il palazzo della vittima. Serviranno anche per possibili riscontri sul DNA.
14: Sanremo, Lucia Pescio, GR1.
10: Il cardinale di Rabat, Cristobal Lopez Romero, si fa da parte dopo le accuse di condotta sessuale inappropriata avanzate da almeno 5 donne. La vicenda è stata rivelata da un'inchiesta dell'agenzia France Press. Il Vaticano ha aperto un'indagine mentre il porporato, un tempo indicato tra i possibili candidati al soglio pontificio, respinge ogni addebito. Le accuse riguarderebbero episodi avvenuti nell'ambito della sua attività nella Chiesa Cattolica in Marocco. Ed è tutto, la linea torna a tutto il mondiale, minuto per minuto. Un buon proseguimento di ascolto.
15: eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
16: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
17: La vita è come un appuntamento al buio.

0: Credit con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi stati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
5: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
6: Ancora ben trovati dai nostri studi di Dallas. Siamo nell'intervallo dell'ultimo ottavo di finale di questo mondiale 2026, però a Vancouver è accaduto davvero molto poco e dunque la situazione è ancora ferma sullo 0-0 tra Svizzera e Colombia. Molti errori da una parte e dall'altra in fase di costruzione, poche, pochissime le occasioni, a voler essere generosi, una per parte, un mezzo tiro a giro in realtà di Puerta, il colombiano che ha esaltato la reazione del portiere elvetico Kobel, e sulla sponda opposta, su una mezza papera difensiva della formazione sudamericana, è arrivato il tiro ravvicinato di Rieder. Anche qui si è fatto trovare pronto l'altro portiere, Camilo Vargas. Però in effetti la gara è stata tutt'altro che entusiasmante, almeno nei primi 45 di gioco più recupero. In palio la posta è comunque alta, perché chi passerà il turno andrà a sfidare ai quarti di finale proprio l'Argentina, campione del mondo in carica, che è reduce da un altro pomeriggio di sana follia, pur avendo vinto 3-2 con l'Egitto, lo ricordiamo. E facevo riferimento prima del GR1 all'inevitabile coda polemica di questa partita. In sala stampa, in particolare, l'allenatore, il commissario tecnico dell'Egitto, Ossam Hassan, ha detto in maniera molto molto aperta: sì, è una sconfitta ingiusta, si voleva forse salvare l'Argentina, si volevano tenere i campioni del mondo in gara, si voleva tenere Messi ancora nella competizione. Chiaramente l'episodio della discordia soprattutto, ma non solo, in realtà quello che era stato il gol del momentaneo 2-0 dell'Egitto con Zico, che poi il suo 2-0 l'aveva realizzato comunque poco dopo, poi è scattato la rimonta dell'Argentina, però rete annullata per un presunto più o meno fallo ancora che avrebbe viziato l'azione precedentemente. Poi Hassan se l'è presa anche con un altro episodio a suo dire ingiusto quando la situazione era sul 2-1 per l'Egitto. Insomma, post partita evidentemente animato. Per una polemica che si è aperta ce n'è un'altra invece che si è chiusa, polemica però di stampo politico, perché anche l'ottavo di finale tra Paraguay e Francia ha avuto una lunga coda addirittura nei palazzi della politica. Come ripeto, è stata una gara ruvida, sporca, vinta poi dalla Francia con un rigore trasformato da Mbappé, nei confronti del quale si era presa la briga di pronunciare frasi dal deciso sapore razzista, e che non stiamo qui a ripetere, una senatrice paraguayana, Celeste Amarilla, poi aveva cercato di correggere il tiro, come accade in questi casi. Insomma, la nota ufficiale del governo del Paraguay, della Repubblica del Paraguay, che prende le distanze appunto da queste parole definite contrarie ai valori e ai principi che ispirano la convivenza pacifica e il rispetto della dignità umana che il nostro paese promuove, scrive il governo, che si è dovuto scomodare con una nota ufficiale per mettere una toppa alle parole davvero improvvide di una rappresentante delle istituzioni dopo Paraguay-Francia. Il mondiale è anche questo, il mondiale è ben poco se guardiamo alla gara che stiamo seguendo, ma torneremo a farlo tra poco con Daniele Fortuna e Sebinonella, sperando che la musica cambi, anche se poi, Daniele Fortuna, torno da te. Insomma, a Vancouver poco da segnalare, io mi limitavo a riportare un paio di annotazioni rispetto al vostro racconto. Gara sì bloccata, però è anche vero che ci sono tante imprecisioni e quindi si arriva raramente dall'altra parte, insomma.
7: Sì, sì, quasi ferma, più che bloccata, si è fatto veramente poco. Le occasioni le ricordavi, l'intervento di Kobel su Puerta, dall'altra parte Camilo Vargas su Rieder, poi su Ndoye, ma nulla di trascendentale. E in effetti, come ricordava Sebino alla fine del primo tempo, insomma, questa è un'occasione unica, un'occasione storica per le due nazionali. La Colombia è arrivata ai quarti in un mondiale soltanto nel 2014, si ricordava prima, la Svizzera comunque è tutto un paese, insomma, abbiamo visto quelle immagini notturne veramente all'alba, quando già albeggiava per sostenere la Svizzera nella vittoria contro l'Algeria. Poi secondo me la Svizzera è un po' un'incompiuta, perché comunque arriva sempre fino a un certo punto e lo sta facendo nelle ultime manifestazioni internazionali. Penso anche all'occasione sfumata in Germania nel 2024 negli europei: batte prima l'Italia, poi nei quarti va in vantaggio con l'Inghilterra e poi perde ai rigori, poteva arrivare in

0: finale sarebbe stato un traguardo inimmaginabile.
1: Sebino Nera, è la classica situazione in cui o arriva l'episodio o arriva la gran giocata individuale, oppure magari arriva qualche cambio, però detto dell'assenza di Manzambi tra gli elvetici, così a voler pescare e non subito come sempre, da una parte Ruben Vargas ovviamente sulla sponda svizzera, oppure Cordoba perché oggi gli è stato preferito Suarez, ma alla fine poi se è questo l'andazzo del gioco non so se il singolo riesce a incidere, Sebino.
2: Proprio questo è il problema. Allora, dalla Svizzera mi aspettavo che col gioco potessero mettere in difficoltà la Colombia, dalla Colombia mi aspettavo che quei due o tre uomini più importanti a livello tecnico potessero fare la differenza. Mi sembra che si stiano accontentando tutte e due le squadre. Io prima ho parlato di pazienza, ma adesso parlo di speranza, perché tutte e due sperano di poter trovare un gol e portare poi a casa la partita e passare il turno. Stanno facendo veramente poco.
1: Ci vuole la scintilla che stappa il match, ammesso che arrivi e non si vada poi oltre il 90esimo, ma questo lo capiremo nei prossimi minuti, perché il microfono torna subito a Daniele Fortuna e a Sebino Nela per il secondo tempo di Svizzera-Colombia, l'ultimo ottavo di finale, poi tra un'oretta circa, poco più o poco meno, il quadro dei quarti sarà definitivo e lo ricorderemo prima di salutarvi, ma intanto si va in campo Svizzera-Colombia, allora su Radio 1, buon mondiale.
3: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
4: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
5: La partita.
6: Pronto per il calcio dell'inizio del secondo tempo a Vancouver, l'ultimo ottavo di finale del mondiale tra Svizzera e Colombia, 0-0, poco altro, nessun sussulto particolare nel primo tempo. Il secondo tempo è appena cominciato ed è cominciato con una sostituzione nella nazionale elvetica, con Su che ha preso il posto di Yashari a centrocampo, qui quasi ruolo per ruolo, dunque non dovrebbe cambiare molto, e in fondo Yashari, Sebino Nela, non c'era dispiaciuto anche per una combinazione in velocità con Chaka.
2: Sì, ha cercato il compagno di squadra, ha cercato il suo capitano con un passaggio illuminante, possiamo dire così, è sbagliato nella misura, però l'idea ottima, ma se vogliamo, però partita anonima, ma anonima di tutti, non è certo lui il più colpevole, insomma, se le cose stanno andando così, se il gioco espresso è questo.
6: Ibril So è un altro giocatore della Svizzera multietnica, con cittadinanza anche senegalese, gioca nel Siviglia, giocatore comunque di una certa esperienza con la maglia della nazionale svizzera, con più di 50 partite. 0-0 al primo minuto della ripresa, si è ricominciati così, adesso è ancora un po' presto per dirlo, grandi calcoli tra queste due nazionali che non vogliono scoprirsi in alcun modo. Il calcio di punizione che sta per essere battuto adesso fuori dalla sua area di rigore da Camilo Vargas, il portiere del Colombia, con il rilancio dall'altra parte del campo, nell'altra metà campo. Rieder va a cercare in profondità Embolo, difende il pallone, spalle alla porta, va indietro, ancora Chaka, sempre svizzera, buona l'apertura di Chaka per Riccardo Rodriguez a sinistra, da ala, da esterno c'è Ndoi, lato corto dell'area di rigore, può andare via, punto un avversario, va in fondo dall'altra parte, conclusione larga da parte proprio del nuovo entrato di So, da terra, e qui però Ndoi ha fatto vedere qualche cosa, se n'è andato via uno contro uno. Questa è forse la migliore occasione anche per come è stata costruita da parte della Svizzera.
2: Sì, ha fatto girare bene la palla, l'avevamo detto già nei primi minuti, quando avevamo già capito che partita poteva venire fuori, le fasce laterali. Questa volta Ndoi è stato bravo nell'uno contro uno, ha messo un ottimo pallone all'interno dell'area di rigore, e So è appena entrato, però gli è scivolato il piede d'appoggio, quindi ha calciato malissimo, però buonissima occasione per la Svizzera.
6: Vediamo se il secondo tempo ricambia anche come intraprendenza delle due nazionali. Per ora è Camilo Vargas, il portiere della Colombia a raccogliere il pallone nella propria area di rigore. Colombia, maglia gialla, pantaloncini e calzettoni bianchi, dall'altra parte completo rosso con numeri bianchi per la nazionale svizzera, in verde brillante il portiere della Colombia Vargas, che ha già fatto ripartire la sua squadra con un pallone largo, ha sbagliato qui la Colombia, recupera la Svizzera con Chaka, ancora Andoi da quella parte lì a sinistra, soluzione opportuna, uno contro uno, la triangolazione, lo scambio va a terra nell'area di rigore della Colombia, Andoi si lascia cadere, qui dobbiamo rivedere tutto, però è andato via bene, pallone all'indietro e Chaka di prima rimanda in area, in verticale proprio per Andoi che cade, qui una spinta c'è, secondo me è troppo per un calcio di rigore questa piccola trattenuta, sì, da parte di Munoz, non sono, so come la pensi tu.
2: Sono d'accordo, c'è una piccolissima trattenuta, ma si è visto anche dalle pochissime o zero proteste dello stesso Andoi, insomma, che si è reso conto di aver esagerato.
6: Sì, non si può dare un rigore per una trattenuta, no, così leggera. C'è la Svizzera però ancora in avanti, è ripartita bene la nazionale di Iachin, anche con Rieder che adesso va a fare pressing, c'è il rilancio, c'è una deviazione però di un giocatore della Svizzera, Munoz per la Colombia, batte il pallone, la rimessa laterale in mezzo, poi va all'erma, poi va dall'altra parte la Colombia, da Mojica sbaglia il rilancio, sembra anche un po' disordinata rispetto al primo tempo la Colombia, Sebino.
2: Sì, perché all'ultimo sono costretti i giocatori a prendere una scelta, e le scelte sono fondamentali in questo sport, però la Svizzera è brava a schermare tutto, le linee di passaggio, quindi i giocatori della Colombia devono forzare un po' le giocate.
6: E la Colombia però adesso prende il pallone su un errore di Chaka, può andare in contropiede, la Colombia va a giocare a sinistra con Luis Diaz, prova a rientrare, poi il pallone è giocato in mezzo per James Rodriguez, allontanato dal nuovo entrato da suo, si resta comunque con la Colombia in attacco lì a sinistra con Luis Diaz, il movimento di Suarez, cambio di gioco, anzi in mezzo va ad agganciare bene il pallone in posizione centrale, è Puerta, poi ha messo Rodriguez sul secondo palo, pallone fuori sul fondo, buon taglio qui di John Arias, un giocatore comunque che viene all'interno dell'area di rigore a cercare l'inserimento, l'inserimento pericoloso anche con gol, in questo caso non c'è riuscito, poi è arrivato fallo di Chaka, sì, è stato Chaka su Munoz ad arrivare in ritardo, fallo del capitano della Svizzera, il cartellino giallo per lui, è il primo ammonito della partita.
2: Sì, bravo l'arbitro a vedere anche questa situazione, giusto il cartellino giallo per il capitano della Svizzera,
6: che non era però tra i giocatori diffidati, non ha diffidati se non sbaglio la Svizzera, ne ha due invece la Colombia, ancora Svizzera in attacco con Akanji, apertura sulla sinistra, Riccardo Rodriguez prova ad andare via verso la linea di fondo, poi si ferma all'indietro, Chaka, sempre Riccardo Rodriguez, ancora per So e poi Akanji, la Svizzera che attacca, va a sinistra adesso, posizione molto esterna di Granit Xhaka, c'è Akanji che scambia con So, ancora Svizzera, buon calcio di punizione qui preso da Rieder, la posizione giusta, spalla alla porta, prova ad andare via questo ragazzo di 24 anni, buono anche il passaggio con il piatto in verticale di Rieder, qui è in ritardo Sanchez, comincia anche la Svizzera a vedere gli errori della Colombia e ad approfittarne.
2: Sì, ha palleggiato bene con la Svizzera, ha palleggiato bene, ha schiacciato di molto la Colombia, praticamente quasi al limite della propria area, e Rieder con uno stop orientato ha messo in difficoltà il giocatore della Colombia, punizione interessante, da posizione interessante.
6: Con tre giocatori della Svizzera sul pallone sono Chaka, Rieder e Freuler in porta. Camilo Vargas, ecco Freuler con il destro, parte Rieder, conclusione sull'esterno della rete.
2: La forza c'era tutta, la precisione meno, ci poteva stare sì il tiro, ci poteva stare anche un pallone all'interno dell'area per i saltatori, qua numero 22 appunto leader della Svizzera, cerca la porta con il suo sinistro, palla un po' fuori dallo specchio.
6: Sarebbe stato un gol clamoroso però da girare la barriera sulla, sì. sul palo protetto, sul palo.
2: Ci vuole un gran piede,
6: sì. Un gol a sudamericano sarebbe stato questo qui, veramente. Siamo arrivati intanto al nono minuto, 0-0 tra Svizzera e Colombia, è un inizio di ripresa più movimentato, più divertente, merito anche della nazionale di Iachin, si allungano le squadre, il rilancio da parte della Colombia, che adesso deve fare qualche cosa di più per pareggiare, anche l'intensità, la voglia dei giocatori della Svizzera, l'apertura per Muñoz, si va avanti ancora per il numero 14 Puerta, poi Colombia va a guadagnare una rimessa laterale proprio davanti alla panchina della Svizzera con Murata Iachin lì in piedi, può essere soddisfatto per questo inizio di ripresa nella sua squadra. 0-0 comunque tra Svizzera e Colombia, resiste il punteggio iniziale al Vancouver Stadium. Il rilancio di Moica adesso a sinistra, lanci lunghi, non riesce a giocare palla a terra, qui numero da parte di James Rodriguez, poi finisce a terra, poi riesce a recuperare il pallone, si chiude però il centrocampo della Svizzera bene, l'apertura da parte di Akanji, Riccardo Rodriguez, zona centrale del campo, torna indietro sempre per Akanji, poi è Chaka che si fa vedere, palla a terra, ancora la Svizzera, Freuler, apertura, si rivede Zaccaria sulla destra, il terzino della Svizzera del Monaco, Elvedi, cerchio di centrocampo ancora in orizzontale, cerca di tenere lì indietro la Colombia, la Svizzera, Riccardo Rodriguez sulla sinistra, poi in mezzo a cercare Embolo, Rieder, il passaggio sbagliato dall'altra parte, Moica appena recupera il pallone, la Colombia però va con il lancio lungo immediatamente, Sepino.
2: Sì, perché ci sono pochissimi giocatori davanti, si va a cercare immediatamente il giocatore più avanzato, però senza la giusta precisione.
6: Adesso recupera un pallone a centrocampo, la Colombia lo gioca a destra da Muñoz, poi Puerta, pericoloso nel primo tempo con una conclusione sulla quale si è esibito una parata il portiere della Svizzera Kobel, l'unica parata in realtà di Kobel, un intervento anche per Camilo Vargas della Colombia su una conclusione potente ma centrale di Rieder, rimessa laterale per il Svizzera, Infantino in tribuna, non so quanto si stia divertendo, e compare probabilmente anche nei maxi schermi, si sente un rumoreggiare allo stadio di Vancouver, mentre è Kobel con il sinistro che fa ripartire la Svizzera, Embolo a rincorrere il pallone, ottima copertura però qui di Sanchez, proprio la terra alla Colombia, brutto errore qui di Lerma davanti alla porta, dice qualche cosa al suo compagno ma qui ha sbagliato lui, errore anche piuttosto marchiano, rimessa laterale in zona d'attacco per la Svizzera, forse deve approfittare del momento, cogliere l'attimo la nazionale di Iachin, Rodriguez prova ad andare via, Rieder, Ndoi lì davanti, erano tutti in pochi metri, preciso però il passaggio in verticale di Rieder per Ndoi, è arrivato Sanchez, ha mandato il pallone in fallo laterale, resta a terra dolorante Ndoi, ma si rialza subito l'ex giocatore del Bologna, adesso al Nottingham Forest, la Svizzera ha preso un po' il controllo del gioco, almeno così sembra, Sibino.
2: Sì, mi sembra che si sia velocizzato anche un po' il gioco tra le due squadre, la Svizzera dovrebbe secondo me insistere su Ndoi qua sulla fascia sinistra, perché abbiamo visto che è in un buon momento, con personalità, cerca l'uno contro uno, questa potrebbe essere una carta importante per la Svizzera da giocarsi.
6: Ancora dalla portiere la nazionale colombiana, Vargas, poi lì davanti c'è Sanchez, ancora Muñoz, ennesimo rilancio lungo qui sulla fascia per Luis Suarez, poi ancora il pallone giocato in profondità. Akanji, un retropassaggio pericoloso per Kobel, c'è la Colombia in attacco, Rodriguez a terra in scivolata, addirittura tiene il pallone in campo, Doi può andare via da un possibile pericolo a un contropiede, sbaglia Doi qui con all'esterno. Dall'altra parte la cosa più difficile, allontana il pallone la Colombia, un errore da una parte, anche un errore dall'altra, ma la Svizzera resta in attacco con Zaccaria che può puntare Mojica, Zaccaria ancora le finte verso la linea laterale, poi torna in mezzo, giocare nel campo con Ciaca di prima, So ancora il cross, riesce a chiudere bene qui Lerma, ancora una volta pressing da parte della Svizzera, questa volta falloso, terra Luis Diaz, cartellino giallo dopo quello per Ciaca, cartellino giallo anche per Zaccaria, in ritardo però, molto in ritardo, e poi un'entrata a forbice su Luis Diaz.
2: Sì, inevitabile poi questa forbice sulle gambe del giocatore colombiano, era andato a cercare la palla, naturalmente scivolando poi sul terreno, è andato a colpire l'avversario. Partita corretta però, diciamo, fino adesso, e da quando è cominciato questo secondo tempo possiamo aggiungere e confermare che la Svizzera ci sta mettendo qualcosa di più.
6: Sì, più volontà, insomma, e anche addirittura contrariamente alle qualità anche dei singoli giocatori in campo, sembra anche la Svizzera la squadra più tecnica, non che manchi la tecnica, no, certo, la nazionale di Kim, però insomma ci sono giocatori come Luis Diaz, James Rodriguez, anche lo stesso Suarez. Ecco, Luis Diaz ha fatto qualche cosa nel primo tempo, nella ripresa poco, però non dipende soltanto da lui, non può certamente giocare da solo, questa è sempre una semplificazione. Recupera un buon pallone Lerma, poi va via James Rodriguez, cerca proprio il lancio, poi ancora limite dell'area di rigore, prova a liberarsi, conclusione Kobel, centrale molto molto semplice, fa vedere qualche cosa.
2: Luis Diaz cerca l'appoggio, Diaz, sì, l'appoggio del pubblico dopo questo tiro, dopo questo tiro in porta. Tanto un altro cartellino giallo, vediamo per chi, per Suarez. Dicevo però anche questo nasce da un errore in uscita da parte della Svizzera, insomma pallone regalato, e poi l'attaccante colombiano cerca la porta con questo sinistro masticato, facile per il portiere svizzero.
6: Sì, la munizione, ecco, perché
2: una trattenuta Suarez su Kobel, sì,
6: sì, evitabilissima, molto sì, plateale, evitabile, un po' piccoli segnali di nervosismo, ma la partita è stata correttissima, sono arrivati i primi ammoniti, soltanto nel secondo tempo c'è la Svizzera che attacca Ryder con la conclusione dalla distanza, e poi la Colombia a liberare dopo una ribattuta. Sono le proteste qui da parte di Akanji per un fallo su Suarez a centrocampo, un corpo a corpo, l'arbitro era lì affischiato con Suarez che cerca di prendere posizione, però qui Akanji lo aggancia, lo porta a terra, calcio di punizione già battuto dalla Colombia, però ad andare via la nazionale colombiana, va a giocare il pallone a sinistra, Diaz adesso parte da lontano, vuole fare tutto da solo, deve fermarsi però, e allora gioca per Arias a sinistra, il cross arriva quello di Mojica con la difesa della Svizzera che libera, non riesce a evitare però il fallo laterale, si resta con la Colombia in zona d'attacco, So è stato l'ultimo a toccare, Mojica cross in mezzo, fischio dell'arbitro, qui forse il pallone era uscito, dunque si riprenderà con una rimessa laterale a favore della Svizzera al 17°, non cambia il punteggio, abbiamo visto qualcosa in più rispetto al primo tempo, sempre 0-0 tra Svizzera e Colombia. Riccardo Rodriguez manda il pallone in avanti, Embolo costantemente anticipato da due centrali, da Sanchez in questo caso, va via adesso Muñoz, poi Akanji per il portiere, per Kobel con il sinistro, allontana il pallone, che qui è una fase non proprio bellissima, va a terra adesso un giocatore della Colombia, c'è fallo, ci sarà calcio di punizione, è andato a terra Puerta, poi ancora Colombia all'indietro, adesso fa possesso palle, prova a spingersi in avanti la nazionale allenata dall'argentino Lorenzo, c'è la Svizzera con Andoi, ha recuperato il pallone, va da Freuler, poi il palleggio, non è giocato ancora una volta all'indietro, Ciacca per la Svizzera che parte dalla prima metà campo, poi su Freuler, qui rischio pericolo su questa costruzione, va alla Colombia, conclusione larga da parte di Suarez, forse con deviazione, altro errore come si diceva qui della costruzione dei nella costruzione dei centrocampisti della Svizzera, ne approfitta la Colombia, protesta Ciaka, Suarez. Fallo, sì.
2: Beh, questa è una grandissima occasione per Suarez, ancora un errore, da capire se c'era fallo o meno sul capitano della Svizzera, però da posizione centrale

0: limite dell'area l'attaccante colombiano doveva fare decisamente meglio.
1: Sì, tiro troppo largo, colpisce male con il destro, Suarez, pallone larghissimo rispetto alla porta di Kobel, ancora lì però con la Svizzera indietro, Riccardo Rodriguez rilancia davanti Embolo, però è veramente troppo solo e questi lanci credo che siano inutili perché comunque è sempre costantemente chiuso dai due difensori centrali.
0: Non è facile, sì, devi cercare di essere più preciso e giocare palla addosso al tuo compagno, quindi al tuo attaccante, invece viene buttato su questo pallone senza guardare e poverini gli attaccanti, non è che possono fare miracoli.
1: Sì, non è un pomeriggio di gloria, almeno fino a questo momento, pomeriggio naturalmente canadese in Italia. Sono le 11 quasi e 30, va Luis Diaz, prova ad andare via sulla fascia sinistra con la Colombia in attacco, Mojica, il cross, arriva il fallo laterale perché il Vedi si è staccato, è andato lui con la schiena, opposto al cross del terzino sinistro della Colombia, ci sarà rimessa in zona d'attacco allora per la nazionale sudamericana, può giocare questo pallone verso Arias, Mojica invece preferisce aspettare, si smarca Luis Diaz, non viene servito, anzi no, si smarca ma fallosamente perché il Vedi resta a terra, addirittura si tocca il labbro, c'è stato un colpo proibito, magari anche se involontario da parte di Luis Diaz e ci sarà calcio di punizione allora a favore della Svizzera, qui a giudicare dai gesti dell'arbitro magari si avvicina un cambio mentre siamo arrivati al 20° della ripresa, sempre 0-0 tra Svizzera e Colombia nell'ultimo ottavo di finale, cerca di prendere posizione, poi si accorge di Elvedi corpo a corpo, qui fallo giusto e in effetti arrivano i cambi e ne arrivano due e tutti insieme per la Colombia, ecco James Rodriguez, Quintero, giocatore tecnico visto in Italia al Pescara, esce anche John Arias, a proposito ed entra Campaz, dunque un attaccante, gioca in Argentina nella Rosario Central, a proposito di James Rodriguez, penso perché comunque è un giocatore altamente rappresentativo per la Colombia, e Sebino ti riporto anche a quello che è successo tra Spagna e Portogallo, Cristiano Ronaldo è Cristiano Ronaldo, un'altra cosa rispetto a James Rodriguez, finisce la sua carriera, però è un uomo di 41 anni e mezzo, eppure Martinez l'ha tenuto in campo fino alla fine, in questo caso situazione completamente diversa, Rodriguez che è molto più giovane però non è più rapido come ai bei tempi, lo abbiamo detto perché un classe 1991, il commissario tecnico a un certo punto arrivati al 21° del secondo tempo lo toglie.
0: No, un allenatore deve fare questo, deve fare, non è perché solo perché hai fatto una carriera straordinaria ti devo tenere in campo per forza, insomma, devo pensare in questo caso al mio paese, alla nazionale, e quindi se le cose non vanno, insomma, sono padrone di sostituirti, ci mancherebbe altro.
1: Però la Colombia che recupera che ha recuperato il pallone, però calcio di punizione e allora ti dico, siccome il pallone verrà messo in fallo laterale perché c'è un giocatore della Svizzera a terra, Embolo in particolare, dunque non si gioca 0-0 tra Svizzera e Colombia a Vancouver, 22°, piccola digressione, ti chiedo Sebino, e allora forse Martinez doveva togliere Ronaldo ieri e magari
0: stiamo parlando di un giocatore che è arrivato alla sua età, che ha sempre un po' spadroneggiato, no? nella sua nazionale, e chi allena quella nazionale un minimo di attenzione in più la deve mettere, mettiamola così, via.
1: Le cose non sono andate bene per il Portogallo, qui 0-0, la situazione è ancora in equilibrio, la partita si è un po' accesa per le occasioni ma anche per gli scontri in campo, adesso c'è più agonismo a Vancouver tra Svizzera e Colombia e c'è anche la pausa, allora pausa anche per noi, pubblicità.
2: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
3: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi stati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
6: Ancora mondiali, l'ultimo ottavo di finale, si gioca a Vancouver, 0-0 tra Svizzera e Colombia, siamo nella pausa del secondo tempo e adesso appunto arriva proprio Iachin a parlare con i suoi giocatori. Avevamo approfondito la questione a proposito delle parole dette dal commissario tecnico della Svizzera, dell'utilità per lui di questa pausa. Certamente viene utilizzata, sì, l'abbiamo detto anche con Sebino Nela che mi accompagna in Radio Cronaca. A proposito di degli allenatori, è diventata una sorta di time out, quindi di tempo supplementare da sfruttare per i due allenatori. Lo sto facendo quello della Colombia, lo fa anche Iachin addirittura in campo. Adesso però torna in panchina perché la pausa sta per terminare. 25esimo, la situazione non si sblocca. Sibino, però abbiamo visto una Svizzera più pimpante, più vivace nel secondo tempo rispetto alla Colombia.
0: Sì, è sembrato con giocatori che hanno più voglia di correre, mettiamola così. Hanno avuto un paio di buone situazioni, insomma questa ripresa è cominciata meglio per la Svizzera. Abbiamo visto sempre molti errori da parte di tutte e due le squadre. Ecco, questa non mi piace, questa pausa non mi piace, perché quando stai facendo bene devi dare continuità, devi mettere sotto pressione l'avversario e tutte queste belle cose qua che nel calcio contano moltissimo, perché l'aspetto mentale conta moltissimo. T'arriva questa bella pausa e qua ci si ferma tutti e si ricomincia a ragionare.
6: E magari possono cambiare le cose. Cambia certamente la Svizzera, la seconda sostituzione per Murat. Iachin, fuori Rodriguez, ha spinto l'ex Torino, dentro un giocatore più giovane, mentre c'è anche Jürgen Klopp a Vancouver. Approfitta per guardare la partita, per mangiare l'ex allenatore del Liverpool, forse il prossimo commissario tecnico della nazionale tedesca. È entrato Muaim, un difensore più giovane di Riccardo Rodriguez, gioca nell'Amburgo, ha 28 anni, in Doi a sinistra. Ancora lui si è visto di più, l'ex Bologna, nel secondo tempo per la Svizzera. Prova ad andare via a terra, c'è fallo su di lui, c'è fallo da parte di Muñoz, ci sarà calcio di punizione per la Svizzera, la 27esima del secondo tempo, 0-0. Chi passa trova l'Argentina in un grande quarto di finale a Kansas City, derby sudamericano oppure incrocio tra Europa e Sud America. Rider a battere questo calcio di punizione, a sistemare il pallone, ma il pallone stesso è in prossimità della linea laterale, praticamente attaccato da sinistra. Va Kanji, va anche Chaka in area di rigore. Abbiamo uno schema, un blocco lì in mezzo, area piccola, colpo di testa di Lukumi e poi va a bloccare Camilo Vargas, disturbato però da un giocatore della Svizzera, ancora da Embolo, che si tocca la nuca, uno scontro tra i due, problemi e dolori anche per Camilo Vargas, tutte e due a terra. Si ricomincerà con un calcio di punizione per la Colombia, 28esimo, 0-0, e intervento pericoloso di, oddio, di Embolo, insomma stavo rivedendo il tutto, va all'indietro.
0: Embolo ha rischiato, tantissimo, sì. Ha rischiato tantissimo. Il portiere va incontro al pallone e il portiere quando esce così tiene sempre il suo ginocchio alto a protezione. Embolo continuava a indietreggiare non rendendosi conto che è inevitabile poi lo scontro.
6: Sì, sì. si è rialzato, fortunatamente la numero 7 della Svizzera, adesso tiene un braccio intorno all'arbitro, che ricordo è Barton del Salvador. Ancora un chiarimento proprio per quello che diceva Sebinonena, anche un po' per la pericolosità di questo muoversi all'indietro di Embolo, però tutto fortunatamente chiarito, anche un abbraccio tra Embolo e il portiere della Colombia Vargas. Si ricomincerà con un calcio di punizione per la nazionale sudamericana, ancora Embolo, giocatore comunque di riferimento per la nazionale svizzera, applaude, cerca di spronare i suoi compagni di squadra, gran lavoro lì davanti, veramente pochi palloni giocabili per lui, rilancio ora per la Colombia nella metà campo della Svizzera, nella zona centrale del campo, la tecnica di Luis Diaz, spalla alla porta, palleggia, poi tocca all'indietro e si ricomincia dai difensori centrali, prima Lucumi, poi Sanchez, il lancio in avanti, il pallone controllato da Muaim, nuovo entrato, un retropassaggio, Cobel non rischia, deve andare con i piedi, ma c'è la Colombia ancora con Muñoz, recuperato il pallone, poi Quintero, ecco l'ex Pescara, ora River Plate, va a cercare il passaggio, un colpo di tacco, cross, errore, blocca Cobel, questo pallone era passato, poi è Muñoz a non trovare il cross, la precisione, ma c'era forse fuori gioco, fuori gioco. Sì. Sì.
0: Però avevano fatto bene questa azione, con i tempi giusti, con la tecnica, poi l'ultimo passaggio sbagliatissimo, però insomma costruita bene.
6: Si parlava molto molto bene anche di Juan Quintero ai tempi del Pescara, visto in Italia, grande tecnica anche la sua, più di 10 anni fa, insomma 2012-2013, quando era giovanissimo, non si è sviluppata secondo quelle premesse, gioca comunque con il River Plate, ha 33 anni, il numero 20 della Colombia, che recupera il pallone, ma però gioca male adesso a centrocampo, un altro errore da parte di Lerma, che comunque è uno dei giocatori con una certa personalità e anche con esperienza in Premier League, nelle coppe, gioca nel Crystal Palace, che quest'anno ha vinto la Conference League. Apertura per la Colombia, che va a spingere sulla sinistra con Mojica, ha tanto spazio il numero 17, porta il pallone davanti, poi lo ferma, gioca all'indietro Quintero da regista, trova un compagno davanti, poi una volta il pallone si perde, qualche disattenzione, controllo sbagliato, vediamo se la Svizzera riesce a ripartire in velocità, sempre in due, forse è la migliore, si porta il pallone nell'area di rigore della Colombia. Camilo Vargas, il portiere, con i piedi al 31esimo del secondo tempo, attacchi da una parte e dall'altra, Sebino senza troppa precisione.
0: Sì, manca quella già da inizio partita, perché potenzialmente abbiamo visto cose che potevano portare grandi pericoli per i rispettivi portieri, poi si è concretizzato veramente poco, però.
6: Molto poco, sì, in effetti abbiamo visto qualcosa di più come ritmo, come vivacità nel secondo tempo, merito anche per la Svizzera, ma insomma ancora non ha... possiamo certamente parlare di una partita spettacolare, al contrario, però vale certamente tanto per queste due nazionali, soprattutto per questi due paesi, i giocatori lo sanno benissimo di questa opportunità, magari potrebbe non ricapitare molto presto, ma non mi riferisco soltanto al prossimo mondiale, questo è un ottavo, si va nei quarti, si va a giocare con l'Argentina negli Stati Uniti. Cobel, il portiere della Svizzera, con i piedi Akanji, e poi viene incontro e si abbassa Granit Xhaka, il capitano della Svizzera, adesso giocatore del Sunderland ma con grandi esperienze internazionali in Europa. Akanji sbaglia tutto qui, lancio con il sinistro completamente fuori misura, troppo profondo, oltre la linea di fondo.
0: Peccato
6: la Colombia.
0: Peccato questi errori, perché hai comunque due punti di riferimento sulla fascia laterale, quindi sulla tua verticale a Indoie, e davanti invece in zona centrale c'è Embolo, la palla invece è finita proprio nel mezzo, insomma con un po' più di precisione servire bene i tuoi attaccanti, dà la possibilità di salire bene, di posizionarti nella metà campo avversaria. Però abbiamo detto da inizio gara che stanno commettendo tutte e due le squadre moltissimi errori tecnici.
7: C'è la Svizzera che attacca, l'apertura di Rieder per Soil, cross in mezzo, ancora di testa va Sanchez, resta comunque in attacco Freuler e ancora una volta da destra su, ancora Freuler, cross sul secondo palo, ma c'è soltanto Ondoy, ci sono tre giocatori della Colombia, c'è la velocità di Campazza che prova ad andare via, non c'è fallo dice l'arbitro, ha recuperato il pallone la Svizzera, Ondoy a giocare in mezzo per Chaka, poi dall'altra parte ancora una volta Zaccaria si sovrappone su cross di Zaccaria completamente fuori misura, anche in questo caso buona idea, poi sulla passaggio finale, ecco, sull'ultimo passaggio sempre qualche cosa alla Svizzera, il cross fuori misura, il lancio troppo profondo, buona idea soprattutto Ondoy. Sebino sta giocando in maniera diversa nel secondo tempo, grande sacrificio nella prima parte di gara, adesso si è un po' liberato, va a fare l'ala, va a fare l'esterno, va anche in mezzo a dare fastidio alla difesa della Colombia.
0: Sì, spesso lo troviamo in mezzo, ma secondo me deve insistere, rimanere sulla fascia, cercare continuamente l'uno contro uno contro il difensore di riferimento. Attenzione adesso,
7: con un po' di nervosismo adesso la gara, Sanchez, sì. Embolo, insomma, ancora nulla di eclatante, Embolo va via, l'arbitro Barton richiama i due contendenti che si danno la mano senza troppa convinzione, ma insomma non succede nulla. Succede invece che siamo quasi a 10 minuti dal 90esimo e la situazione non cambia, sempre 0-0 tra Svizzera e Colombia a Vancouver, l'ottavo di finale che poi porterà la vincita all'Argentina. Vargas, il portiere della Colombia, con i piedi, lancio lungo a centrocampo, qui fallo piuttosto evidente, doveva essere una furbata di Muñoz, vista tutti anche dall'arbitro, soprattutto dall'arbitro, alza, allarga il braccio, calcio di punizione per la Svizzera, movimenti intorno alla panchina della Colombia, tra poco altri cambi, dovrebbe entrare Rios, centrocampista del Benfica, poi un altro cambio, un attaccante come il Cucho Hernandez del Betis, 27 anni, prova magari a dare un po' di vigore alla manovra offensiva, il commissario tecnico argentino della Colombia Lorenzo, secondo me non può togliere in alcun modo Luis Diaz, magari potrebbe anche pensare di sostituire Luis Suarez. Cobel per la Svizzera, pallone tra i piedi, continuano a cantare i tanti tifosi colombiani riconoscibili dalle loro magliette gialle, colorano lo stadio di Vancouver, si lotta a centrocampo, va Zaccaria in anticipo per la Svizzera, riesce a tenere il pallone, non ha commesso fallo il giocatore del Monaco, ancora Svizzera, ancora all'indietro, poi Freuler mette ordine, rallenta, si va da Akanji, per un attimo pensa al lancio lungo il giocatore dell'Inter, invece ferma il pallone e riparte da Elvedi in orizzontale, Elvedi va via a destra, ancora Svizzera, Chaka in mezzo, sempre per Akanji nel cerchio di centrocampo da ultimo uomo, Freuler di prima, qui attacca bene con Muaim, la Svizzera, poi Ondoy liberato, uno contro uno, non c'è raddoppio, può andare via, a testa alta, va a cercare Freuler all'indietro, manovra articolatissima, lunga, poi c'è rimessa laterale per la Svizzera, resta in avanti, resta sulla fascia sinistra per una rimessa laterale, è il momento dei cambi, va fuori Sebino, non Luis Diaz, no, diremmo.
0: Beh, qua non bisogna sbagliare, gli allenatori non devono sbagliare perché siamo all'82esimo, attenzione, ci sono i tempi supplementari, molto probabilmente devi pensare anche ai rigoristi perché c'è la possibilità anche di andare, certo, di andare ai rigori, e quindi devono essere scelte valutate molto bene da parte delle panchine.
7: Suarez fuori come avevamo previsto, insomma il James Rodriguez è già stato sostituito ed è entrato Quintero, fuori Suarez e dentro Rodriguez per, anzi Hernandez per la Colombia, dall'altra parte attacca la Svizzera con un cross, queste sono le soluzioni del commissario tecnico della Colombia. L'argentino Lorenzo, ci sarà calcio d'angolo per la Svizzera, il primo calcio d'angolo battuto nel secondo tempo e complessivamente 2 in totale per la Svizzera, 3 per la Colombia, ma tutti nel primo tempo. 0-0 al 38esimo da sinistra. Fabian Rieder alza il braccio destro, va in mezzo, anticipo di Sanchez, uno dei due difensori centrali, poi è Mojica a portare il pallone per la Colombia, il terzino sinistro, lancio lungo dall'altra parte, c'è Quintero in mezzo di prima, grande idea, Kobel ci arriva in uscita, ma il pallone resta lì, resta in avanti Luis Diaz, c'era però fuori gioco. Quintero ha portato idee, velocità, passaggi di prima, insomma è stato un buon ingresso in campo quello del giocatore del River Plate.
0: Lui è un giocatore tecnico, qua ha deciso su questa apertura, su questo cambio gioco, ha deciso di prima intenzione col suo sinistro di servire compagno all'interno dell'area di rigore, una buona idea.
7: È arrivato Kobel, ma l'idea era ottima, no Sebino?
0: Sì, assolutamente sì. Prendi di sorpresa tutta la difesa avversaria, perché tutti si aspettano che magari Quintero appunto metta giù il pallone e invece di prima l'ha messo subito dentro l'area.
7: Ancora Svizzera con l'apertura sulla sinistra per Muaim, qui a campo davanti Rieder con un'esitazione di troppo, prova a entrare nell'area di rigore dal limite, si chiude immediatamente con efficacia la difesa del Colombia. Mojica ora con il sinistro per la Colombia, davanti il movimento di Hernandez, poi si va da Quintero con il sinistro, l'apertura dall'altra parte per il terzino, per Muñoz che aspetta in questo caso, pallone toccato anche da un altro dei nuovi entrati, da Rios sulla destra, va a spingere Campaz largo, cerca il cross, c'è la respinta da parte dei giocatori della Svizzera, il pallone resta in campo, lo va a recuperare Quintero, prova ad andare via in slalom, ancora Campaz sulla destra, si libera di Muaim, ancora Campaz, la tocca dell'area di rigore, cerca di alzare il pallone, qui sbaglia in precisione, la Svizzera non ne approfitta, vediamo Embolo, scontro fisico con Sanchez, però forse Embolo ad aver commesso fallo, il pallone intanto è uscito, si ricomincerà con un calcio di punizione per la Colombia al 41esimo sul punteggio di Svizzera 0 Colombia 0, la situazione Sebino proprio non cambia, no. Andiamo versi supplementari,
0: ci avviciniamo sempre di più a questi supplementari, come abbiamo già detto si è creato qualcosa potenzialmente pericoloso, dopo un passaggio, due passaggi fatti bene, insomma il terzo, quello più importante, insomma si è sempre sbagliato da una parte e dall'altra, insomma è stata una partita costellata da errori tecnici, a volte anche clamorosi.
7: Si dice i supplementari sono l'esito più giusto, no? Quando si dice la vittoria, in questo caso possiamo dire che non hanno fatto poi tutti tanto.
0: Sai che c'è, si fa tanto parlare naturalmente in attesa delle partite e senti dire ok, quella squadra ha un grande equilibrio, quella squadra sa giocare molto bene, oppure non lo so, sulla Colombia è una squadra che ha un grande potenziale, una squadra che potrebbe fare perché tecnicamente qua, tecnicamente là, poi vedi sta partita, dici vabbè, tutto quello che è stato detto su queste due squadre non è vero, insomma, perché sennò sarebbe diverso, no? Lo spettacolo, e invece è proprio così, ma secondo me tutte e due ci hanno messo troppa attenzione, è troppo importante il passaggio di questo turno per tutte e due le nazionali.
7: Questa sì, questa è la motivazione, la ragione di questa partita non bella, ecco, questo poi è un giudizio oggettivo, però se la giriamo dall'altra parte c'è stata grandissima attenzione nel non concedere, insomma, una e l'altra squadra occasioni nella metà campo dell'altra, e però poi ci sono stati anche tantissimi errori. Adesso mancano meno di 3 minuti al 90esimo, 0-0 tra Svizzera e Colombia. I cambi, Embolo fuori, dentro Itten, comunque attaccante potente della Fortuna Düsseldorf, e poi una terzino che si conosce anche in Italia, perché Silvan Widmer ha giocato nell'Udinese, adesso gioca nel Mainz, è giocatore esperto, 33 anni, ha sostituito Zaccaria, spinta sulla fascia e mancata a tratti, forse a destra con a sinistra con Riccardo Rodriguez per la Svizzera, ben assistito da Ndoma nel secondo tempo. Intanto Luis Diaz, il cross va a terra, Campazza dall'altra parte, mi hanno spinto, mi hanno tirato via, Mima Campazza verso l'arbitro, ma insomma anche qui mi è sembrato un contatto leggero, insomma contatto d'area di rigore, sì, in effetti lo prende Ndoye, però poi si lascia,
0: sì che lo tocca, non ci sono dubbi,
7: veramente con troppa facilità.
0: Vabbè, ci si prova, la partita non si sblocca e magari qualcuno spera di sbloccarla appunto con magari un calcio di rigore, ma così veramente troppo poco.
7: Sì, troppo pretendere una rigore per qualcosa del genere, questo veramente anche a prova di tecnologia, a prova di VAR. 44esimo, 0-0, calcio di punizione per la Svizzera, prova a chiudere in attacco, Campazza ancora della Colombia, finisce a terra l'attaccante con la maglia numero 21, è entrato da poco, senso del dramma magari tra i giocatori della Svizzera, ma qui l'esito è tutto da definire e con molte probabilità ci vorranno i supplementari, ma insomma un altro minuto e poi i tempi di recupero. La Svizzera ora in attacco proprio con il nuovo entrato, con Itten che non riesce a trovare il controllo, poi libera la difesa della Colombia, si riparte con una rimessa in zona d'attacco per la Svizzera, sempre imperturbabile il commissario tecnico della nazionale elvetica Murat Yakin, braccia conserte lì ad assistere alla partita mentre c'è il fallo laterale già battuto proprio per Itten, che va lì e lotta, poi perde il pallone Rios, tutti lì a riconquistare in pressing, sta per sbagliare tutto Lukumi, poi anche con un po' di fortuna riesce a rilanciare, lì stavano tenendo il pallone quando dovevano scaraventarlo il più lontano possibile, resta in attacco la Svizzera, gioca il pallone a terra con Sow, poi Akanji all'indietro, zona centrale del campo, scocca ora il 90esimo minuto, 5 minuti di recupero, segnala Katia Garcia del Messico, quarto ufficiale lì a bordo campo, riparte la Colombia, sbaglia Widmer, intercetta il pallone ancora a destra la Svizzera, poteva essere una buona possibilità questa per la Colombia, riparte Chaka, il capitano della Svizzera, largo sulla destra, poi si ferma lì indietro, va da suo passaggio filtrante, conclusione larga con il pallone che ancora non è uscito, ma buona possibilità, esce in fallo laterale addirittura, non oltrepassa la linea di fondo, ma questa era una ottima opportunità, ha visto l'inserimento di Ndoye in verticale, su, bravissimo, lo trova, poi Ndoye invece non riesce a trovare la porta diagonale, e insomma hanno costruito le due azioni migliori, Ndoye e Sow, per la Svizzera nel secondo tempo, una all'inizio e una alla fine.
0: Sì, costruita bene questa azione, credo che Ndoye non potesse fare di più da quella posizione, addirittura la palla è andata in fallo laterale. Ma qualcuno qua ha protestato su un intervento in area di rigore, sì, era da rivedere quell'intervento.
7: Ruben Vargas per la Svizzera, attaccante, esce Ndoye se non ho visto male, quindi Ruben Vargas, omonimo del portiere della Colombia, Camilo Vargas, infatti lo stiamo chiamando, però origini sudamericane ma diverse, perché le origini di Ruben Vargas sono dominicane, riparte proprio l'omonimo Camilo Vargas, il portiere della Colombia, in difesa adesso nel secondo dei 5 minuti di recupero, va via Rios lì davanti all'area di rigore, a centrocampo Widmer, il pallone finisce in fallo laterale, non è stato lui l'ultimo a toccare, rimessa per la Svizzera, a centrocampo ancora Sow, poi all'indietro per Akanji, l'ultimo uomo imperturbabile, tocca il pallone davanti sempre a centrocampo, però gioca la Svizzera, torna indietro con questa serie di passaggi, anche abbastanza lenti, ancora Ciaka, certo proprio nel recupero, nessuna squadra vuole perdere il proprio equilibrio, sempre Ciaka. E poi sulla sinistra Vargas, Ruben Vargas appena entrato, Muaim all'indietro per Akanji, vuole chiudere con il possesso palla alla Svizzera, magari cercare di creare anche qualche cosa a So sulla destra per Widmer, il cross, la deviazione, Lukumi non arriva in tempo a evitare il calcio d'angolo, il terzo della partita per la Svizzera. Da destra, 3 minuti su 5 giocati nel recupero, sempre 0-0 a Vancouver. Reader sulla bandierina di destra, il numero 22 andrà a battere questo calcio d'angolo, provano a crederci i tifosi della Svizzera, sempre Reader con il sinistro dalla bandierina di destra sul secondo palo, va a sistemarsi Itten, il saltatore, a Kanji in mezzo, guardato a vista però da Rios, pronto, tutto pronto per la battuta del calcio d'angolo. Reader allora sul pallone in mezzo, stacca prepotente Sanchez, un colpo di testa del difensore centrale della Colombia, che poi riparte con lui Luis Diaz, che approfitta di un errore da parte di So, ma è la Svizzera ad andare in attacco sulla destra con Widmer, cerca un dribbling e non c'è nemmeno calcio d'angolo, perché è stato lui a toccare per ultimo nel quarto, anzi comincia adesso l'ultimo minuto di recupero. La Svizzera ha cercato di fare qualcosa in più, ma sempre troppo poco, come abbiamo detto durante tutta la partita, Sebino.
0: Sì, forse è cambiato leggermente il ritmo, hanno aumentato i giri i giocatori della Svizzera, però non è cambiato nulla di quello che abbiamo visto anche nel primo tempo, molta imprecisione, niente di più, insomma.
7: Nessuno ha meritato di vincere questa partita, almeno fino a questo momento. Ruben Vargas, poi in mezzo Ciaka, Campazzo commette fallo, si può chiudere con una buona opportunità per la Svizzera con un calcio di punizione dei 30 metri.
0: Potrebbe essere l'ultima occasione, sì, della partita, questo calcio piazzato.
7: Con un pallone da mandare nell'area di rigore della Colombia, dovrebbe cercare di sfruttare un'opportunità del genere la Svizzera. No, calcio di punizione.
0: Invertito addirittura.
7: Abbiamo visto male, insomma, pure ci sembrava abbastanza chiaramente il fallo e il calcio di punizione per la Svizzera. Non c'è comunque tempo, e allora si va a avere supplementari a Vancouver, 0-0 tra Svizzera e Colombia. Ne approfittano i due commissari tecnici per parlare con i loro giocatori, e noi ne approfittiamo per tornare allo studio da Guidardone.
8: Come prima, più di prima. Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
9: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
10: Eccoci ancora da Dallas, questa volta nessuna sorpresa, nel senso che la sensazione che questa gara potesse andare ai supplementari in realtà l'avevamo avuta sin dal primo tempo. Non è cambiata la musica tra Svizzera e Colombia in questo ultimo ottavo di finale del mondiale 2026, poche occasioni, qualche sussulto nel finale, le squadre si equivalgono e dunque si andrà avanti per stabilire chi andrà ai quarti a sfidare l'Argentina. Come sempre in questi casi non c'è la versione canonica del GR1, ma c'è comunque un appuntamento con l'informazione affidato a Carmelo Lazzaro per un aggiornamento su tutte le principali notizie di queste ore a Saxarubra. Buonasera Carmelo.
11: Buonasera Guido, buonasera ai nostri ascoltatori. Apriamo con una notizia di poco fa dal Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno ripreso i raid contro alcune infrastrutture dell'Iran, attacchi definiti potenti e mirati. La decisione dopo che in giornata era risalita la tensione nello stretto di Hormuz, dove la Repubblica Islamica aveva preso di mira alcuni mercantili. E la ripresa degli attacchi è avvenuta proprio mentre ad Ankara era in corso la cena di gala del vertice NATO. Trump ha attaccato gli alleati europei sui fondi per le armi e ha parlato di nuovo di Giorgia Meloni. Brava persona, ma non ci ha aiutato con l'Iran. Le parole del presidente USA, dalla Premier al tavolo proprio con il capo della Casa Bianca, una sintetica puntualizzazione: con lui rapporti cordiali. In Ucraina uccisa Anastasia Beresovska, sospettata di aver compiuto l'attentato a Monaco contro l'oligarca Yermolayev lo scorso 29 giugno. È stata trovata senza vita a Kiev. Due gli arrestati, un ex agente delle forze dell'ordine e un funzionario dell'intelligence ucraina. E a Roma fermati due ex 007. L'accusa è di aver passato informazioni alla Russia in cambio di denaro. Francia, Marine Le Pen non si arrende, mi ricandido alle presidenziali. L'annuncio dopo che in appello è stata confermata la condanna per appropriazione indebita. La pena scende però da 4 a 3 anni con un anno al braccialetto elettronico, ma il ricorso in Cassazione dovrebbe sospendere ogni restrizione, pertanto la leader del Rassemblement National potrà fare campagna elettorale per il voto della primavera 2027. Poi il gran caldo, in arrivo la terza ondata anche in Italia, fino a

0: Daniela, a più tardi dallo studio centrale. A te Daniele.
1: Grazie, di nuovo qui Svizzera Colombia, l'ultimo ottavo di finale 0-0. Si cominciano i supplementari. I capitani, uscito James Rodriguez nella Colombia, c'è Sanchez allora per la monetina, con l'altro capitano della Svizzera, con Granit Xhaka si abbracciano i due. È un momento comunque delicato, queste due nazionali vogliono andare avanti, è un'occasione, come abbiamo detto, imperdibile, però bisogna fare di più per meritarsela, Sebino.
2: Giocando così non è che
1: se no lasciamo decidere tutto ai rigori.
2: Infatti, ma io credo che anche in questi tempi supplementari non cambi la musica. Secondo me andranno fino in fondo, nessuno si vuole scoprire, nessuno vuole fare gol, lo vuole prendere naturalmente, quindi si potrà decidere quasi sicuramente il rigore, a meno che non vediamo una giocata che non abbiamo visto in tutta la gara, ma questo è un'altra cosa.
1: Una giocata magari di Juan Quintero, visto in Italia al Pescara, che in questo momento Quintero è la calcio di inizio.
2: Quintero non ha proprio il fisico dell'atleta, ma insomma il piede ce l'ha,
1: Sì, è vero. E anche lui, insomma, chiaramente tutto è relativo, poteva fare una carriera diversa, almeno le premesse erano migliori, però è ancora lì a giocare con la Colombia, uno dei giocatori più esperti, James Rodriguez, quasi 35 anni, Quintero ne ha 33, gioca in Argentina, magari appunto, insomma, con campionati con i ritmi un po' più bassi rispetto alla Premier League inglese. Ci sono giocatori della Colombia che giocano anche in Premier, ecco, intensità, agonismo, tecnica, ma magari insomma un po' meno di intensità. La Colombia che adesso attacca da destra a sinistra con Luis Diaz, tocca il pallone all'indietro, i difensori centrali da Lucumí, Sanchez, poi è proprio Quintero che da fermo va con il sinistro, sulla destra a giocare il pallone Muñoz ora per la Colombia, si riparte ancora al ritmo abbastanza basso, Rios, poi apertura per Luis Diaz, lato corto dell'area di rigore, l'aggancio non è perfetto, però lui è sempre bravo, arriva Widmer, c'è calcio di punizione per la Colombia all'altezza del lato corto dell'area di rigore, qui è stato anche più che fortunato, insomma, ha approfittato dell'errore, dell'irruenza di Widmer, perché il controllo non era perfetto. Widmer va, tocca il pallone e poi va direttamente sulla giocatore della Colombia. Tu come l'hai vista?
2: Ci sta il fallo perché tocca un attimo prima forse il pallone il giocatore colombiano, del difensore svizzero, va naturalmente sul piede. Poi sai, anche la caduta al suo perché, devi essere anche molto bravo quando cadi.
1: Tecniche di caduta, ma fa parte del gioco, sì, sicuramente. Calcio di punizione interessante, c'è proprio Quintero lì all'altezza del vertice alto dell'area di rigore, sul secondo palo in mezzo, pallone allontanato, poi un giocatore della Colombia a terra, ci sono le proteste da parte di tutti i giocatori colombiani, da rivedere certamente questa azione, è arrivata poi una girata con il pallone alto sulla traversa, battuta bene da Quintero lì in mezzo, è stato Campaz a finire a terra, ci sono proteste. Io però onestamente, Sebino, non ho visto cose particolari da rivedere, insomma ci sono cose particolari invece, perché Muaim va direttamente su Campaz, palla lontana, grande ingenuità con il pallone che era passato, non l'avrebbe mai preso il 21 della Colombia, però Muaim va proprio su di lui.
2: Guarda, non sono convintissimo, anche perché poi avremmo dovuto valutare anche lo stesso identico intervento che ha subito la Svizzera in area di rigore, quindi No, va bene, l'arbitro, devo dire, è stato bravo alla fine, dai, ha visto bene. Non si possono rompere gli equilibri di questa partita per un intervento così, dai.
1: Bisogna arrivare fino alla fine, sì. Non era comunque un intervento, insomma, troppo sul giocatore della Colombia. Adesso Muay Maestro Campazza, però ad andare proprio su.

0: Questa volta c'è calcio di punizione per la Svizzera. Il primo tempo supplementare è cominciato da meno di 4 minuti, sempre 0-0 tra Svizzera e Colombia. Kobel chiamato in causa, il portiere della Svizzera, con un retropassaggio, una parata nel primo tempo regolamentare su una conclusione da fuori di puerta, poi veramente molto poco, forse un'uscita nel secondo tempo di Kobel. Rischia qualche cosa adesso la Svizzera con un dribbling di Elvedi, però in grande sicurezza, in grande fiducia. Poi il pallone è spostato in avanti per Itten, è entrato nel secondo tempo al posto di Embolo. C'è fallo, c'è anche il cartellino giallo per Sanchez, per questa trattenuta su Itten che aveva preso posizione, stava andando via. Quello tutto di fisico, calcio di punizione sì, cartellino giallo non lo so.
1: Comunque ci sta il giallo, perché comunque tanto campo aperto ancora davanti. È stato bravo Itten a lavorare bene, prima col fisico, poi anche con le mani, a tirare un po' la maglia dell'avversario.
0: Quinto minuto, ammonito anche Sanchez nella Colombia. Riparte la Svizzera con Akanji, oltrepassa la linea centrale del campo, poi va a sinistra da Muheim. Ancora lui, ancora il giocatore della nazionale svizzera, per un retropassaggio per Kobel, che tiene il pallone, lo controlla con i piedi nella propria area di rigore. Il rilancio per Widmer, colpo di testa a centrocampo, ancora Rieder spostato regolarmente, anche se poi resta a terra Rieder. C'è stata una sorta di spinta di Lucumi, il pallone adesso viene controllato dalla portiere della Colombia, Camilo Vargas. Si ricomincia da lui, si rialza, però Rieder era finito anche a terra. Un cartellino giallo verso la panchina della Colombia, verso un collaboratore del commissario tecnico Nestor Lorenzo, dell'argentino Lorenzo, mentre Vargas a rilanciare con il sinistro verso Campazza, che si porta il pallone oltre la linea laterale, non lo controlla, presenza minacciosa Sebino alle sue spalle di Akanji.
1: Sì, che ha fatto, devo dire, anche una buona partita. Sempre questo giocatore ci mette sempre una grande attenzione sulla gara, ha sbagliato poco e niente, sempre attentissimo, sempre molto concentrato.
0: Anche il Vedi, i due difensori centrali, possiamo dire che magari, ecco, insomma, loro hanno avuto a che fare con Luis Diaz, mentre Embolo ha giocato nella Svizzera sui lanci lunghi, quindi era più facile, come giustamente dicevi, era più facile controllarlo. Luis Diaz sì, ha giocato palla a terra. Magari Suarez è stato insoddisfacente, però comunque più difficile il compito di Akanji e di Elvedi. Poi Elvedi ha portato, anche impostato molto sì, per sì, la Svizzera.
1: Sì, sì. Diciamo che comunque ci aspettavamo molto di più dai giocatori offensivi di tutte e due le squadre, in particolar modo della Colombia.
0: Sì, la partita in generale anche da Luis Diaz, sì. Mentre Elvedi adesso si ricomincia a giocare al settimo minuto del primo tempo supplementare. Widmer, ancora Svizzera, su in mezzo, poi vede Widmer ancora sulla destra, pallone in avanti, c'è Rieder, cade, qui vediamo qual è la decisione dell'arbitro. Lucumi scuote la testa, vediamo che cosa ha deciso l'arbitro. Il pallone è uscito, rimessa dalla fondo, si è lasciato un po' cadere il giocatore della Svizzera. Contatto regolare quello di Lucumi, si riprende con la Colombia, che sbaglia però in questa costruzione della propria area di rigore con Muñoz. Va bene però alla Colombia, non ne approfitta la Svizzera. Poi qui c'è una trattenuta di Muheim su Campaz, ci dovrebbe essere cartellino giallo, ma c'è Luis Diaz dall'altra parte, limite dell'area di rigore, permette a Widmer di mandare il pallone in calcio d'angolo. Controllo sbagliato, non è la prima volta per Luis Diaz.
1: Sì, è vero. Allora, Campaz, devo dire, da quando è entrato si è fatto notare, si è fatto notare, perché tanto ha chiesto due rigori, nessuno concesso, però è svelto, rapido, ha un bel piede, ha fatto adesso un gran bel cambio di gioco. E devo dire, Luis Diaz qua deve fare di più, però in un uno contro uno.
0: Colpo di testa, attraversa Lucumi, pallone resta nell'area di rigore della Svizzera, l'occasione migliore di tutta la partita complessivamente sul calcio d'angolo da sinistra. Lucumi da solo, però in questo caso ha la possibilità di battere di testa, trova soltanto la traversa e il pallone riesce

0: entra in campo e adesso la Columbia a giocare, altro cross sempre per Quintero. Bene Widmer qui attento, l'unica disattenzione forse della Svizzera nella partita. Svizzera che riparte però ora con Widmer, sbagliato il passaggio per Soker, è andato via bene lì sulla fascia, rimessa laterale per la Colombia, l'occasione migliore, è vero che era centrale e Kobel era sulla traiettoria, però traversa piena, tonante qui.
1: Sì, Lukumi ha fatto il massimo, ha colpito la palla quando era molto alta, non poteva fare di più, è stato molto molto bravo, traversa piena.
0: E conclusione larga adesso di Rios da 25 metri senza creare problemi di sorta per il portiere Kobel, controllava la situazione, 3-4 metri. Largo questo tiro rispetto alla porta della Svizzera, al decimo minuto nel primo tempo supplementare, Svizzera e Colombia sono 0-0, sono sullo 0-0, non si sblocca il risultato, anche se Lukumi, difensore della Colombia e del Bologna, ha colpito la traversa un minuto fa, situazione da calcio d'angolo battuto da Luis Diaz, è stata l'occasione migliore di tutta la partita, insomma il pericolo più grande creato da queste due nazionali, insomma è una partita non certo emozionante, no. C'è ancora un tempo supplementare, 5 minuti di questo primo tempo supplementare con la Colombia che adesso prova a spingere di più, in realtà tiene il pallone a centrocampo, fa possesso palla Campazzo, prova ad andare via sotto la sua velocità, arriva Kanji, rimessa laterale da destra per la Colombia che rimane in attacco, rimessa all'indietro, c'è Sanchez, tocca, anzi in realtà era Lerma, si va all'indietro, scambiano ancora i giocatori della Colombia, Sanchez, il pallone che viene giocato per ancora per il centrocampo, per Puerta, poi sulla destra, sempre Campaz, va in mezzo, prova a convergere, conclusione! E Kobel forse sul palo, su questa conclusione improvvisa, intervento un po' goffo, ma molto efficace da parte di Kobel, e dicevi bene di Campaz, prende la mira, il pallone poi si abbassa improvvisamente, non va sul palo, semplicemente un intervento goffo ma efficace questo di Kobel a salvare la porta della Svizzera, un altro calcio d'angolo per la Colombia, Kobel questa volta disturbato falosamente da Lukumi a terra, calcio di punizione per la Svizzera e insomma la Colombia alla fine crea due occasioni in serie.
1: Allora Campaz ancora una volta ci ha fatto vedere che qualcosa può fare in questa partita, mi credi che non ho ancora capito la parata di Kobel, non so cosa abbia fatto, non so veramente cosa abbia fatto.
0: Perché va in quel modo, sia un bugger quello di Kobel, ecco, per dare l'idea ai nostri ascoltatori, con questa conclusione improvvisa, sì, potente, si abbassa e lui forse resta un po' sorpreso dalla traiettoria, quindi va in qualche modo con le due braccia, tocca le due braccia e la palla finisce. Che
1: possiamo dire
0: calcio d'angolo.
1: Pessima lettura da parte del portiere svizzero, via.
0: Stavo rischiando.
1: Lo salviamo
0: però,
1: così.
0: Però sì, e poi ha salvato comunque la porta della Svizzera, sì, doveva fare un intervento certamente diverso. Ruben Vargas dall'altra parte finisce a terra, c'è calcio di punizione per la Svizzera che ora prova a rimettere il naso oltre la metà campo, Rios aiuta comunque Ruben Vargas a rialzarsi e c'è calcio di punizione e c'è un altro cambio per la Svizzera proprio sul finire di questo primo tempo supplementare, esce Rieder, vediamo qual è la decisione di Murat Yakin, un altro attaccante, Hamdouni gioca nel Barley in Championship, il numero 23, un attaccante, forse magari si comincia a pensare ai possibili rigoristi, l'ultima volta precedente devo citare nel 2024 non è andata bene alla Svizzera, agli europei con l'Inghilterra, sbagliò proprio a Kanji, fu l'unico a sbagliare, ma un errore decisivo, Svizzera che attacca adesso nell'area di rigore della Colombia, proprio con il nuovo entrato con Camilo Vargas che salva a terra sulla linea, il pallone che resta lì, si lotta ancora nell'area di rigore della Colombia, ha rischiato tanto, traversa e poi conclusione di Campaz da una parte, risponde la Svizzera proprio con il nuovo entrato, con Amdouni.

0: ha trovato una conclusione dall'interno dell'area di rigore, dal dischetto. Difficilissimo questo intervento, Sebino, di Vargas, il portiere della Colombia.
1: Sì, perché è passata in mezzo alle gambe. Beh, ci sono, c'ha due o tre compagni di squadra, il portiere davanti a sé, quindi abbastanza complicato parare questo tiro. Tiro che non è stato precisissimo, ha sbattuto per terra, ha rimbalzato prima per terra. E poi però è stato bravo comunque il portiere della Colombia a respingere.
0: Si vede qualche cosa, ma soltanto alla fine del primo tempo supplementare, sempre 0-0 tra Svizzera e Colombia nell'ottavo di finale che si gioca allo stadio di Vancouver. Adesso è la Svizzera con il pallone che viene giocato da su, ancora a sinistra Ciaca, porti il pallone in avanti, tre quarti, raso terra, il nuovo entrato Amduni si è già fatto vedere con il tiro più pericoloso della partita per la Svizzera. Poi qui c'è fallo, ci sarà un calcio di punizione per la Colombia negli ultimi 30 secondi del primo tempo supplementare. Forse ci sarà qualcosa da recuperare. Arriva anche il cartellino giallo per Muaim, entrato nel secondo tempo nella Svizzera al posto di Riccardo Rodriguez. Qui è andato direttamente su Campazza, la buona prova di questo giocatore della Colombia che è entrato proprio nel finale con grande energia. Jamington Campazza, attaccante del Rosario Central, gioca in Argentina. Luis Diaz per una rimessa laterale in zona offensiva con la Colombia, che tiene il pallone, gioca in mezzo, ancora Rios in dribbling, limite dell'area di rigore, Luis Diaz, conclusione deviata in calcio d'angolo da 7-8 metri. Era un'altra possibilità per la Colombia, si è un po' svegliata tutta la partita, Sebino.
1: Sì, sembrerebbe di sì. Ancora una volta Luis Diaz ha avuto una buona palla, ma ancora una volta ci ha messo un po' troppo, secondo me, per essere decisivo in questa gara. È vero che non è stato molto aiutato dalla squadra, dai compagni, ha ricevuto pochi buoni palloni, però quei pochi buoni palloni poi, secondo me, un giocatore come lui, e lo ripetiamo, può fare meglio, può fare di più.
0: Altro calcio d'angolo però per la Colombia.
1: Posso aggiungere? Posso aggiungere? Sì, sì. Facile giocare nel Bayern Monaco,
0: eh sì, qui bisogna lottare, è tutta un'altra partita, un modo diverso, certo, di giocare. Calcio d'angolo battuto e pallone allontanato dalla difesa della Svizzera, non c'è più tempo però, già scaduto l'unico minuto di recupero. 0-0 tra Svizzera e Colombia. Adesso però le squadre cercano di superarsi, forse non è inevitabile la soluzione ai calci di rigore, almeno questa è l'impressione.
1: Io cambierei le regole, lo sai, se sono d'accordo tutte e due le squadre. L'arbitro chiama i due capitani: ragazzi, volete andare subito ai rigori, così non ci pensiamo più. Potrebbe essere, sì, sì, una novità, potrebbe essere. Se una ti dice no, ok, si continua a giocare, ma se sono d'accordo le due squadre, via, si va subito ai rigori.
0: Come le Olimpiadi, quando si tratta di definire una medaglia, in alcuni casi,
1: certo,
0: un ex aequo. Decidono,
1: certo,
0: se decidono i contendenti, sì. In questo caso si va avanti e vedi, insomma, è arrivata la traversa di Lucumini nel primo tempo supplementare, poi quell'intervento rivedibile dal punto di vista estetico di Kobel, il portiere della Svizzera, sulla conclusione della distanza di Kobel. Buon intervento di tremenda efficacia quello di Vargas, portiere della Colombia, invece sulla conclusione di Amduni, appena entrato nella Svizzera al posto di Rieder. L'ultimo tempo supplementare, gli ultimi 15 minuti prima della decisione dal dischetto. Lorenzo, il commissario tecnico della Colombia, già parla con il suo portiere, con Camilo Vargas, e va a parlare anche con Luis Diaz, il trascinatore. Dall'altra parte, cerchio dei giocatori della Svizzera, qualcuno parlava, forse Murat Yakin ne approfittava per parlare con i suoi calciatori. Altro tempo supplementare, pensiamo un po' il contrappasso dopo quello che è successo tra Argentina e Egitto, la calma, per non dire la noia.

0: è questo ottavo di finale che poi porterà proprio all'Argentina a Kansas City.
1: Possiamo dire una cosa, che questa partita con i supplementari, quindi abbiamo visto sei soste. Se prima parlavamo che possono essere utili perché l'allenatore dà un consiglio a uno, un consiglio a un altro, devo dire che queste sei soste sono state un disastro, non hanno aiutato veramente nessuno.
0: Poi no, lo stadio è appunto, c'è lo show americano, quindi i tifosi ne approfittano per ballare, ci sono gli schermi, le inquadrature per i tifosi, diciamo che è un calcio diverso rispetto a quello che siamo abituati a vedere in Italia e anche in Europa, e non sto emettendo alcun tipo di giudizio, semplicemente sto dicendo che c'è una diversità nel vivere il pathos del momento, perché comunque l'importanza sportiva di questo risultato per queste due nazionali e per questi due paesi è evidente.
1: Certo.
0: Lo abbiamo detto. Cominciato il secondo tempo supplementare da 15 secondi, il pallone è giocato dalla Svizzera, cambio campo, adesso è la Svizzera ad attaccare da destra a sinistra, completo rosso, in maglia gialla invece la Colombia, si attacca con Widmer, poi il pallone giocato in profondità per Itten in posizione di fuorigioco, è partito il numero 26, il giocatore del Fortuna Düsseldorf, va dire qualche cosa, anzi anche qualche spinta con Sanchez, che dall'uscita di James Rodriguez nella Colombia è diventato capitano, adesso viene richiamato però dall'arbitro Barton per dire qualche cosa a Sanchez, cerca comunque di ristabilire la calma, l'ha fatto una buona direzione di gara questa, sì, dell'arbitro Barton.
1: Sanchez ha litigato praticamente con tutti, un giocatore tosto questo difensore colombiano.
0: Sì, penso poi magari appunto anche la direzione di gara di Francia-Paraguay, lì praticamente nessun cartellino giallo, quindi forse in quel caso lì è sfuggito tutto di mano al direttore di gara, e in questo caso invece Barton ha ammonito, è andato a parlare con i vari giocatori, a dirimere controversie di vario genere, non si gioca ancora perché c'è un altro fallo partita, molto molto fallo soprattutto in questo finale, calcio di punizione per la Svizzera, e fallo di Luis Diaz su Elvedi, si ricomincerà con Kobel che ha il pallone tra i piedi, dunque per ora promuoviamo la direzione di gara Barton del Salvador rispetto magari ad altri arbitraggi che si sono visti in questo mondiale. Calcio di punizione, battuta lunga da parte di Kobel nella metà campo della Colombia con Itten che tocca ma perde già il pallone, rilancio anche dall'altra parte, il Vedi non ha sbagliato nulla finora, tocca bene, poi si va a sinistra da Ruben Vargas, non riesce però a sprigionare la sua velocità lì sulla fascia, anche perché credo che lui fosse uno dei giocatori in non perfette condizioni fisiche nella Svizzera, è questo che ha condizionato la preparazione della sfida. Manzambi, lo abbiamo detto all'inizio, lo ricordiamo, alla fine grande assente con i compagni in panchina, era il giocatore più atteso, magari anche con lui le cose non sarebbero cambiate, però certamente energia e strappi sono mancati sulla fascia alla Svizzera.
1: Dico che qualcosa avremmo visto, diciamo così, e poi in questo caso qua con Vargas il primo controllo è troppo importante, insomma se sbagli il primo controllo è finita, non hai più tempo di recuperare palla.
0: Terzo minuto nel secondo tempo supplementare con la Svizzera che fa possesso palla ma gioca il pallone all'indietro, serve qualche cosa adesso per mutare l'andamento di questa partita, magari un errore oppure una giocata, ne abbiamo viste poche dobbiamo dire a Vancouver tra Svizzera e Colombia, ancora Chaka che gioca bene a testa alta, poi si torna da Kanji per la Svizzera, rasoterra in mezzo, prova a partire la Svizzera con Mduni, poi commette fallo, si porta il pallone troppo in avanti, il giocatore della Svizzera va a commettere fallo, si fa tradire un po' dall'irruenza, dalla foga. Calcio di punizione per la Colombia al quarto minuto del secondo tempo supplementare, 0-0, retropassaggio da Sanchez alla portiera Camilo Vargas con il sinistro, va a cercare sulla fascia Munoz, non ha spinto molto, Ruben Vargas fa direttamente su di lui, Munoz resta a terra, ma c'è la Colombia ancora in attacco con Hernandez, torna indietro, gioca per Puerta, ancora Sanchez a palleggio della Colombia nella metà campo della Svizzera. Quintero cerca il passaggio per Rios, l'inserimento.

0: Poi ancora Muñoz chiuso, arriva Akanji, calcia proprio sul corpo di Muñoz, permette così alla Svizzera di conquistare una rimessa dal fondo. Quinto minuto, 0-0, ci eravamo illusi nel primo tempo supplementare con Sebinonella con un paio di occasioni, la traversa di Lucumi per la Colombia, una conclusione alla distanza, un tiro per la Svizzera. Il secondo tempo supplementare mi pare che regni la prudenza,
1: sì,
0: o il terrore.
1: Ci eravamo illusi anche nel secondo tempo, all'inizio del secondo tempo, che sembrava che anche lì la Svizzera avesse messo una marcia in più, e invece no, insomma si è proseguito come si è cominciata la gara, così sta finendo. E secondo me avranno dei grossi rimpianti tutte e due chi perderà questa gara, perché poi i rigori sono rigori, e perderli secondo me avranno rimpianti o uno o l'altra, perché questa gara non se la sono giocata fino in fondo.
0: Come magari è successo anche all'Australia con l'Egitto, altra sfida decisa ai calci di rigore, addirittura poi con la decisione del commissario tecnico dell'Australia di togliere il primo portiere, alla fine di far entrare a freddo il secondo portiere, non è andata bene l'Australia che è uscita, poi è uscito anche l'Egitto nel modo che i nostri ascoltatori probabilmente sanno. Ha vinto l'Argentina in rimonta per 3-2 sull'Egitto nell'altro ottavo di finale, che incrocia questo tra Svizzera e Colombia, che sono ancora sullo 0-0 con Camilo Vargas che raccoglie il pallone, poi lo gioca sulla destra a Quintero, si fa vedere testa alta lui da regista, poi va da Campazza ancora largo sulla fascia, ma sempre a centrocampo, ancora da Quintero all'indietro, fallo Amduni direttamente sul giocatore, qui rischia anche il cartellino giallo Amduni della Svizzera, calcio di punizione che sta per essere battuto, e passano i minuti al settimo, a metà del secondo tempo supplementare, con la Colombia che tiene palla ma senza spingere, con Puerta che si fa vedere ma non viene servito, Lucumi poi a sinistra, Luis Diaz va a prendere il pallone praticamente nella zona centrale del campo ma sempre sulla fascia, poi prova ad accelerare, va a scambiare ma lo fa male con un compagno, con Mojica, pallone che arriva dall'altra parte, da Quintero cerca di piazzare il tiro che però finisce in curva, al limite dell'area di rigore, a girare il pallone si alza, non gira, termina fuori. Abbiamo visto qualche cosa, Quintero lascia lì Ruben Vargas, poi insomma, la conclusione però è sballata, diciamo, pallone molto alto, sì, e lontano rispetto alla porta di Cobb.
1: Cambio gioco da sinistra a destra, quindi si è procurata un po' di spazio la squadra colombiana, Quintero non ha voluto premiare la sovrapposizione di Muñoz che era interessantissima, ho sentito di stringere e cercare un tiro, poi e cercare la porta poi con il suo sinistro.
0: Svizzera dall'altra parte, situazione simile, sempre sulla fascia, Ruben Vargas va a crossare in mezzo, pallone allontanato da Puerta, colpo di testa, ancora a centrocampo, sempre il Vedi a controllare nel cerchio centrale, va da Kanji più avanti, poi ancora Muaim largo sulla fascia, Ruben Vargas sempre a sinistra, la Svizzera può andare in uno contro uno, poi tocca il pallone, conclusione larga di poco da parte di Chaga che infatti si copre il viso, si mette le mani sugli occhi e poi si tormenta la maglia prima di buttare gli occhi al cielo, perché questa poteva essere un'ottima possibilità, lo è stata sulla sinistra in uno contro uno, lui libero al limite dell'area di rigore, va col mancino, non trova la porta,
1: ha cercato l'Eurogol invece che la potenza, ha cercato tutta precisione cercando il palo lontano con l'interno del piede a far girare questo pallone, ha cercato secondo me una cosa molto molto molto difficile.
0: Però secondo me è sempre una buona partita quella di Granit Xhaka, del capitano della Svizzera, per l'ordine.
1: Quello sì.
0: Che sia.
1: Non ha fatto moltissimo anche lui, però sempre un punto di riferimento lì in mezzo al campo.
0: Vargas, rimessa laterale lunga nell'area di rigore della Colombia, la Svizzera che attacca, va a cercare di concludere Amduni, falli in attacco però qui, dice l'arbitro,
1: ci sarà
0: calcio di punizione per la Colombia, sì, Amduni è stato, sempre lui ha controllato con il braccio, e allora calcio di punizione

0: la Colombia. Non protesta il numero 23 della Svizzera, il più pericoloso nel primo tempo supplementare. Il suo ingresso in campo ha portato a un tiro immediato che è riuscito a respingere il portiere della Colombia Camilo Vargas al decimo minuto del secondo tempo supplementare. Quasi sempre 0-0, si avvicinano i calci di rigore. Vargas con il mancino, un lancio lungo della portiera della Colombia, poi sbaglia la Svizzera, Campazza sbaglia davanti alla porta, si divora la possibilità di mandare la Colombia ai quarti di finale su una disattenzione difensiva, una delle poche della Svizzera, con Canci che lascia il pallone, proprio Chaka appena lodato lascia il pallone a Campazza che con il sinistro davanti a Kobel alza il pallone sopra la testa. Allora, incredibile Sabino.
1: Chaka già al tiro precedente dove ha avuto la sua occasione ha mostrato di essere stanco, qua secondo me ha voluto strafare, cercare un pallonetto all'ultimo, la palla intercettata da Muñoz è rimasta nei piedi di Campaz. Caro mio, ti abbiamo eletto un miglior giocatore da quando sei entrato, non mi puoi sbagliare una cosa del genere, eh? Occasione enorme.
0: Alla fine poi, se dobbiamo andare a sommare, la Colombia insomma nella penuria di occasioni di tutta la partita, di tutte le nazionali, però attraverso di Lucumi poi queste due possibilità di Campaz, questa soprattutto messo, lasciato da Chaka solo davanti alla porta della Svizzera, e invece ha alzato il sinistro sulla traversa, qui tradito dalla mancanza di lucidità, però lì doveva segnare l'attaccante della Colombia e del Rosario Central. La Colombia ci crede adesso, prova a spingere fino alla fine, il calcio di punizione di Quintero da sinistra, colpo di testa, pallone largo, ancora in campo Rios, lo rimette in mezzo dalla linea di fondo, si lotta, poi calcia lontano il pallone la Svizzera con Son nella metà campo della Colombia, soltanto un giocatore della Colombia nella metà campo difensiva, si tratta di Moica, lascia il pallone, lascia che il pallone termini in fallo laterale. Intanto Lucumi, problemi muscolari, problemi di crampi,
1: forse crampi.
0: Ha chiesto l'attenzione dell'arbitro, dei suoi compagni di squadra. Mancano 3 minuti, poco di più, alla fine del secondo tempo supplementare. Sono crampi per Lucumi, la sua traversa nel primo tempo supplementare, insomma, ha corso tanto, ha protetto l'area di rigore della Colombia, lui chiede il cambio.
1: Cambio,
0: non so se
1: sì. Sarebbe
0: stato uno dei rigoristi, probabilmente no, ma va a chiedere il cambio, non è più nelle condizioni di giocare, vediamo se insomma sarà certamente assecondato. I cambi della Colombia, contare rapidamente, sì, la possibilità ancora di effettuare sostituzioni alla nazionale sudamericana. L'abbraccio di Luis Diaz per Lucumi, passa il tempo e allora ci sarà anche da recuperare qualcosa in questo secondo tempo supplementare tra Svizzera e Colombia a Vancouver. Siamo sullo 0-0. Le cose migliori, Sabino, sono venute proprio nei tempi supplementari.
1: Sì. Abbiamo dovuto aspettare un po',
0: un po' troppo. Va via Lucumi, va via zuppicando. Lucumi esce dal campo, è pronta già la sostituzione, altro difensore che gioca in Italia, Mina del Cagliari, pronto lui a entrare al posto di Lucumi con il numero 13, giocatori con grande esperienza anche nel campionato italiano per questi ultimi 2 minuti. Se ci sarà qualche cosa da recuperare, entra Mina, esce Lucumi, però si intravedono già i calci di rigore, non da poco tempo, anche se la Colombia ha avuto l'occasione per vincere questa partita con Campaz entrato nel secondo tempo. La paura della Svizzera, adesso scambia il pallone a centrocampo con Freuler, poi in avanti c'è Chaka, pallone per Ruben Vargas, lato corto dell'area di rigore, il cross in mezzo lì dove non c'è nessuno, troppo frettoloso Vargas, il giocatore della Svizzera e del Siviglia in questo caso, non c'era nessuno lì in area di rigore, nessuno tagliava sul primo palo della Svizzera, non controlla bene Quintero, si porta il pallone in

0: fallo laterale, rimessa allora per la Svizzera, che sempre meno anche tifosi con la maglia dell'Argentina che assistono alla partita, in mezzo ai tifosi della Colombia, maglie gialle, maglia albiceleste. Itten commette fallo, l'attaccante della Svizzera, ci sarà calcio di punizione per la Colombia, sta per scadere l'ultimo minuto del secondo tempo supplementare, 0-0, si alza il coro dei tifosi della Colombia in previsione anche dei calci di rigore che sembrano sempre più inevitabili a Vancouver. Forse c'è un'altra possibilità però per la Colombia con il portiere Vargas fuori dalla sua area, batte con il sinistro, calcio lungo nella metà campo della Svizzera che però potrà battere una rimessa laterale. Ultimo a toccare è stato Hernandez della Colombia, aspettano anche i tifosi della Svizzera l'esito della sfida attraverso i calci di rigore, ormai con ogni probabilità rimessa con Muaim della Svizzera. Viene servito da Ciaka, ancora Ciaka, questa volta non vogliono correre rischi. Il Vedi, pressing generoso da parte della Colombia con Hernandez, Kober, il portiere della Svizzera con i piedi dall'altra parte nella metà campo della Colombia, arriva Itten ma non riesce a conservare il possesso del pallone per la Svizzera, dall'altra parte la Colombia, un rilancio poi un altro, ancora la Svizzera con il Vedi. Se non c'è tempo per costruire qualcosa, ottimo l'intervento in anticipo di Mina, poi con il fisico su Amduni resta lì in attacco la Svizzera, commette fallo Vargas sul numero 2 Muñoz, non c'è più tempo per battere questo calcio di punizione per la Colombia, si deciderà tutto ai calci di rigore dopo i tempi supplementari. Svizzera e Colombia sono ancora sullo 0-0. Pausa per noi, Sebino, torniamo allo studio da Guidardone.
1: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora! Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Ciao, ti ricordi di me? Sono la nuova cucina Berloni. Certo, oggi sono cambiata per continuare a interpretare la casa dei tuoi sogni. Vieni a scoprirmi nell'atelier Berloni più vicino a te.
5: Berloni, dal 1960. Architetture da vivere.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
7: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
8: Eccoci ancora con voi dagli studi di Dallas, 37 minuti dopo la mezzanotte, alla fine, proprio durante i supplementari, dopo 90 minuti più recupero di poco se non di nulla, Svizzera e Colombia hanno quantomeno provato a scongiurare ciò che invece sta per accadere, a decidere l'ultima qualificata ai quarti di finale saranno proprio i calci di rigore. In tutto questo si era andati ai rigori ben 3 volte ai 16esimi e altre 2 partite si erano invece fermate ai supplementari agli 8esimi, e questo è l'ultimo in ordine cronologico, non era mai accaduto, tutte le partite si erano chiuse nei tempi regolamentari, statistiche, e poi aggiungiamo anche che la Colombia, a prescindere da come andrà a finire, comunque avrà ancora la seconda miglior difesa di questo mondiale, perché ha incassato una sola rete alle spalle solo della Spagna imbattuta. Numeri, adesso conta altro tra pochi istanti, Daniele Fortuna con Sebino Nela conterà, ovviamente lo ripetiamo sempre ma è la pura verità, la freddezza, la lucidità, un pizzico di fortuna. Se dovessi dire un nome banalmente nella Colombia direi Mina, perché è entrato al 119esimo

0: credo, quindi diciamo mi sembra candidato per la scelta.
1: Potrebbe essere, vediamo, intanto guardavo anche un po' i precedenti recenti della Svizzera, uno buono, l'altro meno, l'avevo citato prima, Sebino, quello agli europei, l'occasione buttata agli europei, agli ultimi europei in Germania nel 2024, dopo il 2-0 agli ottavi sull'Italia, Berlino, Olympia Stadion, poi i quarti, la partita per la semifinale a Düsseldorf con l'Inghilterra, lì addirittura va avanti la Svizzera negli ultimi minuti, poi viene raggiunta dall'Inghilterra, poi ai supplementari decide il primo errore di Akanji, l'Inghilterra non sbaglia mai, è infallibile, sbaglia Akanji e poi gli altri rigoristi, giocatori che non fanno parte di questa convocazione per i mondiali, Schär e Shaqiri avevano segnato, però c'era anche Anduni che aveva segnato l'ultimo calcio di rigore inutile, ancora prima contro la Francia nel 2021 agli europei, quelli vinti dall'Italia di Roberto Mancini, ottavi di finale, lì va avanti la Svizzera, i gol, i calci di rigore, i giocatori che sono ancora nella rosa, Akanji e Ruben Vargas, però c'era stata una super prestazione di Sommer, ormai ex portiere dell'Inter, e sostituito tra i pali della Svizzera anche da Kobel, l'abbraccio dei giocatori della Colombia. Adesso io non so veramente che cosa aspettarmi, non si possono fare previsioni dopo quello che abbiamo visto. Ho citato due precedenti recenti della Svizzera.
2: Allora, tanto speriamo che, visto abbiamo per tutta la gara tantissime cose sbagliate a livello tecnico, almeno tirate bene questi rigori, ragazzi, così stiamo più tranquilli.
1: Va sul pallone Quintero per la Colombia, tira prima la
2: buon
1: Colombia
2: piede.
1: Sì. Kobel, portiere affidabile, portiere del Borussia Dortmund, Vargas invece gioca in Messico nel campionato messicano, partita buon livello comunque, la sua, ricordava Guido Ardone, in effetti ha subito soltanto un gol in questo mondiale, la Colombia dall'Uzbekistan ha avuto tante occasioni magari non sfruttate per fare gol anche in questa partita, alla fine come abbiamo visto non tantissime, un'occasione ciclopica proprio alla fine con Campaz messo da un errore di Chaka davanti alla porta della Svizzera. Ha tirato alto però l'attaccante della Colombia in preghiera, alcuni tifosi della Colombia, Quintero, maglia gialla, Kobel, completo nero, primo rigore della Colombia, conclusione rete. Spiazzato, conclusione anche abbastanza centrale con il sinistro, tecnica e freddezza di Juan Quintero, la Colombia va sull'1-0, primo rigore a segno.
2: Sì, niente da dire, si è mosso con troppo anticipo il portiere della Svizzera, Kobel, e quindi per Quintero è stato abbastanza facile senza neanche dover piazzare troppo questo pallone.
1: Adesso andiamo a vedere, mentre Quintero va a dire qualche cosa ai suoi compagni, Mina lo applaude, Chaka, ecco qua. I vuoti, insomma, fanno capire quali sia la maggioranza dei tifosi, sono colombiani, sono sudamericani naturalmente, Chaka però giocatore esperto, freddo, le sue esperienze, Premier League, Bundesliga, primo calcio di rigore con il capitano con la maglia numero 10, Vargas il portiere della Colombia, una porta, allarga le braccia, la concentrazione di Chaka, tocca ma finisce in rete. Era arrivato bene a mezza altezza, qui ha rischiato, mezza altezza e non sotto la traversa come avrebbe voluto, però alla fine trova il gol 1-1 tra Colombia e Svizzera, calci di rigore.
2: Sì, dicono che non si tirano mai i rigori a mezza altezza perché è troppo facile per i portieri, troppo facile, è più facile per i portieri andare sul pallone e respingere. Qua lo salva la forza al capitano della Svizzera perché il pallone viene toccato ma poi si alza e va in rete.
1: Un difensore adesso, Sanchez del Colombia, gioca nella Galatasaray, l'esperienza internazionale non manca, al numero 23 contro Kobelin, completo nero.

0: Kobel si carica urlando, muovendosi, battendo le mani, adesso saltellando sulla linea in modo laterale. Sanchez con la fascia da capitano, perché è uscito nel secondo tempo James Rodriguez, dunque grande responsabilità la sua, tutti i movimenti per distrarlo di Kobel, il portiere della Svizzera, sulla linea di porta. Va Sanchez, conclusione, traversa e poi il pallone rimbalza sulla linea ma non entra. Ha sbagliato la Colombia, primo errore qui, anche sfortunato, conclusione potente, traversa e poi linea.
1: Io non sono d'accordo, quando si prendono pali e traverse secondo me è sempre un tiro sbagliato. In questo caso cerca la potenza, va bene, in mezzo alla porta. Io ho avuto la fortuna di giocare con il mio capitano Agostino Di Bartolomei, tutti i portieri sapevano che tirava forte in mezzo, insomma nessuno gli ha mai parato un rigore
0: e si scansavano,
1: esatto, sceglievano sempre un lato dove andare. Ma quando non sei abituato a tirare rigori è l'unica soluzione, tirare sempre in mezzo alla porta forte.
0: Che ricordo, rigorista eccezionale Agostino Di Bartolomei, e invece Sanchez non ha tirato bene, come giustamente rimarcava Sebino Nela. Anduni adesso per la Svizzera contro Vargas, conclusione, rete, gran freddezza da parte del 23, lascia che Vargas, il portiere della Colombia, si butti da una parte, a destra in particolare, e lui colpisce dall'altra. Avevamo detto, era stato tra i protagonisti di un'altra serie ai rigori per la Svizzera, sfortunata comunque quella contro l'Inghilterra. Se, giustamente, come dice Sebino, si può parlare di sfortuna quando ci sono errori, ma insomma sfortunata nell'esito. E invece adesso
1: vediamo Carpaz, va Carpaz,
0: va adesso, va avanti la Svizzera. Due tiri, due gol, due tiri e un errore per la Colombia. Carpaz contro Kobel, parte con il sinistro, rete. Non aveva tirato bene, passa sotto la pancia del portiere della Svizzera, della Borussia Dortmund. Questa conclusione con il sinistro, né angolata né potente, soprattutto aveva intuito il lato, no, potente sì in realtà, però non arriva bene qui Kobel. Sebino, no, qual è la tua idea?
1: No, ha calciato male questo rigore, troppo centrale. Fortunato Carpaz, perché passa sotto al corpo, sotto il braccio al portiere svizzero, quindi un po' di fortuna.
0: 2-2, ma deve ancora calciare il terzo rigore la Svizzera, lo fa proprio con Akanji. Avevo parlato dell'errore in apertura della serie agli europei del 2024 con l'Inghilterra a Düsseldorf, aveva segnato invece la serie vittoriosa contro la Francia, l'altri europei. Sbaglia! Pallone altissimo e la situazione torna in parità, ma veramente rigore calciato male, pallone proprio alle stelle.
1: Questo è
0: Kanji, che evidentemente è un rigorista comunque affidabile, pensa il commissario tecnico, è sempre lo stesso, è sempre Iachin.
1: Questo è un brutto rigore, calciato veramente molto molto molto male. Ha cercato anche lui di centrare la porta, colpito troppo sotto, pallone che si alza, ma anche la rincorsa non mi è piaciuta di questo rigore.
0: C'è Hernandez adesso della Colombia sul dischetto, entrato alla fine contro Kobel, situazione di parità 2-2, quarto rigore. Hernandez, Kobel, grande guizzo, va a parare.
1: Questa è una bella parata.
0: Ha intuito l'angolo e è andato bene Kobel, non era semplice.
1: Sì, questa è una bella parata, perché comunque rigore è stato calciato con discreta potenza, il portiere ha deciso di andare su quell'angolo, si è mosso molto bene, con forza è andato e para bene sul 19 della Colombia.
0: Vediamo adesso, un po' confortato dai suoi compagni di squadra, può tornare avanti la Svizzera adesso con Ten, che è entrato nel secondo tempo, ha preso il posto di Embolo, attaccante della Fortuna Düsseldorf. Quarto rigore, 26 della Svizzera contro Camilo Vargas, il portiere della Colombia, lì al centro della linea di porta, rincorsa, rete centrale. Si butta forse

0: GR1.
1: Buonanotte, Erika Crispo. In tarda serata nuovi potenti attacchi americani contro l'Iran. Esplosioni sono state udite sull'isola di Kashm, vicino al porto di Sirik. Lo fa sapere il Pentagono, presi di mira siti militari come risposta all'aggressione di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Axios fa sapere che questi raid di Washington sono stati fino a 5 volte più potenti di quelli di fine giugno. Il ministero degli esteri iraniano ha annunciato ritorsioni, a sua volta accusato gli Stati Uniti di non aver rispettato il memorandum d'intesa ripristinando le sanzioni. Sotto attacco anche Kiev, poco fa missili russi sono stati lanciati sulla capitale ucraina. Il sindaco ha sollecitato la popolazione a restare nei rifugi. Il vertice NATO ad Ankara, Trump ancora contro gli alleati.

Renzi e Giorgia Meloni ci hanno deluso sull'Iran. Meloni una brava persona ma non ci ha appoggiato. Con Trump rapporti cordiali, ha ribadito la premier alla fine della cena con i leader senza commentare le dichiarazioni del presidente americano dei giorni scorsi. Al centro del summit accordi e commesse per 50 miliardi sulla difesa, oggi il bilaterale Trump-Zelensky. In Italia, con la cronaca, arrestati due ex agenti dei servizi segreti italiani accusati di aver venduto informazioni riservate alla Russia in cambio di soldi. L'accusa è spionaggio e accesso a sistemi informatici, indagati anche quattro militari impiegati in incarichi top secret. Walter Lavitola, accusato di strage dalla Procura di Roma nell'inchiesta sull'attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci. Indagato anche un cittadino camerunense considerato l'intermediario tra l'imprenditore e i componenti del comando arrestati la scorsa settimana e accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato. Incredulo Ranucci, con Lavitola siamo amici, non posso pensare che volesse far del male a me o alla mia famiglia. I mondiali di calcio, la Svizzera supera la Colombia ai rigori e si qualifica ai quarti, dove affronterà l'Argentina che ha vinto e rimonta contro l'Egitto da 0-2 a 3-2. Oggi giornata di pausa, domani sera il primo quarto alle 22 Francia-Marocco. Tennis, a Wimbledon Sinner vince e vola in semifinale dove affronterà Djokovic. Oggi in campo Cobolli alla caccia dell'altra semifinale. E tutto il prossimo GR1 alle 2.

day by day, night by night. E intanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai. Abbandoniamoci.

0: ore 2.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente di nuovo tensione tra Stati Uniti e Iran. Washington ha lanciato una serie di attacchi contro infrastrutture militari iraniane, colpite le città portuali di Bandar Abbas e Sirik, dove secondo i media iraniani ci sono diversi feriti, e l'isola di Kashm. Si tratta di una rappresaglia al raid di Teheran contro tre mercantili che stavano attraversando lo stretto di Hormuz. E poi le accuse reciproche per Washington. L'aggressione dell'Iran è stata ingiustificata, pericolosa e una chiara violazione del cessate il fuoco. Gli attacchi violano il memorandum d'intesa concordato, la risposta del Ministero degli Esteri di Teheran, che aggiunge: ci saranno ritorsioni. Passiamo al fronte russo-ucraino. Nella notte attacco russo su Kiev, a fuoco alcuni edifici. Il sindaco della capitale ucraina, Klitschko, ha parlato di un raid missilistico, chiedendo ai cittadini di rimanere nei rifugi. E gli attacchi nel giorno del vertice NATO ad Ankara, in Turchia. In mattinata il summit entra nel vivo, i leader a colloquio sull'aumento delle spese per la difesa. Ci sarà anche Zelensky, che avrà un bilaterale con Trump, presidente americano che ha dominato la scena della prima giornata con le critiche all'Europa. L'inviata.
4: Sono rimasto molto deluso dalla NATO.